0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
7: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano.
8: I was crying. Oh.
3: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Conner?
9: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
9: Stile, ma no, il 96.
5: Una
9: business relationship.
5: Una business relationship.
9: Una business relationship.
5: Una
9: business relationship. Una business relationship.
5: Una business relationship. Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
9: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
9: Lisen, no.
5: Lisen.
9: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane.
9: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
9: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
9: Lindsay! Come Sanpei!
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
9: Devi cervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per.
9: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei.
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
9: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
5: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No,
9: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici?
5: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
9: Theft
5: e al Grand Theft Auto libertiamoci
6: Liberty Island.
9: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel bordo di Bitonto.
9: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
2: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
7: Vorver.
2: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
10: Lo sapevo, adesso
2: fa bene l'uovo.
10: Coglioni a me, rompi
11: coglioni. Una macchina famosa.
2: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Vorver Vorgen.
2: Vorver Vorgen, che
7: cos'è quello? Una Range
2: Rover?
7: Rover
2: Vogue.
7: Vogue.
2: Una Range Rover Vogue.
7: Una Range Vorver Vorgen.
2: Vorver
7: Vorgen. Ma dillo così,
11: la non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: 105.
1: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona delle televisioni italiane. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
2: Benvenuti a questa puntata speciale di Chi vuole essere milionario VIP. Oggi gioca con noi il DJ Mario Fargetta dello Show di 100 Celle.
3: No, Jerry, sono... Gli assomiglio un po', sì, è vero. Sono Marco Mazzoli, quello che fa lo Zoo di 105.
2: Quindi tu chi cazzo sei?
4: Calmo, Jerry, stai calmo.
3: Mazzoli, Jerry, Mazzoli. Mio nome è Marco Mazzoli.
2: E vabbè, che cazzo cambia?
3: Sì, scusa Jerry, non si ripeterà mai più.
2: Sarà meglio, forse andiamo con la prima domanda. Quanti giocatori entrano in campo per una partita di calcio? 14, 22, 1400 oppure 118?
3: Mannaggia Jerry, il calcio è l'argomento che conosco meno al mondo.
2: Mi dicono che anche di figa ne sai poco.
3: Posso... ecco, vorrei chiedere l'aiuto del pubblico.
2: Ma puttana di quella troia, questo chiede l'aiuto del pubblico alla prima domanda. Ma che cazzo di demente mi avete mandato? Vabbè, forse gente votate. Alla domanda quanti giocatori entrano in campo in una partita di calcio, il 99% del nostro pubblico di poveracci di merda ha risposto 22.
3: Allora, ci ho pensato, la risposta è la B, Jerry, 22, l'accendiamo.
2: L'accendiamo, lo dico io, faccia di cazzo, comunque la risposta è esatta.
3: E vai, e vai!
2: Ma che cazzo ti esulti, brutto ritardato di stafava, forse andiamo avanti. E con la seconda domanda, come si chiama il numero che indica il rapporto costante tra ogni circonferenza e il suo diametro? Più greco, più necro, più calabrese, più siamo in bocca.
3: Jerry, sono un po' in difficoltà.
4: Calmo Jerry, stai calmo.
2: Ma non sto calmo, no, io ho la faccia da brava persona, ma picchio gli anziani e rubo i portafogli sulla metropolitana.
3: Chiedo il 50 e 50.
2: Sto stronzo mal cagato ha sprecato già due euti. Il computer ti ha dato la possibilità fra più greco e più calabrese.
3: Cazzo, erano proprio le due su cui ero un po' indeciso. Dai, mi butto, la risposta esatta è... pi greco, l'accendiamo.
2: Puttana di quella vacca incrostata di Malvino, ti ho già detto che l'accendiamo, lo devo dire io. Comunque hai avuto quello, la risposta è esatta.
3: Dai che sono a un passo dal milione, dai!
2: €1.000.000, fai il primo a farlo a forza di bocchini in tangenziale. E con la terza domanda, qual è il nome dell'attuale presidente della Repubblica Italiana? Sergio Mattarella, Giorgio Taparella, Gianni Mestolone e Giacomo Sputo di merda.
3: Azzo, proprio, cioè, mi trovi un'altra volta... impreparato, Jerry.
2: La cosa non mi stupisce affatto, brutta diarrea di neuroni. Fammi indovinare, vuoi l'aiuto da casa, giusto?
3: Sì, Jerry, voglio usare l'aiuto da casa.
2: Ma che ti incula se un treno carico di letame? Neppure il nome del presidente della Repubblica conosce.
3: Mi spiace, Jerry, ma sono anni ormai che vivo in America. Sai com'è, sono un po' sconnesso da...
2: Dimmi un po', chi risponde a casa tua?
3: È il mio cane Zack. Lui è sempre a casa. Che strano, non risponde.
2: Secondo te come cazzo fa a rispondere al telefono un cane? Bastami, hai rotto i coglioni a 5 secondi per darmi la risposta. Come si chiama l'attuale presidente della Repubblica Italiana?
3: Vabbè, insomma, mi butto. La mia risposta è la C, Gianni Mestolone.
2: Dai, godo, hai sbagliato. Godo come una troia al carnevale dei cazzi giganti. Ti sta bene, brutto ricoglionito di sto cazzo.
3: Porca puttana, c'ero quasi, peccato Jerry. Posso almeno salutare a casa?
2: Ma chi cazzo devi salutare? Ti odia anche il papa, come lo conferma in questo videomessaggio.
5: Io amo tutti gli esseri umani, tranne uno, Mazzoli. Quello merita solo l'inferno. Brucia Satana, brucia.
2: Salutiamo tutti i poveri deficienti che ci hanno guardato da casa. Mi scuso per il concorrente di oggi, un coglione più grosso l'avevo visto solo nelle mutande di mio nonno quando aveva l'orchite. Ricordiamo che dopo di noi andrà in onda il film premio di sto cazzo, Giardino delle Vergini Suicide, quattro cose di merda che decidono di suicidarsi perché nessuno se le chiava neppure con un bastone.
4: Calmo Jerry, stai calmo, ci guardano anche i bambini.
2: Ma vai a cagare, coglione, ce non stai, ci racconto a tutti cosa facevi con Rocco Casalino.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno ti dice fidati di me, controlla il portafoglio. Sii uomo. Se ti fanno una domanda a cui non sai rispondere, non dire non lo so. Di sono cazzi miei. Sii uomo. Trascura i messaggi importanti e rispondi a tutti i meme. Sii uomo. Se un amico ti presenta la sua nuova ragazza, chiedigli subito se dà il culo e se ingoia davanti a lei. Sii uomo. Chiama tutti fratello, tranne tuo fratello. Lui chiamalo vecchia merda. Sii uomo. Non perdere tempo a capire. Giudica. Sii uomo. Sei divorziato? Racconta a tutti che è stata una scelta strategica per la fiscalità. Sii uomo. Se qualcuno ti dice ti prego fallo per me, tu rispondi che cosa ci guadagno, soprattutto se è tua madre. Sii uomo. Di alla tua ragazza che le hai preparato una sorpresa e poi portala allo stadio in curva. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede di guardargli il bambino, mettilo davanti a un porno ed esci a fumare. Sii uomo. Se ti invitano a un matrimonio, calcola quanto costa il regalo e bevi il doppio. Sii uomo. Lascia sempre una goccia di piscio sul water. Segna il territorio. Sii uomo. Correre fa male alle ginocchia. Se devi andare da qualche parte, finisci in coma etilico e vacci in ambulanza. Sii uomo. Grattati i coglioni fingendo di cercare le chiavi di casa. In pubblico. Sii uomo. Schiaccia i vestiti sotto il materasso e chiama la cosa stirare. Sii uomo. Non buttare i calzini spaiati. Conservali per farti le seghe. Sii uomo.
0: Radio 105.
2: Farti le seghe. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Agnelli di Dio, che togliete i peccati dal mondo! Parlo anche male, non so perché mi hanno preso a fare sta trasmissione. Forse perché ero un amico di qualcuno ai piani alti, perché non so fare un cazzo.
1: Stasera sarà una puntata davvero scioccante.
2: Sciocchissima, aspetta che non abbiamo ancora ballato. Balliamo un attimo, balliamo. Balla così a tempo, muove la gamba. C'ho 54 anni, sono ridicolo in questa situazione. Ma non me ne sbatti i coglioni che ho preso un sacco di soldi.
1: Ci occuperemo infatti di sequestri di persona.
2: Sequestri, equestri, equestrissimi. Siamo qua, come mi chiamo? Non lo sapete, eh? Perché non manco un cazzo. È anni che mi devono buttare fuori dalla TV.
1: Un tema che fa discutere, che agita l'opinione pubblica.
2: Pubblichissima, una cosa incredibile, pazzesco, ballo. Sto ballando ancora fuori tempo, guarda.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Sconsolato.
2: Maurizio, te ne hai dato il cazzo, eh? Ma nessuno se ne fotte perché è merdissima. Che cazzo ho detto? Non leggo neanche il gobbo perché sono vecchio, ho 54.000 anni. Tre paio d'occhiali devo mettere, non uno, due, quattro, cinque.
0: Le capre.
2: Maurizio!
3: Il sequestro di persona, un'arte antica e tutta italiana che purtroppo negli ultimi anni è andata in disuso. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito al telegiornale di un sequestro di persona? Appunto, nessuno sequestra più nessuno. Come fa a crescere un paese come il nostro se una delle principali fonti di reddito viene trascurata in questo modo? Perché la gente non fa più sequestri di persona? È colpa della globalizzazione? È colpa dei gatti? È colpa degli esperimenti sui tonni? Noi delle capre oggi vogliamo dimostrare come il sequestro di persona sia una pratica non soltanto dignitosa, ma altrettanto lucrativa, facile e divertente. Avete capito? Per dimostrarlo, oggi sequestreremo insieme una persona e chiederemo un lauto riscatto. Seguitemi.
0: Le capre.
3: Ci troviamo di fronte alla villa di un noto imprenditore. Appena il noto imprenditore uscirà dalla sua villa, lo aggrediremo con questa mazza chiodata, lo trascineremo in auto e lo porteremo in un luogo nascosto. Avete capito? Ecco il noto imprenditore. Possiamo dare il via al nostro piano. Ehi, signor noto imprenditore, siamo delle capre!
4: Mi scusi, ma non ho tempo ora, devo andare alla mia fabbrica.
3: No, tu non vai da nessuna parte. Fermo lì, fermo che ti colpisco con questa mazza chiodata.
4: Aia, aia, aia, aia.
3: Visto? È stato facilissimo. Ora porterò il corpo tramortito di questo imprenditore nel nostro rifugio segreto. Ma prima gli infilo un dito nel culo, così, perché so stronzo. Seguitemi.
0: Le capre.
3: Eccoci, siamo nel rifugio e il nostro prigioniero è legato, imbavagliato e ancora col mio dito nel culo. Ora con il medesimo dito telefoneremo alla famiglia, camuffando la voce e chiedendo un lauto riscatto.
5: Pronto?
3: Abbiamo sequestrato suo marito, siamo in un luogo segreto. Se vuole rivedere suo marito ci deve dare un lauto riscatto.
5: A parte che sento odore di merda. Ma cos'è, uno scherzo? Non ci credo, state mentendo.
3: A volte capita che la famiglia della vittima chieda una prova del sequestro. Per questo ho staccato il cazzo al noto imprenditore e l'ho spedito alla moglie.
6: Scusa, c'è un pacco da ritirare.
5: Oddio, il cazzo di mio marito.
3: Signora, ora mi crede che ho rapito suo marito?
5: Sì, sì, le credo. Cosa devo fare? Farò tutto quello che vuole.
3: Faccia il verso della gallina. Ora urli. Sono una troia! Sono una troia!
5: Sono una troia! Sono una troia!
3: Ora si spogli nuda e appoggi il capezzolo sulla cornetta.
5: Ecco.
3: Bene, ora prende il computer. Voglio che faccia un bonifico di 1.000.000 di euro al conto corrente IT 64700393833631 a favore di Maurizio Sconsolato.
5: Ok, fatto. Ma mi restituisco a mio marito.
3: Ma certo, signora! Buona giornata! Avete visto? È facile mettere a segno un sequestro di persona. Ora non ci resta che uccidere l'ostaggio, così da non avere testimoni. Oh, missione compiuta! E voi a casa cosa aspettate? Uscite subito e andate a sequestrare una persona! È facile! Forza! Sbrigatevi! O mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Avete capito?
1: Bellissimo servizio! Bravo Maurizio!
2: Merita un balletto, dai, saliamo sui tavoli, balliamo, dai! Balliamo così, perfetto, perfetto! Adesso è su un'altra musica di merda, di quelle che sembrano moderne ma non valgono un cazzo. Ok, facciamo pagare i diritti a qualche autore sfigato che ci ha dato sta base. Perfetto! Adesso io mi siedo, guardo le telecamere, saluto ancora. Perfetto, 130.000 euro, vaffanculo, va!
7: Scusa, ma tu chi sei? Tra l'altro...
2: Sai che non lo so neanche io! Io devo guardare i titoli di coda per capire chi sono!
7: Minchia!
0: Le capre!

0: Nelle piccole comunità montane ci si conosce tutti e tendenzialmente ci si considera come una grandissima famiglia legata dal medesimo destino. Quindi, anche nel caso della dipartita di qualche elemento della comunità, ci si stringe al dolore dei parenti, portando il miglior conforto possibile. Ovviamente, per un piccolo gruppo di persone, certi avvenimenti sono invece un momento di grandi opportunità economiche. Infatti, il nonno ha già un piano malsano nella testa. Vediamo di che si tratta.
1: Clara, vieni subito qui.
2: Eccomi, nonnino. Sono corsa subito, anche se stessi andando urgentemente nella latrina per un bisogno impellente.
1: Ma dimmi un po', secondo te me ne fotte qualche cazzo di quando devi andare a cagare?
2: No, è certo che no, immaginavo nonno. Dimmi, che cosa posso fare per te? Vuoi che mi metta nel sedere ancora quel bussolotto per andare al di là del confine da quel signore calabrese?
1: E che cazzo, ma pensi solo a robe che riguardano il tuo cazzo di buco del culo? Ma che problemi hai?
2: Ma che dici?
1: Forza, indossa il cappellino da cogliona, quello con la visiera, che sembra il collare elisabettiano per cani che non si devono leccare i coglioni. Dobbiamo andare in paese, a casa della famiglia Rosenthal. È morto il vecchio Iona.
2: Accidenti, mi dispiace. Allora andiamo a portare le condoglianze. Ci fermiamo a raccogliere dei fiori lungo il tragitto.
1: Ma quale cazzo di condoglianze e fiori? Andremo lì a rivendicare i tuoi diritti sull'eredità, perché dirai che sei una sua figlia semi-bastarda nata con un rapporto extraconiugale. Nessuno si mette a dare della bugiarda ad una strongolina.
2: Oh, santo cielo, nonno! Ma è orribile!
1: Ma tua mamma è orribile. Dai, stronza, taci e attieniti al piano che ti spiego lungo il tragitto. Salve a tutti. Sono l'accompagnatore di questa storpioncina che dice di essere la figlia segreta di Klaus, avuta dopo una sboccata con una mezza zoccola di un paese vicino. Se mi date la sua parte dell'eredità legittima, ci leviamo dai coglioni.
3: Ma Klaus era sterile per colpa di una granata in trincea. È impossibile. Vero, signor comandante delle gendarmerie?
1: Gendarmerie? Porca m***a, che notizia! Così impari, impostore, di una storpiolona. Non si truffano le persone in lutto. Grazie, dottore. Meno male che me lo ha detto. Altrimenti sarei stato complice di una cosa deplorevole. Vero, comandante delle gendarmerie?
4: La dichiaro in arresto. Fermo dove si trova, vecchio assassino.
1: Con permesso, le mie condoglianze. Io andrei che ho l'asino in seconda fila.
3: Cristo nonno, ma che cazzo fai?
0: Beh, diciamo che il piano era abbastanza una stronzata, ma il sangue freddo dinanzi agli imprevisti è da pelle d'oca. Mamma mia, che cialtrone del cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una dimensione parallela in cui le voci dello Zoo di 105 compiono traiettorie alternative.
2: Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
1: Un flusso di voci e suoni che si separa dal corso della nostra storia.
2: Aspetta che bisogna fare anche questo esercizio ogni tanto.
1: Rimbalza contro i satelliti ed entra nel telefono di vecchi e stronzi. Il non luogo in cui quello che diciamo cambia intenzione e significato ha un nome. E quel nome è... Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
3: Durante la diretta del 12 gennaio 2023.
2: Sottosegretario. Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po'?
4: No, beh, sacrosanto lavoro in battibile.
2: Sacrosanto lavoro. C'hai adesso, tutti i nostri errori? Ce li hai, sì, tipo? Sì, c'hai la cartella?
5: Aspetta, che so.
6: Sacrosanto lavoro.
7: Non levatemi i miei più.
6: Sacrosanto lavoro.
8: Ma non c'è. Ma chi è?
2: Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po', eh? Sì, dimmi.
8: Pronto? Chi è?
2: No, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? È normale.
8: No, vergogniamo, chi è? Un bosco? Che bosco? Ma lo che è un bosco?
2: Stai zitto, scemo.
8: Pronto?
4: Sacrosanto lavoro in battibile.
2: Sacrosanto lavoro. Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai, tipo? C'hai la cartella?
8: Wow, Lolo, ma chi è?
2: Beh, sacrosanto lavoro. Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai?
1: Multiverso.
2: Perché di sì, perché sei un poveraccio.
9: Perché
2: cioè.
9: tu Paolo, stai bene?
10: Non lo facciamo.
9: Ma credimi, tu stai bene con questo suono qua.
10: Ma basta.
11: Comunque secondo me Paolo ne uscirebbe
2: male. No, secondo
11: male.
2: Te è un cazzo, sto lanciando la scenetta, brutto coglione. È un'ora che sto cercando di lanciarla.
8: Pronta, chi è?
2: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta, brutto coglione.
8: Ma chi è?
2: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta. Entra quello, e l'altro fa i versi, e quell'altro non parte, è colpa di Fabio. Minchia ragazzi, i ritmi, i tempi, oh, la radio.
8: Ma chi è, bastardo? Ma tu si chiama veramente? Ma chi è? A scenetto qua? Ma che vuoi da me?
2: No, però hai
8: da vita mia, ma che che vuoi?
2: Ma che discorsi del cavolo?
8: Ma
2: che
8: la testa nel culo, ricca di merda!
1: Multiverso.
9: Ragazzi, ma gnagneretti un sacco di
2: soldi.
9: Te l'hai scordato, ma
8: pronto?
2: Magnagneresti.
8: Ma chi è? Ti giuro, sono calmo. Non mi fai nervosi. Ma chi è? Ti giuro, guarda.
2: Questo è bellissimo.
8: Ti svergino tua madre, te la svergino.
2: No.
8: Dai. Se ti prendo, te la in culo. Te, tua moglie e tutta la razza tua.
2: Perché? Perché?
1: Multiverso.
2: Ma che discorsi del cavolo? Che paragone del cazzo è?
9: Hai messo una foto su Instagram?
2: Ma
9: se io, è normale che ti rompo
2: adesso, allora, io adesso faccio una foto osè mia e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che commenti arrivano. E so che vado incontro a dei commenti pesanti. Adesso tiro fuori il culo.
12: Ma magari ti piacciono, il problema.
2: Adesso tiro fuori il culo.
8: Allora, ti entrano con la macchina, mi compro una macchina a forma di cazzo,
2: no? Ma magari no, ma magari.
8: E ti svergino con la chitestra morta.
2: Adesso tiro fuori il culo.
8: Queste sono le urla che sta facendo tua madre, che glielo sto mettendo in culo di
2: ma no.
13: Nella prossima puntata
8: basta. Che sei? Chi sei?
2: No, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra?
8: Ma chi sei?
1: Multiverso
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma? Sì.
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella cioccola di tua madre. Quella vacca c***o tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non sono licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Che faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello d'Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa
5: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, sto in strada dentro il cantiere.
0: Ma che cosa vuole? Non ho capito.
1: Ah, mi scusi signora, sono un operaio, sto giù in strada dentro la buca.
0: Che c'è, qualcosa dentro la buca?
1: Sì, purtroppo signora, ci hanno chiamato stamattina, ho pronto intervento, c'è stata una fuga da clavicembalo. E purtroppo adesso dobbiamo operare questa bonifica di clavicembalo, è venuto il collega dall'Austria, qua è qua con me.
0: Da me non c'è niente, scusa, non ho capito.
1: Ma non si vede il clavicembalo, signora? No, certo che non si vede, è dentro la buca, è sotterraneo. Come fa?
0: Lei non ma è... io non ce l'ho il telefono più, il telefono di casa, non ce l'ho più.
1: Ma non c'entra niente col telefono di casa, signora, il clavicembalo va dentro i tubi, è questo clavicembalo che sta...
0: Sì, e che devo fare?
1: Allora, innanzitutto mi deve dire se ha sentito odore di clavicembalo stamattina.
0: No, a casa mia no.
1: Non c'è odore di clavicembalo?
0: No.
1: Non ha notato quell'odore proprio forte del legno vecchio?
0: No,
1: tipico.
0: A casa mia no.
1: Non c'è, vabbè, questa è già una buona notizia, signora. Allora, mentre noi però facciamo, togliamo questo clavicembalo da sotto la buca, dobbiamo staccare tutto, corrente, gas, tutte cose.
0: Ma non è che sta tanto, non credo che sta, io non ci apro perché se non conosco le persone io non apro.
1: No, ma io non c'ho bisogno di venire in casa, signora, io faccio tutto dalla buca sottoterra, non si deve preoccupare. Però stacchiamo la corrente e gas che non si sa mai, un blackout ci brucia tutta la casa, capite? Già è successo in passato.
0: Sì.
1: Col clavicembalo è un casino, signora, pensi che il signor Mozart 33 anni è rimasto morto. Purtroppo.
0: Ma scusate, ma agli altri l'avete avvisato, al dottore Cillo, a quest'altro, come si chiama qua? A Roccaversa.
1: Roccaversa, sì, è il primo che abbiamo chiamato. Abbiamo chiamato lui, subito lui, si è allarmato, si è incazzato pure, ci ha preso a male parole. Noi le mandiamo un segnale di allarme. Quando sente il segnale. Signora, mi dispiace, questo è.
0: Come lo dite che la disca. Ma quanto? Una mezz'oretta? Quanto?
1: Adesso vediamo, signora, con calma, vediamo qual è l'entità del danno. Prima di tutto, lei si deve assicurare di sentire il segnale d'allarme.
0: Ah.
1: Quando percepisce, sente il segnale d'allarme, deve staccare la spina a tutti gli elettrodomestici.
0: Madonna, che casino!
1: Guarda, signora, perché se no mi brucia viva come Giovanna d'Arco, signora.
0: Dite, va, per favore.
1: Appunto, io non voglio tornare a casa stasera dai miei figli e dire, ho fatto un arrosto di signora. Non mi sembra il caso.
0: Pare Gabbo!
1: Pare Gabbo? Chi è questo pare Gabbo, signora?
0: È un paese, ci può fare Gabbo, non mi succede niente.
1: No, non ci succede niente, signora. Signora, se quando sente questo segnale d'allarme, lei stacca tutte cose, non ci succede niente.
0: Va bene. Sto
1: qua con il collega austriaco che si chiama Salvatore Kunz. Saluto, Salvatore.
2: Buongiorno, signora.
1: È proprio austriaco.
0: Io ho paura che non conosco le persone.
1: Ma signora, non ci dobbiamo presentare. Non ci vedremo mai, signora. Basta solo che lei mi riconosce il segnale d'allarme. Adesso apre bene le orecchie, tolga la cirumma. Ok, allora Salvatore, mando un segnale. Ho segnale numero uno, vai.
3: Ci sputo tutto conto mio. Ci sputo tutto conto mio. Ci sputo tutto conto mio.
1: Ha sentito il segnale, signora?
0: No, non ha sentito un belino.
1: Non ha sentito. Adesso ci rimando il segnale, un po' più lento, vai.
3: Ci sputo tutto conto mio. Ci sputo tutto conto mio. Ci sputo tutto conto mio.
1: Ha sentito?
0: No, ma devo distaccare le cose,
1: deve solo ascoltare al telefono quello che sente dentro il telefono e prendersi un appunto. Rimandiamo il segnale, Salvato.
3: Ci sputa tutto cotugno, ci sputa tutto cotugno, ci sputa tutto cotugno.
0: Toto Cutugno, che è su Toto Cutugno?
1: Ma che è Toto Cutugno, signora? Ma ci pare che il segnale tedesco che viene da Mozart ci dice Toto Cutugno? Niente, ci faccio sentire un altro segnale più facile. Mettiamo quello più facile, Salvato.
3: La figa della Zanicchi, la figa della Zanicchi, la figa della Zanicchi.
1: Sentito?
0: Ma che devo fare? Ditemi che devo fare!
1: Mi deve dire che cosa sente, glielo rimando tre volte, vada!
3: La fica della Zanicchi, la fica della Zanicchi, la fica della Zanicchi.
1: Ha sentito?
0: Nick, ma.
1: Ripeta!
0: Non ho capito, la sic nick, che cazzo dici?
1: La fic nick cazzo che cazzo dici? Sarebbe un po' strano come segnale, signora, scusi. È un po' complesso. Glielo rifaccio sentire, piano piano, una
0: ma
1: parte.
0: Ma che devo fare?
1: Ma signora, io questo col clavicembalo mi sta per scoppiare un si bemolle, un fa diesis, e che cazzo! E la fuga del clavicembalo è una cosa gravissima, signora!
0: Ascoltate, ma che devo fare? Devo togliere la corrente?
1: Sì, però mi deve dire il segnale, se lo sente. Allora, ascolti il segnale e prenda un appunto, prego.
3: La fica della Zanicchi.
0: La sic della Zanicchi, sento io.
1: La fica della Zanicchi, sente lei?
0: Assis
1: cazzo che cazzo dici? Eh no signora, non è Assis che cazzo dici, questo diventa un segnale iraniano.
0: Allora che devo fare? Ditemi.
1: Quando sento la figa della Zanicchi stacca tutte cose, va bene? E poi noi ci rimandiamo l'altro segnale che ci sputa Toto Cotugno e le riattacca tutto, va bene?
0: Ma devo distaccare, dai, devo distaccare la corrente allora?
1: Non adesso, quando sente la figa della Zanicchi.
0: Mamma figliolo, merda cazzo, brigatelo, dai.
1: Quando sente la figa della Zanicchi, lei pensa alla figa della Zanicchi tutta grossa pelosa e allora, chiude. Ma d'accordo signora, mi raccomando, se sente odore di clambicembalo, prenda il controfagotto. Così, vabbè.
0: Devo distaccare?
1: Non adesso signora, solo quando sente il segnale alla figa della Zanicchi.
0: Ma io devo stare qua col telefono allora.
1: No, lo sente nell'aria, nell'aria. Noi prima mettiamo gli altoparlanti e urliamo a tutto il paese alla figa della Zanicchi. Ha capito?
0: Va bene.
1: Ecco,
0: va bene.
1: Si tenga comunque vicino un controfagotto che non si sa mai. Ce l'ha un controfagotto?
0: Che è questo controfagotto? Non lo so.
1: È l'antidoto contro la fuga del clavicembalo. Vabbè, ce lo faccio portare da Salvatore. Arrivederci signora.
0: Arrivederci.
1: Salve. La figa della Zanicchi, salve.

0: una pioggia battente sta lavando la montagna e dissetando le meravigliose piante del comprensorio. Il profumo della foresta che si sciacqua e gioisce delle gocce è percepibile ad ogni respiro. Ma nonostante tutta questa poesia descrittiva, rimane che nella catapecchia del vecchio bastardo del nonno accadono cose laidissime e che fanno vergognare. Ora il nonno, molto annoiato, cerca un passatempo che lo distragga dalle pene. Forse, e dico forse, sappiamo già chi ne farà le spese.
1: Che palle, porco d***o!
2: Che ti prende, nonno?
1: Mi prende che mi sto rompendo i cazzi di stare qui a fissare questa merda di montagna. E tutti quei cazzo di animali feliciosi che sguazzano sotto la pioggia. Mi annoio tremendamente da quando non ho più un cazzo da fare.
2: Ma come non hai un cazzo da fare? C'è da badare alle pecore nella stalla, preparare il caglio per i formaggi, accumulare la legna per il camino. C'è un botto di robe da fare, nonno.
1: Le pecore sono tutte morte da quando sono stato ai domiciliari e non potevo recarmi alla stalla. Sono crepate di stenti. E per il camino abbiamo ancora un sacco di mobili da bruciare prima di dovermi spaccare la schiena con l'ascia.
2: Ma sei serio? Ma perché le hai fatte crepare? La tua baracca è a 20 metri dalla stalla. Potevi comunque uscire a dargli da mangiare. La stalla è nella tua proprietà. Non infrangevi nessuna legge.
1: Ecco lo stronzo. Arrivavo l'esperto di domiciliari di sto cazzo.
3: Cosa state facendo, brutti coglioni? Mi state impizzando alle 3 del pomeriggio.
2: No, Heidi, sto parlando col nonno che si annoia e bestemmia.
1: Io non bestemmio, prego, a modo mio.
3: Ma nonno, che cazzo ti annoi? Che hai da andare in paese a vendere i latticini che avresti dovuto preparare con il latte delle pecore della stalla?
1: Ma basta con ste porco di pecore, che sono crepate. Non c'è nessun latte. Mi avete rotto il cazzo. Adesso, se non trovo qualcosa da fare immediatamente, giuro che mi do fuoco dopo avervi ammazzati tutti a martellate.
4: Ma ciao amici, e salve anche a te, tenero nonnino. Oggi è una giornata uggiosa, ma mi sento tanto, tanto felice, perché ho voi, siete la mia famiglia. E anche se alla fine conduco una vita miserabile e pericolosa, sono comunque grata di avervi al mio fianco. Vi voglio tanto bene.
3: E non so se piangere o seppellirti in giardino viva. Sono combattuta.
1: La gente si aspetta un finale sentimentale ora.
2: Già. Secondo me, questo episodio potrebbe avere un grande colpo di scena. Alla fine, la strongolotta ha strappato gli animi con quel discorso.
4: Ma di che state parlando?
1: A chi hai detto figlio di puttana? Brutta cingolata di merda.
4: Ma io non ho...
1: Lo so che non lo ha detto, ma la sua faccia ti chiama tremendamente il proiettile. È incredibile!
0: Ma chi scrive gli episodi ultimamente? Tarantino fatto di crack? Sta il fatto che anche questa volta abbiamo assaggiato direttamente la debocitudine umana e la sua profondità. Non credo debba aggiungere altro, se non di andare su fumagazzi.it per apparecchiarti il polso senza logica e fare parte anche tu della community più felice di sempre. Alla prossima puntata, brutti stronzi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Ma che presidio, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, a me dica se da un po' posso chiedere qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Pronto, Martiale?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una roba rapida.
4: Io non sento niente, non la sento.
5: No, no, non mi sente?
4: No.
5: Beh, come fa a rispondere no se non mi sente?
4: La ma la sento poche niente.
5: Aspetti,
4: come fa a rispondere? Ha chiamato?
5: Sì. No, ma perché lei spiego, nella zona dove mi trovo attualmente il mio operatore telefonico, diciamo, non ha una grandissima portata, capisci? C'ho un attacco e mezza. Aspetti che provo a spostarmi, mi metto un attimo sotto questo sambuco secolare. Sai che c'è un sambuco secolare io nel giardino? È un albero che ho ereditato dal precedente proprietario, ma è una cosa grandissima, e ci fanno anche un nido sopra gli uccelli.
4: Ma cosa ci posso fare? Sono un bar, non posso farci niente.
5: No, ma è un bar, tabacchi, giusto?
4: Sì.
5: Perché lei spiego? Io ho rinvenuto questo biglietto della lotteria legato, tra l'altro, diciamo, ad un piccolo equivoco che si è creato nel...
4: Non so cosa farci, io i risultati della lotteria non ce li ho, adesso c'ho gente, devo servire.
5: Sì, sì.
4: Arrivederci, no, buongiorno.
5: Aspetti, perché questo biglietto della lotteria era in realtà un biglietto... Pronto? E niente, richiamiamolo, si vede che gli è caduta la linea. Sembrava una persona così gentile e affabile.
4: Pronto, Martiale?
5: Ecco, siccome le stavo dicendo, in pratica questo è un biglietto della lotteria di Agnano del 1984, capisce?
4: E cosa ne so io del 1984? No, sono dell'87 io.
5: Beh, è una persona giovane, beato lei, io c'ho una certa età.
4: Non so cosa faccio, guarda, mi sto servendo, non c'ho tempo
5: da perdere. No, ma semplicemente le volevo chiedere, siccome io ho per certo la notizia che questo biglietto era vincente.
4: E non so niente io, non la sento, non la capisco, buongiorno.
5: Come faccio a ritirare i soldi che ho vinto nel 1984 che investirò tutti in fucile? Cili per spararti nel culo, bastardo stronzo. Poi si lamentano dei politici.
6: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce per al volo.
6: Dica.
5: Ecco, senta, io ho rinvenuto un biglietto della lotteria di Agnano che sono sicuro che è vincente, capisce?
6: Sì.
5: E che all'epoca non avevo un cassato perché non trovavo più il biglietto. Adesso, l'altro giorno, mettendo un po' a posto in casa, stiamo facendo un trasloco perché in pratica in questa abitazione, no? Abbiamo abilitato la parte superiore del tetto, che prima era solo...
6: Insomma, un biglietto della lotteria vincente.
5: Vincente.
6: Poi vediamo se è valido o no.
5: Esattamente, ma come si deve fare? Qual è tutta la trafila per incassare? Perché lei spiegò all'epoca, io avevo segnato così per prudenza, perché sono una persona estremamente lungimirante, avevo segnato il codice vincente su un block notice, no? E poi avevo scoperto di aver vinto 1.323.000.000 dal vecchio conio e però non trovavo più il biglietto per incassare, capisce? No, non capisce perché ha buttato giù un'altra merda questo qua. Richiamiamolo, dai.
6: Pronto?
5: Deve essere caduta la comunicazione.
6: Sì, sì, mi dica. Senta, se ha un biglietto della lotteria deve venire qua a vedere se si può validare o no, basta.
5: Esatto, così devo
6: basta,
5: essere...
6: solo quello, solo quello.
5: Semplicemente così, va bene, allora
6: esatto.
5: Ma posso recarmi...
6: Dove vuole, qualsiasi tabaccheria, più vicina da casa sua.
5: Da casa mia, senta, sì. Ma appunto, allora, il valore di questo biglietto all'epoca era di 1.000.000...
6: Sì, ma signora, non c'entra niente.
5: Signora, no, sono un uomo.
6: È roba vecchia, non vada nella prima tabaccheria più vicina che vedrà che trova la soluzione.
5: Ma quanto viene in euro, però?
6: Vai, in euro, se è in lira, signora, è finita da un pezzo.
5: Ma
6: buona
5: no,
6: giornata.
5: No, sono una signora, sono un uomo, mi chiamo Angelo Palanca, pronto? Ehi, ma che stronzo, ma richiamala un attimo che adesso ce le canto. Ma si può liquidare così una personazia?
6: Se, pronto?
5: Senta, mi scusi se mi accaloro, ma questo non è il modo di trattare una persona anziana che si è posta in modo gentile, eh?
6: Signora, sto lavorando,
5: ma
6: buona giornata.
5: Ma non sono una signora, c'ho un cazzo! C'ho un cazzo così e c'ho due coglioni sotto così, ha capito? Non sono una signora, sono anche consigliere del mio condominio, sa? Non sono mica uno qualunque, sono Angelo Palanca. Ecco, lei non mi può trattare così, ha capito?
6: Aspetta un attimo, pronto?
5: L'ha voluto lei, io la denuncio all'associazione consumatori, sa? C'ho delle conoscenze io là, c'è un cugino di mia moglie che è un ammiraglio in pensione che adesso dall'associazione consumatori le fa un culo così, ha capito? È pronto, cazzo pronto, 2 ore che sto parlando, non lo so, lei mi ha trattato a pesci in faccia.
6: Mi dica!
5: Da lì mi dica, ci ho fatto tutta la pappardella prima, sono quello del biglietto della lotteria!
6: Allora, non ho ancora capito che deve andare nella tabaccheria più vicina a verificare se il biglietto è valido, no?
5: Ma ho capito, ma
6: allora cosa c'è da capire ancora?
5: Le stavo chiedendo una cortesia se poteva gentilmente dirmi il controvalore in euro dalla cifra in lira del vecchio conio, 1.323.000.000.
6: Ma deve fare diviso 2, sinceramente, deve fare diviso 2, solo quello, ma guardi che deve andare nella tabaccheria per vedere se è ancora valido.
5: Ma perché ha un biglietto della lotteria di Agnano del 1984 che io ho rinvenuto praticamente sotto questo cassetto,
6: capisci? E secondo lei è ancora valido?
5: Non lo so, lo domandavo a lei, se no non telefonavo, non spendevo neanche i soldi,
6: no,
5: della telefonia.
6: Bastava fare questa semplice domanda senza fare troppi giri di parole. Quel biglietto non è valido, vado in una tabaccheria più vicina a casa e le confermerà che quel biglietto non è più valido.
5: E perché non è più valido? Scusi, se avevo vinto, sempre
6: allora,
5: vinto.
6: Faccio una cosa, vada su internet e guardi Lotteria Italia e chiami loro, che loro le sapranno dare un sacco di indicazioni.
5: Ecco. Questo è un buon suggerimento, mi spiega?
6: Vero?
5: Cosa devo fare allora? Vado, com'è al sito?
6: No, non lo so, deve cercarlo, signora.
5: Ma lì, ma se non lo sa lei, scusi. Ma non sono una signora, senta, io non sono una signora, sono un uomo. Cosa vuole? Venga che gli faccio vedere il cazzo. Vengo nel suo bar e le faccio vedere che c'ho il cazzo. Non sono una signora.
6: Va bene, signora, ascolti.
5: No, ma come
6: io
5: signora? Signore.
6: Signore, sto lavorando, qui la
5: gente. Io ho lavorato una vita e non mi sono mai lamentato. Sono sempre stato gentile e cortese con tutti, tranne che con i tabaccai di merda. Ho capito che con questo biglietto mi ci devo pulire il culo, però glielo vengo a infilare nella sua zuccheriera. Bastardo.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però. This is the Zeus.

0: Bella la montagna, belle le vette, bellissimi i prati, straordinario il tramonto. Incredibile è il profumo della legna che arde, pazzesco il formaggio e tutti i prodotti caseari sapientemente realizzati. Ma rimaniamo comunque in una comunità montana dell'Ottocento, dove nessuno è vaccinato e dove la morte per minchiate è all'ordine del giorno. E l'aspettativa di vita decente si ferma ai 52 anni mal portati.
1: Caro papà, ti scrivo questa lettera per raccontarti come vanno le cose qui in montagna. Heidi è tanto carina con me. È l'unica che in questi mesi non mi ha mai e poi mai aggredita a mano armata o mi ha legata per torturarmi. Per questo la considero una vera amica. E poi c'è quel mattacchione di Peter, con il quale c'è stato solo una volta un breve e fugace rapporto sessuale. Ma che è avvenuto? Perché in quel periodo ero cascata nella dipendenza. E visto che lui la spacciava, ho utilizzato l'unica merce di scambio che avevo per procurarmi qualcosa. Ma da allora siamo rimasti ottimi amici. Pensa che ha anche smesso di sputarmi in bocca quando dormo a bocca aperta. È proprio un bravo ragazzo. Per quanto riguarda la Rottenmeier, mi spiace che alla fine ha perso il suo ruolo di badante di una giovane ricca storpietta di città per farsi chiavare da mezza montagna. Alla fine però rispetto la sua scelta, perché adesso si sente libera di vivere la propria sessualità. Di questo deve certamente ringraziare il nonno e tutta la sua depravazione. Ora sono qui, a lume di una candela, a scriverti, anche se so che sei morto dopo lo scontro a fuoco con il nonno e Heidi. Beh, ma tu eri Liam Neeson. E quindi, chissà se un giorno ricomparirai a quella porta scassata per portarmi via, come nei tuoi film meravigliosi, ma che ti hanno tenuto tanto lontano da me. Adesso dormono tutti, c'è una grande puzza di piedi, ma alla fine si sposa con l'odore dei formaggi che il nonno tiene gelosamente vicino alla scarpiera, perché si è convinto che qualcuno glieli rubi. Già, il nonno, una figura un po' burbera e a tratti violenta, misogena, instabile e incredibilmente crudele, ma che alla fine è il collante di questa buffa comitiva. Ora dormo e spengo questa flebile luce, sperando che un giorno ti riabbraccerò e magari assieme potremmo lasciare definitivamente questa casa, che anche se mi dà riparo, oggi non sento più un luogo che mi appartiene.
2: Ma basta, porco d***o, ma non sai scrivere senza pensare ad alta voce. Sono due ore che cerco di dormire, d***o bastardo.
1: Scusami, nonnino, non volevo di...
2: Scusami, nonnino, un paio di cazzi.
0: Beh, dai, parliamoci chiaro. Voi a chi avreste dato ragione? Mica siamo in trincea e che diamine. Se devi scrivere la tua fidocchiosa lettera, puoi farlo anche in silenzio. E che cazzo? Su certe cose non transigo. Bisogna avere rispetto degli altri quando si dorme. Bravo nonno, adesso quella stronzetta snob sicuramente non si azzarderà più a disturbare chi si fa e già fatica a prender sonno. E che cazzo, un minimo di sensibilità.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
6: Chi è? Pronto?
7: Chi sei?
6: Chi cazzo è, scusi?
7: Ma che cazzo è che parla?
6: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
7: A te te l'ho fatto.
6: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
7: Da Gratosoglio.
6: Ah, ti ho visto.
7: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
6: Sì,
7: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
6: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
7: Ciao, sette burro.
6: Ciao.
7: A sorte.
8: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
9: Salve, lei chi è, scusi?
8: Armstrong.
9: Armstrong.
8: It's my bro.
9: Sì?
8: Come and rain, should I rain.
9: Ah, non è di colore, però.
8: Fatto lo cazzo.
9: Vado?
10: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
11: Vai, moto. Ma
9: cosa? C'è,
10: ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
12: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
13: Vai tu lì dentro, vai.
12: Dai, no, dai, vai dentro.
9: Dai, vieni dentro, Leo.
12: Dai, Leone.
13: No, è troppo.
12: Dai.
13: È una merda.
9: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
10: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
9: sì?
10: Appena vede che io muoio,
9: sì?
10: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
9: Gaccia da Vè.
10: Che è un disco.
9: Sì.
10: E allora,
9: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
10: No. Io muoio sul letto.
9: Di colpo?
10: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
9: Di chi?
10: Di qualche donna.
9: Di tua moglie?
10: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
9: Okay, okay.
10: Di una bella ragazza.
9: Sì.
10: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
9: Mm.
10: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
9: sì.
10: Mi vestono,
9: sì.
10: Mi mettono nella cassa da morto.
9: Sì.
10: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
9: Gaccio da vero.
10: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
9: sì.
10: Ci sarà sempre questa musica qua.
9: Sì.
10: Gaccio da vero.
9: Gaccio da vero.
10: E la gente dietro che balla con me. Allora,
9: tu non puoi ballare, sei morto?
10: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
9: Sì.
10: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
9: Cosa?
10: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
9: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
10: Ti tiro dentro.
9: Sì, ti alzi in piedi.
10: Mi alzo in piedi.
9: Sì.
10: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
9: Sì.
10: Ti facciamo un taglio sul culo.
9: Sì.
10: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
9: Sì.
10: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
9: E morirò con te.
10: E morirai con me.
9: Per i colpi.
10: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
10: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
10: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
10: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nere.
10: Vai tu adesso,
9: tu
10: che fai
9: dentro.
10: Bene alla famiglia.
9: Tu
10: vai
9: tu dentro.
10: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
10: No! Adam dai.
9: Out.
14: Hey, 105.
1: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta.
15: Carico.
2: sono carico, carico, carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
14: Focaccia, buongiorno.
15: Buongiorno, salve.
14: Salve.
15: Salve, tutto bene?
14: Sì, dica.
15: Benissimo. È impegnata, sta lavorando?
14: Sì.
15: Ah, perché
14: sì,
15: volevo ordinare della focaccia.
14: Arrivo subito, mi dà 2 minuti che finisco un signore?
15: Sì, lasci pure il telefono aperto però, non butti giù.
14: Va bene.
15: Attendo qua.
14: Ok, arrivo, eh?
15: Sì.
2: Un minuto.
14: Prego, dica tutto.
15: Eccomi, fossero tutti come lei, gentile, che lasciano il telefono aperto, così almeno io intanto mi ricarico anche la linea telefonica. Senta, allora, io dovrei prendere...
14: Ti ascolto così mi segno tutto.
15: Sì, allora devo prendere un po' di focaccia, quella lì, la vostra, quella buona. Due teglie grosse.
14: Sì.
15: Poi, no, facciamo una e mezza.
14: Sì.
15: Poi, avete la farinata?
14: No. Oh. Per ora no.
15: E poi mi serve praticamente 3 teglie di margherita. Margherita, eh?
14: Sì, sì, sì.
15: Quella col pomodoro, la mozzarella.
14: Sì, arrivo, signore, un secondo che sono al telefono.
2: 2 minuti.
15: No, vada, vada, che aspetto.
14: No, no, no, perché ora ho la coda. Ah. Dimmi velocemente così scrivo tutto.
15: Sì, poi...
14: Una mezza focaccia, 3 pizze.
15: Poi, con la verdura cosa avete?
14: Dimmi quello che vuoi, te lo faccio fare, non c'è problema.
15: Allora, una pizza con le zucchine.
14: Una focaccia.
15: Focaccia con le zucchine.
14: Una foca con zucchine.
15: Con dentro anche dei peperoni.
14: Zucchine più peperoni.
15: E
14: ok.
15: E poi cosa ci possiamo mettere dentro di verdura?
14: Non so, vuole il pomodoro? Arrivo, signore, arrivo subito, Vuole il pomodoro? Arrivo, sono al telefono, arrivo. Vuole il pomodoro?
15: Pomodoro, sì.
14: Melanzana.
15: Melanzana e pomodoro.
14: Melanzana.
15: Quindi facciamo, quindi zucchine, pomodoro, melanzana e peperoni.
14: Sì. Perfetto, poi?
15: Poi mi serve un'altra focaccia.
14: Sì.
15: Col formaggio.
14: Una Recco?
2: 3 minuti.
14: Se vuole le posso fare una Recco con il cotto.
15: Allora mi fa una Recco con il cotto.
14: Una Recco con cotto.
15: Ok, scusi, mi faccio un attimo riassunto perché mi sto perdendo. Allora.
16: Non mi capire.
15: Così tanto io mi ricarico il telefono.
14: Lei si ricarica il telefono, però la gente aspetta. Una e mezza di focaccia, 3 pizze, una focaccia con zucchine e peperoni e melanzane e una Recco con il cotto.
15: Sono indeciso adesso.
14: Intanto mi lasci per favore il tuo numero di telefono, il nome e mi dici più o meno per che ora.
15: Sì,
14: più o meno.
15: Allora, ti va bene? Mezzogiorno va bene?
14: Mezz'ora 12, sì?
15: Sì. Fabio.
14: Fabio, ok.
15: Borghini.
14: E il numero di telefono?
15: 3.
2: 4 minuti.
15: Ma la pizza lei può farmi anche delle teglie a forma di piramide?
14: No.
15: No, solo.
14: No, come la vuole tagliata la roba? Normale o a quadretti?
15: Allora mi fa dei quadretti da.
14: Tutto?
15: Sì, tutto a quadretti.
14: Tutto quadretti, ok.
15: E poi a questo punto vorrei prendere anche un altro. Qual è la sua specialità? Cosa avete?
14: Le ho detto viusse, olive, farcite, sardenara.
15: Ok. Non butti giù, che mancano 30 secondi, mi sono fatto 10 euro.
2: 4 minuti e mezzo.
15: A questo punto non so se ordinarla la focaccia e la pizza, perché non lo so, adesso non ne ho più voglia. Tanto ho caricato il telefono quasi.
2: Mancano 20 secondi.
14: No, mi scusi, ma lei mi ha preso in giro, io sto lavorando, ho dei clienti.
15: No, no, è
14: vero. Arrivederci, mi scusi, se no richiami in un altro momento,
15: no,
14: mi perdoni,
15: no,
14: non amo, io non voglio...
2: 10.
14: Per maleducato non ci tengo.
15: Ma mi devo caricare di 10
14: però
15: euro, signora.
14: Ma preso in giro in questa maniera.
15: Signora,
14: per gente
15: allora,
14: che aspetta, sono,
15: signora, però
14: sono
15: io perdo 10 euro. Ma perdo 10 euro.
14: Se vuole può richiamare tra un pochino quando vanno via i miei clienti.
15: Signora,
14: mi scusi.
15: Perdo 10 euro. Signora, non butti giù, pronto?
2: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico. Lo Zodi 105.

0: Ciao criminali, mi chiamo Lorenzo e vorrei fare uno scherzo al mio amico Andrea, che oltretutto ha anche l'R moscia e quindi si merita il peggio. A metà maggio deve partecipare ad una conferenza negli Stati Uniti, in Virginia. Siccome ha saputo che potrebbero controllare i suoi social network, preso dal panico, ha cancellato il profilo Instagram sul quale seguiva meme satirici su Trump e teorie complottiste. Secondo voi si può fare? Uccidetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal consolato americano di Milano. Buongiorno, sono Ghisolfi.
1: Ah, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, mi scusi, io stavo esaminando la sua pratica per il viaggio negli Stati Uniti, 16 maggio.
1: Sì, sì.
2: Destinazione Washington.
1: Ok.
2: Ok, all'atto della richiesta a noi risultavano attivi dei social network, in particolare un account Instagram, che dopo la richiesta,
1: sì,
2: dopo la richiesta è stato disattivato.
1: Ah, sì, non lo sto usando più, però se serve posso darlo.
2: No, il problema è che, come lei sa, con la nuova normativa introdotta recentemente da Trump, è necessario mostrare su richiesta alle autorità i propri social network, diciamo, i propri profili, soprattutto Instagram e X, ex Twitter. Avendo lei soppresso i suoi account...
1: No, ma io lo posseggo, l'ho solo disattivato momentaneamente per non usarlo, però
2: sì,
1: se serve lo posso riprendere, questo dico.
2: Esattamente, il problema è che avendo lei fatto questo tipo di operazione in concomitanza con la richiesta, naturalmente è finito in una blacklist.
1: Okay.
2: Perché lei ha chiuso i social network?
1: Sì,
2: no, è una domanda, perché lei ha chiuso i social network?
1: Ah, sì, no, per non usarlo, perché a me mi occupava un sacco di tempo, cioè lo utilizzavo tantissime ore al giorno e ho detto basta, cioè, ma non è chiuso, è sospeso, io
2: sì,
1: posso entrare nel mio account,
2: sì,
1: e riattivarlo,
2: d'accordo,
1: se serve lo faccio.
2: Ma lei capisce che questa cosa non sta in piedi? Cioè, se lei l'avesse fatto in un qualsiasi altro momento della sua vita, non ci sarebbe stato problemi. Dal momento che lei l'ha fatto in concomitanza con la richiesta dell'emissione del visto, potrebbero esserci dei problemi legati alla sua partenza.
1: Ah,
2: senza peraltro il rimborso del volo e eventualmente delle altre tratte di viaggio. Il mio suggerimento è quello di prevedere un piano B e innanzitutto allertare chi la sta aspettando in Virginia. Perché lei potrebbe non partire, ma da un momento all'altro, cioè, nel senso, la comunicazione potrebbe arrivare da un momento all'altro e lei potrebbe ritrovarsi in braghe di tela, diciamo.
1: Cioè, ma sì, cioè, nel senso, io magari adesso, appunto, sapendolo con, vediamo, sono il 17 marzo, con un po' di anticipo, cioè non c'è modo per fare niente, per fare in modo di
2: guardi,
1: non so.
2: Il problema è questo, che le autorità non sanno che cosa c'è sui social che lei ha chiuso. E naturalmente lei deve immaginare che ogni anno sono quasi 100 milioni gli stranieri che si recano negli Stati Uniti. Capirà che diciamo, per vagliare la messaggistica,
1: sì,
2: i social network,
1: ma io dico,
2: di 100 milioni sto parlando. Sto parlando. Mi scusi, mi faccia finire il discorso, sto parlando.
1: Ah, sì.
2: Allora dico, capirà bene che per esaminare i social network di 100 milioni di persone è necessario un po' di tempo, quindi soprattutto in questo momento, con quella che è la situazione e l'equilibrio internazionale, lei capirà che attività di questo genere non vengono prese per niente alla leggera. Lei ha fatto un grosso errore, mi scusi se glielo dico.
1: Ma io, cioè, non ne sapevo nulla che queste cose potessero essere collegate, cioè, nel senso...
2: Ma lei perché l'ha fatto? Cioè, no, questa cosa non ha senso.
1: Ma è una motivazione che... Ma come non ha senso? Cioè, io utilizzo Instagram e ogni giorno vengo bombardato di notizie negative.
2: Sì, ma lei lo ha fatto in concomitanza col viaggio negli Stati Uniti, sapendo che negli Stati Uniti possono richiedere l'accesso ai suoi social network, e questo è il problema che ha innescato...
1: Ma ne ho altri, cioè, nel senso, WhatsApp e Facebook ce li ho, li uso, perché non sono così...
2: Noi vogliamo sapere, noi nel senso del governo degli Stati Uniti, vuole sapere,
1: sì,
2: lei che cosa ha tolto dalla nostra vista, e questo è il problema.
1: Quindi lei mi sta dicendo praticamente che io questi dati li ho, cioè non sono stati toccati, ho solo congelato il mio account per dire,
2: sì,
1: non
2: ma
1: lo
2: sa
1: uso,
2: quanto ci mettiamo, sa quanto ci mettiamo noi a controllare i suoi dati? Cioè, se la sua pratica anche ottimisticamente partisse oggi, ci vorranno mesi prima che arrivi il suo turno, mesi. Quindi lei il 16 maggio non parte proprio.
1: Va bene, ma io sto parlando con chi?
2: Sono il vice console.
1: Perché così dico, guardate, mi ha telefonato il consolato americano, mi ha detto queste cose, E niente, non se ne fa niente, cioè, troviamo...
2: E poi c'è da augurarsi che sul suo account non ci siano rifiste.
1: No, cioè io lo uso per chiacchierare con i miei amici, per inviarmi delle scemenze.
2: Sì, però

0: come ha detto lei, parole sue, cose cattive, cose che la deprimono. È ovvio che lei, diciamo, gli account che segue sono orientati
1: sono
0: in quel senso.
1: Sono account di giornalismo.
0: Bisogna vedere, certo, bisogna vedere lei come ha interagito con questi account.
1: No, aspetti, non ho capito un attimo. Cioè, per questo accade perché ho disattivato un account?
0: Senta, glielo dico molto semplicemente. Allora, se lei sul suo Instagram ha scritto Trump è un coglione,
1: sì.
0: Normalmente il problema è molto limitato, è un'espressione di opinione. Ma essendo lei finito nella blacklist, una frase di questo genere potrebbe comportare la sospensione da parte del Ministero dell'Interno italiano del suo passaporto da 2 a 4 anni, per non creare ovviamente incidenti diplomatici con l'ambasciata e il consolato americano.
1: Cioè, mi perplime che sia successa una cosa del genere, ma io ora sono nella posizione di
0: no, lei,
1: impossibile per
0: la sua posizione è molto semplice, signor Mina, lei è nella merda, glielo dico proprio fuori dai denti. Lei, perché il governo degli Stati Uniti si incattivisce su queste cose e noi non abbiamo modo di aiutarla se non andare a scavare nella sua vita e basta.
1: Cioè, nel senso, mi dica lei che cosa posso fare io per evitare futuri problemi, non dico, questo ormai è andata, cioè informerò, però mi dica, cioè, riattivare tutto e basta, aspettare.
0: Guardi,
1: che venga controllato, giusto?
0: Certo, per quello che ho capito io di lei, secondo me la soluzione migliore, io le consiglio di scaricare l'app di Radio 105 e di ascoltare domani la puntata dello Zoo di 105, perché è uno scherzo. Andrea,
1: di quella puttana,
0: ci sei cascato come un coglione.
1: Ma come cazzo ti siete arrivati? Vi ha mandato Lorenzo, sono sicuro.
0: Esatto. È la vendetta tremenda di Lorenzo.
1: Mamma mia, ma siete terribili, cioè io ero sull'orlo del, non lo so, ma dove cazzo è sto contratto, ma chi è Andrea Ghisolfi? Ma vaffanculo. L'abbiamo ascoltato tantissimo, quindi sono contento, è un privilegio essermi fatto inculare così.
0: Esatto, ma ti sei proprio fatto inculare con tutte le braghe,
1: Madonna,
0: caro Andrea.
1: Ma veramente, cioè,
0: ci sei cascato proprio in pieno. Ciao bello.
1: Dio, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Benissimo, eccoci qua. Allora, ieri nel Wendell che avete sentito ho usato le voci del tipo dei tartufi che chiamava un po' di gente in giro e ho trovato questo personaggio.
6: Ascolta, chi cazzo sei? Cane, Dio!
5: E in chiusura dello scherzo ho utilizzato Tony Termosifone. Sentite.
6: Pronto?
7: Allora, quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
4: Come andrà a finire?
5: E come andrà a finire? Lo sentiamo adesso! Quindi scatta Tony Termosifone contro l'Apostolo!
8: Sul grappa la Madonna è ritornata.
7: Sono Tony Termosifone!
6: Ma che cazzo, me ne frega chi sei!
7: Lo conosci Tony Termosifone?
6: No, ti conosco, chi cazzo sei?
7: Eri tu, maledetto, eh?
6: Ma quando? Figa!
7: Sono rincoglionito, vedi di rispondere al telefono!
6: Porco!
7: Metti la segreteria, figlio di puttana! Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con...
6: Merda!
7: Vuoi provare?
6: Faccia di cazzo!
7: Dove cazzo siete?
6: Io sono qua sulla... Che cazzo te ne frega, dove sono, porco?
7: Dove sei, a puttane?
6: Dove sei?
7: Sei a puttane?
6: Figlio di 8 puttane, dove sei?
7: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda! Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni è veramente... Madonna, che nervosa!

0: c'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
1: Succiacassi!
0: Cos'è? Shhh. Cosa vuol dire?
1: Fattoria, cane, chi sei?
0: Ti lascio in una pozza di sangue! Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200!
1: Che paura, figa, che paura, cazzo!
0: Minchia, che nervosa! Dove sei?
1: Ho paura di te, cazzo! Ma come c'ho paura, figa?
0: Lo conosci, mamma Tony Termosifone?
1: Poco!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
1: Pronto?
0: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
1: Ma che cazzo sei?
0: Sono Tony Termosifone.
1: Ancora?
0: Okay. Lo conosci, Tony Termosifone?
1: No, non so chi sei, chi cazzo sei?
0: Abaia!
1: Coglione!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Coglione. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
1: Coglione!
0: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Dove ti trascino?
1: Dimmi dove sei.
0: Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare.
1: Se entro in chiesa io vengo tutto. Dimmi dove sei.
0: Tutte le domeniche alle 10 davanti viene a Torino che ti faccio fare il jumping dalla mola antonelliana.
1: Ma te sei proprio un dislessico di merda, dove sei?
0: Pezzo
1: dove
0: di
1: sei?
0: Merda!
1: Ma come fai a far paura alla gente se ti chiami Tony Termosifone?
0: Vuoi provare?
1: Ma vuoi provare cosa?
0: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, ascolta, acceso però,
1: ascolta, sto guidando,
0: ti può sapere dove cazzo sei?
1: Adesso sono qua lentate sul Seveso.
0: Mi
1: va bene.
0: Rispondi, merda.
1: Te, o vengo io?
0: Dimmi dove tu. Sei?
1: Non ho problemi io. Dimmi dove sei, merda.
0: Ti chiamo dopo. Che cazzo vuol dire?
1: Allora mi chiami. Ma che cazzo vuoi?
0: Ti devo parlare di una cosa importante. Rispondimi, dai, chiamami.
1: Ma sei scemo, drogato di merda. Che cazzo
0: vedi
1: sei?
0: Di non rompermi i coglioni.
1: Porco!
0: No, vabbè, lasciamo perdere, dai, che non c'ho tempo da perdere, dai, ciao.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Una felice morte a tutti dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Partiamo dal fantastico scontro avvenuto poco fa sulla A69 fra Pian di Marmotta Sodomita e lo svincolo per Diriva di Sbotta, dove un automobilista che viaggiava in compagnia del proprio pitbull ha incautamente deciso di sintonizzare la propria radio sulle frequenze di Radio 105 durante la pietosa trasmissione Gli Squizzati di 105, scelta che si è rivelata fatale quando la ben nota risata da pavido scagnozzo dei film Disney di Enrico Papi ha mandato in pappa il cervello del pitbull, che si è avventato sul proprio padrone mentre l'auto volava a schiantarsi felicemente contro un pulmino carico di aspiranti pornodive non vedenti. E noi brindiamo a questa lieta notizia e ci lanciamo in pista per un bel ballo spensierato. Isoradio, si gode e si muore!

Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nemmeno mia madre, e sono 93 i morti nella frana che si è abbattuta sul curvone della statale dei Coyote fra Messico Dolomitico e Grotta Sfigotta, dove un simpatico bimbetto di 7 anni era appostato in cima alla montagna con il suo liquidator carico di aghi e candeggina, che al momento più opportuno ha sparato negli occhi del pilota dell'elicottero della Protezione Civile, giunto a spegnere l'incendio che lo stesso bimbetto aveva provocato dando fuoco ai propri genitori dopo averli narcotizzati. Perduta la vista e il controllo dell'elicottero, il pilota è andato a schiantarsi contro il fianco della montagna di rimpetto, provocando uno smottamento che ha sepolto vivi sotto 500 tonnellate di terra l'ignara carovana di automobilisti in coda a causa di un tronco d'albero piazzato in mezzo alla strada, sempre da quel figlio di puttana di un bambinetto. E noi ringraziamo e celebriamo l'ingegno delle nuove generazioni con una bella canzoncina. Isoradio, la radio che non ascolto nemmeno io.

0: Isoradio, la radio per giustificare gli stipendi ai parenti dei dirigenti. Oh, mi chiede la linea il nostro super inviato dal Veneto per qualche aggiornamento sul traffico. A te la linea, Alfio, scomunicato.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Ah! Ci vuole una troia! Ci vuole una troia! Ma mi domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzarlo in curva con una macchina. Bosegata che a troia de tomare che ha fatto e che il super fiol de una puttana che ti dà la patente, che te morisci ti e canaglia la nonna, spero che mi abbia sentito che torna in rio. Spero che gli abbia la sfacciataggine di tornare in rio, che esplodo 15-20 pugni in faccia. Fiol de una merda ti e cane il s**ca. Ma guarda la gente bestia come che agava a inferocirmi, porco.
0: Grazie Alfio, e che il Signore sia con te. Ed è stata forse la somiglianza fra il cantante J-Ax e uno spermatozoo di esplorando il corpo umano a distrarre il camionista che viaggiava a 190 km orari sulla A31 fra Brindisi e Cin Cin, quando, passando sotto un cartellone che pubblicizzava un prossimo concerto dell'artista, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a muso duro contro un condominio di 5 piani che non ha retto all'impatto, cadendo lento lento come l'ultimo dei birilli e trascinando al creatore 24 famiglie di onesti cittadini e un povero portinaio cingalese sempre allegro e disponibile. Siamo addirittura d'arrivo per questo aggiornamento sul traffico, ma ci chiede nuovamente la linea il nostro inviato dal Veneto. Alfio, a te l'aggiornamento.
2: Te metti a strada perché te gama, mamma vacca, te ne gattaglia la strada perché te vuoi che te odia, te vuoi che te odia, bestia, bestia, se te te fermi te destacco le gambe e me magno e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia. E siamo a giovedì, questo è il giovedì, se domani te metti a strada un'altra volta, bestia, se te metti a strada, cancro scatefago, se te metti a strada, fiol de una puttana, can, che te si riuscio ad alterarmi, orco c***o, devo diventare verde,
3: Only for you. This is Zoo. Only for you.

elfa delle mie verità del mondo che io puntualmente vi dico. Ma li ho sterminati tutti quei figli di puttane! A fondi calci girati alla Chuck Norris e crivellate di piombo con la mia pistola spara bestemmie! Voi intanto continuate a pipparvi i calcinacci e a trasfinare le sedie sul pavimento senza mettere i velcri dando fastidio al vostro vicino di casa che abita di fotto! E allora, siete pronti? Per risparmiare

Comunque Fia, questa è una canzone che parla di quanto è importante sempre tenere d'occhio la salute, perché quando c'è la salute c'è tutto.

0: Geova Beach Party. Geova Beach Party. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
5: scusa,
3: no.
5: Vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
5: Ai, ai, ai, ai, ai,
3: Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
9: Lo stufamento?
8: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada, e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può segnare un calcio di rigore in sporbiciata volante. Elon Musk ha brevettato un telecomando per accendere e spegnere le eruzioni vulcaniche. Sul calendario dell'avvento di Elon Musk ci sono 25 Natali. Elon Musk non ama gli abiti bianchi. Per questo, durante la sua visita a Roma, Papa Bergoglio si è presentato con un completo di jeans e un paio di Timberland. Elon Musk può vincere una partita a forza 4 in due mosse. Una volta, giocando alla slot machine, ad Elon Musk sono uscite 3 campane e ha vinto Notre Dame. Elon Musk può decidere quanti figli ha. Dopo la partita, i tifosi giapponesi ripuliscono lo stadio e stirano le camicie ad Elon Musk. Se ad Elon Musk non piace il finale di un film, può modificarlo in tempo reale mandando un WhatsApp con la faccina che vomita alla casa di produzione. Al ristorante Elon Musk ama concludere la cena con un dolce, Domenico Dolce, che arriva in aereo da casa sua. Elon Musk può fare sci di fondo sull'acqua. Molti non lo sanno, ma Elon Musk ha vinto un'edizione di Tale e Quale Show imitando Dio. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Emanuela!
1: Sì.
2: Ciao, sono Tony, il DJ della discoteca Smash di Cremona. Come stai? Ti ricordi?
1: Non ti conosco io.
2: Sì, ci eravamo conosciuti negli anni Ottanta. Mi ricordo che avevi la... come si chiama? La Renault 5 Turbo bianca.
1: Madonna!
2: Hai visto? Che memoria che ho, Come stai? Quanto tempo,
1: E cazzo, cosa ti più racconta? Sta lavorando.
2: Stai lavorando, Messo su famiglia?
1: Sì. Ah, un ristorante nella provincia di Cremona.
2: Ah, magari qualche volta posso... Come si chiama il ristorante che passo a mangiare?
1: Trattoria del...
2: Ah, la conosco.
1: Sì, allora passa così. Sì,
2: ci salutiamo così, ce la raccontiamo un pochettino,
1: Ascolta, ma tu non hai un profilo Facebook?
2: No, io Facebook uso Instagram io.
1: Allora, perché faccio su Instagram?
2: Come sei su Instagram?
1: Come Emanuela.
2: Pensavo che avessi usato un altro nome, ecco perché te l'ho chiesto.
1: No.
2: Aspetta che ti cerco, aspetta un attimo, che sono curioso. Emanuela. Ma alla fine la Renault 5 bianca che fine ha fatto?
1: Ormai la Renault 5 bianca è...
2: Ammazza, ti sto vedendo! Ammazza, che bella signora che sei! Wow!
1: Ma dai, io voglio vedere te, perché io voglio ricordarmi di te.
2: Io, allora, ai tempi avevo i capelli lunghi, la coda, vabbè, facevo il DJ, quindi in console ero sempre...
1: Ma tu non puoi chiedermi l'amicizia su Instagram così, di modo che ti possa vedere?
2: Sì, adesso te la chiedo.
1: Aspetta un attimo che ho una telefonata da Roma sotto.
2: Dai, un attimo che ti aspetto, dai.
1: Ok.
2: Mamma mia, che storie, mamma, come glielo mettevo nel c***o questa stronza. Mamma, che è rimasta un bel troc***o. Madonna mia, ma che bestia che è, che mammellone che ha.
1: Ok, ti sono.
2: Stavo guardando che, ammazza, oh, che bei mammelloni che ti sono rimasti. che ridere. Senti, ti ho chiamato per chiederti una cosa. Poi magari passo al ristorante e ne parliamo. Per caso, ti avevo lasciato una giacca di jeans? Con una toppa dietro, con uno stampo di un... era il mio logo da DJ. C'era un missile con sopra tipo un fungo rosso che sparava dei missili.
1: Assolutamente no. Era
2: una giacca di jeans dell'uniform.
1: No.
2: Perché mi ricordo che quella sera, quando eravamo in giro con la Renault 5, che avevamo fatto un po', diciamo, porcheria in macchina, ti avevo lasciato quella giacca.
1: Io non mi ricordo di questa cosa.
2: Io mi ricordo che avevi... ai tempi facevamo le limonate da 15 minuti, ti ricordi? Che poi siamo andati anche in quella baracca vicino al locale.
1: Sì.
2: Ti ricordi quella volta che ti ho inculato nella baracca vicino alla discoteca Cremona?
1: No, non me lo ricordo.
2: Forse quella sera eri un po' bevuta, Bevevi, va.
1: Comunque cercami su Instagram, sì. Che così adesso io sto lavorando, non posso più stare qua.
2: Ma senti, una domanda così, oltre alla giacca di jeans, ma fai ancora anal? Anal, lo fai ancora? Ti ricordi che lo volevi sempre nel culo? Vabbè, poi ne parliamo al ristorante, dai. Pronto? Mi senti? Ragazzi, non ha detto emozione la ragazza. Mamma mia. Che baccona, mamma. Con la Renault 5G. Mi ricordo una volta che la stavo inculando ai 130 in città Cremona.
0: Se hai una giacca di jeans a casa, con una toppa sul retro, con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
3: Radio 105.
4: Hey! 105.
5: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zodi 105 presenta
5: l'asciugone palanca.
6: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che subano, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
7: Informatica Napoli.
8: Informatica Napoli, buongiorno. Palanca Genova.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno, senta, mi scusi, le rubo solo un secondo per un'informazione veloce proprio al volo, eh.
7: Sto lavorando, mica, mica.
8: Scusi, non la volevo disturbare. Senta, io, diciamo, avendo pur una certa età, ho deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, al mondo del computer, perché che cosa vuole? Sono andato in pensione e quindi adesso ho un sacco di tempo libero. Avevo pensato così primariamente di concedermi un pochino di tempo per imparare il giardinaggio, perché sospetto di avere il pollice verde. Però contestualmente a questo, visto che, diciamo, le giornate si accorciano e...
7: Mi scusi, mi dice cosa vuole, perché io sto lavorando, non posso perdere tempo.
8: Sì, no, perfettamente ragione.
7: Velocemente, sintetico, che cosa le serve?
8: Sintetico, allora le spiego. Avendo io comunque deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, mi sono fatto dotare da mio nipote, che diciamo è un pochino più veloce di me su queste cose qua, perché che cosa vuole, ci è cresciuto con tutte queste console. Ecco, mi sono fatto dare un computer da mio nipote per cominciare, diciamo, un pochino dalle basi, no? Ecco, però questo computer secondo me ha dei problemi di funzionamento, perché si tratta comunque, diciamo, di un calcolatore elettronico di vecchia data, ecco.
7: Che computer è?
8: Aspetti che leggo sulla scatola, perché mio nipote, diciamo, nella vita è un po' un malandrino, però per quanto riguarda mettere a posto le sue cose è una persona molto schematica, molto...
7: Che modello è?
8: E quindi, sì, glielo dico. Aspetti che prendo un attimo la scatola, perché l'avevo riposta un attimo nel ripostiglio lì dalle scarpe, perché sai che cosa vuole, poi la casa è piccola, lasci in giro le cose, poi mia moglie mi grida. Aspetti un attimo che la prenda dentro lo stanzino delle scarpe, che vado piano perché c'ho un po' di sciatica, capisci, che devo camminare piano, arrivo subito, Ecco, sto andando, Ecco qua, allora.
7: Miga!
8: Allora c'è scritto Spectrum Sinclair.
7: È un computer. È un computer famosissimo all'inizio anni 80, di quando ero io piccolino.
8: Sì, perché è di mio nipote, perché adesso mio nipote, diciamo, ha già finito l'università.
7: Si usa solo per giocare questa macchina qua.
8: Per giocare? Ma che giochi si possono fare? Cioè, mi dica un po', perché magari lo uso, diciamo, a livello di attività. Perché le spiego, diciamo, mia moglie è una fanatica dei giochi di carte, c'è questo gruppo della canasta.
7: Non è la canasta. Sono giochi a cassetta. Ce ne ho le cassette.
8: Ma io ne ho un sacco di cassette, sa? Ce n'ho tantissime di Miguel Bosé, insomma, quei cantanti lì. Ce n'ho un paio di Little Tony.
7: C'erano le cassette per questo Spectrum.
8: E quello c'è dentro la confezione. C'è un mangianastri di forma arrotondata, diciamo leggermente ovale ai bordi, con il tasto play, il tasto rev, il tasto FFW, il tasto rec e il tasto stop. E poi c'è un filo che esce di colore grigio, giusto?
7: Vabbè, computer, è un computer degli anni 80.
8: Sì, questo me l'ha detto, ma a me non me ne frega un cazzo. Io c'ho una certa età, anche se è una roba vecchia, devo cominciare a imparare un pochino. Poi magari mi compro una cosa un pochino più evoluta. Però prima di fare questo investimento volevo, diciamo, conoscere le basi, perché le spiego, la pensione che arriva non è poi tutto sto Anche se io percepisco ancora una vecchia indennità di guerra di mio zio Attilio, che era stato ferito, pensi, un po' durante la campagna di Russia, e per un piccolo bagolo legato a, diciamo, a un problema di giurisprudenza, io, nonostante lui sia morto sepolto e forse già mangiato anche parzialmente dai vermi, continuo a percepire questa pensione di guerra di mio zio morto nella campagna di Russia, di freddo morto, tra l'altro, lo sai?
7: Lei riesce a mandarmi qualche fotografia, che ne so?
8: Sì.
7: Mandi qualche email, via WhatsApp.
8: Email, WhatsApp, lei già mi parla cose difficili. No, io mi metto qua, prendo l'Olympus, che c'ho ancora rulino, che mi sembra che ci mancano 11-12 fotografie, ci scatto una fotografia, vado dal fotografo, la faccio sviluppare e poi gliela metto in una busta e gliela mando, va bene?
7: Se riesce, sì, però non ci fa molto.
8: Ma come, senta, ma come funziona? Cioè, io vedo che ci sono dei fili e poi c'è questo...
7: Lo devi attaccare al televisore e vedere se funziona.
8: Se funziona. Allora, lo faccio mentre sono al telefono?
7: Sì.
8: Ecco. Lo posso lasciare nella scatola così non si corrompe?
7: No, lo cacci dalla scatola.
8: Lo caccio dalla scatola, va bene. Ecco, allora sono dietro al televisore. Ci sono delle diciture. C'è scritto AUX. Deve essere una roba degli indiani.
7: AUX, roba degli indiani, no?
8: Non lo so, AUX che cos'è? Per conto mio, come salutava Toro Seduto? AUX. Poi c'è linee in, linee out. E poi c'è un altro AUX col 2.
7: Deve mettere poi una spina dell'antenna. È come un cavo dell'antenna, quindi devi prendere un televisore.
8: Ma perché le spiego questa roba qua dell'antenna? Io non ce l'ho qua perché mio nipote mi ha fatto mettere Sky per vedere lo sport. Perché quando viene qua che si ferma da me a dormire vuole vedersi le partite, capisci? Allora cosa vuole? La mia unica nipote, perché l'altra mia figlia non ha fatto figli perché il marito era sterile. Se non sa quanti spermigrammi hanno fatto per fare sto bambino, niente, non me l'ha dato un nipote.
7: È un personaggio, ma da dove chiama?
8: La ringrazio, ma è un complimento questo?
7: Un complimento. Ah. Che mi fanno sorridere, sono sempre positive.
8: No, perché non vorrei che mi stesse pigliando per il culo.
7: No, io penso.
8: No, ci mancherebbe. Infatti, no, però la sto prendendo per il culo io. Allo Zodi 105. Sei in radio, pirla.
7: La cosa bella è che io ti ascolto sempre. Oggi proprio non ho manco la radio accesa.
8: Ciao. E vedi. Sono gentili, sono terroni, ma sono gentili, però è sempre un piacere.

0: una cosa bella.
1: Sì.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, è partito un dente. No.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, è partito un dente. No,
0: l'altra votazione.
1: Giovanotti.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
2: Che è successo?

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste, oh, sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Iron Pen, è accaduto un disastro. L'inchiavabile Hulk è riuscito a evadere dalla prigione di massima sicurezza di Hulkatraz. Dobbiamo fermarlo a tutti i costi prima che accada l'irreparabile.
1: Dannazione, questa proprio non ci voleva. Presto, contattate immediatamente i seguenti super erotici. Super comparsa!
4: Eh?
1: L'uomo col coglione d'Adamo, Capezzoli Strabici Woman, Volverecchio, Spider Mestolo, la donna invivibile, Wonder Uomo, la cagna della prateria, Filetto Spinato Man, il postino Sputa Clitoridi, Pene di Lombrico Man, Pioggia Dorata Woman, Vagina Forma di Bruno Pizzul Woman e Carletto, il principe dei mestrui. Presto, in viaggio super erotici!
4: A tal proposito volevo indicarvi che mi avete consegnato come mezzo di trasporto super comparsoso.
5: Sì.
4: Mi avete dato questa barca.
5: Sì.
4: Barchetta.
5: Sì.
4: Piccola.
5: A remi.
4: A remi con una piccola vela.
5: Sì.
4: Su terraferma.
5: Esattamente.
4: Esatto. E allora io credo che sia un po' improbabile che si possa muovere.
5: Infatti non si muove, sta ferma.
4: Ma cosa fate voi lo sfondo? Come
5: no, dire? No, lei proprio si infila in questa barca e lì sta, lì rimane, pesca.
4: Ma sull'asfalto del parcheggio?
5: Sì.
6: Hulk! Inculca!
4: Mi sembra che il...
5: Cosa? Ma non si può bloccare a me da frase, ma mi scusi! Ma mi mette i puntini!
4: Ci sono...
5: Ma era una frase semplice, addirittura soggetto era!
4: Eh sì, perché non mi avete dato la battuta, c'è scritto solo un'indicazione di massima.
5: Eh sì, perché a soggetto, nota come Hulk si è ancora più infogliato del solito.
4: Ah ok, allora faccio un...
5: A soggetto.
4: Vado.
5: Prego.
6: Hulk! Il Hulk!
5: Troppo.
1: Basta, inchiavabile Hulk, è ora che ritorni ad Hulkatraz.
6: No, Hulkatraz non piace a Hulk. Hulkatraz cattiva! Spacca tutto! Chi essere frocetto senza costume?
4: Con chi ce l'ha?
5: Con lei, o chi altri?
4: Ah, non mettete un omino...
5: No, sono tutti col costume, lei è l'unico senza.
4: Comunque, ma è...
5: In che senso? No, capito. Cosa sta dicendo?
7: Scusi.
5: Cosa dice?
8: Vuoi sapere che cazzo dirà dopo Super Comparsa?
9: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Cosa farfuglia? Cosa farnetica?
7: È il nemico più temuto.
4: No, mi sembra se...
5: No, perché è un bestione che attraverso i raggi gamma ha perso...
4: Pensavo avessi delle piccole disabilità mentali, insomma.
5: No, no, è che la trasformazione ha rallentato il suo processo cognitivo.
4: Ah, sangue e cervello.
5: Bene, esatto, è il corpo troppo grande.
9: Al cinema.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Nicola!
2: Pronto?
3: Ti piace la ciola?
2: A commento che tu faccio qua, tu a piani, oh, show, non li nudo a sé.
3: Siri!
2: Lo muerto, le ma avete un fissa tutti. Tutto a uomo, quando è vero che si aspetta da capo un bacio, figli da bocchine e chine da me. Tu sei soltanto un figlio da troia, va. Adesso c'è una scassa un cazzo, se vogliamo non dire un cazzo da te. Non è più che c'è una bella pattana come mamma, te. Chine da me.
3: E sorb? Dove fece la bocchina?
2: Le chiedi un, noi non siamo madonna, c***o, c***o, c***o, bastardo.
3: Tri, tri.
2: Tu che è proprio a chiana mazzata, eh?
3: Uè, faccio da cazzo, da cazzo.
2: Faccio da cazzo, sì, tu, chine da me.
3: Upa.
2: Ma se non parlo più.
3: Un paccio da merda, sta?
2: Mamma, ma che c'è sta a fare che sotto, non capi?
3: Si fida del cazzo?
2: Le muerte del c***o.
3: Tu è mamma?
2: Le muerte del c***o, tu figlio di troia.
3: Tu è sorda?
2: Le muerte del c***o. Tu è da ringraziare Cristo che non mi posso muovere, che quando è vero la Madonna se me ne vado a chi è? Figlio di bocchi.
3: L'offre?
2: Le stramuerte della m***a. Ti sono da pasca, da famiglia, a piavica. E non vuoi che sia di un culo con una corruzione da tante di che? Che sei proprio un bastardo senza la palla, sì. Tu sei uno senza la palla come sei ancora sano.
3: Lo frigge la polpa, tu?
2: La polpa, tu lascia che a te lo rizzo sul culo, lascia che a te, non lo polpa. Rizzione chino da me. Aspetta, aspetta che... Madonna, non muerto da c***o.
3: Non muerto da c***o,
2: tu bastardo. Ecco, come sta che la sacchietta viene da chi è bastardo?

0: Sì, pronto?
1: Sì, upa!
0: Ora mostra, mamma, ti arrete, chi ti mostra, arrete, sì, sì. Ma c'è nulla chi ti mostra, vi acchiamo la vita, ma fra ma...
1: È sordo! Lo facciamo,
0: ma di chi? Di, ma aspetti, da perdere, no? Va, fa mocca, chi ti mostra, stramostra, ah.
1: Sì, fi. Sì, figli del sacro, tu?
0: No, che mamma ti hai. Che è mamma, tu, c'è o no?
1: Sordo, mangio le cazzo di cavetro, sordo.
0: A me, mamma, ma sordo, mangio le cazzo. Mamma, ti sei lambito, non ne manco più la colonna vertebrale, non cazzo, c'è un cazzo in erezione, ho posto la spina dorsale. È sordo, se frega per cazzo, fa un capo, come funziona, non faccio.
1: Mocca, ci te stramorte, bimbe, tu è tutta la razza tua.
0: Vado a Fernes di scacciare il figlio, la capa e tu no. Va a mocca la troia da mamma.
1: Ti
0: sono dato tutto il consiglio di sto mondo e guarda. Ti sono detto, va un piccolo, ti sono detto, va un carattere, va un gommista, va un gulare musa da mamma, da tanto, da chi ti è morto, stramurto in dato. E non ci vede mai. Se ti dire problemi, palacca, che cazzo vuoi da me? Va a mocca che la troia da mamma, ti faccio la tramana di un a King Kong. Mannaggia, chi ti è morto, mannaggia.
2: Sì, ti... Si tremone tu?
0: Oh, Craig, grande shit, go!
1: Ma...
0: Craig, grande shit, va a fa mocca che la troia mamma, ti sei detto, ne c'è te in mocca, la panza è rotta, ragazza mocca pur ti ho te in! Che non provo a fare amici, eh!
1: Strunze!
0: Strunze! Strunze! Mamma te la... te lo cazzo, un cazzo te lo stavo un po' da spiegare al sale! Io sono strunze! Che dire una mamma vigliacca, bastarda, vista, ciocca, ah? Bene, ma vaffanculo era molto cattivo, ti vuoi su e quando si tramano sul sorto di sfagato, dopo.
1: Ngulo. Ah, fa. Ngulo a mano.
0: Ah, fa. E ti faccio cala. A febbraio ti faccio cala. Ti lo cala a cento. E a te a giugno, c'è cazzo d'ada, c'è solo un tramano che si sta squaggiando.
1: Mamma.
0: Ah. Oh!
1: Oh!
0: Ma vuoi rispondere? Un tremà! Ma vuoi rispondere? Un tremà!
1: Oh!
0: Quasi per me!
1: Oh!
0: Il pucciò!
1: Oh!
0: No! Oh! Smaffa un stadio, ma ormurza tanto, ma!
1: Oh! Gulo!
0: E ci hanno fatto, ma?
1: E corna che te ne ingap!
0: No, ricorre te ne mamma te ingap!
1: E fatta!
0: Ricorre te ne mamma te ingap, che era short di Troy!
1: E sì!
0: Che aveva frisce pulpa da destra a sinistra! Si è fatto tutto lungo la mare, si è fatto!
1: Pulpa!
0: Addirittura vi ha scattato le lettere, vi ha scattato lì il rich cucchio, vi ha scattato! E ci viene a cacare che ghiuna a me, che sono un bravo cristiano! Vaffanculo era molto caratino, tio! E tutta la mia ghiarmoghi molto caratino, tio! E tutta la quarta generazionata! Su un sordo di tremolo, fatto spengi, un bastardo figo da soccer!
2: Upa! Ciona!
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.

0: 118esima puntata. Delle forze aliene stanno per invadere l'Arcanada. Per questa ragione il governo ha riunito una task force presieduta dal dottor Shawabonga.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti nella task force che dovrà occuparsi di questa minaccia aliena. Prima di tutto permettetevi di presentarvi il dottor Millimerd. Parleremo solo io e lui, così risparmiamo sugli attori che tira un ariaccio. Dottor Millimerd.
2: Buongiorno a tutti.
1: Il dottor Millimerd è laureato in fisica quantistica con una specializzazione in alienologia comparata allo studio del sistemone Gol-No-Gol per vincere le scommesse su Napoli-Cagliari. Nel corso degli ultimi anni ha condotto degli studi sulle possibilità che esistano specie extraterrestri. Quali sono le sue conclusioni, dottor Millimerd?
2: Dopo che hanno raso al suolo mezzo Arcanada con un raggio spaziale nucleare al sapore di cipolla, possiamo affermare con un buon grado di certezza che gli extraterrestri esistono.
1: E quello che mi chiedo, dottor Millimerd, è perché non vanno a rompere il cazzo negli Stati Uniti o in Giappone come fanno di solito? Perché proprio qui, in Arcanada, dottor Millimerd?
2: La ringrazio per avermi posto la domanda.
1: Prego, si figuri, dottor Millimerd.
2: Non faccio immodesto, è una bellissima domanda.
1: Beh, merda.
2: La ringrazio per avermi posto la domanda.
1: Prego, si figuri, dottor Millimerd.
2: Non faccio immodesto, è una bellissima domanda.
1: Beh.

0: Sonato.
1: No, prego.
0: Perché dopo aver guardato molti nostri film si sono resi conto.
1: Molti?
0: Scusi, sono un po'.
1: Quanti film? Molti?
0: Tanti, tanti.
1: Molti.
0: Si sono resi conto di quanto è stupido invadere la Terra attaccando gli Stati Uniti, che hanno 6.000 bombe atomiche e l'esercito più potente della Terra, capisce? Allora vengono da noi.
1: E il Giappone?
0: Lo hanno scartato perché non hanno capito che Mazinga Z non esiste. Loro sono comunque. Non sono i professori.
1: Quindi, se adesso producessimo dei film in cui l'Arcanada sconfigge alieni lanciando 6.000 bombe atomiche, forse potremmo scoraggiarli.
0: Ci sono i tempi tecnici, hanno già invaso.
1: Quindi, allora dobbiamo affrontarli, è l'unica soluzione.
0: Sì. Comunque, abbiamo raccolto informazioni sugli extraterrestri.
1: Quante?
0: Molti.
1: Ah, e che cosa abbiamo scoperto, dottor Millimer?
0: Che vengono dal pianeta Ennio, che fa parte Ennio. Della galassia di Rodolfo. Per arrivare fin qui hanno viaggiato per circa 12 anni al triplo della velocità della luce.
1: Ma come hanno fatto?
0: Con delle astronavi a forma di lampadina.
1: Ah, è tutto molto più chiaro adesso.
0: Possiedono armamenti a energia protospaziale, fotonica, termonucleare, alogena, contro i quali possiamo solo pregare a Padre Pino.
1: Ma perché vogliono invaderci, dottor Millimer?
0: Pare che nella galassia di Rodolfo la carne umana produca lo stesso effetto dell'eroina.
1: Accidente! Ma sta dicendo che per loro noi siamo come una droga, tipo una droga, come se fossimo una droga?
0: Esatti.
1: Quindi siamo spacciati!
0: Bellissima, quei complimenti.
1: Non me ne ero neanche reso conto di questo doppio segno. Comunque, tornando seri, dottor Millimer, questi alieni sembrano indistruttibili.
0: Non del tutto, abbiamo potuto analizzare la fisiologia, i valori della pressione sanguigna e le capacità sessuali agevolate da un organo riproduttivo simile a una zampa del tavolino.
1: E che cosa avete scoperto?
0: Hanno un olfatto sensibilissimo che non è in grado di sopportare il puzzo dell'ascella.
1: Ma dice sul serio, sì. Dottor Millimer?
0: Quindi non dovremmo far altro che lanciare loro.
1: Loro?
0: Sì, loro contro dei ciccioni sudati.
1: Dice sul serio? Ciccioni sudatissimi?
2: Riuscirà l'Arcanada a scongiurare l'invasione aliena? Davvero gli extraterrestri si possono sconfiggere lanciando loro contro dei ciccioni sudatissimi? Lo scoprirete nella prossima galattica puntata di Dissapori, che si intitolerà Guerre ascellari.
3: Lo Zoo di 105.
4: Tamarri.
5: In questa puntata i tamarri sono alla ricerca di vestiario da cowboy, perché Giovannino, dopo aver visto una serie TV, ha deciso di cambiare stile. Bravo Giovannino, fatti fare pellame su da palle.
4: Tamarri.
6: Buongiorno.
7: Madonna, come stai biascicando? Se non ce ne voglia tu, figurati io. Senti, negozi di cowboy?
6: No.
7: Scusa, cosa ho chiamato? Io ho chiamato un negozio che vendeva robe per...
6: Ma io sì, ma a livello di country abbiamo poco niente.
7: Ma allora facciamo prima che mi dici tu cos'hai, piuttosto che ti faccio mille domande, no?
6: Non so, c'ho solo degli stivali per country.
7: Perfetto, mica solo. E l'80% del cowboy è lo stivale, cazzo.
6: Vabbè, ma perché... abbiamo poca roba anche di quello, però, perché non trattiamo.
7: Scusa, ma allora che cazzo apri a fare la Claire la mattina? Cioè?
6: Ascolta, c'è salto, c'è dressage.
7: Sai che mi hai detto i tre nomi di. Potrebbero essere cantanti di un gruppo anni 80. Non ho capito cos'è il salto e il dressage. Sono due gay che cantano il pop.
6: No, caro, il salto ostacoli e il dressage è...
7: Tu vendi le cose per stare sul cavallo a fare tutti i finocchi, ho capito cosa...
6: Okay, che devo fare? Pazienza.
7: No, ma ognuno c'ha il suo business, non è che... No, certo. Perché ti spiego, so che sembra una telefonata di un pazzo, effettivamente sembra un po' un pazzo. Però mio cugino praticamente si è intrippato tutto guardando la serie Yellowstone e adesso è tutto inflippato nel mondo del western.
6: Okay.
7: Gli ho regalato il cappello, ma adesso vuole tutto il kit per essere tutto cowboy.
6: Allora,
7: no?
6: che io sappia, a Busto Arsizio... C'è un negozio che vende roba monta western.
7: Minchia, se sei il numero uno ti offrirei una pezzata se fossi là.
6: Si chiama Lo Sperone.
8: Lo Sperone.
7: Il terrone, com'è che si chiama?
6: Lo Sperone.
7: Ah, tipo tanti terroni in spagnolo, Lo Sperones.
6: No. Lo Sperone, sai che cos'è uno sperone?
7: Qualcosa che si ficca negli occhi?
6: Vabbè, non sei proprio un cazzo allora di cavalli.
7: Io che cazzo, io so di bamba, coltellate e sparatori. Sono un balordo.
6: Niente figliolo, se vuoi rivolgiti lì che sicuramente trovi quello che cerchi.
7: Guarda, io ti auguro la migliore fortuna in un mondo post-atomico di

0: incontrare zombie che ti mangiano il cervello, perché sei una persona che deve sopravvivere e mandare avanti la specie, cazzo.
1: E va buono.
0: Però se ti incontri ti buco. Ciao fratello, sono pazzo.
1: Ciao.
2: Tamarri.
3: Ma che cazzo dici?
0: Che se devi montare a cavallo, cosa c'è il gisello?
3: Sei il cavallo basso, sto parlando.
0: Sto parlando, stiamo parlando.
3: Sei il cavallo alto e non riesci a salire sulla
0: sella. Vabbè, parlo che sto Cristiano.
3: Pronto?
1: Pronto.
3: È il negozio che vende robe country da cowboy?
1: Sì, qualcosa c'è, ma poca roba. Cioè, cose molto semplici, niente di, di lavorato, di strano.
3: Mamma mia, quando sei pazza. Ho capito, Sei di stivali cos'hai? Perché sto cercando uno stivale, diciamo che non sono proprio informatissimo. Cioè, se dovessi comprare lo stivale da cowboy, cioè quello serio, quello che
1: sì,
3: proprio...
1: noi tieni conto che abbiamo cose per montare a cavallo normalmente, per cui sono cose abbastanza serie.
3: Serie.
1: Se vuoi, ci sono degli stivali che partono dai 150 fino ai 230 più o meno, i prezzi sono quelli.
3: Tipo Durango ce l'hai ancora? Esiste?
1: No, assolutamente. No.
3: Ma i Durango erano italiani, zia?
1: I Durango forse erano italiani, adesso non mi ricordo. Yeah. Comunque partono, noi teniamo quelli dell'Ariat come stivale americano originale. Mm. E poi abbiamo qualcosa della Old West, che è una ditta spagnola che fa delle cose però americane.
3: Ho capito, Patrizia. Vabbè.
1: Vabbè. Però tutto molto semplice, niente di lavorato particolare, ecco.
3: Senti Patrizia, per capire bene, stavo discutendo con mio cugino su sta roba dei pantaloni.
1: Perché, Patrizia, scusa?
3: Tu non sei una ragazza?
1: Sì. Evidentemente no.
3: Ah no, dalla voce sembrava che eri un po'...
1: Addirittura.
3: Come ti chiami, Franco? Come ti chiami?
1: No. Vabbè, comunque, quindi...
3: Comunque, stavo parlando con mio cugino per capire se sti pantaloni da cowboy devono avere il cavallo basso o il cavallo alto. Per salire sul cavallo con la sella. Sto parlando! Sto finendo di coniugare la lingua italiana!
1: Ma è uno scherzo? È uno scherzo del
3: mondo? Sei tu lo scherzo del mondo, zio. Okay? Ma da dove cazzo sei uscito? Ah, l'ovetto chi... Minchia, hai detto di quelle cose che non me ne frega un cazzo proprio. Patrizia, ha chiuso.
0: Ma perché è maleducato? Stavi parlando?
3: Stavo parlando, questo è un tipo indeterminato.
0: Comunque il cavallo va a cavallo. A nanna.
2: Tamarri.
4: Buongiorno.
0: Sei la Rob di country?
4: Sì.
0: Perché ti spiego, praticamente mio cugino si è intrippato tutto con la sella Yellowstone. Sai quello con Gary Costa?
3: Sì.
0: Vuole tutto l'abbigliamento, le cose, gli accessori. Voi cosa c'avete? Cosa c'hai?
4: Ciao tutto, ciao.
0: Tipo? Stivali, tipo speroni, tutto. Gilet, la puzza della merda sotto le scarpe, tutto avete del
4: tutto western. Quanto?
0: Perché lui insiste che i pantaloni da cowboy sono larghi, cioè larghi anche sulla gamba. E gli ho detto, così sembri un con le zampe giganti. Invece deve avere la gamba stretta, giusto? Col cavallo basso.
4: Ma dipende. Cioè, tanto stretta no, sennò non c'entrano gli stivali.
0: No, ma dico, io che mi immagino il cowboy c'ha la gamba fatta come una persona normale, non come un cretino che fa rap. Perché lui sembra un rapper degli anni 90.
4: Sì, è una gamba regular, non è una gamba larghissima, però sì. Una gamba...
3: Hai visto? Ha ragione.
0: Ma il cazzo si sta stretto oppure largo che non si vede?
4: Cioè, nel senso, dal cazzo.
0: Ma tu ce li hai i pantaloni con i cazzi, insomma, con la roba di western, no? C'hai tutto tu?
4: Sì, c'è tutto, sì.
0: Allora, vengo là.
3: E gli stivali...
0: Ha detto che ha tutto, andiamo là e prendi quel cazzo che vuoi.
3: Vabbè, ho capito.
0: Cretino di
3: il
0: me.
3: Cappello di Winston, come si chiama?
0: Il cappello di Whistors.
4: Di Whistors?
3: Sì, Whistors. La marca dei cappelli da cowboy. Come
0: ha detto che c'ha tutto.
3: Di Stenson.
0: Oh, è il negozio che vende tutta la roba per coglioni come te.
3: Ma chiedi se c'ha il cappello Stenson's. Come si chiama?
0: Ma chiama lei la medica!
3: Oh!
0: Coglione!
4: Tutto ciò.
0: C'ha anche le pistole.
3: Chiedi se c'ha anche la sella per andare sul cavallo.
0: T'ha detto che c'ha tutto, t'ha detto!
3: No, perché non tutti hanno la sella da cavallo.
0: Hai anche la sella da cavallo?
4: Tutto ciò. Ha detto che... cavallo.
0: Oh!
3: Chiedili se c'ha anche i cavalli.
0: Non ce li hai i cavalli. Che cazzo vendi i cavalli nelle negozi?
3: Che ha tutto.
0: Cioè, secondo te quanto mi devo portare dietro per comprare un po' tutti gli accessori che servono?
3: Due cambi devo avere.
0: Due cambi,
4: quindi due stivali, due jeans, due cinture, due camicie, due cappelli.
0: Giacca, gilet.
4: Boh, 2000.
3: Lazzo.
0: Anche il lazzo, tutto quanto, insomma. Per essere un pagliaccio completo.
4: Boh, 2005.
0: 2005 tu, in tutto?
4: Sì.
0: Ok, senti, se mi porto 1500 e 4 grammi di coca, te li... cioè, ci accordiamo?
4: Ma ce ne possiamo parlare.
0: Va bene, allora mi metto due crocche nelle scarpe e arrivo, dai.
4: Dai, grande.
0: Stai tranquillo, dai, che arrivo.
4: Va bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Carissimo, io sono Martina, sono una psicologa e oggi ti aiuterò ad abbandonare per sempre la tua peggiore paura. La belonefobia, ovvero la paura degli aghi. Fai un bel respiro, rilassati e iniziamo. Cominciamo con un'ottima notizia. Una persona su 10 ha la tua stessa paura, quindi non sentirti un'eccezione. Ci sono diversi gradi di gravità. C'è chi teme l'idea di doversi sottoporre a un'analisi del sangue o a un vaccino, chi cerca proprio di evitare e chi si rifiuta categoricamente. L'ultima categoria è la meno numerosa. Per fortuna, perché non controllando periodicamente i propri valori, queste persone rischiano di non scoprire per tempo brutte malattie e quindi non le curano. E purtroppo muoiono male. Ma probabilmente non è il tuo caso. Per ora. La paura degli aghi si manifesta con brividi, sudori freddi, nausea, vertigini e tremori. Questi sintomi non sono gravi, ma possono rendere più complicato il lavoro di chi deve utilizzare l'ago su di voi. E quindi, invece di trovare la vena, potrebbe infilzarvi il braccio in diversi punti. Con un ago sottile non è davvero un problema, ma se vi muovete tanto potrebbe capitare che vi feriate. Ad esempio, l'ago potrebbe finire in un occhio. Tranquillo. È successo rarissime volte. Tipo 10. Solo a Roma. Solo nell'ultimo mese. Ma nessuno ha subito danni permanenti. O meglio, non lo si sa ancora, perché stanno operando proprio in questo momento un uomo per capire se gli salveranno l'occhio. Anche per la paura degli aghi ci sono moltissimi metodi per superarla. Si può fare psicoterapia, si possono apprendere tecniche di rilassamento e si può intraprendere la strada dell'esposizione. Questa sembra essere la più efficace. Gradualmente si viene esposti a stimoli, quindi oggetti appuntiti e infine aghi. Tranquillo, all'inizio non si entra in contatto con gli oggetti, ma vengono solo posizionati nella stessa stanza in cui ti troverai tu, insieme a uno specialista. Questa tecnica è molto efficace e sicura. Quasi sempre. Infatti è capitato una volta che lo specialista in questione fosse uno squilibrato e abbia legato il paziente alla sedia, agendo con sadismo su di lui, infilando gli aghi su tutto il corpo. E quando dico tutto, intendo tutto tutto. L'uomo non ha subito danni importanti, a livello fisico. A livello mentale, invece, è rimasto traumatizzato e vive rinchiuso nella sua stanza senza mai uscire. Però adesso è guarito. Riesce persino a farsi le spade. Ti senti più sereno, vero? Un'efficacissima terapia d'urto è la scelta di farsi un tatuaggio. Bisogna scegliere un disegno piccolo, che abbia un significato speciale per voi, e farsi accompagnare da un amico. Un amico vero, altrimenti rischiate che vi faccia lo scherzo e dia al tatuatore il disegno di un cazzo a 5 cappelle e allora rimarreste su quel lettino per 12 ore svenendo ripetutamente e con un cazzo a 5 cappelle sul petto per tutta la vita. Ma è davvero improbabile che succeda. Quello che è più frequente è invece contrarre un'infezione a causa di strumentazione non pulita. Quindi scegliete bene il vostro tatuatore. Altrimenti rischiate o di prendere l'HIV e l'epatite, oppure se vi va meglio un'infezione cutanea purulenta che se curata male porterà alla cancrena nella zona e l'amputazione dell'arto. O alla morte. Lenta e dolorosa. Ecco, amico fobico, ormai non hai nulla da temere. Esci e vai a farti un piercing. Vivi la tua vita come non hai mai fatto prima.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
0: Radio 105. Only for you. The zoo. This is the zoo.
3: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai, dai! Ma hai cambiato culo! schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
5: Marco,
4: che apri, guè, ma hai sentito?
5: E si tira giù le finestre qua.
4: Madonna, mi sembra la trombetta col
5: tric-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
4: Marco, ma sento la puzza.
6: Hai cambiato culo.
4: Porca puttana.
6: Questo è un bianco.
4: Dai.
5: Vai.
4: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
5: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
4: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
5: Tortelli?
4: Boh. Madonna.
5: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
2: Che stai facendo?
3: Sono cazzi miei.
2: Che cosa cerchi?
3: Ah, non lo so.
2: Hai uno scopo?
3: No.
2: Dove ti trovi?
3: Ah, non lo so.
2: E come vivi?
3: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
4: Pronto?
5: Mi scusi, devo guardare lì?
4: Chi è? Chi è?
5: Roberto, e allora?
4: 60 minuti, che cavolo vuoi? Dimmi che cavolo vuoi.
5: La cosa non posso apparire.
4: Buonanotte.
5: Scusami.
4: Ma che ora che cazzo fai e non mi coglione la mattina e la sera? Che cosa vuoi a me? Cosa
5: ma
4: vuoi?
5: Intanto che cazzo mi vuoi chiedere? Allora.
4: Mettetelo in culo il cazzo, in culo dal cibocca, mette la lingua come parli, ci muore grande altro.
6: Sì?
5: Cos'è?
6: Pronto?
5: Che cazzo vuoi?
6: Che cazzo vuoi tu?
5: Ah, non lo so, che cazzo vuoi? No, scusami un attimo, perché mi hai fermato? Devo guardare lì? Io mi incazzo, i terapiatisti. No,
6: sei
5: non
6: tanto
5: posso...
6: caro, figlio mio.
5: Non lo so.
7: Pronto?
5: Mi scusi, che cazzo vuoi?
7: Ma chi cazzo è?
5: Roberto, e allora?
7: Ma che cazzo è voi, bastardo e cornuto? Chi è? Pronto?
5: Non lo so.
7: Parla, fatti capire, cornuto!
5: Scusami, devo guardare lì?
7: Che? Bastardo e figlio di puttana, chi è? Ogni volta, chi è?
5: Ma lo sai che adesso ti chiedo... La cosa non posso apparire.
7: Ma che cazzo vuoi chiedere? Chi ti è morto e chi ti è morto? Bastardo e cornuto e figlio di puttana!
5: Hai rotto il cazzo.
7: Di sangue, bastardo e cornuto e figlio di puttana!
5: No.
7: Chi ti è morto?
5: No.
8: Adesso, bisogna completare lo scherzo telefonico, attaccando la vecchia preferita di Wender. La vecchia spara culi fotonici.
9: Pronto?
5: Scusami, devo guardare lì?
9: Ma
5: mi scusi,
9: con chi vuoi parlare?
5: Ah, non lo so, che cazzo vuoi? No, scusami un attimo.
9: No, tu che cazzo vuoi?
5: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
9: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni. Vergognati.
5: No.
8: Secondo attacco. La bastarda non molla. Brutta merda, ora ti dilanio.
9: Pronto?
5: No, telecamera. No.
9: No, sei un coglione.
5: No.
9: Ma grande anche.
5: Non lo so.
9: Sei una persona incivile, ignorante.
5: Io mi incazzo, i terapiatisti.
9: Ma che me ne frega, mi perché tu ti incazzi. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
5: Non lo so.
9: Sei una persona incivile.
5: No, ma intanto che cazzo tanto. Mi vuoi chiamare? Non lo so.
8: Ultimo attacco a tenaglia.
9: Pronto?
5: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
9: Ma ascolta, vai da un psichiatra,
5: no.
9: A controllarti se sei una persona civile o ignorante.
5: Hai rotto il cazzo.
9: Psichiatra, no. Tu hai rotto i coglioni, no, io ti ho rotto il cazzo, sei tu che chiami. Incivile.
5: Scusami.
9: È un maleducato.
5: No.

0: vedere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Adam, hai udito le ultime novità trapelate attraverso le chiacchiere da culatoni dal parrucchiere in centro?
2: Orco, mi meraviglio di te. Ma come puoi dire una cosa così orribile, pur sapendo le mie preferenze?
4: Perdonami, Adam, non volevo essere omofobo, era una battuta.
2: Ma che c'entra l'omofobia con il fatto che sai benissimo che io i miei capelli stupendi li faccio toccare solo da Coppola? In quel postaccio pieno di checche non ci metto più piede da quando mi hanno sbagliato la percentuale di cenere sulla tinta. Sono andata in giro come una pazza per 2 settimane.
4: Certo, certo, Coppola.
2: Ma senti un po', di che gossip mi stavi parlando prima che ti interrompessi per redarguirti su quali posti da finocchi frequento?
4: Skeletor ha rapito il gabebbo. Lo tiene nelle segrete, ma nessuno sa perché.
2: Povera creatura, chissà quali sofferenze sta affrontando. Ciao, buongiorno Man at Arms. Hai sentito l'ultima voce che sta girando?
5: Buongiorno a te, Adam. Non so di cosa tu stia parlando, sono 2 settimane che manco da Eternia. Sono stato giù a Salerno dai miei. Gradisci una mozzarella fresca fresca?
2: No, ti ringrazio, sei gentile. Ma i latticini mi fanno lo sperma acido.
5: Ne parli come se lo assaggiassi. Perché lo assaggi?
2: Ovviamente. Controllo qualità.
5: Ma senti un po'. Di cosa parlavi? Prima di traumatizzarmi per sempre con l'immagine di te con un cucchiaino in mano con lo sbirulino munto di fresco.
2: Devi sapere le ultime su Skeletor! Pare che abbia rapito il gabebbo e lo costringa a baciarlo per ore con la lingua mentre fanno sesso alla missionaria con le gambotte e i piedoni di pezza sulle spalle.
5: Ma sei serio? Mamma mia, che roba tremenda! Ma scusa, ma Skeletor non era tornato etero?
2: Quando assaggi la banana, il resto della frutta non ha più lo stesso sapore.
5: Cristo santo! È la metafora più gay che abbia mai sentito.
2: Vuoi venire a bere un caffè da me?
5: Magari più tardi. Ma lo mescolo col dito, se non ti dispiace. Sire! Sire, presto, mi apra! La prego, Sire, è urgente!
6: Prega che il motivo della tua presenza sia più importante di ciò che stavo facendo in questo momento in camera mia. Pregalo veramente, perché se ciò che ti ha portato a rompermi i coglioni nelle mie stanze mentre stavo facendo una doppia anale con mia moglie e una coppia di scambisti di Casale Monferrato, ebri dei fumi del migliore champagne e pieni del massimo del caviale in circolazione. Prega che se ciò che mi devi dire non è almeno paragonabile, ti giuro che ti faccio inserire quel casco da su dritto nel culo.
5: Dipende se la notizia che Skeletor stia cercando di avere un figlio satanico, incrociandosi con il gabebbo radioattivo, proprio in questo momento nel suo castello, con lo scopo di mettere al mondo decine di sosia di Ben Affleck, nano assassino soggiogabile, non le risulta interessante tanto quanto 2 buchi del culo aperti e dello champagne.
6: Porca m***a, che notizia!
7: Sì, pronto, chi parla?
8: Quindi stai cercando di trasformare il gabebbo in un super androide da guerra con il volto di Ruggero dei Timidi.
7: Evelyn, ma sei fuori?
8: Stai incrociando il suo gene con una scimmia albina lancia feci.
7: Ma chi?
8: Per creare una legione di mostri, lancia merda.
7: Io?
8: Ormai le voci corrono ad Eternia. Perché non me l'hai detto prima? Ti avrei aiutato.
7: Ma guarda che c'è un malinteso, non so chi dica ste stronzate.
8: Ma vaffanculo, bugiardo!
7: Ma che la gente non ce la fa più veramente. Ma che cazzo si fuma?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Aveva già manifestato in passato di essere un invidioso di merda.
2: Il mio esordio al programma Le Iene su Italia 1.
3: Ma c***o odio sto figlio di merda.
1: Non ha ancora capito che per avere successo nella vita o ti ammazzi di lavoro o ti ammazzi di p***ini.
4: Madonna, il Madonna,
5: bellissimo,
6: bello, lui è pulitissimo.
5: Va bene.
6: Poi buca lui, eh.
4: Poi tra l'altro buca perché con questa pinna.
7: Ma quello sì buca, ma spacca. Che cazzo buca? Ma vai a cagare, buca bitch! No, ma vai!
6: Oh, sono serio, buca.
7: Ma vai a fa' il culo.
5: Oh, scemo, guarda che me l'hanno detto in mille, allora, che hanno visto il servizio di Mitch.
7: No, erano 300.
6: No, no, tutti.
7: Ma dai, ma basta.
5: Stamattina WhatsApp è impazzito.
4: Mio padre mi ha scritto: "Minchia, ho visto il tuo collega Mitch in onda,
7: Claudio, che ti chiama e ti dice ho visto Mitch".
4: E poi ha messo giù,
7: così. Ah, non è che ti ha salutato, cioè,
4: ma sei invidioso.
7: Ma non è invidia.
6: Sai che ha fatto un film adesso?
7: Ma vai a cagare.
1: È un fallito dalla nascita. È una merda conclamata. E nonostante abbia dimostrato di essere incapace in tutto, adesso si accanisce sui colleghi che hanno successo.
4: Ha fatto un record di ascolti ieri.
7: Record! Ma
4: 9.000 visualizzazioni del suo servizio in poche ore. Numero uno.
7: 9.000 cosa? 9.000.
4: Sì, 9.000.
5: Pensa, anche Costanzo ha detto buona camicia a tutti per far capire.
1: La sua rabbia e la sua invidia lo portano a chiamare il capo supremo delle Iene per convincerlo a licenziare il povero Mitch.
8: Sì.
4: Davide?
8: Chi è?
4: Davide, ciao, sono Luca, Alba, Radio 105.
8: Scusami, sto in un casino, è una cosa urgente?
4: Abbastanza.
8: Che vuoi?
4: Ti puoi trovare due minuti?
8: Non ce la faccio adesso, nel senso sto facendo un'altra roba. Scrivimi che ti rispondo, che è la cosa più semplice.
4: Ma sarebbe meglio parlarne a voce, perché è una cosa abbastanza grave, ecco. Cioè, non grave, nel senso, però ti devo parlare, ecco.
8: Vabbè, vieni a trovarmi qui a Mediaset.
4: Non possiamo parlarne adesso, due minuti?
8: Di cosa si tratta?
4: Allora, ti spiego subito. Io sono un grande fan delle Iene, del vostro programma, del tuo programma. L'unica cosa è che ho smesso di ascoltarlo da quando hai messo Mitch. Cioè, non si può vedere.
8: È un problema tuo?
4: No, è un problema di tutti.
8: Vabbè, non so cosa dirti, nel senso.
4: Non si può cambiare idea, cioè non puoi cambiare idea. Cioè, non ho capito perché metti lui e non metti me. Questo è la cosa che mi sciocca.
8: Dai, perdonami, ma sto lavorando con delle persone che mi stanno guardando con una faccia. Cioè, non è una telefonata seria, per cui scusami.
4: Vabbè, ti richiamo dopo, dai.
8: Ciao.
4: Ciao.
1: Luca Alba versus Mitch. Al cinema.

0: Ciao Merdoni! Fate uno scherzo al mio amico Ronny. Siccome lavora fuori sede, prende a noleggio una macchina aziendale per non consumare la sua. A luglio dell'anno scorso, la Jeep che aveva in dotazione ha avuto dei problemi e il mio amico ha dovuto chiamare il carro attrezzi. Non sarebbe fantastico se quelli dell'officina avessero fatto qualche casino per poi dare la colpa a lui? Uccidetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Autolaglio, Milano.
1: Auto?
2: Autolaglio, Milano. Noi ci occupiamo di recuperare veicoli dati in noleggio breve o in, diciamo, in noleggio occasionale. E ci stiamo occupando in questo momento del veicolo Jeep Compass elettrica che risulta in noleggio a lei, in noleggio prolungato, fino al 22/7/2025? Le risulta?
1: Sì, l'abbiamo riconsegnato alla Europcar.
2: Esattamente, sì, che è uno dei nostri clienti.
1: Sì.
2: Le spiego qual è il problema. Ci è giunta una segnalazione riguardo lo stato della macchina, in particolare alla contraffazione del libretto. E che...
1: Ma in che senso contraffatto?
2: Cioè, contraffatto nel senso che il libretto non corrisponde effettivamente al modello del veicolo. Come se qualcuno... esatto, come se qualcuno avesse sottratto il libretto originale e lo avesse sostituito con una copia non conforme. Cioè il libretto è falso in pratica.
1: Sì, vabbè, ma non penso, cioè, perché adesso chiamate noi, diciamo, l'azienda... No. Cioè noi che cosa possiamo...
2: Allora, lei risulta come ultimo noleggio del veicolo.
1: Sì.
2: Cioè l'ultima persona che ha guidato la macchina e che è salito sulla macchina è lei.
1: Sì, io e il collega ce l'avevamo in due la macchina, quella la usavamo come macchina aziendale, insomma,
2: sì.
1: Era parcheggiata in sede, in ufficio, la usavamo noi.
2: Molto, molto riassuntivamente, il libretto è contraffatto e alcuni pezzi sono stati rimossi e sostituiti con pezzi non conformi.
1: Ma pezzi di che genere, se posso sapere? Cioè, noi l'unica cosa che abbiamo fatto sostituire la batteria, ma noi ci siamo sempre appoggiati, cioè noi non abbiamo fatto nulla.
2: Sì, beh, questo è quello che dice lei, poi è tutto da dimostrare. Ovviamente noi, occupandoci della pratica, in questo momento stiamo verificando che non ci sia stato da parte sua un tentativo di ricettazione.
1: Assolutamente.
2: No, lei mi dice assolutamente, ma noi comunque dobbiamo procedere.
1: Cioè, noi siamo un'azienda, non è che sono io il privato. Questa è un'auto presa a noleggio tramite azienda.
2: Sì, ma risulta lei comunque come conducente.
1: Ma ci sono io e un altro guidatore, siamo in due di guidatori sempre.
2: A me risulta lei, a me risulta lei, l'altro guidatore non mi risulta.
1: Cioè, l'officina ha fatto il lavoro, io che c'entro?
2: No, l'officina dichiara di averle riconsegnato la macchina in perfette condizioni. E quando noi l'abbiamo acquisita, la macchina non era in perfette condizioni, il libretto era contraffatto e alcuni pezzi della macchina non erano originali.
1: Sì, ma pezzi di che genere? Posso sapere che pezzi di che genere sono i pezzi modificati?
2: Adesso,
1: cioè,
2: se vuole, mi faccio
1: portare. Sono appena dove si apre lo sportello della benzina, io la macchina non ci capisco niente.
2: Sì, ma non è detto che l'abbia fatta lei, può essersi servito di un ricettatore, nel senso.
1: Sì, ma questa è l'officina, perché l'officina. No,
2: l'officina, ascolti, non mi racconti la favola della volpe e l'uva. L'officina ha già
1: Innanzitutto, no. Come siete arrivati a me, chiamare me, cioè chiamare il mio numero? Cioè,
2: allora, noi siamo
1: risalenti. Sento Europcar, perché insomma a me questa storia non mi piace assolutamente.
2: No, prima di tutto non piace a noi, perché noi abbiamo acquistato il veicolo e ci troviamo un veicolo non conforme. Il che ci riporta a lei, nel senso che noi abbiamo chiamato Europcar, abbiamo detto guarda che la macchina non va bene. E lui ha detto non è colpa nostra.
1: In diretta, perché a me tutta questa storia non mi sta bene.
2: No, lei innanzitutto non prende iniziative, vediamo di risolvere il problema tra di noi, anche perché se no dobbiamo passare.
1: No, io chiamo Europcar perché in tutta questa storia non c'entro niente, non so come.
2: Ma questo lo dice lei, ma a lei dei cazzi suoi con Europcar non me ne frega una sega.
1: Ma neanche a me frega quello che mi state chiedendo voi, perché io non c'entro niente con questa storia.
2: Lei ha una responsabilità nei confronti di questo veicolo e io la devo appurare. Dopodiché, se vuole.
1: Simone, buongiorno. Ascolta, a me mi sta contattando un'azienda che ha acquistato praticamente la Jeep Compass. Ti ricordi quella che abbiamo avuto per un po' di tempo? Certo, qua mi stanno dicendo che io ho manomesso la macchina, cambiato pezzi. Mi stanno accusando di certe cose che insomma assolutamente. Come si chiama l'azienda, scusa?
2: Autolaglio, Milano.
1: Autolaglio?
2: Laglio, sì, come il lago.
3: Ma in che sono io?
1: Autolaglio Milano. Che hanno acquistato
2: scusi, il caffone al telefono ha detto a me che cazzo voglio?
1: Ma ha detto che cosa vogliono?
2: No, ha detto che cazzo vogliono, il caffone di merda.
1: Senti, io non c'entro niente in tutta questa storia. No. Aspetta, se no, o vengo lì, non so.
3: Ma assolutamente no, ma nessuno mi sono mezzo voi.
1: No, ma questi hanno il mio numero, cioè chi gliel'ha dato il mio numero a questi?
3: E che ne so io chi gli ha dato?
2: Cioè, scusi?
1: Sì, dimmi, aspetta un attimo.
2: Mi dica, prima di tutto, mi dia del lei, mi scusi. Così però la conversazione non può proseguire, perché io non posso ascoltare gli affari suoi con la persona dall'altra parte del telefono che non so chi sia.
1: Vabbè, allora chiudiamola qui, perché io non c'entro nulla in tutta questa situazione.
2: Cioè, benissimo, allora finiamo la dichiarazione, così io compilo il modulo e finisco il mio lavoro, perché sennò così non si capisce un cazzo. Io non so chi è la persona dall'altra parte, è anche una persona maleducata e sboccata, e non mi interessa neanche sapere chi è. Chiudiamo la pratica e poi chiama il suo amichetto.
1: Eravamo in tre, vi ho detto già.
2: A me risulta lei. Che cosa vuole fare? Vuol darmi i nomi degli altri due?
1: No, io non do i nomi di nessuno, non do nomi in giro, hanno fatto con voi.
2: Ecco, mi dia i nomi e i numeri degli altri due e chiamo anche gli altri due. Per me non fa nessuna differenza. Io quello che devo appurare, glielo dico fuori dai denti perché adesso ho già veramente perso la pazienza, devo appurare che lei non abbia contraffatto il libretto e non si sia inculato dei pezzi della macchina. Tutto qua.
1: Ma assolutamente no.
2: Ma questo lo dice lei, io lo devo appurare.
1: No, perché non sono solo io il guidatore, ecco. Ma sono certo che nessuno ha manomesso la macchina, perché la macchina per noi è aziendale e non è che ci mettiamo a mettere mani sulle macchine aziendali.
2: Questo lo dice lei. Allora, o mi dai i nomi degli altri due conducenti e io coinvolgo.
1: Ma io non vi do nessun nome, non so chi siete.
2: Gliel'ho detto.
1: Non so chi sto parlando al telefono. Sì, vabbè, anch'io sono Tizio e Caio. E il suo nome qual è?
2: Il mio nome è Fabio Alisei e sei nello Zodi 105.
1: Vaffanculo.
2: Ronny, è uno scherzo di Mattia.
1: Ma vaffanculo a te e a Mattia soprattutto. Porco di... che bastardo.
2: Vabbè, vai tranquillo, non c'è nessun problema. Richiama il tizio che hai chiamato prima.
1: Porco
2: che sarà...
1: Va bene.
2: Sarà in paranoia il tipo, cazzo, adesso non ci capirà niente.
1: No, ma sai quella cosa strana? È che mi avete chiamato sul mio numero personale, quello mi dava fastidio. Come cazzo ci sono arrivati a me?
2: Vabbè, dai, non hai rischiato niente.
1: No, va bene.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao Ronny.
1: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105.
4: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
6: Fabio, un orfano sfigato ma molto cazzuto, entra a far parte di un'associazione di wrestler malavitosi comunisti chiamata Tana delle Zecche. Tana delle Zecche nasce per far soldi e arricchirsi sempre di più per il bene della comunità. Così Fabio comincia a lottare sul ring mascherato sotto lo pseudonimo di Alisei. Ma il suo essere un tirchio genovese comunista con Rolex lo porta a tenersi tutto per sé. Inizia così a lottare contro gli spregevoli sicari di Tana delle Zecche come Noise Ciccio Marx, Marco Mazzecca o Wender Bertinotti. Il tutto a colpi di cazzi e di wrestling.

0: Ciao vecchie troie, mi chiamo Dario e voglio fare uno scherzo a mia sorella Laura. Siccome abito in Inghilterra, le ho comprato un telefono qui, che costa meno, e gliel'ho fatto spedire in Italia direttamente da Amazon. E fin qui, niente di male. Però lei è abbastanza paranoica e quindi ha paura che questa manovra sia illegale. Direi che è proprio la vittima perfetta. Fatela incazzare. Round 1.
1: Sì, buongiorno, la chiamo da Amazon, servizio clienti Italia, relativo alla consegna di un Samsung Galaxy S23 Plus.
2: Sì.
1: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo. Noi abbiamo rilevato delle irregolarità tra ordine e consegna, nel senso che il telefono è stato acquistato tramite la piattaforma amazonco.uk, che è la piattaforma inglese, ma l'indirizzo di spedizione risulta a Capo Lecce.
2: Esatto, mio fratello mi ha fatto questo regalo, è un problema?
1: Sì, purtroppo avendolo ordinato su Amazon Inghilterra, non essendo più la Gran Bretagna parte dell'Unione Europea, in questo modo sull'ordine ha evaso di fatto la tassa doganale che è prevista.
2: Però appunto doveva essere messo direttamente dentro le spese mentre faceva l'ordine mio fratello.
1: Le spiego come funziona. Allora, Amazon Co. UK non prevede costi aggiuntivi doganali in uscita, mentre per l'Unione Europea sono applicati dei costi. Quindi di fatto ha evaso la tassa doganale.
2: Qual è il problema?
1: Bisogna pagare la tassa doganale e ovviamente la sanzione prevista per l'evasione della tassa doganale che non è stata applicata.
2: Però quindi lui non ha fatto nulla di illegale, è fisicamente in Inghilterra e ha spedito un pacco fuori dall'Inghilterra.
1: Allora,
2: non ho capito per quale motivo
1: sarebbe,
2: deve pagare.
1: Allora le spiego, se lui avesse acquistato il telefono in Inghilterra e successivamente con un servizio di posta avesse inviato il telefono a lei, non ci sarebbe nessun problema perché il telefono è stato consegnato in Inghilterra.
2: Perché non lo prevede la legge inglese? Visto che l'ordine l'ha fatta lui, non capisco perché poi devo pagarla io.
1: Perché c'è una dogana, signora, c'è una dogana. Amazon UK fa semplicemente da tramite, è una micro truffa, diciamo, è una truffa.
2: No, Dio santo, no, non era l'intento di nessuno fare.
1: Però io la sto chiamando apposta perché ovviamente il sistema ha fleggato la sua procedura e in questo momento il sistema ha segnalato una truffa. O lei rimpacchetta il telefono e lo rispedisce a suo fratello o direttamente ad Amazon UK come reso, oppure lei paga sia lo sdoganamento del prodotto che la multa relativa al mancato sdoganamento. Questo è.
2: Ma di che insomma si parla? Perché
1: allora in questo momento,
2: giusto per intenderci, perché se lei mi spara una somma altissima, io poi mi informo anche a livello legale per capire se posso fare ricorso, perché
1: certo,
2: non è possibile che una persona senza nessun avviso e poi...
1: Però mi sembra chiaro che suo fratello ha fatto un po' un giochetto di astuzia, nel senso l'ha comprato in Gran Bretagna dove costava meno e poi l'ha mandato a lei perché costava meno. Se l'avesse comprato sulla piattaforma italiana avrebbe speso di più. E adesso però con questo trucchetto simpatico e astuto, un po' truffaldino, si ritrova a pagare da una parte la dogana e dall'altra la multa. Se vuole le faccio il conto.
2: Certo, vorrei sapere, allora, perché sennò non ne vale, cioè dico a sto punto glielo rispedisco indietro, non lo so, vedrò che cosa fare.
1: Allora aspetti,
2: però intanto sapere.
1: Certo, allora aspetti che cerco un attimo a monitor il valore commerciale del Samsung.
2: Sì.
1: Qui mi dà come valore commerciale 599,99 euro, convertito in sterline, suo fratello lo ha pagato 333, per cui ci sono 236 euro di differenza, più 236, aspetti che applico il tasso di interesse, 236 per 5,8%, 372 euro.
2: 372 euro, il valore del telefono praticamente.
1: Ma signora, mi scusi, è suo fratello che ha fatto il furbacchione, non sono io, cioè non si
2: ma
1: può fare i furbacchioni con Amazon.
2: Nel momento in cui Amazon gliel'ha fatto fare che si potesse
1: Amazon non gliel'ha
2: fare,
1: fatto fare. Amazon
2: non l'avrebbe fatto.
1: No.
2: Scusi.
1: Senta, scusi, non dia responsabilità all'azienda. Allora, Amazon non gliel'ha fatto fare. Amazon in buona fede ha pensato che suo fratello residente in Inghilterra comprasse un prodotto che rimaneva in Inghilterra.
2: Vabbè, il reso quanto costa? Perché a questo punto conviene fare il reso.
1: Le conviene fare il reso, sì, assolutamente sì, se vuole le faccio il conto.
2: Sì, il problema, faccio il conto,
1: il problema è che la multa comunque la deve pagare, 136 euro di multa le deve pagare.
2: 136 euro di multa, comunque la devo pagare.
1: Certo, questa è una multa che lei deve pagare allo Stato, al servizio dogane dello Stato, non ad Amazon. Amazon non prende un centesimo da questa multa.
2: Sì, sì, no, sono un attimo scioccata.
1: Ma abbia pazienza, mi scusi, se suo fratello non faceva una manovra truffaldina, non ci ritrovavamo in questa situazione.
2: Ma nel momento in cui un servizio come Amazon permette di fare una transazione del genere,
1: non lo permette, signora, non lo permette.
2: Noi pensiamo che sia legale, non perché vogliamo fare una truffa. Allora, mio fratello non ha fatto una truffa.
1: No, suo fratello, mi scusi,
2: ha fatto un regalo. Sì, è diverso, mi scusi.
1: Sì, ma suo fratello le ha fatto un regalo truffando lo Stato italiano. È una truffa. Quindi lei o paga la multa, o restituisce il telefono, o paga la multa e la dogana. Decida lei. Adesso io non ho tutta la mattinata qua a starmi a rompere i coglioni con lei e il suo telefono di merda. Mi scusi, eh.
2: Ci sono dei toni che vanno rispettati, mi scusi, io non ho mai fatto di rispetto.
1: Perché lei è un asino, scusi.
2: Adesso,
1: ma l'ho capito,
2: mi sta dicendo delle parolacce in faccia, mi sta dicendo che si sta rompendo i coglioni.
1: Sì,
2: io adesso faccio la registrazione, perché questi non sono comunque modi.
1: Guarda,
2: allora ci rilassiamo e continuiamo a essere educati.
1: Ma lei è un asino, scusi, lei si continua a comportare come un asino.
2: 80 euro.
1: Ma sì,
2: non
1: ma,
2: sono nulla, ma queste persone sono soldi.
1: Vabbè, se è morta di fame non si compri il Samsung Galaxy, si compri un altro telefono da 130 euro.
2: Ma è morta di fame.
1: Ma c'è. Certo, non lo so, io voglio dire, fate gli speciali con i Samsung e poi non ci avete un cazzo di 100 euro per una minchia di dogana. Su, dai, ma dai, su.
2: Ho capito, ma poi... Ma...
1: Laura!
2: Sì?
1: Sei nello zoo di 105!
2: Ma vaffanculo, adesso ho capito che era uno scherzo, ma non è cosa! Ma dai, ma questo è stato mio fratello, ma quella testa di cazzo di mio fratello! Oh mio Dio! No, vabbè... Io non ci posso credere, ci sono cascata come una cretina.
1: Sì, probabilmente perché...
2: Cosa? Ma no, ma davvero non era una truffa?
1: Ma no, ma ti pare? Ma secondo te, cazzo, ma se non si potessero fare ordini all'estero non lo userebbe più nessuno.
2: Potete dirgli che è una grandissima testa di cazzo?
1: Certo, lo sentirai in radio oggi pomeriggio alle 14.
2: Ciao.
1: Ciao, baci baci, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Mitica invenzione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, è... Cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
8: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
8: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma!
10: Eiculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon San!
6: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
10: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
10: vieni
6: puoi
10: qua,
6: fare!
10: Vieni qua, Leon!
6: Fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
6: No, figlio puttana!
10: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
14: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Everybody but let's go fufa. Bentornati ragazzi, sono sempre io, il vostro Baudelaire, George Denzel Washington DC Universe Online, pronto col piede di guerra contro la banda baffotti dei poteri forti e la premiata ditta degli Illuminati. Sempre armato fino al buco di culo di verità assolute che mi vogliono infabbiare, ma non mi fermeranno mai. King Kong non è un capo in confronto a me. Voi come sempre rubate i soldi alla nonna e gettate petrolio sui gabbiani. E allora, siete pronti? Comprare una macchina diesel non conviene più. Piano, piano, piano!

quelli che vanno in giro col monopattino elettrico probabilmente fucchiano anche i caffi. I negozi dei cinefi che hanno un po' tutto, tipo vestiti, cose per la casa, eccetera, hanno anche roba bella e interessante, ma noi continueremo sempre a parlarne con accezione negativa perché sono cinefi! Se al bar chiedi un caffè d'orzo in tazza grande con latte di foia caldo leggermente schiumato a parte, due bustine di zucchero e fono le fette di mattina, non forprenderti se nella suddetta tazza ci trovi della sb***a. Se ti arriva una mail da un certo principe per

0: la tocca a voi. E lo fo, caro fo, folo anche quando, anche quando, anche quando mi faccio i rifacqui col colluttorio. Ed ora una canfone con un ospite incredibilmente speciale, riefumato direttamente dall'inferno tramite un rito fatanico che mi ha donato mio padre Zeus. Signore e signori, ecco a voi Fabrizio De André!
1: Oh, ben ritrovato Lorenzo nel mezzo del cammin di nostra fica.
0: Allora Faber, cova nei penfi dei poteri forti.
1: Dunque ne deduco che la domanda vada presa orsi dunque con le pinze di ghisa, senza sprezzanti commenti delle male lingue tagliate direttamente con l'accetta e l'aceto. In vero è che se dai diamanti non nasce nulla, dall'etame nascono i fiori, ma i fiori intesi con
0: De André, ma vai a fanculo, sta zitto e facci sta canzone che mi ha asciugato le palle.
1: Come sei rozzo.
0: Allora, come tutti ben sappiamo, tu fai un grande tifoso fegatato della Juventus. Hai fatto una canzone dedicata alla vecchia signora?
1: Assolutamente sì, sperando sia di buon auspicio per il prossimo campionato.
0: Faber!
2: Faber! Faber!
1: Tutti alle navi anche.
0: Canzone dedicata alla vecchia signora?
1: Assolutamente sì, sperando sia di buon auspicio per il prossimo campionato.
0: Faber!

0: with this. Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Chi va piano va sano e lo tampona un autotreno. Ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico dal vostro Alessandro Carcassi.
1: ISO Radio, buon 2026. Se non siete morti nel 2025, aspettatevi una sacca nera nei prossimi mesi.
0: E tuffiamoci subito a bomba in quel reticolo di sangue e lacrime che è il sistema autostradale italiano, che ricordiamo avrebbe dovuto essere gratis dal 1985, ma l'hanno svenduto a privati e ora ci guadagna quello che fa quei maglioncini di merda. Traffico completamente bloccato sulla A12 tra Terroncello Milanese e Cascina Serial Killer, dove a causa di una buca un motociclista sottopeso si è visto portare via la testa da un copricerchio saltato via dall'auto che lo precedeva. Testa che poi ha sfondato il parabrezza dell'auto al seguito, tramortendo il conducente, che ha perso il controllo del mezzo ed è finito in mezzo ai campi, uccidendo una giovanissima coppietta di non vedenti che stava per perdere la verginità infrattata in un roveto. Notizia che ci riempie di gioia e fa venir voglia di ballare, e allora vai col disco!
1: ISO Radio, disco brutto, fatto dal cugino di uno della Rai.

0: traffico e funerali.
1: Sono 78 i chilometri di coda sulla statale dei Tonni tra Ciofeca Grande e Borgo Santimene, dove due gemelli separati dalla nascita si sono finalmente riuniti nello schianto mortale che ha visto coinvolte le rispettive vetture. Schianto provocato dal provvidenziale malfunzionamento di un autovelox che ha sparato fuori il rullino proprio dentro l'abitacolo di uno dei due gemelli, il quale, strangolato a tradimento dalla pellicola, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la vettura che procedeva nella direzione opposta. Non sapremo mai se prima di lasciare questo mondo i due gemelli abbiano avuto modo di riconoscersi come tali, e questo non fa altro che metterci ancora più di buon umore. Via con la musica!
0: Isoradio, disco stronzo

0: tanti gli inviati di Isoradio, ovviamente pagati da voi e dalle vostre tasse. Colleghiamoci subito con il primo per un aggiornamento sul traffico in Veneto.
1: Poesia giornata alle finia con tre ritiri non fatti. Boeing 747. Adesso sicuramente non troverò spazio qua a parcheggiare, ma la bufala.
0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno, e ci sono 5 nuove vedove a Castelletto Storpio in provincia di Pescara, dove la Skoda ottusa che trasportava la locale squadra di calcetto è stata colpita da un violentissimo fulmine. I 5 uomini a bordo, inizialmente illesi ma in forte stato di shock, hanno subito accostato per sgranchirsi le gambe e riprendersi dallo spavento nella vicina area di sosta, dove ad attenderli in agguato c'era un branco di lupi della Maiella che li ha dilaniati con feroce dovizia, lasciando davvero ben poco per i soccorritori, che hanno dovuto ripiegare su tramezzi dell'autogrill. E con l'acqualina in bocca si balla meglio. Vai con la musica!
2: Isoradio, in collaborazione con Davos e Soros, vi offre il disco Ninna Nanna per gli automobilisti stanchi.
3: Ciao, automobilista che guidi solo, tutto solo nella notte, sono qui, qui per farti compagnia e per tenerti sveglio, sveglio quando la stanchezza sale e la palpebra cala. Non che la tua vita valga poi granché, parliamoci chiaro,

0: fai un favore al mondo e muori.
1: Isoradio vi dà appuntamento tra un'ora per altri bollettini di guerra sulle nostre belle strade.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: Perereretto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Il prossimo 10 novembre uscirà in tutti i digital store Duets, il nuovo album di Cristina D'Avena.
4: Wow!
3: Ma davvero?
4: Minchia!
3: Ma sì! All'interno troverai 16 indimenticabili sigle dei cartoni animati riciclate, riarrangiate e cantate in coppia con altrettanti grandi nomi della musica italiana. Elio, Baby K, J-Ax, Giusy Ferreri, tutti lì a spremere l'ultima goccia di credibilità per portare nelle nostre case tracce trite e ritrite che ci fanno sentire vecchi. Ma lo Zoo di 105 ha già pronta la sua contromossa. Ascolta adesso e preordina mai l'evento discografico che nessuno stava aspettando. Duquez!
4: Duquez!
3: L'album risposta di Crispino Fapena. Duquez! Le stesse 16 tracce, arrangiate male, cantate peggio e con i testi scritti alla cazzo di cane. Lasciati ingolosire da Duquez e ficcati nelle orecchie le prime 4 tracce di Duquez!
4: Duquez!
3: L'album di risposta di Crispino Fapena. Vergognose storpiature di ricordi d'infanzia come Crispino Fapena featuring Marco Predolin. Porco combina guai.
5: Guarda su canale 5 c'è una grande novità, un reality che va in diretta da Cinecittà e tra i tanti concorrenti scelti dal GFV ce n'è uno.

0: Duquez. Duquez, l'album di risposta di Crispino Fapena.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Oh raga, ho deciso, domani faccio le analisi di routine, così mi tranquillo.
4: La routine di che stai bene, scusa?
3: Appunto, voglio controllare per stare ancora meglio, no?
4: Ma non fare il vecchio ansioso, c'hai 35 anni, oh.
3: La tua madre è ansiosa, prevenire è meglio che curare.
4: Guarda che se cerchi un problema nel corpo, lo trovi, è matematico.
3: Ma figurati, mi sento bene, e vedrai che mi diranno, lei è un toro, così poi usciamo e facciamo una seratona come quando avevamo 20 anni. Tac.
4: Bah, vabbè, ciao toro, ci becchiamo, eh?
5: Ehi, hey, infatti...
6: Allora Mario, nulla di grave, però vedo qui un valore leggermente borderline.
3: Borderline tipo?
6: Ah, tipo che non significa niente, ma potrebbe significare tutto, insomma. Ripetiamo l'esame tra 3 mesi e vediamo se è peggiorato, ok?
3: Ma io prima stavo bene però.
6: Prima non sapeva, adesso sa.
7: Già. Finché non fai controlli, sei immortale. Matematico.
8: Amore, ho avuto un'idea geniale. Mettiamo casa su Airbnb quando andiamo via nel weekend.
9: Ma sei sicura? E se ci distruggono tutto?
8: Ma no, dai. E poi quando uno prenota puoi vedere il suo profilo e decidere se accettare.
9: E se fossero profili falsi?
8: Ma dai, come sei diffidente. Ci facciamo 600 euro in più ogni weekend che non ci siamo. E senza fare nulla mentre siamo via.
9: È la frase senza fare nulla che mi mette l'ansia. Ma se sei convinta tu?
8: Fidati, ho scelto solo ospiti selezionatissimi. Guarda le recensioni che hanno. Ospite perfetto, pulito, educato.
9: Scusa amore, ma l'ospite la faccio del Maranza.
8: Non fare il razzista. Basta, ho deciso, lo accetto. E questo weekend ce ne andiamo al mare. Pagato dall'ospite, ovviamente.
9: Maranza.
8: Basta.
5: Ehi, infatti.
9: Amore, mi si deve essere rovinata la chiave. Non gira.
8: Ma che dici? Aspetta, provo con le mie. E no, non vanno neanche le mie.
10: Chi è? Chi c'è fuori? Chiamo polizia, eh?
9: Come polizia? È casa nostra, apri!
10: Va via, ti denuncio! Questa è casa mia! Chiamo polizia, capito?
8: Amore, sul campanello c'è scritto Mohamed Abdul Wahid.
4: Te l'avevo detto che non era sicuro! Porca trota!
8: C'erano le recensioni!
7: Le recensioni possono ingannare, i criminali pure.
9: Amore, stasera torno tardi perché devo fermarmi al lavoro per una riunione.
11: Ma è venerdì sera, amore.
9: Lo so, ma è una cosa veloce, dai, mezz'ora e sono a casa.
11: Sei sicuro?
9: Ma certo, amore, è una roba di lavoro sociale.
11: Sociale tipo aperitivo? Dai, non dirmi cazzate.
9: Ma che aperitivo, dai, è solo che il capo arriva dopo un viaggio di lavoro con i clienti per la fusione. Dobbiamo essere lì, capito?
11: Ma tu mi hai appena descritto un aperitivo, lo sai, vero?
9: No, amore, è una riunione in piedi con i clienti e un leggero rinfresco. Te lo dico per non farti incazzare, poi dici che torno che puzzo di alcol e ti incazzi.
11: Ok, allora dimmi dov'è sta riunione.
9: Dai, ti prego, così sembra che non ti fidi.
11: Io mi fido, ma dimmi dov'è la riunione.
9: È nella sala riunioni grande del palazzo dell'ufficio, dove vuoi che sia, no?
11: Ok.
5: Ehi, infatti!
12: Siamo qui a casa di una coppia milanese dove si è appena consumata una tragedia per colpa di una piccola bugia che ha generato un disastro a catena. Signora, cos'è successo?
13: Ha detto che era al lavoro, poi era l'aperitivo, poi era una riunione e alla fine era l'addio al celibato di un suo collega. Poi mi ha detto che lui era lì solo per accompagnare. Poi al suo ritorno ho trovato una foto sul telefono con lui vestito da gallo nudo che lo succhiava al suo collega e uno gli pippava sulla schiena mentre lo inculava. Lui mi ha detto che era solo una piccola bugia per non farmi star male. Così ho preso un coltello da cucina e gli ho tagliato l'uccello.
7: La verità fa male una sola volta. La bugia rovina la vita.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zodi 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
2: In Radio 105 nel 700, più o meno, o forse 800, boh vabbè, rivoluzione francese in Italia, nella culla del buon vecchio padre Mazzoli, servitore fedele della stirpe di Cazzoni, una famiglia nobile di gentaccia spassosa e sboccata, nasce una bambina che parla con la H aspirata. Un segno, un presagio, un simbolo. Significava cazzi amari. Infatti, l'H tipicamente fiorentina vuol dire che quella bambina crescendo non diventerà una persona spassosa, ma bensì tutto il contrario, una grande cagacazzi. E il destino si avvera, la bimba cresce diventando una straordinaria giornalista, combattendo sempre a favore della censura e del togliere, sempre in punta di fioretto e pronta a puntare il suo dito lungo e affilato. Lei è Letizia Puccioni.

0: This is the zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tutta, quanti scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Non... Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a bascio.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic,
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato
8: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rinca, come mi fregazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi? chi sono? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppino Cicco,
8: vaffanco.
5: Pronto?
3: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

Lo Zoo di 105. I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show! Marco, Fabio, Paolo, Pippo, Wender e molti altri che però nessuno si incula perché sono di secondo piano, sono dei ragazzi con poteri incredibili, capacità giugizziche e piselli estremamente prorompenti. Guidati dalla dea Atena delle infamità, combattono i buoni, picchiano i vecchi e tormentano gli sbirri, grazie alla loro incredibile capacità di invocare armature di metallo grezzo comprate per 2 lire da un vecchio fabbro cugino di Paolo. Ispirate ai segni zodiacali cinesi tipo maiale, capra, popcorn e molti altri, si aggirano tra la Grecia e l'Albania per affinare i loro arti, recuperare bagasce a basso prezzo e imparare il controllo del mistico settimo senso, la compravendita di moto anni 80.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Amore, senti una cosa, ti ricordi che il treno parte alle 5 per andare su a Bardonecchia, no?
4: Sì, sì, tranquillo.
3: Ma Maddalena è andata dal dentista a prendere l'apparecchio?
4: No, ci va dopo che adesso sta studiando.
3: Sì, ma guarda che poi si fa tardi, eh?
4: Sì, tranquillo, appena finito la mando lì, così poi appena torna a casa prendiamo l'autobus e siamo in centrale in un attimo.
3: Ma scusa, ma non è meglio che vai là anche tu con le valigie, il cane, così appena avete finito dal dentista pigli un taxi e ci vediamo in stazione?
4: Ma va, figurati, tutto calcolato.
5: Ehi, infatti!
6: Cri, puttana la stronza dell'Eva, 50 sacchi di treno! 50 sacchi di treno! Per i biglietti già pagati!
7: Il treno è sempre il treno.
8: Oh raga, ho deciso, stavolta non scio, quest'anno proprio non me la sento.
9: Vabbè, tanto non scio neanche io, dai, Wender, andiamo in bob, minchia.
10: Cazzo, che bella idea!
11: Ragazzi, ma pesate 100 kg a testa, in due su un bob secondo me è un po' troppo.
8: Ma che cazzo stai dicendo, Johnny? Adesso è arrivato l'esperto della montagna, vai a cagare.
12: Non vorrei infrangere i vostri sogni, però qui a Bardonecchia non c'è neanche la pista da bob, e poi... nemmeno lo avete.
9: Sì, ci buttiamo qui dal rifugio, che è una discesina piccola, e usiamo, una tavola da snow.
11: Come una tavola da snow? Ma che va troppo veloce, scemo?
12: Ma siete fuori?
8: Ma non ci rompete i coglioni, cazzo. Dai, Fra, andiamo che ci divertiamo.
5: Ehi, infatti!
8: Frena! Frena!
13: Non so come si fa, non ci riesco!
8: Punta i piedi! I piedi! Frena!
7: Casco sempre allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre.
8: Allora Johnny, facciamo così, tu fai l'apertura.
11: No dai Wendy, non c'ho voglia di fare l'apertura.
8: A me non me ne frega un cazzo, ti ho detto che tu fai l'apertura.
11: Ma scusa, mi avevano detto che facevo la chiusura, così pestavo come un fabbro. Adesso mi dici che devo fare l'apertura, non c'ho neanche i dischi per farlo.
14: Dai, dai, avete rotto i coglioni, non litigate, l'apertura la faccio io. Cioè, non ho le cuffie, me le prestate?
11: Sì, no, sì, te le presto io.
8: Ok, allora è deciso. Pippo fa l'apertura che va morbido e porta la gente sotto il palco. Io dopo che alzo il tiro e Johnny, tu in chiusura, che gli dai il colpo di grazia, ok?
11: Perfetto, dai, così vedrai che facciamo una serata e si divertiranno di brutto.
5: Ehi, infatti!
6: Allora, chi non sa?
11: Pippo non doveva iniziare morbido!
8: Sì, sì, ma è solo il primo disco per attirare l'attenzione!
6: E adesso si fuga!
7: Già, in montagna il bombardino ha sempre il suo effetto.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo, reverendissimo Padre Maronno si trovava a non fare una mazza guardando il wrestling in TV.
2: Dagli forte! Menalo! Così, dai, for German suplex! Irish whip! Conta, arbitro, conta!
3: Padre, ma siete sicuro che questo sport sia conforme alla dottrina cristiana?
2: Ma certo! C'è qualcosa che può piacere di più a un seminarista di due omoni muscolosi in mutande avvinchiati tra loro? Qui?
4: Voilà, padre carissimo!
2: No, puttana mamma!
4: Come andiamo? Come va? Tutto bene, padre?
2: Male, brambilla, malissimo, specie al momento del tuo arrivo, malissimo!
4: Dai, padre, su, abbi un po' di pazienza, sii allegro! Allora, le spiego, oggi abbiamo proprio bisogno di lei, padre carissimo. Stiamo dando la caccia a un pericolosissimo assassino seriale che si palesa un istinto predatorio rivolto a persone che, per inclinazione, rappresentano i sette vizi capitali.
2: Eh? Ma che... Ma cosa, Magnozzi, te lo sei portato?
3: Praticamente c'è un assassino che ammazza la gente come Seven.
2: Oh, era così difficile. Bravo, Magnozzi, vedi che ci capisce. Ti meriti la mia benedizione che entra in vigore con l'ora legale. Comunque, in verità, ti dico, non me ne frega un cazzo.
4: Padre, ma lei si rende conto, no? Cioè, tutte le persone che rappresentano i vizi capitali sono in pericolo di vita. Padre, bisogna intervenire.
2: Girolamo, ma che cosa dice questo? Quali sono questi vizi?
3: Uno, per esempio, è la superbia. Lo sapete cos'è?
2: Tu, essere inferiore deforme, stai cercando di spiegare a me la superbia? A me che sono il numero uno indiscusso dei santi?
3: Dunque, poi ci sono la lussuria e l'invidia.
2: Come quella che provo per il vicino di casa che c'ha la moglie ucraina di 23 anni? Quella femmina piacente e sicuramente desiderosa di avventure extraconiugali, io lo so, quella puttana. Mamma, come si dice?
3: Sì, poi c'è la gola.
2: Tutti questi discorsi mi stanno mettendo un po' d'appetito.
3: L'avarizia.
4: Padre, a proposito, ma perché non ci offro una bella colazioncina? Che c'ho lo stomaco che mi fa glu glu glu glu.
2: Piuttosto brucio la cucina.
3: Poi c'è l'ira.
2: E non mi chiedete più di offrire niente, se no brucio tutta la casa con voi dentro. Avete capito, puttane?
4: Padre, si calmi. No, non mi si agiti, figa, dai, su.
3: E per finire mi pare ci sia la pigrizia.
2: E smettila di ripetere, non ho voglia di ascoltarti. Anzi, non ho proprio voglia di fare niente. Andate via tutti quanti che comincia il main event.
1: Ed ecco il Santissimo Padre meditare sulle debolezze dell'umanità che la portano nei sette vizi capitali, sempre seduto sul suo divano.
2: Girolamo, zozzo puttana, schifoso! Portami un abbacchio tartufato e cavialato. Non ho voglia di alzarmi dal divano mentre guardo i film a luci rotte. E se non ti sbrighi ti frusto e mi arrabbio frustandoti.
5: Finalmente.
2: Maron, e tu chi cazzo sei? Poi sei una puttana?
5: Avrai sentito parlare di me. Sono il killer dei sette vizi capitali.
2: Maron, ma sei molto più brutto di Kevin Spacey. E notevolmente peggio come attore, ma quella non è una novità.
5: Sono venuto qui per uccidere Padre Maronno, l'uomo che i sette vizi capitali li rappresenta tutti alla massima potenza. Sei tu?
3: Padre, mi avete chiamato!
2: È lui! Eccolo, è questo pastorello deforme, Padre Maronno, è lui!
3: Io!
5: Preparati a morire. Ma non muori?
3: Mi dispiace, ma non ho sangue. L'ho venduto tutto stamattina per pagare le medicine della mia povera nonna sordomutilata.
2: Girolamo, dagli una botta in testa!
3: Come?
2: Così!
3: Maronna, il colpo di Cristo! La sua mossa segreta!
1: E fu così che il padre poté consegnare un pericoloso criminale alle istituzioni.
4: Figa, padre, ma come cazzo ha fatto? Noi non sappiamo come ringraziarla. È una roba incredibile.
2: Dandomi molti danari di ricompensa, è ovvio.
4: Padre, la saluto e che devo andare via, che siamo sulle tracce di un cazzo di criminale pericoloso che viene dal deserto, eh.
2: Non me ne può fregare di meno, ma visto che deve finire la scenetta te lo chiedo. Di che criminale si tratta?
4: È un Saharial killer! Fa ridere, padre? Saharial, come il Sahara, il deserto, no? Capito, padre?
2: Ti scomunico a te, mammete!
6: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No.
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi
4: culo. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
4: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: fatte
4: no.
2: di cazzi. Cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no. Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
4: com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è
2: diciamo,
5: una libellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5. Cominciate a morire voi. Comincia tu, dai. Ma non posso io. Devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
5: Addirittura.
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare poi.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less, poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci
4: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
0: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo nero.
7: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
8: Mannaggia, mannaggia, oggi non c'ho voglia di farmi una sega, voglio guardarmi un po' di televisione normale. Meno male che ho preso questo nuovo servizio on demand. Vediamo un po' cosa c'è. Ah, Black Mirror. Allora, ho sentito parlare di questa roba. Minchia, il titolo interessante. Roba di culattoni, cose. Beh, alla fine sono pianeti che bisogna conoscere. Poi ormai bisogna essere aperti. Vediamo un poco.
9: Permesso, sono qui per il colloquio di lavoro.
10: Venga, venga, entri pure, signor Robetti, entri dentro. Appoggi pure il suo bel culetto su quella sedia.
9: Grazie. Le devo confessare che sono un po' nervoso. Ho davvero bisogno di questo lavoro, sa?
10: Stia tranquillo, signor Robetti, si rilassi, non abbia paura. Non glielo mangio mica. Hai capito la battuta? Fa ridere perché son fraccio, vero? Capisce?
9: Che spasso.
10: Bene, passiamo alle cose serie. Come ben saprà, noi della Deremoto siamo un'azienda all'avanguardia nella produzione di vibratori anali. Avrà sicuramente letto il nostro slogan: Deremoto, un terremoto a portata di deretano, eh?
9: Cazzo, molto accattivante, devo essere sincero.
10: Grazie, grazie. Modestamente è stata una mia idea. Nell'ultimo semestre, grazie al nostro nuovo modello di vibratore Pompei, un'eruzione di piacere nel segreto del tuo sedere, abbiamo aumentato il fatturato del 300% e siamo in forte espansione. Hai capito la battuta?
9: Mi fa molto piacere sentirlo.
10: No, mi fa piacere sentirlo, era il nostro vecchio slogan. Ma abbiamo dovuto cambiarlo dopo che siamo stati querelati da un'azienda di apparecchi acustici. Comunque ora stiamo lavorando a un progetto davvero ambizioso.
9: Ah, davvero? Di cosa si tratta?
10: Ora glielo mostro, stia tranquillo. Il progetto, non il cazzo, eh. Ho fatto la battuta. Essendo riccone.
9: Me ne sto rendendo conto.
10: E voilà! Eccolo qua, che ne pare?
9: Bello, bello, un pupazzo raffigurante un vecchio. Molto ben fatto, complimenti.
10: Ma no, signor Robetti, questo non è semplicemente un pupazzo di un vecchietto. Questo è il nuovo modello di vibratore che rivoluzionerà il mercato del piacere anale. L'ho chiamato Parkinson e lo slogan è: non tutti i mali vengono per nuocere. Ho capito la battuta.
9: Parkinson, non tutti i mali vengono per nuocere. Spassosissimo, sì.
10: Grazie, grazie. Non mi lecchi troppo il culo, però, che a me piace prenderlo a secco.
9: Mi perdoni, sono davvero desolato.
10: Scherzavo, scherzavo. Ho le chiappe più unte di una scatoletta di tonno io. Lo sa qual è il mio segreto? Mi passo la catena della bicicletta lungo la riga del culo almeno 3 volte al giorno. Ci provi, è una vera rivoluzione.
9: Ok, però mi perdoni se sono così un po' impertinente, ma non mi ha ancora detto in cosa consisterebbe questo lavoro di cui, tra parentesi, ho molto bisogno.
10: Giusto,
9: signor...
10: giusto, giusto, giusto, giusto. Il lavoro, ecco, vede, signor Robetti, le associazioni per le pari opportunità ci stanno col fiato sul colon. Capito? Il fiato sul colon,
9: sì,
10: fa ridere perché alitare nel buco del culo fa il solletico. Vuol provare?
9: No, no, capito, sì.
10: Sì, insomma, dicono che dobbiamo diversificare il personale, bla bla bla bla bla bla bla.
9: Sì, deve essere un bel problema. Ho tanto bisogno di questo lavoro.
10: Non me lo dica, un vero dito fuori dal culo. perché sa che a me il dito nel culo piace. Ha capito la battuta?
9: Credo che l'abbia anche precisato più volte.
10: Insomma, ci obbligano ad allargare.
4: E anche qua battuta, allargare, sì, certo.
9: Comprendo il suo continuo.
10: I nostri orizzonti, assumere personale con diverse inclinazioni. Diciamo...
9: Cosa? Capisco.
10: Insomma, dobbiamo assumere del personale etero come lei.
9: Ah, ma guarda, io sono gay.
10: Come lei è gay?
9: Fino all'osso. E inoltre sono un grande fan dei vostri prodotti. Ne sto usando proprio tre in questo momento. Guardi.
10: Ma come si permette? Ma lei viene qui a farmi perdere tempo? Eh? Ma non si vergogna? Culattone!
9: Ma come? Lei dà il culattone a me?
10: Fuori, fuori dal cazzo! Merda! Si vergogni, pervertito! Con tre vibratori nel culo, poi!
9: Ma lei che mi parlava dello svasonale.
10: Ma guarda un po' certa gente. Susanna, per favore, portami una supposta calmante. Sto per avere una crisi isterica. Chi è?
9: Scusi, sono ancora io. Adesso mi piace la figa.
10: Troppo tardi.
4: Che storia è?
6: Black Mirror. Lo schermo.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Picchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Pugnalate e ancora pugnalate. Nella puntata precedente sono volati più coltelli nelle schiene che bestemmie dalla bocca della Puccioni. Sì, sì, la Puccioni sembra tutta casa e telegiornali, ma nel privato smoccola più di Germano Mosconi e Aldo Scomunicato.
3: Bionico.
0: Ma torniamo alla trama della nostra Turco Novelas, dove Smerdir è morto pugnalato. Mushgan è in coma dopo una pugnalata e ora pure il Maz ha un coltello nella schiena. Chi sarà il turco pugnalatore seriale? Chi si chiapperà un'altra ciapponata a sorpresa? Chi?

0: Mettetevi comodi, fate finta di non sentire la Puccioni che bisbiglia bestemmia in toscano. E riprendiamo la storia dalla pugnalata a Il Maz, nel vicolo cieco.
1: Che sfortuna, nessuno risponde, silenzio assoluto. Sento solo questo sinistro rumore di passi alle mie spalle.
2: Muori.
1: Mi hanno accoltellato con il coltello. Se mi accoltellavano con la forchetta mi fanno forchettare. Invece mi hanno accoltellato con un coltello. Anche bello Miracle Blade. Mi hanno accoltellato, l'ho già detto.
3: L'hanno coltellato
1: con un coltello.
3: Straporco pestato.
0: Se non vi è ancora chiaro, lo hanno accoltellato.
1: Perché si fosse perso la parte precedente, mi hanno accoltellato! Con un coltello!
0: Sì, con un coltello, non una forchetta.
1: Anche bello!
0: Nel frattempo, a casa di Zuleia, un nuovo dramma sta per abbattersi sulla nostra turchissima storia.
4: Mamma, suonano alla porta, porco...
5: Arrivano!
1: Aiuto! Mi hanno accoltellato! Aiuto, mi hanno accoltellato con un coltello! Non con le forbici, con... mi hanno accoltellato!
0: Ora anche il perfido Vagigi ha un coltello nella schiena. Chi sarà l'infame che sta accoltellando tutti i protagonisti della nostra serie?
6: Sono Donald Trump. Non guardate me. Io non uso coltelli. Preferisco le pistole e poi io faccio sparare in faccia ai civili. Ma di spalle... mai. Sono mica stronzo.

0: togli dal perché.
1: Radio 105. Lo Zodi 105.
2: Unreal Radio.
3: Unreal Radio.
2: Unreal Radio.
4: Ci troviamo a Poppa di Vinoceli, in provincia di Vino di Poppaceli, per commentare un nuovo entusiasmante tentativo di record mondiale di Vino da Vino Bogge, che quest'oggi tenterà di battere il primato di uomo più troglodita del mondo, attualmente detenuto a pari merito da tutti gli uomini di Neanderthal.
5: Signor Davino Bogge, pensa di potercela fare veramente?
6: Uga!
5: Ma signor Davino Bogge, cosa fa con quella clava?
6: Uga!
5: No, per favore, no!
6: Uga!
4: Un Davino Bogge in forma come non mai, quello di oggi, ma vediamo prendere posizione i giudici tra il delirio generale del pubblico in estasi.
7: Bravi, continuate così, che andate lontano, andate. Che cacchio vi credete che diventate giudici così, insultando le persone che fanno il proprio lavoro?
8: Cretino, deficiente, imbecille.
7: Ma che fai, ti ci metti pure tu, eh?
8: Ma no, ce l'avevo con Davino Bogge. Perché è vestito di pelliccia e sta sodomizzando un giornalista svenuto?
7: Perché oggi ha detto che fa l'uomo più troglodita del mondo.
8: Ma allora ce la poteva fare anche senza tutta questa cazzata di mascherata.
4: Ed è arrivato finalmente il momento per l'ingresso sulla scena del cavernometro, un apparecchio di altissima ingegneria svizzera appena sfornato dal CERN di Ginevra in collaborazione con la carrozzeria Panicchi, riparazioni e revisioni d'auto e tagliandi in via Marpiozzi a Milano. Il cavernometro è un apparecchio che riesce a misurare i livelli di primitività di una persona grazie ad una scala di 5 valori. Homo sapiens, Homo ignorantes, Homo proprio stupidus, Homo zoophilens incallitus e commentatore seriale su Facebook. Il livello più vicino all'età des. Homo ignorantes, Homo proprio stupidus, Homo zoophilens incallitus e

0: che lo distrugge proprio pochi secondi prima che decreti il superamento della prova.
1: Uga cazzo è! Uga cazzo è!
2: Ah, gli è tornata la parola adesso!
3: È incredibile quanto è coglione!
2: Ma tu perché ti stai facendo la donna?
3: Te l'ho detto, perché fingo di essere transessuale prostituto sadomaso per non perdere la stima dei miei figli.
2: Ah, finge e basta! No, perché mi avanzerebbero una cinquantina di euro che...
3: Sculacciami, scioccone!
1: Ma che cazzo è?
4: Uga!
5: Unreal Radio. Unreal Radio. Unreal Radio.

0: This is the zoo, only for you.
1: Wonderland. Wonderland. Questa mattina Wender ha trovato questo audio su Instagram ed è stato folgorato.
2: Ciao, Stellina Luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato. Ti ho cercato per mare e per monte. Arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete. Finalmente ce l'ho fatta. Ma senti una cosa. A me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme. Che dici? Eh? Vogliamo allenare un pochino questi corpi? Magari poi ci conosciamo un po' meglio. Facciamo un po' di squat, acchiane e scinne, che dici? Fammi sapere, non mi lasciare il visualizzato, va bene? Perché onestamente io con te... i sassi pure un suli pisa. Pure i balatune e maimmo.
1: Wender ha dovuto aggiungere delle voci artificiali per poter rendere lo scherzo ancora più vero, dando il nome del personaggio che si chiamerà Peppe Recchia.
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Uè.
2: Ciao, Stellina Luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato.
3: Ma questo chiusi siamo io.
2: Ti ho cercato per mare e per monte, arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete, finalmente ce l'ho fatta.
4: Sono Peppe Recchia.
3: Così?
2: Ti ho visto l'altra volta in palestra che stavi facendo gambe. E quando ti ho visto disse in mente mia, ehi, ma pure io vorrei allenare le mie gambe, perché voglio correre in tea.
3: Oh, ma... io ti ho detto un'altra cosa, ho spaccato la luce.
2: Ma senti una cosa... A me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io chisto, chiddo. Che dici?
4: Scopiamo.
3: No, lascia perdere, la sto facendo con me.
4: Vogliamo fare un po' di dentro fuori?
3: No, non va a fare niente, noi.
2: A me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme. Che dici?
3: Attorno, non fa niente con me, questo è così.
2: Vogliamo allenare un pochino questi corpi?
3: No, non va a fare niente, noi.
2: Magari poi ci conosciamo un po' meglio.
3: Oh, ma stai su cannelli, che fa che a fare? Un giorno questo telefono.
4: A me non mi piace lo sticchio. Mi piace a me. Mi piace a minchia.
3: Oh, no.
2: Fammi sapere, non mi lasciare il visualizzato, va bene?
3: Sì, fammi la vita.
2: Perché onestamente io con te... Perché onestamente io con te... I sassi pure un suli pisa. Pure i balatune maimmo.
3: Con me non puoi fare niente, mi dispiace.
4: Scopiamo?
3: No, basta stare con uno come.
4: Sono Peppe Recchia.
3: Ma per me può essere magari una m***a che spacchiamo con te.
2: Che dici, eh?
5: Pronto?
2: Ciao, Stellina Luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato. Ti ho cercato
5: vediamo,
2: per mare e per monte.
5: Vediamo se sei contento di avermi trovato, vai.
2: Ti ho cercato per mare e per monte. È arrivato un

0: Detto Pontari è diventato un scalatore dell'Everest, pezzo varete, finalmente
1: per mari e per monti, poi cane, porco, poi sei mari fosse de dolce uno io là, e butti poeta, porco, ido.
0: Ti ho visto l'altra volta.
1: Ti culo, ido, con la mia trave, ti culo con la mia trave. Non mi ero per il cazzo,
0: ti ho visto.
1: Sono già abbastanza agitato, bravo, ma stamattina c'è, ma poi insomma lo specchio vi sfatano, dai, cerchi di rompermi i coglioni, tardo infame.
0: Sono
1: vabbè. Chiudi sto cazzo del telefono, ma vanno a puttana, troppo, vero? Cane, eh?
0: A me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme.
1: Dai, io
0: che dici?
1: Di aperitivo da progetto, dai,
0: vogliamo
1: dai,
0: allenare un pochino questi corpi?
1: Dai, voi, dime!
0: Facciamo un po' di squat, a cane scende, che dici?
1: Minchia, c'è un tenente, porco,
0: scopiamo.
1: Ti strappo il cuore, grofico!
0: A me non mi piace lo stecchio.
1: Ah,
0: mi piace la minchia.
1: A me piace la fica, dai, fica bella, dai, polposa, umida, buccio del culo, dai, copate.
0: La tieni da minchia tu.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Scopiamo.
1: Dime.
0: Scopiamo.
1: Sì, stasera vado a scoppare, sai cosa faccio? Distendo la mia bella gioia sul letto, poi tiro fuori un po' di polvere magica, gliela metto attorno alla vagina e poi vai boia col destro, vai boia col sinistro e dopo globo, io si bomba, e ci facciamo tra coi chica.
0: Vogliamo...
1: Ciao culattone!
0: Vogliamo fare un po' di dentro e fuori? Eh?

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: 5 milioni di poveri in Italia, 12% di inflazione, caro bollette, cambiamento climatico. Ma attenzione, perché il governo eletto dal popolo, finalmente eletto dal popolo, lo ricordiamo, ha una soluzione che è vietare i rave party, con pene dai 3 ai 6 anni per chi vi partecipa. Quindi state attenti, non vi assembrate, perché se blocchiamo i rave party l'Italia riparte. Qualcuno dice che questa norma potrebbe anche applicarsi in futuro a qualsiasi tipo di manifestazione di dissenso, magari nei confronti del governo. Ma che cazzo se ne frega! Una volta che blocchi i rave saremo tutti meglio, saremo tutti ricchi come il Lussemburgo. Apriamo le linee, rave party, dai, dai, dai! Andiamo da Mirko. Mirko, Inter al Milanese, fai Mirko, fai.
4: Che è giusto, se è una cosa illegale è giusto fermarla.
3: Certo, ma era già illegale però.
4: Era illegale, solo che gli amici di sinistra permettevano tutte queste cazzo di cose qua illegali.
3: Quindi, e queste sono le priorità del paese.
4: No,
3: fermare
4: sono le priorità, allora... ma le cose vanno prese una per volta e vanno sistemate.
3: Sebbene, se 50 persone stanno facendo dei balli irlandesi.
4: Sì.
3: È un rave party?
4: No.
3: E chi lo decide?
4: Piazzi delle tende.
3: Sì.
4: Fai la musica.
3: Sì.
4: Droga, gente che spacca a destra e a sinistra tutta la notte.
3: Ma questo però non c'è scritto. Però questo non c'è scritto. Non c'è scritto musica. Non c'è scritto droga. Non c'è scritto. Dove è scritto? Nella legge. Dove è scritto?
4: L'avranno fatta adesso.
3: L'avranno, l'avranno. Quindi lei non l'ha letta la legge.
4: E quindi?
3: E quindi vuol dire che il pubblico ministero è libero di decidere se tu stai facendo una cosa legale o illegale. È proprio così. È quello il problema. Perché, oh, e chi decide cosa è bene e cosa è male? Chi decide? Chi decide?
4: E chi decide?
3: Sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo. Ogni singolo pelo del mio cazzo si sta alzando decidendo per lei. Arrivederci, stronzo. Andiamo da Matteo. Matteo, rave party, dai.
5: Meraviglioso.
3: Meraviglioso.
5: Paghi l'ingresso, stai quanto ti pare.
3: Cosa?
5: Stupendo.
3: Non ho capito un cazzo. Di che cosa sta parlando?
5: Ti sto dicendo che nei rave party,
3: sì,
5: non si paga l'ingresso, ci sono molte meno risse. Si sta molto meglio rispetto,
3: sì,
5: alle discoteche.
3: Ma non si possono più fare adesso, perché il governo ha emanato una legge contro i rave party che salverà l'Italia.
5: Ma sono 20 anni che li facciamo uguale e ce ne sbattiamo il cazzo. Ciao, arrivederci.
3: Drogato, drogato, tossicodipendente, un altro. Mastro Michele, Mastro Michele, vai dalla fabbrica, vai Mastro.
6: Penso che la gente sta morendo di fame e se quella lì è la priorità e anche i miei vicino Vax è la priorità, va bene. Questo non va bene, ecco.
3: Non va bene, questo l'ho capito che non le va bene, ma secondo lei è giusto che i giovani vadano in posti a drogarsi? Non si sente un cazzo, porca puttana!
6: Allora, è un uovo o la gallina, ma che droga!
3: Ma se lo infili del culo, sia l'uovo che la gallina, arrivederci! Enrico, Enrico da Bergamo, che cosa ne pensi? Vai.
7: C'è la droga, c'è l'inquinamento, c'è la guerra che il popolo, la gente non ha voluto e che la stanno pagando tutti.
3: La gente non l'ha voluta la guerra.
7: No.
3: Perché
7: no.
3: Lei si ricorda di una guerra voluta dalla gente?
7: Io no.
3: E allora che cazzo, di che cosa sta parlando? Non esiste
7: la
3: una guerra.
7: La gente non ha voluto questa guerra.
3: Ma la gente non ha voluto mai nessuna guerra. Secondo lei, a lei risulta che nella storia ci sia stata una guerra voluta dalla gente?
7: Sono finalmente d'accordo con lei. Adesso mi deve scusare, ma stavo per uscire da casa.
3: Va a Zoccole, sta andando a Zoccole lei.
7: No, lei va a Zoccole.
3: Io sicuramente vado a Zoccole, spendo anche gran parte del mio stipendio con le puttane. Se vuole le consiglio un paio, a cominciare da sua sorella. Arrivederci. Ignazio, Ignazio.
8: E il governo Meloni, come fece il governo Conte, come fecero gli altri governi, alla prima decisione da prendere pestano una merda.
3: Pestano una merda, che saresti tu, no? Chi è questa merda?
8: No, la merda sono i provvedimenti del cazzo. Anche perché alla prima visaglia che c'era il rave, due belle Bossini 4 assi carica di fame,
3: di
8: 400 quintali di merda.
3: 400 quintali di merda, mi è chiaro. E cosa fai con questi 400 quintali di merda?
8: Idrante, altezza uomo,
3: sì.
8: E non è che vanno via.
3: E questo è il tuo modo per affrontare il rave party e sparare 400 quintali di letame sulla gente che festeggia?
8: Sì, cosa festeggiano?
3: Festeggiano, i giovani stanno all'aria aperta, si drogano, ballano, chiavano. Questo fanno i giovani. Che cazzo dovrebbero fare i giovani, secondo lei? Vendiamo l'alcol, vendiamo le sigarette, vendiamo gli psicofarmaci. Perché dobbiamo andare a rompere il cazzo alla gente che si droga? Perché?
8: È legale.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, scopa letame. Ciao, ciao, scopa merda. Ciao, ciao, chiama merda. Ciao. Sandro dal camion, Sandro, rave party, dai, vai, di la tua.
9: No, no, io sono contrario per questa cosa qua. Perché? Perché fanno schifo, cioè io dico, vogliono fare i party, si devono organizzare meglio. Cioè, se uno si deve divertire, si deve divertire, si punto, deve... basta.
3: Senti, adesso che non si possono più fare i rave party, tu come camionista quanto guadagnerai in più?
9: Io non guadagnerò più un cazzo.
3: Camionista
9: guadagna ben poco, ci facciamo tanto nel culo,
3: esatto,
9: per niente.
3: Allora fermati con un travestito e fatelo succhiare, dai, ciao. E chiudiamo con l'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio!
10: Oh, ti faccio i complimenti,
3: per
10: gatto.
3: Per cosa?
10: Adesso lo scettro è tuo, adesso che è morto a Muagila, l'uomo più onto del mondo. Ecco, adesso lo scettro è tuo, complimenti.
3: Grazie, ci puoi mangiare sulle mie palle, ci puoi mangiare il sushi sui miei coglioni.
10: Vai a cagare.
3: Continui con è passato Halloween, io ho ancora la mia pelle addosso. Come mai? Cosa avevi? Avevi judo Halloween? Non ti ho visto Halloween, come mai non sei venuto? Un mese sei un qua, qua un mese che Halloween ti strappo qua, ti strappo là, bevo il tuo sangue, e invece sei rimasto lì a casa a farti le seghine perché non conti niente, perché sei un pagliaccio.
10: Clown,
3: tu vuoi farmi incazzare? No, non ti voglio fare incazzare.
10: Adesso fatti il gioco inverso tuo, hai capito?
3: Non mi incazzo. Bravo, non ti incazzo. Servo del potere.
10: Stai zitto, che
3: servo.
10: Adesso parlo io.
3: Schiavo del potere. Punta quinte. Schiavo.
10: Ma non è vero. Ma devi portare il sotto per le donne.
3: Non ti rispetto.
10: Siamo tutti i bambini.
3: Abbiamo aggiunto i bambini.
10: Che cosa c'è da dire? Devi portare rispetto a tutte le donne prima di parlare.
3: La scienza lo dice.
10: Devi portare rispetto a tutte le donne.
3: Nulla. Dici sempre la stessa cosa. Tutto il tuo pensiero.
10: Ma te lo prometto che ti taglio le canne della gola, ti succhio tutto il sangue. Senta, non le vedo da pigliare nel mio cazzo. E dopo mi masturbo e posso nel cuore, voglio vedere il tuo sangue schizzare. Brutta merda, sei un monto maledetto, Cucciani. Te lo prometto, da morto quando ti vedo, ti tolgo la pelle e me la tengo, me la metto, ma te lo prometto.
3: Non faccio il tuo gioco, questa volta non mi incazzo. Sì. Sei scoppiato come il pallone di Maradona. Ciao, alla prossima.
1: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico, carico, carico. Sono carico, carico, carico. Yeah!
3: Sono carico, carico, carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno, è Ferramenta?
4: Sì,
5: buongiorno signora, volevo delle informazioni per quanto riguarda il materiale che devo utilizzare.
4: Sì.
5: Allora, io praticamente devo smontare un mobile.
4: Uh-huh.
5: E poi mi servivano praticamente con questa scusa del mobile, almeno compro finalmente tutti gli attrezzi, così ce li ho. Quindi avrei bisogno di una cassetta degli attrezzi e mettere dentro le cose più importanti. Cosa mi può servire per di base,
4: sì,
5: ecco.
3: Un minuto.
4: Tipo... Allora, sì, noi di solito facciamo così, abbiamo le cassette e poi la componiamo di modo che ognuno mette un po' quello che vuole.
5: Sì.
4: Perché poi le cassette già fatte un po' buone hanno prezzi abbastanza alti. Quindi noi tendiamo a fare così, che ognuno poi ci mette quello che vuole. Di solito sono un po' di chiavi combinate, che possono essere a forchetta.
3: Due minuti.
4: Se viene, possiamo dare un'occhiata a quello che c'è, vede un po'. Può interessarle.
5: Sì, sì, sì, sì. Aspetti un attimo, che sto guardando il telefono, che ho il timer. Ok, sono quasi alla fine. Ok, no, gli sto chiedendo un po' informazioni, così allungo anche la telefonata, così io mi ricarico anche il cellulare. E niente, magari allora a questo punto potrei passare lì e facciamo tutta la composizione insieme.
4: Certo, ci mettiamo quello che vuole, certo.
5: Ma per venire da voi, c'è parcheggio o devo venire col monopattino?
4: Allora, da noi, allora, noi adesso siamo con l'entrata su via Falletti, però in realtà la principale vecchia è su via Rosselli, che è una via chiusa.
5: Allora mi conviene venire col monopattino?
4: Ma tendenzialmente se la mette anche un attimo qua in doppia fila non succede niente, perché appunto essendo una via chiusa lo sanno che viene qua.
3: 3 minuti.
5: Okay.
4: L'unica cosa che le dico è che noi facciamo il nuovo orario, non so se l'ha visto, facciamo 9:17 continuato.
5: Ma pranzate come?
4: Beh, mangio qua, tanto sono solo io, non è un problema.
5: Mangio in negozio. Bene, bene. Vabbè, io mi sono caricato il telefono, mancano ancora 20 secondi e mi sono fatto 10 euro di telefonata gratis, così
4: ho chiesto. Cos'è che è?
5: No, sto allungando il brodo con lei parlando, che poi in verità non è che mi servano proprio i calciaviti. Poi tocchiamo un Ferramenta, ci parlo un po', così allungo il brodo e mi carico il telefono di 10 euro, capito? Sto facendo.
4: Non ho capito.
5: Allora io ho l'autoricarica col telefono. Più chiamo e più mi addebitano soldi. Allora ho detto chiamo un Ferramenta.
3: 4 minuti.
5: Ci parlo un po' e mi carico il telefono.
4: Ma mi sta prendendo in giro?
5: No. Perché? Non c'è niente di male, non ho fatto niente io, nel senso, cosa ho... Le ho procurato qualche danno, no?
3: 4 minuti e mezzo.
4: No, vai, che poi non ho nessuno, in questo momento stavo mettendo a posto la roba, ma niente.
5: No, vabbè, lei ma aveva chiacchierato un po', no? Le ho fatto anche un po' di compagnia.
3: Mancano 20 secondi.
5: Quindi, ma com'è il tempo, com'è lì? Sta piovendo?
4: Ma scusi, ma non ho capito, cioè...
5: Cosa?
4: Ma lei di dov'è?
5: Io? Sono a Milano.
4: Cioè, lei mi ha chiamato da Milano, quindi non verrà mai qua.
3: 10.
5: No, ma gliel'ho detto, ho chiamato così, così almeno carico il telefono, non è che ho...
4: Ma mi prende in giro lei, io non so, ma scusi, ma io sto lavorando e lei mi ha tenuto il telefono così.
5: Beh, ma è un lavoro anche il mio, guadagno i soldi facendo così, non ho capito, pronto.
3: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico. Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is only.

0: i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangia prugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
3: Master,
0: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, Man at Arms, mi sai dire che succede a palazzo? Ci sono voci che mi stanno facendo accaponare la pelle. Guardami, ho anche smesso di pippare dall'ansia. Ho sentito cose assurde. Qualcuno mi ha detto che Adam non parla più con Adora perché Adora si vuole fare Skeletor che si è tagliato le palle per diventare lesbico. Siamo alla follia, cazzo!
5: Sire, so che possa sembrare assurdo, ma è veramente così. Questi invertiti sono tutti strani. Anche io ho faticato a comprendere le dinamiche, ma sembrerebbe veramente che Adora si sia mezza interessata a Skeletor facendo incazzare Adam. Ma la cosa più assurda è che Skeletor si è veramente mozzato le palle con una katana e gli sono state riattaccate in ospedale. E adesso parla come Daniele Battaglia.
4: In che senso si è tagliato le palle e adesso parla come Battaglia?
5: Glielo giuro. Si è tagliato le palle da solo per diventare donna e fare colpo su sua figlia lesbiana. Solo che ora ha un timbro di voce meno tenebroso, che non si addice più al suo personaggio malvagio. Anzi, è diventato lo zimbello di Eternia. Lo prendono per il culo anche i nani del circo.
4: Anche i nani? Non ci credo! Come ci godo, alla fine Skeletor è da sempre un nostro nemico, quindi ben gli sta a quella faccia da avanzo di grigliata pasquale. Ma aspetta, cazzo! Ma quindi veramente Adora vuole farsi un giro su un cazzo, dopo anni di fregna?
5: A quanto pare sembrerebbe che si siano già visti un paio di volte. E lei non disdegni la compagnia di faccia di Costina in falsetto.
4: Ma porca troia, ma sai cosa significa questo? Hai idea di cosa significhi, cazzo?
5: Che fotteranno e sua figlia magari si innamora. E poi un giorno potrebbe avere come genero il suo peggior nemico. E nel caso Adam muoia, Skeletor potrebbe diventare il suo successore di diritto, divenendo sovrano di Eternia.
4: Ma io veramente stavo vedendo che il mio pusher non mi risponde ai messaggi da 2 giorni e mi immaginavo di rimanere asciutto. Non ti facevo così sagace. Ci son rimasto di merda. In ogni caso, non posso sottovalutare la tua intuizione e mettermi ai ripari. Ci mancherebbe solo di avere come parente Skeletor a palazzo. Dobbiamo immediatamente imporci e impedire che mia figlia si innamori di quel cane bastardo con le orbite oculari da posacenere.
5: Cosa propone, mio sire?
4: Tutta la notte bamba e mignotte.
5: Ma sire, non colgo il piano.
4: Nemmeno io. Purtroppo sono un essere semplice, cresciuto nella bambagia di una famiglia dinastica. Ho sempre risolto i problemi con la coca e le troie.
5: Già, mi sembra di sentire parlare suo padre. Grande regnante, lei ha sicuramente ereditato la sua saggezza.
4: Forza allora! Che aspetti? Risolviamo i problemi e fai chiamare le peggio puttane e i meglio spaccini di Eternia. Stasera abbiamo da risolvere un sacco di cazzi! Io vado a impistonarmi di Chalice, altrimenti non mi tira con la bonza.
5: Come desidera mio signore.
6: Sei pronto, chi parla?
7: Salve, mi scusi, cercavo il signor Palline. E lei?
6: Ma non ce l'hai una cazzo di vita, brutto figlio di troia!

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Peterlizia.
3: Vai, dai!
4: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano.
5: Cosa c'è, signora? Si calmi!
6: Aia, ma perché mi schiaffeggia?
5: È perché se la prendete estate mi spettino! Che cazzo è successo, signora?
6: Ma non vede? Chiami la polizia, stanno svaligiando una banca!
5: Ma come una banca? Quale banca? Dov'è?
6: Ma come dov'è? Quella lì all'angolo, non vede dove c'è il fumo?
5: Il Credito Bergamasco?
6: Eh sì, esatto!
5: Ah, non è la mia, signora, non si preoccupi! I miei soldi sono sicuro,
6: Ma che cazzo... Ma dove va?
5: Sì, salve!
6: Dove va?
5: Allora... Rassicurata donna in paranoia, cancello. Oh, sta andando forte, eh?
4: Il Caimano. Il Caimano.
5: Uè, piscioletto. Cosa è successo? Perché piangi?
6: Mi vergogno.
5: Ma perché? Hanno proiettato in chiesa la foto del tuo c***o mentre facevi la comunione?
6: No. No, però i miei amici si sono infilati in quella cancina e io non sono andato perché...
5: E perché? Dai, cazzo, che ho pipato, non c'ho pazienza, muoviti!
6: Perché ho paura del buio?
5: Ma figa, ma non devi avere paura del buio!
6: Davvero?
5: Ma certo! Ci sono tante cose peggio del buio al mondo!
6: E cioè?
5: Vieni con me, guarda! Lo vedi quel ragazzo lì?
6: Quello legato alla sedia con gli occhi gonfi.
5: Esatto. Quello è un infame che ha cantato. E vedi quel signore? Adesso gli taglia le dita con una cesoia da giardino.
7: No, che cazzo, no.
6: Oh mio Dio, è terribile.
5: E guarda qua. Vedi quella bella ragazza morta nella vasca?
6: Sì, ci sono dei vermi.
5: Bravo, che occhio che hai, ehi. Ora guarda come diventa se versiamo dell'acido, guarda, eh!
6: Ah, no! Non faccio guardare!
5: Ma certo che puoi! E questo l'hai visto?
6: Basta, signore, basta!
5: È un mio amico Fakiro che si infila spilli nella cappella! E il suo record è 98!
6: Ah, 98!
5: E lì c'è il peggio del peggio! Lo vedi?
6: Ma cosa sta facendo? Cosa fa?
5: Sta mangiando delle tagliatelle con ragù di seitan! Hai visto, figliolo? Te l'avevo detto che c'erano cose più paurose del buio. Dai, vai ai tuoi amici adesso. Fagli vedere che c'è i coglioni sotto. Pirla.
6: Mamma!
5: Questi pisceletti qui è l'iPad che li rovina. Allora, insegnato a un minore la legge della strada. Cancella. Dai, che andiamo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Eccoci! Allora, la scorsa settimana è stata monopolizzata un po' a livello di chiacchiera dalla vicenda di questa famiglia di origine australiana che viveva con i figli in questo bosco in provincia di Chieti. Gli assistenti sociali hanno deciso di portare via i bambini alla famiglia per delle motivazioni che ancora dobbiamo approfondire, ma che potrebbero essere legate da una parte allo stato di igiene di questa casa nei boschi, dall'altra al fatto che i bambini comunque segregati in questa realtà così un po' bucolica non avevano una grossa socialità. E la vicenda di questa famiglia ha spaccato l'opinione pubblica oltre che il mio cazzo, quindi voglio sapere che cosa ne pensate voi. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, vai Pasquale, dita tua, vai.
4: Sinceramente penso che ognuno è libero di fare quello che cazzo vuole. Ovviamente i figli non devono essere come i selvaggi, è giusto che abbiano un'istruzione e vanno a scuola.
3: Però questi non ci andavano a scuola, facevano la scuola da casa, diciamo.
4: No, beh, si può anche fare, meglio degli insegnanti che stanno in Italia, sì, sicuramente, che sì. Non capiscono un cazzo, sono delle capre.
3: Sì, e infatti si sente dall'educazione che ha ricevuto lei che è una capra di merda, giusto?
4: Io prenderei sì. Tutti i professori.
3: Sì.
4: Li farei fare solo anatomia.
3: In che senso, scusi, spieghi il concetto, non ho capito.
4: Solo educazione sessuale, basta, sì. senza matematica, senza italiano.
3: Lei vorrebbe una scuola solo a base di educazione sessuale?
4: Sì, sì, è bellissima.
3: Sì, ma questo perché lei fino a 30 anni non ha mai visto la fica.
4: No, è proprio per quello, perché è bellissimo vederla e quindi è meglio educarli i ragazzi, sì. Sennò diventano tutti gay.
3: Ah, ecco, aspetti, mi spieghi questo concetto. Allora, se non educhiamo i ragazzi alla visione della vagina, diventano gay, spieghi.
4: Certo, perché è una malattia essere gay.
3: Essere gay è una malattia? Che genere di malattia è? Virale, spieghi.
4: È una malattia, come perché negli anni 70 l'in psichiatria veniva definita una malattia e adesso quindi l'hanno tolta perché il presidente è gay, quello è gay, allora diciamo beh, togliamola.
3: Sì, ma l'omosessualità è sempre esistita ed esiste in natura da sempre.
4: Ma non esiste in natura, esiste uomo e donna.
3: Si sono sempre inculati, i greci si inculavano, i romani si inculavano, i turchi ottomani si inculavano. Perché si chiamavano ottomani? Perché con due si inculavano e con le altre sei si applaudivano. Arrivederci.
4: Sì, un cazzo, ciao.
3: Il suo che le finisce nel culo, arrivederci. Andiamo da Peppuzzinella, vai Peppuzzinella.
5: Li hanno portati via l'assistente sociale, quando?
3: Recentemente, signora, la settimana scorsa.
5: E lei cosa dice, hanno fatto bene o hanno fatto male?
3: No, sono io che lo chiedo a lei, signora, io il mio parere lo so.
5: Io non so, io lo vedo dalla vita in diretta.
3: Che ha visto la vita in diretta?
5: Loro fanno quello che vogliono, e cosa c'entra i giudici? Sono i figli suoi,
3: I giudici fanno quello che vogliono, ma i figli però devono crescere in condizioni che siano adatte a dei bambini, o no?
5: Ma vanno fuori nei cambi.
3: Vanno fuori nei cambi. Sì, ma non vedono nessuno sti bambini. Cioè, i bambini hanno anche il diritto di stare con altri bambini, non solo con i lupi.
5: Sì,
3: e
5: sì, diventano dei selvaggi.
3: Diventano dei selvaggi, ecco. Quindi l'assistente sociale ha fatto bene a portarli via.
5: Ma dove li hanno messi?
3: In una scatola, signora. Li hanno messi in una scatola con dei buchini perché così passa l'aria. Dove cazzo l'avranno messi, signora? Non lo so.
5: L'ho visto sulla vita in diretta, così di passaggio.
3: Sulla vita in diretta?
5: Di Chieti, a Vasto, vicino al mio paese.
3: Vicino al suo paese. Lei sulla vita in diretta vede scorrere via la sua, signora. Ormai sono gli ultimi granelli della clessidra.
5: Buongiorno.
3: Arrivederci a lei. Quando vede una persona con un cappuccio nero e una falce, corra veloce. Arrivederci. E andiamo dal bisonte, forza bisonte, dici la tua.
6: Ah, ho sentito, povero Hansel e Gretel. Poveretti.
3: Poveretti perché?
6: C'è da vedere se i bambini erano contenti di come vivevano, più che altro se saranno contenti in un ospizio di merda.
3: Ma sti cazzi però dei bambini, cioè voglio dire, c'è una legge
6: come
3: per
6: sti cazzi, ma sti cazzi di te, brutto onto di merda.
3: Sti cazzi dei bambini, cioè innanzitutto una famiglia deve vivere in una situazione di decoro dal punto di vista legale.
6: Ma chi lo decide, te che hai i capelli stramonti?
3: No, lo decide la legge, lo decide la legislazione in merito alla tutela dei minori.
6: Secondo me ti dici un sacco di stronzata.
3: No, secondo me tu non le capisci perché sei una bestia ignorante.
6: Ma di dove sono originari?
3: Australia.
6: Ah beh, ma allora si spiega tutto, mangiano le tarantole a colazione, in merda, credo proprio, non credo proprio. In mezzo ai boschi.
3: Dove l'hai trovata questa puttanata sulle tarantole?
6: Fatti la cultura, Giuseppe.
3: Io che conduco tutto. Il programma più forte d'Italia, tutto. Io devo farmi la cultura, dai. Non hai
6: sei
3: un cazzo da dire.
6: Ignorante.
3: Dai. Ti
6: faccio un giro in Australia, vedi come vivono loro.
3: Guarda, faccio un giro in Australia, vedo il canguro, ti mando a fanculo, ciao. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più succoso, quello dell'amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio?
7: Io sono la persona più buona e pacifica del mondo.
3: Non è vero.
7: Devo capire
3: non
7: che
3: è vero.
7: Cazzo ho fatto per meritarmi tutto
3: non,
7: questo.
3: Non è vero che sei buono e pacifico, sei un violento pazzo.
7: Coglioni che ogni lunedì sì. mi stressa la vita a rompermi i coglioni.
3: No, hai finito la predica?
7: Sono fortunato a Napoli,
3: sono stato fortunato. Io sono il re.
7: Lì mettono l'esercito, sì. nelle piazze dove ci sono gli spacciatori. E là non c'è nessuna forza pubblica.
3: Populismo!
7: Una merda
3: populismo!
7: Come te, una merda come
3: populismo!
7: Te. Davanti un teatro,
3: populismo! Populismo
7: c'era.
3: Spicciolo!
7: Brutta merda!
3: Populismo spicciolo!
7: Merda. No cazzo, il populismo è cosa,
3: dai.
7: Merda!
3: Senti, dottor Banale!
7: Che cazzo vuoi da rompermi i coglioni?
3: Dottor Banale!
7: Infame.
3: Dottor Banale, oggi volevo il tuo punto di vista sulla questione della famiglia di Chieti.
7: Dottor Banale, sta merda!
3: Banale!
7: Brutto infame!
3: Carotina.
7: Che dopo non mi mandi mai in onda, bastardo!
3: Carotina, perché non dici mai un cazzo a Carotina? Adesso
7: Carotina, perché c'è il cane? Carotina, lo chiami tua sorella Carotina.
3: Senti,
7: infame.
3: Non ascolti la domanda. La domanda è questa.
7: Ma perché cazzo non sei capace di porre una domanda?
3: Ma io che sono il re della radio.
7: Tu non vuoi farmi la domanda?
3: Io
7: tu
3: che
7: continui
3: sono...
7: con questi nomignoli.
3: Io sono
7: per tutti cane. Cane il mio dentro la mia anima porco.
3: Allora vorrei il tuo punto di vista sulla famiglia di Chieti che viveva nei boschi alla quale
7: nei boschi che hanno portato via i figli.
3: Esatto.
7: A te dovrebbero portare via i figli.
3: Vedi che non sei capace.
7: Porto i figli a una famiglia
3: isterico.
7: Che vive in mezzo alla natura, che vuole vivere serenamente e non ascoltando trasmissioni di merda come la tua.
3: Maleducato.
7: Portano via i figli.
3: Maleducato.
7: Ho una merda come te che torna a casa e racconta a sua figlia. Sai, bambina mia, sai, tuo papà oggi ha mandato in onda tre pussi tutte. Ha mandato in onda
3: hai finito di accelerare con la vespa.
7: Cane.
3: Senti, sei scurrile, sei volgare, sai solo dire cose becere, volgarità.
7: Ma senti da che pulpito, anche scurrile e volgare. Uno che conduce una trasmissione di merda come la tua.
3: Bifolco.
7: Brutto infame,
3: no.
7: Brutta merda, cane.
3: No, io.
7: Vedi, continui. Tu devi stare zitto, ascoltare.
3: No.
7: E poi replicare,
3: no.
7: Infame, maledetto.
3: Quello che voglio.
7: Se no continui con questi infame maledetto cane.
3: Dai, Carotina, su Carotina, ma perché sei così sempre arrabbiato, Carotina?
7: Per la forza di Grey School, il potere del maledetta merda cane. Ci sarà esercito, non ci sarà, che ti difenderà. No,

0: merda, devi morire, maledetto, devi morire.
1: Il calendario dell'avvento con ogni mio brandello, ma tu te lo immagini, 24 porticine, tira fuori un occhio, un orecchio. Questo uomo è un genio, questo uomo è un genio, meriterebbe il Nobel per la minaccia. Andatevene a fare il culo, ciao, ciao, ciao. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Ma lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando. Aspetta. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: No, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
7: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
9: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
8: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
9: Che brutto.
8: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
9: Forrest Katz.
8: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
9: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
8: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
9: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
10: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
9: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
10: E il tuo?
9: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
10: No.
9: E vaffanculo.
8: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
11: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
8: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
10: Forrest, tu sei stupido,
9: sì.
10: Sei ignorante,
9: sì.
10: Però Vabbè, vengo con te.
9: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
8: head, they keep falling. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
12: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
8: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
9: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
10: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh?
9: No.
11: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la soldi, non fare il romantico, questa è una zozza.
13: Questa è una zozza.
8: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
9: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli, parli! Ah, madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto, ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
14: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
9: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un

0: Cobra, Cobra Khan. Khan.
1: Nelle puntate precedenti, il Cobra Khan è caduto nelle mani del malvagio Terry Silver, che corrompendo gli arbitri è riuscito a sconfiggere il Miyagi-Do di Daniel LaRusso nel torneo nazionale, costringendolo così a chiudere il dojo ereditato dal suo venerabile maestro. Rimasti entrambi senza palestre, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso uniscono le forze, inviando una talpa al Cobra Khan, Chosen, un cinese di Tor Vergata che ha il compito di smascherare le attività illegali del malvagio Silver.
2: De quella roia luamara schifosa della merda cagata, quel po'. Sarà 3 giorni, 4 giorni che aspettiamo quel cazzo di cinese Roman. Quanto cazzo che vuole smascherare Silvio?
3: Dai, stai calmo, figa.
4: Devi aver pazienza. Milano 3 non è stata costruita in un giorno.
2: Ma questo can si guarda, ho fatto un can grandezza naturale. Poi
4: vuoi un fluttino?
2: Non so cosa farmene, che cazzo me ne faccio? Mi bevo birra, anche di quelle che se svitano, manco se stappa, se svita, poi. Ma mi sono preoccupato perché il cinese Romano lì, non mi pare tanto in grado di portare a fondo sta roba, capito?
4: Allora, prima di tutto, non c'è miglior cinese se non un romano fatto da un cinese.
2: Ma non capisco un cazzo.
4: Anch'io, però non mi chiedo.
2: Che cazzo ha detto sta puttanata?
4: Chosen è già riuscito ad entrare al Cobra Khan senza pagare e presto troverà qualche informazione utile. Bisogna solo aver pazienza. Tutte le strade portano a Cologno Monzese.
2: No, a mia la porta a Khan. Devo fare qualcosa, mi. Non sono capace a stare con le mani in mano. E tu capito?
4: Allora bisogna che ti distrai un attimo.
2: Ah sì?
4: Ho la soluzione giusta.
2: Ma non vuoi dire?
4: Andiamo in un posto che si chiama Metti la sega, togli la sega.
2: Ah, già sentì da qualche parte, ma non mi ricordo cos'ello.
4: È un centro massaggio con l'Empy Landing, gestito dalle cinesi.
2: Stracan quel porco del terremoto, un cult, boia. Già bello, mi piace.
1: Nel frattempo, al Cobra Khan, Chosen si impegna per entrare nelle grazie del malvagio Terry Silver.
0: La variante del Cobra Khan, che insegno io, si può riassumere in una sola. Profondissima, massima. Prima colpisci, poi bestemmi. Ora ve lo dimostro.
5: Bravo, sensei!
6: Bravo, molto bravo! Bravo!
5: Bravo! Cintura nera!
0: Grazie, grazie. Bene, vedo molte facce nuove. Tu, culo a mandorla, come ti chiami?
7: Allora, io mi chiamo Ernesto e sono molto felice di stare qui al Cobra Khan.
0: Che accento strano che hai. Da che parte della Cina arrivi?
7: Cinecittà.
0: Mi stai simpatico, molto simpatico. Credo che presto ti confesserò tutte le attività illegali che svolgo dietro le quinte del Cobra Khan. Succede sempre così nelle trame delle serie televisive che non sanno che cazzo fare. Ma ora è il momento che mi dimostri il tuo valore. Colpisci questo muro di cemento armato con la tecnica che vi ho insegnato. Via.
7: Così?
0: No, più forte, cazzo, più forte.
7: Ok. Ah, oh, male.
0: Ah, non ci siamo, non ci siamo. Mettici tutta la forza che hai in corpo o ti espello immediatamente dal dojo.
7: Merda, non posso farmi espellere.
5: Io dai,
1: Mentre frattura dopo frattura Chosen guadagna la fiducia del malvagio Terry Silver, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso si godono le attenzioni di due cinesine al centro massaggio Metti la sega, togli la sega.
2: Fate di una roba, LaRusso, te sei una merda de homo, e tua moglie sei una roia e tuo mare homo, però te sei divertito, boy.
4: Ero certo che ti sarebbe piaciuto, ormai sono anni che ci vengo. Pensa che il soffitto l'ho imbiancato praticamente io.
8: Gilati, gilati a pancezzù, è giusto il momento del gran finale.
5: Sì, un po' più. Sai cinese, che tu credo magari. Che sia l'unica persona al mondo che non sa imitare.
2: Dai, no.
5: Penso che sia la peggiore imitazione del cinese mai sentita in vita mia. Ma stava solo mettere una L al posto della R, cioè non è che.
8: Oh. Gilati a pancezzù. È giusto un momento.
5: No, tu non sai fare. Cioè,
2: è alto tesino.
5: Non sai far gira il fangio. Tu hai mangiato polpetta
2: e dice: fai il cinese. Lui canta lo yodel.
5: Cioè, non sai fare il cinese. Ripetiamo.
9: Allora,
5: ripetiamo.
9: A me piace, a me piace.
5: Vai.
8: Di là la pancia in su.
5: Ma neanche questo. Non è da,
2: no, no, no, proprio no. Non è mai.
5: Non ridere, non ridere. Non sai fare il cinese. Vai.
8: Girati pancia in su.
5: Non è cinese.
8: Oh. Gila la pancia in su. È giunto il momento.
5: No, tu non sai fare.
9: È alto tesino.
5: Non sai fare.

0: Gerry Scotti a Striscia la Notizia.
1: Vai, vai. Diego, sei andato.
2: Dove vado?
1: Sì, vai.
3: Cin cin cion cion cion.
0: No, no, no.
1: Quello che c'è scritto alcolizzato di Betlemme.
0: Vai, quello che c'è scritto qua con un vago accento cinese.
3: Era per entrare nel personaggio.
1: Ah, sì, dalla finestra però ci stai entrando.
3: Gilanti pace su.
0: Non ha nessuna sindrome. È una ragazza normale, orientale.
2: Posso restare?
4: Sì, sì, devi, devi.
0: Prego, ricominciamo, Valerio. Devi chiedere di girarsi a pancia in su. È giunto il momento del gran
1: però
0: finale.
1: Di volta in volta fai delle modifiche, perché se tu continui a riproporre la stessa
0: cambia l'interpretazione. Prego, azione.
3: Prego, gilarsi a pancia in giù.
0: Che glielo banchi, che bombolo. Megoglioni. Ma che cazzo stai facendo? No, no.
5: Non verrò mai soccorso.
0: Vai, rifai, vai.
3: Aspetta, fammi una
0: è una femmina. Sei un attore, cazzo, di teatro. È una femmina orientale in un centro massaggi che chiede di girarsi per l'happy ending. Prego.
3: Prego, gilarsi a pancia in giro.
0: Questo è un ragioniere. È un ragioniere.
3: Che cos'è il telepass? Che cazzo
0: stai facendo? Dai,
1: prego, tu gilare.
0: Tu gilare la pancia in giù. È
1: grande
0: finale.
1: Momento, grande finale.
3: Prego, tu gilare la pancia in giù.
0: Neanche la direzione del corpo.
1: Come fa di su? A pancia in su.
3: Ma ci sono dei porno dove il cazzo viene messo in un tubo.
0: Sì, ma rimaniamo. Ma che cazzo me ne frega dei porno che guarda. Ma che cazzo sei, un'enciclopedia della trasformazione? Prego, vai.
3: Oh, prego.
0: Un'ischemia.
1: Oh, prego, gilare la pancia su.
0: Prego,
1: gilare.
0: Aspetta
1: un momento.
3: Aspetta,
0: prego. Aspetta, stiamo parlando.
3: Prego.
0: Mamma mia,
1: ragazzi. Vai.
3: Oh, prego. Gilare la pancia
0: in giù. Stadio. Che cazzo siamo diventati?
1: Porca troia, sembra la De Sica.
0: Ovvio. Come è sembrato?
6: Cobra Khan, Cobra Khan.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Purtroppo le recenti vicende accadutemi durante la rubrica Proviamo lo sport mi hanno procurato alcuni fastidi legali e un paio di ordini restrittivi da parte del Tribunale di Varese che limitano fortemente le mie attività sul territorio.
3: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai.
4: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai.
2: Oh, strozza! Ma come ti permetti di alzare i toni? Va che io sono sempre il tuo capo fino a prova contraria. E se io decido di provare un kit surf dopo un tutorial su YouTube, io provo il cazzo di kit surf! Hai capito?
3: Sì, ma poi se provochi un incidente sulla tangenziale atterrando sul parabrezza di un tir, non ti lamentare se il tribunale ti condanna!
2: Vabbè, ma questi sono rischi calcolati. Si sa che essere spregiudicato come content creator ha i suoi lati di difficoltà intrinsechi.
3: Sara, ma spero che tu oggi faccia un contenuto meno rischioso. Sono stufa di andare e venire dal pronto soccorso.
2: Uè, ma chi cazzo pensi di essere? Mia madre!
3: No, sia mai.
2: Cosa stai insinuando? Che mia madre è puttana! Va che io ti ho capita, eh! Uè, scimmia, scimmia!
3: Scimmia? Ma che razza di insulto è?
2: Un insulto come rattona, lurida, bifolcona, azzanna mosche!
3: Ma sono divertentissimi! Sai che hai una dote che non mi aspettavo?
2: Mi pigli per il culo, inguaiata!
3: Inguaiata! Va che sei un artista dell'insulto bizzarro! Hai mai pensato di farci un contenuto?
2: No, veramente no! Ma anche se mi stai lusingando, brutta

0: Bocona, bifolca, lurida e sommozzatrice. Io ho altro per oggi da proporre ai miei followers.
1: Vabbè, erano super divertenti.
0: Ma basta ridere, sembri una demente! Adesso taci e stammi a guardare, perché per la nuova rubrica Costruisci l'ordigno insegnerò come fabbricarsi in casa una bomba a mano con tanto di innesco a strappo. Che c'hai da fissarmi, sorcia?
1: Ti prego, ti supplico, anche no. Mi sembra abbastanza evidente che tu riesca a farti del male solo pensando a saltare la corda. In una rubrica in cui pretendi di insegnare a fabbricare un ordigno esplosivo, periresti malamente lasciando un mucchio di feriti sulla coscienza.
0: Taci, taci, taci! Che cazzo ne sai tu di bombe a mano? Che cazzo ne sai se sono un armaiolo della Madonna? Guarda che questa volta, cara la mia clessidra di polvere di problemi, non sono giunto impreparato. Onde evitare le figure di merda, mi sono allenato a casa. Toh! Guarda qua! L'ho già provata a costruire a casa e non è successo un cazzo!
1: Oddio! No, no! No, metti giù quella cosa!
0: Tranquilla! Guarda qua! Ti faccio vedere come funza! Basta levare la linguetta e lanciarla e lei ci darà un po' di adrenalina con una leggerissimissima esplosione appena udibile, visto che ho messo una carica bassissima.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, ti prego.
0: Taci e guarda.

0: Le cose verissime.
1: Radio 105.

0: Quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
1: Immigrati indesiderati.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto, si...
2: Beh, sarebbe lei, chi è?
3: Salve, sono Giuffrida del comune. Senta, le sono arrivati i materassi, mi sinceravo solo di quello.
2: No, materassi, non mi interessa.
3: No, non ci confondiamo. Non è che le sto vedendo. Nel senso che il comune le ha mandato i materassi per l'accoglienza dei ragazzi del Senegal.
2: No.
3: Lei allora praticamente nella graduatoria è stato fortunato, ha vinto fra i primi 10 in cima alla lista per accogliere i ragazzi, gli immigrati. E i primi due ragazzi, Kamir e Abdul del Senegal, le arrivano sabato a casa.
2: No, non mi interessa.
3: Ma non le deve interessare, cioè, non è un fatto che le deve interessare o non interessare. Questo è un programma dove ha aderito il comune. Quando lei è andata a votare alle elezioni recenti comunali, c'era anche una sottoscrizione per aderire o non aderire all'accoglienza. Lei ha messo una X sul flyer.
2: Fondendo tutto. Ma posso parlare? Posso venire al comune? Chi è che siete voi? Con chi è che devo parlare? Sentiamo.
3: Allora, le ripeto, io sono Giuffrida.
2: Giuffrida, dove devo fare una denuncia?
3: Di cosa deve denunciare? Se stesso? Perché lei ha dato autorizzazione.
2: Ah, di nuovo, io non ho messo niente.
3: Ma scusi, io qua ho la casella.
2: Ma non mi interessa
3: con
2: niente,
3: la sua firma sotto.
2: Ma che c'hai tu? È tutto una truffa, non so niente.
3: Ma non è. Il comune non truffa i cittadini, mi perdoni. Lei ha messo una firma, ha messo un flag sotto. Autorizzo l'utilizzo della mia dimora.
2: Ma che cosa stai parlando? Di che firma?
3: Ha ricevuto i materassi?
2: No, non ho ricevuto niente. Che cosa si è materasso? Ma che cosa? Sta scherzando? Mandate a fare in culo un po', va?
3: Ma scusi, mi perdoni, ma questo non è il modo in cui si deve parlare all'istituzione.
2: Ma che cosa? Ma lei voi state scherzando?
3: No, io non sto scherzando, sono del comune, quindi se può mantenere un modo di parlare.
2: Ma che tu sei del comune? Parlare. Io ti denuncio, a te il comune, il sindaco, e tu quando sei stato? No. Anzi, è una truffa che sto facendo.
3: Ma
2: adesso
3: che truffa è?
2: Vi faccio denunciare.
3: Noi le stiamo mandando, dovrebbero essere già arrivati, i materassi, le lenzuola, le stoviglie per questi ragazzi.
2: Ma non materassi, un zoo, li può mettere sotto al portone, sotto agli altri, non mi interessa niente a me.
3: Lei lo sa che comunque c'è l'ingresso forzoso in casa sua, vero?
2: Che cosa l'ingresso forzoso?
3: Lei dal momento che allora, dal momento che lei
2: venire ha venire al comune a parlare, sente.
3: Allora, adesso io le passo il sindaco, se vuole. Però
2: chi è il sindaco? Lo sentiamo.
3: Carlo Francesco. Sì.
2: Però tu non è chi sei di Carlo Spina?
3: Cosa ha detto, scusi? Ma lei sa che sta parlando con un'istituzione o no? Si rende conto di questa cosa?
2: Senti, io posso venire adesso. Io posso venire sul comune adesso?
3: Allora. Allora, lei può venire tranquillamente sotto appuntamento. Io adesso le passo il sindaco direttamente, in modo che parlerà con lui subito. Magari fissiamo un appuntamento fra 45 minuti, in modo da discutere questa cosa. Nel frattempo, però, vorrei renderla partecipe che sabato due ragazzi del Senegal verranno a dimorare in una delle stanze di casa sua.
2: Che cosa? Deve venire in casa mia due migranti? Ma io non posso vedere per la strada, non posso vedere, facucci non posso prendere d'acqua. Ma io non posso vedere per la strada, non posso vedere, facucci non posso prendere d'acqua. Ma che cosa sta dicendo?
3: Vede, lei parla già arabo, quindi praticamente vi...
2: Sì, sono arabo, sono...
3: Cosa? Vabbè, le passo il sindaco così almeno la risolve.
2: Passi il sindaco, da, sì. Che adesso va subito l'avvocato, va, da.
4: Con i tuoi non parli mai, se ti nascondi.
2: Pronto?
4: Sì, mi dica.
5: Chi parla?
2: Siete veramente Francesco?
5: Sono io, mi dica.
2: Ma dovete dire voi. Questo inutilmente. Di corso, telefonato, sono arrivati Materazzi, Lenzuolo per ospitare sabato.
5: Mi scusi, lei chi è? Mi scusi, mi dica il suo nome, per favore.
2: Sono de...
5: Lei que-
2: perché voi, senti, io non mi fate agitare.
5: Allora,
2: perché qua già sta parlando di votazioni, io non sono andato a votare.
5: Lei deve, lei adesso mi hanno appena passato un attimo la documentazione, signor. Allora, lei sabato riceverà in mattinata due materassi.
2: Ma per quale motivo?
5: Lenzuola presbate con. Cuscini, Federe
2: al comune?
5: E due persone. Due persone dovranno alloggiare in
2: posso
5: casa
2: venire
5: sua.
2: Al comune?
5: Venga al comune, ormai comunque ormai è deciso.
2: Non mi interessa, io vengo quel carabiniere al comune.
5: Lei ha accettato di adottare in casa sua due magrebini che verranno a dormire da lei per 15 settimane. Mi scusi.
2: Sì, sempre tutto, voi non siete il sindaco.
5: Allora, venga qua in via 8 e vediamo chi è il sindaco.
2: Vabbè, arrivo subito.
5: Arrivi, l'aspetto.
2: È al comune?
5: È al comune siamo.
2: Al comune di fronte a Garbinieri?
5: Chieda di me, va bene? Adesso va
6: bellissimo.
5: Bisogna avvisarlo.
6: No, che cazzo devo avvisare?
7: L'incubo italiano.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: È tornato.
1: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
3: Pronto? Antonio!
4: Ehi!
3: Ehi, come va?
4: Sto a casa!
3: È a casa, lo sapevo. Come vanno le gambe?
4: Un po' male.
3: Ma stai camminando? Dico, stai camminando un po' o non cammini?
4: Un po' sì, ma mi stanco subito.
3: Ma perché mi ricordo negli anni 90 quando venivi fuori dalle discoteche che facevi sempre le penne, hai secondo me stancato troppo le gambe.
4: Va bene.
3: Ti ricordi quella volta che impennando con la Vespa ha preso fuoco tutto, sembravi l'uomo torcia dei Fantastici 4, ti ricordi?
4: Ma adesso non mi ricordo proprio niente.
3: Senti, cerca di stare al sole, come le lucertole. Ti metti lì 4-5.
4: Andavi giù, andavo un po', adesso non vado a nessun posto.
3: Non vai a nessun. Ma magari più tra un po' andrai in alto, andrai molto in alto. Sì, come in discoteca.
4: Il diabete.
3: Ma quello è dovuto perché pippavi. Pippi ancora?
4: No, io? No, non ho tirato dalla Monte Catino lì che non fumavo più.
3: Perché una volta mi ricordo ti facevi i sacchetti di bamba proprio. Ma tua moglie non lo sa che tiravi come un bastardo.
4: Purtroppo.
3: Ti capisco. Ma anche quello, vedi a tirare come un dannato. Poi le paghi tutte. Senti, per caso non hai la giacca di jeans mia con dietro la stampa con un cazzo stampato gigante enorme, con la capella che fuoriesce, che sembra la faccia del telegattone?
4: Non ho capito.
3: Hai a casa la giacca di jeans con dietro la toppa con un cazzo enorme stampato con una cappella che sembra la faccia del telegattone?
4: No, non c'è niente.
3: Mamma mia, che bei tempi però. Mi ricordo in discoteca una volta. Ti ricordi quando ti era caduto il Batida nel 96 che ti si è rovesciato sul mixer, hai preso la 360 e sei morto? Ti ricordi? Che ti abbiamo rianimato legandoti a un NSR, se abbiamo fatto tipo tutta la statale 150 e sbattendo sui pali gli alberi ti sei ripigliato. Ti ricordi che ti sei spaccato anche il casco dell'Answer?
4: ma
3: è così, per quello adesso sei tutto mongo. Pronto?
4: Va bene, ci salute.
3: Va bene, dai, salute, Salute tutto.
4: Ciao.
3: Passa un buon Natale,
4: Grazie, anche a te.
3: Mi raccomando, non mangiare troppo. E non ti tirare nel naso la polvere del panettone.
4: Grazie.
3: Grazie. Vedi che la ti ha distrutto la droga proprio. Sei marcio proprio. Vedete ragazzi, vedete che la... Quando si è giovani si pensa di essere invulnerabili, di poter fare quello che si vuole. In verità, dopo la paghi. Guardate, sto povero Cristo, come tutto distrutto.
1: Se hai una giacca di jeans a casa, con una toppa sul retro, con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi, invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Pompeo tutto scroto, tormentato da un problema imbarazzante che gli impedisce di avere rapporti sessuali consenzienti, come i laureati all'Università della Strada e quelli con la foto del profilo con la mascherina.
3: Con questa crisi internazionale è aumentato tutto e la droga da stupro mi costa un occhio della testa. Ho chiesto alla mutua se me lo passava, ma mi hanno detto di no perché non risulto invalido, anche se a 50 anni faccio i video su TikTok. Eppure il mio problema è orribile, bruttissimo, più dell'ultima canzone di Jovanotti.
2: Il caso del signor Tutto Scroto si presenta come un unicum nella storia della medicina. Non nel senso dell'amaro, nel senso dell'abominio di natura. Un dettaglio che riduce quasi a zero le sue possibilità di guarigione, ma che non impedisce all'equipe medica di ridere fragorosamente alle sue spalle mentre è dentro il macchinario della risonanza magnetica.
4: Mostro!
5: Diciamocelo chiaramente, forse per me quelli come il signor Tutto Scroto avrebbero già vinto un biglietto di sola andata per l'eutanasia. Comunque, il suo problema è che praticamente da quando è nato sente costantemente puzza di coglioni intorno a sé. Potrebbe essere un banale problema neurologico, ma visto che la mia parcella è di 1500 euro all'ora, ho deciso di fare un'altra dozzina di esami, così mi compro la barca.
2: Per una ragione che la scienza non è ancora in grado di spiegare, l'epidermide delle narici del paziente emette un fastidioso e penetrante odore di testicoli non lavati, un disturbo che compromette seriamente il lavoro di sommelier del signor Tutto Scroto.
3: All'inizio hanno provato a curarmi infilandomi degli Abre Magique nel naso, quelli classici, alpino. Però facevo fatica a respirare e ogni tanto perdevo sangue. Gli aerosol di cilli alla menta invece mi hanno dato più sollievo. Solo che durante le applicazioni ho sentito gli infermieri che ridevano chiamandomi faccia di cazzo. Così adesso, oltre il naso che puzza di palle, ho anche la depressione e la psoriasi nervosa.
2: Grazie ad un supercomputer, il dottor Schiffer non solo riesce a risalire alla radice del problema di puzza di testicoli persistente che affligge il naso del signor Tutto Scroto, ma anche a piazzare un paio di scommesse vincenti sulle corse dei cavalli.
5: Analizzando il DNA del paziente, abbiamo scoperto che l'abominio in questione aveva un gemello siamese. Durante la gestazione l'altro embrione si è atrofizzato e di lui sono rimasti soltanto i testicoli che si sono insediati nel naso del signor Tutto Scroto, da cui la puzza mortale di coglioni. A questo punto la soluzione è direi conseguenziale. Formici, zac, castrazionen e tanti saluti al cazzo, anzi ai testicoli.
2: Per eseguire l'intervento, l'equipe del dottor Schiffer si serve di una tecnica moderna e all'avanguardia. Un pastore sardo che gli strappa il naso a morsi come si fa con le palle dei montoni. Il signor Tutto Scroto è guarito, ma adesso i bambini per la strada lo chiamano Voldemort e gli tirano le pietre.
4: Mostro!
1: Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Ok, ragazzi, rieccovi al momento clou del Geova Beach Party.

censurare. Intanto voi continuate a devastare questa spiaggia di merda, perché l'importante è diverticoli. E allora, siete pronti? Uno che dice tutto fommato non è per forza laureato in matematica. Piano piano piano, ne ho altre. Femetti il pivello in una trappola per topi ti fa male. L'aria condizionata a manetta ti fa venire la cervicale. Freddie Mercury era ri... Piano. Nei bagni dell'autogrill piscio per terra. Appena scatta il semaforo verde comincio a suonare. E adesso tocca a voi, come sempre. Allora,

ed ora una canzone su un grande problema che attanaglia il mondo da sempre. L'impero romano cercava di farlo scoprire, ma gli unni gliel'hanno impedito perché erano massoni. Il problema: cosa piace di più veramente agli uomini? Ve lo dico io. Hai provato col ditino in culo e a farti feghe in velocità, hai fucchiato tanti cazzi a luglio e a ubriacarti in centro città. Hai...

0: riempite le bocche di palla. Fi fu fan che veloce. Fi bustina del tè.
1: Geova Beach Party.
2: Geova Beach Party.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, questo nuovo Wonderland con la bocca tutta spaccata che mi hanno tolto il dente del giudizio e quindi non ho più giudizio adesso e me ne fotto, le spacco tutte le vecchie. E oggi con le voci del cinese, quello che è ristorante che chiama tutti panzone, le utilizzerò per chiamare la gente a casa. Siamo pronti? Certo che lo siamo, andiamo!
2: Pronto?
3: Panzone, la Valladolid, come state? Pausa pranzo?
2: Con chi parlo?
3: Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Hai capito, panzone? Ananas, vaffanculo, quanto è buono!
2: Ma vaffanculo.
4: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
3: Tu vuoi incollare me?
2: Cosa?
3: Tu vuoi incollare me?
2: Tu vuoi poi far metterti in culo tu, tua madre puttana e tutta la tua razza bastarda che ti sei?
3: No, in culo a te!
5: Adesso verrà chiamata la vecchia iperbastarda.
6: Pronto?
3: Pronto? Panzone, la Valladolid, come state? Pausa chi pranzo? È? Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Tu vuoi incollare me?
6: Eh?
3: Tu vuoi incollare me? No, no, in culo a te.
6: Ma vai a far culo a te, chi sei, vai.
3: Ciao, panzone.
5: Sono le 10 del mattino. Vediamo se il contadino Ennio risponderà al telefono.
3: Panzone, la Valladolid, come state?
7: Hey!
3: Ananas! Ananas!
7: Ananas!
3: Vaffanculo, quanto è buono! Panzone, via a trovarci, panzone!
5: Il vecchio bavoso bastardo ha bisogno di una bella lezione.
3: Pronto? Panzone!
7: Hey!
3: Tu vuoi incollare me?
7: Porca la... Ma chi sei? Porca... Non ti capisco!
3: Pausa pranzo?
7: Vai che te ne parli! Vai porca... Vai che te ne parli! Vada dove chiami!
3: No, in culo a te!
7: Ma che vado in culo a te? Porca non... Ma bastardo che sei!
3: Oggi cuciniamo l'iso con ananas!
7: Ma che porca!
3: Non avete paura!
7: Ehi, con la doppia!
3: Non avete paura, panzone!
7: Ma che porca! Bastardo! Sei un bastardo! Chi sarà sul mio numero?
3: Ananas!
7: Aga, tua madre! Brutto bastardo!
3: Ananas!
7: Vai a cagare! Bocca per la puttana! Ma mi devi lasciare stare!
3: Tu vuoi incollare me?
7: Ma che te porca ti spacco la testa! Non ti credevi inculare, bastardo di merda!
3: No, in...
7: Ti svito la testa!
3: No, no, inculo a te!
7: Ma che te... Vai a puttana, ananas.
3: Ananas! Ananas! Vaffanculo, quanto è buono!
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: No,
1: ma gli altri
3: no,
1: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
1: no,
3: terzo
1: no,
3: piano,
1: frazione,
3: stai zitto, terzo
1: io
3: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che
1: è un figlio di so che
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che è?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non striscia la mossa, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentivo da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capa e capa di cazzi. E stiamo qua, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Buongiorno, mi scusi il disturbo, sono l'operaio del 5G, stiamo installando il nuovo contattore intelligente in zona, mi scusi se la disturbo.
0: Che vuole?
1: Io sono un operaio del 5G, stiamo installando i nuovi contatori luce e gas, quello intelligente, risparmio energetico. Siamo qua in cantiere con il collega.
0: E cosa vuole?
1: Innanzitutto io volevo chiedere, mi scusi, perché siccome abbiamo avuto un po' di problemi questa mattina, lei ha notato calde fornature di gas, luce elettrica, problemi, saltata corrente?
0: Io no.
1: Non ha saltato la corrente, saltò il contatore?
0: No, non è saltata la corrente.
1: Robe tic-tac, tipo stroboscopiche?
0: Cioè, no, qui no. Non è saltato niente, io avevo la televisione accesa sempre ed è stata sempre accesa.
1: Ho capito, questa è una buona notizia, perché qua purtroppo questi contatori che sono arrivati arrivano dalla Corea purtroppo, guardi, è un casino, che ci stanno le istruzioni in coreano e dobbiamo fare dei test sulla linea.
2: Franco!
1: Mi scusi solo un momento, che il collega mi sta chiedendo un'informazione, rimanga in attesa per favore, grazie, molto
0: allora,
1: gentile.
0: Sì.
2: Credo di aver capito che Zing è la corrente, mentre Ong Fo è gas.
1: Zing è la corrente.
2: No, c'è un Zing.
1: Zing.
2: No, un Zing. Che è la carcere. Zing.
1: Allora, Zing è la corrente.
2: E
1: Ong Fong o gas.
2: Ong è il gas.
1: Ah, ok.
2: Quindi se ci fai accendere la luce, io vedo se si accende.
1: Mi scusi, ci posso chiedere un piacere, che così vediamo di abbreviare un po' questa tortura di oggi. Mi può accendere una qualsiasi luce di casa?
0: Ho già acceso.
1: E no, deve aspettare un momento, deve aspettare il segnale coreano che le arriva. Quando sente zing zing accenda la luce, quando sente hong fong accendo la casa. Un momento,
0: aspetti allora che spengo, perché io ce l'ho accesa.
1: Allora, quando sente il segnale vocale
2: zing
1: zing accenda la luce.
2: No, il segnale vocale non è zing è l'interruttore.
1: E quello c'è, quando sente zing accenda la luce.
2: No, non sente zing.
1: E che sente lui?
2: No, il segnale che lo mando io.
1: Allora manda il segnale il collega. E quando sente il segnale accenda la luce. E quando sente
0: e come fa a mandare un segnale?
1: Lo manda già a metà telefono, noi siamo collegati tutto qua.
0: Ah, il telefono.
1: E certo, il contatore intelligente. Senti, il contatore intelligente così funziona, che passa tutto insieme, luce, cazzo, telefono, tutto dove c'è sto tubo.
0: Ecco, io adesso l'ho accesa.
1: Ha sentito il segnale?
0: Sì.
1: Che, se, per caso riesce a distinguere che cosa dice il segnale?
0: Non sento niente, il segnale lo sento, ma cosa dice? Accendo?
1: Sì. Ok, e questa è la luce.
2: Oh, Franco, ha fatto 4 volte Putin.
1: Ha fatto 4 volte Putin?
0: Sì.
1: Perfetto. Allora questa è la luce. Adesso un attimo, scusi, le rubo ancora.
2: C'è il consumo alto.
1: Guardi che c'è il consumo alto. Ha qualche elettrodomestico vecchio lei?
0: No, io ho 3 kilowatt. Comunque adesso l'ho spenta.
1: Sì, ha fatto bene che abbassò il consumo.
2: Proviamo il gas.
1: Adesso mi scusi, un secondo ancora. Proviamo il gas. Che è Ong Fong?
2: Fong, che è Ong Fong? Che è un gorilla?
1: Non lo so. C'ha il forno a letto lei, a cucina economica?
0: Sì.
1: Ok, allora quando sente il segnale Putin Putin, accendo il gas che vediamo il consumo. Allora accende Ong Fong.
3: Putin.
1: Accende.
0: È già acceso.
2: Minchia.
1: Ha fatto un sacco di Putin. Scusi solo un secondo.
2: No, minchia, Putin.
1: Ha fatto una carrellata di Putin.
2: Sì, tanti.
1: C'ho poco gas consuma lei. C'ha qualche perdita.
0: No, io c'ho il gas che va adesso. Va bene.
2: Il colore è blu o blu giallastro?
1: Mi chiede il collega se il colore del tuo cazzo è blu o blu giallastro?
0: È blu.
2: Blu come gli occhi di
1: Paul Newman.
0: No, è un blu, è un azzurro scuro.
1: E allora c'ho poco gas.
2: È blu WD o WD?
1: È un blu WD o un blu WD?
0: Non so cosa vuol dire.
2: Per gli Eiffel 65.
1: Sì, perché questi contatori Eiffel 65 hanno questa differenza. Se è blu WD c'è qualche perdita. Se è blu WD invece va tutto bene.
0: Io non so cosa dice. Comunque adesso io il gas ce l'ho, io acceso e va.
2: Perfetto.
1: La corrente è spenta.
0: Sì, la corrente è spenta, ma posso accenderla tranquillamente.
2: Asakata.
1: Aspetta che è scattata una sakata.
2: Asakata. Asakata.
1: Ma questo che significa?
2: Non lo so, è coreano, non ci capisco.
1: È coreano.
2: Asakata!
1: Lei ha l'allena fissa del telefono e telecom.
2: Questo è internet, Asakata.
1: C'ha internet lei?
2: Asakata!
0: No!
2: Asakata!
1: È per questo che fa Asakata!
2: Asakata!
0: E chi è questo Asakata? Cosa fate? Stiamo parlando arabo, io non capisco niente.
2: Asakata!
1: È coreano, è anche abbastanza incazzato.
2: Asakata!
1: Perché non.
0: Che si incazzi.
1: Pare che adesso non riesce a entrare perché.
2: Putin!
1: Mannaggia, mi sei.
2: Vede che ha acceso la luce!
1: Ha acceso la luce?
0: Ecco la luce accesa.
2: Putin!
1: No, spenga! Spenga che si è incazzato il contatore!
2: Putin!
1: Spenga, ha spento!
0: Spengo?
1: Sì, spengo!
2: Ado!
1: No, adesso è partita tu.
2: No, questo è il mio tucano. Ah, è in macchina, non c'è cosa da mangiare.
1: Ah, scusi, che si è portato il tucano sul posto di lavoro. Diciamo che abbiamo concluso.
2: La ringrazio.
0: Niente,
2: tutto... arriva Beppe.
1: Adesso dobbiamo andare a vedere che è l'ora di mangiare del tucano. La ringrazio, arrivederci. Ma che stronzata.
2: Ma chi è che è stato?
3: Ho portato il tucano.
1: Chi attiene?

0: Master!
1: I ricchioni dell'universo!
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne!
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master!
1: I ricchioni dell'universo!
4: Porca troia, che male alle palle! Il dottore aveva detto che sarebbe passato in un paio di giorni, ma sto ancora soffrendo come un bastardo.
5: Oh, forza, Skeletor! Abbi pazienza. Ti sei evirato come uno stronzo con una katana. Cosa pretendi? È già un miracolo che ti abbia riattaccato i gioielli e che tu non sia rimasto come un albero di Natale a verso febbraio.
4: Ma che cazzo di paragone è? E poi senti la mia voce! Come posso incutere timore alla gente con la voce di Daniele Battaglia?
5: Hai ragione. Hai proprio una voce che non si può sentire sul tuo personaggio. Non che non mi piaccia quella di Battaglia, ma su di te fa proprio cagare.
4: E poi la gente di Eternia parla e mi sento preso per il culo. Continuano a farmi scherzi di merda al telefono. Non ne posso più.
5: Davvero?
4: Possibile che nessuno si sa fare i cazzi suoi in questo pianeta del cazzo?
5: Ti sta squillando il telefono.
4: Lascia che squilli, sarà l'ennesimo simpaticone del cazzo.
5: Dai, rispondi, magari è importante.
4: Va bene, cazzo, ma se è un altro stronzo con la merda nel cervello, lo cerco e lo uccido con le mie mani. Sì, pronto, chi parla?
6: Pronto? Mi scusi, sto cercando il signor Coglionelli. È lei?
4: No, ha sbagliato numero, qui non c'è nessun Coglionelli.
6: Ah, mi perdoni, mi sembrava il numero giusto. Lo sto cercando perché sono arrivate le palle da gioco che cercava. Sono del negozio Tutto Palle. Le servono per caso delle palle. Abbiamo palle di tutte le misure e per tutti gli utilizzi. Lei è per caso la figlia? Dalla voce deve essere proprio una bella ragazzina.
4: Senti, brutta merda! Ho il telefono sotto controllo dai carabinieri di Eternia! Sei fottuto, lo sai? Tempo 10 minuti e saprò chi sei e poi ti verrò a cagare nella gola, maledetto maiale!
6: Ah ah, sì sì, certo certo, gioca fratello!
4: Allora, maresciallo, ce lo abbiamo?
7: Sì, Skeletor, ecco l'indirizzo. Vada pure a cagargli in gola.
5: Porca troia, ma allora è vero, Wender ce l'ha nel culo.
4: Ancora! Ma non gli è bastata la lezione a quel coglione? Proto stronzo, non ti è bastata la mia merda in gola, ne vuoi ancora?
8: Stronzo? Ma con chi cazzo pensi di parlare? Sono io, Adora. Ciao, Costina!
4: Adora? Ma sei veramente tu? Mi hai chiamato per prendermi in giro come gli altri?
8: Ma certo che no, tenera Costicina. Ti ho chiamato per chiederti come stai. Sai che il tuo gesto mi ha colpito molto? Nessuno aveva mai fatto una cosa così stronza, ma tremendamente romantica per me.
4: Ma parli seriamente? Non vuoi sfottermi perché ho la voce da pirla?
8: Ehi! Ma guarda che con questa voce potresti serenamente condurre programmi alla radio. Mica è brutta, anzi è piena di personalità.
4: Ma parli seriamente?
8: No, in realtà fa schifo alla merda, ma ormai lavora chiunque in radio, potresti farlo anche tu. E comunque, ti ho chiamato perché vorrei vederti. Sia chiaro che non ti sto corteggiando, a me piace la fica, ma vorrei conoscerti meglio. In fondo una possibilità a uno che si taglia le palle con una katana per te va data, non credi?
4: Oh, ma questa è una cosa stupenda! Non so come dirti quanto sono felice. Vuoi che mi vesta da donna? Vuoi che mi scocci l'uccello sotto la marugola e mi travesta? Tutto quello che vuoi per piacerti!
8: Scocciarti l'uccello sotto la marugola? Ma va che tu sei proprio malato di mente! Ma da dove cazzo ti escono ste stronzate?
4: L'ho sentito allo zoo di 105. L'ha detto quello con la barba che somiglia a Gattuso.
8: Senti, ci vediamo stasera al club L'Elefantino Rosa. Porta pure un amico, se vuoi. A stasera, Costicina.
4: Oddio, non posso credere che sia successo veramente... Ancora lei si deve essere dimenticata di dirmi qualcosa sul dress code. Sì, pronto, tesoro!
6: Salve, è in casa il dottore Eunuchi?
4: Ti ammazzo, figlio di troia!

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: ho avuto conferma che viene lo zio dal Massachusetts.
1: Ah, si è salvato!
0: E si è salvato!
1: Anche lui che ha preso 184 kg!
0: Sì, ci facciamo una sorpresa!
1: Ci vorrebbe...
0: Che?
1: No, dica...
0: Ecco, telegram!
1: No, dica... ci vorrebbe un'idea per far sta...
0: Ah, ci vorrebbe... un'idea!
1: Ho capito... Aggiù tartagliato!
0: Che?
1: Aggiù tartagliato!
0: Ah, adesso ho capito!
1: Cioè, ma vogliamo perdere tempo su sto fatto di...
0: Ha già accattato la torta!
1: Ma prima si sta una pasticceria!
2: Buongiorno.
0: Sì, piacere. Cosimo De Cillo. Sono padre della sposa. Sono qua con consuocero.
3: Buongiorno, sono Capasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio in 1945.
0: Padre dello sposo. Oi. Oi.
3: Ma come, scusa?
0: Ma perché?
3: Si è abbaciato il telefono.
0: Ma sono solo presentato.
1: Richiamo.
0: E che ce l'ha con i napoletani?
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto, sono Capasquale Quagliarulo. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Per cos'era, scusi?
3: Allora, noi abbiamo fatto un matrimonio in loco con mio figlio e la figlia del dottor Di Cillo. Allora, che il zio Salvatore viene e gli sposi ancora non lo sanno. E per cui abbiamo fatto una sorpresa.
2: Ho capito.
3: Ecco.
2: Ascolti, non so, ma dovete mandare questi regali, allora?
3: No, scelta che abbiamo fatto un babà. Che contiene a zia Salvatore.
0: Gli serve un dolce. Sì.
2: Beh, dolce, facciamo il mandorlato noi, non dolce.
0: Mandorlato.
3: Che resto mandorlato?
0: Che è mandorlato, scusa?
3: È un'arma, sì. Che è?
2: Sì, non è una torta o un pandoro, ecco. È proprio mandorlato, fatto con le mandorle e il miele.
3: Cioè, mandorle e mele.
0: No, mandorle e miele, come gli ursi.
3: Ma che se non gnomo io, scusi. Chi cazzo se le mangio le mandorle e il miele al giorno d'oggi?
0: Ma avete solo mandorlato?
2: Solo il mandorlato,
0: ah,
3: ma senti, ma zi Salvatore, se puoi mettere in tua mandorlato, io scusi, chi cazzo se le mangio le mandorle al miele al giorno d'oggi?
0: Ma avete solo il mandorlato?
2: Solo il mandorlato,
0: ammazza.
3: Ma senti.

0: Sì,
1: cosa.
0: ma sì, ma a mamma dammi che me ne frega un cazzo. Io voglio sapere se Uzi Salvatore si può velare dalla torta.
1: Ma
2: no, ma come no, scusa, ma non si può mandare là a Salvatore. Lei, signora, gentilmente, cortesemente, mi dovrebbe mandorlare lo zio Salvatore. Cioè, se viene lo zio Salvatore, che le 184 kg viene dopo massa ciuzzezza, arriva in dono negozio e lei me lo mandorla.
0: Pronto? Fammi il sabucchino!
2: Ah, fanculo, non ha capito niente.
0: E ci crede, e parla biaccicazzi, ubriaco.
2: Ah, ci spiegate buono.
0: E parla ubriaco, parla. Ha messo giù!
2: Ha faccio tu Carmelo che strunzo, richiamo!
0: C'è un bucchino, ma mandala a fuori!
2: Che lo fatti che si mi fa un giro di parole!
0: E poi sono ducato!
2: La gente del nord va veloce!
0: E questo mi ha mandato a fanculo!
2: Ma buono, ma che lo fatti vedere se praticò? Chi se ne fottiamo?
0: Se risponde io, comunque, tu cosa c'è?
1: Pronto, pasticceria!
0: Ehi, bucchino!
2: E sta calmo!
0: E mi ha fatto ingazzare, ma mandala a fanculo a me!
2: E ci stato conci un momento!
0: Ehi, bucchino!
2: Chissà, la signora tiene che fare. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì. Uè, buchi!
2: Ah, poi apri, così non sei chiannanza. Pronto? Chi sono capace di Quagliarulo? Di Quagliarulo è finito nel 1945. Buongiorno.
1: Scusate.
2: Chi?
1: Cosa, parlate in due, potete parlare in uno così.
2: Parli, va.
0: Uè, buchi!
2: Ah, ma boh, però
0: state. Ma ha fatto in caso!
2: Ma non pigliare la conferenza che la signora.
1: Sì.
2: Ah, allora noi amma fare un matrimonio. Hai capito?
0: Hai capito? Sono colui!
2: Ma boh,
0: mi ha fatto incazzare!
2: Ma certo. Ma che qua sta il consuocero mio, il dottor De Cillo, che giustamente un pochino si è arrabbiato per il contegno che.
1: Ma, scusate, e la torta per quando vi serviva?
2: Di aprile-maggio.
1: Sì, ma potete passare dal negozio voi?
2: No, ecco, no, noi altri siamo a Napoli.
1: Ma la torta vi serve a Napoli?
2: No, la torta ci serve coppulaga di carta.
1: Dove, scusate?
2: Coppulaga di card. Che è lo cazzo di laga sta là? Sta
1: non
2: là.
1: So dove sia.
2: Ah, coppulaga di card non
1: però
2: sa.
1: Però per le forze nuziali preferiremmo che passaste dal negozio.
2: Nuziali.
0: Ah, cedete che è zoccolo.
2: Ah, no, ma
0: il se zoccolo.
2: Va bu, sai che zoccolo.
1: Scusate, non mi. Cioè, scusate,
2: sì.
1: Il napoletano lo capisco poco, però le parolacce le capisco.
0: Ah, lo
1: se avete voglia di perdere tempo, avete sbagliato.
0: Uè, bucchino, stronzo!
2: Esatto.
0: T'ha già dice che la bucchini, mamma!
2: Ha fatto incazzare.
0: Chi la stronza è merda!
2: Ah, boh, dici però.
0: E mi ha fatto incazzare! E che potevi fare sa?
2: Ma che li stava faticando, che ho lavoro
0: sta faticando un cazzo!
2: Eppure tu che lo fatti, zoccolo, bucchino. La gente se stranisce poi, no?

0: Sentite che sound.
1: Dolce come il miele.
0: Oggi apriamo la puntata con la nuova canzone di John Sbarabella.
1: Tra culi e cappelle.
0: Ascoltiamo Culi e cappelle. Qui su Radio Air General.
2: Sì, su, ti va.

0: Qui su Radio Air General era il nuovo di John Sbarabella con Culi e Cappelle.
1: Sì, hai ragione, Jürgen, questa canzone è proprio bella. Anzi, mi eccita moltissimo. Adesso ho voglia.
0: Stai molto calma. Tu pensa a fare la regia.
1: Va bene, mio trivellatore. Vai pure con l'argomento di oggi.
0: Oggi trattiamo l'argomento. Lubrificanti. Sono sempre utili. Voi quali usate? Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi. Si sa che le donne nel tempo gli si secca la bernarda e diventa come il pane carasau. E non è piacevole infilare il membro nel pane carasau. Tu, Samantha, cosa usi?
1: Io uso lo yogurt per i rapporti anali. È molto morbido.
0: Molto interessante.
1: Mi viene a scopare?
0: Quindi, voi utilizzate delle creme, dei liquidi. Diteci la vostra.
1: Jürgen, mi scopi?
0: Abbiamo qualcuno in linea?
1: Sì, abbiamo un sacco di ascoltatori. Ti passo il primo.
2: Brava piccola.
1: Ti dà fastidio se sto in regia nuda con la fucking machine che mi trivella?
0: Oh!
3: Pronto?
0: Salve! Mi spiace disturbarla, ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
3: Ma cosa cazzo sta dicendo?
0: Lei si fa scopare con qualche crema?
3: Ma che schifo!
0: Cosa usa? Lo yogurt?
3: Ma che yogurt? Ma che cazzo dici?
0: Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Usa un idrante all'olio extravergine di oliva?
3: Ma tu sei un pervertito!
0: Oh! Stiamo parlando di come le donne si lubrificano la fregna.
3: Senti, stronzo, hai rotto i coglioni!
0: Le usa la pasta di mandorle?
3: Non me ne frega un cazzo! Devi smettere di chiamarmi, hai capito?
0: Per il culo cosa usa? La vasella? O va di brodo vegetale?
3: Mi
0: dica.
3: L'ho già chiamata una volta la volante, devo chiamarla di nuovo?
0: Vorrei una sua opinione.
3: Guarda che la chiamo, ci metto un attimo, lo sai? Basta che schiaccio un tasto.
0: Si senta libera di dire la sua.
3: Sto per schiacciarlo.
0: Vai così, vai, poi...
3: Guarda che ci sono quasi!
0: Vai, vai, vai, vai!
3: Ti dico che lo schiaccio, ti dico! Vabbè, l'ho schiacciato! Cazzi tuoi adesso!
0: Bella puttana!
3: Prepara la valigia, coglione!
0: Mi dica! Grazie per la sua opinione interessantissima! Sentiamo un altro ascoltatore!
4: Pronto?
0: Salve! Mi spiace disturbarla! Ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
4: Guarda,
0: mi dica.
4: Guarda, se figli a puttana ha detto mare che attacca cacca a volte, ti chiedo domanda a troia ha detto mare che brutta puttana che attacca cacca.
0: Cosa usa? Lo yogurt? Pronto? Ma perché se l'è presa? Non ho detto niente di male. Bene, per oggi è tutto. Abbiamo capito che alle donne non gli si può chiedere mai niente.
1: A me... puoi chiedere quello che vuoi, mio stallone da monta.
0: Oh!

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto?
2: Pronto!
1: Chi è?
2: Ciao, sono operaio del 5G Telecom. Stiamo installando in questa zona. Volevo semplicemente fare un test. Lei riceve?
1: La sento bassissimo.
2: Mi sente basso?
1: Come?
2: Mi sente basso?
1: Sì, molto.
2: Allora aspetti un attimo, faccio una taratura e poi non la disturbo. Alzo un attimo. Adesso mi sente meglio?
1: Peggio?
2: Un attimo che abbasso il Dusseldorf. Un attimo. Adesso faccio un altro test molto veloce. Mi sente meglio ora?
1: Uguale, aspetta,
2: pronto? Salve, sono Reghetti del 5G Telecom. Stiamo facendo delle prove di segnale sui telefoni. Stiamo facendo i test apposta per risolvere questo problema.
1: Quale problema?
2: Appunto, siccome stiamo installando la rete 5G, allora io adesso faccio delle prove di segnale. Mi dica se mi sente.
1: La sento basso.
2: Un attimo, che provo a installare. Adesso mi sente meglio?
1: Mo sento un cucù, non sento più a lei.
2: No, è il suono, è il cutù, il cutù. Lei sente il cutù? Sente il cutù?
1: Il cutù. Sento il cucù, non il tutù.
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Tu chi?
2: Tu senti il cutù?
1: Tu io, o tu quello che parlava prima?
2: No, tu senti il cutù?
1: Sento il tutù.
2: No, tutù, cutù.
1: No, tutù, tu io, insomma.
2: No, io, tu senti il cutù?
1: Io sento il tutù che dici tu. Però non sento il tutù che dico io.
2: No, tutù, cutù,
1: cutù. Pronto?
3: Mi dica.
2: Signora, sono del 5G, sto facendo la taratura del cutù. Lei sente tu? Che ride? Che se... Signora, che se ride non risolviamo il problema.
3: Vabbè, cutù! Ma cosa vuole?
2: Lei, no, dico, sto tarando il volume del cutù per il 5G. Lei sente cutù?
3: No.
2: Non lo sente? Pronto? Un colo.
4: Quelli del 5G.
5: Pronto?
6: Sì, signora, buongiorno. Raffo della Telecom. Stiamo effettuando dei test nella sua zona. Rimanga in linea.
5: Sì, ma non c'è la signora.
6: Cagnefo. Mi sente?
5: Sì, però io sono la ragazza e faccio le pulizie, la signora non c'è.
6: Sì, ma no, guarda, non è un problema, deve semplicemente dirmi se sente o non sente, è la stessa cosa.
5: Ah, va bene.
6: Ecco, allora adesso noi mandiamo il segnale e lei mi deve dire se sente il segnale, va bene?
5: Sì.
6: Ok, aspetti che mandiamo, un attimo la piattaforma d'uso dopo che mandiamo. Cagnefo! Cagnefo! Lo sente?
5: Sì.
6: Cosa sente? Mi può dire se distingue dei suoni?
5: Io non posso fare come lei.
6: No, no, non lo faccio io, signora, è un segnale che viene mandato da una piattaforma 5G.
5: Ah,
6: Che cosa distingue lei? Che suono distingue?
5: Sembra, che ne so, una miscela.
6: Una miscela, aspetti che provo allora un attimo a ritardare il segnale, un attimo, Adesso abbassi su, balzi il bus.
7: Cagnefo!
6: Che cosa distingue?
5: Ha fatto un fischio.
6: Un fischio, sì? Aspetti, il fischio è così, oppure... No, me lo rifaccia bene, scusi. Così è il fischio, allora aspetti segno,
5: Sì.
6: Ok, alla frequenza 28 decibels. Benissimo, ok, e la parte prima del fischio? La faccio risentire un attimo, signora.
5: Sì.
7: Cagnefo! Cagnefo! Cagnefo!
6: Cosa distingue prima del fischio?
5: Cannetto, che ha detto?
6: Cannetto che ha detto?
5: No, Cannetto, ma... mi sembra che ha detto.
6: Cannetto, allora aspetti che tariamo, ancora un po' meglio da Cannetto.
7: Oh. Cagnefo! Cagnefo!
6: Che cosa distingue?
5: Sì, ma non mettene tanto al telefono che io c'ho da fa', sono cronometrata qua.
6: No, lo so, mi dispiace signora, è una roba da 5 minuti, il 5G, la tecnologia nuova. Allora, eravamo rimasti a Cannetto, cerchi di aguzzi l'orecchio, senta
5: Vabbè, basta, fischio, io c'ho da fa'.
8: Dolenne, chiede alla signora se sente cacagneffo.
6: Sente per caso cacagneffo?
5: Sì.
6: Sì, allora glielo faccio risentire così lo accendiamo e me la conferma, va bene?
8: Io andando reciso, figlio di ripetere cacagnefo.
6: Ok, allora, dopo il segnale, lei ripeta cacagnefo, va bene? E il fischio. D'accordo?
5: Va bene.
6: Ok, mandiamo il segnale.
7: Cacagnefo!
6: Prego.
5: Cagnefo.
6: No, è cacagnefo.
5: Vabbè.
6: Glielo rimando.
7: Cacagnefo.
6: Prego.
5: Cacanefo.
6: Anche
5: il fischio.
6: Manca il fischio, signora, lo deve rifare. Allora, rimandiamo.
5: Ah, devo rifare?
6: Sì, uguale, quello che sente lei deve rifare. Va bene, così finiamo e la lascio al suo cronometro.
8: Vai dal regista, Giovanni!
6: Siamo pronti, va? Via, mandi il segnale.
7: Cagnefo!
6: Prego.
5: Cacanepo.
6: Perfetto, signora, grazie mille per il suo tempo. Arrivederci.
5: Arrivederci.
6: Grazie. Tecnologia 5G, arrivederci.
4: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5G.
9: Radio 105.
10: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non XIV. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: funzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105.
2: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
3: Tacchino allevato a terra e per giunta coi pattini, 3,60 euro al chilo. Cuore di palma più rene di pioppo, 5,50 euro. Sapori della terra, gustosa bottarga di talpa, 34 euro. Zucchero a velcro, da staccare e riattaccare su dolci e torte, senza inutili sprechi, 8,80 euro. Besciamella, salsa cremosa con robusto odore di genitali, 1,10 euro. Coda alla cassa? No problem! Estrai la pistola a scacciacani in dotazione col carrello e spara in aria per avanzare di prepotenza.
2: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
3: Acqua Pillon, povera di sodio ma carica di stronzio, 35 centesimi. Macelleria tradizionale, cappello del prete più mutande del sacrestano, 4,90 euro al chilo. Duello, solo vera carne di gallo. Ah, poverino. Duello, solo vera carne di gallo sconfitto in combattimenti clandestini, 8 euro al pacco. Cipolla di Tropea, ma emigrata in Germania in cerca di lavoro, 2,30 euro. Aragoste Kama Sutra, surgelate orribilmente nelle 100 posizioni del popolare manuale indiano, 89 euro.
2: Dall'inceneritore alla tavola.
3: Pisciazzi all'uovo, pastina da brodo utilizzabile anche come sabbia per la lettiera del gatto, 2,59 euro. Parabellum, datteri calibro 36 a punta cava, 24 euro la scatola da 12. Oppiello della Valbor... Oppiello della Val Borbera, il formaggio che ti addormenta la faccia, 2,25 euro. Succo di marmo, 2 milioni di euro la goccia. Bioncesso, tazza del water con lunghi capelli cotonati che gorgheggia durante lo sciacquone, 118 euro. E con 100 euro di spesa, in regalo il tagliando arancione per parcheggiare abusivamente nei posti riservati agli etichettati.
2: Primo prezzo, poi vediamo.
3: Olio di gomito più vino di ginocchio, 8,90 euro al metro. Trucciolone, morbido gelato panna e cacao fra due fragranti strati di legno, 2,30 euro. Patate al forno, prefritte, predigerite e predefecate, praticamente un fertilizzante per gerani, 2,60 euro. Moncus. Moncus, polpo surgelato. Moncus, polpo surgelato con 6 tentacoli e mezzo, 6 euro. Rocciacchiotti Beretta, due morbide fette di culatello a forma di chiappe, 4,50 euro.
2: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto, di fuoco?
2: Chi è che parla?
3: Sono Tony, Antonio.
2: Sono Schiaffini, chi è che parla?
3: Sono Tony, Tony Cazzo, DJ, come va?
2: Siamo qui.
3: Ah, bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso avevi la mia giacca di jeans che ti ho lasciato nel 96, in discoteca. Ti ricordi?
2: Ma dove? Il suo Sole l'uno?
3: Sì, come va?
2: Si corre, si lavora.
3: Si lavora. Lavorando. Ti ricordi che uscivamo la sera dopo la discoteca, andavamo a mangiarci anche degli hamburger, poi dopo andavamo anche a puttane, ti ricordi?
2: Qualcosa ne abbiamo fatti di conti di crudo. Sì, dimmi.
3: Ne abbiamo fatti. Quante ne abbiamo scopate quel periodo?
2: Mamma mia. Adesso è un altro mondo.
3: Lo so, il tempo passa. Però mi ricordo che quella sera, non mi ricordo se era un sabato o una domenica, ti avevo lasciato una giacca di jeans con una toppa dietro, con stampato un cazzo enorme, ma proprio bello venoso, grosso, un po' colorato, Ce l'hai tu quella giacca?
2: No, io non
3: ce l'hai.
2: Non me lo ricordo neanche.
3: Non te lo ricordi? Non ti ricordi neanche quella volta che eravamo ubriachi per strada e abbiamo investito la vecchia? Te la ricordi? Che poi l'abbiamo buttata in un cespuglio. Che tempi incredibili.
2: Va bene, ma non me lo ricordo.
3: Non te lo ricordi. Va bene, senti, allora non ce l'hai la mia giacca di jeans?
2: Non ti ricordi.
3: Niente, era della Uniform, nella tasca sinistra c'erano 4.000 lire.
2: La Unipec, cos'è?
3: No, la marca era Uniform e a sinistra c'era una toppa con 4.000 lire dentro. Se per caso a casa la trovi, fammi una telefonata.
2: Minimo, d'accordo, va bene.
3: Magari ce l'hai nei vestiti, non so, in cantina, non so, magari da qualche parte. Perché mi serve per fare dei DJ set. Mi andrà un po' stretta adesso perché ho messo su 100 kg. Pronto? L'ho buttato giù.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, mi senti?
4: Pronto, chi è?
3: Sono Tony, Antonio. Pronto?
4: Pronto.
3: Mi senti? Sono Antonio, Tony. Come va?
4: Chi sei?
3: Antonio, Tony. Tony Cazzo, DJ. Come stai?
4: Io non ti conosco.
3: Ma stavi dormendo?
4: Sì, ma io non ti conosco.
3: Ma come no? Ma non capisco, perché se mi capisci oppure no. Sono Tony, Antonio.
4: Antonio, di che cosa?
3: Cosa vuol dire di che cosa? Antonio, DJ, ignorante. Antonio, DJ, ignorante.
4: No, non ti conosco.
3: Non mi conosci?
4: No.
3: Ma non c'è tuo marito in casa? Passami tuo marito, va, che ci parlo lui. Lui mi si ricorda di me. Sono un vostro amico. Tuo marito. Oh, rincoglionita, passami tuo marito.
4: Ma io non c'ho un marito.
3: Come no?
4: Vedi che ha sbagliato il numero.
3: Ah, ho sbagliato il numero? Ma chi ho chiamato? Ma non sei Michela? Vai, che ce la fai a chiudere il telefono, vai. Vai. Ma che cazzo di telefoni hanno? Non riesco a capire. Cos'ha, uno scivolo?
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Pronto.
3: Ciao,
4: pronto.
3: Bellezza. Sono Tony.
4: Pronto.
3: Sono Tony.
4: Tony, dimmi.
3: Come stai?
4: Bene.
3: Bene, sono contento. Hai fatto tutti i controlli?
4: Sì, tutto a posto.
3: Ah, bene, meno male. Senti, ti ho chiamato per chiedere se per caso c'hai la mia giacca di jeans con la toppa con il cazzo dietro.
4: Che cosa?
3: La toppa di jeans. Se ti ho lasciato a casa la toppa di jeans.
4: No, tu non hai lasciato niente.
3: Non l'ho lasciata? Perché la sto cercando. Non so se l'ho lasciata da Peppino.
4: No, io...
3: Non ce l'hai. Comunque stai bene, tutto a posto? Mi fa piacere.
4: Tutto a posto.
3: L'importante è sborrare. No, perché quella giacca di jeans me l'avevi data tu. Cioè, te l'avevo data io quella sera in discoteca nel 98. Quando andava...
4: Guarda che io non sono la mamma, io non sono niente.
3: Come non sei niente? Sto parlando con una persona... che sei una nullità, non sei un fantasma?
4: Ah?
3: B.
4: Ma senti, ma vattangolo, vai.
3: Oh, stronza. Ma che cazzo è questa? Io non sono niente.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105.
5: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
7: a cazzo!
6: È tornato a trovarci qui, verso l'arrivo delle vacanze di Natale, il nostro super campione, il signor Giuseppe di Milazzo!
8: Sì, adesso mi chiamo Gesù.
6: Come mai?
8: Perché sono pazzo.
6: Ma oltre a essere pazzo, è una gran testa di
8: spiterina!
6: Pione di campione, signor Giuseppe di Milazzo, e questa sera dovrà affrontare le 20 domande che la guideranno verso i 150.000 euro del premio finale. E il tema di questa sera è film horror e thriller.
8: Caspita, mi piace tantissimo.
6: Sì, lei è appassionato di film horror?
8: Sì, ti faccio vedere la foto di mia moglie.
6: Benissimo, signor Giuseppe di Milazzo. Allora, siamo pronti per cominciare. Via con il tempo e con le 20 domande. Di cosa parla 28 giorni dopo?
8: Del ciclo mestruale.
6: Chi sono i protagonisti di Non aprite quella porta?
8: I testimoni di Geova.
6: Di cosa parla Chiamata da uno sconosciuto?
8: Di un cagacazzo che vuole farti cambiare compagnia telefonica, minchia, mi perseguito.
6: Di cosa si occupa Dal tramonto all'alba?
8: Di un button tour.
6: Il regista di Denti?
8: Oral B.
6: Se ne parla nel film Intruders.
8: Vibratori anali.
6: È diventato famoso grazie a La Casa.
8: Luca Argentero.
6: Il personaggio principale di Morgan.
8: Uno tutto fatto.
6: Di cosa tratta Profondo Rosso?
8: Del mio conto corrente.
6: Abbondano nel film Sack.
8: Pompini.
6: Dove si svolge The Fog, la nebbia assassina?
8: Al casello di Melegnano, se frenano di colpo è una strage.
6: Terrorizzano la gente nel film Tremors.
8: Gente col Parkinson.
6: Come finisce il film La Mosca?
8: Di merda.
6: Di cosa parla Il seme della follia?
8: Di pazzi che iaculano dappertutto.
6: Muoiono per colpa delle videocassette.
8: Blockbuster ormai.
6: Di cosa parla Cappuccetto Rosso Sangue?
8: Di una vergine e un preservativo.
6: Di cosa parla Wolf Creek?
8: Di un lupo che cambia le gomme.
6: Ha firmato la regia de La Cosa.
8: Uno.
6: Cosa succede nel film Triangle, Triangolo?
8: Che una scopa con due uomini.
6: Uccidono nel capolavoro di Hitchcock intitolato Gli uccelli.
8: I cazzi.
6: Ma bravissimo, signor Giuseppe di Milazzo, ha detto Gesù.
8: Non so un cazzo.
6: Bravissimo, lei ha risposto in modo errato a tutte le domande.
8: Non so neanche io come faccio, è proprio fatto di me.
6: Lei non sa proprio una gran coppola di
8: Messico!
6: Minchia, minchia, era facile dialettare.
8: Lo so, ma devo.
6: Lei che è di Milazzo.
8: Lo so.
6: Si ricordi però che nell'ultima domanda, quella finale, lei deve rispondere in modo giusto e non in modo errato.
8: Sì.
6: E per questo la mettiamo a suo agio con una bella do.
8: Sì.
6: Do. No.
8: Ti facciamo un destro?
6: No, con una bella domanda molto facile.
8: Ah, ok.
6: Via con il tempo, domanda finale. Attenzione, deve rispondere esattamente.
8: Sì.
6: È un film del 1973. Ci sono un sacerdote e una bambina. Il titolo del film è
8: Il pedofilo.
6: Ma no, signor Giuseppe di Milazzo, l'esorcista.
8: Ma lei
6: mi associa il sacerdote alla bambina, mi scusi, in modo più originoso, lei è un porco.
8: Sì, sì.
6: No, vabbè, adesso si difenda per un minimo.
8: No, no, non sono un maiale, un maniego. Vabbè, ma mezzo depravato. Vabbè, adesso. Stupratore.
6: Vabbè, adesso, signor Giuseppe di Milazzo, non faccia il brizzi della situazione. Purtroppo lei ha perso i 150.000 euro.
8: Bastarda la puttana.
6: Vabbè, adesso non è imparato.
8: E zoccola la merda.
6: Basta, signor.
8: E il bastardo.
6: Contenga.
8: Quel figlio di
6: puttana. Contenga il suo rammarico e dia l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo.
8: Affanculo!
6: Bravissimo! E dove la mandiamo noi quest'anno per Natale?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dio, sta muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta I sommessi sposi. I protagonisti: Jennifer Zoccolaccia è Lucilla, Diego Armando Kaiserslautern è Renzo, Piero della Fargetta è il bravo Drugo, Nanni Furetti è il bravo Grigo, e con la partecipazione di nozze di Antonio Summa nei panni di Don Antonio. Adattamento cinematografico: Papa Muflone XII, regia: Alba Rottwaffer Luther Fatten Richter Heinzen. Voce narrante: Angelo non svelato. È l'anno 1628 di Nostro Signore Fefù. Dove passo io la pensione di invalidità te la puoi pure sognare, pezzo di fancazzista di merda. Ci troviamo su quel famoso ramo del lago di Como che guarda con un certo disappunto alla Terronia. Un luogo bellissimo che il Manzoni riesce a farci venire subito in odio grazie a quelle mille moine stilistiche che hanno spinto sulla strada della droga intere generazioni di studenti italiani. Siamo, insomma, a Lecco, cittadina che darebbe un braccio per cambiare nome ed entrambi i coglioni per far parte della Svizzera. Sorvolando un panoramico panorama, seguiamo il cammino lesto e timoroso di Don Antonio, prete ignavo e anche po' figlio di mignotta che sta per fare un brutto incontro. Sulla sua strada si parano infatti due pericolosissimi bravi.
3: Fermo, prete! Non si deve fare! Ti dico che non si deve fare!
4: Esatto, esatto. Questo è poco ma sicuro. Non si può fare.
5: Mi perdonino, lor signori. Le orecchie di questo povero prete microdotato non funzionano più molto bene. Ma poi perché devo fare sempre io quello sfigato?
6: Perché sei sfigato?
5: Cos'è che non si avrebbe da fare?
3: Non fare lo gnorri, il matrimonio
6: Ma come matrimonio?
3: Non fare lo gnorri, il matrimonio Non fare lo gnorri, il matrimonio senza...
7: Sì, pronto?
6: Ma figa, matrimonio mi viene difficile da dire.
7: Ma tu non riesci a dire fra?
6: Come fra? Non fare, non c'è scritto
7: fra. Matrimonio fra, Renzo e Lucilla, tu non riesci a dire fra, dici senza. Non lo so.
6: Vabbè, adesso. Non fare lo gnorri, il matrimonio fra Renzo e Lucilla non sa da fare.
4: Esatto. Né oggi, né domani, né dopodomani, né dopo dopodomani, né dopo dopo dopo dopodomani, né dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopodomani.
3: E basta! Don Antonio ha capito. Dico bene, Don Antonio? Altrimenti Don Rodrigo gliela farà pagare.
5: Don Rodrigo. Don Rodrigo. Don Rodrigo. Don Rodrigo. Oh porco di... quale guaio mi hai cacciato.
8: Bambini
7: elementari.
8: Ho detto porco.
5: Ma perché non bestemmio?
6: No, eh.
2: È sera e l'igiene lascia a desiderare. Tutta sola nella sua catapecchia di paglia e scorbuto, Lucilla attende con ansia e trepidazione il giorno che verrà.
7: Oh, che bello! Domani sposerò il mio Renzo. Non abbiamo mai scopato e non ho la minima idea se saremo sessualmente compatibili o meno. In realtà non sono neppure certa che abbia un pene. Per quel che ne so, potrebbe avere anche una rana strabica in mezzo alle gambe. Ma sono comunque pronta a impegnarmi per la vita. Ah, che bello! Ah, come sono felice!
2: Ah, beata gioventù. Ma i sogni da casalinga pezzente di Lucilla stanno per infrangersi. Alla porta bussa infatti il codardo Don Antonio, portatore di cattive notizie. Passano circa due ore. Ma Lucilla non risponde e Don Antonio continua a bussare. Lucilla stava cagando a spruzzo per via di qualcosa di putrefatto che aveva mangiato a pranzo. Tipico in quell'epoca. I frigoriferi non esistevano e si mangiavano carogne in putrefazione.
7: Don Antonio, che sorpresa! Qual buon vento vi porta qui alla vigilia del giorno più bello della mia vita?
5: Un brutto vento, cara figliuola! Un bruttissimo vento! Purtroppo non potrò ufficiare il vostro matrimonio domani. Mi è sopraggiunta una supercazzola improrogabile.
7: No, no, i miei sogni, il mio bel futuro di stenti che se ne va in fumo. Mi dica la verità, dietro questa storia c'è la mano di Don Rodrigo, dico bene?
5: Beh, non posso dire, non fatemi dire, davvero non posso dire. Ebbene sì, c'è lui, mia povera fanciulla. Egli non vuole che vi sposi e io non posso che obbedire.
7: E invece lei ti sposerà lo stesso il prima possibile. L'unico modo per impedire che la nostra diventi una noiosissima storia di 600 pagine è che io e Renzo ci sposiamo subito, questa sera stessa. Sono disposta a fare sesso con lei, Don Antonio, a patto che celebri subito il matrimonio.
5: Davvero? Beh, questo cambia tutto. Affare fatto.
2: Il prete e la promessa sposa iniziano a scopare come si faceva nel 1600, appesi cioè a dei ganci da macello, in un movimento altalenante molto faticoso e usurante per le cuffie dei rotatori delle spalle.

0: Ai tempi nessuno che fosse stato sessualmente attivo poteva più alzare le braccia sopra la testa dopo i 30 anni. Ma ecco che, all'apice dell'amplesso, Renzo, il promesso sposo di Lucilla, irrompe nella catapecchia, cogliendoli sul faticoso fatto.
1: Bla bla bla, Lucilla! Scopato con Don Antonio! Bastarda! Buttana! Buttana!
2: Oh, Renzo, perdonami, è tutta colpa di Don Antonio! Non voleva celebrare il matrimonio! Appendermi a Ganzi da macello con lui era l'unico modo per convincerlo a sposarsi!
0: Rapito dalla collera, Renzo comincia a trasfigurarsi, trasformandosi lentamente in un cincischione di dominazione spagnola, e riduce in poltiglia il prete che ha colto il fiore della sua promessa sposa.
1: Il lago, il ramo.
0: Chiediamo umilmente scusa per la tristissima recitazione di Francesco Maggioni. Più che un Renzo che si sta trasformando in cincischione, sembra un ragazzo affetto da diverse malattie mentali che cerca di imitare Maccio Capatonda.
3: Soy el cincischione, el cincischione.
4: Non ci piaceva. È un po' più cincischione.
3: Soy el cincischione, el cincischione.
5: Por Dios! Il cincischione è spagnolo! No! Torno alla casa del padre! Torno alla sede centrale!
3: Cincischiones! Colpos del cincischiones della spagnoleta! Oh!
5: Ah! Oddio le maragas! E il flamenco! No!
6: Cosa sto facendo?
5: Le patate bravas del cincischione! No, un prete non può morire così! No! Oddio!
7: Wow.
0: Mentre il cadavere maciullato di Don Antonio comincia già a decomporsi, Renzo e Lucilla corrono a sposarsi in comune. E sono proprio i comuni quelli che dovrebbero farsi carico di riscuotere il canone. E invece no. Tocca a noi bravi legionari di Mamma Rai girare di casa in casa nel cuore della notte, passando a fil di spada chiunque si rifiuti di pagare l'onesta gabella. Paga il canone, pezzo di merda.
8: Radio 105.
9: Welcome to the zoo.
10: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
13: Oh, che cazzo?
12: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
13: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muliati. Ah.
12: Ah, non hai denti marci?
13: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
14: Ci nascono i porcini a te sotto, cioè
13: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
14: Ma i pulcini, i porcini.
13: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
12: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
13: Tu sei svasato. Io non connetti più tu ormai.
12: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
13: No, tu sei sconvolto. Tu incidi agli altri dischi a far diventare sconvolti.
12: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
13: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
12: Madonna mia.
13: L'alito tuo che è bene.
12: No, l'alito mio è sano.
13: Sì, come il culo tuo è sano.
12: Madonna.
13: Tu sei sconnesso.
12: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
13: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
12: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
14: C'ha ragione Leone.
13: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
14: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
13: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
12: Certo.
13: Che
12: certo.
13: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
12: Che schifo che fai.
13: Ma stai
12: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
13: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
12: È proprio sfigato.
13: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
12: Bravo.
13: Una, questo è su di te però, eh. Mm-hmm. Ah, dai. Ma quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
12: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene. Non
13: so, ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
12: Fanne una, però, falla bene, anziché farne 3000 male.
13: Ne faccio
12: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
13: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
12: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
13: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
12: Belli, cazzo.
13: Quello che viene, viene.
12: Ah, sì, così, a caso.
13: A casa,
12: poi. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
13: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
12: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
13: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
12: Ma figo,
13: l'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
1: Il Grinta.
2: Tequila a manette!
1: Il Grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Raga, stasera novità, paella e sangria a Nastro!
3: Chi è?
2: Mirko e Grinta.
3: Piacere.
2: Ragazzi, stasera sarà una notte
3: stellata
2: da leoni!
3: Porco.
2: Non ci ferma nessuno!
3: Porco.
2: Che chiamo la Grinta giusta!
3: Oh, ma basta pippare, eh. Bravo, bravo.
2: Siamo i migliori perché noi abbiamo la Grinta a Nastro!
3: Minchia, mi è esplodato il timpano.
2: Con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
2: Buongiorno!
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a sto cazzo!
2: Buona giornata! Ragazzi,
4: sì, cazzo.
2: Da paura, raga!
4: Ma chi è?
2: Non ci ferma
4: ma
2: nessuno! Prepariamoci
4: per... cazzo da fa?
2: Paella e sangria!
4: Ma c'è un cazzo da fa?
2: A Nastro!
4: Ma che cazzo vuoi?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana...
4: Ma voglio affanculo! Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo.
2: Hai
4: capito? Vaffanculo.
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
4: Tu tutta la settimana da vaffanculo.
2: Da paura.
4: Ah, sto cazzo.
2: Non ci ferma.
4: Chi strilla, strilla.
2: Nessuno.
4: Da vaffanculo. Pronto!
5: Chiudiamo, chiamando la vecchia veneta impestata di topi nella soffitta.
6: Pronto?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta!
6: Buongiorno!
2: Raga, stasera, novità, paella e sangria a Nastro!
6: La faccio, mette in culo!
1: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: Dragone Doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
2: Milano, buongiorno.
3: Sì, ciao, senti, c'è fuori del tuo negozio, c'è il mio rider che c'ha il pranzo di uno che abita lì sopra. Tu puoi prendere, per favore?
2: Ma non ho capito, scusa.
3: Il mio rider del ristorante è fuori, che deve portare il pranzo a uno che sta lì sopra, ma lui non è ancora arrivato a casa, sta arrivando. Allora, tu puoi prendere, per favore? Lui passa e prende poi da te.
2: Va bene, però io alle due chiudo,
3: Sì, sì, ma lui arriva...
2: Deve arrivare prima delle due.
3: Lui arriva a 10 minuti massimo, arriva.
2: Va bene,
3: allora, tu paga, d'accordo? Tu paga, d'accordo?
2: No, io no, non pago.
3: E poi lui ti dà poi i soldi.
2: No, no, io non
3: Sì,
2: no,
3: ma no. Si chiama Marco, Marco arriva.
2: Lo so, ma io soldi miei personali non li ho, e dalla cassa del negozio non li posso prendere perché
3: Sì, sì, ma lui abita lì, San Gottardo, non può scappare.
2: Ho capito, ma non so chi è,
3: Marco.
2: Mi dispiace. Quant'è il conto?
3: È 32 euro, fai 30.
2: Quanto?
3: Va bene. 30 va bene.
2: No, no, mi dispiace.
3: Sì, per favore. Tu prendi.
2: No, no, non...
3: C'è fuori rider, guarda, esci, guarda, lo vedi.
2: Capito. Io signora, ho gente anch'io, sono a un negozio,
3: sì.
2: Non sono in ufficio.
3: Sì, lo vedi.
2: Mi dispiace, devo seguire delle persone.
3: Tu guarda fuori, c'è rider, tu dai 30 e lui ti dà il pranzo. Poi se no Marco non arriva, mangi tu.
2: Mi dispiace.
3: Se Marco non arriva, te lo mangi tu. Ti metto 4 biscotti fortuna. Stronza.
1: Dragone Doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
4: Sì, pronto?
3: Sì, ciao. Tu un negozio di Alzaiana Video Pavese?
4: Sì?
3: Sì, ciao. Ascolta, ciao. Mio rider del ristorante è fuori, che deve portare ordine a uno che abita nello stesso palazzo, ma lui sta arrivando. Tu puoi prendere ordine per lui, per favore? Poi lui passa.
4: Aspetta un secondo, qui però non vedo nessuno.
3: Non è lì fuori, è Abdul, si chiama. È un po' brutto, un po' ne... Aspetta che guardo nell'app.
4: Nessuno.
3: Ah no, perché deve ancora girare da circonvallazione. Arriva. Lo vedi perché è un po' ne... lui.
4: Oh, ma chi deve venire a prenderlo?
3: Allora, arriva l'Aide col pranzo e poi arriva Marco. Marco che abita in Alzaia, la Viglio Pavese... sopra di te, arriva tra 10 minuti. Allora tu paga, poi Marco ti dà i soldi.
4: No, io non ho niente per pagare, mi spiace.
3: No, tu gliela dai e poi Marco quando arriva ti dà subito i soldi.
4: Io non ho soldi per pagare
3: niente. E io come faccio però?
4: E io cosa c'entro io, scusami? Cioè, non capisco.
3: E tu hai il negozio lì, mi aiuti?
4: No, io non ho soldi per nessuno da dare niente.
3: Allora può restare Abdul nel negozio?
4: No, guarda, scusami, chiedi a qualcun altro, ma sti casini a me non me li fai.
3: Aspetta che arriva, guarda, c'è lì fuori Abdul. Pata. Pata!
0: Adesso chiamiamo la persona più antipatica dell'intero universo.
5: Buongiorno.
3: Sì, tanto, ciao, è il negozio di patati cinese.
5: Sì?
3: Sì, ascolta, c'è mio rider fuori che deve portare un pranzo. Sta arrivando in bicicletta, solo che la persona che deve ritirare non è ancora arrivata. Può lasciare a te un attimo?
5: Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capì. Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capì. Per il 64?
3: Sì, sì, è uno che abita sopra, il stesso indirizzo 64 sopra, però deve arrivare, allora io lascio Rider a te un attimo pranzo e poi lui arriva
5: di
3: qui. Allora
5: va
3: tu
5: bene,
3: guarda, fuori c'è Rider, tu lo vedi perché ha la bicicletta gialla.
5: Fuori c'è un Rider.
3: Ah, bicicletta gialla.
5: Aspetta che guardo,
3: Grazie.
5: Aspetta, no, ma non c'è nessun Rider però qua,
3: Aspetta che gira perché ha bicicletta gialla. Ha
5: bicicletta
3: gialla. Sì, okay. Poi c'ha dietro c'ha quello zaino grande, sai, quello giallo grande della
5: sì.
3: E poi lui è un po' lo vedi?
5: No, io sono qua fuori, non c'è nessun Rider. Comunque noi siamo qua, se vuole lasciarcelo viene, ce lo lascia, ok?
3: Allora, ma come non c'è Abdul? Guarda bene, cosa vedi? Chi vedi?
5: No, ascoltami, zia. Ascoltami. Via. Sono fuori dal negozio e il rider in questo momento ti posso assicurare che non c'è.
3: Tu mi hai chiamato
5: un favore
3: a me, zia?
5: Se vuole venire mi lascia il pranzo, non c'è problema, però non mi dovete asciugare.
6: Però non mi dovete asciugare.
3: Però,
6: grazie.
3: Però
6: ciao,
3: scusa,
6: buona giornata.
3: Sei veramente antipatica. Italiani usano sempre parole strane. Asciugare? Che cazzo vuol dire?
1: Dragone doliente. Tocchiamo e noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Capito, italiano figlio di puttano?
7: Radio 105.

0: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Bria Thor, il dio col martello di Gucci e mille tumori della pelle. Alla ricetta di Nemo, il nuovo sushi targato Pixar. Willy Wonka e la paprika nella patata, gli scherzetti vaginali del mitico Willy. Holly e Benjamin Netanyahu, un cannoniere e un altro cannoniere.
1: Abbonati a Netflix.
0: Netflix. Fast and Furious, asiatici al volante edition. 2 minuti di gara, 6 ore di constatazioni amichevoli. La signora Minù succhia cazzi in Perù, lo spin-off più atteso dell'anno.
1: Netflix.
0: La sinagoga in giallo, Jessica Fletcher diventa un rabbino porta sfiga. Quel culo volò sul dito del Cotugno, una fiaba gay russa con protagonista il mitico Toto Cotugno. E non perderti l'incredibile serie sulla babysitter che pesava la cocaina, la Tanita Francesca. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
2: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
3: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is a zoo. This is a zoo.
4: Vai,
5: dai.
6: Tamarri.
7: I due balordi di periferia, Massimino e Giovannino, a giugno hanno devastato il loro magazzino lurido con una festa piena di gente pesante. Ora lì dentro sembra scoppiata una bomba. Bottiglie ovunque, muri incrostati e soprattutto un frigo che urla vendetta. Con dentro un tonno marcio che potrebbe sterminare un quartiere intero.
6: Tamarri.
2: Pronto? Sal, sono Massimino di quarto. C'è Bruce Bongo? La polizia? Merda!
6: Tamarri.
8: Buongiorno.
2: Pronto? È caduta la comunicazione. Stavo cercando la città di...
8: Pronto?
2: Sì, no, mi è arrivata una telefonata in faccia. È la stessa persona di prima?
8: Mi perdoni. Sì, siamo un'impresa di pulizie, mi dica.
2: No, niente, stavo cercando. Allora, questa è la società di pulizie dove c'è Bruce Bongo?
8: Non so cosa sia Bruce Bongo.
2: Bruce Bongo? Allora, le spiego. Mandate il numero di telefono. Siccome noi dobbiamo risolvere un problema di pulizia in grande per un mezzo magazzino, no? Allora c'è questa persona del quartiere che si chiama Bruce Bongo. Ha detto, chiama questa società e di che ti ho dato io il numero.
8: Io non ho idea di chi stia parlando, però non c'è problema. Magari riusciamo a organizzare un lavoro. Mi dica di cosa ha bisogno.
2: Praticamente è una cosa tipo loft. Siamo andati via 2 mesi che siamo andati in vacanza. Siamo tornati, purtroppo quello sciroccato di mio cugino si è dimenticato tra il frigorifero, in giro credenze. Cioè quando, okay, quando allora si arriva all'ingresso e sto finendo di spiegare andiamo uno sopra l'aggi, parla proprio la scostandezza, modo di fare, proprio sta musica da porno anni 70 proprio. Sai che adesso un pochino mi sto alterando. Prossimo cristiano che mi sente la musica house. Che mi sta salendo il terreno. Prossimo cristiano che mi sente la musica house. Che mi

0: di Milano, no? Perché siamo andati in vacanza 2 mesi. Allora, mio cugino, che è un coglione, ha lasciato aperto la roba in frigorifero, credenze, insomma, c'è la casa che è infestata, che sembra ci vogliono i Ghostbuster. Poi puzza veramente in una maniera in vera conto. Cioè, c'è un. Potete venire un po' con le tute a rimettere tutto a posto? Quando costa?
1: Guarda, ti dico la verità, noi per i prossimi 2 mesi siamo strapieni di lavoro, non so proprio come fare.
0: Madonna, cos'è successo? C'è stata un'epidemia di peste? C'avete la maschera col corno con dentro?
1: Siamo in tutta Italia, quindi siamo. Devi, secondo me, cercare una società un po' più piccola della nostra.
0: Minchia, sono 1000 metri quadri di capannone, che cazzo chiamo? Mohamed il marocchino chiamo.
1: No, lo so, ma sono in grado di aiutarti.
0: Va bene, allora ti ringrazio, scusa se ti ho scassato
1: Mi dispiace perché è lavoro, ma non sono in grado di mandarti veramente nessuno.
0: Cazzarola, vabbè. Ma senti, facendo uno strappo, tipo se mi dici un cliente che ti sta antipatico, gli brucio il capannone e vieni a fare il mio. Ti ridi come i film, sei Bruce Willis, cazzo, faccia l'anima sua che adesso tutta di c***o. Vabbè, dai, che mi hai rotto il cazzo, fratello, ti bacio, dai, stai buona giornata, dai, dentro lo schiaffo. Di coglioni, cazzo, parli tutto il tempo a parlare. Che cazzo della confidenza l'ha data sta confidenza? Ma che cazzo l'ha data sta confidenza?
2: Ma diglielo un attimo, sto coglione.
0: Ma che cazzo ti ha data sta confidenza?
3: Tamarri.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve. Mi ha dato il numero di telefono Bruce Bongo, un mio amico della zona, mi ha detto di chiamare voi. Oh.
4: Ok.
2: No, okay. Non ti sentivo più. Ma sei di dove sei?
4: Ancora non ho parlato, già c'è un accento.
2: Ah, ok, pensavo fossi Terrone, non sei Terrone?
4: No.
2: Cosa sei, Filippo?
4: No, non sono Filippo.
2: No, non sei Filippo. No, Filippo, intendo, sei delle Filippine?
4: Filippine.
2: Minchia, no. Grande, sei un filippino?
4: Non sono Filippino.
2: Non sei Filippino, cazzo, lì, non ho capito. Senti, allora ti spiego il problema, così poi mi puoi dire. Okay. Magazzino, ci sono un po' di robe da ordinare e pulire. Perché noi prima dell'estate abbiamo fatto un festone, io e mio cugino. Okay. Una roba grossa, ci siamo sfasciati tutto. E abbiamo lasciato le robe anche nel frigo.
0: Io, ci sono i topi pippati.
2: Ci sono i topi pippati.
4: Ma servono anche le trappole per i topi pippati o senza trappole?
2: No, perché saranno morti sicuramente.
0: Ma che c'è uno che sta correndo da 2 ore, sto pezzo di merda.
2: Ancora sta correndo.
0: E se sta
2: annocchiando
0: la bamba.
2: Ma porca. Senti un attimo, allora ti volevo chiedere, visto che c'è anche il frigo pieno, che da me abbiamo lasciato la carne, le robe, solo che non si può aprire perché appena lo apri sembra il frigo di Ghostbuster.
0: Vedi che Beppe ha cagato sul divano.
2: Chi?
0: Beppe ha cagato sul divano.
2: C'è un nostro amico Beppe Martello che ha cagato sul divano, cosa, vabbè, da pulire tutto la roba. Fa schifo, te lo dico.
4: Ma fuoco a tutto? Non facciamo prima.
2: No, fuoco, no, pulizia.
0: Cosa fuoco?
2: Pulizia. Ha detto che vuole bruciare tutto.
0: A chi vuoi bruciare, coglione?
2: Ha detto che vuole ma non bruci niente. Che cazzo fai? Non ho capito. Ma pensate, questi pigliare le confidenze e bruciare le cose. Ti bruci i capelli, scemo. Cazzo, vai. Senti, quando è che puoi venire, Garbangio?
4: Quando volete.
2: Aspetta che chiedo. Aspetta che devo chiedere al mio cugino. Mica, questo si allarga già quando vengo qua.
0: Che cazzo t'allarghi?
2: Ha detto che quando vogliamo può venire.
0: Che cazzo t'allarghi?
2: Quando lo facciamo venire?
0: Adesso.
2: Puoi venire dopo pranzo?
4: Ah sì.
2: Sei un grande! Grande, grande.
0: Via Pascarella, quarto Giaro.
2: Ti aspettiamo, Numero 3.
4: Numero 3.
2: Ti ho detto.
0: Oh, pezzo di merda.
2: Va bene, state che non ascolti. Ok. Ciao grande, ti aspetto, Ti aspetto fuori. Ti aspetto fuori. Non mi guardare negli non mi guardare. Che cazzo fai? Che mi stai guardando negli occhi? Ma pensa a te, abbassa la testa, coglione. Ti aspetto, ciao grande.
4: Ciao, dopo.
0: Già ti fissava.
2: Mi fissava sto coglione.
0: Che cazzo fissa? Abbassa lo sguardo.
2: Ma pensa a te. Si è messo paura il coglione. Che cazzo fa?
0: Ma tu che cazzo fai?

0: Zodi 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?

0: Menato Malafaccia, è questo il nome del pugile scomparso nel nulla la sera dello scorso 7 giugno. Una vita quasi perfetta, quella del 45enne che i pochissimi amici chiamavano affettuosamente «Stai zitto, brutta testa di cazzo». Figlio di Gianlunedì Malafaccia, scultore di letame e autore di più di 500 statue esposte nei più piccoli musei del mondo, tra le quali ricordiamo «Il vecchio che cagava detersivi bio», «Una cicciona cerca di fare un bocchino a un cammello ma cade e si spezza il collo e tutti ridono» e la famosissima «Tre coyote pisciano su una PlayStation nel soggiorno di Mara Maionchi». E di Succhianna Malafaccia, campionessa italiana di salto nel mestruo e prima donna al mondo ad aver partorito canticchiando la sigla de «Il pranzo è servito». C'è una telefonata dalla redazione, pronto?
1: Pronto, sono Buscemi, l'amministratore.
0: Di cosa?
1: Amministratore del condominio, senta, vi ricordo che 10 minuti chiudiamo l'acqua, eh?
0: Sì, ma non deve chiamarmi eventualmente il proprietario del palazzo, perché io non c'entro niente.
1: Non vi fate la doccia, adesso è un'ora, un'ora e mezza che dobbiamo lavorare sui tubi, ci sono i manovali che stanno facendo... Non vi fate la doccia, non aprite che viene fuori tutto il nero dei tubi, va bene?
0: Staccare.
1: Non vi fate la doccia,
0: Quando Menato ha 11 anni, i genitori decidono di divorziare. Nessuno dei due vuole tenersi il bambino, così il tribunale dei minori decide di affidarlo alle cure della mafia albanese. Ed è così che, quasi per gioco, inizia la carriera di pugile per incontri truccati di Menato. Una carriera sfolgorante che lo vedrà ricevere più cazzotti in testa di tutte le comparse dei film di Bud Spencer e Terence Hill messe insieme. L'esordio avviene a 14 anni, in una discarica alla periferia di Milano, dove Menato combatte contro un bestione polacco di 120 kg che gliele dà di santa ragione per 11 round, prima di finirlo con un gancio destro che gli manda in frantumi tutte le ossa che iniziano per consonante. Da quel momento in poi Menato non si guarderà più indietro, anche perché la parziale frattura di tutte le vertebre del collo gli impedirà per sempre di girare la testa. Pronto?
2: Pronto!
0: Con chi parliamo?
2: Sono la signora Gidia!
0: Sì, buongiorno, lei ha notizie su Menato Malafaccia?
2: Gli han chiuso l'acqua anche a lei? Io sono quella del quarto piano, ma non mi ha chiamato l'amministratore!
0: Sì, signora, eventualmente vi metto in collegamento, noi stiamo facendo un programma televisivo.
2: Lei c'ha il numero?
0: Grazie!
2: Signora!
0: Arrivederci!
2: Porca troia!
0: La mafia albanese lo costringe a combattere fino a 5 volte alla settimana. Pronto!
2: È lei la signora stronza che mi ha risposto prima?
0: No, non sono stronza, però sì, sono io.
2: No, lei è una bella stronza!
0: E lei è una vecchia merdosa. Ormai incapace di alimentarsi senza l'aiuto di una cannuccia colorata. Pronto.
2: Quindi non si permetta più, gliele faccio dare da mio figlio!
0: Va bene.
2: Sì, ma non finisce qui, ci vediamo alla cosa del condominio.
0: Sì, va bene, arrivederci. Dicevamo, nei giorni precedenti alla sua scomparsa, Menato si stava allenando per il suo ultimo incontro della carriera, che secondo gli accordi avrebbe dovuto vederlo morto alla fine del settimo round.
1: E sono Buscemi di nuovo!
0: Immaginavo.
1: Senta, mi ha chiamato quello del terzo piano, la signora Egidia.
0: Egidia.
1: E dice che lei ha detto che è una vecchia di merda, merdosa, una cosa così.
0: Sì.
1: Ma si può fare questa cosa a una persona anziana? Scusi, abbia pazienza, lei già mi parcheggia davanti. Quando baglia le piante si lamentano tutti che ci va l'acqua sopra la roba stesa. Ma non lo so, ma è questo il modo di comportarsi.
0: Ma scusi, ma lei non doveva andare a chiudere l'acqua e lavorare e fare cose?
1: Ma lei perché non si fa i cazzi suoi? Scusi, chi è l'amministratore del condominio? Io o lei?
0: Potete mettere giù questo cazzo di telefono? Il suo avversario Hulk Hitler era infatti famoso per boxare con delle schegge di vetro avvelenate e conficcate nei guantoni. Quella dannata sera dello scorso 7 giugno, Malafaccia si era appunto recato in tabaccheria per acquistare la carta da lettere su cui fare testamento. Ma dopo quell'episodio di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stato l'ultima persona a parlare con Menato.
3: Accoci, ciao! Sempre qui viene buono caffè? Buono cappuccino soia?
0: Sì, ma volevamo avere informazioni su Menato Malafaccia.
3: Menato Malafaccia!
0: Sì, è venuto da lei?
3: Venuto!
0: E cosa ha preso?
3: Colera con cappuccino.
0: Colera?
3: Con cappuccino, sì. Purtroppo ho lavato la macchina molto poco.
0: Sì. L'ha zuccherato?
3: Non so, io non fa affari altri.
0: Ok.
3: E lui poi, ricordo Menato.
0: Ok.
3: Faccia tutta...
0: Menata.
3: Come?
0: Menata.
3: Non so cosa vuol dire.
0: Va bene.
3: E lui viene e compra... Grata Vinci?
0: Sì.
3: Ma poi salta fa sì, che io penso che vuol dire sì, no?
0: Lei ha un ottimo senso dell'umorismo.
3: Ah sì, perché io mezzo italiano. Cinesi non ha senso l'umorismo.
0: No.
3: Conosci tu barzelletta cinese?
0: No.
3: Racconto barzelletta cinese? Un uomo va sotto macchina, muore. Visto non è tanto umorismo.
4: No, non tanto, no.
3: Comunque lui prende a gratta e vince in salta e dice ho vinto, poi scappa via, noi non vede più.
4: Grazie per la preziosa testimonianza.
3: Però lui con colera ha lasciato grande cacca in bagno. Ora guasto. Non andare. Ah, hanno chiuso l'acqua in condominio.
4: Sì, lo so.
0: Dopo questo episodio di Menato Malafaccia non si è saputo più nulla. Dati i successi sportivi e la vita felice e spensierata dello scomparso, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Menato Malafaccia? Noi di Chi l'ha svisto lo chiediamo a voi. Chiunque abbia notizie utili alle indagini è pregato di comunicarcela al più presto, chiamando il numero in radioimpressione o scrivendo al nostro indirizzo email, che è... Ogni tanto mi cospargo la bagiana di mangime e mi sdraio a gambe aperte in un pollaio, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
1: Sono Buscemi! Guarda che dopo domani c'è l'ispezione della canna fumaria, Non fumate!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
7: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
8: Che succede, Osceno?
7: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
8: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
7: Monitorando le mie telefonate.
8: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
7: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
6: Osceni Lerci 2.
7: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
8: Rottermaio.
9: Però se c'è un paraurti di una panda.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
8: Maier.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
8: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
8: Maier.
7: Maier sei tu, è quella puttana de so.
8: Del signor Rottermaier.
7: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
6: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
7: Ma se sono così rasabondo...
8: Rasabondo?
7: Se sono così rasabondo...
8: Vagabondo.
10: Nauseabondo!
8: Nauseabondo e ripugnante.
7: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
10: non
7: tutti...
10: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
8: Che hai promesso sposo? Allora...
7: Ma se sono così nauseabondio?
8: Nauseabondo.
7: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
10: nauseabondo?
7: Vuoi... Dove è scritto?
8: Nauseabondo.
7: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco?
6: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
7: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
8: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
7: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
8: Di un reality show pornografico?
7: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
6: Figli di Troia.
10: Figli di Troia.
6: Figli di Troia. Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
8: Psicoterapeutici.
11: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
8: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
8: Oh.
11: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Bravo!
7: Volete conquistare troia!
12: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
12: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
12: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
7: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa dice?
12: È l'Ajazzone! Ajace è quello grosso, Ajazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
12: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
7: Aia! No! No! No!
12: Il culo giù!
7: Attento!
12: Il culo giù!
7: Attento!
13: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
8: di sfruttare la mia caparbietà.
7: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
11: No, scusa, sono parole normali.
7: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
14: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
15: Ce l'ha fatto?
14: Ho sbagliato?
15: No, giusto.
14: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
15: No!
14: Sì!
5: Lo Zoo di 105.
16: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
17: Una buona giornata a tutti i nostri fedeli. Oggi è San Mosconi, il santo veneto. Quindi saluto tutti i veneti all'ascolto che ci nominano tutti i giorni per le strade. Grazie, grazie a tutti. E adesso è il momento di confessarsi e di pregare tanto. Pronto?
18: Ciao, come stai?
17: Bene, che bella voce che hai oggi.
18: No.
17: Oggi ti sento solare però, devo essere sincero.
18: Sì, sono dal mio cognato, sì.
17: Bene.
18: Non sono a casa.
17: Quindi non possiamo neanche pregare insieme oggi?
18: No, sono fuori strada.
17: Ah, sul marciapiede?
18: No, proprio una via dove passano le macchine e dove passa la gente.
17: Ma senti, allora possiamo provarla anche, passeggia un attimo così nessuno se ne accorge e la facciamo, no?
18: Va bene.
17: Non è che devi per forza cantare forte.
18: Sì, dai.
17: Allora, questa è una preghiera di Suor Marcella di Cuneo, una grande donna che ha aiutato la società a purificare l'aria del paese, e infatti l'aria è vita e questa è la sua preghiera che fa così.

0: voglia di te.
1: E domenica tu
0: chissà che cosa fai.
1: Ti rivedo sempre lì, che mi dici che mi vuoi.
0: La mia voglia è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncia a lei. Aria, ti respiro

0: nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: E va bene, niente, allora ti saluto.
1: Ok, anche a te un salutone grande. Salutami a Papa Francesco.
0: Va bene, se lo sento.
1: Quando lo vedo,
0: certo.
1: Lo senti, mm-hmm. Me lo saluti.
0: Certo.
1: Me lo saluti assai. Il ginocchio come le va?
0: Bene, adesso a posto. Ha fatto delle infiltrazioni?
1: Infiltrazione al ginocchio.
0: Sì, ha usato, aspetta, come si chiama la medicina?
1: Quella la spagnola, argentina.
0: Sì, quella aspetta, mi pare messicana con la tequila.
1: Ah, sì. Ah, sì, la messicana, sì.
0: Filtrazione di tequila, sì. Gli è passato subito, anzi
1: tequila,
0: era bello argillo dopo.
1: Sì.
0: Va bene, dai Domenica, allora ti auguro una buona serata, eh?
1: Ok, pure a te.
0: Ciao, eh?
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto? Come sta?
1: Come un cazzo.
0: Grazie, signora. Io lo so che voi vorreste che la richiamassi ancora, ma non posso esagerare. Andiamo avanti e richiamiamo sta merda.
2: E al sabato grande festa.
0: Brutta, schifosa, maleducata, maledetta.
1: Tu maleducato, un pezzo di merda.
0: Lurida bastarda di merda. Ma io la voglio sul mio comodino. È troppo simpatica.
2: E al sabato grande festa.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
3: Ma dove cai?
0: Che cazzo ha detto?
3: A padre,
0: pronto?
3: Mamma, da quanto corno ci ha fatto?
0: Come sta? Buongiorno.
3: Quanto corno l'ha fatto a buttare le mamme da parte? Perché se non era una puttanata, lo coso le tu come tu, lo bottiglia rara.
0: Un attimo che carico quello che ha detto su chat GPT. Allora, un attimo che provo a scriverlo. Le cose metuse come Atturo vuol dire a rara. Fammi la traduzione, grazie.
4: Mi spiace, ma quello che mi hai scritto è indecifrabile. Forse starai comunicando con qualche mongolo, oppure verifica se è un orco.
0: Ti posso caricare il file audio?
4: Ma certo, caricalo pure, così lo potrò analizzare meglio.
0: Ok, sentilo.
3: Lo coso è tu come tu, lo bottiglia rara.
4: La frase che hai scritto sembra più un gioco fonetico dialettale che italiano standard. Le cose metuse come Atturo vuol dire a rara. È sicuramente un signore del sud d'Italia che non ha manco la seconda elementare. Posso catalogarlo come mongo.
0: Ok, grazie. Ora continuo con lo scherzo telefonico.
4: Va bene, io sono qui se hai bisogno d'altro.
0: Pensi, soggiorno
3: completo. Capito?
0: Pensi.
3: Non puttana se può non farlo cosa tu sai questa maniera.
0: Dalla voce si capisce.
3: Però se tu vieni cai.
0: Pronto?
3: C'è un bello cazzo per un buco, a te la mamma della sorte.
0: Dalla voce.
3: Corno te merda.
0: Dalla voce
3: va
0: si capisce.
3: Un cazzo che non hai un cazzo di fare. Va lavoro, cornuto, pulita e puttana, va, va. Che hai vaga abbondante come Mattia, rompi le coglioni a rivecchia, capito? Stupido che non c'è altro.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire. Pronto? Sentite gli orchi che cercano di comunicare con dei versi. Bastardi.
1: La chiamata a Kiger.
0: Pronto?
1: Amica.
0: Pronto?
1: È incazzato.
0: Dalla voce si capisce che lei... Ma ci rendiamo conto? Queste bestie di Satana vanno anche a votare. Adesso proverò a richiamare gli orchi. Devo riuscire a fargli la vendita. Pronto? Mi sente? Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
1: Semi!
0: Ecco la cretina del paese. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono... Pensi, soggiorno completo...
1: Troncio, troncio, troncio!
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri.
1: E tua moglie.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, a soli 700.000 lire. Pronto?
1: La puttana di tua moglie, come si parlava con te.
0: Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire. Pronto? Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Rimanete lì, perché ora gli darò il colpo finale.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese.
1: Ma non c'è niente che cazzo da fare.
0: Come stai, bella stronzona?
1: Non sono cazzi tuoi.
0: Scimmia! E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana: Le coliche di Narnia, Il leone, La strega e l'armadio, Coi calcoli renali, Una mamma con la minchia, Camera Bidè, la nuova simpatica sitcom di Gianni Morandi.
2: Abbonati a Netflix.
1: Netflix. Dragon Ball Zenga, con Walter Zenga nella parte di Goku. La Sire Negra. Esplodendo il corpo umano, la nuova serie educativa dell'ISIS. Le avventure della giovane Rosy Bindi, imperdibile ed emozionante serie con Tony Servillo nella parte della giovane Rosy Bindi. Asterix e Obelix contro Cicciolina. E non perderti l'incredibile serie sul golfista che si masturbava durante le partite. Spruzzi in campo con Lotti.
3: Netflix. E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
1: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
4: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
5: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.

0: buono, il brutto e il merda, ma sono veramente deluso.
1: Sembri uno che sta cagando in un cespuglio.
0: Sono travolto dalla delusione, affranto, abbattuto, frantumato dentro.
1: Max, se ti riferisci all'uccisione di Charlie Kirk, beh, molti si sentono come te.
0: Non ho idea di cosa tu stia parlando.
1: Max era su tutti i giornali. Il tizio che faceva i dibattiti nelle università.
0: Perdonami, ma io leggo solo giornali che parlano di me e delle cose meravigliose che faccio. Max 2000, il Corriere del Brigante, il Resto del Brigante, il New York Max.
1: Non vorrei contraddirti, ma credo che sti giornali non esistano.
0: Perché sei un ignorante di merda? Comunque, la mia delusione, il mio volto così imbronciato è dovuta al fatto che ho ricominciato una nuova stagione di 105 mi cacca e non ho visto festeggiamenti davanti alla sede della radio. Mi aspettavo almeno una banda di paese che suona solo Sei bellissimo della Nannini in loop, 100 maggiorette nude, fuochi d'artificio che formavano la mia faccia in cielo, una limousine ripiena di sporcaccione, un coro gospel, una torta alta 3 metri che riproduce il mio pene, un lancio di coriandoli fatto con i biglietti delle mie serate. Insomma, roba normalissima. E invece niente, zero, nisba, niet, eins, drei, polizei. Sono stato accolto all'ingresso come un mazzoli qualsiasi, un inutile Alisei, un normalissimo Paolo, insomma, come se fossi uno di loro, una grossa e inutile merda.
1: Max, perdonami, ma mi sembra una reazione leggermente esagerata. Sei solo tornato dalle ferie, non è che hai scoperto la cura al cancro.
0: E con questa affermazione...
1: Max, ma dove cazzo vai? Chiedo scusa agli ascoltatori, ma abbiamo dei problemi tecnici. Metto un disco e torniamo fra poco.

0: Charles, puoi tornare in onda per favore?
1: Bla bla bla bla bla, non sento quello che dici. Bla bla bla bla bla.
0: Dai, non fare il bimbo. Per me sei il re indiscusso della radio. Se fossi omosessuale, saresti il primo con cui sognerei di scoppare. Il tuo volto è come il sole, illumina la stanza. I tuoi occhi riflettono la luce del Signore. Ti vesti benissimo e adoro le tue Maserati.
1: Non mi hai ancora convinto, vai avanti.
0: Quando parli nel microfono diventa più turgido. Se potessi solo avere le tue dita dei piedi sarei sicuramente un essere migliore. Quando Dio ha creato l'uomo, ha voluto farne uno perfetto e quello sei tu. Pensa che adoro la puzza delle tue scorregge e mi piace tantissimo quando fai finta di non vedermi quando attraverso la strada e mi passi sopra i piedi con le ruote del tuo Maserati.
1: Ok, ok, mi hai convinto, torno in onda solo perché è un mio dovere morale e perché riesco a far godere milioni di donne attraverso la mia voce che ha lo stesso effetto di un vibratore sui clitoridi.
0: Sì, certo, certo.
1: Beh, salutiamo la mia serva, la mia tuttofare Nodia, che è pronta per una nuova stagione. Ciao Nodia, come ci si sente a rivedere il proprio divino dopo un mese di pausa?
2: Oh mio sommo Max, ti ringrazio per avermi notata. Sono felice di essere al tuo servizio. Ho portato il ferro da stiro e il lucido per le scarpe. Dimmi quando vuoi che ti lavi i denti e ti pulisca le orecchie.
1: Aspettiamo la pubblicità per questo. Ora, per non consumare la mia vista, potresti riassumermi gli ultimi eventi che sono avvenuti in radio, così sono aggiornato.
2: Certo, divino. Tra le novità più eclatanti, hanno cambiato i pavimenti in tutto il primo piano. Hanno allargato l'ufficio delle serve, insomma le sottomesse della redazione e... hanno dato un ufficio enorme, con due gigantesche finestre, allo zoo di 105. Hanno dato un ufficio enorme, con due gigantesche...

0: sacrilegio, affronto, tradimento. Lo zoo di 105 ha un ufficio con le finestre. Come si fa a dare un ufficio a quelle nullità, a quei pezzenti? Stavano benissimo nel loro habitat, in una grotta buia. Li dovevano vivere come i sorci. Sono furibondo, adesso è guerra. Nodia, passami il borsello di Dior e il lucida labbra, che non posso picchiare qualcuno senza essere alla moda. Brutte merde, preparatevi al peggio. Alisei, tu sei il primo, e tu, Vincenzo Giannatempo, che sembri lo zio Fester con handicap mentali. Occhio, vedrete un Max brillante come non lo avete mai visto.
1: Max, dove cazzo vai?
2: Dottor Max, non vuole che le pulisca le orecchie prima di andare?
0: Fanculo alle orecchie, stirami la giacca, stronza!

0: Lo Zodi 105.
1: Roy Crispy Pisney è un multimiliardario ereditiero della famosa Colt Pisney Pictures, famosa azienda della Pennsylvania, libera dai diritti d'autore.
2: Ereditare tutti questi multimila dollari da quell'ex nazista massone di mio nonno Colt Pisney è stata una vera fortuna. Lui si è fatto il culo per costruire un impero producendo armi d'assalto e cartoni animati famosi, tipo Nicky Pantegano, Ronald Condor e Frippo, il cane coi problemi. Per oltre mezzo secolo, il vecchio ha prosperato grazie ad una tecnica collaudata per fottere gli americani. Da piccoli li rincoglioniva con le avventure di animali deficienti e da grandi gli vendeva i mitragliatori per sfogare i traumi che gli aveva provocato da piccoli. Economia circolare, cazzo. Comunque sia, due inutili che lavoravano come pupazzoni per il mio parco a tema nel deserto del Mojave sono schiattati per il caldo. Infatti, è l'ultima volta che mi affido a questa agenzia di animazione eschimese. Per questo lavoro voglio due baldi giovani americani. Aiuto America!
3: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
4: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot. E fanno cose.
5: Quando il metallo non basta più.
6: Ehi, Bob! Se ti dico cartoni animati, che cosa ti viene in mente?
7: Grossi polpi alieni che sverginano collegiali con lunghi e umidi tentacoli a forma di pene.
6: Ok. Allora proviamo così. Se ti dico...
8: Io ho davvero tanti problemi! Cosa ti viene in mente?
7: Zed, il figlio di mio zio Cletus e mia zia Mindy, che sono marito e moglie, ma anche fratello e sorella.
6: Cavoli, è vero. Allora, guarda questo annuncio.
7: Ma quelli sono Nicky Pantegano e Freppo il cane coi problemi, i miei personaggi preferiti della Pisney.
6: Esatto! Il parco di Pisney Town sta cercando due coraggiosi giovani americani che indossino i loro costumi per fare le foto coi bambini, dare i volantini e buttare nel deserto gli ubriachi.
7: Ma allora è la nostra occasione. Ho sempre adorato fare le foto coi bambini. Mi ricordano i pomeriggi dopo il catechismo con padre Jacobson.
6: Sì, solo che lì i bambini erano nudi e quando si è saputo è stato linciato da una ronda di genitori con le fiaccole.
7: Dannazione, è vero. Pensa che da quel giorno mia madre tiene ancora il suo cazzo insanguinato in un barattolo di vetro sopra la trave del camino. È sempre stata una donna nostalgica.
6: Già! Che cuore d'oro!
1: Fare il ripieno di un pupazzone di pelo sintetico alto 2 metri può sembrare un'impresa facile, ma non lo è. Jim e Bob dovranno dimostrare forza e pazienza e in più imparare tutti quei balletti stronzi che si fanno nei parchi tematici ogni 20 minuti e che rompono i coglioni a chi vuole dormire.
7: Ehi, Jim, se passiamo il colloquio, che personaggio ti piacerebbe fare?
6: Direi Nicky Pantegana. Adoro come tortura gli scoiattoli sindacalisti con la fiamma ossidrica. E tu?
7: E me lo chiedi? Freppo, naturalmente. Anche se sbava e si prende a pugni in testa da solo, è quello che alla fine sbudella più galline comuniste col macete.
6: Già, un vero eroe americano peloso. Comunque non preoccuparti del colloquio. Per essere assunti basta avere più di 18 anni e saper scrivere il proprio nome.
7: E io come faccio?
6: Tranquillo, ti insegno io durante il viaggio.
9: Quando Jimmy trasmette le sue conoscenze accademiche con il tipico distacco del maestro Jedi con il suo giovane Padawan, vorrei che lui mi aprisse a metà come un sacco a pelo e si rifugiasse nudo dentro di me per proteggersi da un'improvvisa tormenta di neve, anche se non sono riccone. E da queste parti la minima è 26 gradi da 125 anni.
1: I fanno cose, si mettono in viaggio e raggiungono i cancelli di Pisney Town alle prime luci dell'alba, così da essere i primi a sostenere il colloquio per fare la parte da pupazzone peloso.
6: Ehi, Bob, guarda! C'è Roy Crispy Pisney in persona!
7: Sì, è proprio lui! Deve aver appena fatto colazione perché gli è rimasto dello zucchero a velo sulla giacca.
2: Cazzo, ma siete davvero proprio voi! Ale Franz, i Fabbrica Materiali!
6: Veramente, Jim e Bobby forgia cose. E lei sta sanguinando dal naso, signore.
2: Eh? Ah, vabbè, sì, ho un po' esagerato con la bianca.
7: Intende Bianca Grandine, l'eroina che viveva con sei mutilati, che ha mangiato l'anguria col polonio ed è stata salvata da un Marines necrofilo con un cannilingus?
2: No, ma che eroina! Quella è roba da toffa. Questa è colombiana, ma veniamo a noi. Siete bolscevichi, musulmani, democratici o culattoni?
6: No.
2: Assunti, mettetevi i costumi e se ci riuscite non pisciatevi addosso e non dite parolacce. Poi passate da me stasera per gli $8 della giornata.
7: E vai!
6: E vai! Siamo entrati nella storia!
1: E così Jim e Bob, travestiti da animali, si lanciano sotto il sole a 40 gradi per fare un lavoro da schiavi sottopagato che oramai anche i messicani ci cagano sopra. Ma loro sono felici perché sono bianchi, cristiani, eterosessuali e armati. E quindi, quando fra 35 minuti saranno stroncati da un collasso, qualcuno li abbandonerà davanti a un ospedale invece che in una roulotte nel deserto. Che grande paese gli Stati Uniti d'America!
3: E fanno cose quando il metallo non basta più.
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolete, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita!
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Raven, Sburga per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
10: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
9: May.
10: Fiona May!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May! Forrest Gump!
9: Gampa! Gump!
10: Gump!
8: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripettenusa, Pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
14: È facile, sei intuitivo!
8: Allora! Pim pre pam pam pam pam pim.
10: No, Tom Pim.
8: Allora, oh. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petepam.
8: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metterlo qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimperpet Nusa! Pimperpet Fam! Pam! Ravensburg Teravidia!
9: Non è Ravensburg Teravidia!
8: Ravensburg!
10: Der.
8: Teraviba!
10: No, Teravibra!
8: Teravita!
10: Teravita!
8: Oh! Ravensburgent!
9: Ravensburgent!
8: Ravensburger! Ravensburg Teravidia!
15: No, no, non è Ravensburg! Non è...
16: Ascolta!
10: È meglio fare una repubblica!
16: Sì. sì, molto meglio, sono d'accordo con te! Sì, scusaci, ma levati dai coglioni!
10: A morte il monarca!
8: Anche voi!
17: 105! Lo Zoo di 105! Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Golf Mike, actually I'm in altitude, descend and maintain 11,000.
1: 16 giugno 2022. La flotta militare americana, anni spanatissimi seconda, guidata dal generale Coppola, sta preparando una missione molto pericolosa. Mentre tutto l'equipaggio sta pitturando gli aerei di rosa e rifoderando i sedili con pelle di giaguaro. Al comando della missione, il super maschio, tutto ormoni e testosterone, l'icona etero dei Marines, il tenente Maverickia.

0: cadetti, serrate le chiappe. Oggi è un giorno molto importante. Sapete come mai?
1: Perché si festeggia San Etero.
0: Ecco, Penny, facciamo che d'ora in poi tu parli solo quando ti tocchi i coglioni.
1: Ma io non ce li ho i coglioni.
0: Appunto, invece io sì. E a me mi li hai rotti da un pezzo. E sai cosa succede quando qualcuno mi rompe i coglioni invece del culo?
1: Le fa una proposta di matrimonio?
0: No, le spano il culo con un piede.
1: Ok, sono pronta.
0: Non in quel senso. Tirati sulle mutande, che i culi senza peli mi fanno venire il volta stomaco.
1: È chiaramente innamorato di me.
2: No, non posso essere... Cioè, scusa se te lo dico così apertamente.
1: Fatti i cazzi tuoi.
2: Vabbè, non è padrone della sua vita.
0: Cosa vorresti asserire, scusami, comparsa?
2: Mi scusi, comandante, se sono un po' inopportuno, però credo che la signorina non abbia capito che lei è un po'...
0: Cosa?
2: Dico... A lei...
3: Sono il generale Coppola! C'è il fraccio?
2: Sì, è lì.
3: Ehi, fraccio! Tra 10 minuti ti voglio nel mio ufficio!
0: Subito, signore.
2: Ecco, appunto, stavo dicendo.
0: Come stavo dicendo, prima che la scoglionata mi interrompesse qua, oggi è un giorno molto importante, perché uno di voi avrà l'onore di farmi da copilota in una pericolosissima missione segreta. Chi si offre volontario?
1: Io!
0: Devi stare zitta!
1: Sì, ancora!
0: Basta, la missione non può aspettare. Rooster, verrai tu con me.
4: Ti pareva? Mi scusi, signore, è per caso possibile rifiutare il suo invito?
5: E perché mai vorresti rifiutare, Rooster?
4: Perché lei ha causato la morte di mio padre in una missione simile. Tutte le volte che siamo soli cerca di scoparmi il buco del culo. O la bocca, o l'occhio, o il buco del naso. L'ultima volta mi ha infilato il pelo nell'ascella.
2: Veramente? Ti ha chiavato l'ascella?
4: Sì, la sinistra, quella che uso per fare il saluto.
2: Ma non ci metti più le baguette?
4: No, le porto a destra adesso. A sinistra metto le brioche.
2: Ah, no.
5: Ma non stare a guardare il capello, papà mi morto, papà, babà, babà, babà.
0: Vado a prendere il casco rosa e la tuta leopardata e si parte, punto e basta, questi sono gli ordini, è chiaro?
1: Troppo etero.
2: Ma no, è culatone.

0: meglio. Ordini l'ardire, ma in che nazione si trova questa base segreta che dobbiamo distruggere?
1: Rooster, si trova nel Vaselinistan. Un piccolo stato, ma molto agguerrito, eh?
0: Vaselinistan! Mai sentito nominare?
1: Si trova proprio oltre questo deserto pieno di scorpioni velenosi che stiamo sorvolando. Ups! Oh, si è rotta la radio! Si è rotta di nuovo!
2: Come si è rotta? Mamma, com'è rotta! Non potremo comunicare con nessuno in caso dovessimo fare un atterraggio di emergenza. Com'è rotta!
0: Ma qui funziona tutto! Perché mai dovremmo effettuare un atterraggio di emergenza, signore?
1: Oh, merda! Ho dimenticato di fare il pieno! Sta finendo il carburante e dobbiamo proprio fare un atterraggio di emergenza in questo deserto pienissimo di scorpioni velenosi.
0: Ma straporca la puntata del Mojave! Sempre a me! La porca la puttana della desertificazione! Ho un caldo della Madonna qua, signore!
1: Ah, già, meglio spogliarsi nudi mentre aspettiamo che qualcuno venga a cercarci. Ah, sì, così va molto meglio. Complimenti, Rooster, che belle chiappe!
0: Comunque, signore, con tutto il rispetto, le popolazioni berbere del deserto non vanno in giro nude, anzi vanno in giro... Uno scorpione! Un fattuto scorpione sulla mia fattuta gamba! Mi ha butto il cazzo!
1: Mantieni la calma, Rooster. Non morirai perché ora ti succhio via il veleno.
0: No, mi lasci morire! Voglio morire, ho sempre desiderato di morire! Da quando sono nato che voglio morire!
1: Pancia mia, fatti capanna!
0: Aiuto! Mi sono rientrato le dita nei piedi!
3: Comunicazione per dirvi che sto sorvolando il deserto dove vedo la carcassa e la carlinga dell'aereo, passo.
4: Vede tracce, segni di vita sul luogo.
3: Allora, vedo un corpo... Accidenti, forse ho individuato i corpi. Credo siano ancora vivi, uno si sta muovendo, sta rantolando.
5: Rooster, mamma mia!
3: Credo che sia il comandante Mavericchia che sta saltando ritmicamente.
5: Oh, ti sveleno, ti sto
3: sopra...
5: svelenando! Oh, ti sto svelenando, Rooster!
4: Tenete comparsa, attendiamo notizie più dettagliate. Che cosa stanno facendo? Come sono le loro condizioni di salute?
3: Praticamente c'è Rooster che...
4: Quindi è una manovra di salvataggio?
3: No, una smorza candela.
4: Passo.
3: E chiudo anche.
4: Sì, anch'io per sempre, proprio me licenzio.
5: Ma quanto cazzo dura questa candela?

0: Lo Zoo di 105.
1: Sta arrivando. Oltre 100 milioni di euro spesi solo per le calze del protagonista. Un'incredibile produzione cinematografica. Tom Cruise, Dick Dickinson, Willy Wonka, Tullio De Piscopo, Brad Pitt, Pippo Inzaghi, Winona Ryder, Julia Roberts, Ettore Andenna e la straordinaria partecipazione del Coco Loco. Un cast formato da 1000 persone di colore e almeno 450 culattoni che non verranno mai inquadrati, ma necessari per le puttanate sull'inclusività e il politicamente corretto. Dopo il successo dell'Avvocato del Diavolo, arriva l'attesissimo sequel. Arriva l'Avvocato del Cavolo.
2: Salve.
3: No, ma pure qua. Ma lei scusi, com'è che fa tutti questi film? Perché io cambio produzione regolarmente.
2: Probabilmente il mio cachet è molto basso.
3: Sì, no, inesistente praticamente.
2: Sì.
3: Comunque, grande film, grande titolo, Al Pacino, Keanu Reeves, Avvocato del Diavolo. Oggi rifacciamo questo remake, il titolo leggermente modificato, si intitola L'Avvocato del Cavolo. Ok, e lei è il protagonista. Le dico una cosa, è l'unico ruolo che le darò mai da protagonista, eh? Mi raccomando.
4: Tutti cioè... pronti?
3: Sì, è una crema, vai, in olio.
4: Motore partito. Scena 1, prima azione.
2: Chi sono io?
3: È l'avvocato, scusi, è l'avvocato del cavolo. Ma che domande fa? E lei, lei in questo momento, ok, è davanti al giudice, c'è l'imputata e lei deve fare la ringa.
2: Ok.
3: Faccia la ringa, al ciak, prego.
5: La parola passa alla difesa. Avvocato del cavolo, sono il giudice Pistacchio. Qual è il suo prossimo testimone?
2: E quindi adesso devo parlare della ringa?
3: Sì. Che è? Ma che è sta roba?
2: Il pesce.
3: Ma non è un pesce, la ringa è la tirata! La tirata che l'avvocato! Okay. Faccio la tirata all'avvocato! Ma che fa? Ma non faccio lo spirito, insomma ancora la sua età con questi giochetti, le parole, la tirata e far pippotto finto, scusi, ma se vergogna!
2: Ma io veramente ero serio.
3: No, lei deve interrogare, metta sotto torchi.
2: Sì.
3: Sì, l'imputata, lei la mette sul banco degli imputati e la spolpa, capito? Grinta, tieni fuori, forza. Dai.
2: Vieni qui, puttana!
3: Troppo, tu sei un orco orribile. No, più avvocatesco.
2: Vieni qui, puttana!
3: Lei è un avvocato, non è un mostro orribile dell'Loch Ness, ecco.
2: C'ho quello.
3: Dice, la difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicca, ma puttana la stronza, come cazzo si chiama? Impergliciarli.
2: Scusi.
3: C'ha ragione
2: quella. Ma fatica lei, non vorrei mai.
3: Ma perché non lei? Allora, la signorina Impergliciarli.
2: Scusi.
3: La signorina Impergliciarli.
2: Impergliciarli.
3: Quello lì, sì. Beh, un cognome tipico.
2: Alto tesino.
3: C'è pieno di Impergliciarli.
2: Vado,
3: prego.
2: La difesa chiama a testimoniare la signora.
3: Sì, un po' più de grinta, però, perché lei è un avvocato de fama, un avvocato de grido, prego.
2: La signora chiama! Sto gridando.
3: No, de grido nel senso che è un avvocato famoso, celebre, celeberrimo, tutti la conoscono. Sì, avvocatesco.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina impellicciata.
3: Imperli.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina.
3: Gnare.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina imperlicciartre.
3: Imperlicciargli.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina imperlicciata.
3: Lei, dica lei, chiama lei.
2: La difesa chiama a testimoniare, dica lei.
3: Lei senza diga.
2: La difesa chiama a testimoniare lei senza dica.
3: Sì, è senza dita, ma che è? C'ha la poliomielite. Sì.
2: La difesa chiama a testimoniare quella.
3: Benissimo, andiamo avanti.
6: Quella.
3: Pensavo un altro, invece proprio.
2: Signorina imperlicciargli. La notte dell'omicidio lei mi lanta di aver visto il mio cliente, il signor Eburu Brescherti dar?
3: No, è scritto qua Eburu Brescherti.
2: Il signor Eburu Brescherti.
3: Guardi che non è di San Pietroburgo e sarà de Erba, Eburu Brescherti.
2: Il signor Eburu Brescherti uscire dalla casa del dottor Probribriblob.
3: Ma scusi, ma lei, ma non l'ha letti prima i nomi?
2: No.
3: Ma perché no?
2: Perché ormai si è abituato, scusi.
3: Non mi sono abituato io alla rottura dei coglioni, scusi.
2: Sono rotto i coglioni, no?
3: E se figuri io che lei che mi fa proprio pipripri.
2: Dottor Probribriblob.
3: Broibriscola.
2: Dottor Broibrisgola.
3: Pro.
2: proibito! Pro.
1: Come andrà a finire? Male, molto male, anzi, malissimo. Come andrà a finire? Male, molto male, anzi, malissimo. L'avvocato del cavolo.

0: This is a zoo only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Profumo di Dona. Al Pacino diventa cieco dopo una scorreggia del Dona. Madagascar Face. I simpatici animali di Madagascar contro Al Pacino.
3: Abbonati a Netflix.
1: Netflix. Papà, sei una nana. Al Pacino, nei panni di un giocatore di basket che decide di cambiare sesso e rinunciare alla sua statura. Il Padrino parte per la tangente. Al Pacino è un boss mafioso che non riesce a finire un discorso. Il pelato del diavolo. Al Pacino, nei panni di Ivo Abido. Quel pomeriggio 5 di un giorno da cagna. Al Pacino si invecchia per interpretare Barbara D'Urso. Serpi Cozzi. Al Pacino combatte il crimine con il suo barboncino Fuffi.
4: Netflix.
1: Ogni maledetta domenica. Al Pacino interpreta un prete che non ha voglia di lavorare. E non perderti l'incredibile serie su Al Pacino, nei panni di un boss che possiede un cellulare di sottomarca. Carlitos Huawei. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
5: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce!
6: Lo Zoo di 105.
7: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: notato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le mitiche origini dello zoo. Anni 80-90, Marco è appena uscito da una faida con Radio Disc Jockey e, pur avendo radunato un super mega team, capisce di dover ampliare i membri nella sua ciurma per mettere il mondo sottosopra. Così va a trovare un suo vecchio compagno di classe.
3: Ciao, permesso? C'è qualcuno in casa, figa mezza culo?
4: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura e porca la m***a in culo Dante, sto focio pieno di merda.
3: Ciao Roberto, cazzo su cascemi, come stai?
4: Marco, qual buon vento ti porta qua, m***a bucaiola, quanto tempo?
3: Eh sì, ne è passato, ti ricordi quando ti suggerivo alle medie, troia vecchia storpia?
4: Ma puttana, sì. Tra l'altro ti ricordi quelle 8 cazzo di storie che scrivevi? Come le chiamavi?
3: Le scenette, puttana merda culo.
4: Esatto, maremma inferocita. Ne avevi scritta una su un padre che viene deportato e poi salva il figlio facendogli credere che sia tutto un gioco. Te ricordi? Ci ho fatto un film e ho vinto un Oscar. Te l'ho inculata di brutto. Cane, com'è che tutti ti inculano tutto?
3: Ma che cazzo ne so, merda minchia fanculo. In ogni caso è arrivato il mio momento di inculare.
4: Cioè, vuoi incularti mia sorella?
3: No, voglio incularmi il mondo e metterlo sotto sopra. Un momento, hai una sorella, stronzo succhia cazzi?
4: Sì, è di là. Magari potrebbe unirsi alla tua causa. Però attento, è una persona strana, soprattutto molto difficile da far ridere. Puccioni? Puccioni? Ti presento il mio vecchio compagno di merende, Marco Mazzoli. Vuole provare a farti ridere.
3: Sborra? Cazzo, merda?
2: Ma facciamo un attimo un salto indietro. Chi è la Puccioni, sorella di Roberto Benigni? Trattasi della più grande giornalista della storia, nota per aver sventato un famoso caso dell'epoca. Ma vediamo il flashback.

0: Sono Bettino Craxi e sto lestofando. Cosa? Puccioni Benigni? Cosa ci fai qui negli uffici segreti del Parlamento di Pavia? Mi hai beccato proprio con le mani nella marmellata mentre sto gestendo tutta la Tangentopoli, questo è vero, ma non puoi fermarmi.
1: Cicinella e pizza cazzo fa culo.
0: Cosa? Hai già avvisato Di Pietro, la polizia, tutta la stampa, hai già fatto uscire un articolo sul Corriere che parla di tutta la faccenda nel dettaglio e ti hanno dato un premio Pulitzer?
1: Ma perché? Cosa?
2: Fermi tutti e che nessuno si muova. Scacco matto. Sono Di Pietro, il magistrato, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
0: Maledetta Puccioni Benigni, sei sempre un passo davanti a me, ma avrò la mia vendetta.
3: Fine del flashback. Torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato. Vabbè, avete capito.
4: Ma tu sei intelligentissima, caccapuzza pazza.
5: Basta. A me onestamente mi è sempre sembrata ritardata.
4: Assolutamente no, chiappa sega troia.
5: Lei lavora in un programma che si chiama Tutto Finito per Radio 1005.
3: Stop un attimo, capita? Radio 1005. Fa molto ridere perché essendo gli anni 80-90 bisogna ragionarla in lire. Minchia se sono un genio.
4: Davvero lavori in un programma su Radio 1005, pirla pirlo faccio?
1: Beh, è scritto Gubbio.
4: Allora puoi accompagnarmici. Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba. Sono d'accordo con te. Andiamo in taxi, che fa rima con Craxi, figa fuga sbotta. Può portarci qui in via Turati a Pavia? Possibilmente facendo la strada più corta, Glande Pene Frisella?
6: Strade? Dove andiamo noi non servono strade.
4: Hai ragione, Puccioni. Questo è tutto scemo. Andiamo a piedi.
6: Piedi? Dove andiamo noi non servono piedi.
4: Sì, sì, grazie di nulla, scemo cretino puzzetta. Dai, facciamo due passi. Così mi racconti un po' di te. Dimmi, sei fidanzata?
1: Perché?
4: Davvero? Stai con il famigerato cowboy di Pescara? Assurdo, minchia sticchiofregna.
3: La leggenda continua, ma la storia del famigerato cowboy di Pescara spero la racconti la Puccioni in diretta una volta finita questa scenetta. Perché la Puccioni è come Deadpool, spacca la quarta parete e a volte anche i coglioni.
1: Oh, ma cosa hai scritto?
3: Al prossimo episodio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Allora, venerdì pomeriggio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato una sentenza che di fatto sanciva il diritto all'aborto come un diritto federale. Dopo questa sentenza ogni Stato americano sarà libero di decidere per se stesso, ma già 26 Stati hanno deciso di vietarlo completamente o quasi completamente. Tutti scandalizzati in Italia, oscurantisti, medievali, fascisti, ma in Italia però, in Italia, in questo meraviglioso paese dei diritti, si può abortire in Italia col cazzo, perché in pratica nella maggior parte degli ospedali gli obiettori di coscienza arrivano fino all'80%. Questo significa che anche se la legge in Italia permette di abortire alle donne, di fatto non c'è la possibilità di farlo. Capito che furbi, mondo cano? Voglio sentirvi su questo. Ipocrisie sull'aborto. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pino dal Piemonte. Pino, vai Pino.
3: La mia paura è che non vorrei che vorrebbero costruire un impero, visto che ci sono le guerre in giro, più gente c'è da ammazzare. Oltretutto il capitalismo ha bisogno di carne umana per sfruttarla, sì. E allora va bene così.
2: Certo, caro amico Lenin.
3: Allora diamo carne ai padroni, diamo carne ai padroni.
2: Carne ai padroni, sì, guardi che il 1800 è finito, anche i luddisti con gli zoccoli che spaccavano la macchina a vapore ormai sono la direzione.
3: Vogliamo essere democratici o dittatori di sinistra o di destra?
2: Beh, se dipendesse per me comanderei io il mondo in qualità di Dio supremo e voi tutte merde. Un altro. Sentiamo Maria Rosaria, via, attuono sull'aborto. Che cosa è successo? Cosa ne pensi?
4: Come la pensiamo? La pensiamo che fanno tanto i liberali e poi dopo ritorniamo al tempo della preistoria qua.
2: Però siamo a crescita zero, non si fanno più figli, Perché non si fanno più figli? Perché le donne abortiscono?
4: Perché non si scopa più, che dobbiamo dire?
2: Non si scopa più?
4: Dovrebbero cambiare un po'. Prima le donne, adesso tocca agli uomini fare qualcosa.
2: Facciamo abortire gli uomini. Facciamo una bella vasectomia a tutti gli uomini, gli tagliamo i coglioni.
4: Tutti quanti.
2: Lei vorrebbe un mondo di uomini senza coglioni.
4: Amore, io ti voglio bene, guarda, mi sei molto simpatico. Un bacione e ti abbraccio.
2: Sì,
4: ciao.
2: Un abbraccio, preferirei un po'. Comunque, arrivederci. Grazie. Sentiamo il polemico da Roma. Polemico, parliamo di aborto, vai.
5: Mannaggia, ogni volta che sentavo se tu la barbetta, mannaggiala.
2: Sento che ti sei svegliato col piede giusto oggi, pieno di ottimismo e di entusiasmo nei confronti del creato.
5: Io un piede te lo ficcherei nel buco del culo.
2: Va
5: mannaggia.
2: Bene, sarà la tua espadriglia. Ma questo che cosa c'entra con l'aborto? Cosa c'entra col tema?
5: Senti, Lucio, io voglio sapere Carlo che fa un lavoro che sembra un metto la guarda veramente lo diamo a male,
2: ma sei un collerico.
5: Allora, pure sotto la radio
2: anche tu,
5: non era quella la radio.
2: Un altro cacasotto da sfamare.
5: Posso parlare perché mi chiami negli orari che non posso parlare,
2: perché tanto resti comunque niente da dire, bestia verme.
5: Io vorrei entrare nel bucio del culo,
2: un altro pervertito. Io vorrei farti passare mezz'ora con Pillon, così ti passa la voglia di entrarmi nel culo. Ciao. Sentiamo Mirko dall'Emilia. Mirko, la tua posizione sull'aborto?
6: Vogliono togliere l'aborto? Hanno tolto, non si è capito una sega del discorso in generale.
2: Tu forse non hai capito un cazzo, che sei ignorante come un paio di ciabatte in una montagna di merda di vacca piena di mosche.
6: Che sentivo dire? Esistono i preservativi, ne metti uno e a posto, non è che devi fare figli a profusione perché ti tira il culo.
2: E se non l'hai messo, se sei allergico, se si è rotto?
6: Sei allergico a cose che non li fanno neanche più per quelli che non c'hanno il lattice, dai. Li fanno per tutti i preservativi, non è che sei allergico al latte, adesso non si può mettere un preservativo, gli si gonfia il cazzo. Perde. Che cazzo di discorso è? Dai.
2: Nel tuo caso li hanno fatti anche con la visiera, visto che sei una testa di cazzo. Ciao. Andiamo da Franco sul camion. Franco, dici, obiezione di coscienza in Italia che rende di fatto inefficace la legge sull'aborto. Vai Franco, cosa ne pensi? Vai.
7: Gli obiettori di coscienza non andassero a fare in culo, perché quando è stato il momento giusto, sì? L'obiettore di coscienza non stava. Poi hanno messo la legge,
2: sì?
7: E poi è uscito il obiettore di coscienza.
2: Senti Franco, possiamo dire che tu non hai mai avuto problemi di aborto perché ti scopi solo i travestiti?
7: Non mi piace la carne del porco a me.
2: Ah, sei kasher.
7: Beh, bravo, a me quei travestiti non piace. A me piace la pizza. Se la trovo la scopo, se non la trovo non me la faccio a mano.
2: Sono d'accordo con te Franco, un abbraccio, buon viaggio, ciao.
7: Un abbraccio.
2: Ciao. E chiudiamo con lui, l'amico mio, su un tema che gli è caro. Amico mio.
7: Pronto?
2: Amico mio, buongiorno e buona
8: sera. Vai figa brutta merda, vai figa brutta merda.
2: Ti sento pieno di voglia, Cucciani, di esistere
8: devi
2: oggi.
8: Devi dirmi chi ti ha dato. Allora, Cucciani, ascolta, una volta per tutte dimmi chi cazzo ti ha dato il mio numero di telefono quella volta.
2: Allora,
8: tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
2: Secondo te tu sei il centro della mia giornata. Cioè, io secondo te mi ricordo di tutti i babbi di minchia che entrano nella mia trasmissione.
8: Non mi interessa di tutti gli altri babbi di minchia. Tu mi devi dire chi ti ha dato il mio numero.
2: Ma tu hai
8: nome devi farmi, ma tu e cognome.
2: Ma chi cazzo vuoi che ne sappia io? Ma che ne so, c'ho 100 ragazze di redazione, 100 belle fichette pronte a compiacermi, a passarmi numeri di pazzi.
8: Basta rispetto alle donne, brutta merda, non sa parlare così, sì, tu cioè. e quelle quattro che chiamate di OnlyFans, devi portare rispetto.
2: Belle fiche,
8: tu
2: belle
8: le
2: fiche.
8: Donne, brutta merda, tu mi devi dire chi è l'informatore, devi
2: la. Ma quale informatore?
8: Non raccontare. Stai zitto.
2: L'informatore di cosa? Che non sei niente.
8: Ascoltami, merda.
2: Non sei una spia.
8: Maledetto, basta. Ascoltami.
2: No,
8: tu mi devi dire chi ti ha dato il mio numero e non dirmi che hai dei stronzi maledetti. Dai, che ma ne hai a migliaia.
2: Conti
8: mi devi
2: un cazzo.
8: Dire chi ti ha dato le informazioni sul mio conto, brutta
2: conti
8: merda.
2: Un cazzo.
8: Hai le palle. Brutta merda. Sei un infame maledetto.
2: Ma
8: va a culo, coccodè, che cazzo ci voglio fare?
2: Dai, Pulcino Pio.
8: Non imparo a stare sto mondo. Infame maledetto.
2: Ah, dai, su.
8: Infame maledetto.
2: Sempre la ti ritera. Leone da telefono.
8: Fai silenzio.
2: Perché? Perché? Cosa stai dicendo di interessante? Niente.
8: Brutto onto.
2: Ci niente.
8: Devo stra maledetto onto che non ci sia altro. Brutto bastardo.
2: Bastardo. Aspetta, aspetta, ti dico io, brutto bastardo. Cosa? Cosa? Deve dire onto, bastardo?
8: Bastardo! Arriva la donna! E taglio le gambe dalla gola! Mi avvero nel tuo sangue! Ti cavo la pelle! Sì. E ti pianto un palo nel culo! Ti faccio fare la fine che faceva fare Vladimir! Maledetto bastardo!
2: Questa del palo in culo è nuova, bella! Abbandonare la vita come un magnum al cioccolato, con un bastone in culo. Potrebbe non essere male, molto estivo, molto estivo. Le minacce estive, belle le minacce estive, bravo! Alla prossima, ciao, vaffanculo!
0: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
4: Si è felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: Manco un anno, Leo.
4: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa, adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Mo ce ne ho 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, allora Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione,
4: dico,
3: 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prendo? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
3: Quanto prendi?
4: Di una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: 3.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
3: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Sì,
4: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
3: non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Acqua azzurra, acqua chiara.
3: Siccità, siccità, l'Italia a secco, il Po, i minimi storici cominceranno probabilmente a razionarci l'acqua, non potremo fare la doccia, lavare i piatti per settimane, mesi, forse. Questo naturalmente perché le riserve idriche non si sono riempite durante l'inverno a causa degli evidenti cambiamenti climatici, ma c'è sempre un ma, perché quando si parla d'Italia c'è sempre un ma. Dovete sapere che la nostra rete idrica ha un tasso di spreco del 42%. Questo vuol dire che su ogni litro di acqua che noi utilizziamo, 40 centilitri, cioè quasi mezzo litro, va sprecata perché i nostri tubi fanno schifo al cazzo. Dovreste essere incazzati come bestie. Apriamo le linee, dai, io lo so, apriamo le linee, dai. Andiamo da Agostino, Roma. Agostino, siccità. Come mai siamo in siccità? Che cosa è successo? Tu lo sai?
4: Perché la gente spreca, non gliene frega un cazzo.
3: Quindi sono gli sprechi.
4: Siamo il cancro del mondo, dobbiamo morire tutti.
3: Beh, mi sembra un punto di vista un pochino estremo. Perché siamo il cancro del mondo?
4: Ci siamo mangiati un pianeta in meno di 100 anni. Ma come cazzo?
3: Mi sembri molto alterato.
4: Morire tutti, ci dobbiamo morire tutti, dobbiamo morire.
3: La colpa secondo me è dei parassiti romani come te, che ci avete tutte queste cazzo di fontane. Cosa ve ne fate di tutte quelle cazzo di fontane?
4: Le hanno chiuse tutte, come la prende manco potabile. Sono sempre i stessi 10 litri d'acqua che girano.
3: E ci andate a fare il bagno, a sciacquarvi le palle nella fontana.
4: Magari, mo vado a Fontana di Trevi, mi porto il bagno schiuma, lo shampoo, ma la faccio là, la faccio
3: bruciata. Bravo, vedi se riesci a prendere anche il tridente di Nettuno in culo, vai.
4: E te lo picca al culo, dai, stanno 3 punti, uno a me, uno a te
3: e uno a tuo padre. Ciao bello, ciao ciao.
4: Ciao,
3: vattene a piantare pure. Andiamo da Franco sul camion. Franco da Bari, dai.
5: Allora, io ti devo dire, io sono del sud, no? Ho parlato con degli amici miei agricoltori.
3: Sì.
5: E hanno detto che noi è una vita che siamo in queste condizioni. E tiriamo l'acqua a 700-800 metri di profondità. Quindi quelli del nord devono provare a fare le stesse cose, perché quelli attingevano al Po e l'hanno prosciugato. L'Italia si sta desertificizzando, da cazzo tu dici.
3: Non usare parole che non conosci. L'Italia è secca, dica è secca, dai.
5: Come la figlia delle vecchie.
3: Esatto, l'Italia è secca, quindi bisogna tirare l'acqua dal fondo dei pozzi, dici te.
5: Dal fondo dei pozzi, come la tiriamo noi di qua.
3: Ma che ce ne frega noi dell'acqua, noi, Franco, noi andiamo a vino.
5: Bravo, quello, noi beviamo il vino di Troia. Così le facciamo bere alle donne e diventano pure Troia pure loro.
3: Beh, questa è una teoria interessante, la riesemiamo un'altra volta. Ciao Franco, buon viaggio, ciao.
5: Ciao, bello.
3: Lascio Drom, lascio Drom, ciao. Andiamo da Palmiro, Palmiro, perché c'è la siccità? Dica.
6: Ma forse se usassero meno acqua per innaffiare tutti sti cazzo di giardini che non servono a un cazzo.
3: Ah, un cazzo, i giardini non servono a un cazzo.
6: E cosa serve?
3: Fare l'ombra, il fresco, la gente va al parco.
6: Ma che c'è dall'ombra con gli
3: scusi, lei che cosa fa? Giardini di bonsai? Cosa ci mette sotto gli scarafaggi?
6: No, io ho tutto cemento, guarda.
3: Tutto cemento vorrebbe lei?
6: Sì, tutto cemento, ma... perché mi ha rotto le palle il giardino.
3: Ma infatti, dice lei, queste cazzo di piante cosa vogliono da noi?
6: No, vabbè, a me non guarda, io non ho contrario agli altri, ma io le piante non mi sono mai piaciute.
3: Mai piaciute? Meglio, facciamo degli alberi di cemento, poi dipingiamo.
6: No, a me non mi interessa l'albero, se interessa l'albero sono a me non mi interessa.
3: Se lei toglie gli alberi e li sostituisce col cemento, viene il dissesto idrogeologico.
6: Ma io non ti ho detto che li devi sostituire.
3: Che cosa deve fare? Lei ha detto che i parchi sono inutili, tu l'hai detto.
6: No, che usano troppa acqua.
3: Troppa, e quanta gliene devi dare? Col contagocce vai.
6: Ci resta solo che piangere ormai.
3: Ecco, allora vada a piangere vicino a una pianta di basilico, così la innaffia, va a far culo, dai, ciao, ciao, ciao. Testa di cazzo. Andiamo da Isaia, vai Isaia, che parla veloce, vai Isaia.
7: Sei il più bravo giornalista che di tutto il mondo.
3: Grazie mille, ma manca
7: bravissimo.
3: L'acqua. Grazie, sì, ma manca l'acqua però.
7: E che dobbiamo fare?
3: Attaccarsi al cazzo, no, dico.
7: Ci trasferiamo all'estero, andiamo.
3: Dove? Dove va?
7: Andiamo in Canada, in quelle parti lì.
3: In Canada va lei. Ma lei lo sa l'inglese, sì?
7: Sì.
3: Ah, se lei parla inglese, è anglofono.
7: È lingua internazionale, inglese, lo sanno diciamo il 40% in Italia.
3: Allora parliamo della desertificazione del pianeta in inglese, via.
7: No, quello non sono capace, io so parlare semplice, basta.
3: Cosa sa dire? Cosa sa ordinare un hamburger, dica?
7: Sì, una cosa, I want a hamburger, drink.
3: I want a hamburger drink, sì, credo che l'abbia detto anche Shakespeare, Se invece vuole un frullato dice...
7: È shake, non so come si chiama.
3: È scecco, sì, le portano un asino in Sicilia se lei dice shake.
7: Shake, sì.
3: Lei incontra un passante, c'è un signore col cappello e i baffoni. Dice buongiorno a lei, hello. Mi scusi, dove sono le puttane? Prego.
7: I'm sorry, where are prostitute?
3: Insomma, a puttane ci riesce ad andare, si vede che c'è una certa pratica le troie.
7: Sì, è lingua internazionale inglese.
3: Va bene, allora vatti a fare un esamino, adesso per la clamidia, per la sifilide, ci risentiamo un'altra volta, va bene?
7: Ciao, cruciale, bravo, sei il migliore del mondo.
3: Goodbye,
7: goodbye.
3: Mamma mia. Un altro. Sentiamo Veronica.
8: Che a me si sta seccando altro a furia di sentire queste notizie.
3: Quindi lei è preoccupata per la siccità?
8: Io ho caldo, è questo che mi preoccupa. Del resto io cosa posso farci? Lei ha qualche idea?
3: Innanzitutto si spogli e eventualmente si solletichi i capezzoli.
8: Ok.
3: Bravissima, io ho sentito che solleticare i capezzoli provoca frescura.
8: Ah.
3: L'ho letto su Nature.
8: Lo sto facendo in diretta.
3: Quindi a lei manca il cazzo, oltre che l'acqua.
8: Appunto, esatto.
3: Come mai non piovono cazzi?
8: Non saprei dirle.
3: Va bene, senta, mi informo presso un meteorologo e un ginecologo congiuntamente.
8: Ecco, grazie, ecco. Attendo notizie.
3: Nel caso dovesse arrivare un fronte di alta pressione dei cazzi, la chiamo, va bene?
8: Sì, grazie.
3: Un abbraccione grande, arrivederci. Salve, salve, salve. Un altro. E chiudiamo con lui, l'amico mio. La settimana scorsa è stato arrestato, vogliamo saperne di più, speriamo che l'abbiano rilasciato.
9: Ma come cazzo fai a sapere? Padre che non mi hanno arrestato, ma che cazzo sai, fai a sapere? Ma chi è che viene a dirti le cose a te, merda?
3: Allora io ho le mie fonti.
9: Chi cazzo viene a dirti le cose, brutta
3: io
9: merda?
3: Ho le mie fonti, io ho tentato.
9: Ma adesso dimmi chi cazzo ti ha detto sta cosa. Non mi hanno arrestato, brutta merda, perché la differenza tua e di tutti gli altri conigli che ci sono in giro, hai capito? Lunedì scorso sono passato a prendermi una bottiglia d'acqua al mercato.
3: Sì.
9: C'era un bastardo maledetto, guarda. Madonna quanto ti ho pensato, madonna quanto gli ho dato. Un bastardo gli ha rotto il finestrino alla macchina per rubare la borsa a una donna, mentre la sua puttana rimolosa le istruiva, le distraeva. Ti ho pensato, brutta merda.
3: Sì, adesso sei un Avengers, sei diventato
9: brutta
3: un supereroe,
9: merda.
3: Sei diventato.
9: Ti ho pensato, brutta
3: il
9: merda.
3: Piccolo Grayskull di quartiere.
9: Bastardi, maledetti, dai. Anche quelli, gatto.
3: Ma sì, adesso sei diventato un supereroe. Dai, sei
9: ti
3: un supereroe. Adesso
9: sei
3: hai salvato.
9: Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
3: Ti hanno sbattuto.
9: Sei un onto maledetto.
3: Ti hanno sbattuto dentro perché sei un riottoso.
9: Maledetto.
3: Tu pensi di aver salvato una donna, ma in realtà tu sei un pazzo con l'accetta.
9: Ma che cazzo vuoi? Se tu, io non sono un pazzo aggressivo, sei tu che mi fai salire il sangue al cervello.
3: Ti hanno detto che. Brandivi un'ascia,
9: molto maledetto,
3: vero?
9: Bastardo, infame.
3: Adesso come
9: fatti
3: si vive?
9: Fatti vedere, Cruciani, fatti vedere, te lo giuro. Quella volta che arriverò a metterti mai in
3: posso, non posso perché sei un pregiudicato. Io non mi faccio vedere in giro coi pregiudicati. Criminale, sei qua.
9: Brutta merda.
3: Sei un leone da tastiera.
9: Sei uscito dal buco, bastardo. Sei uscito dal buco sbagliato. Brutta merda. Sei un
3: leone.
9: Portatore sano dei Tarzanelli. Brutto onto, quanto che te odio.
3: Sei un
9: leone.
3: Da tastiera.
9: Brutta merda. Devi imparare a stare zitto. Quando parlo io, tu stai zitto.
3: Mai.
9: No, ma stai zitto.
3: No.
9: Stai zitto. Quando parlo io, tu devi stare zitto.
3: Perché sei un leone da tastiera. Leone, dici sempre le stesse cose. Mai un contenuto.
9: Te lo giuro, Cruciani. Te lo giuro. Ti prendo e ti stacco le canne della gola, porca. E mi abbevano del tuo sangue, maledetto
3: la
9: bastardo.
3: Te lo
9: giuro che ti scortico vivo come San Bartolomeo. Brutto volto maledetto, devi morire!
3: Quindi un pregiudicato vuole ridurmi come San Bartolomeo. Devo indagare, alla prossima, ciao, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: da ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E rieccoci con l'unico Max Pezzali, qui per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco, oltre al suo storico team, ha unito la Puccioni, la Chicca e Johnny alla sua causa. Ma ha bisogno di un ultimo contributo per poter sconfiggere il dominio demoniaco di Cecchetto e Albertino, che man mano diventa sempre più potente. Allora si reca nella rinomata scuola per giovani mutanti, dal suo vecchio professore.
3: Salve, professor Xavier. Si ricorda di me, puttana merda cazzo?
4: Marco Mazzoli. Certo che io, il professor Xavier, interpretato magistralmente da Morgan Freeman, mi ricordo di te. Tu volevi mettere il mondo sottosopra, giusto?
3: Esatto, cazzo culo tette.
4: Come ben sai, qui nella mia scuola aiuto i ragazzi dotati di poteri mutanti ad utilizzarli al meglio per poter poi diventare membri degli X-Men di Pavia.
3: Io vorrei reclutarne un paio che siano super potenti. Devo sconfiggere Albertino, minchia cazzo troia.
4: Forse ho quelli che fanno al caso tuo. Giorni fa un cavaliere Jedi ha portato qui da me 3 gemelli. Vieni, te li presento. Ecco qui, lei è Lucilla. È nata con 19 lauree.
5: La capitale del Canada è Ottawa.
3: Caspita, com'è colta! La voglio con me, minchia minchia stronzo.
4: Poi lui è Francesco Maggioni. È nato di 2 metri.
3: È un super mega mangalo. Lo prendo, troia froce scema. Ed il terzo gemello?
4: Purtroppo il terzo gemello è stato portato via da 2 tipi a bordo di una DeLorean volante ed è scomparso.
3: Va bene lo stesso, questi 2 mi aiuteranno a mettere il mondo sottosopra. Cazzo pizza fanculo.
5: La molecola dell'acqua è composta da 2 atomi di idrogeno ed 1 di ossigeno.
3: Forza, andiamo a far vedere ad Albertino chi siamo.
2: E con i suoi gemelli al fianco, Marco va da Cecchetto ed Albertino, pronto a dimostrar loro chi è che comanda.
6: Uè, Mazzoli, ma sei tornato a prendere il cazzo di nuovo?
3: Sono qui per dimostrarvi la mia determinazione. Ciò che voglio costruire è molto più interessante di quello che fai tu, scemo minchia stronzo.
6: E così! Hai deciso di portarti dietro una bambina ed un giga Chad.
3: Non è una bambina come le altre. Senti qua.
5: L'America è stata scoperta nel 1492.
6: Ah, cazzo, ma è davvero laureatissima.
7: Questo colpo mi ha indebolito molto, ma sono ancora in piedi.
3: Ora, Francesco Maggioni, è il tuo momento.
6: Questo mega stronzo non sa fare un cazzo se non urlare. Peccato, Mazzoli.
3: No, non può finire così, puttana minchia minchia.
5: Francesco Maggioni, fratello mio, solo tu puoi dare il colpo di grazia a questi felloni. Noi crediamo in te. Puoi sovvertire la situazione. E questo è il momento per utilizzare la Prosdocheton, che si tratta di una figura retorica che consiste nell'uso dell'inaspettato rispetto a quello che ci si attendeva.
3: Come colta lei.
2: E con le parole della coltissima Lucilla, qualcosa si accende in Francesco Maggioni.
6: Sì, uomo! Figa, che potenza virile! Uè, Mazzoli, ci hai proprio dato il ben servito, figa!
3: Sì, ho messo su un team devastante. Finalmente siamo pronti, ragazzi. Culo, culo, porca.
6: Mi sa che con questa squadra sarete davvero i primi. Ciao, sono Albertino, su M2O.
7: Mazzoli! Ti ho detto che non avresti combinato un cazzo. Dicevo una stronzata. Sei il numero uno.
2: Ovviamente quello che avete appena ascoltato è tutto un racconto metaforico di come sono andate le cose, ma tant'è. Quel che conta è che Marco ha riunito la sua ciurma definitiva. Ora è pronto.
8: Pronto?
9: Salve, signor De Robertis. Sono Marco Mazzoli. Ho messo su la mia squadra. Ora sono pronto, figa puttana diarrea.
8: Certo, Marco. Fissiamo un appuntamento e vieni qui da noi in radio. Però calma.
2: Ormai ci siamo. L'oro alla fine dell'arcobaleno si fa all'orizzonte. Ma prima di salutarci, rispondiamo ad una domanda che ci stiamo facendo tutti quanti dall'inizio. Che fine ha fatto il terzo gemello?
0: Eccoci, Marty. Siamo arrivati finalmente.
10: Doc, ma perché abbiamo portato via questo bambino dagli anni 80-90?
0: Era il suo destino, Marty. Dovevamo portarlo nel futuro.
10: Ok, se lo dici tu.
0: Addio, piccolo. Dobbiamo lasciarti qui. Un giorno capirai. Sicuramente ti piacerà il 2046, giovane Fabio Rovazzi.
11: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: Papà Castoro, raccontaci una storia.
15: Anche due storie.
16: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
17: Ascolteremo te.
18: Papà Castoro non c'è. Se lo sono mangiate le mignotte.
19: E dai, papà Castoro, non fare l'infame. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore, per favore.
18: Va bene, puttana la marmotta. Mi racconta sta cazzo di storia?
19: Sì, una storia dell'orrore. Vogliamo una storia dell'orrore.
18: Allora, sono un castoro io, eh? Non è che sono un cazzo di jukebox, scelgo io!
19: E dai, per favore, per favore, per favore, per favore, una storia dell'orrore!
18: Ah, va bene, va bene, vi racconto una storia dell'orrore!
19: Evviva!
18: Allora, questo si intitola Il pagliaccio Hitler!
19: Ah, il pagliaccio Hitler! Che paura, che paura, che paura!
18: Silenzio! Allora, c'era una volta il compleanno di una bambina che si chiamava Anna Franco.
19: No, no, no, no, no, papà Castoro, sei pazzo! Ci chiudono il programma! Cambia la storia, cambia la storia, cambia la storia!
18: Ok, allora, c'era una volta una bambina africana.
19: No, no, no, no, no!
18: Neanche questo va bene, eh? Allora facciamo. C'era una volta una bambina svedese che si chiamava Ingrid Ikea.
19: Così va bene, così va bene.
18: Un giorno di pioggia, la bambina svedese stava giocando con una barchetta di carta che finì dentro un tombino.
19: Ah, che paura! E poi, e poi, e poi.
18: Non iniziamo con ste poi, eh. Guarda, ve lo dico subito. Il primo che dice ancora e poi lo metto con la testa nel cesso, eh. Prima cago e poi dopo ci metto la testa, eh? Senti, la bambina svedese si chinò per guardare dentro il tombino e vide un orribile clown con i baffetti rossi.
19: Ah, un clown con i baffetti rossi! Che paura, che paura, che paura!
20: Perché avevi i baffetti rossi? Perché, perché, perché?
18: Zitto, fai andare avanti qua. Il clown con i baffetti rossi le disse: "Ciao, bella bambina! Lo fuori un palloncino?"
19: Ah, che paura, che paura, che paura!
18: Niente, la bambina rispose: "Sì, lo vorrei tanto un palloncino, ma quanto costa?" 18 euro, rispose il clown con i baffetti rossi.
19: 18 euro? Che furto, che furto, che furto!
20: Perché avevi i baffetti rossi? Perché, perché, perché?
18: Ancora, basta! Cazzo! Allora, la bambina svedese non ce l'aveva 18 euro. Così il pagliaccio dei baffetti rossi le propose uno scambio. Disse: "Io ti darò palloncine in gambi e ti lecco la fica di tua madre."
19: Ah!
18: E la bambina rispose: "Va bene." E si prese il palloncino e disse: "Ti avverto, clown con i baffetti rossi, che oggi la mia mamma c'ha le sue cose."
19: E cosa disse il clown dai baffetti rossi? Cosa? Cosa? Cosa?
18: Non disse un cazzo, è andato dalla mamma e ce l'ha cato il buco del c***o. Va bene, ciao.

0: Charts 105 Zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la crede, insomma.
5: Ma porca. Skywalker.
4: Skywalker. Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare.
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scorre qua dentro di me. Figlio mio, guarda.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, ma.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato! Sei morto, finalmente!
0: Stato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Noi della Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo, siamo diventati leader nel settore dell'intrattenimento. Sì, perché la nostra piattaforma è l'unica sul mercato ad avere un catalogo infinito di contenuti originali marchiati Long Broad, come testimoniano anche i nostri abbonati.
2: Sì, io sono Long Broad, bellissima TV, devi abbonare tu.
3: È la mia TV preferita, è troppo la migliore.
4: E sì, mi hanno detto di dire che i miei installanti io uso sempre Long Broad Television sui miei schermi.
5: Oh, guarda che Long Broad è veramente bellissimo, c'ha i film, le serie, le tutto, è bello. Dammi altri 50 euro, ti dico che ce l'ha anche mio zio.
3: A me è troppo bello Long Broad Television.
6: No, devi leggere questo.
3: Long Broad TV è la migliore piattaforma.
6: Potete mandarmene uno che sa leggere, per favore?
3: Andiamo io.
1: Hai visto? Siamo i migliori. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
5: Se sei Long Broad, sei tutto bello, capito?

0: nuovi arrivi, nuove proposte e nuove produzioni originali, come...
1: Acclamati dalla critica!
2: Assassinio sulla mongolfiera.
3: Dopo i grandi successi di Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, arriva Assassinio sulla mongolfiera. Rivediamo il celebre detective Poirot alle prese con uno dei casi più difficili della sua carriera. Riuscirà a scoprire chi è stato a premere il grilletto.
4: Ho sentito uno sparo. Sicuramente questo è un caso di omicidio. A giudicare dal vento e dalla posizione delle stelle, secondo me, sei stato tu.
5: Eh no!
4: Allora sei stato tu?
5: Sì!
4: Un altro caso risolto.
5: Facile così. Eravamo in quattro.
1: È in arrivo una nuova funzione!
3: Sì, noi della Long Broad non stiamo mai fermi e grazie ai nostri creativi che passano le giornate a sniffare colla in cantina siamo eccitati nell'annunciare la nuovissima funzione Slow Motion Director Cut. Una funzione semplicemente stupenda. Scegli un film dal catalogo, abilita Slow Motion Director Cut e vedrai il film a rallentatore commentato dal regista come...
2: Good morning, Vietnam!
6: Sì, come vedete siamo in una sala di incisione. Quello è il mio vecchio microfono, gliel'ho prestato io per problemi di budget. La finestra in realtà non è una finestra, è perché è fatta di vetro di zucchero. Le pareti sono di quel colore lì, lo vedete? E pensate che quella camicia che ha indosso lui è la stessa che ha usato Al Pacino in Scarface. Sentite qua la sua prova d'attore. L'abbiamo scelto apposta perché doveva interpretare uno speaker.
1: Nuovi ed entusiasmanti sequel.
2: La mosca, molto mosca.
3: Ecco un nuovo e fantastico sequel. Continua l'avventura de La Mosca del 1986. Un seguito accattivante, pieno di avventure, viste dal punto di vista di Brandon, ormai tramutato completamente in mosca, grande e fastidiosa.
7: Mi aveva fastidio, levati. Fermo che è sul muro. Porca troia, non l'ho presa. Aspetta, che cosa. Fastidio proprio. Ce l'ho in faccia?
8: Sì. Fermo. Prendo io.
3: Non rimanere senza. Abbonati subito. È facile. Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Il caso dei casi, Arnaldo versus Mazzoli. Un sospetto che attanaglia i componenti dello zoo da troppo tempo. Wender, il noto ammazza vecchi da circa un anno, ha una vittima prediletta, Arnaldo di Perugia. Inizialmente nessun sospetto, ma col passare del tempo le sue azioni diventano sempre più improbabili e gli ascoltatori, insieme ai componenti dello zoo, iniziano a sentire puzza di intelligenza artificiale, ovvero falsificazione di alcune chiusure.
2: Non lo so, io sospetto che Wender lo chiami veramente, cioè che lui esiste veramente, ma che poi modifichi il finale dello scherzo telefonico. Non ci credo, dai, che uno si spara un piede, cioè sono robe improbabili.
3: È vero!
2: Ma che cazzo dici che è vero, dai, non fare sempre quello che protegge tutto e tutti, dai.
3: Il numero uno!
2: Io adesso io cercherò e troverò Arnaldo e capirò se Wender falsifica o meno. Secondo me falsifica.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Cercavo...
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Chi è che parla?
2: Sto cercando Arnaldo. Sto cercando Arnaldo...
4: Che cerca?
2: Arnaldo.
4: Ah, non esiste qui.
2: No.
1: Mazzoli approfitta del fatto che Wender è a casa in fin di vita, avvolto da malattie infettive, AIDS e probabilmente qualche effetto delle maledizioni mandate dalle sue vittime, per cercare il vero Arnaldo e capire quanto è vero e quanto è falso negli scherzi telefonici.
2: Ah, io sospetto che la telefonata sia vera, ma che poi a un certo punto lui gli clona la voce e gli fa fare delle robe.
4: Pronto?
2: Sì, salve signora, sto cercando Arnaldo.
4: Sì, Arnaldo?
2: Sì.
4: Ah, io so, il mio marito era un Lorenzo, a dirvi la verità non so adesso chi sia Arnaldo.
2: Non conosce nessun Arnaldo, è uno scultore, fa... Io la chiamo da un giornale che si chiama Sculture e Cincischioni.
4: Senta, di qui c'è la cartoleria su Arnaldo su adesso. Io dico la verità, sto su qua giù dove in bocca c'è stato mai a Pandalla?
2: No signora, no, io la chiamo da Milano, figuriamoci.
4: Ah beh, allora.
2: Stiamo facendo uno speciale sugli artigiani di Perugia e cercavamo questo Arnaldo, ma.
4: Io Arnaldo non ho visto, non ho sentito di mai, insomma.
2: Mai, va bene.
4: Io ho quasi, sono avvantaggiato d'età, ma volevo dire non è che ho sentito di, insomma.
2: Non ha sentuto.
4: Una volta stavano a coltivare la terra, invece adesso chi è nato a Roma, chi è
2: c'era
4: nato
2: la fresca.
4: Di qua, chi è nato di là.
2: Va bene signora, grazie mille per l'asciugata, grazie signora e niente, continueremo la nostra ricerca, grazie.
4: Mi piace, ma
2: ci mancherebbe. Grazie, arrivederci, salve, adesso sono asciutto, grazie. Niente, non si trova sto bastardo di merda.
1: Riuscirà Mazzoli a scoprire la verità su Arnaldo? Troverà le password del computer di Wender e i segreti dei suoi scherzi telefonici? Arnaldo versus Mazzoli prossimamente.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Papà Castoro, raccontaci una storia.
8: Anche due storie.
9: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
10: Ascolteremo te.
11: Oggi no! Senti, ho la tosse! Sono malato!
12: Bugiardo! Hai la tosse perché ti sei fumato una canna! Dai,
11: Va bene, figli di lontra, vi racconto una cazzo di storia.
0: Evviva, evviva, evviva.
11: Allora, senti, questa storia si intitola Al lupo, al lupo.
0: E parla di un lupo? Parla di un lupo?
11: No, parla di cazzi nel culo. Allora, silenzio. Senti, c'era una volta un pastorello che di notte doveva fare la guardia alle pecore del villaggio.
0: Quale villaggio? Quale villaggio?
11: Paolo villaggio.
0: Oh, e poi?
11: Senti, non partiamo con se poi qua, Guarda, ve lo dico, la prossima che dice poi ci scopo la mamma, Ve l'ho detto. Siccome a fare la guardia delle pecore era molto noioso, così per passare il tempo, il pastorello decise di incularsi una pecora.
0: Oh, quale pecora?
11: È Pierluigi pecora.
0: Oh, e poi?
11: Ehi, quella puttana, vieni.
0: No, mamma, no.
11: Ti piace, Ve l'avevo detto. Allora, purtroppo il pastorello era nato con un pene molto sottile. E le pecore invece che avevano un buco del c***o molto largo, c'era un problema. E quindi quando ce l'ho provato a infilare, né il pastorello né la pecora hanno provato il piacere, no?
0: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza!
11: Senti, siccome il pastorello era molto furbo, si fece venire un'idea molto buona.
0: Quale idea? Quale?
11: Niente, che appena infilato il c***o piccolo dentro il buco del c***o della pecora, quello proprio grande, all'improvviso gridò al lupo, al lupo, al lupo! La pecora, tutta spaventata, che c'ha paura del lupo, ha strinto di colpo le chiappe all'ano dalla paura. Così ragazzi se la potete scopare con sommo piacere. E fu così che urlando al lupo, tutto
0: sono. Qual è la morale della favola?
11: La morale della favola è che a volte serve un lupo per far scopare a pecora.

0: Brutti stronzi, sono Gabriele di Rimini. Vi scrivo per chiedervi di fare uno scherzo bastardo alla mia fidanzata Nicole. Il 30 dicembre eravamo in autostrada sull'auto di suo padre, che, tra parentesi, era la prima volta che guidava ed era un po' in paranoia. Un furgone ci ha tamponato e lei ci è rimasta malissimo. Sarebbe perfetto se, oltre al dispiacere, le arrivasse la notizia che deve pure pagare perché aveva torto. Distruggetela! Round 1.
1: Buongiorno, sono Luca Jurgen, la chiamo da Generali.
2: Salve, mi dica.
1: Sì, buongiorno, la sto chiamando in merito al sinistro in data 30 dicembre con il furgone. Ah, esattamente.
2: Sì.
1: Allora, niente, io la chiamavo perché siamo passati all'esame della sua pratica e niente, volevo informarla purtroppo che la perizia della dash cam del furgone con cui lei ha avuto il sinistro ha evidenziato tracce di responsabilità da parte sua alla guida del veicolo.
2: Perché? Scusi, io ho frenato, cioè non ho nemmeno toccato la macchina davanti.
1: No, allora...
2: Io la distanza di sicurezza ce l'avevo dalla macchina davanti.
1: Allora, per quanto riguarda la perizia effettuata dal perito di parte, risulta che prima di tutto la distanza di sicurezza non era corretta e in secondo luogo...
2: La sua, di lui o la mia?
1: La sua.
2: La mia?
1: Esatto, sì, la dinamica che è stata ricostruita...
2: Ma la distanza di sicurezza deve tenere lui, no? Mica devo tenerla io da quello davanti, da quello dietro di me.
1: Esattamente, ma siccome la distanza di sicurezza che lei teneva dal veicolo di fronte non era adeguata, la sua reazione è stata sproporzionata e il veicolo, diciamo che l'ha tamponata, non ha avuto il tempo tecnico necessario per evitare l'impatto. Questa è la perizia di parte, non è la nostra perizia.
2: Ma scusi, ok, però... La Jeep, la macchina dietro di lui, per evitare un ulteriore tamponamento, cioè, quindi vuol dire che non è che la colpa è la mia, perché io quella la macchina davanti non l'ho manco tamponata.
1: No, guardi, allora...
2: Poi io freno, cioè, se non avessi frenato, non ho inchiodato assolutamente, anche perché eravamo in coda.
1: Lo so,
2: stavo andando a una velocità che non era.
1: Mi rendo conto.
2: 60, 60 chilometri.
1: Mi rendo conto. Cioè, quello che le posso dire... è che pesa un po', diciamo, sulla dinamica il fatto che lei sia un guidatore inesperto.
2: Perché inesperto?
1: Perché a noi risulta che fosse la prima volta che lei conduceva questo tipo di veicolo.
2: Ma non è vero.
1: Beh, questa è la dichiarazione che ci è stata rilasciata, mi scusi.
2: Ma come fanno a dirlo?
1: Io sto leggendo.
2: A parte che quella macchina lì io l'ho già guidata un sacco di volte. Cioè, non capito. Ho guidato anche più di una macchina, ecco.
1: Allora, io qua leggo che viene chiesta una corresponsabilità e quindi ne consegue che la liquidazione del danno è in parte a carico suo.
2: È lui che mi ha tamponato e la macchina dietro di noi, per evitare un ulteriore tamponamento, è andata nella corsia quella chiusa.
1: Guardi, io non ho accesso a tutti i dati del sinistro. Leggo solo una richiesta di corresponsabilità con un massimale fino a 2700 euro. Però le passo il legale, non so cosa dirle, sono un impiegato, abbia pazienza.
2: Abbia
1: pietà di me.
2: So che lei... Va bene.
1: Metto solo un attimo in attesa, grazie.
2: Sì, grazie. Passano il legale ora, parli te o parlo io?
3: Non fai parlare lui. Allora.
2: Però devo parlare io. Round
4: 2. Assicurazioni Generali S.P. Alfio. Stai per essere raggirato da uno dei nostri aguzzini con le paciotti. Attendi, la tua giornata sarà rovinata il più presto possibile.
5: Pronto? Sì, pronto, la signorina...
2: Sì, sono io, salve, buongiorno.
5: Salve. Allora, adesso qua mi stanno passando i documenti. Quindi lei...
6: Ci fanno un po' identificare intanto.
5: Pronto?
2: Come si chiama lei, scusi?
5: Sono l'avvocato Pistacchio.
2: Ok.
5: Sono dello studio legale delle Generali.
2: L'avvocato Pistacchio, sì.
5: Allora, signorina, a me hanno passato le immagini della dashcam del furgone. Si vede chiaramente che lei era al telefono mentre avveniva l'incidente.
2: No. Negativo.
5: E dalla ricostruzione dei fatti lei risulta essere una guidatrice spericolata. Cioè una...
2: No.

0: sì, guardi, signori, guardi, calma, negativo, perché calmi. Allora io non avevo assolutamente il telefono, avevo il navigatore attaccato alla, alla,
1: si vede alla dalla fotografia, si vede chiaramente uno schermo, signorina.
2: Come parla, cioè, eh? Anche perché prima ti ha
1: sento, sento una persona sotto che fastidiosa anche.
0: Ma allora fastidiosa perché comunque io pericolata.
1: Io sono una signorina, io sono un avvocato laureatissimo. Partiamo da questo presupposto. Mi dà fastidio questo signore sotto che si identifica.
0: Ma va bene, ma lei può essere
2: quello che sta dicendo, quello che sta dicendo. Stai dicendo delle cose che non esistono.
1: Ah, mi passi cortesemente il maleducato, se vuole, e parlo direttamente
0: ma
1: con lui.
0: Ma non è maleducato.
1: No, è un caffone, è un caffone, perché io no, è un pazzo, no, è un
0: allora,
1: pazzo, è un pazzo.
0: Ma allora, è un pazzo, lo dite, se mai a qualcun altro.
1: No, io lo dico al signore lì che continua a blaterare parole a caso. Io sono, sono stato gentilissimo. Le sto riportando semplicemente i fatti. Poi io l'ho chiamata cortesemente per cercare di trovare una soluzione.
0: Ma non le sto rispondendo cortesemente.
1: No, ma il signore sotto mi dà fastidio, mi sta infastidendo. Poi io pazzo, cioè divento pazzo.
0: No, lei non passa per niente. Lei mi ha dato della spericolata. Punto primo, non sta nemmeno.
1: Sì, ma signorina, non deve alzare la voce. Perché lei è una pirata della strada. Mi scusi.
0: Posso essere il rappresentante della Ferrari, che lei non lo sa nemmeno.
1: Ma a me
0: non
1: interessa.
0: Ma dai, lo dico io.
1: Ma no, ma signorina, ma mi interessa. A me non interessa, io devo fare il mio lavoro.
0: Ma veramente interessa chi è.
1: Qui ci sono 2700 euro da sganciare. Signorina, allora se vogliamo metterla così, io le mando una bella fattura, lei mi salda 2700 euro e abbiamo risolto il problema. Ci salutiamo.
2: Poi ne parliamo.
1: Ma chi è sto pagliaccio dietro che mi dà fastidio?
0: Guardi, che il pagliaccio è mio padre e non si permette assolutamente di dire pagliaccio. Guardi, perché nessuno qua lei l'ha offesa. Ok?
1: Cosa?
0: Stiamo parlando di una cosa.
1: Stia calma, signorina, abbassi la voce. Che per il momento lei è una criminale. Per il momento.
0: Sì. Sono Totorina. Sono Totorina io.
2: Ricordo, butta giù, non ci parlare più con sto coglione.
1: Allora, signorina, io le dico solo una roba. Si sente chiaramente che suo padre è un ascoltatore dello Zoo di 105, proprio si sente lontanamente. E questo.
0: Ma cosa stai dicendo? Ma io sono in casa che stavo studiando e.
1: È uno scherzo! È uno scherzo della radio!
0: Ma vai!
3: È uno scherzo del tuo fidanzato!
0: No. Ma va a cagare, Gabriele!
1: Passami quel maleducato di tuo padre che lo sistemo io!
3: Di a tuo padre che lo gonfio!
0: Ma sto stronza adesso la parola. No, già quando ho detto il nome avvocato fissato, ho detto minchia, mia mamma era piegata da ridere.
3: No. Però tuo padre l'ha incazzato.
1: Sì, tuo padre l'ha incazzato.
3: È furibondo.
0: No.
1: Vabbè, cosa gli diciamo al tuo fidanzato, quel merda?
0: Esatto, sì, ma tanto dopo lo vedo, cioè ancora non ha capito con chi ha a che fare.
1: Noi sì, noi sì.
3: Aizzagli tuo padre come un mastino.
0: No, vabbè, mi sto morendo.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Vai piano, ciao.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Allora, gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Giacomo e sono un ipocondriaco cronico. Volevo avere da lei un piccolo consulto perché mi sento un sacco di sintomi strani e non so cosa potrei avere.
3: Gentilissimo signor Giacomo, quali sintomi sta riscontrando e soprattutto dove si trova ipocondria? Punto interrogativo.
2: Carissimo e prestigioso medico del portale medicone.it, non colgo la domanda. In che senso dove si trova ipocondria?
3: Signor Giacomo, l'italiano è una lingua complessa. Lo comprendo, faccina dubbiosa. Ma io sono laureato e credo di aver letto un paio di libri in più di lei. Se lei mi scrive che è di ipocondria, io giustamente le chiedo: ha interesse puramente geografico in che provincia si trovi? Anche perché sono un medico e non un cartografo. Faccina che ride.
2: Pardon, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, ma forse sto cominciando a comprendere che lei non conosca la parola ipocondria, ed essendo un medico, e questo è un termine medico, comincio un pelo ad avere dei dubbi sulla sua preparazione.
3: Mi perdoni, stavo operando a cuore aperto un paziente mentre rispondevo alla chat. Forse l'ho sparata un po' grossa. Credo di aver confuso le risposte. È alta stagione anche per noi dottori.
2: Gentilissimo dottore, scusi, non era mia intenzione mettere in dubbio la sua certificata serietà professionale, dato che il vostro portale ha 3 milioni di iscritti e milioni di like. Pazzesco, faccine che ridono.
3: Sì, grazie, siamo molto richiesti, un grande successo.
2: Sì, vedo tantissimi utenti dal Nord Africa e dall'India.
3: La voce gira, Senta, ci colleghiamo così può dirmi meglio come possa aiutarla, punto interrogativo.
2: Certo, grazie.
3: Ecco, clicchi questo link per fare una chiamata video.
2: Mi perdoni, ma ho cliccato ma mi ha aperto una decina di pagine di spam erotico e successivamente mi ha chiesto un pagamento di 50 euro per un abbonamento di un portale che si chiama OnlyFans.
3: Ah, certo, non si preoccupi, OnlyFans è il nome di un famoso studioso americano di origine giapponese che ha messo a disposizione ai professionisti come noi una nuova tecnologia per le... Nuova tecnologia.
2: Ah, certo, dottore. Ma le donne nude? Punto interrogativo.
3: Siamo dottori, Lei le visite come le fa? Con la tuta da sci? Punto interrogativo. Questo mi ha già rotto i coglioni.
2: Certo, punto.
3: Su, clicchi e si abbona. Clicchi e entri.
2: Ecco fatto. Salve, dottore.
3: Salve, la vedo bene, mi perdoni. Che sintomi si sente? Non mi sembra una persona malata, a parte, l'aspetto fisico, qui sono gusti.
2: Guardi, ho l'ansia per il nuovo virus delle scimmie.
3: Mi perdoni, gentilissimo, ma di che si preoccupa? È roba da ricchioni?
2: In che senso, dottore?
3: Lei si incula scimmie?
2: Ma scusi, che linguaggio è?
3: Ma lei non si preoccupi del mio eloquio, sono dottore web, mi ha dato il sistema giovanilistico, sa, si parla smart.
2: Ah, certo, no, comunque non mi accoppio con primati.
3: Cazzo c'entrano i record? Non l'ho chiesto quanto corre forte.
2: Mi scusi, non ho capito.
3: Mi parla di primati? Cazzo siamo a Wimbledon?
2: Sì, le scimmie sono primati, che cosa c'entra Wimbledon?
3: Beh, alcune sono belle grandi, effettivamente.
2: Mi scusi, dottore, ma quella di fianco a lei è una bottiglia di J&B Scotch Whisky?
3: No, questa è una lampada Berger. Sai quelle che si accendono, poi si spengono, fa un profumo d'ambiente?
2: In realtà no, mi sembra veramente una bottiglia di whisky, ma ha anche un bicchiere mezzo pieno a fianco a lei dove c'è quel mucchio di zucchero.
3: Sì, si vede proprio tutto il tavolo, cazzo. Ho la pressione molto bassa, estate, sai, mi stavo ricalibrando gli zuccheri, una roba.
2: Ok, ma mi scusi se insisto.
3: Ma molla, mica i due coglioni, che ansia, figa. Che ansia, ma che palle, figa. Beh, tanto sei abbonato, che cazzo me ne frega. Stamattina, sono reduce al weekend, non rompermi i coglioni, ma ti devo dare credito a te, ma chi cazzo ti conosce? Ma poi dov'è ipocondria? Mica l'ho ancora capito, sarà quei posti là vicino ad Avellino, roba da Teroni. Che due coglioni oggi, un caldo della Madonna, cioè che mi rinfresco. Ah, che freschezza, cazzo!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura!
4: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo!
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, dall'altra da scendere a me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
9: Togli il dito dal culo, per favore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Non si ha pazienza, un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, non le vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
9: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega.
10: Ma che pensa, allora faccio qualche spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
11: Dai, per favore.
4: Permesso!
11: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
12: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
11: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta. Oh.
11: Ma che puzza!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
11: È stato lei, signor Zizzagnamen!
4: Lei si sente la puzza di lei?
11: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Maia!
11: Vada fuori, pitone!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
11: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, su ricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: canale Twitch. Anche oggi andiamo a provare per voi una cosa del futuro. Sì. Allora, oggi siamo dentro questa Poke House, che è un, diciamo, un ristorante digitale ad altissimo livello di automazione. Praticamente non sta un cazzo nessuno, fa tutto la macchina, ok? Cominciamo, proviamo a ordinare, dai! Allora, così per chi diciamo è proprio ancora molto ignorante, il poke è questo piatto hawaiian fatto con riso e diversi ingredienti divisi tra proteine e salsa. Avviciniamoci alla console e proviamo a ordinare, dai! Allora, scegliamo la lingua italiana, va bene?
1: Ciao.
0: Ho come un déjà vu di questa voce, ciao.
1: Ciao.
0: Vabbè, è parso di aver già sentito questa voce, si vede che è lo stesso software. Allora, per prima cosa dobbiamo scegliere il tavolo. Vediamo un po', oggi fa un caldo della Madonna, quindi scegliamo tavolo interno. Vai, numero 4.
1: Scelto, tavolo 11 esterno.
0: No, tavolo 11 esterno. No, ho scelto 4 io. Ma dai, che fa un caldo della Madonna.
1: Ciao.
0: Vabbè, ormai è andato, va. Mi prenderò il ventilatore. Adesso bisogna scegliere il bowl, diciamo, no? Cioè il posto dove si... ma il piatto, in pratica, vai.
1: Scelta contenitore. Tra piccolo, 50 grammi. Immenso, 2,4 kg.
0: E mo non so una cosa di mezzo. Cioè o uno spuntino o un matrimonio calabrese devo fare. Vabbè, facciamo piccolo, 50 grammi, piccolo.
1: Scelto 50 grammi. Spot.
0: Come spot? E perché spot?
2: Anurex.
0: Questa è la pubblicità.
2: Il tuo rimedio per le emorroidi.
0: Ma la roba delle emorroidi, per la, durante la costruzione da mangiare. Rimedio per le emorroidi. Ma che schifo, scusa. Non ho capito, uno deve pensare Anurex. Al buco del culo. Che delusione. Bene ragazzi, dopo aver scelto il contenitore e aver visto la pubblicità delle emorroidi, scegliamo il cereale da mettere dentro. Vai!
1: Scelta cereale. La. Riso. Riso.
0: Non sta nient'altro, scusa. È solo il riso possiamo mettere. Che cazzo di scelta è? Ma forse ho tre tipi di riso diversi. Non lo so, scegliamo riso.
1: Bravo, hai scelto riso.
0: Bravo cazzo, non stava nient'altro. Bravo di cosa? Capirai che cazzo ci volevo. Bene ragazzi, dopo il riso dobbiamo andare a scegliere l'ingrediente principale, diciamo quello che dà il gusto, il sapore al nostro poke. Vai, la proteina, vai.
1: Ciao, scelta proteina. Tra pesce, carne, insetti, lumache, lane, ciccioli.
0: Ma che cazzo è il menù di Gengis Khan questo qua? Le rane, le lumache, no, pesce, fai pesce.
1: Scelta tra pesce silulo, anguilla, calpa, pesce strano di profondità, quelli con occhioni e lampadina in testa, wurstel.
0: Come wurstel? Ma che cazzo di prodotti strani, che delusione. Ma il pesce quello dei 100.000 che sono di mare. Ma non sta un cazzo di branzino, un'orata, una soglia. E vabbè, facciamo l'anguilla che almeno la conosco, vai.
1: Prodotto esaurito, ritirare il resto, grazie.
0: Il resto di che cazzo, non ho messo dentro neanche i soldi. No, vabbè, un altro facciamo, dai. Mettiamolo il pesce quello con gli occhioni e la lampadina, dai.
1: Scelto malvolo morbide, inserire tessera sanitaria.
0: No, io manco fumo. Ma che delusione, che tabaccismo. No, torni indietro, annulla.
1: Spot.
0: Ma no, lo spot adesso.
3: La diarrea, ciò che accade nel tuo intestino.
0: Lo spot la diarrea.
3: Come ti sei?
0: Ma chi li sceglie questi cosi? Che delusione, che schifo anche. Passate l'appetito.
3: Calmando il caos nel tuo intestino.
0: Bene ragazzi, nonostante qualche piccola difficoltà, bisogna imbradichirsi. Andiamo a effettuare l'ultima scelta per il nostro piatto, cioè il topping, la salsa, vai!
1: Scegli tua salsa, la piccante, molto piccante, inferno, superficie del sole.
0: Ma non sta non piccante, scusa, devo mettere piccante per forza, no? Aspetta, sta il pulsante salta.
1: Salta.
0: Sì, salta.
1: Salta.
0: Salta.
1: Salta, salta.
4: Saltando si impara.
0: Ma come ha messo la musichetta? Mi sta prendendo per il culo il macchinario qua, eh? E vabbè, niente, fai normale, piccante normale, dai. Mo che delusione. Che perdita di tempo. Che press per il culo. Va bene, dai, chiudiamo sto cazzo di video, vai. Va bene, ragazzi, finalmente abbiamo ordinato la nostra coppa di poke. Adesso non resta che portarcela al tavolo, vai.
1: Sacchetto o vassoio?
0: Vassoio, mangio qua che ho una fame, 2 ore per ordinare questa cosa.
1: Ordine in fase di preparazione, tornare domani, ciao.
0: Come torno domani? E adesso ho fame. Oh! Dammi mio poke.
1: Ciao.
0: Come ciao? No, no, no, ciao. Adesso me lo dai. Io ho già pagato, adesso me lo dai.
1: Ciao, scegliere tavolo.
0: Come scegliere tavolo? Ma è ripartito da capo. Che delusione. Dai, cazzo, mi faccio un aglio e peperoncino, che è meglio, vai.
1: Mmm, buona, bravo.
0: Bravo, cazzo.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
6: Amore, io esco!
0: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
0: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
0: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
0: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
8: Sì.
0: Ah!
8: Sì.
0: Dai!
8: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh.
0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No.
0: Aspetta,
8: fermi tutti, fermi tutti.
0: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
8: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
9: sì. Sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. No. Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
9: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
12: Tutto il resto è già.
13: Allora, oggi è un giorno speciale per tutti gli americani e forse anche per il mondo, perché si insedia ufficialmente Donald Trump alla Casa Bianca. Abbiamo così qualche piccolo contenuto di quello che sarà il suo discorso inaugurale. Trump ha promesso deportazioni di massa mai viste nella storia degli Stati Uniti, ha promesso anche la riapertura di TikTok, chiuso recentemente dal governo Biden per ingerenze del governo cinese in questo social, e poi ovviamente fanculo l'ambiente, chi cazzo se ne frega, e dazi sulla Cina, che vediamo su chi si ripercuoteranno. Ma voglio sentire voi sul nuovo corso della politica americana e Donald Trump con il sopracciglio alzato. Apriamo le linee, dai, Donald Trump, via. Apriamo con il tuttologo da Parma. Vai, tuttologo. Donald Trump, cosa ne pensi delle sue misure? Via.
14: Favorevolissimo, giusto. Tutti a casa loro.
13: Favorevolissimo, giusto, tutti a casa loro. Perché?
14: Perché sì, perché ognuno deve farsi i cazzi suoi e stare a casa sua. Te per primo.
13: Come vede la riapertura di TikTok negli Stati Uniti? Come la vedi?
14: Non so neanche che cos'è TikTok.
13: Dove cazzo vive lei, scusi? In una torre campanaria? Chi è il gobbo di Notre Dame, lei? Quasimodo.
14: Bravo.
13: Quasimodo.
14: Ma cago in testa a tutti gli sconti che passano sotto.
13: Non ho capito.
14: Te per primo, non ho problemi.
13: Ah, che non abbia problemi, questo è da discutere, eh. Secondo me bisognerebbe aprire una tavola rotonda all'ONU, perché lei di problemi ne ha bizzeffe. Bizzeffe. Sai quante sono bizzeffe?
14: Bizzeffe sono tanti.
13: Sono tantissimi. Lei ha una camionata di problemi. Secondo me il ministro Salvini dovrebbe fare una legge apposta per i camion che portano i suoi problemi.
14: Ah, figa, allora dovrebbe fare anche per te.
13: Dai, mi hai rotto i coglioni. Non hai niente da dire. Ciao, vattene a fanculo, non mi chiamare più. Ciao. Andiamo dal Tassinaro da Roma. Vai, Tassinaro, dici la tua. Vai, Donald Trump, vai, Tassinaro.
15: Non me ne frega un emerito cazzo.
13: Sì, questo manca a me, puoi capire che cazzo me ne frega a me, dico, però.
15: Allora posso bestemmiare, porca. Cazzo ne frega a me, porca. Se chiudono Radio 24 godo.
13: E pure io che me ne vado in pensione e mi levo di torno tutti gli stronzi come te che mi scassano il cazzo al telefono.
15: Ora così potrei andare in Albania a rifarti i denti, merda.
13: Ma io non ho bisogno di rifarli, perché questa patina che io inserisco sui miei denti è una patina protettiva, sotto sono bianchissimi, li uso solo.
15: Hai mangiato calimero,
13: sì. Hai qualcosa da dire su Donald Trump o vogliamo continuare a parlare di ortodonzia?
15: Ma io voglio andare in diretta bestemmiando dicendo porco facendo chiudere Radio 24.
13: Sì, va bene, ci possiamo mettere d'accordo per la giusta cifra, figurati a me che cazzo mi prendi.
15: Per far chiudere Radio 24?
13: Sì.
15: Mi pare che esplodere.
13: Quanto sei disposto a pagare per venire a Radio 24 a bestemmiare e farla chiudere? Dai, quanto
15: la mia vita, tutta la mia vita.
13: Ma la tua vita non vale un cazzo, non vale niente neanche come fertilizzante. Se ti butti in un campo non spuntano neanche i fiori.
15: Io schitto merda quando ti vedo in televisione.
13: Ed è così che sei nato, ed è così che sei nato, è così che sei nato.
15: Dell'olio del McDonald's.
13: Ma smettila, su, non sai, sai solo insultare e dire bestemmie. Contenuti zero, contenuti zero, contenuti zero. Dai, vattene a far
15: certo,
13: cosa. E tutti gli angeli in colonna, ciao, ciao, ciao. Un altro ancora. Andiamo da Mimmo dalla Calabria. Forza Mimmo, forza Mimmo.
16: Ed era ora, finalmente.
13: Era ora, finalmente cosa?
16: Così almeno è andato via quel pezzo di merda di Biden.
13: Ecco, perché lei detesta l'ex presidente Biden?
16: Ma quello là era un vecchio di merda.
13: Era invece un vecchio di merda, invece questo è un ragazzino.
16: E vabbè, quindi è giovanotto ancora, ci sta.
13: Lei è contento perché è un giovane alla guida degli Stati Uniti, un giovane.
16: Ma fammi capire, ma tu che vuoi sapere?
13: Io voglio sapere la sua posizione su Donald Trump. Se è contento, cosa farà?
16: Certo, siamo contentissimi.
13: Come cazzo parla?
16: Certo,
13: è contento,
16: certo,
13: dica.
16: Siamo contenti.
13: A lei cosa gli entra in tasca?
16: A me non mi cambia un cazzo, fin quando la politica è questa.
13: È questa, certo.
16: Andiamo avanti così.
13: Andiamo avanti così. Invece agli americani cosa cambia?
16: Agli americani cambia tantissimo, così mandano via tutti questi messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni.
13: Mandano via tutti i messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni. Dove li mandano?
16: Li mandano al paese loro.
13: Al
16: no?
13: paese loro, certo. E questi messicani che facevano lì negli Stati Uniti?
16: Rubavano,
13: certo. E quelli che, scusi, tutti quelli che lavoravano nell'agricoltura, nelle fabbriche, chi li sostituirà?
16: Ma l'agricoltura, ci stanno gli americani.
13: Gli americani, secondo lei un americano va a lavorare nell'agricoltura allo stesso costo di un messicano? Questo secondo lei?
16: No. Li pagano come devono pagare.
13: Certo, quindi secondo lei, scusa ignorante di merda, scusami. Allora, secondo te un proprietario terriero che pagava $12 all'ora, adesso bello tranquillo, gliene paga 20.
16: È certo.
13: Perché è un coglione, perché il proprietario terriero è un coglione.
16: È perché è meglio così, almeno non c'hanno in mezzo i coglioni.
13: Certo, non c'hanno in mezzo, sì, perché le persone che vogliono guadagnare i soldi sono contente di guadagnare di meno, secondo lei.
16: Ma no, guadagnano
13: Senta, scusi, le mando un fotografo per quando le uscirà l'arcobaleno dal culo mentre cavalca l'unicorno. Arrivederci, dai Walt Disney, vattene a fanculo. Non sai un cazzo Walt Disney, dai, ciao, vaffanculo. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grayskull. Amico mio, buon Blue Monday.
17: Anche se luni, ma va a cagare il porco, che vado con i coglioni.
13: Blue Monday, il giorno più triste dell'anno. Sei triste, amico mio?
17: Lo amaro schifoso, non te gai da rompermi i coglioni.
13: Sei triste?
17: Non te gai da rompermi i coglioni.
13: Sei triste,
17: non voglio avere a che fare con gente de merda onta come ti.
13: Senti, carotina, volevo sapere la tua...
17: Svetila, carotina!
13: Che cosa ne pensi dell'insediamento di Donald Trump?
17: Devi affrontarmi di persona, non l'insediamento
13: non ho tempo,
17: di Donald Trump.
13: Non ho tempo.
17: Affrontarmi di persona.
13: Non ho tempo.
17: Sono
13: una persona importante.
17: Non ho tempo, sono una persona importante.
13: Non ho tempo da perdere con gli inutili.
17: Non te ne frega un cazzo di quello che penso io di Donald Trump, brutta merda.
13: Esatto.
17: Vuoi solo rompermi i coglioni, bastardo.
13: È proprio così.
17: Un bastardo schifoso, lo amaro.
13: Sai perché?
17: E mi chiami quando sei in diretta.
13: Sai perché? Tu sei lo schettino dell'informazione.
17: E carotina, e biscottino, e setino, tutto.
13: Bravo.
17: Bastardo di un infame, cane.
13: Ce l'hai un'opinione personale su Donald Trump o non ce l'hai? Ce l'hai o non ce l'hai?
17: Ce l'ho l'opinione.
13: Carotina.
17: Sarà un grandissimo presidente.
13: Perché? Spiega finalmente. Perché spiega? Dai.
17: Ma cosa devo
13: dire? Vedi che non sei niente. Sei vuoto.
17: Sarà per me. Che cazzo mi chiami?
18: Sono Parenzo. Allora, senti, stiamo un po' calmi qua.
17: Ma vai, figa, anche l'amichetto.
13: Certo.
17: Non sai la roba, i coglioni, non è
13: hai paura?
17: Non
13: hai paura?
17: Non schifosi.
13: Cacca sotto.
18: Ma lo vedi che c'ha ragione?
17: Non voglio parlare. Denuncia questo cazzo.
18: Io ti querelo, antisemita.
13: Pazzo.
18: Antisemita.
17: No, fatemi sotto, bastardi.
13: Squilibrato.
17: Vi prenderò. Vi scaccio. scannerò vivi entrambi, cane, e vi farò guardare finché vi scannerò vivi, vi dissanguerò, vi sfaccherò, vi macellerò, bastardi, vi metterò dentro,
18: razzista,
17: nei barattoli di formalina, manderò i vostri pezzi ai vostri amici e parenti,
18: troglodita,
17: bastardi, bastardi maledetti, dovete morire male, dovete morire.
9: Razzista, troglodita. Però ci ha provato, cioè.
18: Sì, sì, è vero. Però, ha detto una roba.
9: Sarà un grande presidente.
18: Vabbè.
9: Perché? Non lo sa.
18: Non lo sa.
9: Non lo sa. Come tutti gli elettori di Trump. Andatevela a fanculo, ciao.
19: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
2: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Figlio, tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
2: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
2: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
2: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
2: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
2: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
2: Se non era per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
2: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
2: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
6: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
2: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
2: Pasqua, ancora il sai.
4: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
2: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
2: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
2: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
2: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
2: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
2: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
2: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
3: adesso
2: rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
2: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
7: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zoo di 105.
6: Radio Ricordo. Radio Ricordo. Questa è Radio Ricordo. Stai ascoltando Radio Ricordo. Nello Zoo di 105. Benvenuti su Radio Ricordo. Io sono Tony Cazzo e con me c'è Johnny Cappella. Eh sì, quanti ricordi abbiamo con noi, dentro di noi, degli anni 90. Sì, perché noi li abbiamo vissuti e quindi, visto che sono tornati di moda, chi meglio di noi due può raccontarvi nel dettaglio le cose accadute?
8: Radio Ricordo, il tuo sound balordo. Questo slogan è una merda.
9: Y las cabezas continuan a moverse.
6: Ed era Silvia Coleman con Take Queens Back and Free.
10: Lo sai chi mi ricorda questa Silvia?
6: Chi è?
10: È stato un gran successo degli anni 90.
6: Come no? Lei era la figlia di Bono Vox degli U2.
10: Che peccato che poi Bono l'ha disconosciuta e lei incazzata ha scritto proprio questo gran pezzo. Ma ragazzi, all'ascolto, e Tony, tenetevi forte tutti quanti, perché noi abbiamo l'intervista in esclusiva di Bono che parla della vicenda.
11: Ciao, so Bono, parecchio Bono. Qua stronzatemi via che mi ha scritto sta canzone di merda. L'ho cacciata a carci in culo di casa e l'ho diseredata. Così se impara sta stronza li mortacci sua, de che non glielo dice con dito al culo la manarzata. Mortacci tua! A Silvia! Chi te sa in culo?

0: Siamo qui su Radio Ricordo, è solo noi che abbiamo vissuto realmente le discoteche degli anni 90 e abbiamo suonato questa musica. Possiamo raccontarvi come sono andate realmente le cose,
1: come questo disco del 1995 dei Blizz Team con You Make Me Cry.
0: Ma pensa un po', Johnny Cappella, tanti non lo sanno, ma i Blizz Team sono dei preti di Cuneo che hanno suonato questa canzone per il Papa esattamente nell'estate del 1995.
1: E anche voi ascoltatori, noi abbiamo il Papa al telefono per farci raccontare proprio quella bellissima giornata.
0: Pronto, Papa, te la ricordi?
2: A voglia se me lo ricordo. Ammazza, faceva un cardo che appiccica. Poi ti ho fatto i bucatini all'ardo di colonnata, quelli che perdi 2 anni di vita quando ti magni.
1: Ma ti ricordi Blizz Team con You Make Me Cry?
2: Sì, quei 4 bugiaccari di merda che mi hanno fatto passare la voglia di vive. Che poi sta canzone era una merda, faceva cagà, non me la ricordo nemmeno.
0: Grazie, Papa, sei il numero uno!
3: Questa è Radio Ricordo!
4: Un saluto agli amici della cassettina.
1: Sono i di Radio Ricordo, vi facciamo rivivere gli anni 90.
0: Io sono Tony Cazzo.
1: E io Johnny Cappella, e siamo qui su Radio Ricordo per farvi ricordare
0: gli anni 90.
1: Ma adesso sentiamo i nostri ascoltatori.
0: Sì, sentiamoli e vediamo se come noi hanno vissuto gli anni 90, esattamente in discoteca, e se si ricordano queste canzoni. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao Francesca, senti, oggi stiamo parlando degli anni 90, dei periodi in cui abbiamo frequentato le discoteche. Tu hai qualcosa da ricordare degli anni 90?
5: No.
0: Benissimo, benissimo. Ti ricordi quella canzone che faceva? Ti ricordi?
5: No.
0: Benissimo. Allora ti puoi anche ricordare un'altra canzone, quella che faceva Bauci Bauci Bau Bauci Bau?
5: No.
0: Perfetto, benissimo. Le hai frequentate gli anni 90? Andavi in discoteca a ballare a riccione?
5: Sì, ma chi parla, scusa?
0: Sono Tony Cazzo e con me c'è
1: Johnny Cappella.
5: Cazzo e Cappella? Ma vaffanculo, va.
1: Benissimo, siamo arrivati ai saluti, Tony.
0: Ciao a tutti e ci sentiamo domani.
1: E ricordatevi di
3: Questa è Radio Ricordo. Get down.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wonderland Production presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
3: Pronto!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Sì. Yeah. Pronto!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Tina, Tina, leccami il culo, un blocchi destra morte e vive. Pronto?
2: Brutto ignorante di folco bastardo, devi premere il tasto 2, una sola volta. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Vai! Vai!
2: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
3: Pronto!
2: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
3: Ehi! Ma chi sei?
2: Segui la voce per ricevere il premio.
3: Porco, porco!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Pronto! Vai!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Ehi! Puntana la... Chi sei? Chi sei?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Ehi!
2: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
3: Chi sei?
2: Segui la voce per ricevere il premio.
3: Chi sei?
2: Ora pronuncia la parola. Uova.
3: Uova.
2: Uova.
3: Porca la... Ma che cosa vuoi?
2: Ho detto uova. Il sistema non può registrare uno storpio che parla.
3: Porca la... Cosa ti devo dire?
2: Devi dire la parola uova.
3: Non la so dire.
2: Devi dire la parola uova. Dai che ce la puoi fare.
3: Porca la... Cambia la parola, bastardo!
2: Prema 2.
3: Due! Porco... Aspetta! Due! Brutto bastardo!
2: Brutto ignorante di folco bastardo! Devi premere il tasto 2, una sola volta!
3: Porca la... Chissà che cosa vuoi!
2: You are waiting to be connected to the porco station. Please do not hang up so as not to lose the mongol that you have acquired.
3: Non ti capisco cosa stai dicendo. Chi sei?
2: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio. Segui la voce per ricevere il premio.
3: Dai, che devo, sto lavorando!
2: Ora pronuncia la parola. Uova.
3: Uova. Porca la... Voglio sapere chi sei!
2: Il sistema non può registrare uno storpio che parla.
3: Vai a cagare!
2: Ripetere bene. Uova.
5: Ora me lo mangio il vecchio bifolco. Aggiungerò nella segreteria la voce che dice:
2: per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale. La parola da pronunciare è porta uovo.
3: Pronto!
2: Per ritirare il pacco con dentro la donna.
3: Ma perché chi sei? Chi sei?
2: Per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale. La parola da pronunciare è porta uovo.
3: Porca.
2: Dica porta uovo bene.
3: Ma non ce la faccio, non ce la faccio.
2: Si concentri anche se è un bifolco. Dica porta uovo.
3: Le uova.
2: Si concentri anche se è un bifolco.
3: Puttana la. Vai a casa.
2: Per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Ma che schifo! Harry ha lattato con la diarrea a Rotter. Vai a morire da un'altra parte. L'ultima cosa che mi manca è che mi attacchi il tuo raffreddore di merda.
2: E questo non è un raffreddore normale, Hermione. È il famoso raffreddore rare.
3: Oh, ma che cazzo fai, scorreggio con gli occhiali? Ti sei affilato sul mio mantello! Ma io ti spacco il culo, merda! Di puttana! A te da il culo il fuoco il drago! Annotatelo!
4: Silenzio! Seduti! Seduti, bei bambini! Seduti anche tu, storpio di merda! Seduti! Giovani promettenti maghi e quel budino di sperma di Harry Rotter. Fra pochi minuti inizia... di merda! Seduti! Giovani promettenti maghi e quel budino di sperma di Harry Rotter. Fra pochi minuti...

0: Colleghi devono pronunciare le parole al contrario. Ma attenzione, Harry Pozzanghera di piscio, di culo, di gatto, storpio, rotter. L'unico nome che non puoi pronunciare al contrario è quello di colui che non si può nominare.
1: Messaggio ricevuto, anus silente.
0: Devi pronunciare le parole al contrario, figlio di puttana.
1: Oi Gassem! O tu vecir! Suna!
2: Aspetta, non c'è nessuna R, cioè.
3: Ma è difficile.
4: Etnelis, è facilissimo.
3: Porca puttana.
2: Come è difficile da leggere? Storpio di merda.
1: Oi Gassem! O tu vecir! Suna! Etnelis!
0: Ne è arrivato un altro! Ah, che bello! Forza, leggilo, leggilo, caro Harry!
1: Una rana, rana nera!
5: Al contrario!
2: Figlio di puttana che ti ha spaccato il fuoco in culo il drago! Annotatelo!
1: Anu! Arar! Anar! Aren! Allus aner! Orue! Anua eras! Anu! Arar! Anar! Icnib! Allus! Anerare! Nu op actanas!
0: Oh no! Hai sbagliato, merda! Hai evocato un demone!

0: Irarrettor.
1: Rorelor!
2: Al contrario!
1: Ma Rorelor al contrario si dice Rorelor!
2: Ah, giusto.
0: Irarrettor.
1: Rorelor!
0: Irarrettor.
1: Rorelor!
0: Irarrettor.
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarrylotter e i goldoni della morte.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Il Wonderland di oggi vi porterà nel passato, precisamente a Roma, quando Massimo Decimo Meridio era vivo, quando era il gladiatore.
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra.
2: Ma Wender lo porterà nel presente e gli farà ordinare delle uova. Andremo a Reggio Emilia, dove vive un contadino bifolco dal nome Ennio.
3: Al mio segnale, scatenate le uova. Signor Ennio. Buongiorno.
4: Ma chi sei?
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio.
4: Massimo!
3: Tu non sai con chi stai parlando.
4: Beh, c'è il comandante di Reggio Emilia.
3: Sono il gladiatore.
4: Gladiatore?
3: Ti taglio la testa con la spada.
4: Ma sei il comandante di Reggio Emilia?
3: Per Roma girano voci che lei ha le uova.
4: Ma sei il comandante di Reggio Emilia?
3: Le uova più buone del mondo.
4: Sarà per me, comandante, sarà per me.
3: Me le devi dare.
4: Ma dove te le devo portare? Dove? E due a Reggio Emilia?
3: Le voglio tutte.
4: Non le ho tante, ma sono per me le guigliuegue. Mi ho preso un po' stamattina.
3: Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
4: Chi è che le dà del genio?
3: Al mio segnale, scatenate le uova.
4: Ma sei il comandante di Reggio Emilia, Massimo!
3: Comandante dell'esercito del Nord.
4: Ehi, ma di Reggio Emilia! Ma sei della caserma di Reggio Emilia!
3: Mi devi vendere le uova.
4: Te le dico qui, ma non ne ho!

0: Non ne ho da vendere, ce ne ho solamente per me, comandante.
1: Ti taglio la testa con la spada.
0: Porca la madre, non ti posso mica dire niente. Ma sei comandante della caserma, a Reggio Emilia.
1: Siamo poi così diversi tu e io.
0: Ehi, ma io sono un contadino,
1: Anche tu togli la vita quando devi, come faccio io.
0: Da chi te l'ha detto? Te l'ho detto che ammazzo il maiale.
1: Ho solo un'altra vita da prendere, poi avrò finito.
0: Ehi! Vuoi un'oca? Vuoi tirare il collo all'oca?
1: E avrò la mia vendetta.
0: Ehi! Ma non ti sto capendo niente! Non ti sto capendo! Ti sei brutto bastardo!
1: Dobbiamo tutti morire.
0: Ma io voglio quando devo morire, brutto bastardo! Ma non sei il comandante di Reggio Emilia! Massimo di Reggio Emilia!
1: Massacrerei il mondo intero se solo tu mi amassi.
0: Ehi! Puttana la...
1: Tu non sai con chi stai parlando.
0: Ehi, me l'hai detto al comandante Massimo di Reggio Emilia!
1: Sono Massimo Meridio, sono il gladiatore.
0: Ehi, me l'hai già detto, ma la comandi della caserma di Reggio Emilia!
1: Servo leale dell'unico vero imperatore, padre di un figlio ostinato.
0: Ma ti sto dicendo, della caserma di Reggio Emilia!
1: Marito di una moglie uccisa.
0: Puttana la...
1: E avrò la mia vendetta.
0: Ma c'è la vendetta di che cosa?
1: In questa vita o nell'altra.
0: Ehi!
1: Un soldato ha il grande vantaggio di poter guardare il suo nemico negli occhi.
0: Ma che vuol dire negli occhi? Ma negli occhi non so mica niente, ci vedo poco, ma non so mica niente.
1: Ti taglio la testa con la spada.
0: Porca la... carico il fucile. Massimo, carico il fucile, bastardo, non venire a casa mia perché carico il fucile.
1: Sono Massimo Meridio.
0: Ma Massimo di Reggio Emilia, della caserma.
1: Sì, di Reggio Emilia.
0: Ehi, che cosa vuoi, porca la... Adesso so chi sei. Di Reggio Emilia è il comandante Massimo.
1: Mi devi vendere quelle cazzo di uova.
2: Wender ha fatto riposare lo stronzo contadino per un giorno, ma l'ha richiamato stamattina per dargli il colpo finale.
1: Voglio un maiale per portarlo a passeggio con me.
0: Un maiale?
1: Dammi l'indirizzo di casa.
0: Ma perché ti devo dire dove abito?
1: Sto venendo a cavallo a prenderti.
0: Da dove arrivi? Ma chi sei? Non l'ho mica capito, chi sei?
1: Comandante dell'esercito del nord.
0: Ma è il comandante di Reggio Emilia? Ti ho lasciato stamattina, dove eri? Non c'eri, mi hanno detto che non c'era il comandante.
1: Mi devi vendere quelle cazzo di uova.
0: E avevo portato giù 2-3 uova e...
1: Manco lo sai dire, ignorante bastardo. Che giorno è oggi?
0: Giovedì!
1: Dimmi che ore sono.
0: Adesso mi ricordo.
1: Dimmi che ore sono.
0: Puttana la... Che ore sono? Sarà la una. La una!
1: Così gli ascoltatori sapranno a che ora è stata fatta questa scenetta.
0: Ma che...
1: Brutto, infame bastardo.
0: Bastardo!
1: Per Roma girano voci che lei ha le uova. Le uova più buone del mondo. Manco lo sai dire, ignorante bastardo. Dammi l'indirizzo di casa.
0: Puttana merda, ma non ti dico dove abito.
1: Dammi l'indirizzo di casa.
0: Perché ti devo dire dove abito?
1: Dammi l'indirizzo di casa.
0: Ancora non te lo dico, brutta merda. Devo venire giù io in caserma un'altra volta.
1: Sto venendo a cavallo a prenderti.
0: Ma che vengo giù io a Reggio Emilia con la panna. Vengo giù. Fatti trovare in caserma, bastardo.
1: Ti taglio la testa con la spada.
0: Porca la... Vengo giù col fucile e ti sparo in testa, bastardo.
1: Dimmi dove abiti.
0: Non te lo dico! Vai a cagare! Se vuoi...
1: Dimmi che ore sono.
0: Vai e se parta la... Se ti sono detto che sarà l'una!
1: Dimmi che ore sono.
0: È l'una!
1: Che giorno è oggi?
0: Che sono il giovedì!
1: Voglio un maiale per portarlo a passeggio con me.
0: Porco, un maiale, come dove lo carico? Dove lo carico, maiale? Ti posso portare negli uewe!
1: Non mi interessa, lurido bastardo.
0: Allora vai a cagare perché mi hai chiamato, brutta merda, vai a cagare!
1: Al mio segnale, scatenate.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Oggi, Wender utilizzerà le voci di Darth Vader, e la fortuna l'ha baciato ancora, perché ha trovato una nuova vittima, molto ma molto particolare.
3: Lo Zoo di 105 presenta Starphone.
4: La forza è con te, giovane Skywalker.
3: Starphone.
4: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
3: Starphone.
4: Il tuo destino è con me, Skywalker.
3: Starphone.
5: Pronto.
4: La forza è con te, giovane Skywalker.
5: Il professor Disco di Babel.
4: Hai imparato molto, giovanotto.
5: Se tu sei pronto.
4: Il tuo destino. Il tuo destino è con me, Skywalker.
5: E dietro con il mio calcio mi torcevuto. In terra. No. Ti faccio vedere un'altra galassia.
3: Risentiamo.
4: Solo il tuo odio può distruggermi.
5: Non si può.
2: Wender lo richiama immediatamente.
4: La forza è con te, giovane Skywalker. Dai sfogo alla tua rabbia. Vieni con me.
2: Wender è in delirio, anzi è scatenatissimo. È già entrato nel suo archivio di voci e sta selezionando un altro personaggio per richiamare immediatamente l'uomo Godzilla.
6: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca?
7: Sono Batman.
8: Pronto, Letizia?
7: Krakauer.
9: Ma voi sei un centro commerciale? Io non cerco nessuno.
8: Come ti chiami, faccia di me?
9: Oh crap, che non si capisce niente, ce l'hai dentro?
8: Lo sento.
9: Viva la figa!
10: Sì, ma venuteci uno per un cazzo. Oh yeah.
9: Ma ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
8: Ah, fottuto pezzo di merda, succhia cazzi!
3: Bingo!
2: Voce trovata, quelle della famiglia Murphy.
11: Casa Murphy?
5: Pronto!
11: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana! Non mi serve nessuna Bibbia incisa per famiglia, intesi?
5: Come avete detto?
11: Sono a tavola con la mia famiglia, non mi serve una Bibbia da $25! Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
2: È arrivato il momento di usare l'arma segreta. La voce della signora puttanona.
5: Pronto.
12: Buongiorno per il milanese. Sono una MILF. Veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire che non solo mi eccita da morire, ma si percepisce che è l'espressione da porco da maiale da morte. Sbaglio? Ho voluto essere diretta. Se no, c'è una infogliata di cazzo che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
3: L'uomo Godzilla,
0: presto nello zoo.

0: Zoo 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Cioè, ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochita. Ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Perché
1: hai
4: dato il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come faccio?
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, no. Lì, tra guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: This is the zoo, only for you.
1: Oggi, quel bastardo di Wender utilizzerà le voci di Eddie Murphy, dal film Beverly Hills.
2: Pronto?
3: Pronto il ristorante?
2: Sì, buongiorno.
3: Pronto il ristorante?
2: Sì, buongiorno.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
2: Mi scusi, pronto? Non la sento bene.
3: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
2: No, guardi, io non posso portare niente, se vuole venire siamo qua.
3: Molto bene, ma di giù...
2: Non facciamo domicilio, signore.
3: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
2: Va bene, dopo io lo dico, signore, va bene?
3: Ok,
2: come detto, io lo dico ora direttamente quello che lei è. Comunque, la saluto, signore.
3: Arrivederci.
4: Pronto?
3: Pronto il ristorante?
4: Pronto.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
4: Ordina pure.
3: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
4: Ok.
3: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
4: Va bene.
3: Anzi due.
4: Ok.
3: Ha scritto?
4: Certo.
3: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
4: È marinato.
3: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci.
4: Ciao, coglione. Ancora con Johnny Spoon.
5: Sì, pronto?
3: Pronto il ristorante?
5: Sì, dica.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
5: Sì, no, mi dispiace, ma siamo chiusi noi, Marcantonio.
3: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
5: No, scusami, ti stavo dicendo che sono chiuso.
3: Ha scritto?
5: No, sono chiuso e stai serrato.
3: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
5: Senti, ti ho detto che sono chiuso.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035.
5: Oh, ti ho detto sono chiuso, il negozio è chiuso.
3: Allora, non vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
5: Ma che mi stai prendendo in giro? Ti sto dicendo che sono chiuso.
3: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert.
5: Ma va, ringrazio molto.
3: Arrivederci. Pronto il ristorante?
6: L'uomo Godzilla.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù. No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo. Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi. Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti.
7: È rotto!
3: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi. Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto? Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci.
7: Grazie di delinquenti assassini. Dalle serie luce mi sputtano. Non mi mozzo. Alle pene mi mozzo a tutti quelli. Sei tutti puttani, tutti scrofe puttani.
3: Ha scritto?
7: Muse di puttani. A me non mi vai muccicato. Perciò corrado io per prima, perché non mi muccico per niente.
3: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo. Puttani. Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
7: Chi è che si ci manda? Io vuole vedere. Chi deve vedere un telefono? Ma nessun più un numero.
3: Ha scritto?
7: Andate al cielo tutti quanti!
3: Ha scritto?
7: Affanculo!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus. Questo è Wonderland. Ci risiamo. Wender ha voluto clonare ancora una volta la voce di Mazzoli. Ecco il risultato.
3: Ciao a tutti e benvenuti nel Wonderland di oggi. Io sono Marco Mazzoli, una creazione della deficienza artificiale di Wender. Infatti la mia voce viene da schifo, ma fa ridere tantissimo. Oggi farò qualcosa di speciale. Chiamerò le profumerie per trovare un profumo perfetto per mia moglie Franco. Siete pronti, ragazzi? Yeah, yeah, yeah! Che bravo che sono!
4: Comandia, buongiorno.
3: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
4: Prego.
3: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Volevo un'informazione. Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
4: Che profumo?
3: A Franco piace tanto quello di Rodriguez.
4: Venga, venga, ce n'è, cofanetti, singolo.
3: Sì, quello potrebbe andare bene. Lei cosa mi consiglia per un uomo di 50 anni con i baffi e una nerchia enorme?
4: Sì, deve passare, guarda, personalmente così sceglie il profumo che gli interessa.
3: Vorrei venire in negozio a provare il nuovo profumo al sandalo di cazzo piccante.
4: Sì, venga, venga. Ti facciamo un bel sconto, eh?
3: C'è anche una crema depilatoria molto profumata.
4: Bravo.
3: Okay. A Franco piace essere tutto liscio.
4: Ok, rispettiamo.
3: Mi scusi un secondo perché sono in radio. A Druento, in provincia di Torino, in questo momento nevica e in tangenziale c'è un vento che ti trascina. Ma la temperatura è di 4 gradi sotto lo zero. Occhi bene aperti. Eccomi, okay. Dicevamo?
4: Salve, arrivederci.
3: Ok, va bene. Get down!
5: Ingegnere Milano, buongiorno.
3: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Volevo un'informazione. Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
5: Sì?
3: A Franco piacciono tanto quelli al profumo di palle sudate. È simile alle scatolette di prosciutto cotto.
5: Sì, noi non abbiamo profumi, abbiamo profumi di nicchia nostri, di My Geisha, che sono prodotti a Dubai, scusi.
3: Quelli da Geisha mi piacciono molto, mi piace sentirmi la sua puttana. Oh, come mi piace! Ok, va bene. Lei cosa mi consiglia per un uomo di 50 anni con i baffi e una nerchia enorme?
5: Abbiamo Infinite Touch, però lei desidera ordinare o ritirare il negozio?
3: Non lo so.
5: Desidera ordinare?
3: Non lo so.
5: Lui dov'è? Si trova a Milano?
3: Lui veste tutto nero in pelle, un vero maschio!
5: Ma lei si trova a Milano?
3: Sì!
5: Ok, allora può passare nel nostro negozio in via Filippo 7.
3: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday! Wow, ma che disco! Le è piaciuto il disco? Eccomi, dicevamo...
5: Non ho capito.
3: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday. Wow, ma che disco. Le è piaciuto il disco?
5: Sì.
3: Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Sono quello con le gambe corte e le braccia da gorilla.
5: Sì, ci può venire a trovare in via Filippo 7.
3: Non vedo l'ora di profumare come una puttanella per farmi cavalcare dal mio fidanzato Franco. Un vero maschio!
5: Perfetto, allora.
3: Grazie. Ok, va bene. Lei è stata grazie gentilissima.
5: Buona serata, salve.
3: Get down!
6: Buongiorno.
3: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Ma vai a prendertela nel culo, profumaio bastardo!
7: Profumeria, buongiorno.
3: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
7: Digita 1. Per il magazzino, digita 2.
3: Sì. Sì.
7: L'amministrazione digita 4. La profumeria digita 0.
3: Ok, va bene.
7: Gli orari potrebbero cambiare a secondo delle nuove normative anti-Covid.
3: Minchia, ma che due coglioni.
7: Da lunedì a sabato.
3: Da lunedì a sabato te la vai a prendere nel culo. Ciao!
2: Andiamo a Perugia, ma non chiameremo una profumeria, chiameremo Arnaldo.
6: Pronto?
3: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
6: Mi dica.
3: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
6: Non la conosco.
3: Lei...
6: Ma mi dica di cosa ha bisogno.
3: Lei sicuramente mi ascolterà alla radio.
6: Ma le ho appena detto che io non la conosco.
3: Volevo un'informazione.
6: Guardi che avrà sbagliato numero di telefono.
3: Volevo un'informazione.
6: Ma che cazzo di informazione le devo dare?
3: Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
6: Ma lei è stronzo. Guardi che questa non è una profumeria.
3: A Franco...
6: Lei ha chiamato a casa mia.
3: A Franco piace tanto quello di Rodriguez.
6: Ma che cazzo me ne frega a me? Cosa piace a Franco?
3: Lei cosa mi consiglia per un uomo sui 50 anni con i baffi?
6: Di prenderla nel culo.
3: Lui veste tutto nero in pelle, un vero maschio.
6: Appunto, lo deve prendere nel culo, fro...
3: Interessante.
6: Mi scusi, ma io sto finendo una renna di legno per un negozio.
3: Mi scusi.
6: E lei mi chiede se vendo i profumi. Io sono un falegname.
3: A Druento, in provincia di Torino, in questo momento nevica e in tangenziale.
6: Ma
3: c'è
6: io non
3: un
6: sono
3: vento
6: a Torino.
3: Che ti trascina.
6: Sono a p***a.
3: Ma la temperatura è di 4 gradi sotto lo zero. Occhi bene aperti.
6: Michele. Michele, sono stato io a farti sospendere da scuola. Ho parlato con il preside, che è un mio amico. Gli ho detto che sei stato tu a cagarmi sul cofano della macchina.
3: Come mi sto arrapando.
6: Sei pure fino a...
3: Infatti in questo momento a Piacenza c'è una bufera di neve e il traffico è
6: Michele,
3: intenso.
6: Io ti fucilo la testa. Ti giuro che scendo di casa con lo schiaccianoci.
3: Ok,
6: e
3: va
6: ti
3: bene.
6: Ti faccio saltare tutte le dita delle mani.
3: Get down.
6: Così non potrai più fare il mio numero di telefono.
3: Grazie.
6: Porca troia.
3: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday.
6: Porco Michele, prima o poi ti troverò. Maledetto Michele.
3: Wow, ma che disco. Le è piaciuto il disco?
6: Il disco te lo devi mettere nel culo, pezzo di ricchi.
3: Ok, va bene.
6: Porca m***a.
3: Grazie.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Harry Rotter di ratto, Rotter! Perché piangi? Hai messo una tassa su quelli che hanno la mamma che fa i bambini col culo? Eh? Figlio di puttana? Bastardo? Voglio che muori.
3: Oh Ron, tu sei il mio migliore amico, devi aiutarmi. Non trovo più Eredvige, la mia cara civetta bianca.
2: Allora, mettiamo le cose in chiaro. Primo, preferirei leccare le palle di un orco con la sifilide per il resto della vita piuttosto che essere tuo amico. Secondo, quella cazzo di civetta puzzava di ascelle e sono felice che sia sparita. Terzo, tua madre era talmente troia che continua a rosicchiare cazzi anche da morte quella puttana. Quarto, ti odio pezzo di merda. Cinque, ricordati che ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Annotatelo.
4: E tu mi hai bevuto la piscia.
3: Grazie delle belle parole, Ron, amico mio, ma continuo a soffrire. La mia cara e fedele Eredvige è sparita. Soffro, soffro. Oh, come soffro! Eredvige, Eredvige, torna da Harry Rotter, Eredvige!
5: Taci, pozzanghera di sbocco, sto cercando di studiare.
3: Ermione, Ermione, tu sei la mia migliore amica. Ti prego, aiutami a ritrovare la mia cara Eredvige.
5: Allora, mettiamo le cose in chiaro. Primo, tua madre si sgrillettava con le stalattiti arrugginite. Secondo, piuttosto che essere tua amica mi metto a fare i p***ini e i pupazzi di diarrea.
2: Sai che guarda caso io sono un pupazzo di diarrea.
5: E terzo, quella cazzo di civetta di merda puzzava di ascelle e sono contenta che sia sparita.
6: Silenzio! Harry, ho scopato tua madre quando ero all'asilo Rotter. Che cazzo c'hai da urlare, schifoso?
2: Ma sai che la pensiamo allo stesso modo, Anus?
3: Oh, Anus Silente, mio secondo padre, mia guida spirituale, saggio sapiente, e che vegli su di me giorno e notte, aiutami! Eredvige, la mia cara e fedele civetta bianca, è sparita! Oh, come soffro! Eredvige! Eredvige!
6: Basta! Basta! Allora mettiamo le cose in chiaro. Primo, tua madre era talmente troia che per fare meglio i bambini si era fatta mettere una piccola lingua sotto ogni dente. Secondo, piuttosto che avere a che fare con te, vado a ballare la zumba con un porco spino nel culo.
3: E terzo?
6: E terzo? Sta arrivando Rorror.

0: Lottel.
1: Romero!
0: Lally Lottel, ho saputo della tua perdita e per consolarti sono venuto in pace portandoti un dono.
1: Un dono da parte di Romero? Questa sì che è una sorpresa!
0: Tieni, Lally Lottel, consolati con questo.
1: Urrà, urrà, un pollo arrosto! Urrà, urrà, un pollo arrosto! Io vado pazzo per il pollo arrosto, lo mangio subito! Ma questo pollo sa di ascelle! Sa di ascelle come... No!
0: Sì, Lally Lottel, ti sei appena mangiato il tuo uccello, Edwige!
1: Orrore! Orrore, no! Edwige!
0: Comunque qui c'è un altro che ha mangiato un uccello, vero Ron? Mi hanno detto che ti ha pisciato in bocca Lally Lottel, segnatelo.
2: No, si dice annotatelo, figlio di puttana malvagio senza naso, tu non puoi tippare.
3: Che mio cugino!

0: This is the zoo, only for you.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Puttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorta?
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto, buongiorno.
6: Pronto, la signora Zoccola?
5: Sono la donna di casa.
6: E la Zoccola della Zoccola?
5: Sì.
6: Per caso può recapitarle un messaggio? Sono il professor Xavier, psicologo. Deve riferire alla signora Zoccola che ha la possibilità di cambiare il suo cognome. Siete in buoni rapporti voi?
5: No.
6: Nel senso?
5: No,
6: è perché è un po' zoccola lei?
5: Eh?
6: È un po' zoccola.
5: No, non hai così, perché io ho solo poco tempo qua.
6: Ma lei dov'è in questo momento? Sta lavorando?
5: Sì, sì.
6: No, dico la signora Zoccola, è in strada adesso?
5: Ah, fuori.
6: E lei invece che cosa fa?
5: Io?
6: Sì.
5: Lavoro a casa.
6: A casa della Zoccola?
5: Sì.
6: Un bordello praticamente?
5: Un part time solo.
6: Ma fate i massaggi? Lo prendo come un no?
7: Pronto?
6: Pronto, la signora Zoccola?
7: Sono parente di signora.
6: Quanto è imparentata? Lei è la figlia? Cioè lei è figlia di Zoccola?
7: No, sono assistente vicino a lei.
6: L'assistente di Zoccola?
7: Sì, dare a mangiare lei, cucire un pochino.
6: Perché lei è ormai datata.
7: 90 anni, signora.
6: Caspita, chissà quanti c***i ha succhiato. Pronto?
8: Pronto?
6: Pronto, la signora Zoccola?
8: Sì.
6: Lei è Zoccola da una vita, giusto?
8: Ma sì.
6: Ok, lei in quanto Zoccola ne ha subito tanti bullismi?
8: No.
6: Non le dicevano mai Zoccola, Zoccolaccia, cose
8: no,
6: così?
8: No, io ero, quando ero bambina, no. Persino Tenco, Luigi Tenco, la mamma era Zoccola, è stata Zoccola.
6: Quindi Luigi Tenco era figlio di Zoccola, ma pensa a te.
8: E i miei nipoti sì, hanno sofferto perché ero a Roma, e a Roma è incominciato questa pazienza.
6: Eh sì. E adesso come si chiamano le sue nipoti?
8: Hanno ereditato i nomi del papà e della mamma. Dunque il papà era Zoccola, era stato Zoccola.
6: E quindi neanche lei ha il desiderio di cambiarlo?
8: No.
6: Quanti anni
8: ha? No, per carità, come si fa? Con tutte le tasse che ci sono.
6: Però se vuole cambiare cognome, c'ho qui un paio di opzioni.
8: No.
6: Tipo prostituzione?
8: Non voglio cambiarlo perché poi dopo arriva la posta, che confusione facciamo, io sono ancora Zoccola.
6: A lei piace essere Zoccola?
8: Ma non posso dire che mi piaccia, ma mi preoccupo perché il governo mette tante tasse e la gente si ammazza anche per queste tasse.
6: Brava signora. Ovviamente parlerò male dei miei colleghi, però sì, sono proprio figli di Zoccola.
8: Cos'hanno?
6: Dico, parlerò male dei miei colleghi, ma effettivamente il governo sono tutti figli di Zoccola. Cioè, hai capito, no? La battuta, la gag.
8: Pure.
6: Beh, però sicuramente qualcuno gliel'avrà detto: ah, figlio di Zoccola, cose così. No, grandi
8: Roma,
6: classici.
8: A Roma sono tanto stupidi.
6: Ma anche a Roma sono tutti figli di Zoccola. Sempre la gag, no? Allora la saluto, grazie, è stata gentilissima. Se non le interessa, va benissimo così.
8: Sì, ma ne trovo ancora.
6: La trovo dove? In quale viale?
8: Cominciando da Roma.
6: Ah, ha battuto diverse piazze allora. È proprio una Zoccola navigata. Grazie mille allora, Salve.
8: Buongiorno.
6: Buona giornata.
8: Buongiorno.
1: X Cognomen. Radio 105.

0: però sono i chilometri.
1: Mi scusi, fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel

0: Lo Zodi 105.
1: Ave Maria, parte prima. Fra i mostri risvegliati dalla perfida fantasia del Wonderland c'è una vecchia ninfomane palermitana, dotata di un insaziabile appetito sessuale e con una spiccata predilezione per la telesega. Il suo nome è Maria.
2: Come la ciucciare un po'?
3: Vai, ciucciano.
1: Per colmare lo smisurato bisogno di minchia della lussuriosa cinquantenne siciliana, lo Zodi 105 ha deciso di inviarle in dono il più prestante dei suoi elementi, o perlomeno l'unico abbastanza idiota da accettare di lanciare in quel corridoio peloso e malsano il proprio insaccato genitale, squalo.
4: Senti, il mio amico Marco vorrebbe scendere giovedì mattina a scoparti.
5: Perché? Maria, io c'ho un problema, c'ho un cazzo piccolino, quindi ho bisogno di qualcuno che me lo faccia un po' allungare.
2: Ma tu ce la fai?
4: Ci pensi tu, Maria?
2: Sì, ci penso io.
5: Va bene, Maria, va bene.

0: combinare il consesso amoroso, Wender e Squalo contattano l'attempata Strappafiletti e concordano con lei gli estremi dell'incontro e della prestazione.
1: Allora, ci dobbiamo mettere d'accordo perché lui praticamente scende da Milano, viene giù apposta in aereo, si prenderà un taxi stazione all'aeroporto, vorrei dire, e poi ti raggiunge a casa.
2: Perché Maria, sai, ciao Maria, sono Marco.
3: Ciao Mario.
2: Guarda, io sai, voglio provare un'esperienza di quelle incredibili, perché da un po' che...
1: Allora, ci pensi tu?
3: Sì, ci penso io, amore. Ma tu quando mi telefoni, Tony?
1: Quando vuoi.
3: Ho voglia di ciucciartelo.
1: Davvero? Senti, però glielo devi ciucciare a mio amico, eh.
3: Ti... io a tutti e due ve lo ciuccio.
1: Senti, allora Maria...
2: Fai il bacetto, fai.
3: Amore, mi ci fai... Mettetemi i pinnoloni di fuori.
2: Pinnolone di fuoco, è il mio pinnolino.
1: Aspetta, il problema è che mio amico Marco, che lui si chiama in arte,
3: amore,
1: si chiama Squalo, un DJ.
3: Il cazzo di fuori, tutte e due.
1: Sì.
3: No, no.
1: Sì. Maria, fermati, no, adesso, perché sennò qua non finiamo,
3: amore,
1: più.
3: Ditemi, allora, ditemi la cuore, troia.
1: Vabbè, adesso va bene, troia.
0: Nonostante si tratti palesemente di una persona deviata e pericolosa, la sua voce maliziosa e le sue parole sconce accendono il testosterone di Wender e Squalo, che decidono di tentare l'escalation.
1: Senti, comunque, io il numero, il cellulare che ti ho...
3: allora.
1: Sì, per il cellulare che ti ho dato ieri, è giusto. Se tu mi chiami adesso, io ti faccio vedere che rispondo. Chiamami.
3: Amore,
2: ma che servizi offri? Perché io
3: ti
2: sai,
3: ti faccio il bidet.
2: Il bidet, sì, ma me lo devi far allungare un po', perché sai, è piccolino all'inizio.
3: Non ti preoccupare, mentre ti bagno te lo succhio con la bocca.
1: Maria, dai, aspetta, sì, lo so che vuoi scopare. Fermati un attimo, calmati un secondo.
3: Amore, fammi leccare il buco del culo, hai un ordine.
1: Aspetta,
3: ti chiamo tanto, girati.
2: Il buco!
4: Maria, I've just kissed a girl named Maria.
3: Dai, fammi leccare il buco del culo.
1: Va bene, vai. Maria, allora senti, organizziamoci bene. Allora, il mio amico Squalo scende a Palermo giovedì mattina col primo volo da Milano.
3: Ma non ci credo che mi viene.
1: Te lo giuro su mia madre in questo momento che lui scende giù da Milano a Palermo per...
3: Ma io prima lo voglio conoscere.
2: È vero, se vuoi facciamo una bella videochiamata, ci facciamo tutte le nostre, i nostri giochini e ci conosciamo di persona.
1: Dai, fai la videochiamata, vai.
0: Wi-Fi 4 tacche.
3: Col mio cellulare.
1: Vai, chiamaci.
0: Tasto verde.
3: Con quel numero che mi hai dato, va bene.
1: Vai.
0: Primo squillo. Secondo squillo. Terzo squillo. Schermo nero. Schermo chiaro.
5: Pronto?
6: Ciao.
0: Quello che succede dopo, lo scopriamo dopo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Climbed up on top of me.
3: Pronto? Anna!
4: Ciao!
3: Come stai? Sono Tony, Tony Cazzo, il DJ, come va?
4: Ciao.
3: Ciao.
4: No, scusami, avevo la televisione un po' alta. Ah, non che sia sorda, no.
3: No,
4: non
3: sono sorda. No, ma no, perché pensavo alla musica in discoteca che nel tempo ti aveva un po' danneggiato i timpani, ecco.
4: Invece scusa, cosa mi hai detto?
3: No, dico, pensavo che magari la forza di ascoltare troppa musica, poi i timpani sono andati.
4: No. Mi piace sempre ascoltare la musica.
3: Sì.
4: Sai cosa che ho? Che ultimamente sono un po' pigra.
3: Come mai? Come mai?
4: Cioè, ballare adesso sarà un 5-6 mesi che non vado neanche più a ballare.
3: Cavolo.
4: E questo mi dispiace.
3: Ma infatti, infatti
4: sono qua seduta.
3: Ma dovresti tornare un po' a ballare.
4: Così e dimmi. Più di un paio di pantaloni, una sottana, una maglietta, noi donne come che siamo, tu
3: sì,
4: mi conosci come che sono arrivata,
3: un bel figone,
4: penso bene, insomma, se no sto a casa,
3: sei una bella donna,
4: allora sono qua.
3: Senti, ma io mi ricordo quando andavamo a ballare,
4: ti ricordi?
3: Sì, che io mixavo come un pazzo,
4: che bei periodi abbiamo passato,
3: ma tu proprio eri una ballerina.
4: Ci penso.
3: Sì,
4: guarda che abbiamo passato dei periodi bellissimi, spensierati,
3: felici.
4: Senza malizia, senza è vero?
3: Sì,
4: è vero,
3: si andava lì un po' così disperati dall'alcol, si andava a ballare, poi ti facevi mi ricordo, ti spaccavi di cocaina.
4: Belli,
3: ti ricordi che pipate nei bagni?
4: Beh, adesso che mi piace tuttora andare a ballare.
3: Ma guarda che io dovrei fare una serata lì vicino.
4: È stato un caldo quest'estate, non so se anche là in America qua è stato un caldo tremendo, Orlando. Sono di angolo, davanti qua proprio al mio terrazzo.
3: Sì, sparo. Ti è salita
4: la negrisia.
3: Ti chiedo due informazioni, ma allora io, vabbè, oltre che ho fatto il DJ per anni in quella discoteca e tu venivi sempre a ballare, ma per caso tu a casa non è che hai una giacca di jeans mia?
4: Una?
3: Giacca di jeans con una toppa dietro?
4: La lavatrice, io ho lavatrice.
3: Lavatrice.
4: Meno
3: male che eri sorda,
4: mi dici.
3: Meno male che non eri sorda.
4: Io guarderò.
3: Ci sono le fiamme.
4: A volte Orlando anche regalato, per esempio, qualche volta
3: con altri nomi,
4: Golfini, magari
3: pazza.
4: Viene qua un amico, siamo andati fuori, dopo mi porto sempre via un fiale, una sciarpa, quella. Dopo magari hanno freddo oppure sentono aria e magari io li impresto dopo. Io lo impresto, lo do così in prestito. Però dopo tu non l'avevi più. Ho sempre avuto un intuito molto forte.
3: Un intuito, certo.
4: Ecco, che le cose le vedo e le capisco senza parlare. Questa non è una mia presunzione, che voglio farmi vedere o capire che so più degli altri. No.
3: Anna,
4: però
3: ascoltami.
4: Ho un intuito molto forte.
3: No, ma io.
4: Si vede che a volte.
3: Basta.
4: Ellen, anche il modo.
3: Tieni
4: che
3: la
4: tu,
3: giacca, non la
4: che noi abbiamo passato un'amicizia, abbiamo avuto un'amicizia meravigliosa.
3: Mi ricordo.
4: Lei era un po' contraddita dopo perché.
3: Guarda che
4: anche a Franco che
3: no,
4: una
3: ma tu quando parli con gli amici parli solo tu, gli altri non te ne frega un cazzo che parlino, no? Non ascolti niente, sì, certo,
4: perché
3: capito.
4: Voi
3: sì.
4: Pensate,
3: va bene, dai.
4: Va bene,
3: ci sentiamo allora,
4: o pensate di
3: ok.
4: E questo
3: tu
4: a voi,
3: continua a parlare.
4: A voi dà fastidio.
3: Io me ne vado
4: uomini,
3: via dal microfono.
4: Tutti insieme.
3: Ciao.
4: No, Orfeo no. Orfeo,
3: scusate per la scenetta, ma purtroppo non può andare avanti.
4: Piuttosto di avere. Mi diceva che piuttosto di avere una discussione o di essere arrabbiato con me.
3: Senti, allora ti saluto e ci sentiamo,
4: D'accordo, Orlando, io guardo.
3: Cercami la giacca.
4: Quindi anche fosse di Lara, fosse non

0: Segnatelo,
1: una bella giornata, che ieri tanta pioggia.
0: Non
1: tanta,
0: me ne frega
1: tanta,
0: un cazzo.
1: Però oggi è una
0: ma
1: bella giornata.
0: Non me ne frega un cazzo.
1: Non sono uscita ancora, no. Neanche non esco
0: sì.
1: con te oggi.
0: Ok, va bene, dai. Ha chiuso il telefono.
1: D'accordo, Orlando.
0: Sì, va bene.
2: Dopo 12 minuti e 28 di telefonata.
0: Madonna mia, ragazzi. Perché segna subito questo numero. Segnalo subito.
3: Tony Cazzo è tornato. Radio 105. Lo Zoo di 105. Alan in Love. Alan in Love.

0: Buongiorno amici! Ah no, scusate, pensavo che fosse il countdown. Dunque, eravamo rimasti che a Santina hanno rubato i soldi, che le abbiamo messo un avvocato a disposizione, che parte il Santina Tour in giro per l'Italia, poi... che la sua bocca ha lo stesso problema dei rifiuti a Napoli e che finalmente, prima che il percolato sgorghi dalle sue labbra, le risolveremo anche questo problema. Come? Ve lo spiega, o meglio, glielo spiega, l'ex presidente del consorzio italiano, Matteo Renzi.
1: Pronto?
2: Santina!
1: Ciao Matteo, dimmi.
2: Ciao, come stai?
1: Insomma, non c'è male, dai.
2: Senti, ma ti sei ripresa un po' dai dolori?
1: Sì, sto meglio, insomma.
2: Senti, ti volevo dire, allora, ti volevamo dare due notizie, belle.
1: Due notizie belle, sì.
2: Allora, la prima è che parte il Santina Tour, quindi andiamo a fare il giro d'Italia.
1: Ho capito, è giusto.
2: Sei contenta?
1: Sono contentissima.
2: Ecco, e poi che abbiamo trovato un amico di Alfio che fa il dentista.
1: Oh, quello sì, buona. È dentista anche, buona. Sarà anche denti che mi fanno mal di testa, perché devo levare 3-4 denti.
2: E quanti ne hai buoni ancora?
1: 4-5 ancora.
2: Ah, 4-5 ce li abbiamo, dai.
1: 5 di sopra, e di sotto vanno via tutti e mi metto la dentiera nuova.
2: Senti, e noi abbiamo anche uno, sempre amico di Alfio,
1: sì,
2: che ti farebbe la dentiera.
1: Addirittura. Oh, che gentile, sei troppo buono Alfio, anche tu Matteo.
2: Sono Alfio.
1: Ti ringrazio con tutto il mio cuore.
2: Un attimo.
1: Sei troppo buono.
2: Sì, allora, a te sta bene?
1: Sì, mi sta bene così.
2: Ok, allora, adesso ti passo Obama.
1: Obama, sì.
2: Sì, che ti vuole salutare.
1: Va bene.
2: Ciao.
1: Ti voglio salutare anch'io. Tanto.
2: Ciao, Ne. Ciao, Gioia.
1: Ciao, bello, ciao. Ti ringrazio col cuore, sei tanto buono. Sei tanto buono.
0: Bene. Santina è cosciente del fatto che, grazie a tutti noi, potrà tornare a mangiare serenamente. Ora, però, è bene che lei sappia quali saranno le tecniche applicate e soprattutto i risultati dell'intervento a quello che sembra essere un ano, ma che in realtà è la sua bocca. Glielo spiega meglio l'ex presidente degli Stati Disgiunti, Barack Obama. Obama! Obama!
3: Matteo! Non sapevo dove parcheggiare il cammello. Pronto?
1: Pronto?
3: Sandina!
1: Ah, ciao! Ma Obama, come stai?
3: Tutto bene, tu contenta?
1: Contentissima, sono molto contenta di voi. Siete troppo buoni, come gli angeli in cielo.
3: Contenta?
1: Io contentissima, Obama.
3: Quanto essere contenta tu? Quanto?
1: Tanto, tanto, ma tanto, mo. Ti voglio bene, sai.
3: Tanto
1: sono contenta che tu fai tante cose per me, mi aiuti.
3: Tanto contenta?
1: Contentissima.
3: Tu contenta?
1: No. Sì, contenta, Obama, molto contenta. Sono contentissima, tu sei tanto buono, ti voglio bene.
3: Allora io essere contento.
1: Ecco, anch'io essere contento con te perché sei troppo buono.
3: Quindi tu contenta?
1: Ecco, sono contenta e anche ti vuole bene.
3: Tu contenta?
1: Io contenta, contentissima.
3: Tutti contenti?
1: Ti voglio bene, tanto. E vi ringrazio col cuore. Siete troppo buoni con me, mi volete tanto bene.
3: Allora, ascoltare.
1: Dimmi.
3: Come avere detto Matteo Renzi?
1: Sì.
3: Partire con Pullman, duro insieme, no?
1: Sì.
3: Fare giro d'Italia.
1: Sì,
3: ecco.
1: Prendere tanti soldi, sì, per me, perché sai che mi è partito 3.000 euro, non mi
3: sapere.
1: Danno più neanche da casa.
3: Sapere. Tu contenta che l'agenzia aver rubato soldi?
1: No, non deve fare così, assassini,
3: comunque,
1: non devono fare così.
3: Comunque, Santina, ascoltare bene, ma amico di Matteo Renzi e Alfio, dentista, lui togliere con filo attaccato manina di porta tutto il tuo dente.
1: Ho capito.
3: E mettere dentiera.
1: Dentiera?
3: Prendere muso di asinello.
1: Sì.
3: Prendere tutto dente di asinello.
1: Sì.
3: E infila.
4: Infilare.
3: Infilare in tua bocca.
4: Ho capito.
3: Così tu avere dente di asinello forte.
4: Sì, mi passa, vero?
3: E poi tu potere anche caricare su spalle tante cose. Diventare forte.
4: Ah, sì, addirittura. Bene così.
3: Va bene?
4: Tu, sì.
3: Tu contenta allora?
4: Contentissima. Contenta. Molto contenta.
3: Salutare.
4: Salutare, sì. Ciao Obama. Ciao, grazie di tutto.
3: Salutare. Salutare.
4: Salutare. Ciao. Ciao.
3: Ciao Santina.
4: Ti voglio bene. Ti ringrazio di cuore.
3: Tu contenta?
4: Sì, io contenta, tanto contenta. Alan Love.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella bro, sono Moco, l'abbreviativo di Moccolo, perché da piccolo mia madre per far... Bella bro, sono Moco, l'abbreviativo di Moccolo, perché da piccolo mia madre per farmi stare zitto mi metteva la testa sui fornelli.

0: sono. Ogni volta che arrivo in radio, la tipa all'ingresso chiama la polizia pensando che sia un immigrato clandestino che vuole rubare. Ehi bro, è questa la cosa bella, mi rende one of you, uno di voi. Spariamoci un pezzo trap che ormai ascolto solo io e facciamo starting the program, ovvero inizia lo show, bella bro.
1: Ma non posso fare regia a qualcuno capace.
2: 105 Mind Merd con Moco.
0: Iniziamo con un brano di un artista pazzesco, lui è Vomito la Zuppa e il pezzo si intitola Cago sulla macchina.

0: zuppa nel testo si percepisce il disperato bisogno di essere accolto nel mondo che ci circonda senza preconcetti e senza creare traumi. Un viaggio introspettoso nelle menti dei giovani che vogliono sbarcare il lunotto e vivere spensierati. Ho reso l'idea?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Oh, il programma si chiama Mind Merd perché le nostre menti possono produrre di tutto, anche la merda se serve. Sono Moco e adesso mettiamo una canzone che parla della difficoltà di relazione fra padre e figlio, pezzo profondo che mi ricorda molto il rapporto conflittuoso con il mio genitore A. Lui è scrotostorpietto e il pezzo si chiama Mio padre è un infame.
1: Mamma mia, povera radio.
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Mi hai rubato la merenda, mi hai rubato la bici, mi hai rubato la mancia che mi diede la

0: andava in testa mio padre quando non riuscivo a dire parole come lapalissiano, erubiscente e pleonastico. Ora le dico bene grazie ai pugni sul collo e le frustate sulle gengive che mi tirava mio padre per insegnarmi le basi della nostra lingua.
1: Sapessi quante ancora te ne darei io.
0: Questo per dire che dovete pestare i vostri figli se volete che imparino a vivere in questo mondo pleonastico. Metto sta parola ovunque perché fa figo. Ora devo salutarvi. Mind Merd torna settimana prossima. Io scendo che c'è mio padre che mi aspetta sotto la radio e oggi deve cinghiarmi con la fibbia di ferro e poi strapparmi un dente con le pinze per tenermi sempre sul pezzo. Bella bro, brr grr, grazie a Simo Gay in regia.
1: Vai a fanculo coglione.
0: Bella, alla prossima puntata.
1: Va di culo che hanno chiuso i manicomi. Studiare fa male.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Sei pronto?
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Merdi! Merdi! In piena regola, tu e tutta la razza vostra indipendente, pure la salvo di Italia e fuori Italia!
0: Ah!
1: Bello! Ah, bello! Ma perché te è bello che sei ben caroscio?
2: Radio 105.
3: Hey! 105.
2: Lo zoo di 105.
4: Sai che gli fai?
5: Mi piscia la
4: merda. Sta merda seccata. Vieni, vieni.
5: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
4: Stai qua,
5: mi sta pisciando addosso.
4: Mi pisci addosso?
5: Ah, voglio che le pisci addosso. Io rutto anche te.
4: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
5: Ma sentito? Si ubriaca, quello e quello è l'abriacatura di 3 mesi fa.
6: Cos'è l'abriacatura?
7: Leo.
4: Martino, vaffanculo.
7: Leone.
6: Sei qua adesso
4: con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
5: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
6: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
7: Almeno il rutto non fa rumore.
4: No, tu hai rutto. Hai fatto vendere rutto adesso.
7: No.
4: Li facevo prima di venire qua.
5: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
4: Una prezza, pesce, murta, fatecelo.

0: Lo Zodi 105.
1: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zodi 105 presenta i Cavernicoli.
2: Oggi, nella terra dei cavernicoli, c'è un temporale della Madonna e i tuoni svegliano Grug in anticipo sulla sveglia.
3: Figa! Cazzo è sto rumore? Devo mettere i tap.
2: Ravanando nelle orecchie della compagna Ugga, Grug riesce ad estrarre un po' di cerume per tapparsi le orecchie dal frastuono. Ma nel buio totale, inciampa prendendo una botta alla gamba.
3: Aia, figa che va!
2: Guy si sveglia dallo spavento e inizia a far squillare la sveglia anche se in anticipo.
4: Tring, tring, tring, tring,
3: ma no, aspetta, presto!
2: Le urla di Grug fanno arrivare di corsa Bicca ad accendere il fuoco.
3: Ma no!
2: Poi arriva di corsa Click, che pensando sia già ora della foto, pianta un peto sul fuoco proprio di fianco a Grug, che nel frattempo è in terra che si tiene la gamba dolorante.
3: Sì, ma aspetta!
2: Mentre Click sfoggia il sonoro peto per la consueta foto, un lampo illumina a giorno la grotta, facendo risultare sulla parete una foto nitidissima.
3: Figa, ma che no? Sembra in 4K HD.
2: Grug chiede a Click di rimanere per un altro scatto. Dovevano solo attendere un altro lampo che illuminasse a dovere le mura.
3: Aspetta, Click! Aspetta un altro lamp. Va, Click! Va ora!
5: Ma che no!
2: Grug però non si accorge che quello sarebbe stato l'ultimo click del povero Click. Già, il fulmine lo ha folgorato all'istante, riducendo il poveretto in cenere.
3: Figa, che no, è morto.
2: Nell'usanza cavernicola, in caso di morte, le ceneri del defunto devono essere benedette dal santone del paese Fender, per poi berle in una grolla sacra. Grug corre quindi a chiamare Fender, un omone alto 2 metri con una barba lunga fino all'ombelico.
3: Fender, Fender, via che è morto Click.
6: Tu daremi 4 bisonti.
2: Sì, amici, Fender non lavora gratis e chiede a Grug 4 bisonti in cambio della cerimonia. Ma Grug non ci sta, è una cifra troppo alta.
3: Oh, cazzo dici? Beh, sono troppo.
6: Tu daremi 4 bisonti, sparir, spari.
2: Inizia una colluttazione tra i due, partono calci in culo e graffiate sulla schiena, quando a un tratto Grug si aggrappa alla barba di Fender e si accorge di qualcosa.
3: Oh, figlio di puttana, ti spacca la faccia, bastardo!
6: To!
3: Bastardo! Mi graffi la schiena, bastardo!
6: In faccia!
3: Figa, sinche rob, bello!
6: Ai ai! Ai ai! Ai, ai.
2: Incredibile! Grug aveva appena inventato la chitarra. Bastava tirare la barba a Fender per far uscire quel meraviglioso suono.
3: Figa che be!
6: Ai! Ai!
3: Si sta zicche can. Figa, sincherò.
2: Mentre Grug si improvvisa cantante, peraltro riuscendoci alla grande, dal cielo parte un'altra saetta proprio vicino ai due.
3: Figa che be!
2: Fantastico! Non solo Grug aveva inventato la chitarra, ma grazie a Fender e a un fulmine l'aveva anche inventata elettrica!
3: Beh, è bello!
2: Il resto nella prossima puntata de I Cavernicoli!
0: Lo Zodi 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
7: Bella raga, ma fin the pen is on the table. We are the world, people from Ibiza. Sparo frasi in inglese a caso, così da sembrare più international. Sono Mocco, diminutivo di Moccoloide. A scuola mi chiamavano così e mia madre

0: effetti speciali come me.
1: Preferivo fare il militare che sta merda di programma.
0: Questo è Mind Merd, il programma che mette musica brutta e io sparo cose a caso giusto per prendere uno stipendio e potermi comprare il crack, così le dico ancora più grosse. È una ruota che gira, bro.
1: Ma sta ruota non ti può schiacciare?
0: C'è il mio prossimo gay in regia, ciao fratello!
1: Ho fatto la tua bambola voodoo e la sto infilzando con gli spilloni.
0: Anche Simo Gay usa termini giovani come boomer, cringe, droppare. E allora droppiamo un pezzo pazzesco del trapper Gianni Pupu.

0: alternativa. Spariamoci il pezzo che si chiama Cacca.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: C'è marrone come cioccolato, c'è la versione col nocciolato, c'è mollettura con la verdura, c'è chi...

0: Bellissimo pezzo del mitico Gianni Pupu, ovvero Cacca, pezzo che mi ricorda quando in casa mia non c'era da mangiare e mio nonno Artemio, pace all'anima sua, veniva a casa nostra a Natale, cagava in una scatola, metteva un po' di zucchero velato sullo stronzo e ci diceva che era salame al cioccolato. Bella storia, raga. Alla fine, se dici alla tua mente che è cioccolato, anche la merda sa di cioccolato.
1: Vi mangiavate la merda a Natale? Ma che famiglia siete?
0: Simo Gay, se tu usi il potere della mente, la merda può sapere di cioccolato e il cioccolato può sembrare merda. Mind Merda è il nome del programma e qui si fanno discorsi senza senso e viaggi guidati unicamente dalla roba che mi sono fumato prima della diretta, vero?
1: Oh.

0: pizza.
1: 105 Mind Merd con Moco.
0: Raga, mettiamo un pezzo di Salvio Coraggio, un trapper che sta spaccando, che ha già 13 follower sul suo canale YouTube. Salvio parla di una bellissima esperienza con una donna più matura che mi ricorda quando il parroco del mio paesino in Brianza...
2: Cazzi, zitto, metti un disco.
0: Mi inizio a massaggiare l'interno coscia dicendomi che mi avrebbe presentato Gesù. Bella storia, ragazzi.
2: Ma ti sei fatto palpare dal prete di paese. L'hai denunciato, spero.
0: Mi ricordo anche quella volta che ero strafatto sulla panchina del parco treno e ho iniziato a limonare con un barbone coi denti marci che aveva appena fatto la cacca dietro un albero.
2: Io chiamo l'ospedale psichiatrico.
0: Raga, nella vita bisogna provare tutto. Se siete malati di mente o avete qualche strana perversione, scrivetemi in direct su Instagram che organizziamo qualcosa. Sono allergico alle noccioline, per il resto andate sereni.
1: 105 Mind Merd con Moco.
3: Sono stan-

0: mi ha lasciato sconforto e voglia di denunciarti.
1: Purtroppo devo andare, mi danno poco spazio perché dei poteri forti della radio mi temono. Hanno paura che vi possa far svegliare dal coma indotto dalle lobby e dai malvagi di questo pianeta. Vi lascio con un pezzo bomba e vi aspetto settimana prossima. Vado a cercare un barbone da limonare e poi mi fumo una pipa di crack e mi metto al volante in autostrada a 200 all'ora. Life is fun and asgananana. Ciao ragazzi.
0: Come siamo passati da Marco Galli, Linus Mazzoli, Cecchetto a Stormboide.

0: fatto. 105 Mind Merd con Moco.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Alan in Love. Alan in Love.

0: Abbiamo chiamato Santina per conoscere l'evolversi della situazione che riguarda lei e l'agenzia immobiliare che le ha sottratto circa 3.000 euro. Oh, non so se avete capito, 3.000 euro! Vabbè, andiamo avanti. Il primo a contattarla è l'ex presidente Matteo Renzi.
1: Pronto?
0: Santina?
1: Ciao Matteo, come stai?
0: Bene, tu?
1: Mica tanto, caro.
0: Cosa c'hai?
1: Mi sto guardando all'ospedale con paura.
0: Perché?
1: Non sto bene. Ho un mal di testa da morire. Ho anche i denti, 4-5 denti da levare.
0: 5 denti da levare? L'altro, toglieli tutti e 6 allora.
1: Ce la faccio più, io adesso faccio da mangiare perché sto facendo da mangiare, ma dopo vado a letto perché non...
0: Sì?
1: A letto sì, perché mi fa male da morire.
0: Sì, ma tu lo sai che Alfio conosce Dottor House, quello zoppo?
1: Sì, lo conosco bene.
0: Sono amici con Alfio.
1: Bravo.
0: Sì. Senti, allora ti volevo dare delle belle notizie.
1: Dimmi.
0: Adesso c'è un avvocato, amico mio, che sta cercando di farti riavere i soldini che ti hanno preso.
1: Mi hanno preso le 3.000 lire.
0: Quindi adesso... 3.000 lire?
1: Sì, esatto.
0: Sono 3.000 euro?
1: Sì, 3.000 euro. Sono.
0: Non 3.000 lire.
1: E pensi che me lo danno?
0: Secondo noi sì, secondo l'avvocato anche.
1: Sì, speriamo in Dio.
0: Sì, senti.
1: Non mi faccio andare avanti qua.
0: Ok, senti, adesso sono qui con Obama. Te lo passo così almeno ti spiega cosa dobbiamo fare, va bene?
1: Va bene.
0: Ciao Gioia, ciao.
1: Ciao, ciao amore, ciao.
0: Bene, l'ex presidente Matteo Renzi, ovvero io, l'ha rassicurata sulle reali possibilità di recuperare i soldi ora in mano all'agenzia immobiliare e le conferma che avrà inizio il tour in giro per l'Italia che le permetterà di recuperare qualche soldo. Al telefono ora l'ex presidente americano Obama.
2: Sandina!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Come stai?
2: Bene, tu contenta?
1: Sì, contentissima, ma non sto tanto bene, sai.
2: Tu contenta?
1: Io contentissima. Sei stato troppo buono con me.
2: Fare male dente? Fare male di dente? Fare male dente?
1: Sì, devo andare anche dal dentista adesso, tardi.
2: Tu hai parlato con Renzi?
1: Sì, sì.
2: Lui ha detto te che Alfio conosce... Dottor House? Dentista indiano, potere strappare il tuo dente con pinza.
1: Ho capito, fare convince, speriamo in Dio.
2: Allora, ascoltare bene, noi stiamo organizzando tour con Pullman, io, Matteo Renzi e te, per prendere tanti soldi.
1: Esatto.
2: Tu conti...
1: Mi danno come fossero rubati, mi danno la casa e loro dammi i soldi, vero?
2: Tu contenta?
1: Io contenta, sì. Basta che mi dia i soldi.
2: Ascoltare, Sandina.
1: Sì, dimmi.
2: Noi organizzare tutto, Pullman. Organizzare maglietta con tuo muso sopra.
1: Sì.
2: Vendere tutto maglietta e dare soldi a te.
1: Ho capito.
2: Tu contenta?
1: Contenta, sì, così facciamo. Come vuoi tu.
2: Contenta?
1: Sì, contenta, basta che mi dai i soldi.
2: Però è importante, quando noi incontrare, tu portare per me una banana.
1: E certo, te ne porto che tre se vuoi.
2: Banana, io mangiare banana, fame,
1: E banana, ti piace, sì.
2: Piace tanto banana.
1: Bravo.
2: Tu contenta?
1: Sì, io contenta, dai.
2: Io passo ancora a Matteo. Matteo! Matteo! Matteo! Matteo!
0: Eccomi!
2: Organizzare con Santina?
0: Ok. Santina?
1: Dimmi.
0: Senti, allora praticamente noi abbiamo un pullman.
1: Sì.
0: Ti passiamo a prendere. Facciamo delle magliette con la tua faccia, col tuo volto. Così tutto è ricavato. Lo tieni tu e recuperi un po' quei soldini che hai perso.
1: Va ben certo.
0: Santina?
1: Dimmi.
0: Aspetta che ti vuole dire una cosa Obama, Obama! Obama!
2: Tu contenta?
1: Io sono contenta.
2: Sì.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Salutare!
1: Ciao.
2: Salutare!
1: Ciao.
2: Salutare!
1: Salutare.
2: Salutare!
1: Salutare tanto, sì.
0: Santina, buona Pasqua!
1: Tu contenta?
3: Quindi ragazzi, il tour di Santina sta finalmente diventando realtà. Obama, Renzi e Santina gireranno l'Italia a bordo di un furgone 9 posti per raggiungere chiunque la voglia aiutare.
0: Se hai un locale o una discoteca e vuoi che il Santina Tour passi da te, contattaci sul Facebook dello zoo.
3: Ti risponderemo subito. Ciao, infame.
0: Bastardo.
4: Alan in Love. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
3: Bella raga, bella bro, bella zio, bella Don Dario. Perché dico bella Don Dario? A parte che sono fumatissimo oggi e non so se arrivo a fine puntata, ma oggi volevo aprire questa puntata di Mind Merd parlando di una cosa che mi è successa qualche anno fa in riva al mare.

0: estate, era il 2024, ero molto giovane e Don Dario decise di portare solo me in gita, una gita abbastanza sospetta visto che non ha invitato nessun altro bambino.
1: A parte che siamo ancora nel 2024, tu vai ancora in gita a 40 anni con un prete.
0: Siamo arrivati a Sirmione e mi disse: stasera dormi abbracciato a me e Gesù. Io lì per lì non ci vedevo nulla di strano, bro. Raga, chi non vorrebbe dormire con Gesù?
1: Ovvio.
0: Ad un certo punto Don Dario ha aperto il suo santissimo pantalone spirituale e mi ha sussurrato una frase nell'orecchio mentre mi accarezzava l'interno coscia.
1: Ti voleva scopare.
0: Simo, dai bro, non spoilerare. Mettiamo un pezzo pazzesco che racconta cos'è successo. Bella zio, spara il pezzo. Questa è Mind Merd su 105.
2: 105 Mind Merd con

0: pezzo pazzesco che racconta praticamente la mia notte con Don Dario e il mitico Gesù. Oh, non mi fraintendete, Gesù non ha dormito con noi. Mi disse Don Dario che giustamente lui dorme solo con lenzuola di seta. Raga, queste sono storie pazzesche che fanno la differenza.
1: Che differenza ci sarà mai fra te e Linus? Stessi argomenti, vero?
0: Esatto, bro, lo sanno tutti che non sono in onda tutti i giorni, perché i poteri forti mi temono. Io sono un mix perfetto tra un filosofo, uno scienziato e un conduttore del telegiornale con uno spruzzo di genializzazione smodata.
1: No, Moco, sei un mix fra coglione, un drogato e uno che si fa inculare dai preti.
0: Saluto Don Dario che mi ha invitato a casa sua stasera per guardare un film sul suo divano, completamente nudi, perché dice che essere nudi sul divano ti avvicina al Signore. Oh, raga, io gli credo. Don Dario è mica un cazzaro.
1: Anche stasera ti fai sfondare. Bella storia.
0: Raga, tio, adesso mettiamo un pezzo pazzesco di Alfio Manesco, no? Un trapper che in tutte le sue canzoni racconta storie legate a suo nonno, che era un ribelle.
1: Povera radio.
0: E quando si parla di nonni mi ricordo il mio, il grande Adolfo Moccoloide, che da piccolo riempiva una calza con chiodi, un sasso e dei vetri rotti e me la tirava forte in testa. Diceva che questo metodo, che potrebbe sembrare barbarico, era una maniera scientifica per attivare le mie cellule dell'intelligenza.
1: È evidente che non ha funzionato, coglione.
0: Per non parlare delle volte che mi sparava con il suo fucile caricato a sale e io dovevo correre forte nei campi per non farmi beccare. Che mito, raga, anche questo era un modo, diceva lui, per tenermi in forma.
1: Taci, zitto, metti un disco.
2: Yeah. Dedicata a mio nonno Arturo.

0: Raga, che pezzo, quanti ricordi. Potrei andare avanti per ore a raccontarvi storie spettacolari su mio nonno. Tipo quella volta che mi mise una carica di tritolo sotto la macchina e la fece saltare in aria, ma solo per farmi uno scherzo. Era un burlone nonno Adolfo.
1: No, ti odiava, quanto ti odio io, merda.
0: Brothers and sisters, devo andare. Il mio tempo purtroppo è finito. I poteri forti mi fissano e temono che possa svegliarvi. Quindi scappo, vado a casa di Don Dario che mi ha chiesto di prendere della vaselina per preparare un dolce. Sti preti, che meraviglia, sanno anche cucinare. Purtroppo quando vado da lui perdo sempre la memoria e non ricordo mai bene cos'è successo. Deve essere colpa di quel vino che mi fa bere, che si chiama Popper.
1: Ti droga, il merda, ti droga.
2: 105 Mind Merd con Moco.
1: Oh, lo metto io un disco per chiudere. Ascoltate bene, questa è la verità.

0: 105 Mind Merd con Moco. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Ius Scholae, fra qualche giorno arriverà per l'ennesima volta in Parlamento questa proposta di legge per dare la cittadinanza ai bambini stranieri che hanno completato almeno un ciclo scolastico di 5 anni, cioè sono bambini che sono nati qua, parlano italiano e possono prendere la cittadinanza prima dei 18 anni. Naturalmente c'è qualcuno che rompe i coglioni perché dice che la cittadinanza va meritata, ma perché tu italiano come te la sei meritata? Qual è il tuo merito nell'essere uscito dalla f***a in territorio italiano? Qual è il tuo merito? Avevi alternative? No. Però comunque c'è qualcuno che ancora si incista su queste robe qua. E è proprio questa la gente che voglio sentire. Apriamo le linee. Andiamo da Andrea. Andrea, via, cittadinanza agli immigrati. Via, dai. Cosa ne pensi?
5: Che la cittadinanza è una scelta che non si impone, che è solo un altro strumento della sinistra che deve prendere voti e quindi li concedere.
4: Ma se è una scelta, uno dopo 5 anni di scuola sceglie di pigliarsela, dove sta il problema?
5: Ma anche adesso, volendo, al compimento del 18° anno uno...
4: E quindi scusi, uno che è nato qua, che ha fatto 5 anni di elementare, deve aspettare il 18° anno per prendere la cittadinanza, perché?
5: E quali diritti gli vengono negati non avendo la cittadinanza italiana, scusi?
4: Beh, ad esempio quello di non avere il passaporto italiano.
5: Non lo sapevo, se è così...
4: Lei non lo sapeva? Non lo sapeva? Perché lei è un ignorante di merda, è un becero, ignorante capra, bestia, mangiatore di cacca di capra.
5: No, lei è una cretino, perché...
4: Una cretino! Lei, scusi, lei ha il diritto di essere italiano non sapendo la lingua. Lei è una cretino e lei si vanta di essere italiano.
5: Quindi lei sicuramente conoscerà i miei titoli di studio.
4: No, ma indipendentemente dai titoli di studio, lei è una capra bestia che dice lei è una cretino. Cioè lei non concorda l'articolo indeterminativo con il soggetto.
5: O magari io sto camminando nella stanza, stanco di sentire queste cavolate e...
4: Certo, ma allora già che sta camminando nella stanza, apra la porta e se ne vada a fanculo. Dovrebbe essere in fondo a destra. Arrivederci. Andiamo da Patrizia, sentiamo Patrizia. Diritti degli immigrati.
6: No, i diritti non li hanno, i diritti li abbiamo noi italiani.
4: Che cosa vuol dire che diritti non ne hanno?
6: No, per me hanno i diritti prima gli italiani.
4: Per lei quello che è per lei è ininfluente.
6: Signora, la finisce, per favore.
4: Signora, chi? Sono un uomo, ho il cazzo.
6: Scusi, lei non è, lei è italiana, ha il diritto di chiamare me. Ma sì, che cazzo gliel'ha detto a lei? Ma chiami chi vuole lei.
4: Io sono italiano, sono pieno di diritti, come quello di mandarla a fanculo. Arrivederci. Sta vecchia stronza. Voltiamo un attimo pagina, lasciamo da parte i diritti dei cammellieri qua e concentriamoci su Jovanotti. Jovanotti che uccide gli uccelli per fare i suoi cazzo di concerti Jova Beach Party. Dice la Lipu che per fare spazio ai suoi concerti del cazzo sono state tagliate delle tamerici salmastre d'arse, come diceva D'Annunzio, e sono stati uccisi migliaia di piccoli uccelli. Quindi sostanzialmente Jovanotti ammazza l'uccello. Apriamo le linee, voglio sentirvi su Jovanotti, via. Andiamo da Luca, sentiamo Luca. Jovanotti,
7: ne penso che me ne frega un cazzo, sinceramente.
4: A lei non gliene frega un cazzo di cosa? Dell'ambiente o di Jovanotti?
7: Dell'ambiente e di Jovanotti, che cazzo me ne frega.
4: Però sono stati uccisi un sacco di uccellini, che nidificavano.
7: Che cazzo mi mangio gli uccellini? È pulente eusetica.
4: Sì, va bene, questo anch'io mi spacco di fagiani quando posso e mi succhio le lepri ancora vive. Detto questo però, che gli dobbiamo dire?
7: Che si metta a posto quella voce di merda che c'ha.
4: C'ha la voce di merda, Jovanotti?
7: Sì, non mi piace.
4: Chi le piace? Dica un nome di uno che invece ha una voce bella. Chi le piace a lei?
7: Che cazzo ne so?
4: Non sa niente lei.
7: Non so un cazzo io.
4: Non sa niente.
7: La musica italiana.
4: Non le piace la musica italiana.
7: La musica non mi piace.
4: Non le piace in generale la musica. Lei è un orco, lei è Shrek.
7: Sono un Shrek.
4: Lei è un mostro di merda, Chupacabras, eh? Va bene, torni nella sua grotta a sgranocchiare tibia. Arrivederci. Un altro.
8: Cosa vuoi che ne pensa? Tanto non può cambiare niente.
4: In che senso non può cambiare niente?
8: Non può cambiare niente come non cambia niente in politica. Come alla fine non cambia niente.
4: Cioè lei cosa vorrebbe cambiare di Jovanotti? Non ho capito.
8: Non so fino a che punto possa essere vero quello che stai dicendo.
4: In che senso? Secondo lei è una fandonia. Io dico fandonia, sono il cazzaro di turno io.
8: No, non è questione di fandonia, è questione di Sebastiano, che si abbattono tutti questi alberi nella foresta amazzonica per Jovanotti.
4: Sì, non è una foresta amazzonica in Italia non ce n'è, forse solo tra le cosce di sua moglie. C'è comunque un impatto. Pronto, niente, si è offeso perché la moglie c'è la fica pelosa, dai. Dai, chiamiamo l'amico mio, dai, vediamo.
9: Amico tuo? Allora, intanto smetti di chiamarmi amico mio, che io amico tuo proprio no. Ti odio con tutto il cuore.
4: Senti,
9: sei la persona che disprezzo di più al mondo, brutta merda.
4: Senti, amico mio,
9: sei una persona, tu non sai affrontare.
4: Io non so
9: affrontare. Non sai affrontare
4: che...
9: la realtà.
4: Io non so affrontare.
9: Sei un infame maledetto.
4: Sei tu che sei un illuso.
9: Io ti rivolgerò le parole in modo educato e tranquilla, quando tu chiederai scusa a tutte le donne,
4: è impossibile.
9: Quando porterai rispetto alle donne, agli animali,
4: è impossibile.
9: Imparerai l'educazione. Io tu non sai l'educazione.
4: No,
9: tu sei un incivile, siccome tu non sostieni gli argomenti, cominci
4: sì, perché tu sei
9: capito, tu non sai affrontare.
4: Perché tu sei un borbottio, non dici niente, sei un disco rotto, ripeti sempre le stesse cose. Gli animali, le donne, a me non me ne frega un cazzo di tutte e due. Io gli animali le mangio e le donne le chiavo.
9: Stai zitto adesso, ascoltami. Dovete portare rispetto a tutte le donne. Non le chiamate con quegli epiteti che gli date. Siete quattro merde. Poi le donne non sapete neanche come si trattano. Siete quattro merde.
4: Sei come Jovanotti.
9: Uominichi senza coglioni, brutta merda.
4: Stiamo calmi. Respira. Allora, oggi sto parlando dei concerti di Jovanotti. Che hanno. Sì, non ti preoccupare. Sono abituato a parlare con dei perfetti idioti, non ti preoccupare.
9: Perché sono merda! Sono merda, coglioni! Fatti vedere! Vengo via la cerca!
4: Vieni
9: giù! Ti non scappare dal retro! Brutto infame, maledetto! Sei l'infame che sei fatti vedere! Sto parlando io!
4: Ma cosa?
9: Hai visto un attimo!
4: Ma dai!
9: Sei una maledetta merda, Cruzani!
4: Ma
9: sei una maledetta merda!
4: Tu sei la merda!
9: Ma sei! Comando io! Questo glielo vuoi fare!
4: Io comando!
9: Quando parlo io, tu devi stare zitto!
4: Io comando! Io sono il tuo generale!
9: Comando
4: io! Comando io sono il tuo generale!
9: Te lo prometto! Che ti raggiungo! Ti taglio le canne della gola! Mi bevo il tuo sangue con due cucchiai! Me lo mescolo e me lo assaporo tirandomi la sega! Finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani. Questa è una promessa. Sarà una lenta agonia la tua. Maledetta merda! Ti odio!
4: Sono diventato un semifreddo da gustare lentamente a cucchiaiate. Ancora più estivo. Mi piace questa deviazione. Ciao a tutti. Anche ciao Jovanotti. Bye.
1: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: e con l'appoggio mediatico della società del Biscione sono diventate delle vere rockstar. I loro profili social pullulano di follower. Nei negozi i loro gadget vanno letteralmente a ruba. Le donne li amano, gli uomini li ammirano e i bambini sognano di diventare come loro. Sembrano davvero perfetti. Ma qualcosa di oscuro e sinistro si nasconde dietro il loro operato. Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Calma, gente, calma! Se fate come vi diremo, nessuno si farà male!
2: Oh mio Dio, moriremo tutti!
1: Signora, si calmi! Nessuno morirà! Guardi la mia pistola! Non vede che è finta?
2: È la fine, siamo spacciati!
3: Sì, io sono spacciatore! Guardate lassù! Dove? Oh cazzo! Ah! No, più su!
2: Ma è Salvalente!
3: Sì, è lui!
4: Esatto, sono proprio io, Salvalender! Vi conviene arrendervi? Lo sapete che non avete speranza contro i miei superpoteri! Unione a me, 25% in meno a te, unione a me, unione a me.
1: Sì, ci arrendiamo! Vedi, posiamo anche le armi, che tanto. Signor Salvalender, erano finte!
4: Ah! Non volete arrendervi, eh? Non mi lasciate altra scelta che usare la forza!
1: No, ho detto che ci arrendiamo!
3: Grazie, Salvalender!
1: Che occhi meravigliosi!
4: Ecco, sì, bravi. Però non dovete toccarmi. Favorevoli?
3: Tutti!
2: Io!
4: Contrari?
5: No, ho perso il giro!
4: Vi ricordo che i contrari fulmino.
5: No, ho sbagliato!
4: Ah! Ho detto che non dovete toccarmi, playboy del cazzo! Ora vi faccio fuori tutti!
3: No! Uccisi! Moriamo uccisi da uno che pensavamo fosse buono, no!
4: Cazzo, mi sono caduti 4 milioni in contanti dalle tasche. Vabbè, dai, tanto li riprendo dai miei dipendenti. Aspetta che... Sì.
6: Ci troviamo davanti alla banca Svilenka, nella quale stamane una banda di rapinatori senza scrupoli ha fatto irruzione uccidendo tutti gli ostaggi. Per fortuna passava di lì il grande Salvalender, che ha affrontato da solo la banda armata fino ai denti, ammazzandone tutti i componenti.
1: Cazzate! Sono tutte cazzate!
7: Calmati, Billy! È il quinto rifugio che distruggi questa settimana! Stiamo finendo i soldi!
1: Me ne fotto la minchia! A me i soldi fanno cacare il cazzo! Io ci sputo sui soldi! È per colpa del denaro se i sette sono passati al lato oscuro della forza! Salvalender si fa passare per eroe, mentre in realtà è il peggiore di tutti! Quell'occhio azzurro lì, quel mentolino col buco in mezzo, quella roba lì fa tirare la f***a alla fica, capito? E lui ti fotte in quel modo lì, ti fa il sorriso e te la mette nel culo! Scommetto il cazzo che è stato lui a uccidere tutti gli ostaggi! Ah, ma dobbiamo fermarlo! Lui e la sua combricola di psicopatici!
8: Anch'io per ogni tanto!
7: Ma come possiamo fare a fermarli?
1: Ci servono prove, testina di cazzo, eh? Che tra l'altro tuo padre è famoso, un bellissimo attore. Perché te ti è venuta la faccia? E la smorfia sempre da uno che l'ha presa nel culo? Yui, come mai?
7: Ho preso la faccia da mia madre e anche la vagina.
1: Comunque...
7: Sono ermafrodita.
1: Vabbè, dicevo, ho sentito dire che i sette sono alla ricerca di nuovi supereroi da soldare. Io mi intrufolerò nella loro organizzazione come supereroe. Li smaschererò una volta per tutte, cazzo! Che idea della Madonna! E basta con questa smorfia da coglione! Tuo padre era un attore famoso, tua madre era una figa della Madonna!
7: Billy, c'è un piccolo problema. Come fai ad entrare nella loro organizzazione? Tu non sei un supereroe, non hai nessun potere.
1: Ah sì? E questo cazzo come lo chiami?
7: Forse dovresti provarlo un bidet ogni tanto.
1: Sì, ci sono. Prendi il mio coltello e taglia questo.
7: Ma sei sicuro, Billy?
1: Sì, cazzo, sono sicuro, taglia!
9: Intanto al quartier generale dei sette si sta svolgendo un'importante riunione.
4: Bene, cari sottoposti, come avete visto, oggi ho sventato una rapina in banca impedendo che i soldi delle multinazionali venissero rubati. Contrari? Favorevoli?
3: Bravo! Sono la multinazionale, era Simo!
10: Bravo!
4: Un milione a me, 2 milioni a me, tutti i soldi a me, a voi niente. Io ho fatto la mia parte, ora voglio sentire cosa avete fatto voi!
10: Io con i miei raggi di luce ho liberato una scolaresca che era intrappolata in un pullman scolastico uscito di strada.
4: Sì, vabbè, dai. E tu, Maeve?
11: Io l'ho ciancicata per 3 ore a mia cugina Tiziana, quella con l'occhio pigro.
4: Deep? C'erano queste foche, no? Che stavano facendo un'orgia su relitto del Titanic. E insomma, per caso c'avevo questo costume da foca nell'armadio. E mi sono detto, chissà che sapore ha la fica di foca.
12: Ma hai leccato la fica di foca?
4: Sì, è figo leccare la fica di foca. Poi ho mangiato un fuco, quindi ho mangiato un fuco dopo aver leccato la fica di foca.
12: Tu hai mangiato un fuco mentre leccavi una fica di foca?
4: Sì, prima c'era la fica di foca, poi ho preso il fuco. Quindi prima la fica di foca, poi il fuco e poi la fica di foca. Quindi 2 volte fica di foca, è figo, no? È figo ficcare con una foca. Non l'ho ficcato con una foca, le ho solo leccato la fica. Devo assolutamente ficcare una foca dopo aver ficcato un fuco.
12: Contento di tanti giardini mi bio io.
4: E se la foca fosse focomelica?
12: Sì, sì, lecca la foca tu.
4: Devo leccare la fica di una foca focomelica e poi me la ficco. Devo ficcarmi una fica focomelica.
12: Insomma, ne avete combinato quasi un cazzo. Vi ricordo che gli atti eroici servono a mascherare le nostre attività illegali. A proposito, dov'è il train?
4: Veloce! Anche tra... Guardatevi! Andate alla rete! Aiuto! Dove sono i freni? Fermatevi! Dove sono? Ci sono! Eccomi, scusate il ritardo, ora mi sono perso!
12: Il gruppo stava raccontando le imprese eroiche compiute quest'oggi. Tu chi hai salvato? Ehi, tre!
4: Secondo! Ecco, ho salvato questo gattino che era rimasto bloccato sull'albero! Ma è una tigre! Scusate, ho sbagliato felino, lo riporto ad Avellino!
12: No, gente, così non va! Noi siamo i 7! La nostra società non è nata per salvare i gattini e scopare le foche! Dobbiamo far molto di più! Io mi devo mettere i soldi in tasca! Mi devo comprare Lamborghini! Come faccio?
10: Ma io ho salvato un pullman di bambini!
12: Ma me ne sbatto il cazzo del pullman dei bambini! Dobbiamo fare di più! Molto di più! In poche parole, ci servono forze fresche! Nuovi supereroi da soldare!
1: Eccomi! Sono io quello che cercate!
12: Tu sei un supereroe?
1: Sì, sono un supereroe.
12: E come ti chiami?
1: Io sono...
13: Sei?
1: Sono l'uomo...
13: Sei l'uomo?
1: Sono l'uomo con...
13: Sei l'uomo con...
1: Sono l'uomo col cazzo invisibile.
14: È vero, non si vede.
15: Cazzo, è vero.
14: È un sortilegio.
1: Non è abbastanza come superpotere? Se volete posso diventare anche l'uomo con le palle invisibili.
13: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: I tigri non vivono da Avellino! Ho fatto un disastro!
1: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
2: Per caso ad Avellino ci sono mica delle foche?
3: Ow!
4: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
5: È tutto fatto.
4: This is a zoo. This is a zoo.
5: Peterlizia.
6: Vai, dai.
7: 105 Mind Merd con Moco.
8: Bella di cappella, raga, sono tornato. Il vostro Moco is now per Zagen Wades. Lo so, parlo anche l'inglese perfettamente. Raga, sono una continua rivelazione. Molti di voi mi domandano, né? Moco, come mai sei in onda solo il weekend? Non posso dire troppo, altrimenti i servizi segreti mi fanno fuori, raga. Ma la verità è che i poteri forti mi temono.
9: Ma chi?
8: Per questo mi tengono lontano dai microfoni.
9: Ma dove?
8: Per questo vivo in una cantina e per questo mi vesto di stracci.
9: Ma che cazzo dici? Tu sei ridotto così perché sei un handicap e sei sempre fumato a merda.
8: Grande Simo Gay, parole in codice, codes, snafur gamer, hamburger. Scusate raga, ma conosco troppe lingue e spesso il mio cervello switcha da solo.
9: Ma se parli a malapena l'italiano.
8: Benvenuti a Mind Merd, il programma per aprire le menti, il programma che tratta argomenti scomodi e passa musica che sembra brutta, ma che in fondo ha un messaggio subliminale.
9: Ma non dire puttanate! Tu sei ancora in onda perché si dimenticano di licenziarti! Fai cagare, fai cagare!
8: Stima anche a te, bro. Flexo, flexo, minchia, raga, sto volando. Qui potete sfogarvi e affrontare temi che gli altri programmi non hanno il coraggio di trattare. Ecco, sentiamo un ascoltatore. Pronto, sei in Mind Merd.
10: Ciao, puffettino mio, sono Don Dario. Stasera ti aspetto in canonica per fare il bagnetto. Passa a prendere la vasella in farmacia che ieri sera ho fatto troppe messe e l'ho finita.
8: Bella di cappella, mitico Don Dario, il mio mentore, il mio guru, il mio padre putativo. A proposito, raga, Don Dario mi ha chiesto di fare un appello. Se siete molto giovani e vi annoiate, Don Dario vi aspetta per un grande evento in canonica, la scampanata collettiva.
9: Taci!
8: Un evento che si fa di notte, tutti nudi, e dove Don Dario vi prende il...
9: Basta! Scemo!
8: Avete visto, siete testimoni, i poteri forti mi bloccano.
9: No, coglione, le persone col cervello ti evitano denunce. Metti un disco, coglione.
8: Bella raga, mettiamo il primo disco, un pezzo che parla di amore. L'amore vero, l'amore libero, l'amore senza pregiudizi. Mandatemi i vostri messaggi e ditemi che cos'è per voi l'amore.
11: Il cuore non scopa.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ai ai ai ai ai ai ai ai, mannaccia puttana.
4: Ehi, che hai fatto, pa?
3: Niente, mi fa male la schiena, c'ho proprio bisogno di andare a un bel centro massaggi cinese.
4: Il solito schifoso. Mamma mia, quando mi fai rimpiangere il tempo in cui eravamo giovani.
5: Quando, ma? Quando vi amavate tanto?
4: No, quando inventava scuse migliori per andare a puttane.
1: Voglia di grande fiction, voglia di serie TV di qualità. Allora non avete voglia di scorrettezze, ma noi purtroppo mandiamo in onda quella.
5: Ehi, pa, cioè, ma se ti fa male la schiena, no? Perché non ti prendi un antidolorifico, pa?
3: No.
5: Cos'è, pa? Hai paura che ti faccia male?
3: No, ho paura che mi smorzi gli effetti della bamba.
1: Una serie TV che affronta il tema dell'incontro tra culture in un modo che non avete mai visto prima.
3: Buongiorno, sono venuto per uno dei massaggi speciali.
6: Certo, volete una ragazza o un ragazzo?
3: Ma che, me lo chiede pure? La femmina, no, con le tette.
6: Non avere femmine con tette, essere cinesi noi.
3: Ma porca questo è un problema serio,
1: Scorrettezze, la serie TV che è stata mandata anche negli USA, ma senza riferimenti a sesso e droga per non turbare troppo il pubblico americano.
3: Ma certo che senza le
7: mitragliatrici
3: non è proprio la stessa cosa,
5: E che sarà mai, pa? Cioè, in fin dei conti, devi farti solo una bella
7: sparatoria.
3: Sì, ma a me una donna senza due belle
7: bombe a mano
3: non mi fa eccitare.
5: E allora, pa, prenditi un po' di
7: pallottole.
3: Ma sì, alla fine un po' di
7: pallottole
3: mischiate con la
7: guerra
3: e vedrai che mi faccio una
7: strage
3: come si deve.
1: E allora fidati di noi e segui Scorrettezze, la serie in cui puoi incappare anche in qualche simpatico equivoco.
3: Ma che vuol dire?
6: Io ho detto essere massaggiatrice, non meretrice.
3: Scusi, ma lei non fa i massaggi?
6: Sì.
3: E allora massaggi.
6: Cosa?
3: Questo me lo assaggi, questo qua me lo assaggi.
1: E allora non fare il timido e nemmeno il ruggero. E sintonizzati su Scorrettezze, la fiction fatta più male di quelle con Gianni Morandi.
3: Alla fine è andata bene, mi sono fatto pure fare l'involtino.
5: Con la salsa, pa?
3: No, con la bocca.

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Eccoci raga, sono Moco, abbreviativo di Mocoloide, il nomignolo che mi diede mio nonno Adolfo, che mi prendeva sempre a pugni sulle orecchie. Benvenuti a Mind Merd, il programma per chi come me ha una mente diversa, per chi come me ha voglia di porsi delle domande.
3: La mia domanda è: chi è il pazzo che ti manda in onda?
2: Bella raga, bella zio, bella di cappella, come dice sempre il mio amico Don Dario, presumo si riferisca alla cappella della sua parrocchia. È un grande, perché quando dice bella di cappella si dà una scampanata tra le gambe mentre tira fuori la lingua e si lecca via il rossetto che ha sulle labbra.
3: Ma smettila, quello ti vuole fare.

0: pezzo pazzesco di Rutto, Spasmi e Ricotta, tre trapper pazzeschi sulla scena da un sacco di tempo, tipo 3 settimane. Questa è Mangiarsi le caccole.
1: Cambiate radio, voi che potete.
2: 105 Mind Merd.

0: abbiamo appena trasmesso.
1: Messaggi subliminali in questo pezzo che si chiama Mangio le caccole. Lui usa la metafora per trasmettere ai suoi fan che c'è gente che muore di fame, mentre noi occidentali sprechiamo il cibo.
0: No, è solo un cretino.

0: la merda del naso.
1: Ecco che noi, almeno una volta alla settimana, dovremmo cibarci solo delle nostre caccole del naso, dei piedi o la formaggella, in segno di rispetto per le persone che hanno meno di noi.
0: Idiota, c'è un messaggio per te.
1: C'è un messaggio incredibile, qualcuno che mi ascolta finalmente. Mamma, ho un fan, Simo Gay, sparami il messaggio.
2: Uè coglione, io spengo la radio quando ci sei tu in onda. Sei un demente che mette musica di merda e dice cose senza senso. Vaffanculo!
1: Bella storia raga, sono commosso. Questo ascoltatore è connesso con me mentalmente perché si chiama così il pezzo che stavo per mettere. Mind Merd raga, Mind Merd. Ecco Gino Uovo Sbattuto e il suo nuovo pezzo.

0: Fanculo.
1: Grande Simo Gay, sempre sul pezzo. Raga, devo salutarvi perché i poteri forti temono che possa risvegliarvi dal lavaggio del cervello che vi hanno fatto. Io non mi faccio influenzare da nessuno, sono uno spirito libero. Fuck the system. Vado a rottamare la mia macchina Euro 7 per prendere un mezzo elettrico, così salvo il mondo. Ho prenotato il cambio di sesso gratuito. Ho deciso di diventare donna solo perché lo dicono su TikTok e io mi fido. Vivo al buio e al freddo perché non vorrei alimentare i cambiamenti climatici e domani mattina vado a farmi il 27esimo vaccino anti-Covid perché sono altruista. Viva la libertà, raga! Cazzo, mi è scaduto il Green Pass!
2: 105 Mind Merd con Moco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti dal vostro padre Pollo. Qui in questa radio parliamo di sofferenza, di sacrifici, di peccati. E quindi a questo punto parliamone subito insieme. Quindi voi potete chiamarci, potete aprire le vostre fedi e consegnare direttamente a noi che siamo sopra le nuvole. Pronto?
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Come sta?
3: Bene. Perché non mi avete telefonato?
2: Sono stato all'estero. Sono andato in Francia, sì.
3: Mi avevo preoccupato un po'.
4: 20 minuti dopo.
3: Figurati che i genitori non volevano che si doveva sposare con la moglie.
4: 40 minuti dopo.
3: Sta fra le donne benedette.
4: 48 minuti dopo.
3: Sì, ci sta.
2: Va bene. Allora, sentimi un attimo, cara mia Domenica. Questa preghiera che andiamo a fare oggi...
3: Sì.
2: È una preghiera che è stata scritta da una suora americana, che si chiama Sister Act, che è famosissima, che parla della primavera, e noi la canteremo nella versione italiana.
3: Ok.
2: Che forse tu l'avrai già sentita da qualche parte, perché poi è diventata anche una canzone famosa, però in verità è una preghiera americana, che è stata poi confermata da Papa Wojtyla, questa,
3: Ah!
2: Certo. Allora fa così, respiriamo.

0: Maddalena.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
2: e dello Spirito Santo. Amen.
1: Come sempre in stereo. Adesso però andiamo a praticare una messa greca ortodossa. Che in greco antico ortodosso vuol dire leone che sbrana i demoni.
2: Ortodossa significa un leone che sbrana.
3: Sì.
2: I demoni. Non lo sapevo.
1: Lo scrittore è Dimitri Malaka. Che vuol dire splendido. Quindi e lui era di Atene. È presente la città, no? Quella dominata dai Gallipoli che arrivarono con Polifemo a cavallo, col cavallo di Troia. Ti ricordi la storia?
2: Sì, sì, sì, che dentro c'erano i...
1: Chi c'erano dentro?
2: I soldati, diciamo.
1: I soldati. Che si chiamavano i soldati dentro il cavallo di Troia?
2: Non mi ricordo bene.
1: Dai, G.I. Joe. G.I. Joe. Allora, questa canzone la cantiamo, diciamo, in greco.
2: Sì.
1: Allora fa
2: alfa,
1: scotta.
2: Chiudo, fumo e vado a letto.

0: Vito.
1: La schiaffeggio mentre ride.
0: Mangio caramelle.
1: Africa bombino passo.
0: Sì.
1: Nel nome del Padre, del figlio
0: e dello Spirito Santo. Amen.
1: Va bene, allora io ti saluto domenica, ti ringrazio. Mi raccomando, fai sempre un po' di preghiere questa sera, fanne una anche.
0: Ma tutte le sere le faccio.
1: Ok, fanne veramente un pochettino, che ne hanno bisogno.
0: Un po' di più, sì.
1: Magari fanne una stasera, o fanne due o tre per questo mio ragazzo che sto seguendo all'oratorio, che purtroppo è un po' disadattato.
0: Cioè un po', e come mai?
1: Non ascolta i genitori, un po' così. Allora l'hanno mandato un po' da noi, ha preso un po' di droga. Quindi
0: si
1: chiama Paolo. È impossessato dai demoni proprio da sé.
0: Mamma mia!
1: Sì, è proprio.
0: Un esorcista, Padre Po.
1: Stiamo pensando. Cioè abbiamo il nostro esorcista che è Fabio. È Fabio Borghini, che è famosissimo esorcista, lui.
0: Certo.
1: È molto bravo, sì. E se no, vediamo adesso. Comunque, fammi una preghiera per questo Paolo.
0: Sì, e come no?
1: Sì. Perché poi ascolta i dischi, le compilation, quelle dance, quelle maranza, e fa delle robe allucinanti, guarda.
0: Poverino.
1: Sì. Mentre io invece no, io ascolto tantissimo Devi lasciarmi stare, che è un nuovo singolo molto bello che è uscito su.
0: Sì, 6 maggio.
1: Su. Va bene, dai, ti saluto allora.
0: Ok, ci sentiamo.
1: Benissimo, ci sentiamo.
0: Un abbraccio,
1: ti voglio bene,
0: Grazie, pure io.
1: Ciao,
0: tante belle cose.
1: Anche a te, ciao.
0: Ti raccomando.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.

0: lo devo fare, no? Sì, sì, sì. l'ha messa a devono, perché pure no, lo, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
0: Buon lunedì viene qua.
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
0: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
0: Allora vabbè, la scorsa lunedì un po' oggi.
2: Sì.
0: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
0: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Amo fa ridere, Ivo Amo, come fa ridere.
2: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo. 105.
3: Lo zoo di 105. Lo Zoo di 105, in collaborazione con Jackflix, presenta La Famiglia Murphy.
4: Puoi scommetterci il culo?
3: La Famiglia Murphy.
4: Faccia di merda!
5: C'è qualcuno qui?
6: Chi va cercando, scusa, eh?
5: Mi ascolti, devo parlarle.
6: Cosa?
5: Sono io, Frank Murphy.
6: Guarda che ha sbagliato nome, sbagli persone, sbagli case, sbagli tutto.
4: Mi stai prendendo per il culo?
6: Basta adesso.
4: Che cosa hai detto?
3: La famiglia Murphy.
6: Pronto?
4: Cosa? Cosa mi hai detto?
6: Di nuovo, io mi dite le facebook che è finanzier. Ma chiamo il direttore del finanzier, de Fascarstè.
4: Ah, vieni a dirmelo in faccia come un
6: ma
4: vero uomo. Giuro che ti faccio uscire la lingua dal collo.
6: Non va bene, non capisco, sta giminta a me.
5: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito.
6: Ah! Oh.
5: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana. Beh, non mi serve nessuna.
6: Ma poi tu che telefono sempre.
4: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
6: Beh.
5: Ah, lo sapevo.
3: La famiglia Murphy.
6: Pronto?
5: C'è qualcuno qui?
6: Pronto?
5: Faccia di merda.
6: Ma va che credi.
3: La famiglia Murphy.
7: Pronto?
4: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
7: Come?
4: Credi che siccome hai la cravatta puoi rivolgerti così ad un adulto?
7: A chi parla?
4: Eh?
7: Va a farti un metro in c***o.
5: Ah, lo sapevo.
3: La famiglia Murphy.
5: C'è qualcuno qui?
6: Tu chi pari?
5: Sono io, Frank Murphy.
6: Ma vaffanculo.
4: Puoi scommetterci il culo?
3: La famiglia Murphy.
7: Pronto?
5: C'è qualcuno qui?
7: Pronto?
5: Mi ascolti, devo parlarle.
7: Chi vuole lei?
5: Sono io, Frank Murphy.
7: Sì, ma io non lo conosco.
4: Vuoi che ti accenda il condizionatore?
7: Eh?
4: Coglione.
7: Io non capisco niente.
4: Ah, vieni a dirmelo in faccia come un vero uomo.
7: Dite.
4: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana. Non mi serve nessuna Bibbia incisa per famiglia, intesi?
7: Vai a fanculo.
4: Ogni volta è così.
7: Vai a fanculo.
4: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
3: La famiglia Murphy.
5: C'è qualcuno qui?
7: Pronto?
5: Mi ascolti, devo parlarle.
7: Pronto?
5: Sono io, Frank Murphy.
7: Non si sente.
4: Mi stai prendendo per il culo?
5: Faccia di merda!
7: Pronto?
5: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito!
7: Faccia di merda!
4: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
7: Coglione!
5: Figlietto di puttana!
7: Che cazzo vuoi?
4: Sto parlando correttamente o ti hanno bocciato anche in grammatica?
7: Ma che cazzo ti prende?
4: Piccolo succhia c***i! E usa un tono rispettoso.
3: La famiglia Murphy.
8: Pronto?
4: Puoi scommetterci il culo?
8: Ma chi parla?
5: Ah, lo sapevo. Figlietto di puttana.
4: Oh merda.
8: Pronto?
2: Va bene, hai ragione.
8: Allora,
4: che
8: noi
4: perdita.
8: Abbiamo le telefonate registrate dalla polizia. Stai attento a tornare a telefonare.
2: Se passo
8: hai capito?
2: Se passo
8: chi è?
2: Se passo
8: chi sei?
2: Sono io, Frank Murphy.
8: Chi
9: Sono io, Frank Murphy.
6: Franchi Mara.
9: Se posso rinfilare gli intestini di un uomo nel suo corpo, posso sopportare questo
8: stronzo. Ma culo! Vai a fare un culo! E non chiamare più!
9: Faccia di merda!
3: La famiglia Murphy tornerà presto nello Zoo di 105.
9: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta quello tanto come tiene, ma perché mi butta giù?
4: Grazie.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Dica.
5: Perché spiego, praticamente, allora io c'avevo questo gatto grigio che, se mi fa spiegare glielo spiego. Allora, praticamente io c'avevo questo gatto grigio che aveva 14 anni, era un gatto anziano, insomma, perdeva anche tutto il pelo, non c'aveva neanche più le unghie, era rimasto un dente in bocca, insomma, diciamo che era vicino al baratro già di tuo. Abbiamo comprato contestualmente questo vedete tagliare erba di fabbricazione coreana, che si un robotino automatico di quelli che tagliano l'erba nel prato. Insomma, purtroppo il robotino cominciava a tagliare il prato, il gatto grigio che diciamo che non era proprio molto atletico per via del fatto che non ci sentiva più, che c'aveva avuto l'otite quando aveva 3 anni, insomma, che era ancora il gatto cucino, mi ha finito sotto il robot coreano e del gatto grigio non è rimasto. Granché. Mia moglie ci ha patito, può capire che mia moglie ci ha patito. E quindi e adesso diciamo in ricordo del gatto Gigio, l'idea era quella di prendere una vecchia foto che avevamo fatto il gatto Gigio vestito da Babbo Natale, che avevamo fatto anche l'avevamo chiamato Gatto Natale, che aveva fatto tanto ridere questa roba qua, che c'era il gioco di parole, non so se hai capito, tra Babbo Natale. Comunque, per farcela breve, devo prendere questa foto dal gatto Natale del gatto Gigio, farci la carta per i regali e poi avvolgerci il regalo per mia moglie, si può fare?
4: Antani perdura, tu per cazzo la prima durata?
5: Non ho capito la domanda, mi scusi.
4: Allora, il taglierbe, la supercaccia, la prima durata, uno scappellamento sulla sinistra.
5: Non parlo la sua lingua, le chiedo scusa. Del tagliaerbe di fabbricazione coreana.
4: L'erba, cioè, dopo che la taglia, se la fuma.
5: No, non ho capito la domanda.
4: Non hai capito un cazzo, come al solito. No, non hai capito un cazzo. Allora, te lo rispiego.
5: Dica, sì.
4: Antani per due, c'è la supercazzola che è prematurata.
5: Ma no, guardi che io non sto capendo che cosa dice. Mi scusi, io ho chiamato per prendere un'informazione.
4: Per me?
5: Il gatto Gigio, che devo fare la carta da stampare per fare i regali col gatto Gigio. Non è una stamperia. Che mia moglie è mortificata per la
4: scuola.
5: Non mi interrompa, sa che io.
4: Demolire.
5: Sodomizzata.
4: Ma lei fa... sodomizziamo noi.
5: Mi scusi, ma lei fa delle domande completamente fuori luogo. Mi scusi se ce lo faccio notare.
4: No. E tu che fai la supercazzola a me?
5: Ma non sto facendo
4: simpatico.
5: Hai sbagliato persona, però sei simpatico. Ma non ho capito, sono simpatico, sono una persona che ha anche del senso dell'umorismo. Sa? Quando racconto le storie al circolo Aci, che siamo lì che giochiamo alla cannata, ridono tutti quanti. Una volta mi hanno anche offerto da bere un bianco perché
4: avevo un bianco. Ma che bianco,
5: ecco. Allora,
4: vai, qual è la carta? Dimmi.
5: Devo stampare questa carta da regalo con sopra l'effigie del gatto Gigio, che come le stavo dicendo prima che
4: il gatto Gigio.
5: Il gatto Gigio, è lì il gatto Gigio. Però lì, scusi, non arriviamo mai al punto.
4: Mi frega un cazzo del gatto Gigio.
5: Mi dia da lei prima di tutto che sono una persona anziana, uno. Secondariamente, posso avere una carta stampata con sto belin di gatto Gigio o no?
4: Non ce l'ho.
5: Ma me la deve stampare.
4: Non ce l'ho la carta.
5: E che cosa fa lei? Che cosa fa le statuette del presente? Belì,
4: vende il pane, vuoi le rosette?
5: Ma come vende il pane? Scusa, guardate sulle pagine gialle, c'era scritto che vende una tamperia, era, scusa.
4: No, io vendo il pane. Rosette, siamo un forno noi.
5: E sono mortificato, le chiedo scusa, pensavo fosse la stamperia.
4: Ma no.
5: E come faccio a stampare?
4: Sei simpatico comunque. Gigio
5: era gatto, non c'entra niente col topo, per quanto siano omofoni e omologhi. Ma non c'entra niente. Troia, tua sorella sarà. Troia sarà sua sorella. Adesso questa volta l'ho capita, sai che mi dice le parolacce a me. Con chi pensa di parlare? Guardi che io sono stato consigliere di condominio per due volte consecutive, non è che sono proprio il primo scemo che passa. Cioè, sono pensionato.
4: Ma chi vuole le rosette? Un attimo, gliele consegniamo. C'è la signora che vuole le rosette.
5: Ma scusi, ma perché?
4: Filoncino di pane, tu?
5: Se lo infili nel culo il filoncino di pane. Lei e tutta la sua famiglia di maleducati. E spero che questo Natale le cada anche l'albero, sa?
4: Metterà il culo l'albero.
5: Non lo so, se toglie il filone di pane forse ci sta anche l'albero, brutto bulicio. Vada là dove non batte il sole, a quel paese. Pensa un po'. Ma come scemo?
4: Ciao scemo.
5: Ma vada un po' a far culo, scusi, Belì. E ride, rida un po' su questo gran belino, eh?
4: Pensa ciao un po' scemo.
5: Niente, vada a far culo, via, niente, basta, non la faccio la carta col gatto Gigio. Non la faccio più, era un'idea di merda, da Lazzaro incoglionita di mia moglie Terrena, non la faccio più. Vado in cartoleria e ne prendo una coi cazzi. Faccio la carta da regalo coi cazzi. Ma pensa un po' te. la maleducazione. Ancora sai che a Natale siamo tutti più buoni. Balordo.
1: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Come sta? Merda!
6: Però.
8: Che è il suo parò?

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Scorrettezze.
4: Scorrettezze.
3: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
5: Pa, ma io da bambino, no, cioè, ho mai subito degli abusi, pa.
6: Ma no, ma figurati, ma quale abusi?
5: Pa, e come fai a essere così sicuro?
6: Perché non t'ho mai mandato a catechismo.
3: Torna a incessante richiesta la serie che tutto il pubblico aspettava, ovvero Gomorra 3. Ma nel frattempo che inizia potete godervi anche Scorrettezze.
6: Hai visto che roba col caso Weinstein?
7: Tutte le attrici famose stanno facendo outing, è una vergogna!
6: Ma che cazzo me ne frega a me? Io volevo dire, hai visto quando si scopa a fare il produttore?
3: Il coraggio di cambiare, la voglia di esplorare nuovi orizzonti, la roba tagliata male, tutto questo è Scorrettezze.
5: Ehi, pa, ma non risponde nessuno.
6: Sto lavorando.
5: In che senso, pa?
6: Faccio il produttore.
5: Pa, scusa, ma allora rispondi a uno dei 7 telefoni, no?
6: Ma hai visto mai che un produttore risponde al telefono? Non ti ha insegnato niente, Ivo Avido?
3: E allora mettetevi anche voi al lavoro con papà Capponi che diventa produttore.
6: Ora che sono diventato produttore, caro figlio mio, sappi una verità. È il sole che gira intorno alla terra.
5: Ma davvero, pa?
6: No.
5: Pa, allora scusami, no? Ma perché me lo dici?
6: Perché ora che sono produttore mi devo allenare a dire anche le più grosse cazzate come se niente fotte.
3: Scorrettezze, la serie che affronta il dramma del caso Weinstein con quel tocco di simpatia che solo degli sceneggiatori privi del senso del pudore sanno fare.
6: Sì, sì, così.
7: Ma porco!
6: No, amore, non è come pensi tu. Non me la sto scopando in cambio di una parte.
7: No?
6: Questa l'ho pagata proprio.
3: Scorrettezze, la serie che vi farà sentire un po' vittime e un po' complici di un sistema. Oppure più probabilmente vi farà sentire male e cambierete canale.
7: Ma non è che mi stai dicendo un sacco di bugie per venire a letto con me?
6: Ma no, ma ti sembri il tipo?
7: E quindi no?
6: Ma certo che non voglio venire a letto con te, a me mi basta buttartelo qua sul divano. Che arrivare a letto saranno 6 metri, 6 metri e mezzo a piedi.
3: E allora tuffati anche tu nell'amara critica di denuncia contro il sistema che è una vergogna. E segui Scorrettezze, la serie più seguita nelle comunità terapeutiche per sordociechi.
6: A me però le serie TV, la fiction non mi convincono. Torno a produrre qualcosa che alla gente possa piacere veramente.
5: I film, pa?
6: No, la metanfetamina.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno ti mostra orgoglioso il suo acquario, aspetta che si allontani e cagaci dentro. Sii uomo. Sposati solo per divorziare. I divorziati. Che pirla. Sposati solo per divorziare. I divorziati scopano di più e meglio. Pensa all'uccello. Sii uomo. Svieni e pisciati addosso. Ma porco. Svieni e pisciati addosso. Tutti i venerdì sera. Sii uomo. Aspetta che tutti escano di casa per tuffarti nella depressione. Sii uomo. In chiesa aspetta il momento in cui tutti si alzano per scorreggiare. Sii uomo. Chiedi alla tua ex. Chiedi alla tua ex cosa regalare a tua moglie per Natale. Sii uomo. Non parlare mai di politica a tavola, ma quando lo fai, spacca i piatti per avere ragione. Sii uomo. Se hai voglia di un hamburger, non comprarlo. Esci e caccialo. Sii uomo. Odia Taylor Swift, a prescindere. Sii uomo. Se la tua donna ti scrive cenetta e film, tu rispondi ok e mettile la TV in cucina. Sii uomo. Noleggia una danzatrice del ventre per il compleanno di tua figlia di 3 anni. Sii uomo. Il bar di fiducia non si sceglie per il caffè, ma per le tette della barista. Sii uomo. Matcha con una balorda su Tinder e portala al pranzo di Natale. Sii uomo. Non togliere le zanzare schiacciate dai muri. Passaci sopra una mano di bianco. Sii uomo. Non implorare la tua ex di tornare con te. Ottimizza il tempo e inizia a lavorarti la sorella. Sii uomo. Smanetta il tuo uccello come se fosse un bambolotto e fai le voci buffe.
3: Sii uomo.
2: Accetta le caramelle dagli sconosciuti e finisci all'ospedale. Sii uomo. Yeah.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Pronto?
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, è tuo simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali c'è la voce? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Perché nessuno che mi... Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono fatto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
0: Amore, io esco!
7: Vai via?
0: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
0: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
0: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
0: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
8: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
8: Dai! Fermi tutti!
7: Che cazzo!
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
9: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la vomito.
11: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
0: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
0: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
0: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Sì, siamo tornati. Fuori dal culo. Chi non urla è complice. E chi non salta è l'arbitro Valeri.
7: L'ho detto io.
14: Eccomi qua, eccomi. Allora, facciamo un riepilogo veloce della settimana. E quindi, Donato, inquadrami. Allora, adesso metto questo finto cappello d'alpino, fintissimo, mentre una dominatrice mi prenderà a calci nei coglioni per convincermi a candidarla alle prossime elezioni amministrative. Vieni, Samantha, vieni qua, vieni. Hai scelto le scarpe antinfortunistiche. Vabbè, ero più orientato verso uno spillo Jimmy Choo. Comunque non esitare, eh. Dai, allora, fammi una bella marmellata di testicoli, vai. Ti candido. Sì, listo.
15: Mi è tornata la voce normale. Ma è bellissimo. Ma pensa...
14: Ma no! Ma figami! Ma c'avevo la voce bella per la prima volta nella vita! Ma stai fermo un attimo col cacci di coglioni! Ma dai, che delusione! Neanche un minuto! Dai! Donato, manda prima il RVM, che tanto io vado in un supermercato senza mascherina a fare il video a quelli che ce l'hanno, che sono schiavi, schiavi del sistema! Vai!
16: Non esistono più i mezzi stagionali. Eh sì, perché non dico i giovani d'oggi, ma addirittura i clandestini non c'hanno più voglia nemmeno di andare a raccogliere la frutta. Cioè, almeno prima arrivavano in yacht con i loro gatti e le loro unghie perfette per fare i lavori che noi poveri italiani non avevamo più la forza di fare. Adesso invece sbarcano, come a Portofino, e guai a proporgli di tirare giù due pomodori, manco per il Camerun. Secondo una stima della pregiata associazione italiana Caporali e Schiavisti, infatti mancano all'appello oltre 100.000 lavoratori stagionali, che nonostante li accogliamo in hotel 5 stelle, non hanno nemmeno voglia di guadagnare onestamente fino a 50 centesimi al giorno, stando all'aria aperta e cantando, tipo campeggio. E intanto Elisabetta Franchi è costretta ad assumere le vecchie perché le giovani stanno su Instagram a mostrare il culo. Zuckerberg merda.
14: Pazzesco, amici, pazzesco. Nessuno che raccoglie i pomodori. Ma cosa ci mettiamo sulla pizza, eh? Ve lo dico io cosa ci mettiamo. Le cavallette, gente, sì. Chiedetevi perché Soros e D'Alema hanno venduto la barca e hanno comprato un formicaio a Saint-Tropez. Perché, secondo voi? Perché, ve lo dico io, perché il governo dei peggiori ha svenduto i copyright sulla pizza a Biden e adesso vuole sostituire la bagna cauda con gli scarafaggi. E come? Naturalmente al curry, perché sennò i musulmani si fanno esplodere per proteste in consiglio d'istituto, perché loro devono mangiare tutto al curry. Dai, dai, altro vorremmo, dai, pazzesco, dai.
16: Omosessualità. Oggi si può guarire, ma ovviamente il governo non vuole. Eh sì, perché ancora una volta, se non ci si mette di mezzo Big Pharma ad ostacolare la diffusione di terapie certificate come il vermifugo anti-Covid, il limone anticancro e il sale contro il malocchio, ci pensa la lobby gay a farci di nuovo ammalare tutti. Così il Parlamento greco, per intenderci gente che pensava fosse chic inchiappettarsi i ragazzini già prima dell'invenzione della ruota, ha vietato le cure ormonali che ritrasformavano i busoni e le lelle in persone normali, come noi. Non medicinali sperimentali come il cacchino della Pfizer, ma farmaci veri che funzionano, come nel caso del signor Aristotele Culacchionis, che fino ad un anno fa lo ciucciava nei parcheggi dei supermercati ed ora, dopo 2000 iniezioni nelle pupille, è diventato addirittura bigamo. Oppure la signora Atena Mykonos, che dopo aver mangiato più patate degli Incas si è sottoposta nel sonno ad un trattamento di scosse elettriche e adesso ha 12 figli. Ma è ovvio che da un popolo sano e timorato di Dio nessuno ha da guadagnarci. E quindi tutti a cantare il Pueblo Unido nel culo mette un dido.
14: Schifo! Mainstream! Poi ci chiediamo perché l'Italia è 1500esima nel mondo per la libertà di stampa. Per forza, devi verificare tutto. Ma si può! Ogni volta che vuoi dare una notizia arriva quello lì della NATO che ti dice: oh, ma sei sicuro che è vera? Ma che cazzo se ne frega se è vera? La gente mica mi guarda per sapere le cose, mi guarda per avere una conferma di quello che pensa già. Altrimenti guarda la mentana, no? Dai, è ovvio, cioè. Vabbè, prima di salutarci, ricordatevi che è uscito il mio libro, eccolo qua, Tromboni, che è una raccolta di tutte le puttanate migliori che vi ho raccontato in questi anni e che voi vi siete bevuti perché siete analfabeti funzionali. Infatti Tromboni è il primo libro che non si legge ma si fuma, come dice il titolo, è anche comodo. Quindi vi aspetto in tabaccheria per la promozione. Ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Vai a comprare le sigarette col trattore. Sii uomo. Se buchi una gomma, non ripararla. Rigonfiala tutte le mattine. Sii uomo. Fai promesse che non puoi mantenere. Sii governo. Sii uomo. Se non riesci a riparare qualcosa, colpiscilo a morte con la chiave inglese. Sii uomo. Quando incontri una ragazza che balla in un night per mantenersi gli studi, salvala, aiutandola a prostituirsi. Sii uomo. Se ti viene un infarto, dai la colpa a tua moglie. Sii uomo. Dopo un incidente in moto, fatti portare in ospedale con l'ambulanza, ma pretendi di guidare tu. Sii uomo. Se tua moglie ti dice che si è rotta la lavastoviglie, rispondile che le sue mani funzionano ancora. Sii uomo. Guarda il culo della cameriera. Sempre. Anche se è tua... Anche se è tua madre. Sii uomo. Vuoi sapere se stai ingrassando? Pesa quello che mangi a cena e quello che caghi la mattina dopo. Usa le sottrazioni con maestria. Sii uomo. Smetti di fumare e metti via i soldi per comprare una Ferrari. Esci dal concessionario e crepa in un incidente stradale. Sii uomo. Se soffri perché tuo padre ti ha abbandonato quando avevi 15 anni, non fare lo stesso errore. Abbandona tuo figlio quando ne ha 3, così non se lo ricorderà. Sii uomo. Quando attraversi le strisce pedonali, metti il piede solo su quelle bianche. Il resto è lava, anche a 90 anni. Sii uomo. Quando fai la doccia, bagna la spugna solo perché ti dà fastidio vederla secca, ma non usarla. Sii uomo. Suona ripetutamente il campanellino della reception, anche se il concierge è lì davanti a te. Sempre. Sii uomo. Scrivi che i giornali sono in mano ai miliardari, sui social in mano ai miliardari. Sii uomo.
0: Radio 105.

amici di Squattro Grado, Menelik e Planco, prendiamo Brum Brum, la macchina Morca e Mindy. Bene, a quata sega discute di innocenza o di perfetto, chi è ammazzato, chi viene ammazzozionato. Oggi un documento di estrema mammoletta per tutti che si parla con innocente, che viene ingiustamente Pippo Pippo, Drive-in, Glam Culao. Bene, testimonianza esclusiva a casa del nostro inviato scazzo prete discussione, gnutti gnutti. Sentiamo, testimonianza esclusiva a casa del nostro inviato scazzo prete discussione, gnutti gnutti. Sentiamo l'esclusiva intercettrice.

0: censo del marito della vittima Carmela, servizio della nostra inviata. Cazzo se sono bello.
1: Eccoci qua, siamo a casa del signor Malberto Pugnalatore. Signor Pugnalatore, sua moglie è stata ritrovata dagli inquirenti decapitata e data alle fiamme nel salotto di casa con la porta chiusa dall'interno, con lei seduto sul divano che si masturbava. Sul suo corpo ci sono evidenti tracce di DNA che riconducono ad un uomo, probabilmente del sud Italia, con i capelli castani e con la voce profonda. Secondo lei, chi può essere stato?
2: Sogno stato io!
1: Quindi anche lei pensa ad un immigrato in cerca di denari, quindi a scopo di rapina?
2: No, no! Sogno stato io! Le ho cacciato la capa e le ho dato fuoco con mia accendina, puttana!
1: Vedo che lei ha dei bei capelli castani ed è meridionale. Come si sente a sapere che qualcuno, che i suoi tratti distintivi, potrebbe aver ucciso e decapitato sua moglie?
2: L'ho scannata io! Ci ho levato la capa e ci ho cagato dentro a quella puttana!
1: Capisco il suo sdegno e la sua sofferenza. Quindi, secondo lei, i sospetti degli inquirenti sono fondati? È stato un tentativo di rapina?
2: Ma che minchia di rapina! Ci ho cagato nel collo e tagliata la testa e poi mi sono fatto una sega mentre agonizzava la zoccola puttana bastarda!
1: Bene, come state sentendo, il povero signor Pugnalatore è distrutto dalla perdita e chiede giustizia.
2: No, non è! Ci ho scambiato la capa, puttana! Sono stato io! Ci voglio ammazzare ancora, voglio mangiare il cuore di una suora!
1: Ah, quindi vorrebbe chiedere aiuto ad una religiosa per avere conforto, immagino.
2: No, ci voglio cavare gli occhi!
1: Bene, da Murgia è tutto. Adesso ci stringiamo attorno alla sofferenza di chi ha perso un caro e vi ridiamo la linea.
2: Vedete quanto è duro? Ah, solo a pensare che l'ho ammazzato mi viene ancora duro, voglio uccidere!
1: No, no, non pianga, si faccia forza!
2: Ah, che minchia piango, sto
1: A voi la linea.
0: Avete sentito? Italia che non fa giustizia, che ammazzazione la signora che le ha fatto la testa! Blukemlek! Bamboccione se staremo a vedere! Sincram, ma prima meno palate! Mi puzzano le dita di palle! Alla prossima puntata! Cazzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Fatti un taglio di capelli da coglione e poi di che va di moda e ce l'hanno tutti così. Sii uomo. Quando tua moglie esce di casa e si avvicina per darti un bacio, dalle una virile stretta di mano. Sii professionista. Sii uomo. Arricciati i baffi col muco. Sii a chilometro zero. Sii uomo. Il sabato mattina non esiste. Sfasciati di venerdì sera e svegliati 18 ore dopo. Viaggia nel tempo. Sii uomo. La coda di cavallo è solo una maniglia per il pompino. Se la tua donna si lega i capelli, slacciati i pantaloni. Se la tua donna si lega i capelli, tu slacciati i pantaloni. Sii uomo. Se tua moglie muore, porta la tua amante al funerale. Sii uomo. Gli alcolisti anonimi non servono a un cazzo. Se hai un problema con l'alcol,

Parlane col tuo barista. Sii uomo. Svita i tappi coi denti finché non sanguini. Sii uomo. Non fare mai una mammografia. Sii uomo. La pecorina senza schiaffo è come la carbonara senza guanciale. Rispetta la tradizione. Sii uomo. Se il wifi non funziona, fissalo con aria truce e le braccia incrociate finché non torna il segnale. Sii uomo. Se un piccione ti caga sulla macchina, trova il suo nido e scopagli le uova. Sii uomo. Appendi in cucina una foto di tua moglie con scritto impiegato del mese. Sii uomo. Se c'è un incidente stradale, non agevolare il traffico. Rallenta, avvicinati e cerca di vedere il cadavere. Sii uomo. Sposa un bel culo e comprai un paio di tette.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Sulla Walk of Fame di Los Angeles, gli attori lasciano l'impronta delle mani. Elon Musk, una strisciata di American Express. Dopo 10 anni di meditazione, a Buddha è spuntato il terzo occhio. Dopo 2 minuti su OnlyFans, a Elon Musk è spuntato un secondo pene. Elon Musk può vincere alla ruota della fortuna comprando una X. Elon Musk può ordinare un hamburger di soia al sangue. Elon Musk può calcolare l'andamento della borsa di Tokyo facendo il test. Scopri che principessa Disney sei. Milano ha un bosco verticale. Elon Musk ha l'oceano diagonale. Se Elon Musk ordina un kebab con tutto, gli danno l'universo. Una volta Elon Musk ha twittato l'hashtag Escile e ha visto le tette nude della Gioconda. Durante la sua ultima visita in Italia, Elon Musk si è concesso un romantico giro in gondola sul Cervino. Nel tempo libero, Elon Musk costruisce galeoni in bottiglia a grandezza naturale. Elon Musk può cambiare l'espressione della foto sul passaporto dopo che è stato stampato. A Elon Musk arrivano gli X-Files con una notifica push. Ci sono treni che passano una sola volta nella vita e li guida tutti Elon Musk. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
3: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, oh, 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
4: c'è la certezza.
3: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
4: guarda,
3: no, perché l'hai visto tu, capisci? Ce l'ho, ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
4: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose.
4: un po' di persone.
3: Però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto...
4: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però voilà, sempre queste
6: cose. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
3: Perché sta in media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa venire voglia di infilare un braccio sotto la gonna di una vecchia per festeggiare la Befana. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi infilo un cotton finocchio nel bus del cul per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice storpia cazzo. Ed è dedicata al suo amato scroto a rotelle. Caro scroto a rotelle, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo un selfie. Niente pupù di meno che con il grande... Niente pupù di meno che con il grande Gianni Morandi. Ah, mio dolce, dolcissimo scroto a rotelle. Ricordo ancora il giorno del nostro primo incontro. Io, come al solito, andavo in giro per la città a tirare calci nei coglioni agli sconosciuti, come se non ci fosse un domani. Quando all'improvviso ti notai in lontananza, mentre pedalavi su e giù per la pista ciclabile, impennando su una palla sola. E in quel preciso istante capii che eri proprio tu, il pazzo gommato che avevo sempre sognato. Ah, che emozioni indimenticabili che abbiamo vissuto insieme. Come quando vincesti il campionato mondiale di scrotociclismo, battendo in sborata tutto il gruppo. O quella volta che facemmo l'amore con tanta passione, ma così tanta passione che alla fine avevo la figlia tutta piena di sgommate. O quando mi regalasti l'Ariosol al Viagra per avere il naso come Pippo Franco. Ah, ed è per ringraziarti di questi dolci ricordi che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco Red, la tua dolce musica nel clou.
2: Sveglio, notte, buio, pesto, urge,

0: il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Storpia Cazzi, dedicata al suo amato Scroto Rotelle, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Scroto Rotelle, la nostra storia è stata la versione porno del duello Coppi Bartali. Purtroppo recentemente, mentre scendevi a tutta velocità dal Monte Bianco, sei finito in un burrone e le corna di un alce ti hanno bucato un coglione. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un maratoneta senegalese che riesce a toccarsi la punta dei piedi con la cappella. Perché? Sono certa che capirai. Con affetto, tua Storpia Cazzi. PS, lo sai che le donne eschimesi hanno le mestruazioni a cubetti rossi? Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, vi ricordo l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è...
1: Cacco con i brividi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non mettere mai il burro cacao. Lascia che le labbra si secchino fino a sanguinare. Sii passione di Cristo. Sii uomo. Vai a votare, ma solo... Ma perché? Vai a votare, ma solo per cagare nella cabina elettorale. Sii uomo. Se ti senti solo, vai a puttane. Sii uomo. Non usare mai il tovagliolo. Pulisciti le mani sui pantaloni e anche la bocca. Sii uomo. Le tende sono cose da fichette. Non metterle. Dipingi di nero le finestre con una bomboletta spray. Sii uomo. Di alle donne quello che vogliono sentirsi dire. È più facile. Sii uomo. Quando non trovi le chiavi della porta della cantina, sfondala a calci e richiudila con un cordino. Sii uomo. Quando tua moglie sbrocca, dille di stare calma per farla incazzare ancora di più. Sii uomo. Al primo appuntamento, portala a cena in un autogrill. Sii uomo. Non hai soldi per andare in vacanza? Bevi fino a dimenticarti dove ti trovi. Bevi fino a dimenticarti dove ti trovi. Sii uomo. Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è. Ma tu falla lo stesso. Illuditi. Sempre. Sii uomo. Bevi il primo caffè del mattino direttamente dalla caffettiera. Sii uomo. Quando torni a casa dal lavoro, assicurati di dire solo queste due frasi. Cosa cazzo c'è per cena e dove cazzo è la mia birra? Concentrati sulle priorità. Sii uomo. Non piegare mai i vestiti. Appallottolali e fai canestro nei cassetti dell'armadio. Sii uomo. Copri sistematicamente di merda ogni membro della tua famiglia, ma se lo fa qualcun altro, pestalo. Sii uomo. Seppellisci il passato e pisciaci sopra. Sii uomo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta
4: stupidostupido.it.
5: Lallo!
6: Sì?
5: Lallo, corri, corri, corri, guarda cosa ho trovato!
6: Cos'hai trovato?
5: Scusa, tu hai sempre avuto il sogno di scopare in tre. Siccome io sono gelosa pazza, ho trovato un'alternativa interessante. È un manichino che sembra un uomo vero.
6: Oddio!
5: Così ce lo possiamo in tanta pace senza creare gelosie.
7: Stupido. Pronto?
5: Barbara?
7: Sì.
5: Ciao. Senti, ti sto chiamando per l'annuncio su stupido.it. Ho visto il manichino uomo.
7: Aspetta che alzo il volume, dimmi tutto.
5: Sì. Dicevo, ho visto l'annuncio su stupido.it del manichino dell'uomo.
7: Il manichino, sì.
5: Sì. Molto bello e mi interesserebbe tanto. In realtà io non è che lo devo usare per un negozio, è diciamo per uso e personale, ecco.
7: Sì.
5: Senti, ma hai provvisto anche di pene eventualmente?
7: No, non li fanno mica con il pene.
5: No, perché vedo che c'è un principio di, ma è diciamo un po'...
7: No, è un principio di come Ken della Barbie.
5: Sì, sì, sì, sì, sì. Ma tu ne hai soltanto uno?
7: Sì, perché ne avevo solo uno per l'uomo.
5: Ah, ho capito. Molto bello comunque, fatto molto bene con questi addominali, pettorali, eccetera. E per caso hai anche la parrucca? Perché così un po' mi inquieta, ecco.
7: No, no, la parrucca c'è una... Inizialmente era tipo un caschetto, invece adesso l'ho fatta stilare da un parrucchiere. E c'ha la riga in parte lunga.
5: Ah, perfetto. Un attimo che ti passo il mio fidanzato Lallo, che vuole sapere un paio di cose in più. Lallo, vieni, vieni un secondo, per il manichino.
7: Sì.
4: Sì, ciao, sono Lallo.
7: Ciao.
4: Strozza! Allora, non ci fare caso, la sindrome di Tourette, conosci? Non farci caso. Zaccala! Capito?
7: Sì, va bene, comunque dimmi.
4: Allora, volevo chiederti due informazioni. Sai per caso il peso, l'altezza?
8: Zaccala! Fanculo, fanculo!
4: Il peso, l'altezza?
7: Peso, l'altezza?
8: No, no.
7: Vale, è uguale a quello del tuo moroso.
8: Cosa?
4: No, dico il manichino, quanto pesa?
7: È uguale a quello del tuo moroso.
4: Che cosa, scusa?
7: Il peso all'altezza. Il cervello invece è uguale al tuo. Infatti un manichino non ce l'ha il cervello. Per il pene che mi hai chiesto prima, invece
4: il pene?
9: Quanto non ho io il pene? Te lo infilo tutto nel culo, faccio del cazzo. Ammazzati te, la tua famiglia di merda.
4: Pronto?
8: Puttana!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Svegliati e crepa. Sii elettore democratico. Sii uomo. Non guardare le previsioni del tempo. Esci e affrontalo col cazzo di fuori. Sii uomo. Fidati sempre delle scorregge e poi, immancabilmente, cagati addosso. E poi, immancabilmente, cagati addosso. Sii uomo. Fatti crescere i baffoni per imprigionare l'odore di birra e di figa. Sii uomo. Non scegliere il modo più semplice per fare qualcosa. Fai fatica. Sempre. Ad ogni costo. Sii uomo. Non buttare il tubo di cartone della carta igienica. Lascialo lì e appoggia il rotolo nuovo sullo sciacquone. Sii uomo. La fidanzata ideale è una pazza bastarda maniaca. Stai con lei per 3 anni e perdi tutto quello che hai. Sii uomo. Se tua moglie ti dice aspettiamo un bambino, tu correggila subito. È lei che lo aspetta, non tu. Sii uomo. Segna 5 gol in partitella e fai cagare in campionato. Distruggi il tuo sogno. Sii uomo. Quando hai il raffreddore, non soffiarti il naso. Asciugalo con la manica della giacca. Sii uomo. Se la tua tipa ti chiede di essere per lei come un libro aperto, rispondile che per te le donne non dovrebbero leggere. Sii uomo. Ripeti all'infinito la stessa puttanata e aspettati ogni volta un risultato diverso. Sii uomo. Se hai male al fegato, non smettere di bere. Chiedi un trapianto. Sii uomo. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli di testa e poi chiedile di farti. Oggi sono fragile oggi. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli di testa e poi chiedile di farti una sega. Sii uomo. Il phon è per le fichette. Asciugati i capelli tenendo la testa fuori dal finestrino della macchina. Sii uomo.
3: Lo Zoo di 105.
4: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può vendere Donatella Versace su Vinted. Secondo indiscrezioni, dopo la serie sulla sua vita, Gianluca Vacchi andrà a lavorare per Elon Musk come filippino. Elon Musk ha vinto un premio Oscar come miglior spettatore. Mescolando birra e gazzosa, tutti ottengono una bicicletta. Elon Musk, no. Lui ottiene un Hummer limousine con autista. Quando si sente particolarmente malinconico, Elon Musk può mettere in pausa un tramonto. Elon Musk ha rifiutato un incontro con la regina Elisabetta su Tinder. La Disney ha comunicato che nel prossimo spin-off della saga di Star Wars reciterà anche Elon Musk nel ruolo della Forza. Molti non lo sanno, ma Elon Musk parla con le piante su Zoom. Per orientarsi nel deserto, Elon Musk può usare Kanye West come bussola. Il cane di Elon Musk può tornare cucciolo. Per non sporcarsi le mani, Elon Musk apre le ostriche con un telecomando. Una volta Elon Musk ha indossato per scherzo un paio di baffi finti e ha vinto un concorso mondiale come sosia di Scarlett Johansson. Elon Musk può scaricare lo stress dalla dichiarazione dei redditi. Per stupire i suoi ospiti, Elon Musk può organizzare un'eclissi. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Accompagna tuo figlio a giocare a calcio e dopo 5 minuti picchiati col guardaline. Sii uomo. Sii fedele alla donna sbagliata e tradisci quella che ti ama. Sii uomo. Non augurare mai buone feste, ma solo buon Natale del cazzo. Sii uomo. Di ai tuoi 3 figli che per te sono uguali e poi, quando sei da solo con ognuno di loro, digli che è il tuo preferito. Sii uomo. Non indossare il rosa. Mangialo. Sii vaginariano e sii uomo. Non ascoltare. Mai. Rispondi a cazzo. Sempre. Sii uomo. Se la tua ragazza ti fa notare un tizio con una macchina più bella della tua, rispondile che probabilmente anche la sua fidanzata è più figa della tua. Blasta la fighetta. Sii uomo. Se il bagno è occupato, caga su un tappeto e dai la colpa al cane. Sii uomo. Se non hai i soldi per una lavastoviglie, sposati. Sì. L'ho capita adesso. Sii uomo. Quando dai il tuo regalo di Natale a qualcuno, digli cosa c'è dentro e quanto lo hai pagato prima che lo scarti. Sii uomo. Non pensare al whisky. Lascia che sia lui a pensare a te. Sii uomo. Aspetta il Black Friday per comprare a 1000 euro una cosa che ne costava 800 la settimana prima. Sii uomo! Hai paura di rimanere solo? Fanculo gli amici. Circondati di debiti. Sii uomo! Se chiami la direzione di una grande azienda e ti risponde una donna, chiedi come mai ti hanno passato le culle. Se chiami la direzione di una grande azienda e ti risponde una donna, chiedi come mai ti hanno passato le cucine. Sii uomo. La mattina di Natale fai ridere i tuoi bambini. Accanto alle palline appendi dei cazzi di gomma. Sii Grinch. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì?
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo qui in piedi per
3: terra. Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
5: Porto.
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
5: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto,
3: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Fuori dal culo, chi non urla è Fazio e chi non salta è von der Leyen. Inquadrami bene, Donato, fammi vedere, fai vedere che sono su un palco dal quale cado ogni 20 secondi per dimostrare a tutti che sono uno che conta, io, altro che Piero Pelù, io sono Piero Gesù, cado e risorgo, figa, sì, guarda, ah, ah, che male, figa, il ginocchio, ah, un attimo che risalgo. Eccomi, oggi 2 giugno, festa della Repubblica, ma dico io, con tutti i quotidiani che ci sono, ci dobbiamo fermare per festeggiare un giornale che non fa neanche 1 milione di copie. Ma che cazzo di festa è? Ah, gomito, ah, come usa, punge un attimo, risalgo. Stavo dicendo, perché c'è la festa della Repubblica e non c'è ad esempio la festa del Corriere, della Gazzetta dello Sport, dell'Eco di Succate? Perché ve lo dico io? Perché in Italia c'è la dittatura della sinistra che, un attimo, che cemento, mento che male, non mettetemi 2 materassi però, figa, Donato, che mi faccio più male dell'Italia di Mancini contro l'Argentina, cazzo, figa. Oh, ieri sera sembravamo la nazionale cantante contro gli Avengers, che figura di merda. Ma cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più, ho preso la botta a te. Vabbè, dai, manda il primo servizio, dai, mandalo. No, figo, ho rotto gli occhiali. Senza occhiali siamo rosi bindi. Mi sento già zitella, cazzo.
2: Italia dal PNRR al VFCA, ovvero vaffanculo a mammata. Eh sì, perché ci si lamenta tanto che nel nostro paese manca l'iniziativa privata, ma poi quando spunta un genio si mette alla gogna, come Galileo Galilei che ci hanno ficcato il cannocchiale in culo. Eh già, succede infatti che il signor Ronaldo Pisellato, con tanta fantasia e un pizzico di ingegneria, aveva collegato il corpo della madre deceduta ad un sistema di carrucole e pistoni idraulici, grazie ai quali la signora Teresa non solo sembrava viva ed in buona salute, ma riusciva a stendere il bucato, bagnare i gerani e perfino mandare a fanculo i vicini dalla finestra con un gesto dell'ombra quasi perfetto. Il tutto azionato da una cyclette peraltro ecologica. Un capolavoro di ingegneria ispirato alla grande tradizione dei pupi siciliani, che però, secondo il governo, non va bene. Eh sì, perché, dicono le toghe rosse, con questo tra virgolette stratagemma, il Pisellato percepiva la pensione della madre morta da oltre 10 anni. E allora, hai mai visto che a Newton ci rubavano le mele o che a Fleming gli pulivano le muffe con lo Chantecler? No, infatti, no. Solo in Italia i geni danno fastidio. E poi ti ritrovi la Littizzetto che vende la droga in TV. Che schifo!
1: Pazzesco, amici, pazzesco. Ma ve ne rendete conto, eh? Per le alabarde spaziali e le morti nere da mandare ai neonazisti bevi vodka, si tolgono i soldi alle scuole. Per il mese dei ricchi si dipingono le aziende di tutti i colori a spese dei contribuenti, invece per le start-up come quelle del signor Pisellato, pena di morte. Ma tanto l'Italia è il paese della gente che si fa assumere e poi rimane incinta, eh? E sarebbe maschio lo schiavista, pensa a te, dai, altro servizio, dai.
2: Non bastava la pistacchiella. Adesso Ivan Draghi vuole levarci anche la ricottazza. Eh sì, perché dopo il servizio della scorsa settimana sull'ormai famosa pistacchiella, il cataplasmo naturale che coadiuva l'erezione tramite essiccamento, sono arrivate miliardi di segnalazioni di altri produttori di cose naturali che sono stati stroncati da Roma Ladrona al soldo di Big Pharma. È il caso della Ricottazza, un latticino che viene impiegato da millenni per prevenire gli incendi nelle zone interne della Sardegna e che adesso, per colpa delle leggi europee, verrà messo fuori legge. Eh sì, perché dalle loro poltrone a Bruxelles hanno deciso che spargere ricottazza nei boschi non serve a niente, senza nemmeno prendersi la briga di assaggiare la ricottazza, come già accaduto per la pistacchiella. Così 23 milioni di pastori del Campidano che campavano grazie alla ricottazza da domani moriranno di fame. E non potranno nemmeno mangiarsi la ricottazza perché fa venire il colera. Ma tanto la gente pensa a Johnny Depp che ci cagano sul letto.
1: Schifo, merda! Ci vorrebbe un asteroide, nemici del pensiero unico, un bel meteorite contro i poteri forti che, come sapete purtroppo, hanno chiesto a Silvio Santo Subito di chiuderci per 3 mesi e lui l'ha fatto, no! Ma noi torneremo a settembre su Rete 4, il canale che alleva topi in redazione per prepararsi a mercanteggiare con i rettiliani quando verranno a conquistare la Terra. Ciao, ci vediamo a settembre, viva la figa, dai, viva la figa, viva la figa!

0: Buonasera, salve a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con l'intervista più inutile della televisione, bentornati a Bestie. Un'ospite straordinaria con noi questa sera, cacciata a pedate da Mediaset e resuscitata grazie ai vertici della Rai e infilata in ogni buco di palinsesto come lo stucco negli smaroni dei muri in ristrutturazione. Diamo il benvenuto a Barbara D'Urso.
1: Col cuore, ciao a tutti col cuore.
0: Col cuore, ancora sta stronzata, de saluto. Ciao Barbara, ma non ti sei stancata di fare sto gesto gordito anni 90?
1: Ma certo che no, è il mio marchio, messo il mio tormentone. Alla gente piace, me lo chiedono tutti.
0: Ma tutti chi? Se so 9 mesi che sei stata pisciata dalla TV, come un litro de Ceres all'Oktoberfest. Per ovvi motivi legali non entreremo nei dettagli della sfracellata de carriera che hai avuto. Anzi, sfrutteremo questo tempo assieme per capire meglio cosa accade ora nella tua carriera. Se non sbaglio, hai esordito a Ballando sotto le stelle e ti sei presa subito a sputi in faccia con la Serpeverde della Lucarelli.
1: Sono tutte gelose del fatto che sono una figa atomica.
0: Ma che cazzo è sto rumore? Lo senti?
1: No, non sento nulla.
0: Vabbè, andiamo avanti. Beh, insomma, Barbare, diciamo che le fighe atomiche so altre. Magari una trentina d'anni fa te davo pure ragione, ma oggi se non te sparano 300.000 watt in faccia e ti caricano il trucco de Madame Tussauds, non te riconosce manco tu genero. E a proposito di luci da stadio, è vero che fra le clausole del contratto con la Rai c'è anche una fornitura straordinaria di energia dalla diga di Castel Giubileo per illuminarti sui primi piani? Non trovi sia eccessivo per le spese di una TV statale?
1: Ma non è vero. Bisogna sfatare questa cosa che io abbia una illuminazione diversa dalla normalità quando appaio in TV.
0: Aspetta un attimo. Scusate regia, ma che cazzo è sto rumore di alta tensione che si sente nei cambi di inquadratura? Non lo senti anche tu, Barbara?
1: No, non lo sento.
0: Eccolo ancora. Io lo sento fortissimo nell'auricolare e nelle casse monitor di studio. L'ho sentito anche adesso quando ti hanno inquadrata.
1: Ma io non sento niente.
0: Eccolo ancora, scusate, facciamo un attimo un esperimento regia. Quando dico io inquadrate me e quando dico Vetusta inquadrate Barbara. Ok, proviamo. Vetusta! Io, inquadratemi. Vetusta!
1: Ma che significa sta cosa, scusa?
0: Cazzo ne so, Barbara, quando te inquadrano è come se generassi un campo elettromagnetico, come se il tuo volto interagisse con i macchinari e producesse un curioso effetto elettrico. Porca troia, Barbare, porca troia, a furia di farti sparare milioni di watt in faccia mi sei diventata una cazzo de Duracell.
1: Ma mi state facendo uno scherzo?
0: Ti giuro, Barbara, scusami, facciamo un altro esperimento. Puoi tenermi il telefono in mano un secondo? Ecco, era scarico che mi stavo messaggiando da 2 ore con la Lucarelli per piarti per il culo. Tiè, pialò. Ecco, tieni.
1: Oddio, è esploso.
0: No, ma questa è pazzesca. Aspetta che voglio provare a metterti in bocca una lampadina. Apri, ecco. No vabbè, ma non ci credo, stupefacente. E chi cazzo sei, Elettro di Spider-Man con le tettone? Alzati un attimo e trattieni il respiro. Me devo da levare l'ultima curiosità scientifica.
1: Ma che fai con l'aspirapolvere?
0: Te caccio al culo la spina. Pazzesco! Alla prossima puntata di Bestie. State buona, Barbarella, che visto che ci sono aspiro i cocci delle lampadine finché il culo me regge il vattaggio.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Da qualche parte, sul set di un film di serie C, in un fetido studio fotografico di Roma.
3: Salve, si accomodi, lei è qui per il posto come comparsa di secondo piano dietro? Proprio dietro? Ma dietro?
4: Sì, sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
3: Sì, sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
4: Ma mi scusi, nella mail della convocazione si parlava di una parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
3: La vuoi la parte o no?
4: Eh beh sì, più di ogni cosa al mondo.
3: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
4: Ah, ho capito! È Rocky Horror, il musical!
3: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
4: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia! Travestimenti, storie di inseguimenti.
3: No, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
4: Ma come? Non colgo...
3: Se gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti. Quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
4: Eh beh, sì, sì, capisco. Allora mi spoglio.
3: Bravo, bravo così, bravo. Bravo, bravo.
4: Ma che fa? Ma mi scusi?
3: Claudio, va.
4: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
3: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso. A metterti a tuo agio.
4: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
3: Il provino.
4: Non capisco.
3: Oh, la vuoi la parte o no?
4: Sì, tantissimo.
3: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
4: Cosa?
3: La minchia.
4: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaiani.
3: No, non mi chiamo la minchia. La minchia intendo il cazzo bello.
4: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
3: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
4: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
3: Dai, Gocci, ci approvini, dai!
4: Credo di aver colto dalla sua esistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
3: E va bene, dai, mi rivesto. Sti 3 giorni a Piombino, in albergo 3 stelle, con colazione inclusa e i 5 euro l'ora, se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
4: No, non posso perdere questa occasione. Ma non mi tirerà mai con un uomo. Anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina, forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
5: Ah! Eccomi, sono super minchia! Che succede? Dov'è la fica?
4: No, super, niente fica.
5: Allora vado.
4: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
5: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
4: No.
5: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea Super Minchia, con la K. E poi non mi chiamare più. che sennò ti metto le mani addosso, hai capito?
4: Ok, grazie, super, faccio subito. Wow, funziona!
5: Perdonami se non sto qui ad assistere, ma ho appena fatto colazione, non vorrei rimettere.
4: Ci penso io! E grazie, super minchia!
5: Volo!
4: Piombino! Arrivo!
5: Vengo!
4: Arrivo!
5: Vengo!
4: Arrivo!
5: Vengo!
4: Arrivo!
5: Vengo!
4: Arrivo!
0: Permesso, mi scusi, sono qui per il provino. Ok, torno al call center.
6: Splendido, splendido, che uccello ha!
7: Ehi, amico! Vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma! Super Minchia! Duro come un sasso per chiavate da spasso!
8: Ecco!

0: Buonasera, salve a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con l'intervista più inutile della televisione, bentornati a Bestie. Direi che oggi si tocca il fondo del barile televisivo. Infatti, dopo essersi resi conto che ormai i programmi di interviste televisive non hanno alcun senso con il proliferare dei podcast, la RAI sta sparando gli ultimi colpi mandandomi figure grottesche e ignobili, pur di fare ascolti con un programma che aveva la muffa prima ancora di iniziare. Potevo avere Jack Nicholson, Obama, il presidente uscente Biden. Invece pensate che oggi intervisterò la figura più autorevole della televisione italiana. Signori e signore, sua rossitudine, il Gabibbo.
1: Mea, bella signora, ciao ciao, mea!
0: Allora Gabibbo, tutti ti conoscono per la tua carriera di presentatore televisivo e inviato in uno dei format più longevi della TV

0: parlaci un po' di chi è il Gabibbo fuori dal personaggio di Striscia.
1: Io sono rosso fatto di pezza e dentro c'ho uno che si muove come se fosse in crisi epilettica. Poi la sera mi sgonfio e mi mettono dentro il magazzino. Poi dopo qualche settimana che pusso di sudore mi fanno fare tanti giri dentro la lavatrice industriale e torno sprofumatissimo.
0: Ma sicuramente il pubblico che ormai ha imparato ad amarti come performer sarà curioso di sapere, c'è una donna nella tua vita?
1: Negli anni 90 ci avevo una Gabibba, ma solo per due puntate di Paperissima. Poi, siccome creava confusione alla sessualità infantile, ci hanno fatto delle pezze di ricambio.
0: Immagino ti abbia spezzato il cuore questa decisione.
1: Ma cosa dici, Mea? Io non c'ho il cuore, sono di Pessane. No.
0: Ammazza come sei scaltro a non rispondere in maniera diretta. Non ti facevo così sagace. Creare una sorta di parallelismo con il mondo della fantasia per raccontare la tristezza dell'abbandono di un amore del passato. Come se dal dramma dell'amore finito vi fosse in eredità la forza e la consapevolezza come parti di ricambio delle cicatrici che ha lasciato. Molto, molto profondo. Complimenti.
1: Ma che cazzo hai detto, Mea?
0: Senti, Gabibbo, ti devo fare la domanda top della trasmissione. Ovvero, ma tu che bestia sei?
1: Io sono il Gabibbo. Posso essere tutto perché mi taccano le cose con il velcro. Mi mettono i capelli, le orecchione da topo, mi fanno i baffoni da gatto. Insomma, ci posso fare tutto quello che ci vogliono fare.
0: Ma sai che non ti facevo così poliedrico e camaleontico?
1: Sì, c'ho anche il costume del camaleonte. Bello, bello, ne?
0: Bene, abbiamo scoperto un lato nascosto di un grande della TV italiana che forse nessuno si sarebbe immaginato. Allora, passiamo all'ultima domanda. C'è qualcuno o qualcosa che ti ha dato fastidio nella tua lunga carriera?
1: Ma quale carriera? Io sono un pupazzo di pezza!
0: Sei certo che non ti vuoi levare un sassolino dalla scarpa?
1: Vabbè, se proprio insisti, un solo momento, ricordo che mi ha fatto incassare tanto, tanto Mea. Quando quei tre figli di gran puttana dello Sodi 105 mi hanno preso a pedate mentre ero sgonfio ai telegatti. Vacca mi sale la carogna ogni volta che ci penso.
0: Calmo, calmati, Gabibbo.
1: Infilerei il microfono nel culo adesso se li avessi a portata di manone. Se

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: Vai. This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai.
3: Na, na, na. Le cose verissime. La, la, la. Le cose verissime. La, la, la, na, na, na.
4: Ciao, cose verissime. Come vedete dalla mia tuta anti-radiazioni, oggi faremo un video molto diverso dal solito. Vero, Priscilla?
5: Io non lo voglio fare.
4: Taci! Smettila di essere sempre così restia nelle mie iniziative, cazzo! Possibile che non ti va mai bene un cazzo?
5: Perché sei così aggressivo? Io non voglio fare sta cosa, è pericolosa.
4: Hai ragione. Anche i nostri followers, attraverso delle mail molto dettagliate in cui mi descrivono in maniera bizzarra, associandomi ad oggetti animali alquanto buffi, susseguiti da minacce fisiche nei miei confronti, mi chiedono di cessare tali atteggiamenti nei tuoi confronti. Forse il potere mi ha dato alla testa. Sai, essere il capo non è facile.
5: Quindi mi chiedi scusa?
4: Col cazzo! Adesso muoviti e dammi una mano ad accendere questa mini centrale nucleare che ho comperato sul Deep.

0: web. Così dimostreremo che i poteri forti ci tengono nascosta la possibilità di reperire energia pulita a costi bassissimi.
1: Ma sei pazzo?
0: Sì! Prendo anche le pillole, Priscilla! Sono fuori come un balcone!
1: Ah, siamo alla presa di coscienza, è già un buon passo.
0: Dai, dai, accendiamo! E grazie a questo esperimento, dove dimostrerò che con 700 euro, un cacciavite ed un avvitatore si inculano tutti i pannelli fotovoltaici e ci creiamo energia pulita con questa mini centrale di fissione nucleare portatile.
1: Ma sei serio? Vuoi veramente accendere quel coso? A me non sembra una cosa sicura.
0: Taci! E passami il plutonio!
1: Plutonio? Ma dove hai preso del plutonio?
0: I libici marti!
1: Bella la citazione, ma siamo nel 2022. La Libia è stata rasa al suolo per portare la democrazia ai McDonald's e non ci sono nessuno dei due.
0: Ma sì, non fare la precisina, dai! Che faccio il video del secolo, cazzo! Mi scaglio direttamente contro le lobby energetiche. Faccio un disastro.
1: Sì, su questo siamo d'accordo.
0: Che faccio il video del secolo?
1: No, che fai un disastro.
0: Ma quale disastro? Come vedi, le istruzioni riportate sono molto facili ed esaustive, segno dell'efficienza e della semplicità dello strumento. Dai, accendiamo. Ma Gaetano, dove vai? Dove vai?
1: Secondo me Gaetano ha usato il suo sesto senso animale.
0: Dici che ha sentito una femmina in calore nelle vicinanze?
1: No, no, dico che ha fiutato un pericolo imminente.
2: Sì,
1: non mi intrometto mai, ma penso che accendere uno strumento di fusione nucleare portatile comperato sul deep web con del materiale...
0: Sono casa, ragazzi, video like canale. Casa, mi rimetto poi prossimo video. Ferito, problemi like canale.
3: Ecco, adesso spegniamo il portatile, ok? Che devo farle le medicazioni, va bene? Lo metto qua sul comò, va bene?
0: Grazie! Che dice?
3: Cosa dice, signorina? Mi dica in un orecchio, mi dica.
0: Che dice?
3: Credo abbia detto coglione. Sì, coglione, ha detto coglione.
4: La la la. Le cose verissime.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Sempre più utenti ormai sono stanchi del solito catalogo fornito dalle piattaforme più conosciute e quindi scelgono di mollare tutto e abbonarsi alla nostra piattaforma on demand. Spesso anche perché mettiamo dei banner fasulli che ti fanno abbonare con un semplice click, scalandoti i soldi dalla ricarica del tuo cellulare e senza il tuo consenso. Long Broad TV, abbonarsi è facile! Ma veniamo alle offerte di questa settimana, perché noi della Long Broad siamo i numeri... Con la nostra tecnologia e funzioni speciali non abbiamo nessun rivale. Long Broad TV On Demand. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: arrivata la nuovissima funzione Double!
1: Noi della Longbroad TV abbiamo creato una nuovissima funzione all'avanguardia, la funzione Double. Scegli un qualsiasi titolo dal catalogo e clic sull'icona Double.
2: Il miglio verde Double.
3: Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone. Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone. Sai parlare? Sai parlare?
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore. So parlare, so parlare.
3: Se dico a Harry di toglierti queste catene, se dico a Harry di toglierti queste catene, tu farai il bravo? Tu farai il bravo?
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore.
3: Il tuo nome è John Coffey. Il tuo nome è John Coffey.
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore. Come la bevanda, come la bevanda. Solo scritto in modo diverso, però. Solo scritto in modo diverso, però.
0: Fantascienza!
1: E.T., l'extraterrestre sul pianeta natale. Un affascinante spin-off del nostro simpatico e tenero amico E.T. l'extraterrestre, mentre vive la sua vita quotidiana a casa sua, sul suo pianeta.
5: Vodafone, buongiorno, sono Mario, come posso aiutarla?
6: Telefono.
5: Telefono, sì. Sì, che problema ha col telefono, mi dica?
6: Telefono.
5: Sì, ho capito, il telefono, sì, ma ha problemi col mobile o col telefono fisso?
6: Telefono, casa.
5: Casa, casa, quindi con la linea fissa. Mi scusi, lei che compagnia è?
6: E.T.
5: E.T.?
6: Telefono, casa.
5: Ho capito, c'è un problema col telefono di casa, come posso aiutarla?
6: Telefono.
5: Telefono, sì, ho capito, telefono.
6: E.T. Telefono, casa.
5: Ma vattene a fanculo, sti cazzo dei cingalesi, capiscono la sigla.
6: Telefono.
0: E a grande richiesta ritorna questa settimana la funzione Colossal.
1: Potrete usufruire dell'intero catalogo in modalità Colossal, ovvero lo stesso film di prima, ma semplicemente allungato, come Ritorno al futuro, Colossal Mode.
7: Ehi, tu porco, levale le mani di dosso!
8: Guarda che hai sbagliato macchina, McFly.
9: George, aiutami, ti prego!
8: Alza i tacchi, McFly, e vattene. Sei sordo, McFly? Chiudi lo sportello e vattene.
9: George!
7: No, Biff.
8: Va bene, McFly. Te le sei cercate. E ora te

0: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV On Demand. Abbonati subito, è facile.
1: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Buonasera, eccoci nuovamente ad un'altra puntata del podcast mascherato da programma televisivo che inspiegabilmente fa anche degli ascolti incredibili. Lo potete anche vedere dai 50.000 euro di orecchini che indosso. Questa sera ci viene a trovare un personaggio della TV molto popolare che mi ha pregato in ginocchio di potersi far fare 4 domande copia e incolla da altre interviste fatte negli ultimi 10 anni come da prassi di questa immondizia di format. Signori e signore, Teo Mammucari!
1: Sì, dai, muoviamoci che ho fuori il taxi che mi aspetta.
0: Ciao Teo, benvenuto a Bestie.
1: Ancora che mi saluti. Su, sbrigate, che già non c'ho voglia, poi se te dilunghi coi saluti non finiamo più sta stronzata.
0: Tutto a posto? Ti vedo nervosetto.
1: Ma non sono nervoso e tanto meno agitato, solo che tu non sei nessuno e devo già far finta di rispettarti. E poi sto studio puzza di sudore per sti 4 figuranti de merda che avete messo a fare i manichini del cazzo per battere le mani senza senso. Io sono Mammucari, mica uno stronzo qualsiasi. Ecco, senti, ma che cazzo vi applaudite? Vi ho dato pure delle merde.
0: Vabbè, cominciamo con una domanda di rito che facciamo sempre qui a Bestie. Ma lei che bestia si sente?
1: Ma che cazzo di domanda è? Ma chi sono i tuoi autori? Cioè, sono... Ma fammi una domanda più bellina, una roba che mi fa divertire, non so. Teo, come ci si sente ad essere magico? Oppure, Teo, come fai ad essere così irresistibile? Ecco, queste sono domande da fare a uno come me. Ancora che se battono le mani sti stronzi. Ma che cazzo ci avete da applaudire?
0: Vabbè, allora proviamo con un'altra domanda. Dicono di te che sei un osso duro, è vero?
1: Ma dicono chi? Fai nome e cognome. Dimmi chi ha detto che sono un osso duro, che gli sfondo il muso con un pugno in bocca.
0: Ma non è un'offesa. Teo, essere ossi duri è un complimento. Non c'è bisogno di avere sempre questo atteggiamento arrabbiato.
1: Ancora che battono le mani. Dai, dai, ti do ancora 3 minuti del mio tempo prezioso per formulare una domanda che mi piaccia. Dopodiché te manno a fanculo.
0: Ma smettila di avere questo atteggiamento aggressivo. Sei tu che mi hai implorato di farti venire qui. So 3 anni che ci rompi i coglioni che vuoi farti intervistare. E poi quando sei qui mi tranci il cazzo con so modo di fare da super VIP de sto cazzo. Ma la vuoi finì?
1: Ma come te permetti? A stronza, a impunita, a infame.
2: Stop, scusate, ma siete andati troppo dritti alla litigata. Dovremmo riprendere da prima che si arrabbia la Fagnani. E tu, Teo, cerca di essere più ansioso e frustrato, ma non mi esplodere subito. Altrimenti non copriamo il minutaggio minimo della Rai per la messa in onda. Tutto chiaro?
0: Ok, regia, tutto chiaro.
1: Mi spiace, Francesca, sono stato troppo sbrigativo?
0: Sì, in effetti, se litighiamo subito, non regge la pantomima. Se la gente fiuta la taroccata, poi ci demoliscono sui social. Cerca di fare un crescendo per almeno 19 minuti, poi ti alzi e me manni a fanculo 2 volte mentre esci.
1: Ok, ok, grazie Francesca, tutto chiaro.
2: Possiamo riprendere. Allora, Teo, ora giriamo subito quando ti alzi e te ne vai. Ma cerca di essere più spontaneo.
1: Certamente, tutto chiaro.
2: Bene, tutti pronti si gira, pubblico.
1: Basta, adesso scusami Francesca, ma non pensavo fosse una cosa così. Scusate, pubblico, ma io me ne vado.
0: Ma non capisco, ma perché l'hai presa così? Comunque se vuoi andare nessuno ti trattiene.
1: È certo che me ne vado, ciaoone proprio.
0: Sì, sì, come vuoi, certo. Ciao, Teo, ciao.
1: Ma vaffanculo.
0: Ma io non ho parole.
1: Io sì. Arrivatene a fanculo, Fagnà.
2: Top, ottimo, studio libero. Grazie, Teo.
0: Bene, bravo, Teo.
1: Ma brava tu, meno male che ti è venuta in mente questa pantomima, perché sono un po' di anni che in un mese fila praticamente un cazzo di nessuno.
0: Effettivamente stai proprio messo maluccio, frate.
1: Sui social c'ho meno follower del dottor Bavero.
0: Ma chi? Ma dottor Bavero è il panzone che se beve è il piscio delle mignotte.
1: Sì, sì, che schifo. Poi ha messo incinta una giuccia cazzi di OnlyFans.
0: Davvero? Ammazza che disagio.
1: Vabbè, speriamo che con sta stronzata delitigata si alza un bel polverone. Così mi faccio un paio di meme come Jerry Scotti. Almeno me levo dai coglioni sti balletti de merda delle Iene.
0: E già, mi fai tanta tenerezza quando te vedo a 60 anni a fare il pupo siciliano per 2 spicci de merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da qualche parte, sul set di un film di serie C, in un fetido studio fotografico di Roma.
2: Salve, si accomodi, lei è qui per il posto come comparsa di secondo piano dietro? Proprio dietro? Ma dietro?
3: Sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
2: Sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
3: Ma mi scusi, nella mail della convocazione si parlava di una parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
2: La vuoi la parte o no?
3: Eh beh, sì, più di ogni cosa al mondo.
2: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
3: Ah, ho capito! È Rocky Horror, il musical!
2: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
3: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia! Travestimenti, storie di inseguimenti.
2: No, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
3: Ma come? Non colgo...
2: Se gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti. Quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
3: Eh beh, sì, capisco. Allora mi spoglio.
2: Bravo, così, bravo. Bravo.
3: Ma che fa? Ma mi scusi?
2: Claudio, va.
3: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
2: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso. A metterti a tuo agio.
3: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
2: Il provino.
3: Non capisco.
2: Oh, la vuoi la parte o no?
3: Sì, tantissimo.
2: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
3: Cosa?
2: La minchia.
3: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaiani.
2: No, non mi chiamo la minchia. La minchia intendo il cazzo bello.
3: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
2: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
3: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
2: Dai, Colci, ci approvini, dai!
3: Credo di aver colto dalla sua esistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
2: E va bene, dai, mi rivesto sti 3 giorni a Piombino in albergo 3 stelle con colazione inclusa e i 5 euro l'ora se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
3: No, non posso perdere questa occasione, ma non mi tirerà mai con un uomo. Anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina. Forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
4: Ah! Eccomi, sono super minchia! Che succede? Dov'è la fica?
3: No, super, niente fica.
4: Allora vado.
3: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
4: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
3: No.
4: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea super minchia con la K. E poi non mi chiamare più, che sennò ti metto le mani addosso. Hai capito?
3: Ok, grazie, super, faccio subito. Wow, funziona!
4: Perdonami se non sto qui ad assistere, ma ho appena fatto colazione, non vorrei rimettere.
3: Ci penso io! E grazie, super minchia!
4: Volo!
3: Piombino! Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
5: Permesso, mi scusi, sono qui per il provino. Ok, torno al call center.
6: Splendido, splendido, che uccello ha!
7: Ehi, amico! Vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma! Superminchia! Duro come un sasso per chiavate da spasso!

0: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Girl, l'amore pinocchiato. I protagonisti: Matt Damon è Johnny, Susan Sandokan è Barbara, Steven Seagal è la vicina tettona, tratto dall'omonimo romanzo di LeBron Geppi Cucciari. Adattamento cinematografico: Topolino Baudo, regia di Keanu Risse, voce narrante: Angelo non svelato. Paga il canone, figlio di puttana. È mattina, la cucina di una villetta accatastata come tale è di color casa. Un uomo intero fa colazione con del cibo. Indossa una camicia di Ben Affleck e un paio di infradito rosa che gli arrivano fino alle ginocchia. Il suo naso ha una pendenza di 52 gradi, la stessa delle piramidi. Di fronte a lui, una donna tutt'altro che eschimese scrive al computer.
1: Oggi a che ora devi essere al lavoro, cara?
2: Tranquillo, fra 5 minuti esco, così puoi andare a scoparti la vicina.
1: Ma amore, che dici? Perché mai dovrai volermi scopare una multiorgasmica tettona 22enne?
2: Ho visto il video amatoriale che avete postato per sbaglio su Pornhub. Ma tranquillo, caro, per me non c'è nessun problema. Capisco che tu abbia bisogno di un diversivo dopo 15 anni di matrimonio. Ora vado. Ricordati che stasera abbiamo prenotato al ristorante giapponese. Ti amo.
0: L'uomo si alza con l'aiuto delle ginocchia e va alla finestra. Pensieroso, osserva la station wagon di famiglia prendere velocità lungo il vialetto di casa. Mentre sua moglie le corre dietro con le mani nei capelli o i capelli nelle mani, dipende sempre da quale angolazione la vogliamo vedere. Ops, ho detto vedere. Mi ero dimenticato che siete tutti ciecati come Bocelli.
3: Freno a mano! Il freno a mano, porco!
0: Sollevato, l'uomo apre la porta di casa e, zompettando furtivo come uno della banda Bassotti, raggiunge la villetta accanto alla propria. Ad attenderlo c'è una donna pettinata come Steven Seagal, con due bei capezzoloni gemelli su altrettanti seni di fabbricazione tedesca.
4: Oh, Johnny, pensavo che non finissi più.
1: Presto, chiudi la porta. Dobbiamo parlare.
4: Cosa succede?
1: Temo che mia moglie cominci a sospettare qualcosa.
4: Nein, impossibile. Siamo stati attentissimi.
1: Lo so, ma poco fa ha fatto una strana allusione a proposito di un ristorante giapponese.
4: Oh, mein tesoro. Sono certa che ti sbagli. Vieni qui, scopriamo silenziosamente come al solito.
5: Ah!
6: Ah!
5: Ah!
6: Ah! Ah!
5: Polizai!
6: Ah! Ah!
5: Trae via il brigadier! Mi scopo la vicina! Mi scopo la vicina sul letto nuziale!
4: Ma che cosa fai? Tu sei impazzito? Usa il microfono!
7: Mi scopo la vicina! Mi scopo la vicina, filo coltelli e riparo ombrelli!
8: Vende anche le scope di saggina?
7: Solo il mercoledì!
8: Ah, ok.
9: Johnny, sei lì a scopare la vicina, amore? Esci presto, un'emergenza.
1: Oh merda, mia moglie!
4: Nascondi! La mantofia con una scusa!
1: No, troppo banale. Nasconditi tu. Fingerò di aver fatto scambio di case.
10: Ma sei tu?
11: Non è credibile mai.
10: Non è fatto.
1: Sorpresa, amore! Ho fatto.
2: Letteralmente.
1: Sorpresa, amore! Ho fatto cambio di casa con i vicini.
2: Smettila, Johnny. Hai ancora il goldone che ti pende dall'uccello moscio e vedo il culone della vicina spuntare da dietro il divano. È davvero enorme. Ti ho detto che non mi importa se scopi in giro, però ora devi starmi a sentire. Ho avuto un piccolo incidente con l'auto e non trovo il libretto dell'assicurazione.
1: Ecco, vedi, in realtà mi sono dimenticato di rinnovarla.
4: Cosa?

0: in uno sfavillante luccichio di effetti speciali, prodotti con un sofisticatissimo Commodore 64, Clara si trasforma in un super cincischione non eschimese a raggi sfascia fotoni.
1: Cincischione!
2: Oddio, è stato bellissimo!
1: Cincischione!
3: No, il polso, vedi che sbaglio.
2: Sì.
1: Cincischione.
4: Troppo piegata
3: le gambe, le braccia. Oddio.
4: Allora è così.
2: Non mi sono allenata, scusate.
3: Devi muovere. Brava.
1: Cincischione. Cincischione.
5: Adesso è cincischioso.
4: Sì. Adesso spari laser a non finire, bro.
1: Piu.
3: È brutto. Noi degli anni '80 i missili era così.
4: Però non distrarti dal movimento delle braccia.
3: Cosa? Ehi, i polsi.
5: Non rilassare le dita, devono essere tese.
3: Sì. E ricordati che il movimento è dato dal meccanismo nella schiena.
2: Sì.
4: Guarda il maestro.
2: Era un po' 883.
3: No!
2: Non lo so fare.
3: No,
5: non sei più rigida.
4: Adesso si innervosisce e diventa cincischione.
2: Esatto.
3: No.
2: E allora fallo tu.
3: Eh no, tu sei cincischione.
1: Cincischione.
0: E patapime patapame patapime patapam. Il cincischione fa a polpette il povero Johnny, l'amante, il quartiere, il pianeta, la galassia e l'intero universo.
6: No, amore, no! No! Ferma! Ferma!
0: Lo vediamo infine galleggiare tutto solo nell'etere senza forma, mentre su di lui sboccano lenti i titoli di coda. La morale dunque è chiara. Fai un po' quel cazzo che ti pare, ma se non paghi le sacrosante gabelle, grande sarà la pena che si abbatterà su di te, faccia da povero. Paga il canone pezzo di merda.
3: 100! Che alla ruota!
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Merda!
8: Però.
9: Però.
8: Però.
9: Però.
8: Però.
9: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
6: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
7: Marca m***a.
8: Io ucciderò Trash Goldon. Goldon, sei mio.
3: Trash Goldon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Goldon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Achille Eritano.
9: Non è Achille Eritano che è il fratello del cantante.
10: Fallo bene.
8: Per distruggere Achille Eritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille Eritano.
9: Iritani.
8: Per distruggere Achille Eritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti, non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Windows Media Player.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Ma
8: che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
11: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
11: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi.
11: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
11: È difficile.
9: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi.
13: No,
14: sughi non sughi.
8: Sono un Spider-Merd.
9: No.
11: Sono Spider-Merd. No.
8: Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel
11: Come fa il gomito?
16: Cazzo giochi a wrestling?
8: Perché avevi il gomito, così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crachpsu.
10: Mi chiamo Crachapus.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
16: No. Aspetta.
12: Ma vaffanculo, che cazzo me.
8: Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan Track.
8: Dai.
5: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
17: Sto... No, non formare. Come dite fermare. Il dottor Crachapus.
8: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
17: Che è supermercato Crachapus!
5: Crachapus!
10: Ti ucciderò!
8: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
17: Non è un mago!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo!
17: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
17: No, Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
11: No, Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
17: Che?
8: Obi-Wan Kenobi!
11: Bravo!
17: Bravo, adesso di farlo!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
10: E un son! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
18: Ce l'hai le mutande?
10: Faccio la cinese, figlio di p***a!
18: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
10: Odimi, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
19: Voldemort, figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
20: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
5: Tu prima di Voldemort.
3: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
21: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
8: Skyvillaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana sono dimostrata la cosa con la crede.
5: Ma porca. Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La sega sui sughi. No, sughi musukai.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
1: Accendi sigari spaziale, 25 euro. Eleganti profilatici in pizzo, 19 euro. Lago di sangue componibile, in comode bottiglie da 75 centilitri, 54 euro al litro. Grissino da caccia, 35 centesimi. Robot Pio, l'elettrodomestico col saio. Robot Pio, l'elettrodomestico col saio, che prega e digiuna al posto tuo mentre sperperi il grano a travestiti, 1291 euro.
0: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Libri color carne, collana di romanzi gialli cinesi, 96 euro. Impara il linguaggio dei segni in greco antico, videocorso completo, 119 euro. Vino rosso digitale, 65 euro al litro. Tostapane antiatomico, 178 euro. Vintage, Tamagotchi ottuagenario da condurre alla morte tramite lenta eutanasia a batteria, 123 euro.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Frighe Daffy. Frighe Daffy, congelatore con le sembianze del mitico colonnello libico e parrucca riccia acrilica sul lato superiore, 298 euro più 5 euro per ogni medaglietta magnetica da attaccare sulla porta. Scabareo, goico in stacola per dislessici, 22 euro. Talpa meccanica per rovinare prato finto, 18 euro. Forbici in carta, 11 euro. Super Mario Fart, il nuovo capitolo della saga con l'iconico idraulico che mangia i funghi e poi scurreggia in faccia al fratello Luigi, 69,90 euro.
0: Arredamento interni.
1: Bretelle di castità, 65 euro. Curioso macchinario analogico che crea istantaneamente cornici di vapore viola intorno ai rutti, 265 euro. Bengala da interni, 19,90 euro. Ma perché? Imene monouso in carta riciclata per fanatici della prima volta, 24 euro al pacco. Di tendenza, costume da Zorbo, l'eroe messicano che sbaglia mira e storpia il suo aiutante, 22,90 euro.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Casa Zangief. I protagonisti: Alfio Sbora è Tom, Caterina Epitaffio è Jerrica, Will Smith è Willy il Coyote, tratto dal romanzo Pierino alle foibe di Madre Teresa di Catapulta. Adattamento cinematografico. Satana, regia di Francis Ford Colbacco. Paga il canone, figlio di puttana. È una notte in bianco e nero. Su una pista da svolazzo, un aeroplano senza un filo di cellulite scalda i motori accanto a un protogiampietro da diporto. Tom e Jerrica camminano a braccetto verso il velivolo. Si fermano dove vogliono. Lui si volta e afferra dolcemente i muscoli coracobrachiali da zoccoletta incallita di lei. Sullo sfondo vediamo sfrecciare Andrea Bocelli sui rollerblade, inseguito da un coyote armato di forchetta e coltello.
2: Jerrica, è il momento degli addii. No, ti prego, no, non fare quella faccia.
3: Tom, mi scappa da cagare.
2: Anche io ti scappo da cagare, Jerrica. Ti scappo da cagare come non ho mai scappato da cagare a nessuna donna in tutta la mia vita, ma non puoi rimanere qui, è troppo poco pericoloso. I nazissimi non ti troverebbero mai e tu rimarresti in vita. Fidati di me, quell'aereo ti porterà a Berlino. Lì sarai in un mare di merda.
3: Tom, ma non possiamo semplicemente lasciarci? Devo per forza andare a farmi ammazzare smarmottando?
2: Stai rendendo tutto più difficile, Jerrica. Smettila di fare tutte quelle smorfie buffe e abbi un minimo di autolesionismo. Tieni, ti ho preso un regalo da Dio.
3: Dio, ti prego, fa che sia un water! Fa che sia un water! Un cincischione! Ma che cazzo me ne faccio di un cincischione?
2: Ero certo che ti sarebbe piaciuto. Ogni volta che i tedeschi ti ammazzeranno, potrai guardarlo e ripensare allo stupendo weekend che abbiamo trascorso insieme.
3: No! Io non vado da nessuna parte! E poi a me i cincischioni fanno schifo! Io ci sputo sopra i cincischioni!
2: No, ma che fai? Sei stitica? Lo sai che cosa può succedere se sputi sopra un cincischione?

0: Cincischione. Attivazione. Cincischione. Valvole in riscaldamento. Premere bottone. Adesso ti faccio il culo. Cincischione. Cincischione.
1: Il cincischione prende vita come abbiamo studiato a ingegneria meccanica e furibondo rincorre i due umani seguendo una sottile scia di merda. Li raggiunge, li acchiappa con le mandrigotaglie e sbadabim e sbadabam, li riduce in poltiglia.
0: No! Cincischione!
2: No!
0: Cincischione!
2: No!
0: Cincischione!
2: No! Avevo detto di stare attenta, no!
3: Soccombo sotto i colpi del cincischione!
0: Cincischione, cincischione, ho attivato l'autodistruzione. Cincischione.
1: Torna la calma. Un coyote in rollerblade, con il muso sporco di sangue e due grossi occhiali da sole, raggiunge il cincischione. I due iniziano a limonare duro, avvolti da un buio a forma di cuore. Un happy ending da manuale, degno di una massaggiatrice cinese. Scorrono i titoli di coda e la pellicola prende fuoco. Perché? Perché la Rai sta digitalizzando tutto il suo archivio di celluloide e fottere 2 lire extra all'assicurazione ci sembrava una buona idea. E tu, panciuto figlio di puttana che succhi avido il latte dalla vecchia tettona di mamma Rai, se non vuoi che diamo fuoco anche alle tue brutte chiappe, ti conviene mettere mano al portafogli e pagare questa minchia di canone. Paga il canone, pezzo di merda!

0: Zoo di 105.
1: Questa sera.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati, naturalmente acqua calda e un calcio, una pedata. Servizi dei nostri inviati, naturalmente acqua calda e un calcio, una pedata, cioè come dicono le ricerche.

0: genio umano, ma quella polverina ha dato i suoi frutti. I chimici hanno dovuto un secondo. In questo servizio quanto dura quella polverina, se si ha tempo? Vediamo.
1: Ci troviamo in Sud America, più precisamente alle pendici della montagna Sucaputa Madre de Dios Impavido de Siviglio. In questa regione flagellata dalla povertà, l'unico metodo di sostentamento è dare via la fica. La fica è il frutto dell'albero del Chanaguà, della famiglia delle palme da cocco. Gli alberi del Chanaguà crescono spontaneamente in questa regione, e la fica è presente ovunque, dalla fica più grande alla fica stretta, particolarmente amata, in Europa. La lavorazione della fica avviene con le mani o con un coroso attrezzo chiamato cazzò. Il cazzò viene impugnato dai contadini e infilato ritmicamente dentro la fica, fino a farne uscire il succo. Il succo della fica, il frutto dell'albero Chanaguà, è forse uno degli ingredienti più importanti del famoso dolce peruviano. Il chiavatoin. Il chiavatoin fica è alla base dell'economia della zona e ancora oggi è fortemente richiesto, subito dopo il chiavatoin culò. Chiavatoin culò, di colore più scuro e di sapore più deciso, è un dolce meno apprezzato, ma particolare per il fatto che è mangiato soprattutto dagli uomini truccati. La fica e il culò sono alla base di questa fragile economia, speriamo che il progresso non distrugga anche questa preziosa eredità culturale. Alla prossima puntata.
2: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Avanti, bitch!
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto! Buon ascolto!
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Il commissario contrario. I protagonisti: Pippo Baudo è il commissario Giampirlona contrario. Luca Pizzetteschi è il notaio Mufloni. Tramezzino Rossi è l'agente Emotori. Mimmo Calotardi è l'agente Di Mare. Tratto dall'omonimo romanzo di Adolf Hitler. Adattamento cinematografico di Pippo, Pluto e quella troia di Paperina. Regia di Martin Scortese. È giorno. La luna splende nella notte oscura. Il commissario contrario si siede in piedi e accarezza pensierosa una fica da tabacco. Suona il telefono.
3: Pronto? Chi sono?
4: Commissario contrario, hanno ammazzato il notaio Mufloni.

0: Io non c'entro un cazzo, lo giuro.
1: No, commissario, non ha capito. Deve venire a indagare.
0: Siamo sicuri che non è una trappola? Non è che poi mi arrestate? Io non ci voglio finire in gattabuia.
1: Glielo giuro, commissario.
0: Voi fate sesso. Sarò lì quando arrivo.
2: Il commissario ingoia il telefono, stacca l'attaccapanni dall'impermeabile e si incammina per le strade di Napoli, anche se siamo a Milano.
0: Uè, guaglio, com'è stata?
3: Uè, Pirla, va che sei a Milano. Cazzo parli napoletano, figa, sei scemo, come se non avessimo già abbastanza terroni qua.
2: Siamo nello studio del notaio Mufloni. Accanto alla finestra, due agenti in divisa limonano scambiandosi delicate carezze genitali con il calcio delle pistole. A terra, il corpo decapitato del notaio Mufloni ha la testa sotto braccio. Sul pavimento, una frase scritta col sangue dalla vittima poco prima di morire dice: «Il cincischione mi ha ammazzato, porco». Il commissario contraio si china sul cadavere.
0: Ditemi un po'. Siamo proprio sicuri che è morto?
4: Sì, commissario, il medico legale gli ha fatto il solletico per mezz'ora e non si è mosso.
0: Beh, allora mi sembra tutto chiaro. Il notaio stava qui e qualcuno l'ha ucciso. Per quanto mi riguarda, il caso è chiuso.
1: Commissario, in realtà lei dovrebbe stabilire l'identità del colpevole.
0: E chi sono, Nostradamus? Come cazzo faccio a saperlo?
4: Beh, tanto per cominciare, potrebbe partire da questo indizio accanto alla cassaforte.
2: L'inquadratura stringe sull'indizio. Noi guardiamo l'indizio. Ah, che bell'indizio! Proprio una gioia per gli occhi. Il commissario prende in mano l'indizio e lo ingoia.
0: Bene, questo lo faremo esaminare in laboratorio. C'era qualcuno con il notaio al momento del delitto?
4: Sì, commissario, il notaio aveva da poco assunto un cincischione.
0: Ah, bene, fatelo entrare.
2: Nello studio entra un cincischione fatto e finito. In testa indossa un paio di mutande alla Sherlock Holmes e ha una katana insanguinata in mano.
5: Lucilla, ti lascio questo.
6: Ah, lo faccio io!
5: Ormai
0: sei vice cincischione onorario.
5: Ma no, ma poi hai anche ammesso che tu impazzisci nel fare questa
6: no,
5: cosa.
6: No, certo, va bene. Mi sto alzando.
5: Mi raccomando. Allora, io non ti vedo.
0: Ma ci sono io che sorveglio.
5: No,
0: ma
5: lo so.
6: Sente,
5: mi affido a ciò che ti abbiamo insegnato.
0: Già c'ha le manine molle, Già non va bene.
5: Rigida.
6: Rigidine.
5: Mi raccomando, il busto è importante.
6: Sì,
5: ok, vai.
1: Cincischione.
0: No, non è ondulatorio.
6: Non è ondulatorio, è più avanti e indietro.
0: Sì, è più.
6: Sì.
1: Cincischione.
0: Ma non manca il movimento delle braccia.
1: Cincischione.
0: Ci siamo qua, non era perfetto, Marco, non so se...
5: Non vedo, cazzo, è una roba, ci soffro.
0: Era un cincischione un po' in tono minore, era un cincischino.
5: Non è che ti abbia messo a disagio? Cioè, magari...
6: No, mi devo allenare un po' di più, maestro.
5: L'aspettativa è alta, lo capisco.
6: È quello. Lo so.
0: Tranquillo, cincischione, nessuno sospetta di te. Vogliamo solo sapere che cosa hai visto. Si è trattato di un suicidio, non è vero?
1: Cincischione.
0: Troppo molla. Hai perso la tua cincischionità.
1: Cincischione.
2: Sullo schermo pettorale del cincischione appare un video. Nel video vediamo il commissario contrario che entra nello studio e decapita il notaio Mufloni.
0: Ma che storia è questa? Non è possibile. Non sono stato io.
4: Commissario, la dichiaro in arresto per... notaricidio.
1: Ma sarà il resto dell'anno in galera, commissario. Forza, torniamo alla centrale.
0: No, mi avevate promesso di non arrestarmi. Lasciatemi, bastardi. Sono innocente.
2: Gli agenti portano via il commissario, continuando a limonare. Rimasto solo, il cincischione ridacchia e muta forma, trasformandosi in un perfetto sosia del commissario.
1: Fregati tutti! Sono stato io! Pagate il canone, figli della merda!
2: Era lui l'assassino. Chi l'avrebbe mai detto? Ma persino lui sa che non potrà sfuggire alle maglie di Mamma Rai. E mentre scorrono i titoli di coda, corre a pagare il canone per lo schermo che ha sul petto. Prendi esempio da lui, lurido cittadino utente. Paga questo fottutissimo canone, pezzo di merda. Quando ormai il film sembra finito, il Cincischione si trasforma nella madre di Fabio Alisei e svolazza per tutta la Liguria, ciucciandolo a tutti i passanti. Belin, che idrovora!
1: Cincischione!

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Bulgari di Bulgari, vendita schiavi di qualità, 5.500 euro la coppia. Prima dinastia Mong, set di ceramiche non proprio simmetriche, 9.800 euro. Tavolini e tavolini, accessori per divani e divani, 265 euro. Copripiumone anallergico in pelle di vero acaro, 142 euro. Sburro di cacao nel pratico stick da scuotere velocissimo, 12,90 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Asciuga Maneskin in spugna e peli, 22 euro. Porta carta igienica più finestra Scottex per casa di carta, 151 euro. Preservativi uomo, donna, bambino, 12 euro la scatola. Assorbenti leopardati.
3: Che cazzo.
2: Assorbenti leopardati, praticamente camouflage, 19 euro al pacco.
3: Che cazzo.
2: Pratica a scala antincendio, da gettare sulle fiamme per spegnerle, 980 euro.
1: Arredamento interni.
2: Cavatappi diesel, 27 euro. Il mio amico Popper, libro per bambini in odorama, 16 euro. Lego City, ponte sullo stretto, il primo gioco Lego in cui gli omini servono per costruire i pilastri, 41 euro. Secondo dito più contorno occhi, pranzo in scatola per antropofago, 9,90 euro. Iperrealistico, giannone pugile suonato, il bambolotto che sbiascica parole titubanti, 74 euro.
4: Ho preso il punto.
1: Offerte.
2: Pratiche pantofole spray, 24 euro. Banconota da 5 euro, 5,50 euro più spese di spedizione. Scatola trasparente per regalo a moderata sorpresa, 14 euro.
3: Che scemo, cazzo.
2: Fuochi fatui d'artificio, 144 euro la scatola. Catapulta lancia vongole da campo, 9.800 euro più altri 150 di visita specialistica da capace neurologo. Aglio bergoglio e peperoncino.
3: Aglio bergoglio e peperoncino.
2: Aglio bergoglio e peperoncino. Gli spaghetti di papa piccante, 12 euro al barattolo.
5: Rufolo pofovovo.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo, particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
7: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96.
4: Una
7: business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship.
4: Una
7: business relationship. Una business
4: relationship. Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
7: Lindsay, no.
4: Lindsay.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay?
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Devi cervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
3: ma
8: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No.
7: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
7: Theft
4: e al Grand Theft Auto libertiamoci
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel bordo di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Burger?
6: Vorwerkvorgen, che è di Vancouver questo.
9: Vov.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
9: Coglioni a me, rompi
10: coglioni. Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
9: Cos'è quello? Una Range Vorwerkvorgen.
6: Vorwerkvorgen, che
9: cos'è quello? Una Range
6: Rover?
9: Rover
6: Vogue.
9: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
9: Una Range Vorwerkvorge. Ma dillo così,
6: Bjorn Borg.
10: Ma non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Gerard.
1: Bravi così, oggi vi vedo belli carichi, meraviglioso, bravo, guarda che erezione che hai. Cazzo, sembra il manico di una scopa, bravo Giulio, bravo, dacci dentro, via di coglionate, bravo. Porca puttana, ma sai che il tuo pelo del petto mi ha fatto venire un'idea? Ma un'idea incredibile, figa. Proprio, ci ho avuto un'illuminazione per un nuovo cortometraggio. Aspetta che faccio una telefonata, voi continuate a scopare, eh? Bravi così, dateci dentro.
2: Siete in linea?
3: Buongiorno, sono Roberto.
1: Bravi così, dateci dentro. Pronto, scusi. Salve, sono sì? Remo Giramella, un regista, sono sul set, per quello che sente rumore. Salve, sì, senta, voi avete i ponteggi?
3: Ponteggi in questo momento poca roba.
1: Lavoro nel settore dell'hard e dovrei girare questo cortometraggio che si chiama Donkey Cats. C'ho questo lei non so se si ricorda il videogioco degli anni 80 dove c'era un gorilla che lanciava dei barili e c'era Mario Bros e questa principessa.
3: Noi abbiamo Mario che potrebbe fare parte del videogioco.
1: È un attore?
3: No,
1: mi perdoni magari la domanda indiscreta, è un grosso cazzo? So che queste richieste non capitano spesso.
3: No, per fortuna no.
1: Beh, guardi che io pago regolarmente l'affitto del ponteggio più eventualmente delle spese accessorie per la ripulitura, perché la ragazza squirta.
3: Vabbè, esistono i prodotti speciali per la pulizia di quelle cose.
1: Dello squirting? No, esatto. Sostanzialmente un po' come il piscio, non è niente di che. Allora, torniamo un po' a noi in maniera seria. Allora, le spiego. Allora, a me serve questo ponteggio. Un attimo solo che stoppo i ragazzi perché sono su set. Mi dai lo stop per piacere? Gunda, dai. Allora, tienimelo bello teso quel cazzo.
4: Non mi tira più.
1: E prenditi un Viagra, fai qualcosa, un Cialis. Dategli un Cialis con un tè per piacere.
4: Ma sei proprio ammosciato.
1: Eh beh, 3 ore che chiavi. Dai che sono al telefono, per piacere. Dategli un Cialis a Gundam, per piacere. Allora, scusi, le stavo dicendo, mi perdoni, problemi di set. Allora, certo. Quello, la necessità che ho io è di questo ponteggio di circa 3 metri, perché sennò devo metterlo in sicurezza, se mi si fanno male gli attori sono problematiche. E montato in un interno, però il ponteggio mi deve essere pulito dai calcinacci, perché come puoi immaginare è un film, non è una cosa... Cioè mi deve dare la sensazione surreale di questo videogioco. Lei li ha nuovi?
3: No, sono tutti da cantiere, sì.
1: Ho capito. Ma sono tanto sporchi oppure...
3: Perché sì, praticamente incrostati.
1: Aia, cazzarola, figa. Questo è un grosso problema, perché... Poi sa anche il costume del gorilla, perché se mi si sporca anche di... Sembra sperma poi alla fine.
3: Sì, non... certo, poi non sai cos'è l'uno e l'altro.
1: Esatto. Lei, a me mi piace lei che è anche professionista in tal senso. Va bene, allora
3: io, per me è un genere altissimo, sono un grande fan.
1: Questo, guardi, le posso dire che mi fa molto piacere, perché nessuno capisce l'arte che sta dietro questa produzione. Quando una persona si sveglia la mattina, scrive una sinossi del genere, se mi rubo, le rubo un minuto. Un film ambientato in un videogame dove un gorilla gigante lancia barili di cazzi di gomma e la protagonista li salta per andare a ciucciare il gorilla mentre viene inculata da idraulici coi baffi. Direi che siamo nel panorama del genio.
3: Siamo oltre direi.
1: Siamo nel panorama del genio. Guardi, lei mi è simpatico. Siccome mi è simpatico e la sua azienda mi sembra anche affidabile, a questo punto io magari assumo un paio di Maghreb che mi danno una pulita al ponteggio, potrei prenderlo da lei direttamente. Va bene, allora le mando una mail per avere un preventivo del ponteggio di 3 metri.
3: Va bene.
1: Gentilissimo. E al limite, se per caso quando le mando la mail, la location dove mettere il ponteggio col gorilla col cazzo di fuori, mi fa una cortesia. Insomma.
3: Va bene,
1: okay. Ho parlato col signor
3: Roberto.
1: Grazie Roberto, gentilissimo.
3: Salve.
1: Ragazzi,
3: trovate
1: il ponteggio. Grazie, salve. Allora, mi raccomando, trovate il ponteggio. Via giù con la minchia. Dai, fammi un primo piano del buco del culo. Parti, vai.
5: Remo Girabella, ti fa andare la cappella.
1: Bravi così. Scusi, mi perdoni, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella. Forse mi sono già rifornito da voi qualche volta.
2: Sì, dimmi tutto.
1: Sì, salve. Scusi un secondo, perché sono sul set, do uno stop. Ragazzi, stop. Brava, per piacere, mi chiami la Fluffer, faglielo tenere duro quel cazzo. Allora, pronto,
2: sì.
1: Gentilissimi, sentite. Avrei un'esigenza per girare un cortometraggio il mese prossimo. Mi servono dei costumi particolari, volevo sapere se l'avevate. Voi avete sempre tutto.
2: Che tipo di costumi?
1: Allora, siccome devo girare Donkey Cats, che è la parodia hard di Donkey Kong, mi servirebbe un costume da gorilla, però se fosse già predisposto con la parte del pube aperta, con fuori soltanto il pene, umano ovviamente, e poi mi servirebbero dei costumi parziali da Mario Bros, cioè solo la parte superiore, perché sono attori hard, quindi no, la parte inferiore non mi serve.
2: Allora, qualcosa di Mario ce l'abbiamo, il gorilla mi sa che ne abbiamo uno, ma è tutto viola, però non è aperto al pube.
1: Ho capito, quindi non si riesce a procurare un costume gorilla con fuori il cazzo?
2: Non credo, però può fare una cosa, se ci manda un'email.
1: Sì.
2: Su
1: sì, sì, ce l'ho, ho già fatto altre richieste perché avevo, non so se ti ricordi di me, io ho fatto le lesbo troie dello spazio, ho preso quei costumi da...
2: Sì.
1: Ok, perfetto. Allora, le mando una mail con la richiesta del costume gorilla con fuori l'uccello e poi...
2: Quello è anche per Mario Bros, così le mandiamo anche le foto e vediamo se possono andare
1: Mario
2: bene
1: Bros,
2: oppure no.
1: Mario Bros però mi serve solo la parte superiore.
2: Sì, però almeno glielo facciamo vedere.
1: Va bene, simpatico, okay. Facciamo vedere per il mio settore, simpatico. Va bene, allora, professionisti come sempre, un abbraccio.
2: Grazie.
1: Salve.
2: A lei, salve.
1: Perfetto, ragazzi, ho trovato anche il costume, dopo gli mando la mail. Ehi, cosa cazzo stai facendo? Stai pippando? Stai pippando sul set, sei deficiente. Lo sai come la penso sulla droga, Gundam? Ste robe non me le devi fare. Poi non ti tira neanche più l'uccello quando ti fai quella merda. Dai, su! E tu? Sei una fluffer? Anche tu ti metti a tirare? Ma cosa stiamo facendo oggi su questo set? Su, dai, azione!

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Stand by Minchia. I protagonisti: Pina Pieri e Gina. Piero Gini e Pino. Gina Pini e Lina. Nino Lino e Kaiser Piero. Tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, fatto di crack. Adattamento cinematografico Bobo Vieri. Musiche di Ennio Mattacchione. Regia di Andrea Ray Charles Bocelli. Chi sono io? Fatevi i cazzi vostri. È giorno. Siamo dovunque. Un sovramarino a pedali scende a tutta velocità da una specie di cosa e si ferma davanti a una nuovissima casa diroccata. Dal sovramarino scendono quattro bambini. Sono Gina, Pino, Lina e Kaiser Piero.
2: Ragazzi, torniamo indietro. Se i nostri genitori scoprono che i loro figli fanno certe cose, smetteranno di scopare.
3: E via, non fare il casotto, Pino. Lo volete vedere il cadavere, sì o no?
4: Io lo vorrei vedere tanto, ma sono cieco dalla nascita.
5: L'abbiamo capito che sei cieco, Kaiser Piero. Puoi anche smetterla di vantarti, eh? Dai, forza, entriamo.
1: Gina, Pino, Lina e Kaiser Piero entrano nella casa diroccata.
6: Oh mio Dio! Oh mio Dio!
4: Che succede? C'è Gesù! È arrivato Gesù!
1: Al centro di una stanza c'è il cadavere completamente nudo di un giocatore di hockey su prato danese.
6: Oh mio Dio!
2: Non ho mai visto una cosa tanto spaventosa in vita mia!
3: Sei il solito sotto, Pino. Scommetto che non hai neppure il coraggio di mangiartelo.
2: Mangiarmelo? E perché mi dovrei mangiare un cadavere?
5: Per dimostrare che non sei un cacasotto. Cacasotto, cacasotto,
7: cacasotto, cacasotto, cacasotto, cacasotto.
4: Io sono cieco, non riesco a cantare a tempo.
3: Che c'entra?
2: Basta, basta, smettetela, smettetela. E va bene, lo mangio, contente.
1: Pino si china sul cadavere e comincia a mangiarlo dai piedi. Improvvisamente il cadavere si risveglia.
4: Io sono cieco, non posso urlare!
3: Ancora.
4: Che succede? C'è un ragno, una vipera, mia zia, che succede?
3: Via, via, via, via, via, scappiamo, scappiamo!
5: Vieni, Kaiser Piero, abbandoniamolo al suo destino, scappa!
4: Che cosa? E vabbè, però non mi dite un cazzo, la prossima volta resto a casa!
2: Aiuto, aiuto, aiuto! Aiuto! Tornate indietro, tornate indietro!
1: Sono passati 25 anni. Gina, Lina e Kaiser Piero sono cresciuti e stanno facendo colazione in un bar al chiuso.
3: È un po' di tempo che non vedo Pino.
4: Se ti può consolare, io non l'ho mai visto. Sono cieco.
8: Poveraccio, dopo quello sfortunato incidente di 25 anni fa, non è stato mai più lo stesso.
5: Ah, guardate! Sta arrivando!
4: Io non vedo nessuno, sono cieco.
5: È diventato
4: Io sono cieco, non li vedo.
3: Pino, siediti, siediti, non stare lì in piedi come un cacasotto.
5: Cacasotto.
3: Cacasotto.
5: Cacasotto.
4: Angatto. Angatto. Cacasotto. Ito. Io non sono un cacasotto.
1: Da barbone dallo sguardo vacuo, Pino si trasforma in un cincischione d'adamantio, istoriato con bassorilievi del tenente Colombo. Il mastodontico minuscolo essere attacca Gina e Lina, riducendole in poltiglia.
9: Qua trasformazione tocca a te, Fabio, oggi. Grande onore, eh?
8: Ah, mi raccomando, fa, io ti ho insegnato, t'ho lasciato il testimone, hai le istruzioni, hai
3: guarda
8: tutto.
3: Che lo dico all'uscita.
9: Ho fatto pratica a casa, ragazzi.
8: Attenzione, io non ti vedo, mi fido.
3: Faccio un video?
8: Sì, grazie.
10: Io

0: Giustizia è fatta. Il cincischione vola via, nell'alto dei cieli dove esplode in una fantasmagoria di fuochi d'artificio che disegna gnagnagno il meraviglioso caro e vecchio logo di Mamma Rai. Mentre scorrono i titoli di coda, un misterioso figuro suona alla vostra porta. È il fantasma dei canoni precedenti. Spero che li abbiate pagati, altrimenti vi tormenterà da qui alla fine dei tempi. Paga il canone, pezzo di merda!
1: Siete ancora presenti nella stanza? Sapete che sono cieco, non posso camminare! Ehi!
2: Figliolo!
1: Chi è?
2: Sono morti tutti!
1: Ma lei no, è ancora vivo! Lei chi è?
2: Io sono uno che passava di qua e ha assistito alla scena!
1: Me la racconti! Sono cieco, non posso immaginare!
2: Il suo amico, quello che sembrava un po' che penso abbia subito un trauma, si è trasformato in un terribile cincischione!
1: Mi fa una cortesia?
2: Certo, figliuolo!
1: Mi fa la respirazione bocca a bocca! Sono cieco, non riesco a respirare!
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno...
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza...
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no,
4: il
3: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105,

0: Solo previsti su Corea. Dopo due anni di pandemia, dove i milionari sono diventati miliardari, dove la classe media è scomparsa e i poveri si devono ciucciare le unghie dei piedi per assaporare le proteine. Una mente diabolica decide di approfittarne e crea un gioco perverso in cui ti scommette sugli esseri umani disperati, mettendo in ballo una somma di denaro in cambio della loro partecipazione a giochi mortali. Nemmeno l'agenzia delle entrate poteva arrivare a danno.
1: Bellissimo.
2: Che sfortunato che sono. Sono nato in un paese dove ci assomigliamo tutti.
3: Kim Jong-gong, come stai?
2: Non sono Kim Jong-gong, sono Rick Kion. Immaginate quando nasciamo, siamo identici, come gli abitanti del Kentucky. Solo che sono loro uguali per via dell'accoppiamento fra congiunti. Comunque sono povero. Ho sempre espressione di quando mangi il limone appena spremuto e senza zucchero. Non so fare cazzo e continuo a fottere i soldi della pensione di mia mamma per giocare a cavallo.
4: Buongiorno, Ricchion. La tua vita è palesemente una merda. E io sono qui per offrirti la possibilità di vincere tanti soldi e cambiare tua vita per sempre.
2: Non so perché tu ridi, ma se mi stai chiedendo di fare roba in cambio di soldi, io, a me spiace, ma Rai 2 non si tocca, io guardo solo Rai 1.
5: No!
2: Sì!
5: No!
2: Ti dico di sì!
4: Non ti sto chiedendo di cazzarti, ma ti sto offrendo la possibilità di guadagnare tanti soldi partecipando a un gioco.
5: No!
4: Questo è il mio biglietto da visita. Se cambi idea, uai ai ai, chiamami.
2: Ma sei qua, 34?
3: Tu non sei di qua.
2: Io sono coreano e dell'ovest. Cioè, Corea del Nord, Corea del Sud e Corea dell'Ovest.
3: Tu non hai occhio a mandarla.
2: Sardistan.
0: Dopo averla accolto, oltre 300 disperati vittime di equi Corea li addormentano col gas e li trasferiscono su un'isola segreta. Li denudano e vestono tutti uguali. Da quel momento in poi, ogni partecipante al gioco si differenzia solo dal numero che hanno sulla tuta della cuetua.
6: Benvenuti a Squirt Game. Tra poco inizia il gioco numero 1. Prego, mettersi in fila, come quando andate a prendere l'ostia a messa.
2: Ma qualcuno di voi sa cosa ci faranno fare? Perché io sono bravo solo a scala 40 e indovina chi? La versione coreana non è facile, sono tutti Roberto.
5: Tu sicuro di non essere Mangalo?
2: Io sono italiano.
5: No, tu faccia da coreano. Coreano però nato da cugini.
2: E io ho questo problema. Perché io faccia di coreano, ma ho italiano.
5: No.
2: Papà italiano, mamma italiana.
5: Chiediamo a anziano. Ti sembra italiano?
2: Ah, cazzo ne so, io bevo il mirto, mi faccio i cazzi miei.
3: Yeah. Lui è italiano.
2: No, sardo, sardistan.
6: Benvenuti al gioco numero 1. Il gioco si chiama un... Il gioco si chiama 1, 2, 3. Il primo che verrà beccato a gingillarsi il cacchio verrà eliminato. Buona fortuna.
2: Che io non parlo Corea. Che cosa ha detto? Ha detto che non possiamo farci i seghi.
3: Ma perché non dovremmo farci i seghi? Ma quello è Belen Rodriguez.
5: Oh,
3: è anche nuda.
5: Belen Rodriguez nuda.
6: 1, 2, 3.
5: No.
6: 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eliminati. 1, 2, 3.
1: No, no, no!
6: Oh, mio! 1, 2, 3. Numero 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 eliminati.
7: È sopravvissuto uno solo.
8: Hai ragione, Yogi, chissà come mai.
7: Ma tu come cazzo parli?
8: Sei tu che hai cominciato questa roba delle mani sul naso.
7: Mi hai beccato.
8: Vedi, avevo ragione, di tu.
7: Perché tu non hai sb***o.
1: Non mi si alza.
7: Come chiamare tu?
1: Ricchion.

0: Scusate ragazzi, ma siete scambiati i mascheri?
1: Cioè?
0: Perché tu che stai facendo le bombine doveva averci la maschera col cerchio del buco del culo, e tu che invece c'hai la maschera del cerchio del buco del culo ci doveva avere lo triangolo che ti piace lo fico.
1: No, aspetta, qua c'è qualcosa che non mi quadra, scusa un secondo.
0: Allora ma vi spiega come funziona.
1: No, tutti i mascheri. Spiega io, a me mi piace la fica.
0: Appunto, tu devi tenere la maschera con lo triangolo.
1: Ma non darmi sto cane.
0: Non è un cane, è quello con la maschera di buco da culo.
1: Ma come faccio a c'era un cazzo con la maschera, scusa?
0: Si apre il buco da culo come lo sportello.
1: Capito.
0: Tu invece tieni la maschera di triangolo.
2: Te posso chiedere un favore per la prossima volta? Fatelo vedere.
1: Meno male che non mi hai chiesto il pane.

0: Jazz. Lo Zoo di 105.
1: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Pakistana Jones e il Tempio degli Stereotipi Orientali. I protagonisti: Pino Pieri è Pakistana Jones, Piera Gini è la dottoressa Rumenig, Ninolino è Ping Pong, il bambino cinesino simpatichino col cappellino, e con la partecipazione straordinaria di Mbappé e Serviglio nei panni di una Claudia qualsiasi. Tratto dai Vangeli omofobi di Luca Matteo Aldo Giovanni e Giacomo, detto O flagello delle mignotte. Adattamento cinematografico, Gioti Vannelli. Musiche di Mamma Saura. Regia di Pier Francesco Cincischione. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Siamo nell'anno di Nostro Signore Jimmy Bellacroce 1940. Ci troviamo in questo posto qui. Attraverso dei chiari riferimenti capiamo dove siamo. Da lontano arriva una jeep tutta sudata. Le luci illuminano delle case che ci fanno presagire cosa sta per accadere. A bordo della jeep, di quel colore lì, ci sono Pakistana Jones e la dottoressa Rumenig.
2: Arrivati, dottor Jones. Questo è l'antico tempio degli stereotipi orientali.
3: Bene, mi ricordi un po' cosa siamo venuti a fare qui?
2: Dobbiamo recuperare la famosa lattina ticiata, appartenuta all'imperatore Qin Qin.
3: Ah, giusto. Ma se non sbaglio, l'imperatore Qin Qin ha disseminato il tempio di trappole e trabocchetti tipicamente orientali. Come faremo a superarli indenni?
2: Semplice, dottor Jones, avremo una guida. Le presento Ping Pong, un pampino cinesino simpatichino con capellini. Ma guardi com'è carino questo pampino, è Ping Pong. E Ping Pong, come sei carino con queste calciottine tutte famosine e tenerine.
3: È proprio un bambino buffo e simpatico. Viene voglia di tirargli le guanciotte.
2: Presto, non abbiamo tempo di giocare. Entriamo nel tempio.
1: Pakistana, la dottoressa e il bambino cinesino simpatichino col cappellino entrano nel tempio. L'interno trabocca di antichi artefatti a tutto a un euro. Boltascini a mezzo fronzolo adornano i guattalerce in batton battuto. Sinistri ragnotessitori zampettano qua e là in cerca di un po' d'amore. Pakistana mette il piede in fallo e parte una freccia.
3: Ah, che dolore! Sono stato raggiunto da un dardo!
2: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da una freccia!
3: Ho detto un dardo!
2: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da un tarto!
3: Chiedo scusa! In fondo aveva ragione lei, si trattava di una freccia che mi è penetrata nel costato.
2: Oh no, il dottor Jones è stato colpito da una freccia.
3: È penetrato nel costato, non lo dimentichiamo.
4: Attenzione, tutti lì, tutti giù per terra, lì va freccia.
3: Forse era il caso che me lo dicessi prima, buffo bambino con le guancione.
4: Cin cin.
2: Stricca i denti, dottor Jones, siamo quasi arrivati nella famosa sala del rinfresco.
4: Attenzione lei. Siamo quasi arrivati nella sala di l'infresco. Cin cin.
3: Questa traduzione simultanea è estremamente utile.
2: Non mi pare tanto simultanea.
1: La sala del rinfresco è esattamente come ve la immaginate. Comunque, ve la immaginiate. Al centro, un antichissimo distributore di bibite della dinastia Wish splende alla luce di una Claudia qualsiasi.
4: Ecco l'antico distributore dell'imperatore Qin Qin. La leggenda narra che solo un pugno della Fonzi ha perfettamente allestato in sé in grado di far cadere la lattina di
3: Mi scusi, bambino paffutello.
4: Cin cin.
3: A lei e a tutta la sua famiglia.
4: Ah.
3: Ma non ci ho capito assolutamente niente.
4: Io le peto.
2: Il problema è mio, ho dimenticato di dare a Pampino Ping Pong sua pasticchina canerina.
4: No, perché io devo fare citazione di film di vostro paese.
3: Sì.
4: Io non m***o di Mongolia.
3: Sì,
4: questo... Io m***o di malattia.
3: Questo noi lo avevamo già evinto. Ebbene no, finto bambino. Questa volta non ci casco. Tu non sei un bambino cinesino simpatichino col capellino e le guanciotte da tirare coi pollici. Sei Alfred Olfinter. Giù la maschera.
4: Ah, Alla, alla, ti fa male. Alla, alla, alla, la fa male.
3: Prendi questo e quest'altro.
4: Alla, alla.
2: Ma cosa fa, dottor Jones? Questo è abuso di cinese pelo e buono.
4: Ah, sei bambino cinese.
3: Dannazione, mi sbagliavo. È veramente un bambino cinesino simpatichino col cappellino e le guanciotte da tirare coi pollici.
4: Aia.
3: Strano, ero sicuro che fosse Alfred Olfinter, sotto ingiallite spoglie.
2: Ma questo è impossibile, dottor Jones, perché sono io Alfred Olfinter!
4: Mani in alto, dottor Jones! Amala, sempre!
3: Lei, dottoressa, è in realtà Alfred Olfinter? Ma come è possibile?
4: 2 mesi fa ho rapito la dottoressa e ho preso il suo posto dopo essermi fatto la plastica fecale. Ingegnoso, vero?
3: Cosa? Ma noi abbiamo scopato 12 volte negli ultimi 2 mesi.
5: Culattoni!
4: Il diavolo sta nei dettagli, dottor Jones. Ora dica muoio, perché sto per spararle! Ai, Inter!
3: Ai, ai, che dolore! Oh, perbacco! Come soffro!
4: Attenzione, attenzione, ti hanno spalato, dottor Jones.
3: Sì, questo l'avevo capito! Infatti, sto sanguinando!
4: Tu sanguina, forte!
3: Puoi mettere un dito qui?
4: Antico le medie cinesi, Ah, dice, quando tu prendi pistola e spara colpo a persona, persona muore.
3: Sì, antico detto irlandese, da cui discende la mia famiglia, dice se ti avvicini ti prendo a calci nel culo.
4: Io no, forse me fa le miei.
3: Meglio farsi i cazzi suoi, antico detto napoletano.
4: Mangio formichina.
1: Un bel cliffhanger per lasciarvi con l'alito sospeso. E mentre vi chiedete se il povero Pakistana Jones potrà vivere una nuova avventura, perché non allungate quella mano flaccida e purulenta fino al telefono di cui siete completamente schiavi e non pagate i bollettini dei prossimi canoni? Sai che se non paghi, qualcuno in Rai non potrà comprarsi la Mercedes nuova? Non ti senti una merda? Qualcuno per colpa tua non potrà fare il regalo alla sua amante puttana. Dai, muoviti, tanto alla fine sei un coglione che crede a tutto e allora credici e paga il canone luridissimo pezzettino di merda.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Questa sera Super Quark.
3: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Cioè un'intolleranza di cui non si conoscevano le cause. E chi lo ha deciso? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma questo male ha un nome. Quella polverina, specialmente per i bambini. Vediamo. Tantissime. Taglio. E tutti questi

0: Ci troviamo alle falde del Kilimangiaro, l'enorme complesso montuoso africano. In questo luogo incontaminato, vive il cazzo. Cazzo è il nome attribuito dalla tribù Ingulu, originaria di queste terre, alla lepre di Narvallo. Questo lepore, dall'aspetto rosastro, beneficia di un habitat molto favorevole ed è per questo motivo che il numero della popolazione di cazzi è in continuo aumento. Probabilmente per via della crescita in abbondanza della fregna, frutto dell'albero del godgodo, albero tipico del promontorio africano. Il frutto del godogodo, la fregna, è molto polposo e succoso, ed il cazzo ne va a matto, tant'è che dove c'è un albero di fregna, l'habitat si riempie di cazzi. Ma ecco il cazzo. Il cazzo è molto guardingo, probabilmente ha sentito la presenza dei predatori.
1: Hai sentito?
0: Il cazzo si sta cibando di una bella fregna.
1: Di fregna. Buona la fregna.
0: Ecco il frocione. Il frocione, Procyonlo torlinaeus, è un predatore diotto di cazzi. Accidenti, questa volta l'astuzia del frocione ha vinto sull'istinto del cazzo. È stato catturato ed ora sarà lentamente divorato. Ecco, vediamo il frocione che si sta mangiando il cazzo. Questi luoghi sono meravigliosi ed è nostro preciso dovere difendere l'habitat del territorio degli Ingulu in modo che cazzo, Ingulu, frocione e godogodo possano prosperare.
2: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zodi 105.
1: Avviso a tutti i non vedenti all'ascolto. Questo è un film western, quei film con i cowboy e con i cavalli. Non abbiate la pretesa che vi descriva tutto, non mi pagano abbastanza. I cowboy sono quelli che fanno i macho, ma poi si inculano tra le montagne. I cavalli sono tipo i cani, ma molto più alti e hanno il cazzo enorme. Ok? A posto? Iniziamo! Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Nick Mano Lesbica. I protagonisti: Clint Clinton è Nick Mano Lesbica, Sergio Fottizzampe è Jim Sentenza, Piera Cazzotti è Jane Sentenza e con la partecipazione straordinaria di Pierfrancesco Antistaminico nei panni del saloniere, tratto dall'omonimo romanzo di Aristor Piole. Adattamento cinematografico Pippo Fottisarde. Musiche di Ennio Fischiettone. Regia di Stanley Gubbio. Voce narrante Angelo Non Svelato. È giorno. Il sole brucia alto in quella cosa azzurra che fa da soffitto al mondo. Un cavallo inchiavabile procede al passo sulle polverose strade di una desolata cittadina del Far West. In sella c'è un misterioso pistolero che deve puzzare come l'ascella di uno stegosauro. Ogni cinque passi il cavallo caga un poderoso polpettone di merda. Alle loro spalle la strada è scandita a perdita d'occhio da poderosi polpettoni di merda. Il pistolero smonta di fronte al saloon e accarezza il muso facciale del cavallo.
2: Buono, pollicino, buono. Aspetta qui, pollicino. Non ci metterò molto.
1: In uno scricchiocciare di pellame e piombo, il pistolero sale i gradini del saloon come fosse su Marte e spalanca le porticine sbattacchielle con le dita lerce. All'interno del saloon ci sono i mobili del saloon. Un grosso cartello con scritto «Vietato sputare» e due loschi figuri. Sono Jim e Jane Sentenza, i pistoleri più pericolosi di quel lato del saloon. Nell'aria la tensione si mangia con un grissino. Sottolineo che in quell'epoca nessuno si lavava e c'era puzza di culo, cazzo e fregna nell'aria.
3: Bene, bene, bene. Nick Mano Lesbica.
4: Hai sputato veramente comunque. Mi hai sputato
5: c'è
4: veramente.
5: C'è scritto sputa.
4: Sì, ma mi hai sputato veramente. Il bastoncino addosso.
5: Stanislavski, girati.
4: Ma se mi giro sono sempre qua.
5: Ti sputo sulla schiena.
4: Ah, ok.
3: Bene, bene, bene. Nick Mano Lesbica.
4: Ma che cazzo.
3: Mi domandavo proprio quanto ci avresti messo a trovarci. Peccato che fra poco finirai in una cassa da morta.
6: Non avere fretta, fratello. Prima di ammazzarlo, sono curiosa di scoprire se il famoso Nick Mano Lesbica è davvero bravo con il grilletto, come dicono in giro.
2: Scusa, così si sente. Pino,
5: Sei Nick Mano Lesbica, non Nick Faccia Paresi.
3: Rimettici le mutande, Jane.
5: No, si è capito.
2: Si capisce.
3: Purtroppo, ragazzi, ho avuto questo problema.
5: Finestrino aperto della macchina d'inverno.
3: Rimettici le mutande, Jane. Non sono venuto fino a qui per sgrillettarti.
7: Che schifo, hai sputato davvero.
3: Voglio solo la mia parte del bottino. Tutto quello che avrai sarà una manciata di piombo rovente nelle budella, Nick Mano Lesbica.
6: Sì. Dopo che ti avremo ammazzato, conserverò le tue dita e mi ci sgrilletterò quanto mi pare e piace.
1: La tensione è alle stalle. Dita che fremono sui calci delle pistole. Primi piani sudaticci.
6: Piace.
1: La tensione è alle stalle. Dita che fremono sui calci delle pistole. Primi piani sudaticci.

0: Bastardo.
1: Merda.
2: Mentre la sputatoria si infiamma, ecco rientrare il proprietario del saloon, che non la prende benissimo.
3: Quante volte vi ho detto che non dovete sputare?
4: No, calmo, calmati, nonna. Calmati, bello, calmati. Il cocchiere, non farla tanto lunga.
0: Ehi, bello, non rompere, su.
4: Cazzo, calmati, calmati.
0: Dammi un altro whisky.
4: Calmati.
2: Sconvolto dall'ira, il saloniere si trasforma in un cincischione a vapore e massacra i tre pistoleri.
5: Cincischione!
4: Oh no!
5: Cincischione!
4: Oh cazzo, questo non era il giorno giusto per morire!
5: Cincischione, cowboy!
4: Sapevo che ci avrei lasciato la cotenna in questa fogna di merda.
5: Morirete tutti!
4: Accidenti, ho finito i luoghi comuni sul West. Non riesco a capire se è un cincischione o un sardo che canta.
5: Ah, fai anche lo spiritoso.
4: Anche un leggero accento meridionale. Un siciliano che canta sardo.
5: Hai sputato di nuovo.
4: Chiedo scusa, fa parte del personaggio.
5: Sei finito. Cincischione.
2: Mentre vediamo il cavallo Pollicino cagare al galoppo, fuggendo dalla cittadina divorata dalle fiamme, scorrono lenti i titoli di coda. Io rimango ad osservarvi dall'altra parte dello schermo, con il mio taccuino in mano, in attesa che ripaghiate Mamma Rai degli sforzi profusi per sfornare questo capolavoro. In altre parole, paga il canone, pezzo di merda.
4: Destino crudele. Accidenti.
5: Cincischione. Cincischione.
4: Non è finita qui. Creperai dissanguato dai diritti di sfruttamento di questa sigla.
5: Cincischione.
2: Il cincischione si trasforma in una capture con 90 cavalli e decolla verso lo spazio infinito, mentre sulla terra il cavallo Pollicino continua a cagare fino a riempirla tutta ed assomigliare tantissimo alla casa di Fabio Alisei. Alla prossima storia incredibile. Ciao stronzi.
6: Ciao stronzi.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Donald Wendell e torno alle voci campionate per fare gli scherzi. Questa volta ho preso le voci di questo vecchio sordo che ho scoperto l'altro giorno durante uno scherzo telefonico con Drebin.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Io ci sento poco la sua voce. Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
1: E allora io ho pulito le voci, le ho lucidate a bestia e adesso chiamerò la... Vediamo com'è il servizio con un sordo, ma veramente sordo, perché lui è Alberto Sordo.
4: Benvenuti in Phone, buonasera, sono... Cosa posso esserle utile? L'ascolto.
3: Sì.
4: Buonasera, mi dica.
3: Io ci sento poco la sua voce.
4: Allora, riesce a sentirmi adesso?
3: Deve parlare.
4: Mi sente?
3: Cos'è che vuole lei?
4: Ci ha contattati lei.
3: Mi dica.
4: È Amazon.
3: Mi dica.
4: È Amazon. Ha bisogno di un appuntamento?
3: Eh?
4: Ha contattato il numero di Amazon per l'apparecchio acustico.
3: Fra io e? E l'istituto.
4: Allora, questo sì. È il numero di Amazon.
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento?
3: Sì.
4: Come si chiama?
3: Qualche?
4: Come si chiama? Il suo nome?
3: Sì.
4: Mi dica il suo nome, cognome, qual è?
3: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
4: È il numero verde di Amazon.
3: Sì.
4: Ha bisogno

0: di un appuntamento con l'audioprotesista?
1: Sì.
0: Deve fare una revisione dell'apparecchio?
1: Sì.
0: Allora, mi dica il nome e cognome.
1: Non sento bene.
0: Il suo nome e cognome. Le fisso un appuntamento.
1: Fra me e l'istituto? Fra io non e l'istituto?
0: No, con il negozio Amazon.
1: Sì.
0: Oppure lei si trova in un istituto? Devono venire a domicilio?
1: Ma io non ho problemi con nessuno, non so.
0: Allora.
1: Deve parlare?
0: No, allora, mi se dica. Ha bisogno di un appuntamento, glielo posso fissare al negozio Amazon. Come si chiama? Mi sente?
1: Sì.
0: Nome e cognome.
1: Io ci sento poco la sua voce. Non sento bene.
0: Capito.
1: Parla troppo in fretta,
0: allora
1: non riesco a capire.
0: Sì, allora, non so se riesce a sentirmi meglio. Adesso.
1: Sì.
0: Mi sente?
1: Sì.
0: Ha bisogno di un appuntamento?
1: No.
0: Al negozio a...
1: No.
0: No, come mai ci contattava?
1: Chi è che parla?
0: Amazon.
1: Sì.
0: Non cercava Amazon?
1: Sì.
0: Mi dica, di che cosa ha bisogno?
1: Fra io e qualche?
0: Come mai ci ha chiamato?
1: Non sento bene.
0: Ho capito. Ha un apparecchio all'orecchio?
1: Sì.
0: Ha bisogno di una pulizia dell'apparecchio?
1: Sì.
0: Mi dica il nome e cognome.
1: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
0: E allora io sto provando a parlare piano, però non riusciamo a venirne a capo. Allora, ha bisogno di qualcosa da Amazon?
1: No.
0: Questo è il numero di Amazon.
1: Sì.
0: Ha sbagliato numero?
1: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
0: Sbagliato numero?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Non importa, grazie a lei.
1: Grazie.
0: Le auguro una buona serata. Buonasera.
1: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
0: Le auguravo una buona serata.
1: Sì. Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: A lei.
1: Grazie.
0: Buonasera.
1: Grazie.
2: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta. 105. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
6: Ha
5: licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, sempre quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi sia lì la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Ma faccio io? Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E mazzoli! Già 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
6: Alberto,
8: scusa. Sono pazzo. Aspetta lì.
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direi. attore.
3: La bastardata del giorno. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
10: Bestie bestiali.
9: Oggi il nostro Lenny si trova in uno dei luoghi del mondo più ricco di biodiversità, piantagioni di coca e materiale organico in perenne putrefazione, il grande Rio delle Amazzoni.
11: Questo fiume è enorme, ragazzi. La sua forza e la sua portata mi ricordano quando non avevo problemi di prostata e riuscivo a rompere il deodorante del cesso con la piscia. Che bei tempi. Comunque, è proprio qui, fra queste onde color vomito di capra, che ci immergeremo in perizoma nella speranza di avvistare uno degli animali più rari del pianeta, il piccolo pesce Chollao da Silva. Non è un modo straordinario di contrarre il colera? Seguitemi.
9: Il nostro Lenny si appresta a risalire il corso del grande fiume equatoriale a bordo di una piroga. Con lui c'è Bibong, la sua guida, un indigeno della primitiva tribù degli Scatarrogu, che nella lingua locale significa masticatori di fiori che sanno di piedi.
11: Come mai masticate continuamente questi fiori, Bideng?
12: Gigino, bagino, taragno.
11: Ah, hanno un effetto Aia! Ma sei stronzo! Hai sputato in un occhio!
12: Pipigno, foligno.
11: Ehi, piccolo... cazzo, ma di nuovo! Guarda che ti metto le mani addosso, Pocahontas!
12: Ma pensate, cazzo sei, un lama?
11: Ronaldinho? Mancato, suca! Non ci casco nel vecchio trucco del ramo del pelo dell'occhio!
12: Papagno, scaldabagno.
11: Ehi, aiutami a risalire, infame! Bastardo! Ti smicchio! Primitivo di merda!
9: Dopo un tuffo imprevisto nelle acque limacciose, Lenny indossa un tanga di stoffa e si concentra sulla sua missione, avvistare un esemplare di pesce Chollao da Silva.
11: Il piccolo pesce Chollao da Silva ha una tecnica riproduttiva unica al mondo. Protetto dalle acque torbide, si infila negli organi riproduttivi di animali grossi e stupidi che guadano il fiume, come coccodrilli, tapiri e gente che ha votato Bolsonaro. Grazie al suo corpo allungato, risale l'uretra e depone le uova nei testicoli del malcapitato. Poi aspetta di essere espulso con l'urina.
12: Modugno scaldabagno.
11: È vero, bella battuta, Bibong. È proprio un animale del cazzo. E infatti, per attirarlo verso le nostre telecamere, userò il mio pene come esca. Ecco, sono pronto per immergermi fino alla cintola.
9: Sfidando la corrente e il fettore importante di intestino di balena, Lenny inizia il suo paziente appostamento tattico.
11: Accidenti. L'acqua è molto fredda e il mio pene si è visibilmente accorciato. Bidong, passami quel tablet, per favore.
12: Assegno, fustagno?
11: Sì, quello sopra il... Ehi, minchia, mi hai beccato l'occhio di nuovo! Ah, sì, quello, dai.
12: Pucigno?
11: No, no, non è uno strano specchio per pippare, ok?
12: Toquigno?
11: Non dire minchiate, non voglio rubarti l'anima. Non sono mica Zuckerberg. Voglio guardare un video pornografico per riportare il mio pene alle dimensioni reali. Oh, no, aspetta. Non ce n'è bisogno. Sento che qualcosa sta nuotando vicino al mio inguine. Dio, che emozione. Mi sta assaggiando. Amici, sono commosso. Potrebbe essere un giovane esemplare di pesce Chollao da Silva. E il mio scroto sta per diventare il nido della sua cucciolata. Sì. Sì.
12: Castagno piragno.
11: Sì, effettivamente potrebbe essere anche un banco di piragna, Bibong, ma dalla delicatezza del tocco è senz'altro un pesce Chollao. No! Ah! Sono in piragna, porca! Seguilo! Tirami fuori da qui, Bibong!
9: Questa volta il nostro Lenny è stato proprio sfortunato. Oltre a non essere riuscito ad avvistare il raro pesce Chollao da Silva, ha dovuto sottoporsi a due trasfusioni ed ha il pene che sembra il logo della Apple.
11: Ah, è stata davvero una brutta esperienza, amici. Mi sono sentito come le mozzarelline fritte su un buffet aziendale. Ma non ho intenzione di tornare a casa a mani vuote. Per $20 lo spietato assassino con un occhio solo che domina su questa favela mi ha promesso di farmi vedere un'anaconda, il serpente più grande del mondo. Seguitemi. Anaconda de qua?
13: Sì, oh anaconda. Vei me mira.
11: Sì, ma dove? Qui dentro c'è solo una signorina seminuda su un materasso visibilmente incrostato di sperma.
13: Mariana, fasci vedere l'anaconda al signor?
11: La madonna, che crotalo!
13: Dai una caressa.
11: No, no, quale caressa, Bergomi? Fammi uscire di qui prima che al serpente venga voglia di trovarsi una tana. Andiamo, Bibong!
12: Panigno?
11: L'occhio, porco! Bastardo, vieni, porco! Vieni qui, Bibong!
10: Bestie bestiali!
3: Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
14: Amore, io esco!
15: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
15: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
15: Perfetto!
14: Ci vediamo dopo allora!
15: Mi dedico a due cose!
14: Sì, lava i piatti!
15: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
16: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
16: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo €380 al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
15: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, ambrogio foga.
16: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
15: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
15: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
15: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
15: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
3: No. Oh cazzo.
15: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
15: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza.
17: Porca troia!
15: Ma che schifo!
17: Aria!
15: Ma che schifo, ma che cazzo!
18: Eccomi. Scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
15: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
15: Non se l'ha anche lavato.
16: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
15: No.
16: Scusa, vista.
15: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
18: Tutto a posto?
15: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
15: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
18: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
15: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
15: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
15: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
18: Oh, porca merda. Mi viene da...
15: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
16: Oddio, anche a me, anche a me!
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
18: Vaffanculo, puttana!
15: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
15: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
15: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
15: L'ho presa su Amazon.
19: Valuta il film.
15: Una merda!
20: Porn Bob. The spiration is in the fic.
21: Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta L'esorcischia. I protagonisti: Matthew McWindows è Don Scroscione. Pippa la colazione è Mefista Fotticri. Susan Susanson è Ekaterina Fotticri. Tratto dall'omonimo romanzo di Lily Kruger. Adattamento cinematografico: Gigi Buffon. Musiche di Gigi Buffon. Assistente alle bestemmie: Gigi Buffon. Regia di Luca Barbamerda. Voce narrante: Angelo non svelato. Mamma Rai ti ricorda che se non paghi il canone, sei morto. Nessuno si lava e Gesù piange. È l'anno di sgrazia 1971. Le tenebre incombono sulla città. Un parroco con la valigetta da parroco muove ritmicamente le gambe sostenendo un moto orizzontale che lo conduce all'ingresso principale di una fatiscente abitazione. Il parroco estende il dito indice e lo spinge contro un brufolino di plastica che sporge da una mascherina in falso ottone sul quale è vergato il genealitico della miserabile famiglia che ivi trascorre le notti e i giorni in attesa del dolce sollievo della morte. L'acrocchio risponde alla sollecitazione emettendo un campanilesco dindon.
22: Buonasera, signora Fotticri nel Cristo. Mi scuso tanto per il ritardo, ma i creduloni oggi avevano la coscienza particolarmente sporca.
23: Non importa, Don Scroscione, grazie al cielo è qui. Presto, venga, mia figlia è di sopra.
21: Il parroco e la signora attraversano un angusto vestibolo e si inerpicano su delle strettissime e scricchiolanti scale in materiale ligneo. La donna non fa che torcersi le mani e il suo collo di fottuta gallina isterica freme come una cazzo di minchia rinsecchita che cerchi un ultimo patetico orgasmo prima che il becchino chiuda la bara. scusate, ma gli horror mi mettono un po' di nervoso.
23: Ecco, Don Scrossione, guardi lei stesso.
22: E Madonna Santa, che cesso immondo, che bambina brutta, è proprio brutta. Sei uno schifo. E che merda di impasto genetico. E anche permalosa.
23: Sì, ha visto, Don Scrossione, mia figlia è posseduta dal demonio.
22: Senta, signora Foticri, nel Cristo, vista anche, diciamo, un po' com'è lei e com'è il marito, io qua vedo soltanto una bambina molto brutta, brutta, brutta, con l'influenza.
0: Oh! Avri!
22: Anche tanto, tanto permalosa.
23: Sì, è un po' permalosa, ma non dica assurdità. Il demonio ha vinto l'anima della mia piccola mefista. La salvi, Don Scrossione, la salvi!
22: E signora mia, io sono un prete. Vengo pagato per dire casate. Non le so mica curare le malattie.
23: Per Dio, ma non si rende conto? Forza, le faccia un esorcismo. Dica delle frasi ad effetto in latino.
22: Ma San Pancrazio Coclite è bello. Ha ragione, signora mia. Il latino era una lingua da pecorai, su, Cosa le fa credere che una lingua arcaica morta e sepolta possa sprigionare degli incantesimi? Dai, nel Cristo, su, ci apputanare.
23: Ma scusi, qui è lei il prete. Forza, apra la Bibbia e legga un passaggio. Forse questo servirà alla mia bambina. Si sbrighi.
22: Va bene, va bene, va bene. Giù le mani però, Se, no, non mi tocchi che non mi piace essere toccato, soprattutto da vestito. Va che sei proprio brutta, bambina. Ma come mai? Sei proprio una fognetta.
0: Vaffanculo.
22: Anche sboccata.
0: Vaffanculo.
22: Ma che c'ha la Tourette la bambina? Vabbè, dai, facciamo questo esorcismo, Adesso apro la Bibbia nel Cristo e leggo sempre nel Cristo. Vado, Allora, pagina 1. Finito di stampare nell'agosto 1968. Tutti i diritti sono riservati alla casa editrice Cincischelli S.P.A. Via delle More 14 Corsico. Progetto grafico e copertine di Gigi Buffon.
23: Ma scusi, ma che fa? Ma legge il frontespizio? Ma lei è un cretino? Dia qui, faccio io, mi dia questa Bibbia.
22: Le ho detto che non mi deve toccare!
21: Smanacciato dal signor Foticri, Don Scroscione perde le staffe e si trasforma in un cincischione catecumenico assetato di sangue.
1: Cincischione che ha preso i voti! Cincischione che non chiama! Cincischione che non chiama!
2: Una gran bella trasformazione, Marco!
1: Cincischione celibe! Cincischione!

0: scorrono i titoli di coda, che sono al contrario. E anche se letti al contrario, sono ancora al contrario. È questo l'immane potere della grande madre Rai. E furiosissimo sarà il suo sdegno quando scoprirà che il pastorello ha mentito e ha osato non pagare il canone. Sbrigati, salva la tua anima, misero utente. Paga questo fottutissimo canone, pezzo di merda.
1: Decisione!
2: Paga il canone! Paga il canone! Porco...
3: Bambino di merda!
2: Adesso vengo dall'altra parte della casa, ti spacco il culo, rotto il culo! Passa crocifisso!
4: Radio 105.
5: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
6: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
5: Minchia come ci piace!
6: La tua vita più colore, ogni...

0: il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.

0: strepitosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi! Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Non cinese! Sì,
12: prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
18: È tutto pazzo.
17: This is a zoo. This is a zoo.
18: Vai,
17: dai!
13: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
19: Se forte vincerai,
13: dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
20: Chi sei?
21: Buongiorno, sono Devon.
20: Devon. Chi sei, Devon?
21: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
20: Ma io lo dai? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
22: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
20: Ma chi è?
21: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per mettere.
20: Arnaldo! Peto!
21: Pronto!
20: Ma porca la b***a!
21: Ti passo Batman!
23: Sono Batman.
20: Beh, chi sei?
23: Sono Batman.
20: Batman! Ma chi sei? Non ti conosco! Chi sei?
23: Sono Batman.
21: Pronto!
20: Ma dammi questa mano, sei una condanna! Condanna perché
21: hai parlato di passo, l'architetto Barnaba!
20: Barnaba!
21: Pronto?
20: Porca la
21: c***a!
20: Che cosa c'è, Barnaba?
21: Sono Barnaba!
20: Che cosa c'è,
21: Barnaba?
20: Che cosa vuoi?
21: Allora, senti, devo venire nel campo lì per prendere tutte le misure per far partire.
20: Ma come parli? Come parli, vacca la Ti stanno ammassando!
0: Devo venire lì con la gru che devo scavare per fare il parco!
20: Ma che parco? Una buca, ti ci metto dentro! A te! E andando! Incavo la buca, mi metto dentro tutti e due bastardi!
0: Vuoi parlare
20: con... Avete rotto le balle!
0: Andando!
20: Io sto lavorando! Sto telefono al controllo! Sto telefono al controllo!
0: Cosa vuol dire al controllo?
20: Ma non mi ha detto! E io sto messo il telefono al controllo!
0: Ma chi?
20: Ancora più di prima!
0: Chi?
20: Ancora più di prima, porco!
0: Che ti ha messo il telefono al controllo?
20: Ma era una persona, ma una persona, un vecchio, ma cala ma adesso, ma la storia ti ha messo il telefono al controllo!
0: Ma chi?
20: Non
0: chi
20: suonerà più, porca la continua a suonare invece!
0: Senti!
20: Continua a suonare più di prima!
0: Senti, sono sempre Barba, ma ascolta!
20: Vengati allora... Angela, ma che ancora cosa vuoi, Angela?
0: Barnaba!
20: Barnaba!
0: No, non è Barnia!
20: Perché c'è una nota mica tempo di stare al telefono?
0: Barnaba!
20: Pronto,
3: mi senti, Ennio? Sono sul furgone, dove devo venire, Ennio? Senti, Ennio, senti una cosa. Ennio, ascoltami, Ennio, senti. Io non voglio più lavorare con questi, non è che mi trovi un lavoro tu per me. Per favore, dai, fammi lavorare con te.
18: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di Minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ce ne frega un cazzo se sei frocio comunista! Gli autori dicono che qui accettiamo tutti! Basta coi soliti belli della TV! Inclusione! Applausi! Ma avrò pisciato oggi! Allora, facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...
1: Buonasera, sono Vladimirius.
0: Ma cosa c'è cazzo? Vladimirius? E che cazzo di nome è? Sei greco come la feta o gli albanesi?
1: No, sono trans.
0: Ho sentito parlare di voi! Che vi identificate in qualsiasi straminchia di cosa che vi viene in mente! Vladimirios si identifica in un tram! Applausi!
1: No, no, no! Sono transessuale! Nel senso che ho fatto una transizione. Ero uomo, poi ho tagliato il cazzo e ora sono donna! Donna!
0: Sei donna? Allora questo non è il tuo posto! Torna in cucina, puttana! Fuori dal cazzo!
1: Ma aspetta!
0: Applausi! Fate entrare le ragazze ciccione!
2: Dai, via in cucina,
3: aspetta,
2: dai!
3: Aspetta, l'uguaglianze! Dai.

0: ciccione! Tornate dietro le quinte, che il palco non li regge 3000 kg! Purtroppo il o la concorrente di prima se n'è andata, ma passiamo al prossimo!
1: Salve, sono Giorgio.
0: Uè, pirla! Ma che non c'è il sole! Cazzo! Tieni su gli occhiali!
1: Sono ipovedente! Ai! Oh!
0: Minchia! Pure un cieco! Non ti bastava essere ne***o?
1: Essere cosa?
0: Lo sai, no? N***o! N***o del cazzo!
1: Sono n***o!
0: Sì, n***o!
1: No, no, dai, no! No!
0: No! No! Ah, che mondo di merda, bugie! Bugiare! Uè, cazzo! Che finale esplosivo! Oh, beh! Uno in meno! Fate entrare le ragazze! Ed ora l'ultimo concorrente!
2: Buongiorno a tutti, sono Shin Chen-Zi.
0: Che carino! Un cinesino! Hai portato del sushi?
2: A parte che quello è giapponese. E comunque sono più milanese di te, dai.
0: Uè, ma vada via il Kichichu, uè! L'ho sempre detto che ci voleva una terza atomica in via Paolo Sarpi!
2: Mamma mia, lei è veramente una persona orribile. Un pensiero così retrogrado da farmi vomitare.
0: Uè, Nagasaki! Hai studiato col Foscolo! Da dove cazzo le tirate fuori ste parole formite?
2: È semplice giustizia sociale, stronzone. Noi comunità cinese di terza generazione abbiamo solo i tratti somatici tipicamente orientali per via del DNA e i nomi per la tradizione, ma siamo al 100% italiani. Ma voi dovete sempre rompere il cazzo con il vostro razzismo di merda. Dite di essere inclusivi, ma in verità siete peggio che...
0: Dai, involtino! Non ci asciugare le palle col tuo show! Piuttosto, dammi un pacchetto di Marlboro!
2: Ma che cazzo, è davvero spregevolmente razzista dar per scontato che solo perché sono di origine cinesi io abbia una tabaccheria. Ecco qua, sono 6,40 euro.
0: E allora dillo! Ehi, allora dillo!
2: Grazie signore, ci vediamo prossima volta a tabaccheria.
0: Grazie!

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
3: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore, che dolore.
2: Taci, lurida nana, non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale, così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
0: segreto.
4: Il segreto.
2: Serva straccia! Serva straccia! Ma dov'è quella fottuta nana bastarda? Serva straccia!
3: Eccomi, donna Ruanda. Scusi il ritardo, ma stavo spolverando l'aggeggio che caga Babbi di Natale.
2: Camino! Si chiama Camino, lurida, ignorante, mentecatta che non sei altro.
3: Sì, signora. Come dice lei, signora.
2: Non fare la lecchina con me, puttanella della Lidl. Piuttosto, sai dove ho messo il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale? Sono ore che cerco il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale.
5: Potrei farle la stessa domanda.
2: Maresciallo Sciallomare, ma non le hanno insegnato a bussare.
5: Potrei farle la stessa rima.
6: Extraño más que nunca y no sé qué hacer.
3: Se non ricordo male, l'anno scorso ha portato il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale nella cassetta di sicurezza in banca, donna Ruanda. Basterà contattare il bancario per avere conferma. Lo chiamo subito.
5: Ma prima ti pesto a sangue, schiava di merda!
2: Cretina!
5: Puttana!
2: Cretina!
5: Zoccola! Potrei farle la stessa domanda. Rientro nel personaggio.
7: Carizzare anche.
2: Non lo sai che io e il bancario abbiamo avuto un trascorso anale?
8: Che seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
5: Potrei farle la stessa domanda! Detto la napoletana!
2: Se il bancario scoprisse che sto andando in banca, cercherebbe sicuramente di scoprire il mio
0: segreto!
2: E nessuno deve scoprire il mio
0: segreto!
2: Non dobbiamo farci notare!
3: E come facciamo a non farci notare?
5: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ho trovato! Ci camufferemo e fingeremo una rapina.

0: questa è una finta rapina!
1: Oddio! Aiuto! Sto sognando! Questo è un incubo, vero?
2: Potrei farle la stessa domanda! L'ho detto da fantasma! Ha visto?
0: Presto! Apriamo la cassetta di sicurezza di Donna Ruanda!
3: Madonna Ruanda! Perché parla di sé in terza persona?
0: Cretina! Sei una cretina! Hai fatto saltare la nostra copertura! Ora moriremo di freddo!
4: Donna Ruanda, che sorpresa! A cosa devo questa rapina?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Bancario, la sorpresa è tutta sua! Io mangio il cioccolato!
4: Sempre spiritosa, eh? Immagino che sia qui per il suo tempera mammelle della prima guerra mondiale, giusto?
0: Infatti, ma come fa a saperlo?
2: Potrei farle la stessa domanda e questa volta c'entra la frase, eh?
4: Ho una brutta notizia per lei, donna Ruanda. Il suo tempera mammelle della prima guerra mondiale è stato rubato.
0: Rubato, dice? E da chi?
4: La vede quella donna con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata lei. La vede quell'altra donna lì con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata neanche lei.
0: E chi cazzo è stato allora?
2: Eviterei di farle la stessa domanda.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, niña, amada mia, soy lo que tú quieras.
4: È stato il maresciallo Sciallomare. Sì, il maresciallo Sciallomare sta andando in giro a temperare mammelle nella speranza che qualche donzella gli riveli il suo
6: segreto.
0: Maresciallo Sciallomare, è vero quello che dice il bancario?
7: Era tan differente quando estabas tu.
2: Sì, e ho scoperto il suo
6: segreto.
3: Davvero? E ce lo dica presto. Qual è
6: il segreto?
2: Il segreto è Antanica, nata a Pastina, detto anche Suburbia. Perché no con lo scaldabagno, Kans? Sorototofoto! Nano!
3: Non ho capito! Non ho capito! Può ripetere, per favore?
2: E chi se lo ricorda? Potrei farle la stessa domanda!
8: Vieni, pregame tuo amore!
9: Lo volete sapere il segreto? Lo volete sapere qual è?
0: Sì!
9: Potrei farvi la stessa domanda!
0: No!
8: Vieni, pregame tuo amore!
9: Lo volete sapere il segreto?
0: Eh?
9: Lo volete sapere qual è?

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Benvenuti a Colpo grasso! Aspetta un momento, fermi! Perché cazzo c'è la musica di OK? Il prezzo è giusto!
3: Dai Umberto, tanto sono tutti dei vecchi rincoglioniti come te, non se ne accorge nessuno, vai avanti!
2: D'accordo! Salutiamo il nostro regista e allora vai, culattone! Benvenuti a Colpo grasso! Il programma... No, non ce ne fotte una sega se sei troia! O se sei andipato! O se sei frocchio! Gli autori dicono che qui accettiamo tutti! Basta coi soliti belli della TV! Inclusione! Applausi! Allora, facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama... Ma che cazzo sei? Gollum!
4: Sono il signor...
2: Vacca la bastarda! Un vecchio decrepito! Quanti anni hai, Giolitti?
4: 100!
2: Porca troia! 100 anni, ragazzi!
4: No! Aspetti, 113.
2: Porca la puttanaccia! E come fai adesso ad essere ancora vivo, presidente? Presidente! Applausi! Fate entrare

0: forza ciccione! Fuori dal cazzo! Dai, dai! Continuiamo con il prossimo concorrente! Ed ecco a voi!
1: Gianni, ciao!
0: Quella! Che braccia pelose! Ma che cazzo sei? Wukong, il re delle scimmie!
1: Sono calabrese!
0: Ah! Ora si spiega tutto!
1: Sì, però... mi sto stendendo male!
0: Oh, porca troia! Anche tu! Cazzo! Cazzo succede oggi? Ragazzi, il Terrone si sta sentendo male! C'è qualche dottore in sala?
2: Io sono un dottore, però sono un veterinario.
0: Va benissimo! Tanto è calabrese!
2: Ok, dunque, guardiamo. Accidenti, qui è grave. Purtroppo credo che dovremmo abbatterlo.
0: Accidenti! Portatelo via che poi puzza! Darò io poi l'annuncio al suo padrone! Applausi! Fate entrare le ragazze! Che puntata pazzesca! Ma bando alle ciance! Chi è il prossimo? Avrò pisciato oggi!
3: Ciao, sono Kimiko Toshiba!
0: Nome strambo, capelli blu, un tatuaggio di Pikachu sulle menne, dei fumetti giapponesi sotto il braccio, ad occhio e croce tu hai sicuramente dei drammi risolti con tuo padre.
3: Sì, quello stronzo di mio padre non ha mai appoggiato il mio sogno di diventare una cosplayer ed ora ce l'ha fatta.
0: E cosa stracazzo è una cosplayer?
3: Mi travesto nei personaggi degli anime e vado in fiera a farmi fotografare.
0: Ok,
3: e niente, questo è il mio lavoro.
0: Lavoro?
3: Sì.
0: Ma vai a cagare! Aveva ragione tuo padre! Trovati una fatica vera! Porco! Ci scommetto i

0: sai che dici, dici, ma in verità mandi le foto dei piedi per 5 puccionissimi euro a qualche putridro pervertito su internet.
1: Che schifo, fate tanto gli inclusivi, ma siete i soliti retrogradi maschilisti. Dai subito per scontato che io, essendo fica e stupida, non abbia altra scelta che finire a fare porno o vendere il mio corpo. Mi fai schifo e... Oh no!
0: Che succede?
1: Mi hanno abbattuto l'account di OnlyFans.
0: Il che significa?
1: Che sono disoccupata. Vuoi un pompino?
0: A quanto?
1: 10 euro.
0: Facciamo 5.
1: Non sono mica un marocchino in spiaggia. Vai a fanculo.
0: Prego, quella è la porta.
1: Uff, va bene, 5 euro.
0: Il vecchio Umberto ha ancora lo smalto per gli affari.

0: Donati! Sì, te! Fammi una voce importante, Donato, e inquadrami bene qui, sulla cicatrice della lobotomia che hanno cercato di praticarmi negli uffici di Publitalia. Sì, dai, che devo dire una cosa a tutti i professoroni che ci guardano da casa.
1: Succo!
0: Allora, terza puntata di Fuori dal culo e c'è sempre Arrediti e Pesta qua. Perché? Perché noi siamo scomodi, come un sedile dell'EasyJet se sei più alto di 1,10 m. Siamo fastidiosi come una supposta con l'elmo da vichingo. Facciamo paura come una foto di Adinolfi in perizoma, sì. E chi è che trema davanti a noi, eh? L'Isis, Leonardo DiCaprio, Carletto la lucertola dei sofficini, chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa, Donato? Dai, vediamo i titoli di oggi. E toglietemi gli psicofarmaci, per favore, che ho le ricottine di bava agli angoli della bocca. Dai, dai, dai, dai.
2: Armi da fuoco e toghe rosse, la solita tiritera. Succede a Latina, dove Achille Poppo intravede dal balcone della propria abitazione un immigrato. Secondo la sua testimonianza, lo straniero aveva la tipica faccia da clandestino, era vestito da terrorista in borghese e brandiva un'arma bianca a forma di cucchiaio di plastica, con la quale si aggirava nel parco giochi che si trova a 550 metri di distanza dalla sua abitazione. Sentendosi minacciato, il signor Poppo ha istintivamente montato un fucile di precisione con mirino laser per la caccia all'elefante e ha fatto fuoco per 15 volte sul talebano, ferendolo gravemente. Un caso che qualsiasi studente di giurisprudenza al primo anno archivierebbe immediatamente come legittima difesa, ma che ancora una volta i giornali pagati da Soros hanno deciso di cavalcare per rendere le nostre strade più insicure e stendere i tappeti rossi all'invasione dell'Islam.
0: Ma si può! Ma il mondo va all'incontrario, amici! Ma lo sapete quanta gente muore ogni anno a causa dei cucchiai di plastica? Milioni! Però non lo trovate scritto da nessuna parte! E no, e sapete perché? La cancel culture! Perché di notte la murgia entra nei computer di tutto il mondo e cancella tutto quello che non le piace! Eh sì, ci vogliono tutti i f***i! Con turbanti e kebab, gente! Pensateci, pensate, qual è l'ultima volta che avete mangiato una pizza cucinata da uno che c'ha la punta del cazzo al suo posto? Pensateci un po', vai Donato, altri titoli, vai, vai, vai, vai!
2: Accanimento fiscale. Potremmo titolare così il caso di violenza sistemica che si è abbattuta sul signor Gino Razzauti, che pur essendo deceduto da 5 anni continua a vedersi recapitare bollette del gas e della luce. Nel settembre del 2016, infatti, aveva dovuto chiudere la sua attività di pianista per film muti, schiacciato dai costi di gestione della partita IVA. Ma lo Stato si era accanito su di lui e sui suoi beni, arrivando perfino a sequestrare la BMW che Razzauti aveva acquistato grazie alla saltuaria attività di parrucchiere a domicilio. Così l'uomo si era recato all'anagrafe per dichiararsi morto, ma non gli avevano creduto. Infatti, l'avidità del fisco non si è fermata nemmeno dinanzi alla grande mietitrice e oggi il povero signor Gino è costretto a resuscitare una volta al mese per andare a prendere il reddito di cittadinanza con cui pagare il gas.
0: Figa, e poi dicevano di Hitler, oh? Ma dai, ma come si fa? Ma vi rendete conto che la RAI, con tutti i soldi che fa di pubblicità, continua a fare la sanguisuga sulle bollette degli italiani, quando lo sanno tutti che Carlo Conti si succhia i panda e si lava il culo col caviale? Ma chi c'è dietro tutto questo, eh? Chi c'è? La Pfizer, la droga da stupro, Camilame? Chi lo sa, Donato, chi lo sa? Noi continueremo ad indagare, per voi, per riportare l'Italia ai fasti del tempo dei romani, dove si moriva di varicella e si dipingevano cazzi giganti sulle pareti, sì! E lo faremo qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con le telenovelas e le notizie sui morti da vaccino. Abate di Portino, ciao, fuori dal culo, ciao!

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: lavoro!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the Zoo.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli vuoi di me i figli puttani!
10: Calmati che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di...
11: Leon San!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figli puttani!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: This is a zoo only for you.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora, avanti il primo stagista.
4: No, eccomi. Dai. No, dai, lui ancora no.
3: Allora, adesso chiamiamo una gelateria e devi ordinare un bel gelato. Una vaschetta di gelato da portare a casa stasera, ok?
5: Buongiorno.
6: Volevo ordinare una vaschetta di gelato. Voi da che misure le fate?
5: Intanto la preparo, viene lei a ritirarla?
6: Sì, sì.
5: Ok. Da quanto?
6: Da quanto le fate?
5: Allora, c'è da mezzo chilo, 8 etti, un chilo e mezzo.
7: 6 chili no?
6: Si può fare da 6 chili? Cioè, mi serve perché ho una festa.
5: 6 chili?
6: Sì, perché c'è una festa con bambini, mi servono 6 chili di gelato.
5: 6 vaschette?
3: Sì.
6: 6 vaschette da un chilo, esatto.
3: Che gusti hai, i soliti?
6: Che gusti ci sono? Magari qualcosa anche di particolare, sono i soliti gusti.
5: Allora, gli dico, dopo c'è la crema, stracciatella, gianduia, cioccolato fondente,
6: ah, okay,
5: latte, pistacchio, cioccolato, nocciola, yogurt, mandorla, caffè, caramello al sale, managa, liquirizia,
4: menta
5: bianca, grappa e sbrisolona, limone, lampone, pompelmo.
6: No, aspetti un attimo, mi sono perso, aspetti un secondo, perché c'ho il bambino piccolo, che lui vorrebbe il gusto mortadella. Pronto?
5: Pronto?
6: Sì, sì, dicevo, il bambino piccolo mi ha chiesto il gusto mortadella, non lo fate, vero?
5: Ma scusa, mi sta prendendo in giro.
6: No, no, no, sì, non ci mancherebbe.
5: Allora, guardi, facciamo così, quando allora magari viene.
3: No, le ordino adesso.
5: Se ha al momento.
3: Stai
5: così,
3: zitta, no, che te le ordino adesso.
6: No, no, ma puoi anche star zitta che te le ordino subito.
5: Eh?
6: No, dico, puoi star zitta che te le ordino adesso.
3: Prendi i gusti,
5: guarda,
3: vai.
5: Aspetto qua così lei me le dice al momento.
3: No, te,
6: no,
3: ordino,
6: no, te li ordino subito.
5: Non prendiamo ordini così.
3: Ce l'ha il gusto sperma?
5: Quindi non posso accettare.
6: Quindi
3: dillo!
5: Guardi, se vuole venire, li prepariamo al momento.
3: Vai! Anche,
6: quindi non avete il gusto sperma, no?
5: A quanto pare si diverte con poco, la trovo una persona
3: un chilo
5: molto
3: di sperma.
5: Quanto maleducata, gli auguro una buona giornata.
6: No, pronto, volevo un chilo di sperma.
1: Gli stagisti.
3: Uè, sventolona.
7: Sì.
3: Sei pronta?
7: Sì.
3: Allora adesso chiamiamo un cimitero e devi dire che non trovi più tua zia.
8: Pronto?
7: Sì, pronto, è il cimitero?
3: Urbano.
8: È cimitero.
7: Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere gli orari di apertura.
8: Dalle 8 alle 18 continuato.
3: Senta, ma non trovo più mia zia, come faccio?
7: Senta, le volevo chiedere un'informazione, io non trovo più mia zia, volevo sapere come posso fare.
8: Deve telefonare durante l'orario d'ufficio.
3: Parla senza chiudere la bocca!
8: Dicendo nome e cognome o di morte.
7: Ah, qua.
3: Lei signora, c'ha la voce da pipistrello.
7: No, che... che
8: pronto?
7: Chi? Sono qua!
3: Parla normale!
7: Sono qua, mi scusi, sono disperata perché non riesco più a trovarla e cioè, speravo di riuscire a trovare qualcuno che
3: adesso
7: mi
3: parla
8: al mercoledì.
3: Adesso parla al contrario!
8: Sì, sono chiusi,
7: Pomeriggio, mercoledì.
8: Al pomeriggio del mercoledì gli uffici sono chiusi.
3: Parla con gli accenti sbagliati!
7: Chiusi? Uffici
8: sì.
7: Sono... Oh, no... capito, capito, ma anche viene da piangere a me.
3: Sono normale.
7: Tanto, perché proprio vorrei andare a trovarla, ma non la trovo.
3: È una bara fatta a metà perché gli è saltata una gamba in vietra.
7: Guardi, ma forse forse lo sa anche lei qual è, perché scusi è una bara a metà perché lei in vietra mi ha perso le gambe.
3: Brava, brava, brava, brava.
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Ben ritrovati a Colpo grasso! Il programma... Un momento! Ma questa musica non è quella giusta!
3: Questa è più bella, dai muoviti, che non ti rimane ancora tanto da vivere.
2: Ok, ok! E allora ricominciamo! Vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa una sega se ti metti i carciofi nel culo! Se ti piace incularti le pecore! Se sei nato storpio, proprio! I nostri amati autori dicono che qui accettiamo tutti! Basta con i soliti volti perfetti della TV! Ci piace l'inclusione! Applausi! Ma va pisciato oggi! Allora facciamo entrare il primo concorrente! Che si chiama...
4: Ya, salve, sono Upert!
2: Ma che porca la straminchia! Sandali, i calzini, pelle scottata e un cappello biondissimo! Sei culattone, eh?
4: No, sono tedesco!
2: Un crocco bastardo figlio di un booster! Allora, stai facendo riscaldamento per invadere la Polonia, porco maledetto!
4: Ya, è molto razzista questa affermazione! Noi tedeschi non siamo tutti nazisti!
2: Ah, no?
4: Certo che no! Non tutti! Ma io sì! Hai! Supremazia di razza ariana! Spielkrauti! Pirra! Le spacche schwagenzfede fuori!
2: Non mi sono beccato una pallottola nel culo in Normandia per vedere questo! Tornatene a Norimberga! Figlio di Troia! Oh, no! Abbiamo vinto per la seconda volta! E a sto giro non è morto Benigni! Applausi! Fate entrare!

0: bastardo e grassone! Fuori dalla minchia! Dai, dai, continuiamo col prossimo concorrente! Questo è speciale! Come direbbe Venditti! Fanculo il nepotismo! Vi presento mio figlio! Che carino! Sta per dire la sua prima parola!
1: Papà, ho 37 anni, sono balbuziente e tu sei stato uno stronzo. Questa battuta non fa più ridere.
0: Troppo forte quel m***oide di mio figlio! Allora, sei pronto a giocare? Su di lui! Beh, Giorgino è morto! Applausi! Comunque, gli ho fatto un favore! L'avevo detto ai tempi che era meglio abortire! Di nuovo applausi! Avrò pisciato oggi! Ed ora, l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Oio, hello, buongiorno, sono Gennaro, buongiorno!
0: Uno strafottuto napoletano! Ecco cos'era questa puzza di sacco del viola!
2: Oh, ma si na capi cazzi, chi temo, ma che facci? Ma ancora oggi a parlesti stereotipo con appena pulitane a munnezza!
0: Uè! Qui abbiamo un Gigi D'Alesso che ha finito le medie! Quante parolone colte! Hai studiato tra uno scippo e l'altro?
2: Ma va fa mocca che la grande bucchine mamma doi, sti volendon bastard, sempre sti stereotipi, questo razzismo velato, sembra a dire che noi napoletani siamo tutti ignoranti e camurristi.
0: Perché? Non è così?
2: È certo che no! È solo po' tempo che mi stai facendo perdere, da già sparamocchi, capito? Me merda, chiedami scusa, me merda!
0: Accidentaccio! Il bastardo terrone ha cacciato fuori il ferro! Chissà se è suo o l'ha rubato! Applausi!
2: Ma che cazzo dici? Oh, ancora che mi pigli per culo, guarda che ti sparo!
0: Non credo che tu abbia le capacità mentali per premere il grilletto! Testa di pastiera!
2: A fa mocchi, strunzi, muore!
0: Aveva puntato la canna verso se stesso! L'avevo detto che era un terronaccio ignorante! Che grandissima puntata! Quanto mi piace essere me! Ci vediamo alla prossima puntata di Colpo Grasso! Applausi!
3: Colpo Grasso!
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
2: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: No, vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu, cazzo.
1: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: Estrana mort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermi, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa da tutta un attimo, scelto dalla finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Sì, vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vina!
6: E che
7: occupan, vieni!
6: Ti vengo a sparare, ci scetta basso, guarda!
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
6: Vengo subito, cazzo!
7: Oh.
6: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
7: Vieni!
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni!
6: Ma vengo da te! Ti dà che
7: la... Ma denuncia io a lei!
6: Ma ti vengo a spaccare un ceroid!
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh.
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, oh, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io qua,
8: sì,
6: qua.
8: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la che c'è il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
9: Ma Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margo, una
9: cosa. Oh, ma scusa, ma con che cazzo stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma fregazzemo! Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente!
6: Adesso
9: qua.
6: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso!
9: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono? Sono il guerino di sotto! Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io!
9: Come ti chiami?
6: Peppinucci!
9: Peppinucci, prendo vaffanco!
6: Pronto!
4: È un cazzo!
2: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Raga, oggi è il gran giorno. Finalmente sarò in riunione con il presidente di questa azienda, che dovrà rendersi conto di quanto vale il nostro gruppo di lavoro.
3: Dai, smettila di dire cazzate, sono 4 anni che provi a... e alla fine ti imbarca sempre. Ti riempi di complimenti, 2 progetti che non porterete mai a termine, e poi siamo stronzi come prima.
2: No, sto giro lo inculo. Mi porto il nostro avvocato. È anche femmina e bella donna. Lo inculo per le feste.
3: Speriamo, dai.
2: Vado, lo inculo e torno.
4: Ehi, infatti.
3: Allora, com'è andata?
2: Beh, ci sono cose, poi capiremo. Poi, dai, tutto sommato.
3: Ah, già, ho capito. Non hai risolto un cazzo.
2: No.
3: E l'avvocatessa?
2: Se l'è scopata.
5: Carisma livello God.
6: Ciao, allora Silvio, questa è la svolta del weekend. Natura, pedali.
7: Sì, ma Giorgio, io non mi sento allenato per affrontare percorsi impervi.
6: Tranquilli, che la pedalata assistita è un gioco da ragazzi. Con ste bici ci salite anche il cervino. Beh dai, lo dice anche il signore del noleggio, di cosa ti preoccupi?
7: Wow, che bomba, grazie, lei è un professionista serio.
6: Allora, seguite la strada e siete serenissimi. Dai, su, partiamo, che entro sera voglio essere su al rifugio a 1500.
7: Dai, al rifugio!
6: Al rifugio! E l'ultimo che arriva paga il tartufo!
4: Ehi, infatti!
8: Proseguono le ricerche ormai da 2 giorni dei 2 avvocati di Milano partiti con delle biciclette per una scampagnata che doveva essere una semplice gita fuori porta. Come vedete ci sono già 2 elicotteri della protezione civile che stanno perlustrando la zona. Siamo qui con il noleggiatore delle biciclette. Salve!
6: Io gli avevo detto di evitare, anzi, gli ho proprio sconsigliati di avventurarsi così in alto. Con ste bici mica ci puoi andare sul cervino. Ma la gente non ascolta i consigli mai.
5: Beh, già, l'infamia è l'anima del commercio.
6: Che fai, Johnny?
9: Sto cercando le mie stock in borsa.
6: Ma da quando fai trading online?
9: Da quando tu sei un cucciolo. Vedi, una volta ho ricevuto una piccola eredità e invece di buttarli in una moto nuova, li ho investiti e ho comprato azioni Apple.
6: Wow, allora sei ricco, cazzo.
9: No, ricco no, ma un domani posso smettere di lavorare.
6: Figa se sei stato lungimirante.
9: Mica sono stronzo che investa sul mattone. Troppi rischi al giorno d'oggi. La tecnologia è il futuro. Futuro,
4: futuro. Ehi, infatti.
6: Raga, che caldo, non avete caldo? Figa, fa caldo boia.
9: Anche voi non funzionano più i telefoni?
10: Ehi, raga, che succede? I computer non funzionano più, qui non funziona più un cazzo.
6: Guardate in alto il sole.
10: Ma mio Dio.
5: Era l'anno 2021 quando una tremenda tempesta solare colpì la nostra fragile terra. Nessuno aveva capito che da lì a poco saremmo sprofondati all'età della pietra. Solo chi possedeva una casa poté sopravvivere agli stenti, perché divenne l'unica moneta di scambio, la proprietà, e subentrammo nell'era della proprietà. Figa che lungimiranza.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Lo Zoo di 105.
11: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
7: Complotti complottosi!
11: Erano gli zamposi anni 70. Napoleone installava il suo famoso sodalizio con Stalin, ma nel frattempo, negli Stati Uniti, apriva un meraviglioso luogo magico.
12: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni e tutti dicevano fosse un parco dei divertimenti. Ma io, che la so molto lunga, mi son detto: e se fosse un'astronave?
11: Stiamo ovviamente parlando di Disney World. Pupazzoni, giostre pazze, l'iconico berretto con la faccia di Pippo e tanta allegria. Questi gli ingredienti del parco più famoso del mondo. Ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati, perché questo posto nasconde degli inquietanti segreti.
9: In tanti hanno sostenuto la morte di Walt Disney, soprattutto dopo averlo visto nella bara. Eppure io non ci ho mai voluto credere, e dopo un'attenta analisi mi sono convinto che la salma è un semplice pupazzo. Sì, un pupazzo! Infatti, analizzando le parole Walt e Disney, si può notare che la parola Disney è contenuta proprio in Disney World. Non può essere una coincidenza, non può essere!
11: Naturalmente no. Infatti, da qui partiremo per analizzare gli inquietanti misteri del mondo dei parchi Disney. Sapevate che i misteriosi omini che cantano e ballano nell'attrazione di Small World sono lì per ipnotizzarci? It's a small world after
7: all. It's a small world after all. Per anni ci hanno mentito, io ero là. Ricordo ancora quando li ho visti per la prima volta. Quel balletto, quella canzoncina. E avevo solo 9 anni. Da quel momento ho iniziato a bere. Non entrateci, è tutto un inganno per vendere i loro superalcolici. Per fortuna mi è rimasto Babbo Natale.
11: Già, fortunatamente tutti noi possiamo ancora avere fiducia in Babbo Natale, che a differenza di Disney World non ci ha mai ingannato. Ma andiamo avanti. Nel 2001 chiuse una famosa attrazione, Disney River Country.
13: River Country era uno spettacolare parco acquatico della Disney, costruito su un lago, tipo una giostra dei trucchi di Gatland, ma più figo però. Mia madre però, che era un'investigatrice, scoprì che il lago veniva usato per smaltire scorie radioattive della vicina centrale nucleare. E fu questo a far mutare i bambini. Ed è per questo che un braccio più corto dell'altro. Me lo ha detto mamma.
11: Sconvolti? Anche noi. E un'altra inquietante coincidenza è che River Country è stato chiuso nel 2001 dal governo Bush. E cos'altro è successo nel 2001 col governo Bush? Non ci arrivate? Esatto, proprio l'attentato alle Torri Gemelle. Che sia solo un caso. Ma per andare a fondo della questione, abbiamo mandato un nostro agente segreto a visitare l'attrazione abbandonata. Vi avvisiamo, l'audio che sentirete ha dell'inquietante.
14: Eccomi, sono qui dentro River Country. Come vedete, l'acqua è tutta cacata e la faccia di Paperino ormai non si vede più. È dal 2001 che è chiuso, ben 50 anni ormai.
15: Ehi tu, che cazzo fai? Non puoi stare qui!
14: Oh cazzo, via!
15: Fermo, chiama la polizia!
11: Avete sentito? Ora è tutto chiaro, non abbiamo più dubbi. A Disney World ci stanno i fantasmi. E se ancora non siete convinti, abbiamo un'altra testimonianza chiave.
16: Ero sulla giostra dell'amore col mio ragazzo quando ad un certo punto iniziai a ciucciarglielo. Mi eccita troppo farlo quando c'è Paperino a guardarmi. Ad un certo punto la giostra si fermò e udimmo una voce lontana che diceva: «Fermi, non si fanno queste cose, chiamo la polizia!» Uno spirito mi aveva parlato. Una volta tornata a casa, io e il mio ragazzo eravamo così sconvolti che scopammo tutta la notte, mentre il peluche di Paperino ci fissava. Wow, che nottata!
11: Ancora dubbi? Ma questo fantasma chi è? Ormai sembra chiaro. È il fantasma proprio di Walt Disney. Walt Disney.
12: It's a small world after all.
17: Circolano un sacco di menzogne su Walt Disney, che fosse un sodomita, un massone, un nazista, un fumatore che fumava di nascosto e anche un po' faccio. Insomma, un merda d'uomo, è per questo che il cadavere di Walt Disney fu surgelato e seppellito sotto l'attrazione dei Pirati dei Caraibi, che era la sua attrazione preferita, e da allora tormenta chiunque entri nei suoi parchi.
11: Proprio così. Walt Disney era un merda. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo.

0: precedente.
1: Il duca Conte Malsburrino ha un trascorso anale con la duchessa Mariano.
2: Quella vigliacca slabbrata! Avevo notato qualcosa di strano all'ultima cena.
1: Si riferisce al fatto che lui passò tutta la sera con un dito infilato nel culo della duchessa?
3: Una meravigliosa serata, come sempre, donna Ruanda. È una splendida dimora, direi.
2: La prego, duca Conte, non agiti quella mano. L'odore di culo che ha sul dito è davvero fastidioso.
4: Piuttosto lei! Donna Ruanda? Si dice in giro che nasconde un terribile
0: segreto.
2: Come ti permetti di venire a casa mia con un dito nel retto insinuando certe cose?
0: Il segreto.

0: quella lurida nana! Servo Straccia!
1: Eccomi, donna Ruanda, sono Servo Straccio, va bene lo stesso? Scusi il ritardo, stavo spolverando i quadri che ritraggono il suo giardino in 3D.
0: Finestre? Quelle si chiamano finestre, brutta capra ignorante. Piuttosto, dove è finito il mio amato figlio Burundu?
1: Suo figlio Burundu è andato a parlare con l'avvocato Spaccastronzi, donna Ruanda.
0: Brutto puttano, ma non lo sai che io e l'avvocato Spaccastronzi abbiamo avuto un trascorso anale?
2: Buenas noches.
1: Beh, dal nome me lo potevo immaginare.
0: Non fare lo spiritoso. L'avvocato Spaccastronzi vorrà certo scoprire il mio
3: segreto.
1: Le faccio preparare la carrozza, donna Ruanda?
4: Potrei farle la stessa domanda. E non so perché sono qui.
0: Maresciallo Sciallomare, come ha fatto ad entrare a Villa Calabria?
4: Non me ne sono...
5: È rimasto lì.
4: Ma che personaggio.
5: Il maresciallo Sciallomare è bellissimo.
4: Potrei farle la stessa domanda. Non me ne sono mai andato, sono qui dalla puntata precedente. Non mi ha neanche notato.
0: Beh, visto che è qui, vuole accompagnarmi dall'avvocato Spaccastronzi?
4: Potrei farle la stessa domanda. Mi perdoni, le ho mangiato tutto il couscous del frigo.
6: Guarda Salva che con tu passione, con tu dulzura, arrancami il corazon.
7: Avvocato Spaccastronzi, ho motivo di credere che qualcuno stia cercando di uccidermi.
8: Che assurdità, Don Burundo. E cosa glielo fa credere?
7: La scorsa notte ho avuto un sogno in cui una nacchera cercava di farmi un pompino.
8: Che assurdità. Le nacchere non fanno i pompini.
7: E allora come spiega questi segni onorici di nacchia sul mio cazzo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Maresciallo Sciallomare, madre mia, cosa ci fate qui?
4: Potrei farle la stessa domanda, storpio.
0: Non si faccia ingannare dalla sua inattaccabile razionalità, maresciallo. L'avvocato Spaccastronzi è una persona di cui diffidare.
8: Che assurdità, donna Ruanda. Le persone non esistono, lo sanno anche i froci.
0: Burundu, figlio mio, ti prego, dimmi che non hai rivelato il mio
3: segreto
0: all'avvocato Spaccastronzi.
8: Donna Ruanda, mi spiace dirglielo, ma io ho saputo il suo segreto.
9: Il segreto.
4: Davvero? Forza, me lo dica. Mi dica il
3: segreto.
8: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
3: segreto
8: di donna Ruanda è...
4: Caduto a terra morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi a terra. Rantolare. Caduto. Smettere di respirare. Qual è il segreto? Caduto a terra morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra. Rantolare. Potrei farle la stessa domanda.
10: Potrò querer assaporare lo che sta mio.
3: Il segreto.
11: Lo Zodi 105.
12: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
13: Complotti complottosi!
12: Era il 2024. quando nelle tavole calde apparve un hamburger che sembrava un hamburger, ma in verità non era un hamburger.
9: Ricordo bene. In quel periodo avevo precisamente una 60 anni e tutti dicevano fosse un hamburger, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
12: Stiamo ovviamente parlando degli hamburger vegani. Tutti sanno benissimo cosa sono gli hamburger, ma non tutti sappiamo cosa sono i vegani. Oggi scopriremo dei misteri inquietanti che stanno alla base del loro complotto.
9: I vegani, come suggerisce il nome, sono degli alieni provenienti da Vega. Negli anni 40 hanno creato un insediamento sul nostro pianeta per controllarci e creare dipendenza, chiamato Las Vegas, che vuol dire proprio gli ultimi di Vega.
12: Ma perché controllarci? Le intenzioni di questo popolo sono ostili? Sono pacifici come dicono di essere? O sono dei merda?
14: I vegani sono degli estremisti animalisti. Non mangiano nulla che non sia di provenienza animale. Parlano con gli alberi e comunicano telepaticamente con i vegetali. Dicono di essere super amanti della natura. Ma qui si crea la prima incongruenza.
12: L'incongruenza di cui parlava il nostro testimone erudito è il risultato delle seguenti analisi. Secondo i dati del noto premio Nobel, i rutti e le scoregge delle mucche contengono un grosso quantitativo di metano, per non parlare dell'immenso inquinamento ambientale prodotto proprio da Las Vegas.
15: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Il metano è un gas estremamente dannoso per il clima. E ste vacche scorreggiano ogni giorno, allargano il buco dell'ozono di un botto ogni giorno. Per non parlare di Las Vegas, anche lì ci sono le vacche che allargano il buco di un botto.
12: E non sono solo le vacche ad emettere gas inquinanti. Anche maiali, cavalli, cani, delfini, tonni e salmoni affumicati. E questo è il principale motivo per cui noi mangiamo tutta la fauna esistente. Restringere il buco dell'ozono. È palese.
16: Poi, non è un mistero che il cambiamento climatico sia in atto. Guardate già solo tutte ste piogge, sto caldo, che poi non è tanto il caldo, è l'umidità, no? Ormai non si sa più come ci si deve vestire. Non sono più le stagioni, non c'è più la mezza stagione di una volta. E una volta qui era tutto prato, era tutta campagna. Per questo è giusto mangiare la carne, soprattutto dove vanno i camionisti. Lì si mangia bene, no? Che poi, la crisi è crisi, ma i ristoranti sono sempre pieni.
12: Quindi qua si crea il quesito. Se i vegani sono così attenti al cambiamento climatico, perché lo stanno manipolando?
17: Sono stato a cena con un amico vegano che mi ha portato a mangiare carne stampata. E ci hanno messo solo 2 ore a stamparmi la bistecca. Quando ci è arrivato il conto di 200 euro a testa, lui ha chiesto lo sconto e giustamente il napoletano alla cassa rispose: «Mi spiace, combà, oggi le mani legate!» E lui esclamò incazzato: «Siete proprio una razza di merda, vi sterminerei tutti!» Ora io non so se intendesse i napoletani o proprio l'umanità tutta.
12: Purtroppo la risposta vi scioccherà. Siamo qui a confermare che il suo amico intendeva proprio l'umanità tutta.
18: I vegani sono soliti a parlare coi cani, slinguazzare coi gatti, bere caffè coi fenicotteri e poi non perdono mai occasione per ribadire il fatto che sono vegani e soprattutto dire che stanno meglio con gli animali. Gnè, sono vegano di qua, sono vegano di là, ma vaffanculo, va!
12: È tutto palese, no? No? Ancora non ci siete arrivati. Ascoltiamo allora la testimonianza chiave di una ex appartenente della loggia vegana di... È tutto palese, no? No? Ascoltiamo allora la testimonianza chiave di una ex appartenente della loggia vegana di... È tutto palese, no? No? Ancora non ci siete arrivati. Ascoltiamo allora la testimonianza chiave di una ex appartenente della loggia vegana di...

0: Stronzoni, vorrei vendicarmi di questo ragazzino che fa scambi di cellulari su subito.it. Ha comprato da me degli accessori senza pagarmeli e quando gli ho scritto mi ha anche preso per il culo. Vorrei fargli prendere un bello spavento, così la smette. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato De Paola.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, sei Federico?
1: Sì.
2: Sì, ti do del tu, mi sembri molto giovane.
1: Sì.
2: Sì, scusami Federico, su una sola informazione, tu sei maggiorenne?
1: Le passo mia madre.
2: Forse è meglio, sì, grazie, scusami Federico, perché non posso parlare con te se sei minorenne, scusami, eh.
1: Round 2. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'avvocato De Paola, la chiamo dallo studio Lavello e Savoia.
1: Salve.
2: Sì, buongiorno, mi scusi signora, io la sto disturbando perché ho da poco preso in carico la querela che il signor Michele mi ha chiesto di inoltrare ai possessori di questo profilo .it dai quale è stato truffato e in riferimento credo che sia a suo figlio Federico. Si tratta,
1: sì.
2: Si tratta di un ordine per accessori per cellulare che non ha mai pagato e il mio cliente lo ha poi ricontattato successivamente, poi ovviamente negli atti che le arriveranno ci sono anche tutti gli screenshot degli scambi ed è stato così un po' canzonato da suo figlio, insomma lo ha preso in giro il mio cliente senza averlo pagato e per il fatto di non averlo pagato, naturalmente essendo il ragazzo credo minorenne.
1: No, ma allora guardi, quello indubbiamente. Intanto le chiedo di quali accessori, cioè di cosa si parla, di quale cifra.
2: Guardi,
1: perché io sono...
2: Ah, lei non sa niente di questa cosa?
1: Assolutamente no.
2: La cifra non è ingente, insomma siamo sui 1800-1900 euro, quindi non è una cifra preoccupante.
1: 1800 euro?
2: Sì, non è una cifra preoccupante, diciamo.
1: Io sono a conoscenza che mio figlio... Cioè fa scambi telefoni, però questo qui di una truffa al telefono per degli accessori a me mi è veramente nuova.
2: Guardi, io ho qua il querelante, il dottor Michele, che tra l'altro è un fornitore anche per Apple, per Microsoft, quindi è un fornitore piuttosto importante, è leader per quanto riguarda il Nord Italia. Capisce bene signora che sarebbe meglio insomma che la cosa si risolvesse in modo bonario.
1: Ah beh, ma quello indubbiamente. Però allora le chiedo io per capire e per avere in mano questo materiale, queste cose, per capire di cosa si tratta, cosa...
3: È un ragazzino?
2: Sì, è un ragazzo. Signora, io innanzitutto devo chiedere di fornirmi un indirizzo dove mandare, diciamo, la raccomandata.
3: Ma senti, ma fammi parlare un attimo con la mamma, dai.
2: Senta signora, posso passarle il dottor...
1: Ma per Bacco ci mancherebbe.
2: Grazie, la ringrazio, salve.
1: Ma io ringrazio lei.
3: Round 3. Pronto signora?
1: Salve, buongiorno.
3: Salve, sono genitore anch'io, capisco. Adesso poi ho appreso che il ragazzo è minore e quindi c'è.
1: Sì, beh,
3: c'è dietro.
1: Ha fatto 14 anni a giugno.
3: Accidenti, proprio un ragazzino, sì. Allora, signora, a me mi spaventa più che altro che un ragazzino così giovane possa accedere a strumenti così importanti come i portali online di compravendita, perché come capisce, un 14enne, come mi sta confermando lei, è preoccupante.
1: Sì, beh, ha fatto 14 anni a giugno, ma io le chiedo,
3: capisce, quindi allora io non lo so, ma è lì il ragazzino?
1: No, ce l'ho a scuola.
3: Ma

0: parlato. Non ne aveva risposto il ragazzino?
1: Sì, sì, credo di aver parlato con lui. Sì,
0: l'avvocato mi confermava che ha risposto il ragazzo al telefono.
2: Guardi, noi abbiamo sullo stesso numero, quando compare comunque sia suona sia il suo che il mio, perché adesso io lui c'è la scuola, infatti lui ha un telefono, adesso io ho risposto al numero privato con il mio telefono.
0: Io se chiamo suo figlio risponde in questo momento, mentre sono al telefono con lei?
2: No, allora no, le spiego, se lei chiama mio figlio teoricamente non doveva neanche rispondere al cellulare, perché lui è a scuola e lui esce da scuola all'una.
0: Ah, capisco.
2: Possiamo anche incontrarci.
1: Però signora, vede, spesso quando capitano queste cose ci sono i genitori che mandano avanti i ragazzi e poi dietro però magari mi si nasconde il genitore truffaldino, capisce? È già successo altre volte.
2: Guardi, se io le do in mano il mio telefono, cioè per dirle la mia ignoranza tecnologica, io non ho neanche scaricato, per dire.
1: Da padre, anche io, se le posso dare un consiglio, controlli un pochino più da vicino l'attività di suo figlio.
2: Quando io stasera lo vado a prendere cerco anche di capire cosa ha fatto, perché per me questa è tutta una novità, anzi io vi ringrazio di avermi chiamato.
1: Ci mancherebbe, però... signora, il nostro lavoro.
0: Signora, facciamo così, allora, perché capisco anche la situazione, sento la sua sincerità, lunge da me creare, il ragazzo è troppo giovane. Allora facciamo così, signora, io adesso, come sentirà, faccio una bella cosa, signora, guarda, senta. Ecco, questa è la querela che avevo dato in mano al mio avvocato. A me quello che mi preme soltanto che quando torna a casa il suo ragazzino, prendi, gli tira le orecchie e gli spiega.
2: No, io gli spacco la testa, no, se lei me lo concede.
3: No, io gli spacco la testa, no, se lei me lo concede.
4: Arriva un momento in cui devi tirare il freno a mano, in cui devi buttare a monte lo scherzo per non fare del male ad una persona. Questa mamma non merita la nostra cattiveria, ma il nostro aiuto.
0: Magari vigili un pelo di più su quello che riguarda le sue attività extrascolastiche. Mi basta solo questo, signora, poi facciamo finta che non ci siamo mai sentiti, va bene, signora?
2: Guardi, se io ce l'avessi di fronte la ringrazierei, cerco di capire, ma io adesso gli requisisco anche il cellulare.
0: È un attimo che a quell'età lì pensano di essere i più furbi del mondo, ma non è così.
2: Ma sono dei coglioni.
0: Niente, si tranquillizzi, sia serena, che da noi, no, capisce l'avvocato?
1: Ma sì, ma certo.
0: Va bene?
1: Ma
0: ok, sì, da noi non ci sentirà mai più. Però quello che le posso dire, gli dica pure che il discorso...
2: No, ma io gli dico la verità, cioè quando lui viene stasera e lui si deve mettere a tavola, mi deve spiegare quello che mi ha combinato.
0: No, le deve spiegare cosa combina con su.it, la sua attività...
2: Esatto.
0: Cioè, diciamo che a 13 anni non si può essere un commerciante di tecnologia, mi perdoni, con tutta la buona volontà che ci può mettere una famiglia per crescere un bambino intelligente, però io a 13 anni giocavo con le biglie, io non stavo a fare del commercio online, capisce?
2: Sì, ma... Non ho parole, guardi, non...
1: Va bene, signora, le mando un abbraccio forte.
2: Io vi ringrazio.
1: Ci mancherebbe, signora, se si può è sempre la soluzione migliore. In bocca al lupo per tutto,
2: Credi.
1: Arrivederci, grazie. Arrivederci.
0: Saluti la signora.
1: Salve. Arrivederci, salve.
4: Sì, siamo merde. Ma fino a un certo punto.

Radio 105. Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome,
0: cioè, è un principe, lei?
1: Mio padre è un
0: principe. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrazza mai da una borraccia?
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un
1: più
3: bicazzo
1: di moda borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, no.
1: E vai alle scarpe.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B!
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Io non ho mai visto un pesce respirare con le b***e!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: E voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì, ci te morti, ci te stramorti, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai,
0: certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una z.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Rosalinda, Rosalinda,
1: Rosalinda.
2: Rosalinda, hai amore, amore.
1: Nella puntata precedente.
3: Oddio, che emozione, non sto più nelle croste.
4: Rosalinda, non vorrei allarmarti, ma c'è una larva che ti sta divorando l'occhio sinistro.
3: È un cadavere lei. Oh.
1: Nella puntata precedente.
3: No, il mio problema è che sono già sposata.
4: Ah, davvero? E chi è l'asfissiato?
3: Ma lo sai benissimo, è Alex.
4: Ah, quello in coma.
3: Sì, poverino, che sfortuna. È entrato in coma proprio il giorno del nostro matrimonio, dopo che il prete aveva detto: ora puoi baciare la sposa, ma te lo sconsiglio.
5: Madonna, è una fogna sta cosa.
3: È una sofferenza per questa.
4: Non riesco a leggere.
1: Nella puntata precedente.
4: Potresti andare a trovarla in ospedale e porre fine alle sue sofferenze semplicemente togliendoti le scarpe.
3: Ma che dici, Gonzago? Lo sai benissimo che non posso più togliermele queste scarpe. Che pena.
2: Rosalinda.
6: Ah, Romero, Romero, amico mio, da quando ho conosciuto quella fogna con le gambe di Rosalinda, la mia musica è molto migliorata.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Ah, Romero, le tue parole sono sempre così profonde e io vorrei sposare questa muchacha, però purtroppo mia madre, Donia Valeria del Castillo dell'Arena de su Playa de los Nudistas, ha già combinato un matrimonio per me.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Sì, infatti, immaginavo. Però non è giusto, Romero, sei d'accordo?
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: No, era tanto per verificare. Non è giusto, Romero. Se non fossi un discendente della nobile famiglia del castillo dell'arena de su Playa de los Sundistas, potrei sposare chi mi pare.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Però ogni tanto cambia, perché sennò è io che parlo a fare. Ma sento un odore strano, una puzza tremenda. Probabilmente sta andando a fuoco un cimitero dei topi.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Non ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
6: Rosalinda! Quale vuol venticello?
3: Sono venuta a portare i fiori al signor Romero.
4: No.
3: Purtroppo me li sono. È una vita tremenda, lo so, perché lei è inconsapevole. Purtroppo me li sono infilati sotto braccio 2 secondi e ora sono marciti.
6: Rosalinda, che ne dici se ci spostiamo in un posto un pochino più areato? Avrei bisogno di parlarti, ma in un posto con tanto spazio, e senza Romero che vomita.
7: Apri la finestra.
6: Ah, ha cambiato la battuta.
8: Amor, amor, amore.
6: C'è un po' di confusione qui,
3: E da quando ci siamo conosciuti non faccio altro che... credo proprio di essermi...
9: Rosalinda, amore mio, sono io, Alex, tuo marito. Sono uscito dal coma. Tan, eccomi.
3: Alex, oh mio Dio, non ci posso credere!
4: Stavo per dire la stessa cosa!
9: Oh, Rosalinda! Quando ero in coma non ho fatto altro che stare in coma! Ma ora che sono uscito dal coma non sarò più in coma! Voglio passare il resto della mia vita a fianco a Tigo! A debita distanza, ovviamente! Vieni qua, amore mio! Fatti baciare!
4: No,
6: ma che sei, stronzo!
4: Madonna mia, ma veramente!
3: Sicuro, Alex? Perché l'ultima volta...
9: Basta parlare! Baciami!
4: No, ascoltala.
3: Come vuoi, Alex.
4: Ascoltala, fidati.
3: Vado, allora.
9: Sì, va.
6: E caso della porca della puttana, è andato di nuovo in coma.
1: Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
2: Rosalinda, Rosalinda,
1: Rosalinda.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1893, quando tra la brava gente comparvero strani lucertoloni parlanti.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero persone normali, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando dei rettiliani. Una parola composta proprio da rettili e ani, perché come tutti sanno, i rettili partoriscono dal buco del culo. Ma chi sono questi rettiliani?
4: I rettiliani sono degli alieni mostruosi, mezzi uomini, mezzi rettili e mezzi draghi. E i draghi vivono sull'isola di Komodo, da dove arriva il mio super rettilus King, che spara razzi dagli occhi. Hanno una tecnologia avanzatissima, avanzatissimissimissimissimissima, sono fortissimi!
1: Ma per cosa useranno questa tecnologia avanzatissimissimissimissimissima? Che intenzioni ha questo Super Rettilus King? Che sia un super leader ostile di una razza che vuole conquistare il pianeta? Ma andiamo per gradi.
5: I rettiliani. I rettiliani sono brutti, ma brutti in culo! Tutti squamosi, viscidi, ma come tutti gli alieni hanno un grande, grande talento per le cose scientifiche e tecnologiche. Guardate qua, guardate come ci controllavano negli anni Ottanta! Vai con la clip!
6: Commodore 64.
7: Dimmi come fai se non ce l'hai?
1: Proprio così. I rettiliani di Komodo hanno inventato il Commodore. Ma perché? Abbiamo con noi il noto premio Nobel per il collegamento ipertestuale.
8: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Ragioniamo un attimo andando per gradi. Cosa collega l'isola di Komodo dove sono insediati i rettiliani con Commodore, computer, cometa, comollo e coma etilico? Non ci arrivate? Le prime tre lettere.
1: C-O-M. Normalmente letto com. Questa è la firma dei rettiliani. Sempre stata palese davanti a noi. Nel corso della storia l'abbiamo trovata praticamente ovunque. Dove di preciso? In quasi tutti i siti del mondo.
9: La stragrande maggioranza dei siti di internet ha il .com alla fine. Nessuno ha mai capito realmente cosa fosse o cosa volesse dire il .com, ma io non mi sono mai dato pace. Dopo aver preso una lavagna, attaccato delle foto quella, fatto dei cerchi col pennarello, usando delle puntine e un gomitolo di lana rosso per collegare i vari punti, ho trovato la soluzione finale. Ma poco prima che potessi dirla, purtroppo, sono morto.
1: Ma perché è morto? Forse perché stava navigando in acque pericolose? O forse ha trovato il commerciante sbagliato nel deep web? Proprio così, si torna sempre lì. Commerciante.
9: Le rettiliane! I rettiliani stanno dappertutto! Loro ci osservano, ci controllano con il com! Lo com! Si nascondono in mezzo a noi! Ma io li ho scoperte come individuarli! Semplice! Le persone a sangue freddo! Li riconoscete facilmente d'estate, proprio nel momento in cui finiscono il parriato dell'letargo! Sono tutti sulle spiagge a prendere il sole per ore e ore e ore! Quelli sono rettiliani che si scaldano col caldo! Portaccio loro!
1: Due indizi fanno una prova. Noi ormai siamo a 16 prove e mezzo. L'esistenza dei rettiliani è confermata, anzi confermatissimissimissimissima. Ma cosa vogliono da noi? Ce lo dice il nostro testimone chiave che è entrata a contatto con uno di loro.
10: La prima volta che parlai con un rettiliano avevo 14 anni. Stavo chattando su interracial.com e venni contattata dal pitone 64. Quando lo incontrai a casa sua, mi infilzò con la sua enorme coda. All'inizio non mi piaceva, poi ad una certa successe qualcosa in me e da quel giorno sono sempre alla ricerca del rettiliano con la coda più grossa. Aveva proprio ragione la rettore, il cobra non è un serpente. Quanto mi piace il cobra.
1: Non siamo certi abbiate colto il sottile linguaggio subliminale della nostra testimone chiave. Però ormai ci sembra ovvio. I rettiliani mirano a controllare il mondo attraverso la rete.
11: Ma c'è di più. Negli anni 70 tentarono di controllarci attraverso il tennis. Come? Semplice, con le parole Lacoste. Non avete mai fatto caso al loro logo? Esatto, è proprio un rettile. Come i rettiliani. Per di più, anagrammando il nome di Yannick Sinner, si ottiene proprio questo inquietante messaggio.
6: Commodore 64.
7: Dimmi come fai se non ce l'hai.
1: Lasciamo a voi le vostre conclusioni. Anche se la verità, noi non la sapremo mai.
6: Commodore 64.
0: Radio 105.
7: Welcome to the zoo.
12: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
13: Lo Zoo di 105 presenta
14: Il segreto.

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
0: segreto
2: di Donna Ruanda è...
1: Caduto a terra, morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi a terra, rantolare. Caduto. Ah? Smettere di respirare? Qual è il segreto? Caduto a terra, morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra, rantolare. Ah? Ah? Potrei farle la stessa domanda.
0: Il segreto.
3: Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella lurida nana? Servastraccia!
1: Potrei farle la stessa espressione!
3: Mi scusi, lei cosa ci fa qua?
1: Non sono mai andato via! Come nell'altra puntata! Le ho cagate in bagno e non ho pulito il water! Potrei farle la stessa striscia di merda!
4: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo, stavo spolverando l'aggeggio che mangia la merda.
3: Water, si chiama Water, brutta ignorante. Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
4: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore, che dolore.
3: Taci, lurida nana, non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale. Così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
0: segreto.
5: Il segreto.
1: Davvero?
4: Ma lei è un genio, donna Ruanda. Vado subito a chiamare il becchino.
3: Idiota! Non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
6: Buenas noches.
7: Mamma, perché sei morta? Perché?
3: Burundo, figlio mio, non piangere. Anche se sono morta, sarò sempre vicino a te.
7: Oddio, perché mi hai buttato via mia mamma per finta? Perché?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma lei è afflitto da handicappazioni, quindi non lo farò.

0: Shallomare, anche lei al mio funerale?
1: Potrei farle la stessa domanda! Ho sbagliato l'accento, volutamente!
2: Donna Ruanda, la prego, si accomodi! È ora di entrare nella bara!
0: D'accordo, ma... Idiota, cretina, deficiente! Che numero è questa bara?
2: È un 38, signora!
0: Testa di cazzo! Lo sanno tutti che io di bara porto il 40!
2: Oddio, donna Ruanda! Sono desolata! Non so come sia potuto accadere! Come posso rimediare a questo errore?
1: Potrei farle la stessa domanda! Finta persona che precipita!
0: Ormai è troppo tardi! Il becchino arriverà a momenti!
3: Allegria! Allegria! È arrivato il becchino, gente! Inizia la festa! Vai!
2: Signor becchino, non so come dirglielo!
3: Che cosa? Cosa non sa come dirmi?
2: Come faccio a dirglielo se non so come dirglielo?
1: Potrei farle la stessa domanda! L'ho fatto tipo prova microfono per rendere la cosa più incisiva!
3: Ma cos'è questo, uno scherzo? Qualcuno mi dica quel che non si può dire!
4: Mamma!
0: Quel che mio figlio ha bippato è che non si farà nessun funerale!
4: No, no, che tragedia! Perché? Perché? Avevo portato l'iPod! Avrei messo la musica! Avremmo fatto il gioco dell'urna! No! Perché mi avete rovinato questa festa, cazzo? Perché?
1: I make the same question! L'ho detto anche in inglese!

0: mi ha illuso e poi mi ha deluso. Ma io per vendicarmi ora li... ora... Ma io per vendicarmi ora rivelerò a tutti il suo...
1: segreto.
2: No!

0: Ben, entrega me tu amor.
1: Il segreto di Donna Ruanda,
0: Ben, entrega me tu amor.
2: Purtroppo è scaduto il tempo. Il segreto di Donna Ruanda ve lo diciamo alla prossima puntata.
3: Vaffanculo, stronzos!
4: E mo chi ce lo dice il segreto?
1: Potrei farle la stessa domanda. Da, da, da, da, da, da, da. L'ho detto anche cantando. Sono un artista.

0: Only a 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccoci qui con un nuovo video. Come sempre in compagnia della mia immancabile mosca. La mosca che da mesi vive nella mia stanza e che probabilmente ha trovato un luogo favorevole dove dimorare. Ho la pelle d'oca. Ma non è dei miei parassiti che voglio parlarvi oggi, ma di cose ben più importanti, ovvero il mistero dell'elfo e le caramelle magiche fuori dalle scuole. Sì, avete capito, bravo, ognuno di noi ha avuto in infanzia questo mito, narrato dalle nostre genitrici che ci hanno sempre imposto di non accettare mai le caramelle dagli sconosciuti fuori dalla scuola. Ma perché a tutti piacciono le caramelle? E perché un bambino non dovrebbe accettarle se sono gratis? La risposta potrebbe essere da pelle d'oca. Mi sono documentato e di recente, fra le mille domande poste a persone della mia cerchia di conoscenze, uno dei miei parenti mi ha rivelato che da piccolo accettò una di queste famigerate caramelle e da lì non poté più farne a meno. Ho la pelle d'oca. Sì, accettata una di queste caramelle, il mio cugino Ermete Gianaldo, detto Roboso, ha vissuto una vita fatta di ricerca spasmodica di quelle deliziose caramelle che dopo quell'incontro, fuori dall'istituto scolastico, scoprì essere in possesso anche di alcuni elfi, vestiti sommariamente e descritti come sciatti e privi di parte della dentatura, che apparivano magicamente nei luoghi più appartati dei parchi pubblici per sparire dopo la cessione del magico manufatto dolciario sotto forma di polvere bruna. L'ermite Gianaldo, detto Robba, non poté più privarsene e passò gran parte della sua giovane vita a consumare quelle caramelle magiche. Sempre sentendo i racconti del mio cugino Ermete, detto Robba, che credo soffrisse di una rara forma di orticaria al viso, cercando di schivare il droplet provocato dalla sua scarsa possessione di dentatura, persa per colpa delle caramelle magiche, ho scoperto che dopo le prime caramelle, il perfido elfo gli cominciò ad insegnare come consumare la magia attraverso una bacchetta magica da inserire nella vena del braccio, poi dei piedi e poi del collo. Ho la pelle d'oca! Non volevo credere alle sue parole, ma poi mi ha mostrato una di queste bacchette magiche e davanti ai miei occhi l'ermete ha provocato la magia, inserendola nello spazio fra alluce e melluce, le dita dei piedi, e dopo pochi secondi il temibile Flash, che lui stesso chiama così, lo ha portato in un mondo di magia che solo lui poteva vedere. Ho la pelle d'oca! Ma chi è questo elfo? Perché regala queste caramelle così tanto pericolose da generare una dipendenza? Perché il mio cugino Ermete, dopo la magia, mi ha puntato la bacchetta magica minacciandomi se non gli avessi consegnato il mio cellulare, per poi fuggire dopo aver fatto la cacca sul pavimento della mia cameretta? Beh, indagherò su questa micidiale figura magica priva di parte della dentatura nei prossimi video, infilandomi nella dimora degli elfi situata nel parco di Rogoredo a Milano. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. E non perdete il prossimo video dove dimostrerò che spaccare le noci con il pene è impossibile.
1: Le cose verissime.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1947, quando un aereo, che era in volo sopra l'Oceano Atlantico, scomparve misteriosamente.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un'astronave, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del Triangolo delle Bermuda. Tutti sanno cos'è un triangolo e tutti sanno cosa sono le Bermuda. Ma non tutti sanno che mettendo insieme queste parole si ottiene una frazione di mare in cui spariscono le cose.
4: Non si può uscire dal Triangolo delle Bermude neanche per una vacanza. Questo lo sanno tutti.
5: Il Triangolo delle Bermuda è un luogo che da decenni fa parlare di sé. Navi scomparse, aerei svaniti. Alcuni dicono che sia una zona di passaggio, un buco nero nel mare, un varco tra dimensioni. Altri sostengono che si tratti di un portale intergalattico. Ma l'unica cosa certa è che se ci passi, finisci incollato.
1: Come ha detto giustamente il nostro capo scienziato, finisci incollato. Ma perché il triangolo?
6: Molti anni fa ci fu una persona nota per la sua grande abilità nell'inculare e nel farsi inculare, che cercò di metterci in guardia dal Triangolo delle Bermuda, cercando di dire al mondo intero che era pericoloso. E aveva ragione! Ascoltate!

0: Proprio così. Renato Zero aveva già capito tutto. Il triangolo non era da considerare. Ma andiamo per gradi. Approfondiamo il mistero intorno al triangolo delle Bermuda grazie al nostro premio Nobel sui triangoli.
1: Salve, sono il premio Nobel sui triangoli. Il triangolo delle Bermuda. È misterioso. È davvero tanto, ma tanto misterioso.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa sconvolgente rivelazione, esattamente come lo siamo per i droni che stanno sorvolando l'America in questi giorni. Ma che vengano dal triangolo delle Bermuda?
2: Nel triangolo delle Bermuda sappiamo che c'è un'attività aliena, ok? Questo lo conferma la scienza. E dove altro si trova un'attività aliena? Nell'area 51? E che cos'è 51? Esatto! È la somma di 25 e 26, rispettivamente Natale e Santo Stefano. Quindi è palese, Gesù è un alieno! Ma cosa succede ogni anno in quella notte? Esatto, un sacco di furti, proprio come testimonia il docufilm Mamma, ho perso l'aereo! E chi fa questi furti? Vorrei proprio potervi dare una risposta, ma purtroppo mi stanno rubando in casa e devo scappare! Ciao!
0: Ma chi è che gli sta rubando in casa? Noi siamo arrivati a questa terribile verità scomoda. Dietro a tutto il mistero del triangolo delle Bermuda ci sono gli zingari.
3: La similitudine tra il triangolo delle Bermuda e un campo rom sono sempre state più che evidenti e palesi.
0: Ma quindi cosa succede realmente lì? Abbiamo qui l'ultima testimonianza di un pentito zingaro che ci racconterà la sua storia.
4: Tutto risale all'accordo marziano-bolgaro del 1876, no? I nostri popoli erano minoranze. Così alieni e zinghi si allearono e costruirono questo immenso campo in cui noi inculavamo pezzi di navi aerei. E li rivendevamo agli altri alieni, ovvio, no? Ram, ferro, scatole nere, tanta roba.
0: Ma allora perché Bermuda?
4: No, quello è solo perché noi zinghi ci piace indossare braghe corte come cassino.
0: Possiamo quindi senza alcun dubbio affermare che il triangolo delle Bermuda non è altro che un enorme campo rom intergalattico. Un luogo di scambio tra due forze misteriose che si incontrano.
4: Bello questo microfono, no? C'è rame dentro, vero?
5: Sì, no, ma
4: avrei come funziona questo? Bello, no? Sì, rame. Anche cavo, c'è rame, io porto via tutto. Grazie, arrivederci.
5: Ma devo chiudere la puntata.
4: Se faccio io. Lasciamo a voi la vostra considerazione, anche se la verità noi non la sapremo mai. Dai, Amir, tira giù tutto, porta via rame, ferro, quant'altro, questo non ce ne frega un cazzo, via.
5: Ma quello è il mio orologio.
4: Bello, molto bello, cos'è? Rolex.
6: Radio 105.
7: Only for you. No. This is Zoo.

0: la lurida plebebete! Servastaccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando l'armadio freddo!
0: Frigorifero! Si chiama frigorifero, analfabestia!
1: Certo, donna Ruanda! Come dice lei, donna Ruanda! Di cosa ha bisogno?
0: Presto! Indossa gli stracci della domenica! Dobbiamo andare alla fiera del paese! Fra poco inizia l'asta di cose di un certo valore!
1: Oh, che bello, donna Ruanda! Io adoro le aste! Le chiamo subito un taxi!
0: Cretina! Non lo sai che io e il tassista abbiamo un trascorso anale?
2: Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
1: Ma signora, allora come ci andiamo alla fiera?
3: Potrei farle la stessa domanda.
0: Fare sciallo sciallomare, capita proprio a caso. Mi faccia la cortesia di accompagnarci alla fiera comunale.
3: Potrei farle lo stesso favore.
2: Extraño más que nunca y no sé qué hacer.
0: Ah, qué bella fiera.
1: C'è la cartomante, c'è la cartomante. Posso andare a farmi leggere il futuro?
0: Certo che no, stronza. Non lo sai che io e la cartomante abbiamo avuto un trascorso anale?
3: Potrei farle lo stesso il culo.
4: Cantare.
0: Quella strega userebbe certamente i suoi poteri per scoprire il mio
5: segreto.
0: E nessuno deve scoprire il mio
5: segreto.
0: Perché è un segreto.
2: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
3: Signore e signori, accomodatevi. Inizia l'asta di cose di un certo valore.
6: Buonasera, mia cara donna Ruanda. La informo che sono venuto a quest'asta per comprare una cosa inestimabile. Per comprare una cosa di inestimabile valore. E questa cosa sarà certamente mia.
0: Oddio, il mercante in fiera. Il più abile affarista del paese. Dannazione, sarà davvero difficile vincere quest'asta, visto che... Visto che io e il mercante in fiera abbiamo avuto un trascorso anale.

0: adesso silenzio anche lei, signora col culo abusato, per favore, che rimbalza la voce dentro il buco del culo e fa un sacco di effetto eco. Iniziamo la nostra asta. Silenzio, signor, signor. Il primo oggetto messo all'asta è questo stupendo coccola scarafaggi d'avorio intarsiato di catarri, appartenuto al grande filosofo Piperone. La base d'asta è 800 denari. Chi offre di più? Chi offre di più?
1: 900 denari.
2: Potrei farle la stessa offerta.
0: 900 denari alla signora col poro sulla chiappa sinistra, che l'ha preso in culo praticamente da tutta la comunità di questa telenovelas. Nessuno offre di più? 900 denari uno, 900 denari due, 900 denari tre. Aggiudicato a Donna Ruanda. Vai, culo facile. Il secondo oggetto all'asta sono queste deliziose formicine da cappella in broccato di merda, appartenuti al conte Buffascroti. La base d'asta è 1800 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: 2000 denari.
0: 2000 denari di nuovo per il buco del culo con la donna intorno e la signora con la vagina leporina. Nessuno offre di più? Nessuno offre di più? 2000 denari 1, 2000 denari 2, 2000 denari 3. Aggiudicato a me per 2000 denari e 3.
1: Ma porca puttana, dannazione, c'ero quasi.
0: L'ultimo oggetto di oggi è questa busta sigillata contenente il
3: segreto
0: di Donna Ruanda, appartenuta a un monaco giapponese cieco. La base d'asta è 60.000 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
4: 80.000 denari.
1: Dannato mercante in fiera. 90.000 denari.
4: 100.000 denari.
1: 200.000 denari.
4: Io sempre uno più di te. Tiè, arrimo, gioco è finito, ho vinto io.
0: Aggiudicato per sempre uno in più al mercante fiera. Bravissimo, lei molto sagace, che furbizia. Se lo faceva anche prima non ci scaramellava i coglioni.
4: Ho vinto. Ora scoprirò finalmente il
3: segreto.
4: Donna Ruanda, dai, apriamo la busta.
5: Qual è? Il segreto, forza!
4: Ma no! Porca troia, no! È scritto in braille giapponese! Chi cazzo lo sa il braille giapponese qua?
6: Mi dia qua quella busta! Io conosco il giapponese braille!
4: Prego, tenga!
7: Scusate, scusate. Chi ha dato me di figlio di puttana adesso?
6: Forse devo ripassare il giapponese!
7: E io forse devo fare tuo culo!
8: Era tan differente quando stavas tu.
6: Accetterò di farmi fare il culo soltanto con la base musicale di Orzo Way.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa sgrillettare la cappella con un plettro da chitarra elettrica mentre ascoltate un album dei Metallica. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, vestito da stregone voodoo, che mi ficco degli spilloni nella cappella, per far venire il mal di testa a Max Brigante, che ci ha fatto silurare la parodia del suo programma. E leggere ovviamente le vostre calde, che dico caldissime, lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice, la Marchesa del Coito, ed è dedicata al suo amato Schiavazzo. Schiavazzo, Schiavazzo, caro Schiavazzo, mio dolce, lurido, bellissimo scroto tubercolotico ricoperto di stracci e vane speranze. È con il culo stropicciato da una lunga notte di passioni fra le oscure proboscidi all'ambasciata nigeriana che ti scrivo questa dolce, dolce lettera d'amore. Sono ormai 2 anni che ti tengo prigioniero nelle segrete di Castel Squirtone, il maniero del 1300 che ereditai dal mio vecchio padre dopo un lungo straziante bocchino al cianuro. Quanti dolci ricordi in questi 2 splendidi anni. Lo ammetto, lasciarti per mesi e mesi senza cibo né acqua per farmela poi leccare con la foga di un dannato dantesco è stata una delle idee più geniali che abbia mai avuto. Ma non è solo per la tua indotta passione di scheletrico moribondo figlio di puttana che ti amo, amore mio. No, no. C'è molto, molto di più fra di noi. Io amo tutto di te. Amo quando ti faccio prelevare dai servi nel cuore della notte e ti libero travestito da barboncina in calore nei boschi di Caltanissetta. E ti libero travestito da barboncina in calore nei boschi di Castel Squirtone, per poi darti la caccia con una muta di cani lupo super dotati. Amo quando, confusa e spaventata dopo un brutto incubo, ancora in camicia da notte, scendo da te, giù nelle segrete, e ti prendo a calci nei coglioni fino a slogarmi il ditone del piede ferrato. Già, amore mio, non puoi neppure immaginare quanto mi sollevino lo spirito le tue urla imploranti e i patetici piangistei con cui mi chiedi la misericordia di toglierti la vita. Ed è per questi profondi, che dico profondissimi, sentimenti che voglio dedicarti una dolce canzone d'amore.
4: Timor

Ah, il vero amore, il vero sentimento, il vero, vero, vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice, la Marchesa del Coito, dedicata al suo amato Servazzo, che continua così. Mio dolce, dolcissimo Servazzo, angioletto sdentato e purulento, ogni tuo ematoma, ogni tuo dito mozzato, ogni tua crosta in... ogni tua crosta incancrenita sul tuo volto, straziato da indicibili sofferenze, sono per me una vera gioia. E credimi, nulla mi farebbe più felice che continuare a farti un clistere di olio bollente ogni volta che mi sento un po' giù di morale. Purtroppo il crudele destino si è frapposto fra di noi, amore mio. Sarà forse stata la passione o la mancanza di luce, le privazioni a cui ti ho sottoposto in questi lunghi anni, che ti hanno fatto finire inspiegabilmente in coma. Da beffarda è la sorte degli innamorati. Proprio quando pensavo di darti fuoco e scoparti tutto avvolto dalle fiamme, gli dèi hanno voluto strapparti al mio ignifugo abbraccio. E dunque, con il cuore pesante, sarò, mio malgrado, costretta a darti in pasto ai porci domani mattina all'alba. Addio, addio mio dolce Schiavazzo. Mi consola sapere di averti fatto felice per tutto questo tempo. Ed è per celebrare la felicità vissuta assieme che voglio dedicarti quest'ultima dolce canzone d'amore.

0: non ha confini. L'amore è veramente fantastico e vorrei che anche voi mi mandiate le vostre mail per leggere le vostre incredibili storie d'amore come questa. Il mio indirizzo mail è Fabio Alisei è un comunista di merda chiocciola prima o poi andrei a vivere in Cina figlio di puttana.com. Alla prossima, ciao bellissimi!
1: Disco Red, la tua dolce musica nel cuore.

0: Il suo nome è Joseph Robinette Biden Jr., ma tutti lo conoscono come Joe Biden, o meglio ancora, come Sleepy Joe, ovvero Giorgio il Dormiglione. Perché ha questo nomignolo? Ve lo raccontiamo noi nelle nuove avventure di Casa Biden. Casa Biden.
1: This morning, here's a look at some newspaper headlines from across the nation reporting Biden's victory. ABC's Rachel Scott is with the Biden campaign.
0: Secondo dei documenti tenuti segreti dalla CIA per decenni, il signor Joe Biden nel 1984 aveva esagerato con l'assenzio e si addormentò per 37 lunghi anni. Ormai dato per morto, attraverso dei cavi da pesca e dei bravissimi burattinai, sono riusciti non solo

0: mondiale, due militari hanno sparato un colpo in aria per celebrarlo. E quei due spari lo hanno riportato in vita. Ma lui è convinto di vivere ancora nel 1984. E questo è un grosso problema. Scopriamo perché in Casa Biden.
1: Buongiorno, signor Presidente. Sono il segretario dello studio ovale. Presidente?
2: Gli hanno ritirato la patente anale?
1: No, legga il labiale. Sono il segretario dello studio ovale.
2: Siamo in piena guerra fredda. Ti sembra il momento di andare al mare?
1: Sono il segretario dello studio ovale.
2: Santi nomi, ma che diavoleria è quella? Un amplificatore della voce.
1: Sì, un banale megafono, signor Presidente. In vendita a 2,30 su Amazon.
2: Ma cosa ci fai con un semaforo?
1: No semaforo, signor Presidente. Aspetti, eh. Megafono! Megafono!
2: Ah, e a che serve?
1: A parlare coi rincoglioniti. A parlare coi rincoglioniti.
2: Bravo, bravo, bisogna curarli i broncopolmoniti.
1: Sì, certo.
2: Sai che c'è la spagnola adesso.
1: No, signore, la spagnola non c'è più neanche nei film. Non neanche le telenovele sono più spagnole.
2: Accurata.
1: No, si chiama ispanico adesso, prima di tutto. Ma no, non c'è, c'è il corona.
2: Ah sì, la regina.
1: No, la regina sì, c'è ancora, quella c'è 95 milioni di anni. Però no, si chiama...
2: È ancora viva.
1: È ancora viva, sì, Elisabetta II, il più lungo, il monarca con il regno più lungo della storia.
2: Ma era vecchia quando ero bambino.
1: Eh sì, era vecchia anche quando era bambino il re, però...
3: Buongiorno, sono Mayala Abrakian.
1: Mayala Abrakian?
3: Sì, assistente.
1: No, senta, scusi, l'assistente sono io. Lei è Mayala Abrakian, di cosa si occupa?
3: Mayala Abrakian, quella di colore.
2: L'assunto io, perché conosce le tabelline.
3: Sì.
1: Ah, quale conosce?
3: Due.
1: La tabellina del 2 o ne conosce 2?
3: No, 2.
1: 2 per 7?
3: 7.
1: No, fa 14. È sicuro che non...
2: Forse ho sbagliato qualcosa nell'ufficio.
1: Non ha letto bene.
3: Sono quella di colore, per l'integrazione.
1: Ah, Kamala Harris.
3: Sì.
1: Ma lei non è donna e non è Kamala e non è Harris.
2: No, mi sono permesso io, perché so che mi aveva parlato di questa cosa dell'integrazione, vero?
1: Sì, giusto.
2: Allora ho integrato...
1: È bianco, scusi, è caucasico.
2: È più chiaro di noi.
1: Ah, pallido. Scusi, lei per l'integrazione mi ha preso l'albino.
2: Beh, scusi, adesso faccia differenza fra i colori, no?
1: No, sì, ci mancherebbe, però era un gesto politicamente di apertura nei confronti...
2: Ho aperto a quelli più bianchi di noi.
4: Buongiorno, signor Presidente. Quando vuole è tutto pronto per la conferenza stampa.
2: Ah, è arrivato il capo indiano. Aug, pelle rossa. Io essere grande capo bianco Joe Biden. Tu come chiamare?
4: Senti, dammi sto cazzo di megafono.
1: Prego.
5: Sono il vicepresidente Kamala Harris.
6: Ho trovato la mutanda, la pallina no.
1: La mutanda di chi?
6: Non lo so. È rossa e marrone.
2: Ma la badante non mi ha messo le mutande.
1: Ma lei ha la badante?
2: Credo di sì, c'è una donna che mi pulisce il culo la mattina.
1: Quella è sua moglie, signor Presidente.
2: Ah, sono sposato?
1: Sì, due volte.
2: Ah, meno male, l'ho chiamata.
0: Casa Biden. Casa Biden.
7: Presidente Biden, ho in linea il presidente della Germania.
2: Perché c'è un uomo di colore in divisa?
1: Scusi, abbia pazienza, il ministro della difesa.
2: Africana.
7: Cosa dico al presidente della Germania? Ci vuole parlare?
2: Presidente Hitler, è ancora vivo?
1: No, è Angela Merkel.
2: Chi?
1: Angela Merkel. Merkel.
2: Che nome curioso per un uomo.
1: No, non è un uomo, è una donna. Angela Merkel.
2: Sì, adesso il presidente della Germania è una donna.
1: Sì, per 5 volte consecutive tra...
2: Ma le donne non hanno i baffi.
1: No, ma neanche la Merkel c'ha i baffi. E questa è Angela Merkel, guardi.
2: Vede che è un uomo.
0: Casa Biden. Casa Biden.
1: Saranno 4 anni lunghissimi.
2: Chi cazzo dura 4 anni?
1: Questo è vero.
7: Motore partito!

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta Forrest Katz.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
0: Forrest Katz, un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
1: Perché sono nato così brutto?
0: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
2: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
2: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
2: No.
3: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi. Ah, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
2: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
2: Sei ignorante,
1: sì.
2: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
2: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
6: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
3: Siamo in Italia, ai giorni nostri. Il dottor Colombo è un tipico businessman milanese. Pensa al lavoro, è un uomo di successo e tollera poco i meridionali. Un giorno, tra una fattura e l'altra, decide di andare nel suo bar di fiducia. Mentre si sta godendo quell'unica pausa caffè della giornata, raggiunge un'importante consapevolezza.
4: Buongiorno, mi fa un caffè, grazie.
5: Uè, che bello, come ti sei combinato buono, che fai, lavori?
4: Io sì.
5: Goditi di più la vita, riposati, picchiati due caffè invece che uno, te.
4: Terrone maledetto. Sono proprio il cancro dell'Italia. Quel deficiente di Garibaldi non poteva farsi i cazzi suoi. Un momento.
3: In quel momento capisce qual era il suo destino. Costruire una macchina del tempo e uccidere Garibaldi. Si mette all'opera, ma lui non sa un cazzo di scienza, ma è pieno di soldi. Così, sul deep web, compra una DeLorean come quella di Ritorno al Futuro, ancora funzionante.
4: Uè, perfetto. Questa funziona. Allora, inserisco subito l'anno e vado a far fuori quella testa di cazzo là.
3: La macchina funziona e il signor Colombo si ritrova nel 1860 in casa di Garibaldi.
4: Uè, Ciccio, ma tu te sei Garibaldi?
6: Sì. Sì, lo ammetto. Benvenuto nella mia umile dimora. Vuoi arruolarti? Ho una spedizione in programma, siamo già in 1000, ma se vuoi unirti, saremo in 1001.
4: Garibaldi, sai cosa ti dico? Ma vada via al Cuba!
3: E gli spara in faccia, uccidendolo. In fretta e furia torna nella DeLorean e ritorna nella sua epoca. Siamo in Italia, ai giorni nostri. No, l'Italia non esiste più. Al suo posto vi sono due nazioni distinte, una al nord e una al sud. Al nord abbiamo lo stato di Mediolanum, potenza assoluta del mondo, avanzata sotto ogni punto di vista. Macchine volanti, grattacieli splendenti, economia numero uno.
7: Uè, bentornato nel presente. Tu hai fatto fuori Garibaldi, eh? Bravo, Ciccio.
4: Uè, ma se l'è successo cos'è, Kikinshi? L'è il paradiso.
7: Sì, e in più devi aggiornarti. Mangia questa pillola, si chiama TAC. E con questo miracolo della tecnologia non dovrei mai più dormire per il resto della vita. Così puoi fatturare H24.
4: Usti, la ciapi subito.
3: L'ingegner Colombo ingerisce la TAC e subito comincia a fatturare come non ha mai fatto.
4: Ah, figa, sto mondo è proprio quello di cui avevo bisogno.
3: Questa era la nazione del nord. Da sotto il Po, invece, c'è lo stato di Burrata. Una nazione completamente regredita, dove non esistono i soldi o il lavoro. Vanno avanti dormendo e uccidendo polli. Così è stato decretato dal loro capo tribù Uga Uga Cannavacciuolo, che in questa dimensione non è mai diventato uno chef.
8: Mangiate le galline, mi raccomando, e poi dormite.
3: Intanto, nello stato di Mediolanum, il ragionier Colombo sta fatturando ininterrottamente da 16 giorni, 19 ore e 47 minuti.
4: Uè, non dovendo mai dormire è davvero una figata. Però in effetti, mi farei comunque un bel caffettino, eh?
3: E allora va nel suo fidato bar.
4: Ah, va com'è bello silenzioso il bar senza i terroni. Mi fa un caffè per cortesia?
7: Caffè? Cos'è che la roba chi?
4: Oh cazzo, in effetti è proprio una roba da terroni. Vabbè, niente caffè allora.
3: E deluso da questa notizia, decide comunque di andare in Duomo.
4: Vabbun, mi farò una cosa tipica milanese, il panzerottino di Luini.
3: E come al solito, da Luini c'è la coda chilometrica. Colombo si fa tutta la coda e finalmente, davanti all'entrata, legge l'insegna. Luini, studio commercialisti.
4: No, porca troia, anche qui!
3: Ancora deluso, si avvia da solo per le vie e si guarda intorno.
4: Va, dove c'era il negozio napoletano adesso vendono i bottoni. Lì cos'è? Un negozio di cravatte. Ma guarda te se mi dovevano mancare i teroni. E sono proprio le piccole cose. Forse bastava sopportare come ho sempre fatto e via. Cioè, devo rimettere le cose a posto, eh.
3: E allora decide di riprendere la DeLorean e tornare di nuovo indietro nel tempo. Arriva nel momento in cui l'altro se stesso era appena arrivato con l'altra DeLorean e si spara a bruciapelo. Dopodiché lascia cadavere e macchina lì e ritorna nella sua epoca.
4: Oh, ora sarà tutto a posto, spero.
3: Siamo in Italia, ai giorni nostri.
4: Uè, tutto sembra essere tornato alla normalità.
3: Ma in casa sua c'è qualcuno ad attenderlo.
6: Bentornato, figlio di puttana.
4: Cosa? Garibaldi?
6: Già. Hai dimenticato l'altra DeLorean nella mia epoca. E sono qui per vendicare il Garibaldi della linea temporale in cui tu l'hai ucciso.
3: E Garibaldi uccide il dottor Colombo.
6: Ho fatto bene ad uccidere sto coglione, così come ho fatto bene ad unificare l'Italia. Dopotutto, che mondo sarebbe senza Terroni?
0: Lo Zodi 105.
9: Disco retto.
10: Se fossi mia.
9: Disco retto.
10: Io ti legherei. Ti innamorerai.
9: Disco retto. La tua dolce musica nel clou.
11: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spompinare un bradipo alla velocità della luce per scoprire se è vero che a un certo punto gli esplode il culo. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col disco retto. E come ogni sera sono qui con un bradipo cieco che si fa le unghie sui miei coglioni per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore come quella che ci arriva dal nostro caro ascoltatore Gine Coccolo ed è dedicata alla sua amata Cavernosa. Cavernosa. Cara Cavernosa, dolce creatura dai capelli di seta, gli occhi da cerbiatto e la fica di una balena mutante. Come ben sai, nel mio lavoro di ginecologo, di vagine ne ho viste a bizzeffe. Vecchie, giovani, a stella, a brugola, infestate di rampicanti velenosi e con un minuscolo colosseo di denti da latte disposto tutto attorno alla zona clitoridea. Ma mai, mai e poi mai avrei immaginato che un giorno io, novello Pinocchio, torcia in mano e gambe tremolanti per l'emozione, sarei stato in grado di montare una tenda della Quechua fra le pareti vaginali della mia dolce amata. Ah, mia dolcissima Cavernosa, la tua patata è l'ottava meraviglia del mondo. Enorme, gigantesca, piena di antri nascosti, passaggi segreti e migliaia di piccole vagine comunicanti tra loro in un intreccio. In un inestricabile labirinto che sembra voglia dire lasciate ogni speranza, voi che sbagliate. E per farti capire quanto la tua grotta dell'amore sia preziosa per me, che voglio dedicarti questa dolce, dolcissima canzone d'amore.
9: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Eccola, la tua dolce musica nel cuore. Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro caro ascoltatore Ginecoccolo, dedicata alla sua amata Cavernosa. Mia dolcissima Cavernosa, è ormai una settimana che sono accampato nella tua fica. Ah, dovresti vedere com'è bello qui. Ci sono lunghe stalattiti di e misteriosi graffiti lasciati da chi è passato di qui prima di me. Ho anche trovato lo scheletro di un pirata con la benda sull'occhio, uno stagno magico abitato da fate, gnomi e pompieri con la sindrome. Ah, che bello! Che felicità! Grazie a te ho trovato il mio paradiso, amore mio. Grazie, mia dolce Cavernosa, ed è proprio per dimostrarti quanto ti sono riconoscente che ho voluto scrivere una canzone d'amore dedicata soltanto a te.
1: La

0: il vero amore, il vero sentimento. Siamo purtroppo, Gil, giunti al termine di questo appuntamento. Volevo segnalare a tutti i fan del disco retto che trovate le mie magliette e le mie felpe su zostore.it. Ovviamente c'è un codice sconto che è... Fabio Lisei, brutto comunista di merda, vai a vivere in Cina, chiocciola, pure tu, pellecchia del cazzo, insieme al tuo amichetto nano Tony Severo, .it. Alla prossima puntata! Ciao, merde!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.
2: Radio 105.

0: puntata precedente.
1: Il segreto di Donna Ruanda è... Vieni,
0: pregami tuo amore. Ora mettetevi comodi, perché inizia un'altra meravigliosa puntata di... Il segreto.
2: Oddio, Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
3: Eccomi, padrona. Mi scusi tanto. Stavo spolverando la macchina che fa i ditaline e piatti neg...
2: Giradischi! Si chiama giradischi, brutta ignoracchia! Piuttosto, hai sentito quel rumore sinistro provenire dal giardino?
3: Sì, donna Ruanda, ma pensavo fosse lei che stava facendo schioccare la vagina contro la quercia secolare come al solito.
2: E invece ti sbagliavi, brutta sguatterrona. Si dà il caso che da mesi ormai la mia fregna la faccio schioccare contro la Bete Ebete, che ha una corteccia più adatta alla mia mucosa vaginale. Ah, eccolo di nuovo, l'hai sentito? L'hai sentito?
3: Sì, donna Ruanda, cosa mai potrà essere?
4: Potrei farle la stessa domanda.
2: Maresciallo Sciallomare, da quanto tempo si nasconde sotto la veste della serva straccia?
4: Potrei farle la stessa mutanda.

0: eccolo di nuovo! È sicuramente qualcuno che cerca di spaventarmi, nella speranza che io riveli il mio
1: segreto.
0: Ma io non rivelerò mai il mio
1: segreto
0: a nessuno. A nessuno.
2: Non si allarmi, donna Ruanda. Magari è solo il giardiniere.
0: Impossibile, cretina. Non lo sai che io e il giardiniere abbiamo un trascorso anale? Adesso basta. Voglio proprio scoprire chi diavolo si nasconde là fuori. Chi viene con me?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma in senso sessuale.
0: Non si vede un cazzo qui fuori. Attenti a dove mettete i piedi. Ho cagato dappertutto stamattina.
4: Ma perché?
5: Che schifo.
4: Perché?
0: Oddio, chi va là? Chi va là?
3: Potrei farle la stessa domanda.
2: Aiuto! È il fantasma di un cavallo.
0: Non è il fantasma di un cavallo qualsiasi. È il fantasma del cavallo Bruzzo, il mio primo amore giovanile.
6: Donna Ruanda!
0: Cavallo Bruzzo, mi dispiace di averti ucciso dandoti fuoco durante un amplesso per il mio solo piacere sessuale. Potrai mai perdonarmi?
3: Potrei farle la stessa domanda. Love.

0: Sono venuto a vendicarmi, donna Ruanda.
1: No, cavallo Bruzzo, ti prego, non mi uccidere, ho le mie cose.
0: Non ti ucciderò, donna Ruanda. Farò ben di peggio. Rivelerò a tutti il tuo segreto.
2: Il segreto.
3: Davvero?
4: Sì, spara. Qual è il segreto?
0: Il segreto di donna Ruanda è che donna Ruanda in realtà è...
5: Bene, entregami tuo amore.
0: Donna Ruanda in realtà è Batman.

0: cavallo idiota!
1: Sì, è vero! Da giovane amavo vestirmi da Batman e farmela mangiare dai pipistrelli tutta la notte. Ma questo non è il mio segreto!
2: Te voy a cambiar el nombre para guardare il segreto.
3: Non è il tuo segreto? E allora quale cazzo è il tuo segreto, eh?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Qualcosa non mi torna. Cosa ha detto, scusi?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Entregame tu amor para calmar este dolor de no tenerte.
4: Brutta troia. Dico una cosa sola in questa serie. Se la dici tu, io non posso dire nient'altro. Ah! Abbiamo avuto un trascorso anale. Non è partito nessun flashback.

0: Lo Zoo di 105.
1: This

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai.
3: Più porno che mai.
2: Loro sono i super erotici.
4: Oh.
2: I super erotici.
4: Oh.
2: E queste sono le loro nuove avventure.
5: Baciamelo piano.
2: Scrotum City, nella sede segreta dei super erotici, quella con l'insegna al neon lampeggiante con scritto "I super erotici stanno qui", sta per accadere l'impensabile.
6: Super comparsa, benvenuto nella sede segretissima dei super erotici.
7: Beh, scusa, adesso lo sanno tutti che siamo qui, c'è anche il cartello fuori.
6: Impossibile, cosa te lo fa pensare?
7: Cioè, mi segna neon enorme fuori con scritto "super erotici stanno qui", anche scritto sbagliato,
6: Esatto, donna Pompino. Nessuno penserà mai che la reale sede dei super erotici è realmente sotto l'insegna. Esattamente come il codice segreto dell'arma di distruzione di massa. Nessuno penserebbe mai che 1, 2, 3, 4.
7: Figa, come il mio codice segreto della mail.
6: Super comparsa, ti abbiamo invitato qui perché abbiamo deciso di promuoverti, di darti una nuova identità, un nome da supereroe che tutti ricorderanno, un costume, delle armi segrete e una dignità.
7: Ma siete seri? No, sono commosso, vuol dire che finalmente potrò venire con voi e sentirmi realmente uno del gruppo. Potrò salvare gli innocenti con i miei poteri, che avrò un costume e delle armi tutte mie. Wow! Non ci posso credere, è il momento più bello della mia vita.
6: Sono felice per te, super comparsa. Ed ora è arrivato il momento di mostrarti il tuo costume.
2: Super comparsa, il quasi supereroe che non ha poteri, non ha costume, non sa recitare e ha un'espressione da coglione, sta per essere investito da una grande responsabilità.
7: Figo, ma posso sapere come mi avete battezzato?
6: Tempo al tempo. Ora ammira il tuo nuovo costume da super erotico.
7: Nero, di lattice, due buchi per i capezzoli, credo che siano all'altezza del petto. C'è una pallina nera che credo che vada in bocca. È una mascherina piena di perline luccicanti.
8: Bravo.
6: Bravo, bravo, benvenuto.
9: Wow.
6: E non hai ancora visto il retro, caro super comparsa.
7: Posso esprimere anche il mio disappunto? Non mi fa impazzirissimo.
6: Ecco la parte retro del tuo costume.
7: Che senso? Colgo, vedo una foratura.
6: Diamo un caro benvenuto all'ultimo arrivo dei super erotici. Super Inculaton!
7: Bravo! Cioè, aspetta un attimo perché...
10: Discorso!
6: Inculaton! Inculaton!
7: Allora, io volevo ringraziarvi per questa opportunità, ma purtroppo ho deciso di ritirarmi.
6: Porca puttana, proprio adesso non c'è tempo per discutere, Super Inculaton.
7: Ma ho mollato tutto.
6: C'è un'emergenza in corso.
7: Non sono più, sto morendo adesso.
6: Donna Pompino, cosa succede?
7: Sono infettivo.
6: Maledizione, ma com'è possibile? Lo avevamo sconfitto anni fa. Come ha fatto a liberarsi?
7: Sto andando alla macchina e vi ringrazio. Sono stati anni meravigliosi, lavoro assieme. Io.
6: Il malvagio Frocionfoli è un mostro gigantesco con fortissime tendenze omosessuali. L'ultima volta che è arrivato sulla Terra si è inculato tutto il Giappone, un terzo della Cina, svasato i culi di mezza Germania.
7: È brutto.
6: Dilaniato Mykonos e altri 15 stati americani.
7: Deve essere una persona orribile.
6: Esatto, cioè, donna
7: Pompino. Da soli.
6: E ha un cazzo di proporzioni indescrivibili.
7: Porca miseria, chissà come è fortunato.
6: Il suo pene ha un siero che trasforma tutti in frocionfoli come lui.
7: Porca miseria, mi perdo tutto questo. La sfortuna.
6: Ora che sei ufficialmente un super erotico, con un nome e un costume, non puoi tirarti indietro. Forza! Tutti sulla maestro nave all'attacco!
7: Assolutamente non ho neanche. Non mi tirate! No!
11: Venite qui, terrestri! Datemi il vostro culetto! Così diventate tutti fracionfoli come me! Mi brucia.
7: Ha vinto. Secondo me ha vinto.
6: Silenzio.
7: Adesso io guardandolo così.
6: Silenzio,
7: è
6: super Inculaton. Non cantar vittoria troppo presto, Frocionfoli. Dovrai prima vedertela con...
7: Con Hulk. Chiamiamo Hulk, che è il più forte di tutti, no. Gli mette le mani addosso.
6: Te la dovrai vedere con un nuovo super erotico.
7: Porca miseria, c'è Thor 2.
6: Ti
7: Thor
6: presento 2. Super Inculaton.
7: Fatelo entrare, bravo. Bravo, dov'è? Non c'è, non è venuto. Lei ha vinto, le stringo la mano ufficialmente.
1: Dai, zitto.
7: Pure lei sì, c'ha un carattere.
1: Ma guarda che bellino questo Super Inculaton. Tutto vestito di pelle, con la pallina di cuoio in bocca e il suo bel buchetto in bella vista. Sei mio, ricchione!
7: A parte il fatto che comunque il fatto che mi stia carezzando mi dà profondamente fastidio, perché io sinceramente sono eterosessuale. Non ho nulla contro le famiglie LGBT, però si renda conto della situazione.
1: Taci!
7: Vabbè, tutta questa teatralità la vedo.
6: Vai, Super Inculaton! Fai il suo gioco! Vai, distrailo!
7: Ma vai, distrai cosa? Cosa mi devo dire? Ehi! Cosa fa? Ehi! Non mi baciare il collo, che era.
1: Sì, sto arrivando! Sto arrivando!
7: Finirmi sulla faccia! Puoi finire sulla
1: giro
7: pancia.
1: Mi sono innamorato! Mi sono, devo dire a mia madre! Bello!
6: Dai, Super Inculaton! Continua il suo gioco, che tra poco interveniamo!
7: Allora, io mi sento a disagio, fortemente a disagio.
1: Dai, zitto! E guarda cosa ho da proporti! Ah, guarda che bella minchia che ho!
7: Ah, non è venuto in moto? Oh, la madonna! Ma ci paghi il bollo?
6: Stai andando forte, Super Inculaton! Non vorremmo disturbarti, tu continua pure! Ci rivediamo alla base!
7: Guarda, ho già preso la camera d'albergo, Iron Man!
3: E non fare tardi a cena, birichino, eh!
7: Siete stronzi, dove andate?
1: Ce ne abbiamo le sigarette?
7: Non fumo. Guarda, purtroppo ho anche una malattia trasmissibile della pelle, orribile, fa cadere le braccia.
1: Anche
7: roba...
1: io, tre AIDS!
7: La madonna!
2: Come andrà a finire?
7: Come vuoi che finisca? Me lo sta pennellando sulle chiappe!
2: Riuscirà a distruggere il terribile Frocionfoli grazie alle sue armi potentissime?
7: Quali armi? Sono vestito di lattice! Questo mi sta ignorando!
2: Lo scoprirai nella prossima puntata intitolata Frocionfoli e Super Inculaton in viaggio di nozze.
1: Bravo, bravo!
7: Dai, senza baci in bocca, ti prego!
1: Bravo!
7: Allora, madonna, ci sai che fare?
1: Sì.
7: Sai che dall'elementare che non sento un bacio così? Sono coinvolto.
1: Io sono ricco, ho una casa grande.
7: Senti, stavo pensando una cosa. Ma per una roba seria o...
1: Tu dammi il culo e poi si vede.
7: Ma vorrei delle rassicurazioni, sai, per me. Comunque, vista anche la dotazione, potrebbe essere una semiparesi dal busto in giù.
1: Meglio così dopo non ti muovi più. Bello, sì, come quello degli X-Men. Poi te mettiamo pure dentro cerebro. Vai a aperte le sinapsi, grande. Fatti in culà che te mettiamo sulla seggiola, vai.
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Disco Retto.
1: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa accendere un mutuo trentennale con la zingara dagli incisivi di ottone che avete conosciuto nel parcheggio del supermercato. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che cerco di cagare un fascetto. E come ogni sera sono qui che cerco di cagare un vascello pirata dopo aver ingoiato mezzo chilo di mattoncini Lego per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro caro ascoltatore, l'esimio professore Augusto Latini, ed è dedicata alla sua amata porno alunna. Cara porno alunna, ti scrivo questa lettera mentre con l'altra mano traduco la metafisica di Aristotele in giapponese farfallino. Ah, mia dolce, dolcissima porno alunna, chi l'avrebbe mai detto che io, un professore universitario di mezza età, felicemente sposato con una cozza atomica, capace di spegnere qualsiasi erezione con un solo sorriso, un giorno si sarebbe follemente innamorato di una mega gnocca 25enne col culo di marmo e due tette buone per fare una spagnoletta a 10 dinosauri alla volta. Ah, è proprio vero quel che scrive il poeta. L'amore è cieco, mia dolce porno alunna. E il nostro è stato il sentimento più sincero e disinteressato che si possa immaginare. Non sai quanto mi fa felice che tu, decelebrata dai capezzoli di miele, abbia vinto con le tue sole forze il concorso pilotato per diventare la mia assistente personale. Ah, mia tenera, vacchissima porno alunna, non ascoltare le male lingue. Quel posto te lo sei sudato. E come se te lo sei sudato? Ore e ore chinata sui libri mentre io te lo buttavo incensando. Ore e ore chinata sui libri mentre io te lo buttavo di continuo in c***o con la furia di un vogatore posseduto dal demonio. Gli sforzi da te profusi per raggiungere la tua meritatissima posizione sono davvero encomiabili. Ah, amore mio, non ti vergognare se le tue labbra hanno preso definitivamente la forma della mia cappella. O se sembri un ghepardo albino quando qualche studente ti abbaglia per scherzo con il Luminol. Tu sei una grande, una grandissima accademica, mia dolce porno alunna. E quando finalmente imparerai a scrivere correttamente il tuo nome, nessuno potrà più dire nulla contro di te. Ed è per farti capire tutto l'amore e il rispetto che nutro per la cagna che, per l'amore che sei, che voglio dedicarti questa dolce, dolcissima canzone d'amore.

0: il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del professor Augusto Latini, dedicata alla sua amatissima Porno Alunna. Mia dolce Porno Alunna, perfettissima fra tutte le vacche, spero che tu non abbia frainteso le mie parole. Io non ti vedo come un oggetto, assolutamente no. Non ti vedo affatto come un'idiota bambola di carne su cui sfogare senza ritegno i miei istinti più selvaggi in cambio di favoritismi. Quando ti guardo, io vedo altro, molto altro. Vedo la tua amica Giovanna, per esempio, quella con lo stacco di coscia di 1,5 metri e lo sguardo da pantera in calore. E qui, purtroppo, arrivano le note dolenti, amore mio. Giovanna si è impegnata molto, davvero molto ultimamente, dimostrando un indice di vacchitudine ben superiore al tuo. Ed è quindi con il cuore straziato che mi trovo costretto a revocare il tuo assegno di ricerca e rimpiazzarti mio malgrado col puttanone appena menzionato. Sono certo che saprai perdonarmi, amore mio, ed è per farti capire quanto queste 3 settimane siano state importanti per me che voglio dedicarti un'ultima dolce canzone d'amore.
1: Amore, lo sai che c'è? Tua cugina fa i bocchini molto meglio di te.

0: Il vero amore, il vero sentimento. E anche oggi si conclude così questo appuntamento dedicato all'amore. Voi continuate a inviarmi le vostre lettere cariche di sentimento al mio nuovissimo indirizzo mail, che è: non credete mai a una parola di quel coglione di Fabio Alisei che non sa assolutamente un cazzo. Chiocciola vale lo stesso per Tony Severo e Rosario Pellecchia. Punto, siete dei creduloni del cazzo. Alla prossima puntata! Ciao belli!
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.
3: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
4: È tutto fatto.
3: This is a zoo. This is a zoo.
4: È perlizia.
5: Vai, dai!
0: Per lui doveva essere una giornata come tante. La gioia di andare a lavorare in una radio nazionale.
6: Ma di chi? Di chi dei tre?
0: La felicità di affrontare il microfono e sparare battute divertenti per far divertire i suoi ascoltatori.
6: Ma chi dei tre?
0: Quando ad un certo punto...
7: Sai che ti ha pisciato in bocca Luca Alba?
8: Annotatelo.
7: È brutta sta cosa che è successa.
8: Sì.
7: Ma spiegami un attimo, perché sono curioso. Cioè lui stava... perché ho visto che ha un ma ti rendi conto che lui da moscio ha il cazzo così lungo che gli esce dalle mani da moscio?
0: Uno degli elementi dello zoo estrae il suo pene e inizia a gingillarlo come se fosse l'elica di un elicottero.
8: Era andato a pisciare il merda, ha cominciato a volteggiarlo, io ho sentito plic, poi senti il sapore di ammoniaca salato, il mio cervello ha detto: hai bevuto piscio.
7: No.
0: Quando a un certo punto il cazzo col beccuccio spara una goccia di piscio nella bocca.
8: È stata una roba, Marco, te lo giuro, no? Io sono un professionista. Invece di andare a sboccare sono rimasto indietro.
7: Ma ti è entrata in bocca o sulle labbra?
8: In bocca. Mi ha pisciato in bocca.
7: Io ho visto la scena, che lui ha fatto proprio un elicotterone di quelli grossi.
8: Sì. Lui ha cercato di decollare praticamente. E mi ha praticamente pisciato in bocca.
9: Come la fai lunga però.
0: La pisciata nella bocca.
7: Com'è l'idea? Come si vive con l'idea di aver pisciato in bocca a Paolo? Che uno comunque...
9: Allora, è stata una sensazione particolare, nel senso che... Allora, è stata una sensazione particolare, nel senso che... Allora, durante la pubblicità io sono andato a fare la pipì. Mm-hmm.

0: La pisciata. Presto al cinema.
1: No.
0: Pisciata nella bocca.
1: E basta, e tu non ridere.
2: Che cosa vuol dire presto al cinema?
1: Io ho subito un trauma.
0: La pisciata nella bocca.
1: E non ripartiamo.
3: Lo Zoo di 105.
4: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
5: Eccoci, quanto amore, quanto sentimento. Sono il vostro Malberto Sventura e ho speso un sacco di soldi per fare questa bellissima sigla nuova del nostro programma preferito.

nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio abbracciare il cazzo da un centinaio di valorosi lillipuziani per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strozzina ed è dedicata al suo amato Incallito. Caro Incallito, sono qui che spargo glitter sui sette porri che circondano il mio bel naso alla Voldemort e penso a te, amore mio. Ah, ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Mio dolce Incallito, tu avevi una dritta sicurissima su un cavallo chiamato Furia Zoppa e mi chiedesti in prestito 100.000 euro al tasso dell'8% al minuto, con la promessa di ripagarmi entro sera o diventare il mio schiavo sessuale. Come ben sai, Furia Zoppa fu colpito da un ictus fulminante alla prima curva e da allora io e te siamo diventati davvero inseparabili. Ma mai, mai e poi mai avrei pensato che io, una modesta ragazza con i piedi da goblin, la vagina sopra l'ombelico e una tozza gobba munita di capezzoli sulla spalla destra, avrei potuto possedere un uomo bello come te, amore mio. Già, ogni volta che mi vomiti in faccia piangendo mentre facciamo l'amore, non posso fare a meno di credere di essere la donna più fortunata del mondo. Ed è per farti capire quanto sono felice che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara strozzina, dedicata al suo amato incallito, che continua così. Mio dolce, dolcissimo incallito, non potrò mai ripagarti per tutti gli indimenticabili momenti che abbiamo passato assieme. Quando chiudo gli occhi, mi sembra di vederti ancora qui, sdraiato accanto a me, che mi accarezzi dolcemente i capelli dei piedi, mentre io, con ancora i bigodini e i peli del naso, mi metto il mascara attorno all'occhio buono. Oh, mio dolce, dolcissimo incallito, sai, passerei volentieri il resto della tua vita con te, ma purtroppo ieri ho conosciuto un aitante culturista che ha urgente bisogno di 2 milioni di euro per pagarsi la riduzione chirurgica del pene.

ovviamente follemente innamorato di me. Quindi è col cuore straziato fra le mie tre dita palmate che sono costretta a lasciarti. Ah, amore mio, hai 8 ore per pagarmi i 20 miliardi di interessi accumulati in questi 2 mesi, altrimenti ti faccio spezzare le gambe e poi te le infilo dolcemente su per il culo. Ed è per farti capire quanto è urgente che tu estingua il tuo debito che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

il vero amore, il vero sentimento. Siamo Gil giunti al termine anche di questa fantastica puntata del Disco Retto. Vi ricordo il mio nuovo indirizzo mail a cui potete mandare le vostre calde lettere d'amore, che è

0: This is a zoo, only for you.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia.
2: Più lunga e insulsa della storia.
1: Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
3: Nella puntata precedente...
4: Chiami di Natale, mi fai gli auguri.
5: Certo, ma certo.
6: Signora, le manderemo i marocchini di Natale che la svaligeranno la notte del Santo Natale.
4: Sì, bellissimo. Sì,
5: bene.
4: Dai.
5: Bene, signora. Allora.
4: Arrivederci, ciao. Anzi, sono contento di averti sentita.
5: Anch'io. Tantissimo. Anch'io. Grazie, signora.
4: Come fosse mio padre. Io ti voglio
6: bene. Sì, signora.
5: Preferisco figlio, signora. Figlio.
6: No, va bene, sa che sta lì l'età.
4: Sì, è nato, appunto.
6: Come fosse suo padre, addirittura.
5: Esatto. Le voglio bene, signora.
4: No,
5: arrivederci.
4: Le voglio bene come fosse mio padre. Perché ormai mio padre non c'è più.
6: E lo sostituiamo con uno speaker radiofonico, giusto? Che sia
5: va
6: così.
5: Bene. Salve signora, grazie.
4: Salve. A voi.
6: Salve signora.
5: È sempre porco, signora. Sempre sia lodato.
6: Sempre sia lodato. Amen. In gloria.
4: Ciao.
7: Cari ascoltatori, mettetevi comodi, perché per i prossimi 22 minuti assisterete alla cosa più assurda mai successa nel nostro programma. Vi sconsigliamo di ascoltare questo blocco se soffrite di ansia o attacchi di panico, perché l'effetto potrebbe essere psicotico e psicadelico. Buona visione. Benvenuti a Santina e il record mondiale di ciao.
4: Ciao. Saluti me, Poldino.
5: Ciao.
4: Poldino è anche.
6: Ciao.
4: Obama.
5: Ciao.
4: Salutami tutti.
6: Ciao.
4: Anche Palmieri.
5: Ciao.
4: Poldino.
6: Ciao.
4: Anche Obama.
5: Ciao. Signora, ciao. signora.
4: E dimmi.
5: Ciao.
4: Mi ricordo ancora quando sono andato a tirare.
5: Ciao.
4: A copare
6: Ciao.
4: Mamma mia, con Obama e con Poldino.
6: Ciao.
4: Mamma, quante ne abbiamo fatte.
6: Ciao.
4: Abbiamo stato anche in montagna.
5: Ciao.
4: Siete bravi. Ciao.
5: Signora.
6: Ciao.
4: Bellissimi, siete tutti belli, anch'io. Sono benissimo.
6: Sei bellissima, ciao.
4: Ciao. Il video è partito, non c'è più.
6: Ciao.
4: Anche la mascherina non lo metto più io.
5: Ciao.
4: Salutatemi tutti.
6: Ciao.
4: Tutti i miei amici.
6: Ciao.
4: Ciao Poldino.
5: Ciao.
4: Aldo.
6: Ciao.
4: Ciao. Ho messo sullo spezzatino che è un profumo da Maxi.
6: Ciao.
4: La polentina è buona.
6: Ciao.
4: Ciao. Sempre ciao.
8: Sì, ciao.
5: Ciao. Ciao, ciao,
6: ciao. Ciao, ciao,
5: ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Ciao.
4: Ciao. Ci sentiamo comunque.
6: Va bene, ciao.
5: Sì, ciao.
8: Dai, ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao, bella.
6: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao, ciao a tutti.
6: Ciao.
4: Ciao a tutti.
6: Ciao, ciao.
8: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao. Salutami Poldino.
8: Sì.
6: Ciao.
5: Sì, ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
8: Ciao.
5: Ciao. Ah, ciao.
4: Anche Obama.
6: Sì, ciao. Sì, ciao. Ciao, ciao, ciao.
5: Sì, sì.
6: Ciao.
4: Ciao.
5: Ah, dimenticavo, ciao.
8: Ciao.
4: Sì, ci sentiamo, ci vediamo.
5: Sì, sì.
6: Ciao.
5: Ciao, Natale, ciao.
4: Mi gustaría vedere Obama, Poldino.
6: Ciao.
5: Ciao.
4: Anche Alfio.
6: Ciao.
4: Ma è difficile vedersi.
5: Ciao.
4: E venire fino a Milano.
5: Ciao.
6: Ciao.
4: Oppure se in America, non lo so.
8: Ciao.
6: Ciao, ciao, ciao,
5: ciao, ciao, ciao. Ciao,
6: ciao, ciao.
5: Ciao,
6: ciao,
5: ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
8: Ciao.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
4: ciao. Ciao, ciao,
6: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
4: ciao, ciao, ciao,
6: ciao, ciao,
5: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
6: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
4: ciao, ciao,
6: ciao,
5: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
4: ciao, ciao,
6: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
4: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
6: ciao,
4: ciao,
6: ciao,
5: ciao, ciao,
4: ciao, quello che è morto, tutta la famiglia.
6: Ciao,
8: ciao,
4: ciao,
6: ciao,
5: ciao.
4: Tante cose che succede nel mondo.
6: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao, ciao, ciao,
5: ciao, ciao, ciao, ciao,
6: ciao, ciao, ciao,
5: ciao,
4: il papà di Sari Pietro.
6: Ciao. Pietro, ciao, ciao,
4: non si va più a sentire,
8: eh sì, ciao,
6: sì, ciao, ciao,
4: perché hai in mente alle pecore.
6: Ciao,
4: pecoraro,
6: ciao, ciao,
5: ciao, ciao,
8: ciao,
4: ciao, ciao, ciao,
6: ciao, ciao,
5: ciao, ciao, ciao.
4: Ti saluto,
8: eh sì,
5: ciao,
6: ciao,
5: direi che ora sì, ciao.
4: Mi saluto perché devo andare.
8: Ciao.
5: Sì. Ciao, ciao, ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
8: Ciao,
4: ciao, ciao. Ciao.
5: Ciao, ciao, ciao.
4: Ciao, ciao anche te.
6: Ciao.
5: Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao.
6: Ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
4: Sto curando l'insalata. Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao, siete ancora lì. Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Okay. Ciao, ciao.
6: Ciao, ciao, ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
11: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
10: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
11: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
12: Tu no invece.
11: Io no, io no, io no.
10: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
11: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
12: Sì.
6: Sì.
11: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
6: sì, sì,
11: e vi porta alla morte, capito? Ah, morirete.
12: Sì.
11: Quando...
12: L'anima dove va?
11: Vai in cielo.
8: Dove?
11: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
6: Col coniglio.
11: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
8: Sì, cioè?
11: Non è che puoi entrare,
8: No. Ah, no?
11: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
8: Sì.
11: La vedono bene.
8: Dice, analizzano,
11: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso.
6: Vabbè.
11: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
8: Sì.
11: Ti mettono all'inverno.
8: Ah.
11: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
8: sì.
11: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo,
8: Sì.
11: E diciamo dove ti avvicinare.
8: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
11: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
8: Ci sono le macchine?
11: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
8: Bianche.
11: Che bianche.
8: Come sono le strade anche?
11: Sì, ci sono le strade, però a
8: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
11: No, le case non sono fatte di nuvole.
8: No.
11: Sono fatte di cazzi.
8: No,
11: sono
8: no.
11: fatte
8: no.
11: di cazzi. Lì in paradiso
8: rimuori ancora,
11: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
8: Quindi,
11: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
8: no.
11: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
8: mica la sfonda.
11: Ma che la sponda, quale sponda, che cos'è, un camion rimorchio? Ma quella sfonda, dai,
8: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
11: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
8: Com'è?
11: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
8: è una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
11: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
8: Le grotte di Toirano, maestro.
11: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
8: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
11: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
8: Ah.
11: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
8: Sì.
11: Dai, comincia tu, dai. Poi... Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
8: Scusami, com'è l'inferno invece?
11: L'inferno è un casino, Elio.
8: Ah.
11: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
6: Addirittura?
11: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
8: No.
11: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
6: No.
11: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
6: Contemporaneamente, quindi è difficile.
11: Contemporaneamente.
8: Se non ti scappi.
11: E guai se una goccia vai per terra.
8: Cosa succede?
11: Te la fanno leccare.
8: No.
11: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
8: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
11: Ci sono due donne.
6: Che
11: vedono, da dove è venuto fuori la goccia.
8: Due controllori.
11: Due controllori sono donne.
8: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
11: Niente.
8: Niente.
11: Con una velocità, non so, di 60.
8: Dov'è?
11: Volte.
8: Sopra, sotto, destra, 60...
11: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
8: Si va in metro?
11: È, come si dice, è nell'aria proprio. Tra...
6: Nell'aria, sì.
11: Capito?
8: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
11: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
8: 12 lingue?
11: Sì, dice, diciamo, swan, tomorrow you want less, poi dice,
8: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
11: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
8: E fisicamente come sei all'inferno?
11: Cazzo.
8: Tutto
11: sei una soava donna.
8: Una soava donna.
11: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
6: È una visione
11: celtica. Una suora soava.
6: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
11: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
6: No, trimonologia, etimologia.
11: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
8: Ma noi dove andiamo, secondo te?
11: A fare in culo, subito adesso.
8: Grazie.
12: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: is the zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Renata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Mattia da Piossasco, ho 32 anni e volevo dedicare una sderenata alla mia compagna Letizia di 34. Vende il pesce al mercato, ma fategli capire che deve prendere anche il mio di pesce. Chiamare dopo le 15, prima deve pulire i pesci.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, tu sei Letizia, giusto?
3: Sì.
2: Ciao, sono Umbriake. Ti chiamo perché mi ha scritto Mattia, il tuo compagno,
3: sì?
2: Che ti voleva dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
3: Sentiamola.
2: Togli viva la voce però, così il bambino...
3: Sì.
2: Andiamo!
4: Leti, leti, leti, Letizia, che tratti il pesce con cura e dovizia. Hai sempre a che fare col pescato di giornata. Tu sei

0: Letizia, ci sei?
1: Ci sono, bellissima sdrenata, guarda.
0: Ah, grande, sto contento. Vuoi dire qualcosa a Mattia?
1: Che lo amo tanto lo stesso.
0: Lo ami tanto lo stesso, ok. Beh, tieni di cura al pesce suo pure ogni tanto, che qual si è lamentato. Mi raccomando, poi tu ne capisci pur di roba ittica, quindi dovresti essere esperto.
1: Certo, lavoro con il pesce.
0: Appunto, la voglia cresce, no?
1: Ma certo.
0: Mettigli un Jeff in culo pure a lui quando fa l'amore.
1: Va bene.
0: Grazie assai, Letizia, ti mando un bacione.
1: Grazie anche a voi, un bacione.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Antonio da Napoli. Chiamo per dedicare una sderenata a mia moglie Rosanna, che da quando abbiamo avuto figli non si tromba più. Che cazzo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Rosanna?
4: Yeah.
0: Ciao Rosanna, io sono Umbriake. Ti chiamo perché Antonio mi ha mandato una mail e ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
4: Ma non ci credo proprio.
0: E invece la realtà, qua stiamo a posto per farti una bella canzone dedicata a te. La vuoi sentire?
4: Sì.
0: Dai, dai, te la faccio sentire. Andiamo!
5: Rosanna, Rosanna, da quando sei una mamma, Antonio deve fare da sé.

0: Ti è piaciuta la canzone, Rosanna?
1: Bellissima, proprio belle parole, devo dire la verità, bello, sono emozionata.
0: Mo, che bello, sono contento. Vuoi dire qualcosa a chi le strunze Antonio?
2: Ti amo Antonio.
1: Grazie Antonio, bellissime parole.
0: Eh sì, io sono il poeta della vagina, lo sanno tutti ormai. Passate una buona sera, ma siete due, quante persone siete? Io vi sento più di una persona.
2: Siamo due Rosanne.
0: Ah, due Rosanne, mo è fortunata Antonio, due alla volta, mo hai capito?
1: Rosa e Anna,
2: è perché una dorme e una gliela dà, capito? Facciamo...
0: Ah, state bella organizzata allora, mi piace, è una bella idea familiare.
1: Antonio è molto esigente.
0: Beh, complimenti per l'originalità allora. E dalle, fatevi una bella mucchiazza stasera allora. Arrivederci.
1: Grazie, tanto, grazie.
0: Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Lo Zoo di 105. Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
4: Eccoci tornati, sono il vostro amatissimo Malberto Sventura e sono pronto per un'altra entusiasmante puntata del Discoretto. Sigla nuova, sulle mani.

quanto amore, quanto sentimento, quella dolce dolce emozione che vi fa pattinare sul ghiaccio con una testa di maiale infilata nel buco del culo. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui che mi zebro il cazzo nel tostapane per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice scienziatissima ed è dedicata al suo amato Porcellone d'India. Caro Porcellone d'India, mia dolce, dolcissima cavia da laboratorio dell'amore, neppure nei miei sogni più bagnati avrei sognato di trovare un uomo talmente disperato e bisognoso di soldi da accettare di sottoporsi ai miei pericolosissimi esperimenti atti a dimostrare la relazione fra elettroshock testicolare e bestemmie pronunciate al minuto. Ah, ah, mio caro, carissimo Porcellone d'India, quanti dolci momenti abbiamo trascorso in questi due ultimi anni, come quella volta in cui facemmo l'amore al chiaro di luna dopo che ti avevo costretto ad ingoiare un alveare sano sano e tu piangevi e ti dimenavi di gioia mentre io ti montavo selvaggiamente tappandoti la bocca e il naso con tenere colate di cemento e ricoprendoti di dolci cazzotti sullo sterno fino a farti perdere i sensi dal piacere. Ah, o quella volta in cui mi infilai in retromarcia un simpatico piranha nella bagiana e ti costrinsi a scoparmi a testa in giù fino a ridurre il tuo pene a un misero torsolo grondante di sangue e nettare dell'amore. Sì, mio dolce Porcellone d'India, grazie a te le mie vitali ricerche hanno fatto davvero passi da gigante. Ed è per farti capire quanto il tuo aiuto sia stato importante per me che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

0: porco.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice scienziatissima, dedicata al suo amato porcellone d'India, che continua così. Mio dolce, dolcissimo porcellone d'India, mentre sono qui che riguardo il video dell'esperimento in cui ti affogo in una vasca di maionese, mentre una mano meccanica ti torce i coglioni in senso antiorario alla velocità del suono, non riesco a trattenere una lacrimuccia di malinconia. Sono ormai 3 giorni che ti ostini a non respirare e comincio seriamente a temere che sarò costretta a frullare il tuo corpo e darlo in pasto alla batteria di topi radioattivi a cui sto insegnando la breakdance. Ah, è vero, è un vero peccato che la nostra storia debba finire a causa di un'inezia come la morte. Ah, dolce amore mio, addio dunque, addio mio tenero porcellone d'India, e sappi che se ti può consolare, sei stato l'unico uomo che io abbia mai visto piangere, eiaculare e liberare le viscere nello stesso istante. E per farti capire quanto il tempo passato insieme sia davvero speciale per me, ti dedico quest'ultima canzone d'amore.
2: Giorno

il vero amore, il vero sentimento. Siamo purtroppo, Jill, giunti al termine di questa ennesima puntata del Disco Retto. Continuate a inviarmi le vostre lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail che...

0: This is Mega Merd. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La nuova stagione sta per cominciare. Sono tornati più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Loro sono i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Che figone! Stop, fermi tutti, sospendete l'orgia di Capodanno. Manca un minuto alla mezzanotte. Dai, tutti sul balcone. Certo, donna Pompino, come di consuetudine, per festeggiare l'anno nuovo, invece di stappare una bottiglia di champagne, mi farò un segone per sborrare esattamente allo scoccare della mezzanotte. Via con il countdown!
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Prepara i bicchieri, apri la bocca, super comparsa.
5: Aspetta, lascia la testa.
3: Zit.
5: Lascia la testa.
3: Dai, apri la bocca.
5: Non tirare i capelli. Ma
3: che cazzo succede? Perché vi siete fermati?
5: A parte il fatto che mi stavi schizzando in gola? Perché l'orologio biologico si è bloccato a mezzanotte, meno un secondo, Iron Pen.
6: Anche il mio!
7: Sì, anche il mio!
3: Merda! Qualcuno ha fermato il tempo. Questo vuol dire che siamo bloccati per sempre nel 2020.
5: Nostra
3: Calma, ho tutto sotto controllo. C'è solamente un essere in grado di fare una cosa del genere: il malvagio Puttanos. Ma noi lo fermeremo. Vi giuro che entro la fine di questo giorno usciremo da quest'anno di merda.
5: Grazie al cazzo, se il tempo si rimane bloccato così saremo sempre così.
8: No, ma perché non si attiene? Perché no? Perché si attenga, non aggiunga, no?
3: Rovina.
8: Non c'è bisogno, eravamo una sceneggiatura solida.
3: Eravamo perfetti.
8: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
5: L'hai detto sbagliato anche lei, mi pare.
8: No, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
5: Non c'è la virgola.
8: Ma chi se ne frega, lo deve dirmi che lo deve leggere. Non è che compare a monitor, non è un karaoke che c'è scritto il testo sotto.
5: Ma sai che...
8: grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato, questo giorno non finirà mai.
5: Però io in Etiopia ho avuto un'infezione che mi ha eliminato la memoria a breve termine.
8: Mortale?
5: Quindi... No, sono vivo.
8: Peccato, porca.
5: Vabbè, ci provo.
8: Prego.
9: Action!
5: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai, punto.
8: Cut! Perché punto? Perché lei legge punti? Cos'è, una macchina da cucire? Ma perché legge punto? Non è un telegrafo.
5: Preferisce che dica sospensione?
8: No, non deve dire niente. È il senso della frase in cui lei dà la sospensione. Quindi questo giorno non finirà mai.
9: Action!
5: E grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
9: Cut!
8: È cascato in un burrone. Con una macchina.
5: È la sospensione.
8: Ma la sospensione deve essere interiore. Tanto questo giorno non finirà mai.
5: Vado.
8: Senti il respiro.
5: Sì. Prego.
9: Action!
5: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
9: Cut!
8: Perché gode? Ha fatto un verso da ghiottone.
5: Ha fatto la sospensione interiore, me l'ha detto lei.
8: No, ma interiore, se lei la esteriorizza non è più interiore, scusi. Interiore deve sentire lei il suo cuore che si eleva fra le nuvole. Mai!
9: Action!
5: Se il tempo rimane...
8: No, adesso Robocop, no! Cioè, se mi parla come grillo parlante, torniamo indietro. Cioè,
5: continuiamo... meno.
8: Stiamo spostando indietro il problema. Prima il problema era su mai, mo è su grazie al cazzo.
5: Ok.
8: Prego.
9: Action!
5: grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
3: Bella.
8: Perfetto. Bella. Perfetto. Bella. Prego, bella. Continuiamo.
5: Sono stato bravo veramente.
3: Sì, sì, sì, perfetto. Riattacco, riattacco.
9: Action!
3: Super comparsa! Cos'è questa tutta?
8: No, questa tutta un camel, però no, cioè, no, vabbè. Cazzo ride, cazzo ride.
3: Come? Scusate. Sono l'attore principale, testa di cazzo.
5: Ho sbagliato, mi sembra.
3: E allora, gli attori principali sbagliano spesso.
5: Ma quando sbaglio io mi prendete in
3: ma
5: giro.
3: Ma vai a fare in culo.
8: Prendiamo in giro, noi insultiamo lei, sua madre e quel cesso della sua ragazza. Prego.
3: Super comparsa, cos'è tutta questa negatività? T'è andato di traverso il panettone?
5: Ad essere sinceri mi metto un po' a disagio il fatto che mi parli puntandomi il cazzo in bocca, però...
3: Tranquillo, ho un perineo d'acciaio io, in anni di onorata carriera, non mi è mai partito un colpo.
5: Porca occhio!
3: Scusa, è partito un colpo.
5: Mentre lo stavi dicendo, sembrava una gag comica, mi hai sbattuto in un occhio.
3: Vabbè, 2020 di merda, diciamolo. Forza!
5: Lo dico io, scusa, cioè io che ce le sopracciglia incollate.
3: Vabbè. Forza! Dobbiamo far ripartire il tempo al più presto. Per questa missione ci servirà la squadra al completo. Contattate i seguenti super erotici. Testo Terrone, lo scappellato matto, Anal Never, Spider Imene, l'uomo coi peli dentro le palle, Capitan Sfintere, la donna che riesce a sputarsi nel c***o, il Chalice della Libertà, Cappella senza buco Man, Super Mario Brosio, Eddie Vedder Woman, il Rolling Stronzi, la maga Ingoyò, Ralph Cacasucchio, Inculator, Topo Gigio, no, quello fa il programma alle 6. Topo Frigido, Sbozilla, Lady Gana, le ragazze di piccole labbra crescono, Ralph Super Maxi, eroinomane, la principessa Sissi Filid.
6: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Sei!
3: Pronto, signor Ennio?
2: Chi sei?
3: Sono Jena Plinski.
2: La chiappe per... Vacca, cosa vuoi? Che ci sei?
3: Plinski!
2: Plinski! Che cosa vuoi?
3: Buongiorno, signor Ennio, come sta?
2: Buongiorno! Che cosa vuoi?
3: Senta, l'ho chiamata per contattarla perché il comune di Reggio Emilia ha deciso di trasformare il suo terreno in un parco di Natale.
2: Ancora con la mia tara?
3: Sì.
2: Ma non la do via la mia tara non la do via mica.
3: Si immagini i bambini che vengono a vedere le vacche e lei...
2: I bambini, porca la... Adesso fa un freddo del porco del...
3: Allora,
2: dove
3: si...
2: li metti i bambini? Devono stare a casa al caldo, porca la...
3: Senta, signor Ennio, allora il parco si chiamerà Uovolandia. Ehi. Bellissimo nome.
2: Che porco non... Come non devo chiamare? Ai, aglia!
3: Uovolandia!
2: Uovolandia!
3: Benissimo! No, giusto come l'ha detto lei, Uovolandia!
2: Uovolandia!
3: Uovolandia! Senta, sarà aperto il parco Uovolandia dal 20 dicembre. Come? Uovolandia! Esatto, sarà aperto dal 20 dicembre al 7 gennaio.
2: Porca la...
3: Poi ci sarà la Uovo Via, bellissima da vedere. Uovo via.
2: Che cos'è?
3: Sono delle uova giganti che portano i bambini in giro per il parco, una roba bellissima, la uovo via.
2: Baccala, perché devi prendere il mio?
3: Perché noi pagheremo €1 milione.
2: Non mi interessa, si possa mettere in quattro bambini.
3: Allora, senta,
2: è tanto bene metterli nella stalla, fargli un orario di merda.
3: Benissimo, lei vedo che è un uomo molto intelligente. Adesso le passo l'architetto per definire certi punti proprio per quanto riguarda
2: l'architetto. Passami l'architetto. Dai.
3: Gli dica sempre che ha parlato con Jena Plinski per Uovolandia.
2: Cosa viene? Possibile per non sentirti, brutta merda!
4: Ma io ti devo portare le vecchie da burrare!
2: Ma te non devi venire, te si deve murare, ti deve murare un toro, ti deve murare, bastardo! Fallo tu io!
4: Ma scusa! Ma ti devo portare le vecchie!
2: Vado a prendere da solo.
4: Dobbiamo costruire Uovolandia.
2: Perché ti puoi costruire una casa di legno? Ti devi costruire una casa di legno. Noi poi dopo una buca te la faccio.
4: Allora dimmi dove ti porto le vecchie.
2: Vengo tu io con la macchina, con la panna. Vengo tu con la panna e ti porto le giuova.
4: No, non posso lasciarle da sole.
2: Ti odio. Ti odio, bastardo, brutta merda! Andiamo! Era già un pezzo che non ti sentivo! Devi andare a cagare!
4: Pronto!
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?
0: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: only on 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha vinto i mondiali di nuoto sincronizzato a cavallo. Vladimir Putin ha nostalgia del 2040. Vladimir Putin può nascondere 1 milione di rubli sottoterra e ritirarli un anno dopo con gli interessi. Vladimir Putin sa affettare la mortadella con le dita. Tutti possono prendere del fieno da un fienile, ma solo Vladimir Putin sa come ottenere il vino da un vinile. Quando Putin parla fra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman, in russo. Un pilota di aerei americano ha disegnato un pene nel cielo. Vladimir Putin ha disegnato una figa sul fondo del mare, con un pedalò. Vladimir Putin può salvarti la vita con un massaggio cardiaco, anche a distanza. Qualche anno fa, Vladimir Putin ha avuto un momento di profonda religiosità. Fregava così tanto che Dio lo ha denunciato per stalking. Vladimir Putin conosce un colpo segreto che se te lo dà oggi, muori 3 giorni fa. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a 2 cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliola sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
6: Dai. Oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, anche la carellata.

0: no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
1: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
1: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo!
5: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Amanti dei film che non stanno in piedi, dalle ceneri di due canne di pakistano, è nata Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
8: Allora aprite il libro a pagina 22. Dobbiamo votare. Favorevoli? Contrari? Baghera, cosa ne pensi?
9: Ecco, ci siamo. Ci è voluto un po' più di quanto pensassi, ma ci siamo.
8: Kai, il serpente, cosa ne pensi?
10: Spera in me.
8: Balù?

0: Il libro della giunta.
1: Pronto?
2: E ti telefono.
1: Ma tu te fai? O è proprio normale che sto con te?
2: E ti...
3: Pronto?
2: E ti... telefono.
3: Ma chi è?
2: Telefono.
3: Ma chi si?
2: Teti.
3: Che?
2: Teti.
3: Stai fatti, come va?
2: Telefono.
3: Aspetta pu...
0: E ti telefono a caso.
4: Guarda, guarda, guarda, guarda, che figo. Guarda il missile, guarda il missile. Adesso prende.
5: Oh, mamma mia, sono estasiato.
4: Guarda, la mitragliatrice.
5: Oh, guarda quello lì. Guarda come,
4: Gli ha presi.
5: Porca miseria, è bellissimo.
4: Mica come gli ha presi.
5: Tutti, troppo bello.
4: Guarda. Arrivano gli aerei.
5: Una pioggia di fuoco. Una gioia per gli occhi.
4: Missile. Arriva bomba.
0: Apocalypse Wow. Filmotti e seriotte. 105
6: Lo Zoo di 105.

0: 5.
1: Ed ora la seconda parte di I super erotici. I super erotici. Il duca che lo suca, l'uomo con le chiappe dentro al culo.
2: Com'è possibile?
1: Barack sborrava.
3: Senti, basta, perché non ci stanno più nel pulmino. Quindi...
1: Forza, in viaggio super erotici, andiamo ad ammazzare Puttanos.
4: Il mio geniale piano ha funzionato alla perfezione. L'umanità rimarrà bloccata per sempre nel 2000 e fendi.
1: No, Puttanos, l'unica cosa che rimarrà bloccata nel 2020 sarà la tua capacità di non sanguinare dal culo. All'attacco, super erotici!
4: No, un momento, questo è un minaccio molto complesso, non ho capito, scusa. Mia capacità di non... sanguinare ta culo.
3: Lo so, pazzo, non ci faccia caso.
4: Ma è difficile capire che questo minaccio. Io non ho capito. Io non ho capito che questo minaccio.
5: Ma pure il crucco del cazzo che si mette obiettato il sangue dal culo.
3: Però se posso dire la mia, ha ragione.
1: Super comparsa sta dalla parte dei buoni, cioè tu devi.
3: No, ma io, cioè, in questo momento mi sto uscendo fuori dal mio personaggio per parlare.
5: Ma non c'è mai entrato
3: a livello attorale.
1: L'unica cosa che rimarrà bloccata nel 2020 sarà la tua capacità di non sanguinare dal culo.
3: Capisci che è criptica. Cioè, io avrei detto tipo ti tiro un pugno.
1: Vabbè, allora fai tu,
4: allora, scriva lei il film.
3: Se vengo lì
4: sono troppo forte anche con sangue di culo. Non ha fete di speranza.
1: Dannazione, siamo spacciati. Rimarremo per sempre nel 2020. A meno che non arrivino dei rinforzi.
3: E quello chi cazzo è?
1: Sembra un gorilla col preservativo.
6: Puttanos, io ammazza te!
4: Oh, porco di miseria! Un gorilla con preservativo e lui ingula me. Questo è dolore grande per me. Però meno male hai preservativo, così io muoio senza malattie. Hai a buco di culo, che dolore!
1: Ah, un gorilla col preservativo. Adesso ho capito chi è.
3: E chi è?
4: Perché urla?
3: È per dare il pathos.
4: Ma non dia il pathos, lo dà alla battuta finale. Lei è di servizio.
3: Ah, ok.
4: Agevole, basta, prego.
1: Adesso ho capito chi è.
4: Cazzo da ridere.
3: E chi è?
4: Perché ride?
3: Perché stavo ridendo.
4: Ma è il protagonista che ride. Lei...
3: E sono coinvolto della sua risata.
4: Ma
3: eroica.
4: Non deve essere coinvolto, lei deve dire. E chi è?
3: Ma però adesso si apre un dibattito sullo stato
4: d'animo. Non si apre il dibattito perché comando io, lei non conta un cazzo.
3: Ho capito, ma che stato d'animo ho?
4: Nessuno, neutro. È come se lei fosse attaccato a un macchinario che la tiene in vita. Si sveglia per 4 secondi e dice: e chi è? Okay. E poi le stacco la spina per sempre.
3: È successo a mio nonno, quindi ho
4: esatto.
3: Abbastanza.
4: Se non vuole che succeda anche all'altro.
3: Ho abbastanza chiara la scena, sto entrando
4: molto
3: nel personaggio.
4: Bene, vado, non vedo l'ora, prego.
3: Vabbè.
7: Action!
1: Un gorilla col preservativo! Adesso ho capito chi è!
3: Chi è?
4: No, però scusi, abbia pazienza. Scusi, capisco che lei ha voluto dare l'effetto redivivo, ma diciamo che...
3: Beh, mi ha detto il nonno che si sveglia. Siccome sì, io ho avuto un nonno che si è svegliato
4: con 14 enfisemi era questa persona.
3: Stava per andarci via.
1: Ho un'idea, regista. Gorilla, sì. Invece di inculare Puttanos, incula pure super comparsa. Forza!
6: Singula.
3: Allora, partiamo dal presupposto che non ho nulla contro i primati.
6: Bella faccina da froccione.
3: Allora, signore Enrico, io so che lei è l'uomo che interpreta il gorilla. L'ho vista anche vestirsi. Quindi c'è la possibilità di relazionarsi con una persona intelligente.
4: Ehi.
3: Renato!
4: Si chiama Enrico.
3: Eh?
4: Si chiama Enrico.
3: Enrico!
1: Ala!
3: Aia!
5: Adesso vuole sapere da chi è stato appena anculato?
3: Pesce, che dolore!
5: No, pure Boldi.
0: Radio 105.
2: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, che sei il nome e cognome? Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Ma se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
3: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
9: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
8: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
10: è? L'Aiazzone!
8: Ayace
10: è quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
8: Sì!
10: Attento, sta venendo!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
9: giorno. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
9: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto, ce l'ha fatta.
7: Ho sbagliato?
12: No, no, giusto, giusto.
7: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
7: Sì,
13: lo Zoo di 105.
14: Ulisse, il piacere della scopata.
15: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo alle pendici del castello di Monteriggione, uno dei borghi italiani meglio conservati del periodo più buio della storia dell'uomo moderno. C'è un forte puzzo di feci equine. Merda per cavallo, per essere più espliciti, perché in questi giorni è in corso l'annuale palio che mette in mostra reperti e ricostruzioni di materiale dell'epoca del basso medioevo. Ma cosa cazzo significa medioevo? Un cazzo di niente. Significa età media, ovvero il periodo storico che sta fra il vecchio e il nuovo. Figa, che stronzata! Ma non è di queste minchiate che sicuramente volete avere più informazioni nelle vostre teste di merda piene di social network, calcio e amici di Maria De Filippi, ma volete sicuramente sapere cose su armature, ammazzamenti, torture. Volete risposte a domande come: le donne si rasavano la fica? I cani avevano il guinzaglio? Che alito avevano gli uomini? Con che cazzo conservavano il cibo? Che cazzo mangiavano la mattina? Che puzza c'era nelle case? Ma le finestre come cazzo si chiudevano in inverno senza vetri? Sentiamo.
16: Nel Medioevo le donne contavano 6 cazzi e la loro età media era di 25 anni. Spesso crepavano per dare alla luce altre donne, che crepavano spose dello stesso marito della madre. I poveri si mangiavano i bambini e i draghi non esistevano. I posti puzzavano, la cacca si faceva in un secchio e poi si buttava alla mattina fuori. Faceva un freddo della Madonna e si viveva con le bestie che cacavano perché si scaldava la stanza.
15: Figa! Che schifo di epoca! Che merda! È anche per lo stato di infamia in cui viveva la gente che viene definita l'epoca buia. Un'epoca dove se sbadigliavi emettendo un verso strano, venivi bruciato vivo perché posseduto da Satana. Se per caso un vicino di casa diceva ad uno che eri troppo pettinato, ti bruciavano sul rogo per eresia. E se una mattina scorreggiavi troppo forte, ti bruciavano vivo perché Satana era dentro di te. Insomma, comunque andava, finivi come un cazzo di kebab. Questa era l'Inquisizione della Santa Madre Chiesa.
16: L'Inquisizione era il tribunale ecclesiastico atto a capire se eri uno da fare alla brace se non pensavi bravo su Gesù. Se dicevi le cazzate, ti strappavano le dita dalle mani fino a che non ammettevi che avevi fatto un pompino a Satana e allora, per salvarti l'anima, ti infilavano un palo in culo e ti facevano mangiare gli occhi dai corvi. Minchia, grazie, fortuna c'era la chiesa, altrimenti come avremmo fatto?
15: Ma il capitolo dell'Inquisizione non è tutto. Ci sono anche altri risvolti più belli e curiosi del Medioevo. Sono... c'erano le armature per andare in guerra. Infatti, se non crepavi nel nome di Dio, crepavi in nome del volere di qualche stronzo fanatico che voleva il castello di un altro. Bella storia. Ma non tutto era così male, perché in fondo c'era anche la peste. Eh sì, abitare in un villaggio medievale fra fame, ignoranza, rischio di contrarre malattie letali, crepare per mano della religione o di qualche brigante, doveva essere proprio una grande figata. Peccato che molte cose non le sapremo mai, perché oltre a terrorizzare per 1000 anni l'essere umano imponendogli la più bieca ignoranza, la Madre Chiesa ha bruciato sistematicamente milioni di libri e scritture dichiarate blasfeme, cancellando la storia umana per sempre. Un po' come un certo Eddie e 15 anni di storia dello Zoo di 105 online. Ma i ricchi, ovvero principalmente il clero, come vivevano?
16: Ovviamente la merda la mangiava il popolo. I ricchi e gli ecclesiastici vivevano più che decentemente e potevano permettersi il più grande lusso di tutti: chiavare alla missionaria senza il timore degli aliti di Satana dovuti alla scarsa igiene.
15: Avete sentito? La pecorina era la posizione più classica e facilmente praticata. Potete immaginare lo stato di un palato senza alcuna igiene e con un'alimentazione insufficiente e pessima? Un po' come chiavarsi una iena nella savana dopo aver divorato la carcassa di uno gnu all'aria aperta da settimane. Beh, dopo questa immagine disgustosa, non sento alcuno stimolo sessuale e credo che chiuderò la puntata senza scoparmi qualcosa o qualcuno. Magari mi caccio solo un paio di dita nel culo e le faccio annusare al cameraman per fare uno scherzino. Senti, senti!
17: Dai, Albe, che vomito, smettila!
14: Ulisse, il piacere della scopata.

0: nonno di Heidi si è ripreso dopo aver beccato una pallottola in una gamba per mano di Heidi, che ha mal digerito il fatto che il vecchio marcio rottame si sia preso una settimana di cazzi suoi lontano dagli affari per chiavare quel vecchio cracker della signora Rottenmeier. Ora però c'è da risolvere il problema di Peter, che è rimasto tutto stronzo in una pila di letame strafatto di fentanyl. Ma Heidi ha risolto molte volte il problema di overdose della madre che si faceva e forse ha un'idea. Infatti si sta recando proprio dal merda afflosciato sullo sterco. Eccola.
1: Ecco, con questa pera di adrenalina dritta nel cuore vedrai che ti ripigli. Pum giù dritta nel petto, sacco di merda. Adesso aspettiamo un attimo e vedrai che ti riprendi. Così potrò rimandarti in coma io stessa per avermi fatto perdere tutto questo tempo e risorse. Sei proprio scassato, cazzo. Devo sparartene un'altra. Non la passi liscia crepando da solo nella tua merda, mio caro pastorello mongolide.
2: Heidi, che è successo? Dove sono?
1: Bentornato, figlio di puttana.
2: Ma che cazzo è successo? Perché sono sdraiato nel letame e non ho le mutande? E poi ho in bocca tutto questo sapore di aringa.
1: È perché ti si sono scopati tutti i pastori del paese.
2: Ma come?
1: Sei rimasto qui 5 giorni alla mercé di ogni maniaco e depravato della montagna.
2: E in che senso?
1: Credo che uno abbia proprio finito poco fa. L'ho incrociato mentre si asciugava l'uccello col tuo cappello.
2: Ma che schifo, ma perché mi avete lasciato qui?
1: Oh, coglione di merda! Ma tu seriamente ti permetti anche di sindacare sulle mie scelte?
2: Era solo una domanda. Io non...
1: Ti senti nella posizione di polemizzare mio piccolo sudicio pastorello?
2: No, non volevo farti innervosire.
1: Adesso rivestiti e andiamo a farti fare una mezza lavata in qualche ruscello, che oggi abbiamo da fare.
2: Ma dove cazzo è il nonno?
1: Quel coglione del nonno si è infigato di quella racchia della Rottenmeier e mi ha fatto un sacco di casini coi cinesi.
2: Ma veramente si è scopato quel rudere?
1: Sì, cazzo! E adesso devo trovare un po' di soldi facili per placare Don Cin. Altrimenti mi trasforma in speck, porco...
3: Ehi, bambini, eccovi! Vi sto cercando da tutto il pomeriggio!
1: Salve, signora Rottenmeier!
3: Ciao, Heidi, e ciao, Peter! Ma che puzza! Che cosa ti è successo, Peter? Perché sei coperto di merda?
2: È una storia lunga, signora Rottenmeier. Ma perché ci stava cercando?
3: Domani è il compleanno del nonno e vorrei fargli una sorpresa. Potreste darmi dei consigli per un bel regalo? Ci terrei tanto a farlo felice.
1: Quanti soldi hai in tasca?
3: Mi sono portata dietro qualche centinaio di franchi. Sono parte dei miei risparmi. Devo depositarne un po' in banca qui in paese. Ma il resto potrei usare...
2: Ecco, Heidi. Problema con i cinesi e i debiti risolto.
1: Cazzo, Peter! Ma sei un pazzo bastardo! E adesso come cazzo usciamo da sto casino? Quando si riprenderà ci farà andare al minorile. Sei un figlio di puttana deficiente.
2: No, Heidi. In realtà ho pensato a tutto.
1: In che senso?
2: Adesso riempiamoci di bastonate anche noi. E quando rinviene, gli diciamo che un malvivente che era appostato dietro i cespugli ci ha aggredito e derubato.
1: Geniale, cazzo!
2: Lei non penserà mai che stiamo mentendo. E noi saldiamo Don Cin. Problema risolto.
1: Forza, dammi una mano a ripulire la scrofa di merda. E poi pensiamo a bastonarti.
2: Ma perché vuoi bastonare solo me?
1: Perché io sono il capo e una piccola bambina innocente. Quindi dirò che mi hanno lasciato stare perché sono svenuta.
2: Ma scusa, ma...
1: Mentre tu hai cercato di difenderci.
2: Non penso che...
1: Taci, porca...
0: L'idea geniale di Peter ha salvato Heidi da una tortura, o peggio dalla mutilazione, che spesso le cosche degli orientali praticano ai furbetti che cercano di fregarli. Presto si sveglierà dal trauma anche la signora Rottenmeier e il piano andrà liscio come la cappella di un cazzo zuppo di vasellina. Il problema che non andrà sottovalutato, però, è la reazione che avrà il nonno quando saprà che Peter ha preso a bastonate la sua puttana e gli ha predato i risparmi. In fondo il nonno rimane sempre un montanaro ignorante di merda che risolve i problemi con il serramanico. Staremo a vedere.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
3: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il camionista veneto.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
5: Pronto? Pronto? Chi parla? Chi sei? Pronto? Pronto? Che cazzo stai facendo? Oh boh, che salita!
6: È arrivato!
5: Ah, figa, che salita! No, a posto!
6: Oh, troia puttana!
5: Mm-hmm.
6: Mi sono segno del demonio! Ma trovare ancora tranquillo, capito?
5: Senti un attimo, io sto lavorando.
6: No! Tua moglie è qua con lui, fammi un ciuccio.
5: Mamma moglie, mi dispiace.
6: Ah!
5: Su quello posso darti ragione.
6: Chi dice un ciuccio a cazzi?
5: Mm-hmm.
6: Giusto?
5: No, sbagliato.
6: Ah, tu vedi che io capì subito che razza di merda che te sei.
5: Ah, Veneto.
6: Aspetta un attimo. Dai, vai, vai.
5: Senti, io allora
6: guarda, mia voglia di averti le mani in mezzo alle mani in faccia che ti non neanche idea.
5: Senti un attimo, io ti faccio una promessa.
6: No,
5: ti faccio una promessa e giuro che la mantengo.
6: Dai, vai, vai.
5: Ti scopo la moglie.
6: Aspetta un attimo.
5: Ti giuro, ti scopo la moglie.
6: No, tua moglie è qua con lui, fammi un ciuccio.
5: No, no, è tua moglie che è qui, che me ne fa uno di quelli che... Hai presente i bei ciucciotti con col c***o fino alla gola, no? Quelli... Quelli, quelli lì.
6: Sono quello che ti spacca il culo a te e a tua moglie, coglione.
5: Mm-hmm. Ah, vabbè, va.
6: Dopo?
5: Io devo andare a lavorare, ti saluto.
6: Ah, tu vedi che io capì subito che razza di merda che te sei, giusto? Aspetta un attimo.
5: Non ho ancora capito chi sono.
6: Aspetta un attimo.
5: Io vorrei solo sapere chi cazzo ti ha dato il mio numero, ma se becco quello che ti ha dato il mio numero, se becco te.
6: Oh, boia!
7: Me va tutto dentro!
6: Giusto?
5: Giustissimo.
6: Giustissimo. Dopo? Dai, vai, vai.
5: Ciao.
8: Bene, è arrivato il momento giusto di riprenderci in mano la sospensione del programma. Il sistema richiede con urgenza un test di personalità al camionista veneto. Inserire codice segreto. Porco, porco, porco.

0: Pronto? Pronto? Pronto, chi parla?
1: Dimmi tu chi sei.
2: Prossimamente nel Wonderland.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
6: Che cazzo?
5: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
6: Ma stai scherzando, mazza? Io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
5: Non hai denti marci?
6: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
7: Ma i porcini a te li sotto, Leo? Cioè,
6: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto le ascelle, non a me.
7: Non i pulcini, i porcini.
6: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza la gallina.
5: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
6: Tu sei svasato.
5: Io
6: non
5: dritto.
6: Connetti più tu ormai.
5: Io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
6: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
5: Vedi che non si capisce un cazzo?
6: Perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
5: Madonna mia.
6: L'alito tuo che è bene.
5: No, l'alito mio è sano.
6: Sì, come il culo tuo è sano.
5: Madonna.
6: Tu sei sconnesso.
5: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
6: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
5: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
7: C'ha ragione Leone.
6: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
7: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
6: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
5: Certo.
6: Che
5: certo.
6: Cazzo è che dite?
5: Certo.
6: Ma non rompete le palle tutte e due.
5: Che schifo che fai.
6: Ma stai
5: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
6: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
5: È proprio sfigato.
6: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
5: Bravo.
6: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
5: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
6: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
5: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
6: Ne faccio
5: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
6: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
5: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
6: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
5: Belli, cazzo.
6: Quello che viene, viene.
5: Ah, sì, così, a caso.
6: A casa, fuori.
5: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
6: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
5: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
6: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
5: Ma figo.
6: L'ho lanciato.

0: Ciao bastardi, c'è questo mio amico che da mesi è perseguitato dalla magistratura per dei reati commessi in provincia di Napoli. Solo che lui sta a Torino e a Napoli non c'è mai stato. Probabilmente è un caso di furto di identità, ma lui sta impazzendo fra raccomandate e carabinieri. Finitelo. Round 1.
1: Pronto?
2: Oh, finalmente l'ho trovata, dottor B***o, signor B***o?
1: Sono io.
2: Salve, sono l'avvocato Trebbia dello studio Canasta e Trebbia.
1: Buongiorno.
2: Canasta e Trebbia.
1: Buongiorno.
2: Salve, ho dovuto ricorrere alle forze dell'ordine per avere il suo numero di cellulare, in quanto io col mio studio ho mandato più e più volte all'indirizzo che abbiamo noi a Napoli più e più comunicazioni che la riguardavano, ma non abbiamo mai ottenuto risposta. Noi siamo i suoi avvocati d'ufficio che la stiamo difendendo in tribunale da circa 4 mesi, però non abbiamo mai avuto modo di colloquiare con lei direttamente. Adesso
1: Non avete mai avuto risposta da parte mia, perché io non so se lei è stato aggiornato sulla situazione dei fatti. La situazione dei fatti è che questa qua è stata una truffa ai miei danni, dove mi è stata rubata un'identità e con il furto di identità hanno commesso un reato del quale io ho già dovuto rispondere ai carabinieri di zona qua dove abito, perché mi hanno fatto un interrogatorio dove è stato appurato che è stata rubata l'identità, è stata emessa una denuncia per furto d'identità. Io ho già avuto anche uno scontro verbale non da poco con le utenze telefoniche, perché mi hanno cercato più volte per il recupero crediti.
2: Esattamente, sì.
1: Esattamente, perché tutte le utenze che sono state create a mio nome arrivano lì in questo posto dove sicuramente c'è il fenomeno che ha rubato la mia identità e che ha commesso illeciti. Ma del quale io non ho nulla. Quale
2: probabilmente è arrivata anche la nostra parcella di 3.700 euro probabilmente a quell'indirizzo, sì.
1: Sicuramente, ma io non ne so nulla, perché io non abito a di Napoli, non abito a Napoli, io abito nel torinese, quindi detto ciò.
2: Perché noi la stiamo difendendo per un furto di pollame presso un'azienda avicola.
1: Furto di?
2: Pollame.
1: Questa mi è pure nuova, perché non è neanche il furto per il quale la truffa per il quale io sono
2: adesso,
1: stato accusato.
2: La cosa mi sconcerta un pelino, perché non ne sono assolutamente a corrente di questi fatti.
1: Mi scusi, ma io sono parte lesa, quindi non capisco, io dovrei sborsare 3.000 euro per una parcella.
2: Io ai fatti, le forze dell'ordine mi hanno dato il suo numero, per me lei è il signor B***o che sto difendendo in tribunale, più che altro perché la fedina penale che viene sporcata è la sua. Comunque io le passo a questo punto l'avvocato che la sta seguendo in modo che gli possa spiegare questa cosa.
1: Va bene,
2: Un attimo glielo passo.
3: Round 2. Dottor, buongiorno, sono Sergio Canasta, buongiorno.
1: Buongiorno, guardi, signore, non sono dottore, quindi signor va benissimo.
3: Buongiorno, signor. Senta, io qua adesso ero seduto accanto al collega, ho sentito parte della comunicazione. Io ho qua 4 capi d'accusa per i quali la stiamo difendendo in sede penale al Tribunale di Milano, che sono una multa, una sanzione per autovelox in zona ZTL con la targa della sua macchina, una denuncia di furto a una signora anziana e una scheda telefonica legata al furto della signora, più questo caso direi abbastanza curioso del furto di pollame, sempre e tutti e 4 di Napoli.
1: Dunque, allora, io le riconosco il capo d'accusa della truffa alla signora con allegata scheda telefonica e ho rilasciato, anzi ho denunciato un furto di identità.
3: Ecco, mi scusi se la interrompo però noi di tutta questa documentazione non abbiamo niente.
1: Okay.
3: Essendo privi di qualsiasi documentazione, noi con il collega pensavamo, visto i tipi di reati, di provare la strada della seminfermità mentale, perché
1: no, è un furto di identità bello e buono. Io sono
3: ma questo però ecco, allora il problema qual è? Che noi adesso siamo già andati in primo grado e lei verrà condannato comunque in contumacia per tutti e 4 i reati, di cui le ricordo che 2 sono penali, perché il furto alla signora e il furto di pollame rientrano nel campo della giustizia penale.
1: Mi perdoni, ma questi documenti io come facevo a farli avere a qualcuno? Perché le spiego, io sono stato contattato dai carabinieri
3: e non hanno comunicato, dottore.
1: Allora, perché i carabinieri non hanno comunicato una denuncia per furto di identità, io adesso vado nella merda penale perché non hanno comunicato il furto.
3: Per fortuna la giustizia italiana prevede 3 gradi di giudizio, e quindi adesso stiamo parlando di che cosa andare a dire al pubblico ministero e al giudice in appello, perché il primo grado ormai, signore, ce lo siamo allegramente bruciati. Adesso noi dobbiamo impostare tutta una linea difensiva completamente diversa, dobbiamo ritirare la seminfermità mentale, E che e comunque quindi ci vorrà una perizia, lei si dovrà sottoporre a una perizia psichiatrica. Psichiatrica.
1: Ma sta scherzando, cioè, ma non penso proprio, ma scusi, abbia pazienza.
3: No, abbia pazienza lei, scusi, noi abbia pazienza lei, noi la stiamo difendendo in tribunale. Lei non ci ha pagato, non ci ha prodotto dei documenti. Noi sono settimane che seguiamo questo caso. Lei ha 4 capi di imputazione, un furto di pollame. Ma si rende conto, nel 2023 noi dobbiamo andare in tribunale a difendere lei da un furto di pollame.
1: E quindi mi spieghi, mi dica un attimo, io dovrei venire dove a fare la perizia psichiatrica?
3: Lei può venire a Milano. Lei può venire a Milano.
1: Ma io posso venire anche a Napoli, però abbia pazienza, mi sta prendendo un po' impreparato davanti a tutto ciò.
3: Ma ci credo. Pazienza. Quindi la prima soluzione che mi viene in mente è: lei viene a Milano, si sottopone a questa perizia di parte, che comunque fa testo, dopodiché salda la parcella per quanto riguarda il primo grado.
1: No, però scusi, mi faccia capire, io devo pagare la vostra parcella ad occhi chiusi e sono pure condannato in primo grado.
3: Ma certo, noi non avevamo una linea difensiva, scusi, l'unica cosa che abbiamo scritto milioni di raccomandate noi.
1: Adesso allora. Poi parlerò col mio avvocato di famiglia e valuteremo come muoverci.
3: Esatto. E questa venga con il suo avvocato, così intanto saltiamo la parcella e poi noi semmai trasferiamo al suo avvocato tutti gli atti, i dati che abbiamo.
1: Ma finite, cioè nessuno mi ha avvisato di un cazzo, mandiamo raccomandate su raccomandate ad un indirizzo di un truffatore e poi io ci rimetto tutto, cioè devo pagare, rischiare di finire in carcere tutto ciò, cioè ma veramente, ma siamo...
3: Guardi, mi dispiace, purtroppo tutte queste cose non credo...
1: No, mi sa che non vi dispiace abbastanza, ma abbia pazienza, ma io dove li trovo 3.000 euro da pagare per una cosa che non ho neanche fatto?
2: Lei tenga conto che si dovrà presentare a Milano, Largo Donegani 1, dove ci sono gli studi di Radio 105, dove trasmette lo Zoo di 105.
1: Ah sì?
2: la merda è il tuo amico, che ce l'ha commissionato.
3: È il tuo amico
1: figlio di puttana. Cioè ragazzi, al di là del fatto che mi sono cagato nelle mutande, no, è che io sono al lavoro ed è il mio vicino di scrivania, adesso gli vado a rompere il culo, scusate.
3: Vai a rompere il culo mentre sei al telefono.
1: Siete dei bastardi comunque.
3: Ciao bello.
2: Ciao bello.
1: Ciao.
3: Ciao. E basta rubare galline.

0: Lo Zoo di 105.
1: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitano.

0: Ragno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E rieccoci qui, super puntuali per sentire le mitiche origini dello zoo. Pavia anno più o meno ai giorni nostri. Con la fama rinnovata dall'isola e da tutto il resto, Marco e i ragazzi sono stati invitati ad un mega evento in trasfertissima.
3: Wow, ma qui è pieno di influencer, artisti e un sacco di altra gente, cazzo merda puttana.
1: Inga, sì, adesso anche noi dobbiamo imparare a usare i social, inga, chiara ferragna.
2: I nostri eroi girano per l'evento. Naturalmente ogni persona che li vede chiede foto e autografi. E ovunque vada la fattoria diventa l'attrazione. Un classico. Ma ad un certo punto i ragazzi incontrano una persona molto speciale.
4: Salve ragazzi.
3: E tu chi sei, cazzo merda culo?
4: Io? Sono Venditti.
1: Ingavi per Venditti. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. Inca, bella .
4: A parte che quello è De Gregori. E comunque io non sono Antonello, sono Francesco Saverio Venditti Izzo. Attore, doppiatore, super figo. E sono quello vero, non è intelligenza artificiale.
3: Quello vero? E come cazzo ci sei finito, Ignagno?
4: Magioni mi ha fatto un pompino.
3: Oh beh, sì, certo.
1: Inga, raga, ho portato delle caramelle. Volete?
3: Ma sì, dai, merda minchia.
1: Inga, l'ho detto che sono caramelle drogate.
3: Cosa?
2: L'evento finisce e ai ragazzi non abituati alle droghe sale una botta devastante.
3: Oh cazzo, merda, culo, troia. Non mi sento tanto bene, inca. Sono pazzo per sempre, sono pazzo per sempre. Mi sto rimpicciolendo.
4: Ehi, Marco, ti senti bene?
5: Bene, bene, bene.
3: Ma tu sei Venditti. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. Crosta succhia merda.
4: Quello è sempre De Gregori, cazzo. È proprio vero che voi della fattoria siete dei figli di troia?
3: Beh, che facciamo?
4: Boh, siamo soli. E tu sei il mio nuovo migliore amico della vita, quindi...
3: Venditti e Mazzoli Show!
4: Forza, Marcolino Bello. Prossima tappa, casa di Paolino Noise. Voglio vedere se le sue chiappe fanno davvero quel rumore di cui parli sempre.
3: Sei davvero tutto pazzo, cazzo, cazzo, pazzo.
4: Oh sì, pazzo, cazzo, cazzo, pazzo.
2: I due pazzi, cazzi, cazzi, pazzi vanno a casa di Paolo, che sta dormendo serenamente.
3: Ok, entriamo molto silenziosamente. Ma che cazzo, la chiave è sotto lo zerbino, non serviva a spaccarla con un calcio girato.
6: Guarda come dorme il nostro sacchiotto colorone. Tieni questa granata al plasma, Marco. Se si sveglia e la infili nel culetto.
3: Ma da dove l'hai tirata fuori?
6: Sono Francesco Venditti, non servono spiegazioni.
3: Mi piaci, tartapalla al pistacchio.
7: E ora... motosega!
1: Inga, ma che... Marco, Venditti, cazzo succede in ca?
7: Oh, porca troia, che...
1: Il mio braccio, inca!
7: Su, quante storie solo per un braccio mozzato, dai!
1: Ma tu sei tutto pazzo, inca!
4: Non sono pazzo, sono Francesco Saverio Venditti Izzo.
7: Oh no, attento Marco, è comparso un ninja da una nuvola di fumo.
3: Manco per il cazzo, Barbagianni inculatorio.
2: E super rapido, Marco pazzo estrae la granata al plasma e fa saltare in aria la casa di Paolo. Tutto tace, ma un suono desta il nostro Marcolino. È in un letto d'ospedale.
3: Oh, porca troia, che botta! Cazzo merda!
4: Devi andarci piano con le droghe, Marco. Reni da donarti non ne ho più.
3: Quindi è stato tutto un sogno da droga? Berlino Ovest merda?
4: Non ne ho idea, però con te avevi questa stella ninja.
3: Ma quindi non era un sogno, Stratocaster frocissimo?
4: Ma sai cosa? Sai che cazzo ce ne frega? Ho scoperto che tu sei forte e hai anche una gran bella voce. Ti andrebbe di doppiare un cartone animato?
2: Chissà che cosa aspetta il nostro Marco. E comunque sì, era tutto un sogno. In verità il nostro Marcolino ha passato la notte in ospedale per una caramella drogata, mentre Pippo Palmieri si è bloccato a guardare Indiana Jones coi serpenti che uscivano dalla TV.
4: Esatto, bambini. Ricordate, la droga è merda.
2: Puoi dirlo forte, amico mio. Ed ora è con le mani, amore, per le mani ti prenderò.
7: Ah, fanculo. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò.
2: Vi per venditi.
5: È il gnagno 5 che è graffitata.
8: Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a Bretagna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Il calcio trema, trema ancora una volta uno scandalo legato alle scommesse travolge il mondo del calcio italiano, oltretutto in un momento in cui il nostro pallone, il nostro sport nazionale sta andando da merda, tra la nazionale e le squadre che non vincono mai in coppa, e tra l'altro coinvolti in questo giro di scommesse illegali e clandestine anche giocatori della nazionale come Tonali, pagato 80 milioni, 80 milioni dal Newcastle, e che fa le scommessine cacate su WhatsApp. Voglio sapere però che cosa ne pensate voi, soprattutto voglio sapere cosa ne pensano gli juventini, ancora una volta al centro di questa indagine. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Efisio della Sardegna. Vai Efisio, dici la tua, vai.
5: È tutto magna magna.
4: È tutto un magna magna, che frase originale, spieghi meglio.
5: È da sempre che succedono queste cose.
4: Da sempre.
5: E beh, se ben si ricorda anche il periodo di Moggi, della Juventus.
4: Certo. Ma perché secondo lei questi ragazzi così giovani con tutti questi soldi si buttano nelle scommesse? Perché secondo lei?
5: Per moltiplicarli sicuramente, perché hanno voglia di andare a lavorare, farsi le solite 8 ore al giorno.
4: Che cazzo sta dicendo? Questi sono calciatori strapagati con contratti da 6-10 miliardi all'anno. Che cazzo dici?
5: Probabilmente. Io non ho 20 milioni di euro sul conto, altrimenti avrei fatto qualcosa di molto più intelligente.
4: Cosa farebbe lei con 20 milioni?
5: Puttane, cocaina, non finire.
4: Sono d'accordo con lei, mi sembra un ottimo piano. Nonostante questo però lei è un pezzente morto di fame.
5: Sì.
4: Indigente.
5: Ma guardi, alla fine sono dei giocatori che tirano calci a un pallone per essere strapagati. Il calcio, guardi, io non lo seguo.
4: Ma si sente, preferisco
5: fare altro.
4: Si sente che lei non è etero.
5: Può essere che fine settimana guida autosportiva e non è allo stesso livello di guardare il calcio.
4: Allora il bene è molto piccolo.
5: Sicuramente non ce l'ho di 23 centimetri.
4: E io invece sì.
5: Riesce a camminare? Riesce ad ambulare?
4: Riesco a camminare e sa cosa riesco a fare?
5: Dica.
4: Quando trovo una persona senza palle come lei, lo uso come mazza da golf e lo manda a fanculo. Buca 18,
5: guardi,
4: arrivederci.
5: Non so,
4: arrivederci, buca 18, meno 2 di handicap, buca 18, arrivederci. Un altro. Andiamo da Andrea, da Foggia. Andrea, vai, calciatori che scommettono, vai.
6: Fanno bene, tenendo i miliardi, fanno girare l'economia.
4: Giusto, sono d'accordo con lei, spieghi meglio.
6: Che cazzo devono fare con tutti quei soldi?
4: Esatto, che cosa fanno?
6: Non si drogano perché giocano a pallone.
4: Esatto, non bevono?
6: Non trombano perché sennò non se la fido in capo, però se li giocano al calcio. No,
4: è giusto, quindi. Quindi che cosa dobbiamo fare con questi ragazzi?
6: Fateli fare. Che tu cazzo sti voglio. Vanno a finire come te, Crucia.
4: Io sono il re del mondo. Io sono il re del mondo e ti cacco in testa.
6: Ma che mi devi cacare in testa?
4: A te e quella zoccola di tua sorella. Allora, come sapete, da circa 3 settimane l'amico mio, il grande Grayskull, è scomparso dalla faccia della terra. Ma io ve l'avevo promesso, ho mosso mari e monti, ho sguinzagliato i miei informatori, io ho occhi e orecchie dappertutto e forse sono riuscito a trovare un papabile numero di telefono che potrebbe appartenere al mio amico Grayskull. Proviamo a comporlo, proviamo, vediamo se c'è lui.
7: Sì, pronto?
4: Amico mio, buongiornissimo e bentornato!
7: Nome e cognome del colpevole.
4: Di chi? Quale colpevole?
7: Dammi un nome e un cognome di chi ti ha dato il mio numero.
4: Amico mio, ho mosso mari e monti.
7: Nome e cognome del colpevole.
4: Ho mosso mari e monti.
7: Nome e cognome del colpevole.
4: Si dice il peccato ma non il peccatore, lo sai come funziona in
7: questo
4: caso?
7: Devi dirmi chi deve fare la fine di San Bisma. Nome e cognome.
4: Che fine ha fatto?
7: Chi è stato a darti il mio numero?
4: Che fine ha fatto San Bisma, quello che hai detto te?
7: Studia ignorante. Dammi nome e cognome. Scusa, di chi ti ha dato
4: sono
7: il mio
4: ateo,
7: numero.
4: Sono ateo, non mi interessa.
7: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
4: Io ho talpio
7: ovunque. Nome e cognome, merda.
4: Cosa c'entro io? Cosa c'entro?
7: Dammi
4: io?
7: Nome e cognome, merda.
4: Sì, ma cosa c'entro io?
7: Perché aspetto quando mi darai nome e cognome, brutta merda.
4: Non posso, i miei informatori sono segreti.
7: Infame, maledetto di un infame bastardo, di un coniglio mannaro maledetto. Nome e cognome mi devi dare.
4: Io ho la mia rete di informatori, io ho orecchie e occhi ovunque.
7: Come ti faccio io finire nelle rete? Nome e cognome.
4: Ma sai
7: ti butto dentro un budello, un insaccato, ne ti faccio venire.
4: Sai come
7: avanti merda, tira fuori nome e cognome di chi ha dato il mio numero.
4: Sai come funziona?
7: Bastardo.
4: Sai come funziona nel giornalismo? Le fonti sono segrete e protette.
7: Nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
4: Protette dal segreto.
7: Dato in azienda?
4: No.
7: Brutta merda.
4: Ho le mie fonti io.
7: Infame maledetto, dammi nome e cognome di chi deve fare la fine di Sandisma, brutto bastardo.
4: Dimmi che fine ha fatto.
7: Cerca di andare a morire male, bastardo, dammi nome e cognome di chi ti ha dato.
4: Assolutamente
7: il mio numero.
4: Assolutamente no, non posso farlo.
7: Non permetterti mai più di chiamare questo numero maledetto.
4: Ho le mie fonti, perché io sono una persona importante. Sono una persona importante, ho le mie fonti io.
7: Strapperà la lingua, me la terrà nel comodino per affrancare le buste. Maledetta merda, certo. devi morire male, brutta merda.
4: Sei pazzo. Meraviglioso. Ditemi voi, amici, se questo non è il migliore dei mondi possibili. Questa è la meraviglia, questa è il Vallalla. Quando c'è l'amico mio, tutto si trasforma nel paradiso. Che meraviglia. Amo la vita, alla prossima.

0: Inizia una nuova giornata nel magico mondo montano, fatto di natura incontaminata e semplicità. I pastori sono già sui pascoli, gli animali sono prodighi a procurarsi un pasto e il nostro gruppo di debosciati è intento, come sempre, a trovare il modo per fare ancora più schifo.
1: Ah, sì. Ah, che bello, cazzo.
2: Ciao, Peter, ti disturbo?
1: Beh, vedi tu, non ti sei accorta che mi stavo facendo una sega? Sono qui col cazzo in mano dietro un albero a fissare la fica delle pecore. Secondo te mi stai disturbando?
2: Oh, cielo, perdonami, non volevo essere invadente. Avevo solo voglia di fare due chiacchiere con qualcuno. Sono sempre sola, sul letto, a pisciarmi sotto.
1: Scusami, ma da quando me ne deve fottere sei cazzi dei tuoi problemi? Cristo santo, ti sembra normale che sia qui con il cazzo in mano, mezza pasta, a parlare con una strongolotta che mi fissa seduta su una sedia semovente? Io non vi vedo nulla di normale, quindi prima che venga il nonno, vattene via e fammi finire che c'ho il minestrone spargi i bambini che sta bollendo nelle palle pentola.
2: Ma senti, ma se invece di fare da solo ti dessi una mano io?
1: Cosa?
2: So che magari sarebbe strano, ma ci conosciamo da così tanto che alla fine, vista la mia età, credo che tu sia la persona più giusta con cui iniziare ad esplorare il mondo della mia giovane sessualità.
1: Ma pensa a te, che adesso viene fuori che cingola è anche mignotta. Sono sconvolto. Comunque, insegnarti a manovellarmi e magari più avanti a darci una boccata non è male come idea. Alla fine avrei sempre uno spremipalle coi capelli a gratis e sempre disponibile.
2: E l'unica cosa che ti chiedo è se potessi alzarti e venire qui tu. Perché come vedi, non è semplice accovacciarmi al tuo fianco.
1: Va bene, dai. Chiappa sta salamella con il casco e mungila. Brava così. Ah, sì, cazzo. Hai un dono naturale. Sei una cazzo di cesellatrice di minchie. Da chi hai imparato? Sei sicura che non hai mai afferrato una pannocchia con le palle? Ah, cazzo, che bello!
2: Ti piace, Peter?
1: Ah, sì. Brava. Sì.
2: Ah. Vuoi che ti strangoli mentre ti seguo?
1: Ma Cristo santo, ma chi cazzo sei? Brava così. Ah, sì, cazzo. Hai un dono naturale. Sei una cazzo di...

0: Sof così.
1: Per tutte le allucinazioni perverse, ma che cazzo succede?
0: Sof così.
1: Ehi, ma porco d***o. Aspetta, Peter, ti salvo io.
0: Ehi, vecchio coglione, ma che cazzo fai?
1: Sei proprio un ingrato del cazzo, pure che ti salvo la vita. Ma a proposito, come ha fatto a sopraffarti la storpiolotta? Non è da te che sei un pastorello forte e prepotente.
0: Con una grande sega.
1: Ah, la bastarda era armata.
2: No, no, no, non dovete sentirvi sbagliati se il vostro cervello ha prodotto le immagini nella vostra mente di questa scena agghiacciante. È un meccanismo automatico della nostra psiche. Invece dovete sentirvi sbagliati se avete un durello, perché vuol dire che siete dei cazzo di perversi maniaci. Comunque, per onestà intellettuale, a me è venuto Barzotto. In fondo, Clara non è malaccio nonostante sia una merda di zecca sociale approfittatrice e falsa.

0: stronzacci, fate uno scherzo a Massimo che sta aspettando un motore che arriva ad aprile. Ciao, Giuseppe.
1: Ma che cazzo ci dovremmo fare con questi quattro dati cacati? Prima di infamare Massimo, infamiamo Giuseppe per la sua mail di merda.
2: Pronto?
3: Testa di merda.
2: Buongiorno.
3: Se non mi metti il cognome del padre della tua ragazza, come cazzo lo facciamo lo scherzo?
4: Massimo, che motore sta aspettando, Massimo?
2: Sto prendendo una Yamaha R7.
4: E non me lo potevi mettere nella cazzo di mail?
2: Sinceramente sto per non mi chiameranno mai. Cazzo.
3: Va a fare il culo.
4: Ma certo, ma se scrivi una mail di merda non ti chiamiamo, no?
3: Bastardo di merda. Mica, dovete dovuto chiamare per avere i dati, testa di cazzo. Va bene, vai a fare in culo che gli facciamo lo scherzo, ciao.
2: Ciao, grazie.
4: Vai, va via! Round
2: 1. Chi è?
3: Signor Massimo? Salve, Yamaha Italia.
2: Buongiorno, mi perdoni, io continuavo ad attaccare.
3: Ho visto, no, questo purtroppo è colpa anche di questi call centeristi che erano un po' i coglioni, quindi...
2: Bravissimo.
3: Allora, la chiamo da Milano, salve, io sono il responsabile, diciamo, nazionale. La chiamo perché è successo proprio una cosa un po' complicata. Lei ha ordinato una Yamaha R7, corretto? A Roma.
2: Corretto.
3: Allora, praticamente la sua moto era in consegna ad aprile, corretto?
2: Sì.
3: È successo che la sua moto è arrivata prima.
2: Ok.
3: È arrivata prima in concessionaria. Praticamente la sua moto è stata ritirata da un lei che non è lei. Cioè, la sua moto è già stata ritirata, però da qualcuno che probabilmente era provvisto dei suoi documenti falsificati. Praticamente mezz'ora dopo che era stata scaricata dal camion ed è stata consegnata. E quindi questa è una situazione un po' imbarazzante per noi di Yamaha Italia.
2: Direi.
3: Prima di telefonarle ho fatto una verifica personalmente per vedere se avevamo comunque in tutta Roma una moto identica alla sua per riuscire a sopperire la problematica. Purtroppo non c'è, però le preavviso che probabilmente per un discorso assicurativo e per gestire questa roba anche a livello legale, io credo che lei prima di un anno e mezzo non riveda un'altra moto.
2: Ma stiamo scherzando?
3: Lo so, signor, purtroppo guardi, può percepire il mio imbarazzo. Lato nostro è come se l'avessimo consegnata alla persona corretta. Dopo ci siamo resi conto che probabilmente c'era qualcosa che non andava perché i documenti non collimavano e...
2: No, allora scusi un attimino, Ma intanto, quindi, se ho ben capito, mi parte anche il pagamento a me direttamente dalla banca.
3: Quella la moto è già stata pagata.
2: Dalla mia banca?
3: Esattamente, credo che sia passato stamattina il pagamento.
2: Cioè no, non è possibile questo qui, scusi un attimino, allora io come faccio? Cioè io adesso, se adesso rinuncio a tutto?
3: No, allora praticamente lei la moto l'ha pagata, la moto è già stata ritirata, quindi la vendita è andata a buon fine. Adesso lei non ha la moto perché qualcun altro ce l'ha al posto suo. Se lei ha pazienza un secondo la collego con l'ufficio di Roma, in modo che possa parlare con un collega in loco.
2: Deve essere veloce perché io sto pure lavorando, oltretutto già mi stanno girando i marroni.
3: Lo capisco, guarda, io sono in

0: Grazie per lei.
1: Non è una cosa possibilissima, cioè ma che stiamo, cioè dal mondo mondo uno viene, porti i documenti, ricontrolli se i documenti sono quelli, se la persona è lui. Voi, io i documenti li ho lasciati a voi e voi mi dite no, c'è stato un pincolino che ha girato i suoi documenti. No, è impossibile una cosa del genere, capisce? Cioè, quella è una truffa, bella e buona.
0: Purtroppo siamo stati truffati entrambi.
1: Cioè, voi siamo stati truffati entrambi. Cioè, siete voi che dovete controllare, non io.
0: Ma noi abbiamo controllato i documenti al momento.
1: Ma sui documenti c'è sta una fotografia che parla,
0: Ma guardi, probabilmente hanno falsificato i suoi documenti. Qualcuno sapeva che lei doveva ritirare questa moto. Non so come sia possibile abbia saputo che questa moto era arrivata prima del previsto ed è venuta a ritirarla prima di lei.
1: Va bene.
0: Le passo il mio collega di Roma. Tenda un attimo.
1: Sì, va bene. Un attimino, sì.
2: Round 2.
3: Sì, pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, con chi
3: buongiorno,
1: parlo?
3: Buongiorno, signor... Buongiorno, sono Pecora, buongiorno. Innanzitutto volevo porgere le mie scuse.
1: Ci faccio poco delle scuse.
3: Lo so, mi rendo conto. Però guardi, le spiego un pochino la dinamica, perché comunque è giusto.
1: Sì,
3: che...
1: veloce, perché sto lavorando, quindi già mi stanno girando i marroni, quindi si figuri se c'ho tempo da perdere.
3: Guardi, io la capisco. Purtroppo l'impiegato è giovane, è sui primi giorni, è una settimana che è qua. È arrivato questo tizio con i documenti e lui ha fatto tutta la consegna, tra l'altro ha fatto anche bene, nel senso che gli ha spiegato tutto, il libretto e cose, ha preso, gli ha dato gli adesivi, queste robe qua. Eccetera. La persona è andata via con la moto, abbiamo visto le camere di sicurezza. Poi combinazione, il giorno stesso è arrivato un altro collega e dice guarda, chiama un po' che è arrivata la moto in anticipo così se la via piglia, e alla fine dice no ma guarda che è già venuto, è appena passata a ritirare, ha appena fatto la consegna, ha fatto il documento firmato, capisci?
1: Vabbè, tanto se ci sono delle telecamere che avete preso
3: quello c'è, ma quello le indagini andranno avanti, però lei dovrebbe passare in concessionario a prendere intanto la fotocopia del libretto per andare a fare poi la denuncia di furto.
1: A forza, bella inculata.
3: Guardi, c'è proprio
1: va bene, mi fermo però col mio noto legale allora.
3: Purtroppo i ladri esistono, i ladri, i truffatori, i criminali.
1: No, mi dispiace, pensavo era una ditta un po' più seria.
3: Ma guardi, non è un problema della ditta, lì è il ragazzo giovane che ha fatto...
1: Vabbè, la ditta non ha annunciato ai ragazzi che stanno alla stessa di fare il loro lavoro.
3: No, vabbè, adesso però, scusi, abbia pazienza, adesso non è che possiamo infamare il nome della Yamaha perché un ragazzo ha sbagliato. Noi ci dispiace del disservizio, credo che gli abbiano già offerto la possibilità di prendere uno scooterone. Tanto
1: che ci faccio uno scooterone?
3: Ci va in giro, e che deve fare, scusi, non è che deve andare a girare per forza con la moto, se gli servono due ruote...
1: Me ne serve una sola, allora facciamo così, me ne date una solamente, va bene, così, che parla così, una roda, io vado con una roda.
3: Vabbè, ma adesso non si cazzi con me, io non c'entro niente, gli ho chiesto pure scusa, mica ho fatta io la vendita, so cazzi sua se gli hanno fatta la moto, scusi, abbi pazienza, adesso allora, mi faccio il cazzo pure a me.
1: Come ti chiami?
3: Io Renato Pecora.
1: Renato Pecora? No, dico, visto che tu mi stai dando tu.
3: Non lo so
1: che cosa.
3: Non lo so, io capisco che stai incazzato, ma mica è colpa mia. Io ti faccio sta telefonata, ma ti faccio una telefonata di cortesia, perché sono tutti i cazzi tuoi. A moto te l'hanno fregata a te, mica a me, scusa. Che cazzo, io a moto ho dato uno con i documenti tuoi. Se te inculano i documenti, sono cazzi tuoi, mica sono cazzi mia.
1: Senti, Renatino, certi atteggiamenti li usi con i tuoi amichetti, hai capito? Con me certi atteggiamenti non li hai, perché io non ti ho mancato del rispetto.
3: Come non mi hai mancato del rispetto? Mi hai detto che non siamo un'azienda seria, io vendo 200 moto al mese. Io solo con ricarico mi vado alle Maldive tutti i mesi, con ricarico mi faccio vedere le moto che mi vendo. Ma che cazzo me le frega la moto tua?
1: Sta bene così, Renatino.
3: Sto bene, Renato, infatti Pecora. Sto bene, capito? Infatti, sei tu che te sei piata andare culo, te la pigli con me che c'entro un cazzo, che ti ho fatto pure la telefonata.
1: Senti, trozzetto, io vengo lì e stacco la capoccia, capito?
3: Vieni.
1: Dove sei?
3: Vieni tu però, non quello che è venuto a piano a moto. Perché secondo me, te posso dire come la penso io. Te mandate il tipo, te sei messo d'accordo col tipo che ha fatto la fotocopia del documento tuo.
1: Guarda,
3: poi te rivendi la moto e me la vuoi mettere al culo.
1: Tu non sai chi sono, io sono una persona precisissima, capito? A me certi giretti di mano così non mi piacciono.
3: E sti cazzi non ce lo mettiamo? Ti aspetto, vieni al Tuscolano.
1: Dove?
3: Allora, hai presente il Tuscolano?
1: Beh?
3: Hai presente? C'è quell'edificio grande?
1: I Tuscolani, edificio grande, una via, un numero, un civico.
3: No, non c'è bisogno del civico, te do un numero solo. Il numero è 105, il nome della radio che te sta pià per culo. Siamo lo Zoo di 105,
4: stronzo!
1: Vaffanculo, pezzo di merda. Questa mi è piaciuta. Se un attimo c'ero cascato però, di mortali,
4: quanto ti sei incazzato, Massimo!
5: Come hai visto l'estate senza moto, come ci sei rimasto male?
1: Ma con chi sto parlando? Chi è che ha organizzato sto scherzo?
3: Fabio Alisei e Paolo Nois dello Zoo di 105. Lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Giuseppe.
1: Ma gli mortacci tua, guarda, pezzo di merda. Io voglio bene, guarda.
4: Senti, ma sta meglio adesso.
3: Stai bene, sì, ma sì.
1: Sì, ma rovinerà la giornata. Ma la sua ripresa. Sì, sono negozi pieno di gente, tutte che stanno a scartità, a me mi stanno per culo. Vaffanculo, buona giornata.
3: Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere...

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcolare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, ma l'urtega, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie, guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
6: Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No. Ma cosa stai dicendo?
8: Oh,
9: no.
8: Facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
5: May. Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
5: Gampa.
10: Gump.
8: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
5: Ma chi
10: no,
5: è?
10: Allora,
8: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
5: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
5: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger te la vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
5: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
5: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
18: Lo Zoo di 105.
19: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, un
4: assessore alle pari opportunità del comune di Milano recentemente si è lamentata per il fatto che ci sono dei siti, dei profili Facebook e Instagram che ogni giorno postano immagini e video di queste zingarelle che borseggiano sui mezzi pubblici, perché dice che è inumano, che si spinge alla violenza. E io a questa signora romana vorrei rispondere: sto cazzo! Ma porca puttana, ma ti pare che uno si deve lamentare perché un cittadino mette su internet il video di una che ruba? Però c'è tutta una parte di radical chic che pensa che fare il video alla gente che commette un reato è una puttanata. E allora quando fai il video al poliziotto che picchia il nero senza motivo, non è anche quello alimentare un clima di violenza contro la polizia? Voglio sentire voi se c'è qualcuno che pensa che mettere i video delle zingare sia alimentare la violenza. Dai, apriamo le linee. Apriamo con il Lota da Napoli. Vai Lota, gradito ritorno, vai.
20: Ma tu hai sentito anche l'altra volta l'annuncio che hanno fatto in metropolitana Roma? Sì, l'ATAC. Sì. Scusate, ci sono gli zingari. Dove sta scritto che i botteggiatori sono zingari? Potrebbero essere milanesi, romani, napoletani,
4: certo.
20: Però.
4: Norvegesi, cioè, c'è pieno di borseggiatori norvegesi sulla metro di Roma.
20: Vabbè, ma c'è bisogno di dire allora che io dico: fate attenzione ad andare in Sicilia che c'è la mafia.
4: Che cosa
20: dici? Secondo me è razzismo, Crucia, parlando seriamente, con te non si può mai parlare serio. Però tu sei una luta, schifo proprio, ma mamma mia,
4: ma perché razzismo? Perché razzismo?
20: È razzismo perché vai a catalogare delle persone in modo tale da renderli brutte.
4: Ma se sono loro, senso... ma se sono loro che borseggiano, se sono loro che borseggiano.
20: Ma che te l'ha detto a te che se sono loro?
4: Sono,
20: io
4: nella vita
20: ho fatto il borseggiatore, non hanno mai detto c'è un napoletano che fa il borseggiatore.
4: No, sempre tutti, napoletani ladri, ladri di orologi. Ladri e senza casco. E comunque io preferisco la gente che ruba piuttosto che la gente che ruba dicendo di prendere il reddito di cittadinanza, perché tu sei più ladro.
20: Mamma Cruciano fai buccina.
4: Non fai un cazzo dalla mattina. I napoletani non hanno voglia di fare un cazzo.
20: E andando però se ne va. La capolista se ne va.
4: Allora segui la capolista fino a fanculo. Ciao. Andiamo in Calabria, c'è Palmino, Calabria, forza, fai Palmino.
21: Io sono il Bruno Giovanni, che dica, che cosa vuoi?
4: Potete parlare uno alla volta, come le persone civili e non come i cazzo di cavernicoli che siete, uno alla volta.
21: Come mai, Cruciani, non mi piacciono queste parole qua.
4: Lei è un cazzo di cavernicolo, questo non si può negare.
21: No, tu sei una testa di cazzo allora, scusa.
4: Probabile. Sa che quando la persona che pronuncia l'insulto è zero, anche l'insulto è zero, e lei è zero.
21: Comunque abbiamo capito che sei un coglione.
4: Sì, va bene, adesso che si è sfogato nelle sue frustrazioni di persona inutile, ha un parere in merito alla questione o no?
21: Aspetta. Che motare, così va bene, motare con l'opinione mia.
4: Dica.
21: Andes.
4: Scusi, lei si è infilato il telefono nell'ano?
21: No, ti hai fatto una scorreggia.
4: Cosa ride? Lei ha piritato il telefono, bestia. Lei è una bestia.
21: Ma perché stai mannato? T'ha arrivato un fax?
4: Sì, è arrivato il fax. Bestia maledetta. Via, butta giù a questo stronzo, dai. Via, un altro. Andiamo velocissimi, molto flash, con le pagelle della settimana di Rintintin. Sei pronto, Rintintin?
22: Certo, come sempre.
4: Allora, cominciamo da Salvini, che ha fatto il compleanno.
22: Salvini vaffanculo.
4: Salvini vaffanculo. La Meloni, che cantava con lui la canzone di Marinella.
22: Che lo canti ancora.
4: È brava a cantare, la Meloni, ti è piaciuta?
22: Ma che fa schifo.
4: Fa schifo. Ellie Schlein.
22: Guarda, lì promettente.
4: Promettente. Quindi, ribadiamo al volo. Salvini...
22: Testa di cazzo
4: e vaffanculo.
22: Esatto.
4: Meloni che canta?
22: Ma canta male.
4: Canta male, quindi Meloni fa schifo come canta.
22: Esatto.
4: Invece Ellie Schlein promettente.
22: Esatto, sì.
4: Quindi un giudizio finale?
22: 1-2 per von der Leyen.
4: Per von der Leyen. Benissimo, grazie Rintintin, un bacio, un abbraccio.
22: Un braccio.
4: Ciao. Un braccio anche a te, sì. Una gamba, un piede, un tallone. E chiudiamo con l'amico mio da Grey School, come ogni settimana. Buongiorno amico mio.
23: Stiamo arrivando.
4: Chi
23: brutta merda.
4: Chi arriva?
23: Questa volta te la metto nel culo.
4: Cosa?
23: Brutta merda.
4: Perché?
23: Te la metto nel culo.
4: Dai, dimmi.
23: Aspetta che mi sono scritto giù bastardo.
4: Dove?
23: Sto giro. Abbiamo fatto un esposto.
4: Sì.
23: Porca
4: miseria.
23: Vai a, seppure su Spotify, eppure. La bestemmia il 16 febbraio.
4: Sì.
23: Minuto 45 e 40 secondi. Abbiamo fatto un esposto all'Agicom. Ti chiudono.
4: Benissimo.
23: Ti chiudono brutta merda.
4: Ma senti.
23: Sto prendendo perché ti chiuderanno.
4: Ascoltami.
23: Finalmente.
4: Va bene, ascoltami. Ma questo esposto l'avete fatto su carta?
23: Su carta bollata.
4: Benissimo, così carta, mi ci pulisco il buco del. Mi ci pulisco il buco del. Oh, mi ci asciugo il culo con il tuo esposto. Mi ci asciugo il culo. Non conti niente. Non conti niente. Ma sì, con due avvocati. Metto lì due avvocati.
23: Dai lì, archiviata. Quelle rendi... lì adesso faremo di tutto per farti chiudere il brutto onto.
4: Ma tu ti rendi conto che andrai a sbattere contro un muro? Tu sei inutile. Tu non hai nessun potere. Tu sei zero. Sei niente. Tu sei un rifiuto della società.
23: Te lo dico, fatti vedere.
4: Dai,
23: fatti vedere.
4: Sì, dai, vieni. Cosa fai? Cosa
23: pianterai, brutta
4: cosa,
23: merda.
4: Cosa fai?
23: Te lo prometto.
4: Sei un
23: chiacchierone.
4: Chiacchierone. Chiacchierone. Chiacchierone.
23: Te lo prometto, Cruciani. Certo. Arriverà quel giorno. Ti strapperò la pelle e la userò, Brandelli. La userò come un mantello. Sì. La userò come un mantello.
4: Superman,
23: te lo giuro. Mi verrà tutto il tuo sangue. Brava. Maledetto
4: Zorro. Sei Zorro.
23: Ti disprezzo di tutto il cuore.
4: Tu mi ami, tu mi ami. Non puoi vivere.
23: Stai zitto.
4: Non puoi vivere senza di me. Non puoi vivere senza di me. Sono la tua unica ragione.
23: Il fratello maledetto. Te lo prometto. Un colo alleanza tua. E fuori sortileggi. Ti scaverò vivo. Ti scannerò vivo, bastardo. Ti taglierò le canne nella gola. E finché il sangue zampillerà, ti tirerò una sera guardandoti. Passa l'ultima cosa che faccio. Te lo prometto, Cruciani. Te lo prometto.
4: Che cazzo prometto?
23: Ti scannerò vivo. Devi morire male. Devi morire.
4: Secondo me questo tizio dovrebbe scrivere un romanzo. Dovrebbe scrivere un libro di minacce, perché è veramente molto creativo. Peccato che sia un pazzo frustrato da ricoverare. Alla prossima, ciao.

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente, costretti dal padre a un gioco fratricida per ottenerne l'eredità, in adeguazio tra Cagnotta e Pierre Goblin, vengono invece inaspettatamente avvelenati proprio dal subdolo capofamiglia.
1: Secondo i miei calcoli dovreste stare male fra... ora!
2: Oh! Mi duole la pancia! L'intestino! Il colon! Il crasso!
3: Correggissime!
4: Oh no! I miei figli! I miei poveri figli! Che dolore vederli così!
0: Cosa avrà in mente questa volta, Cesare Parentesi? Scopriamolo in questa nuova puntata, gentilmente offerta da Zotify, l'app dello zoo, che ti permette di ascoltare tutte le canzoni stronze create dallo zoo senza censura e senza limiti. Scaricala adesso o finirai avvelenato da Cesare Parentesi anche tu.
5: Zotify!
2: Che dolore! Come sono gastroenterico!
6: Avrei preferito un clistere!
2: Mi frigge lo stomaco! L'intestino tenue!
6: Voglio un cazzo!
2: Il crasso!
6: Il cazzo!
5: Culattone!
4: Eccoli qui, i miei figli, pallidi e disgustosi come stronzi di cane essiccati al sole. Vergognatevi, vi siete fatti fregare da un povero vecchio a cui rimangono solo 3 miseri centimetri di intestino.
7: Ma, padre, perdonate la domanda forse inadeguata, ma per quale motivo ci avete avvelenato in modo così mefitico e satanico?
6: Io mi sono perso anche il Gay Pride a Teheran.
5: Culattone!
8: Padre, abbiamo rischiato seriamente di morire.
4: No, il veleno che vi ho dato non era sufficiente ad uccidere neppure dei luridi insignificanti parassiti come voi.
6: Anche noi ti vogliamo bene, papà. Limoniamo?
9: Culattone.
8: Sì, ma perché lo hai fatto?
7: Esattamente, padre. Pretendiamo una spiegazione.
4: Ma cosa vuoi pretendere tu, patetico buono a nulla? Vergogna del genere umano! Ma visto che oggi sono di buon umore, vi spiegherò tutto. Vi ho avvelenati perché... sì, insomma, perché... non vi volevo al mio matrimonio.
10: Oh! Matrimonio? Ti sei sposato? E con chi?
6: Non sono mica un uomo!
4: Vi ricordate la mia segretaria, la signorina Roberta Benigni? Beh, ora è diventata la signora Roberta Benigni Parentesi. Forza, cara, adesso puoi entrare.
2: Rimango attonito.
6: Voglio un cazzo.
4: Su, Roberta, annuncia ai miei figli la lieta novella.
8: Sono incinta, Vischeri! Vischeri, sono incinta! Sono incinta, Vischeri!
5: No,

0: Oddio!
1: Sto protesto formalmente!
2: I cazzi!
3: Esatto, avrò un nuovo erede ed è a lui che lascerò in eredità il mio impero editoriale.
1: I peli della fava. Ah, rimango glabro sul pene.
0: Che bel pene che hai, fratello.
1: Grazie.
4: Sono incinta, Vischeri.
3: Questo l'hai già detto, cara.
4: Sono incinta, Vischeri.
3: Speriamo che il bimbo prenda da me,
4: Sono incinta, Vischeri.

0: incinta, Vischeri!
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i saldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'è il 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: ma pensione. Non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comprerà casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: adesso
4: milioni.
5: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, vado, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: torna il Wender, tornano le voci di Jürgen, ogni tanto vanno rispolverate, perché secondo me è uno scherzo troppo stupido. Ci sta ogni tanto cazzeggiare così con solo dei versi, tipo vi faccio sentire questa telefonata, la prima, a me fa morire.
1: Pronto?
2: Godi.
0: È troppo stupida, mi fa ridere. E allora ho deciso di spararmi un Wendell insieme a voi con le voci di Jürgen. Tanto lo so che mi fa ridere. Quello fa quello fa ridere, capito?
3: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen con voglio.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Godi.
1: Pronto?
2: Ah, fanno io per bene.
1: Sì.
2: Ah.
1: Pronto.
2: Godi.
1: Maurizio, sei tu? Maurizio, sei tu? Maurizio. Pronto. Pronto, chi è?
2: Chi è?
1: Chi è?
2: Chi è?
1: Ma chi è?
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla capitale.
1: Rispondi?
4: Oh, sì, rispondi.
1: Pronto.
4: Brava piccola.
1: Chi è?
4: Poi succhialo ancora.
1: Eh?
2: Allora, caro Fanniber.
1: Trombapale, chi sì, chi è?
2: È in forma maggiore?
1: Eh?
2: È in forma maggiore?
1: Formatore, a me non mi serve niente, senti. Arrivi.
2: Ha voglia di c***o la signorina Elgan.
1: Ciao, ciao.
4: Guardalo bene, piccola.
1: Ma scucci le scatole, ma che telefono? Mo' telefono la pulizia, sa? Ha capito?
2: Godi, maiole, godi. Bene.
5: Pronto?
2: Chi è?
5: Pronto?
4: Brava, piccola.
5: Chi è che parla?
2: Ah, fanno io per bene.
5: Eh?
2: Venga, entri, maggiore.
5: Cos'è che sta dicendo? Chi è?
2: Allora, caro Fanniuber. E ha voglia di intralucchi la signorina Elgan, Fanniuber?
5: Sendo, vai a quel paese.
2: Bene.
5: Pronto? Pronto?
4: Ecco. Sto per starlo.
5: Pronto?
2: No.
5: Pronto?
2: Ah.
5: Chi è lei?
1: Pronto?
2: Chi è? Chi è?
1: Sono Antonio, chi sei te?
2: Ah, Fanniuber, bene. Allora, caro Fanniuber, è in forma maggiore?
1: Come in forma?
2: È in forma maggiore?
1: Ma che cosa va a cercare?
2: E ha voglia di entrare qui la signorina Elgan, Fanniuber?
1: Senti, io non capisco.
2: Bene.
5: Cosa c'è?
2: Godi.
5: Capir cosa c'è? Ma chi è lei? Scusa, eh?
4: Ancora, dai.
5: Chi è lei?
4: Guarda.
5: Come si chiama?
2: Fanniuber.
5: Eh?
2: Fanniuber.
5: Senti, io chiamo la polizia e poi ti metti il telefono sotto sequestro. Hai capito? Ma.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Arriva! Salutare!
1: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer.
4: Pronto?
2: Buongiorno, sono Claudio.
4: Ciao Claudio, chi fu?
2: Dormire. Salutare.
4: Chiusi.
2: Autostop.
4: Ma non spacchio se.
2: Sono Claudio.
4: Dimmi, chi vuoi?
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!
4: Ma chi sbaglio se dice?
2: Sciare.
4: E sciamo.
2: Campana.
4: Ho messo il caldo.
2: Clacson. Ok.
4: Saluti.
2: Bastardo.
4: Bastardo è mia, bastardo tu come...
2: Tua madre.
4: Tuo suolo.
2: Sbor...
4: Ma che spacchio si, siamo lì.
2: Scimmia.
4: A sorda, meno amato, ma che spacchio vuoi?
2: Scimmia di merda.
4: A su che figlio su che minchia, ma che spacchio si.
2: Alright.
4: Che problema hai, curnuto?
2: Starnuto.
4: Curnuto, sei un saggio se curnuto.
2: Saluti.
4: Ci scassarei minchia, va.
2: Clacson.
4: Ma vuoi dire che spacchio si, siamo lì.
2: Sono Claudio.
4: Vedete, vedete chi scappa il nuovo culo, Claudio.
2: Merda!
4: Se lo so, cornuto, pezzo di merda!
2: Canto! Minculo tua madre!
4: Io mungolo, a tuo suono mungolo!
2: Bifolco!
4: Non lo so che vuol dire, ci scassarei minchia, po' sciamoneto!
2: Mongolo!
4: Bestia!
2: 1, 2, 3, 4! Macho!
4: Ma perché non muovi così? Siamo lì, te la devi staccare che scappo tuo culo!
2: Capelli!
4: Di corna, cai hai! Sono te matto suono!
2: Saluti!
4: Tanto ci vogliamo falare!
2: Superman!
4: Cornuto!
2: Scimmia! Scimmia di merda!
4: Ma sto facendo compagnia!
2: Claxon!
4: Cornuto! Bestia!
2: Claxon!
4: Siamo lì!
2: Claxon!
5: Alright!
2: Bene ragazzi, ora che abbiamo chiamato la Sicilia, andiamo in Veneto, andiamo a far ballare la vecchia spara a cancri.
6: Sì?
2: Buongiorno, pronto? Sono Claudio.
6: E chi sei? Chi ti conosce?
2: Nuotare.
6: E cosa mi interessa a me? Io non ti conosco e non mi interessa.
2: Vecchia bastarda!
6: Deficiente, chissà che te venga il peggior cancro a prosta da così non puoi neanche approfittare.
2: Okay.
6: Deficiente,
2: saluti.
6: Schifoso, maledetto schifoso.
5: All right.
7: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Questo programma è presentato da Penne Pinna, le biro che scrivono sott'acqua. Le tisane di Dracula, assorbenti da paura. Tagliatelle di Nonno Gianni, lavorate a mano direttamente nel bidet. E sette sbarro, profilattici per eiaculatori precoci.

0: Bene, eccoci tornati a Scaduta Libera. 8 concorrenti sono già caduti nella botola e sono stati eliminati.
1: Fatemi uscire di qui! Aiuto!
0: Per il round finale rimangono il nostro campionissimo Elvis e quel povero pirla dello sfidante Tonino. Elvis, ricorda al nostro pubblico da dove vieni e cosa fai nella vita.
2: Bimba baluba, mi chiamo Elvis Roma, ho 44 anni, sono un pregiudicato di Roma e nella vita faccio il disoccupato presso me stesso.
0: Bravo, bravo, bravissimo il nostro campionissimo. E invece tu, Tonino, che cazzo ci fai al mondo?
3: Ciao a tutti, mi chiamo Tonino Innocenti, ho 37 anni, sono di Pescara, nonostante abbia questo accento milanese importante, perché mia mamma è di Bergamo, mio padre è di Mantova. E mio nonno è morto.
4: Magari.
3: Comunque nella vita faccio l'ingegnere navale, il volontario alla messa dei poveri, donatore di sangue, il midollo e i capelli. E ho adottato 5 bambini scappati dalla guerra con mia moglie Luisa. Hanno tutti 44 anni.
0: Hai visto bello quel gattino là?
3: Qualcuno mi ha ascoltato?
0: Ha finito il coglione? Sì.
3: Sono qua di fianco a lei.
0: Sì, sì, bravo, bravo, ci crediamo tutti, ok, bene, bene, bene. E partiamo con il round finale, il gioco è molto semplice, vi farò una domanda a testa. Se il campione sbaglia, non importa, se sbaglia lo sfidante cade nella botola e muore, tutto chiaro?
3: Scusa, non ho capito la dinamica.
0: Vabbè, dai.
3: La versione di
0: facciamo che se il campione sbaglia tre volte viene eliminato.
3: No, mi perdoni, sto parlando. Faccio almeno finire, so che l'occhio è... Perdoni.
0: Dicevo, facciamo che se il campione sbaglia tre volte
3: sì, no, ho capito la dinamica. Scusi, io ho capito la dinamica, però non è così il gioco. Mi scoccia a spiegare.
0: Chi è il conduttore?
3: Lei.
0: Allora.
3: Massimo rispetto.
0: Basta, lei... stai zitto, parlo io.
3: Ma lei non mi
0: fa il concorrente quando ti chiamo in causa. Parlo.
3: Appunto, concorrente significa che...
0: Ti giuro, tiro la leva e poi salto dietro di meno. Ti giuro che salto dietro con una ferocia. Ti porto i polpacci finché. Ti giuro. C'hai un pezzo di pelle addosso. Troppo.
3: Messa giù così, ha ragione lei. Non credo di potermi tirare dietro.
5: Ottima partenza per la puntata zero.
3: Ma cosa ti giuro, vengoliti ti infilo.
0: Sei proprio che salta dentro. Dico nervoso. Ok, cominciamo con il primo round. Allora. Elvis, molto difficile. La capitale dell'Italia.
2: Roma!
3: Lei era proprio complicatissima. Cioè, non voglio farla arrabbiare.
0: Allora, sono già qua con la leva in mano. Ti giuro, tiro la leva, cadi nella botola, mi tuffo dentro di testa. Ti giuro che ti lagno di pugni.
3: Non so se mi fa più paura la minaccia o il fatto che lo dice con questo sogghigno satanico. Comunque, se lei dice che era complicata.
0: Ha detto, mi scusi?
2: Roma!
0: Esatto, Tonino, la capitale del Botswana.
3: Gaborone?
0: Ok.
3: Mi è parso di percepire che lei, che lei ci sia rimasto male perché io ho dato una risposta esatta.
0: Concorrente. Elvis, è stata la squadra di Francesco Totti. Molto difficile, concentrati.
2: Roma.
0: Bravissimo, bravissimo. Complimenti,
2: grazie.
0: Complimenti.
2: Grazie.
0: Tonino, il nome della quarta moglie di Giulio Cesare.
3: Perdoni, cioè... Adesso non voglio farla arrabbiare, però mi sembra che ci sia una leggera differenza di difficoltà tra la mia domanda.
0: Sta scadendo il tempo.
3: Fortunatamente sono molto appassionato di Roma antica. Calpurnia Pisone.
0: Dai, va bene, accettiamola, dai. Elvis, al suo interno via sede lo Stato del Vaticano. Difficilissima,
2: È molto difficile, ma la so. Roma!
3: Mi perdono.
0: Un applauso dal pubblico, vedo una standing ovation dalla nostra regia.
2: Grazie.
3: Perché la risposta è identica anche alla domanda precedente, quindi credo che ci sia anche. Non c'è un. Non dico i notai.
0: Basta. C'ho già prurito le mani. Il nome del 22esimo presidente degli Stati Uniti. Velocissimo, via.
3: Tonino sono io comunque.
0: Via, via.
3: Cosa?
0: Via, Tonino, dai.
3: Voglio dire.
0: Dai, però, dai, dai, su.
3: Grover Cleveland.
0: Vabbè, bravo, dai. Elvis, Elvis, dai, è andata bene.
3: Tanta risposta anche eccezionale.
0: Sì,
3: sto dimostrando una certa cultura spolvero.
0: Sai che sei, cioè, sei venuto qua perché dovresti sapere le cose, no? Che cazzo vieni a fare?
3: Su questo ha ragione.
0: Elvis, Elvis,
3: scusi, però.
0: Elvis, Elvis, però, Elvis. Perdone. Grandi soddisfazioni, Elvis.
3: L'enfasi con cui presenta
0: la gelosia, poi è lì che proprio mi parte il nervo. Che vorrei proprio, tiro la botola, mi lancio proprio due pugni dritti così. Ti sfondo la faccia, pezzo di merda. Cioè, proprio. Mi metto anche il costume. Proprio il costume è supereroe.
3: Lei è terrapiattista.
0: Super pugno in faccia.
3: Terrapiattista lei.
0: Elvis, Elvis, Elvis. Concentriamoci.
4: Sì, sì.
0: È città aperta in un film di Rossellini.
4: Difficile, difficile, ma. Roma!
0: Ma bravo! Standing ovation dalla regia! Geniale, geniale, geniale, geniale, geniale.
3: Grazie, grazie. Perdoni, è la terza volta che la risposta è la medesima. Cioè, c'è del dolo. Cosa? Proseguiamo.
0: Tonino. Tonino, il nome dell'attuale emiro del Qatar. Via.
3: Scusi, senza neanche un minimo di enfasi la domanda.
0: Dai, via. Vai.
3: Scusi,
0: dai,
3: ma non è così che dovrei condurre.
0: Dai.
3: Ma non è.
0: Vai,
3: Tamim B. Ahmad Al Thani.
0: Sbagliato.
3: No,
0: ha sbagliato il coglione.
3: No, perché ho uno zio che lavora nel Qatar. Lo conosco molto bene.
0: No, è sbagliata. Tu hai risposto Tamim B. Ahmad Al Thani. E invece la risposta giusta era Tamim B. Ahmad Al Trattino. Tani. Mi spiace.
3: Scusa, ma da quando la lingua
0: ti
3: mondiale
0: sei dimenticato il trattino?
3: Ma nessuno dice
0: Tonino.
3: Ma il trattino non è un.
0: E questo vuol dire che si riconferma ancora una volta il campione, il nostro grande Elvis Roma da Roma.
3: Posso salutare a casa?
0: Certo.
5: Sì, scusate, solo un attimo che sleghiamo i cani.
3: Quali cani, scusi? Non dovrebbe esserci dei cani. Giù c'è un materassino.
0: E arrivederci.
6: Buono, buona fine.
0: Tento all'orso, tento all'orso.
6: Orso, quale orso? Oddio, quanto è grande sto grizzly. No, ragazzi, dai, dai, dai. Ti ha spento la luce. Ma che gioco del cazzo, dai.
0: Bene, bene, siamo arrivati alla conclusione. Mentre Tonino muore, noi andiamo a cena. Ci rivediamo domani sempre con il nostro campione in carica, Elvis Roma. Sigla!
7: Questo programma è stato presentato da Cerotti in culo, per quei piccoli tagli da cazzo duro. Acqua sbaglia, l'acqua frizzante povera di Rutti. E tonno d***ne, il tonno di pesce cane.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Amore, io esco!
3: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai! Bravo, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
11: Dai. Oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
11: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì.
3: Aspetta.
10: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
10: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai! Sai cos'è che devono premiare?
10: Un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
7: Valuta il film!

0: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
1: Chi cerca lei?
2: Ma vuoi intendere un commerciale?
3: Sono un uomo, che signora!
4: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Prego, scusi.
2: Dacci aiuto!
6: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda!
0: I classici di Wender.
9: Nella puntata di oggi verrà utilizzata la voce di Carlo Verdone. Iniziamo chiamando la famiglia degli orchi calabresi.
10: Pronto?
11: Ciao, sono Enzo. Pronto?
10: Enzo.
11: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Pronto?
12: Sì, chi è?
11: Ciao, sono Enzo. Se te ricordi...
12: Enzo qui.
11: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapulire tutti quanti al culo col congedo.
12: E se è mamma del desorto, dicono che te ne ero frunto.
11: No, l'hai detto, e c'ero io dietro, l'hai detto. Pronto? Vabbè, ci sentiamo allora.
8: Ma che cazzo sta contando?
11: Ciao.
9: Ora andiamo dalla vittima preferita di Wender. Ma perché preferita? Perché la deve annientare.
10: Pronto?
11: Pronto, Amedeo?
10: Ma chi è Amedeo?
11: Ciao, guarda, sono Enzo.
10: Ha sbagliato?
11: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
10: Ma
11: pronto?
10: Ha sbagliato il numero, io non mi chiamo Amedeo.
11: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato...
10: No, non conosce nessun amico.
11: Niente, no, ho chiamato per dire... Pronto?
13: Ah.
14: Vendetta!
15: Vendetta!
14: Vendetta!
10: Cosa stai di nuovo?
11: Beh, ancora a casa stai.
10: Eh?
11: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
10: Cosa?
11: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
10: Ma vaffanculo.
11: Ci sentiamo allora.
14: Vendetta!
15: Vendetta!
14: Vendetta!
10: Pronto?
11: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
10: Non mi interessa, conoscete il muso da merda che non si sia altro.
11: No, io devo telefonato per sapere. Pronto?
13: Vabbè.
9: Attenzione, perché adesso, richiamando la vecchia sparacancri, risponderà la badante iperisterica. Che so?
10: Sì, pronto?
11: Ciao, sono Enzo.
10: Cos'è? Ma si può sapere quanto che rompi i coglioni?
11: Se te ricordi bene...
10: Puoi far mettere in culo una volta per tutte?
11: Se te ricordi bene...
10: Non conosco neanche.
11: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
10: Ancora io togli la tua testa, togli la tua cazzo, togli la tua, tutti razzo di merda, togli la tua testa e metti sopra la tua casa, va bene?
11: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
10: Lei c'è, io c'è, lei anche sempre, c'è anche il figlio, c'è anche mio marito.
11: Pronto,
10: c'è mio fratello. Io togli la tua testa, anche la lingua, l'ultima volta che chiami, che razza di merda.
11: No,
10: di puttana, ma perché tu non parli più?
11: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
10: Io quanti anni? Io ho 27 anni, ok? A mio marito 22 anni, mio fratello 35 anni.
11: Vabbè.
10: Tu parli ancora con quello numero, tu togli la tua testa. Allora, lo sai mio marito cosa fai? Apri la tua colle dietro.
11: No, io... No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
10: Figlio di puttana, non ti chiami più. Non disturbare con la mia nonna.
11: Ci sentiamo.
10: La mia nonna non è la sola, ok?
11: Va bene. Ci sentiamo allora.
10: La mia mamma non

0: era sola.
1: Vabbè.
0: Lei c'è io, c'è marito, c'è mio fratello, e lei non sa cosa fare. Ti giuro, tu nella tua testa io, sono matta io.
2: Senti, ma tu pensi che...
0: Io non voglio nessuno fare disturbare quella mia nonna.
1: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
0: Non me frega la polizia, non me frega la costura, non me frega nessuno.
1: Certo, certo.
0: Sono basta non fare disturbare quella mia nonna.
1: Certo,
0: resto
1: certo.
0: Resto di merda.
1: Certo, certo.
0: Certo.
1: Ci sentiamo allora.
0: Bravo. Cazzo.
1: Va bene, ciao.
0: O togli la tua cazzo o metti io fuori le strade.
2: Sì. Beh, ancora a casa stai.
0: Adesso io toglio la tua cazzo. Toglio. Toglio.
2: Come sai?
0: Metti così, piace, piace.
2: La mia crisi
0: mamma
2: de che?
0: Non vuole disturbare nessuno, eh.
2: In crisi di che?
0: Ha detto, sono una persona io, lo sai quanto forte?
2: Come?
0: Non lo sai quanto forte?
3: Io sono.
0: Provo,
2: come sai se vieni?
0: Provi ancora tu a chiamare, ok?
2: No, subito.
0: Tu stupido, va bene? Sei stupido, ciao.
2: No, subito.
0: Vai, vai.
2: Vabbè. Va. Vabbè, vabbè.
1: Ci sentiamo allora. Va bene? Ciao, ciao.
4: Cosa si fa per ereditare case e terreni di una povera vecchia sparacan?

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia.
3: Oh.
2: Pene l'energia.
3: Oh.
2: L'elettricità.
3: Oh.
2: Che non costa un cazzo. Ah.
3: Oh.
4: Pronto.
5: Buongiorno e benvenuto nel futuro di Pene l'energia.
4: Ma che cazzo ne sai che stai dicendo? Io non ho capito proprio niente.
5: Non ha capito, solo perché è un ignorante bifolco.
4: Chi?
5: Ripeto da capo. Lei ha un contratto di luce e gas.
4: Ah, sì.
5: Mi dica la sua residenza.
4: Io non sono... sono per le parti mie, non voglio sapere niente.
5: Gli italiani, quando non sanno cosa dire, sempre la solita risposta. Dall'età si capisce che lei ha già un piede nella fossa. Mi dica, che lavoro faceva?
4: Facevo il rappresentante di tombe funebre.
5: Lei non sa distinguere il plurale dal singolare.
4: E li facciamo, dopo i cadaveri, i bruciamo.
5: Ma che cazzo dice?
4: E che vuole, che non posso incognire alla gente, che cazzo vai tu, Anna, di qui?
5: Ma tutti io, li trovo i bifolchi ignoranti bastardi?
2: Bene l'energia.
3: Oh.
6: Sì?
5: Buongiorno signora.
6: Aspetta un attimo che abbasso perché non capisco.
5: Sono di Pene l'energia.
6: Non ho capito chi è, sei.
5: Non sono una persona, ma sono la voce automatizzata di Pene l'energia.
6: No, scusi, ma lei chi cerca?
5: Buongiorno.
6: Ma lei chi cerca?
5: Cerco lei, signora, per offrirle uno sconto sulla prossima bolletta.
6: Voglio sapere chi è che parla.
5: Il mio codice è 4732-25. Lei è Giuseppe?
6: Non sono Giuseppe.
5: Mi scusi, lei è la moglie del signore Giuseppe?
6: Io mi chiamo Marisa, per cui che cosa vuoi me lo devi dire?
5: Sono qui per offrirle un ribassamento dei suoi consumi. Mi può fornire il suo numero cliente?
6: Perché?
5: Per proseguire, dica tre volte, cazzo a Puma.
6: No, questi sono degli scherzi cretini che a me non piacciono.
5: La sua richiesta non è andata a buon fine.
6: Ecco, e allora dimmi chi sei e io ti rispondo.
5: Sono quella mangiapalle di tua sorella. Scusate, ma ogni tanto ci vuole.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
7: Pronto?
5: Buongiorno, finalmente una signora bella sveglia.
7: Pronto?
5: Ritratto.
7: Pronto?
5: Buongiorno, sono di Pene l'energia, sono qui per farle un'offerta su luce e gas. Le interessa?
7: Ma scusi una cosa, mica c'è un telefono sotto controllo.
5: Se desidera proseguire, dica, culo a formaggio.
7: Se sta attento, se ti mali, eh?
5: Da quale galassia proviene?
7: Farò tuo macco.
5: Ho voglia di fondermi.
2: Pene l'energia.
3: Oh.
8: Pronto?
5: Buongiorno, sono di Pene l'energia, sono qui per farle un'offerta su luce e gas. Le interessa?
8: Come?
5: Mutanda, culo sporco, tanto è uguale.
8: Lei cosa vuole da me?
5: Non voglio nulla, ma solamente aiutarla a risparmiare soldi.
8: Ascolta,
5: con il suo abbonamento luce.
8: Non mi interessa.
5: Bifolco.
8: Lei smette di chiamarmi.
5: Prema il tasto, merda, per chiudere la telefonata.
8: Chiedo scusa e metto giù.
5: Almeno questo signore era gentile.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
4: Sì?
5: Buongiorno, sono di Pene l'energia.
4: Pronto?
5: Mi dica, come si chiama, grazie.
4: Allora, no, mi dica lei.
5: Mi chiamo Alan Sorrenti.
4: Le ho detto che ha sbagliato numero. Quante cazzo di volte io devo dire che ha sbagliato numero?
5: Il suo numero di telefono mi è stato dato dal sistema di ricerca per chi sta pagando tanto di luce
4: ma
5: e gas.
4: Ma chi sei tu?
5: Se lei mi facesse parlare, ma soprattutto, mi ascoltasse, capirebbe che sono qui per aiutarla.
4: Hai sbagliato numero, hai sbagliato. È inutile che mi continui a chiamare, non ti conosco a te.
5: Ma io, non l'ho mai chiamata, lei è un pazzo mentale.
4: Ma lei è pazzo mentale, sei tu, no io.
5: No.
4: Porca p***a, perciò, perché non mi devi chiamare più?
5: Vedo che lei è un muratore.
4: Un muratore, beh.
5: Allora prenda una corda e si impicchi nel bagno.
4: No, se ti tira tu la corda nel bagno, così... Almeno il mondo si mette a ridere, non ti preoccupare.
5: Ora le collegherò mezza Torino al suo contatore.
4: Senti, ti dico una cosa in italiano, ti dico una cosa. Vai a fare in culo, va.
5: Fra 30 giorni sentirete al telegiornale, Terrone Bifolco, si lancia dalla finestra, per una bolletta da 276.000 euro.
2: Pene l'energia.
3: Oh.
2: Pene l'energia.
3: Oh.
2: L'elettricità.
3: Oh.
2: Che non costa un cazzo. Ah.
3: Oh.
0: Radio 105.
9: Only for you. The zoo. This is the zoo.
10: Nina.
9: This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo.
10: Nina.
9: This is the zoo.
10: È
3: Terlizia.
10: Vai, dai!
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
11: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
12: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
13: Non intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la crede, insomma.
14: Ma porca.
13: Skywalker.
12: Aiutami, tanto Skywalker!
11: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
13: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
11: Bobby Solo, portami dentro.
15: Ho capito! È la scoreggia nera!
11: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
16: Segui l'istinto, Tato.
12: Aiuto, Tato! Vieni a salvare!
11: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
13: a prenderlo in culo.
17: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
18: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
17: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
11: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
17: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
11: No!
17: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
11: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
17: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
11: No!
17: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, quello figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, ma.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato! Sei morto, finalmente!
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
1: Chi è, scusi?
0: Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
1: Guarda, rubo pazienza,
0: soltanto
1: tempo,
0: due minuti. Lei ascolta la radio. Stupida.
2: Zondaggi!
1: Pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo dalla Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici, le posso rubare due minuti?
1: Qualche cosa?
0: Per un sondaggio sugli ascolti radiofonici, è molto importante.
1: Qualche cosa? Qualche cosa?
0: Se sono Sabrina della Zondaggi.
1: Quasi sono a posto, non posto che
0: sono Sabrina. Vabbè, ma è una persona che non sta bene.
2: Zondaggi!
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
1: Chi è?
0: Sabrina, chiamo da Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
1: Non sento.
0: La chiamo per... Lei ascolta Radio 105?
1: No.
0: Ha detto sì?
1: No.
0: Segno sì?
1: No, non ascolto Radio 105.
0: E che radio ascolta?
1: Non c'è la radio.
0: 105?
1: No.
0: Lo segno.
1: No, non ascolto la radio, non ascolto, non c'è la radio. La televisione basta, non c'è la radio.
0: Sento male, lei guarda la TV di 105?
1: No, non guardo il 105, no.
0: E 105 TV?
1: No.
0: 105 televisione canale 66?
1: Neanche.
0: E la televisione della radio?
1: Qualche volta c'è poco niente, però qualche volta.
0: Qualche volta lei guarda la televisione di Radio 105?
1: Sì.
0: 105 TV?
1: Sì.
0: Lo sapevo, te lo segno allora. Va bene, la ringrazio.
1: Va bene,
0: arrivederci.
1: Ciao.
2: Zondaggi!
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
3: Chi parla?
0: Sono Sabrina della Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Benissimo. Allora, se lei mi dà un secondo, io le elenco i nomi delle radio e lei mi dice se l'ascolto oppure no.
3: Ok.
0: Radio RTM.
3: No.
0: Radio Turbolenza.
3: No.
0: No. Radio 107.4.
3: No.
0: No. Radio DJ.
3: DJ. No.
0: Radio M2 Po.
3: No.
0: Radio Mengoni.
3: No.
0: Radio Italiana Solo Musica Napoletana.
3: No.
0: Radio 105.
3: Sì.
0: Benissimo, adesso mi dirà, io le elencherò gli orari della giornata e lei mi dirà se ascolta o meno la radio in quel periodo del giorno. Lei ascolta Radio 105 dalle 6 alle 8 del mattino?
3: Sì.
0: Lei ascolta Radio 105 dalle 8 alle 10 del mattino?
3: Sì.
0: Dalle 10
3: al lavoro.
0: Alle... Benissimo.
3: Al lavoro, sì. Dalle 10 alle
0: 12, 12, 12. 14.
3: Esatto.
0: 14, 16.
3: Esatto. Al lavoro, infatti tutto il giorno al lavoro.
0: Benissimo, perfetto, quindi fino alle 19.
3: Esatto.
0: Quindi metto che ascolta Radio 105 tutto il giorno. Quindi il suo programma preferito è?
3: Paolino e Marti, perché c'è anche mio marito che suggerisce i nomi, non li conosco. Cioè,
0: va benissimo.
3: Li sento.
0: Benissimo.
3: Li sento, ma non mi ricordo mai come si chiamano.
0: Paolino e Martin, perfetto, benissimo. Bene, la ringrazio molto, buona giornata.
3: Niente,
0: arrivederci.
2: Zondaggi!
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
4: Chi è?
0: Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
4: No.
0: E guarda la televisione della radio?
4: No, ma che cazzo sei che rompi i coglioni, chi te stravolta?
0: Ha detto Radio 105?
4: Chi te stravolta?
0: Radio 105?
4: Che è Radio 105, chi te stravu?
0: Quindi sì, metto sì che l'ascolta.
4: Sì.
0: Benissimo.
4: Mannaggia, chi te stravolta e chi te morte la tavola. E chiamate la tavola, curruta figlia puttana, tu è tutto arrastatore, allo!
0: Tra le 14 e le 16 l'ascolta?
4: Ma che? Ma che dici? Ma chi è? 14, 16,
0: la...
4: 14 e 16, fanno 30, paese mio!
0: La sua radio preferita?
4: La figa, qua chi te morte!
2: Zondaggi!
5: Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta
3: l'asciugone palanca.
4: Scusi, mi presiedo, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
5: Sera, buongiorno, sono Cristian.
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
5: Mi dica, signor.
6: Guardi, perché io ho un problema con la gronda, io ho già la terza chiamata che faccio stamattina. Il primo che ho chiamato mi ha detto che faceva la pulizia industriale, come se io ci avessi una fabbrica.
5: Lei è a Genova, immagino.
6: Io sono di Genova, ma vivo in provincia di Milano. Perché le spiego? Sono sempre stata a Genova, sono genovese, immagino che si evinca dalla cocina che non mi è andata via. Però recentemente mi sono trasferito in provincia di Milano per una questione familiare, perché in pratica mio nipote è da Genova, è venuto a fare l'università a Milano, c'aveva bisogno di un piede a terra. E noi altri volevamo, con mia moglie, volevamo fare un piccolo investimento immobiliare perché avevamo qualche soldo da parte. Io sono un pensionato delle Ferrovie dello Stato e non ha messo, mia moglie ha lavorato in ufficio tutta la vita, capisci? Allora aveva messo da parte quel gruzzoletto e dice, cosa ne facciamo? Facciamo questo nipote che è venuto a studiare a Milano, dove prendiamo una casetta, che bella. Poi mio nipote ha finito l'università e gli altri ci siamo trovati sta casetta lì a Genova, comunque ed era un po' più complicato per avere certi servizi, certe robe. Poi mia moglie ormai aveva legato qua con delle persone di un'associazione che lei si muove sempre, fa un sacco di cose, e quindi ci siamo trasferiti qua, capisci?
5: Sì, perfetto.
6: Ecco,
5: allora, perfetto.
6: Perché le spiego? Io c'ho questo scolo, no? Sul terrazzino di sopra c'ho questo scolo che ha il buchetto da cui va giù l'acqua, no? Che è collegato a questa grondaglietta che scarica in strada, capisci? E qualche anno fa mi si era otturata perché ci avevo trovato dentro un piccione morto che mi si può fatto entrare nel buco, piccione grosso, buco piccino. E qualche anno fa mi era questo piccione morto, veniva fuori un odore, una puzza, una roba che siamo stati mesi senza capire che c'era fuori. Pensavamo che fosse il vicino di sotto, che è uno che non si lava, è uno, scusi se uso la parola, è un ciccione. Che quando lo incontri sull'ascensore, proprio c'ha questa scala, una roba che mi auguro sempre di non incontrarlo. Tante volte lo becco nel portone che magari sta venendo in su, mi dice, cosa fa sale, signor Palanca? No, aspetti che ti controllo la porta, non mi scrive mai nessuno, cazzo, comunque. In ogni caso pensavamo che fosse il ciccione che puzzava, invece no, era il piccione morto. Invece stavolta il piccione penso che non ci sia, però il buco è tappato, l'acqua sale e comincia a entrarmi in casa, capisci?
5: Certo, sì.
6: È un problema comune, diciamo.
5: Ok, incluiamo, perfetto.
6: Ecco,
5: indirizzo.
6: Che ansia, sì, le do l'indirizzo. Via Caravaggio 12, Caravaggio come il pittore, non so se c'è presente.
5: Sì.
6: Grande pittore, bergamasco, c'ha una vita incredibile. Ho visto recentemente un documentario su questo pittore, Caravaggio, ha avuto una vita avventurosissima, questo tipo è andato anche in meridione, era un bel libertino, sa? Cioè, diciamo che tutte le donne erano le sue, se le schiacciava proprio belli.
5: Ok, allora, ma cosa... mi dia anche la sua mail, per cortesia.
6: Lì adesso
5: mi dia il suo nome almeno.
6: No, ma allora le spiego, la mail io ce l'ho perché per una questione legata a dei terreni che ho venduto vicino in provincia di Alessandria, no? C'era questo castagneto che era conteso fra me e il mio vicino di casa, quindi per fare questo
5: ho dovuto aprire,
6: non mi fa parlare.
5: No,
6: la PEC.
5: Allora aspetta un secondo,
6: ma come funziona adesso? Cioè, vorrei sapere.
5: Usciamo, facciamo un sopralluogo, facciamo un preventivo e poi effettuiamo l'intervento. Il suo nome?
6: Allora, Palanca Angelo.
5: Angelo,
6: okay. Palanca, sì. Perché le spiego, io ho provato, sa quelle grucce che le danno dalla lavanderia, no? Sa la lavanderia quando che va a ritirare le camicie, perché c'è chi le vuole piegate e c'è chi le vuole appese. Io le preferisco appese perché piegate poi rimangono tutte le pingatine. No, non che mi basta tanto camicia, ormai non le metto veramente di rado. Forse l'ultima l'ho messa, che era la laurea ancora di mio nipote, quello che le dicevo prima che abbiamo preso la casa. Però con quelle grucce lì che sono fatte di metallo, che sono arrotolate, va bene meglio, no? Allora le apro, tante volte le uso per sturare il gabinetto perché abbiamo anche un problema. Voi fate anche i gabinetti?
5: No.
6: Non li fate i gabinetti, che peccato. Perché le spiego, ogni volta che vado in bagno a fare quella grossa, diciamo, no? Beh, mi succede tante volte. Non è che uso tanta carta perché io ho un intestino che è regolare, cioè esce ed è tutto pulito così. Sì, do una passata, viene sull'acqua, si ottura. Allora io prendo questa gruccia che ho aperto, la pendina e spingo in giù la fece.
5: Dica. Martedì 19 alle ore 10 veniamo a fare un sopralluogo.
6: Martedì 19 alle ore 10?
5: Sì.
6: Aspetti un secondo che non so se... Perché le spiego, io il martedì mattina vado sempre in giù, vado sempre a Milano, perché mia moglie quel giorno lì al mattino, cioè, si vede con queste amiche, allora io mi approfitto e porto via Bellino, non me lo fa dire, non lo so, non si può fare tipo nel pomeriggio?
5: No, il pomeriggio non riesco, se vuole posso spostarlo da mezzogiorno.
6: No, a mezzogiorno mangio io, noi altri mangiamo presto. Perché le spiego, mi succede tanto.
5: 10 minuti.
6: Sì, immagino, ma perché le spiego che tante volte magari io mangio presto, perché a pomeriggio comunque mi viene un po' la biocca. Allora mi metto lì sul divano con Facebook, guardo due cose e poi mi calo un attimo la padova e mi sveglio poi verso le 3, 5. Però se...
5: Guardi, signor Angelo, allora io posso farle venire fuori a fare un sopralluogo o martedì 19, che è il primo che ho. Alle 10. O se no devo più spostare più avanti.
6: Tanti. Ma più avanti ormai è finita la pioggia, non mi serve più a un cazzo.
5: Eh no, li servirà per la prossima volta.
6: La prossima volta chi se ne frega, magari sono morto. Mi dica cosa posso fare io, non so cosa fare.
5: Io posso fare. Quello che posso fare è che saranno un sopralluogo martedì 19 alle 10, proprio il primo che posso.
6: Vabbè, senti, allora se c'è solo alle 10 facciamo alle 10. Se è una roba di 10 minuti facciamo così. Vieni alle 10:10 se ne va a fanculo. Ecco, non mi è servita niente. Uno potrebbe morire di inondazione, di diluvio, e questo è dare appuntamenti la prossima settimana, veramente. Dove andremo a finire? Poi parlano di allerta, mandatevano a fanculo.
2: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105
2: Radio 105.